0: Metteresti in discussione della figura di un allenatore con questa, nella stagione che si trova a vivere, con i giocatori che si trova a disposizione e senza tenere conto di infortuni, dirigenza? Cioè, sei venuto qui per, hai accettato un progetto, non voglio andare contro Spalletti, ma voglio capire che cosa passa nella testa di un allenatore quando non c'entra l'obiettivo con la nazionale o con la Juventus, con le dovute proporzioni.
1: Ma lui è venuto con quell'idea che dicevi prima, anche tu, prima che mi collegassi io, che è quella vediamo poi anche per quanto riguarda il discorso rinnovo, legato agli obiettivi raggiunti. Come dicevi tu, il rinnovo del contratto secondo me è stato precoce, perché viste le sue dichiarazioni si doveva aspettare poi il raggiungimento degli obiettivi. L'obiettivo non è stato raggiunto. E c'è una situazione un po' particolare, secondo me, all'interno della società, quindi dovranno parlarsi per capire quali sono le idee della società, del presidente, le sue. Sicuramente lui è amareggiato per non
0: Sicuro,
1: raggiungimento
0: sicuro.
1: dell'obiettivo, e anche perché l'anno prossimo, e ripeto, vuol dire avere delle problematiche sotto alcuni aspetti, cioè vuol dire avere un mercato meno importante, giocatori di un livello meno ba più basso rispetto a quelli che magari sarebbero potuti venire. Cioè, io mi viene in mente l'Alisson accostato alla Juventus nell'ultimo periodo. Io non credo che venga a giocare alla Juventus a farsi l'Europa League.
0: Forse più lui che non
1: Chiaro.
0: Bernardo Silva, ho detto io, ma non perché.
1: Bernardo Silva, sì, forse più lui che Bernardo Silva, ma anche Bernardo Silva è nella stessa barca.
0: Esatto.
1: Cioè, sono giocatori comunque che hanno un'età leggermente avanzata e che se devono spostarsi dai loro club d'appartenenza, dove sono ormai fidelizzati da anni, si spostano secondo me per andare in società dove vanno a giocarsi la loro ultima opportunità di alzare qualcosa di importante, non l'Europa League. Quindi, ma poi non mi sembra neanche al momento strutturata la società nel modo giusto
0: Per poter prendere la decisione, certo.
1: per ambire poi a vincere qualcosa. Cioè, oltre a non aver vinto niente in questi anni, oltre a non aver raggiunto l'obiettivo quest'anno, almeno io non percepisco l'impressione che le cose possano migliorare nell'arco dei prossimi 2 o 3 anni.
0: Chiarissimo, Giovanni Augimeri, ti devo fermare. Mi fai un nome di chi rinunceresti tu da allenatore della Juventus? Vabbè, se dobbiamo, toglietemi. Adesso non dirmi il nome più inutile della stagione.
1: Io?
0: Sì. Dove
1: Bah,
0: puoi rimediare con le idee
1: ti posso
0: rinunciando a
1: dire
0: un
1: che
0: giocatore?
1: tanti, l'unico che probabilmente non venderei, anche se l'ultimo periodo non ha fatto bene, è Yildiz. Tutti gli altri secondo me sono sacrificabili perché sono dei buoni giocatori, sì, tanti, però non sono dei campioni, li puoi sostituire. Quindi in base alle richieste che riceverà la società per
0: Chiarissimo.
1: alcuni giocatori faranno delle scelte.
0: Quindi tutti, nonostante la stagione, il periodo finale, no Yildiz, le indicazioni di Giovanni Augimeri. Grazie,
1: Grazie
0: mister.
1: Antonio, grazie a tutti. Buona
0: Preparati per i
1: giornata.
0: mondiali, eh? Ti porto ai mondiali con me, qui dallo
1: Alla
0: studio.
1: grande, alla
0: Dallo
1: grande.
0: studio.
1: Sempre con voi. A
0: Ciao, grazie mister. Ci fa
1: presto.
0: sempre piacere, come vedete, l'opinionista, il giornalista, l'allenatore, i dirigenti, gli ex dirigenti e poi voi ascoltatori. Paolo Da Forma, stiamo maledettamente sbagliando tutti. L'ultima giornata non è stata ancora giocata. Se la pensiamo così, non esistiamo più. Da noi tifosi, Radio, Spalletti, tutti hanno già decretato che è finita. Allora da oggi ce lo dice Paolo Da Formia, noi andiamo in Champions League, ne parliamo domani.
2: Dipende un po' anche da lei.
0: No, dipende da lei, non ci giri attorno. Sapete da chi dipende? Oggi ritorna Albertino Mauro, dipende un po' anche da lui, la sua assenza si è sentita, Juve in Europa League, tra poco con Alberto Mauro.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Ciao direttore, buongiorno, sono Enzo da Roma. Io sono sconfortato, nel senso che ormai il calcio è diventato solo ed esclusivamente, siamo a dei livelli così bassi, solo va a Champions League. C'è un dramma sportivo nel calcio che è veramente vergognoso. Io sono d'accordo con Spalletti quando ha detto che le partite, guarda là, la partita della vita è un'altra storia. Le partite della vita sono un'altra storia, ragazzi. Mi sta a parlare di sport, di calcio. La partita della vita, per quanto mi riguarda, veramente sono altre cose. Quindi il calcio è legato alla Champions League, ai soldi, ed è veramente sconfortante. Io sento dei paroloni, dei disastri, come se fosse la fine del mondo. Io credo che la vita solo la morte non c'è rimedio. Tutto poi si può aggiustare, ma stiamo parlando di calcio, di sport. Sono sconfortato, perché a Roma, io vivo a Roma, e qua fanno festa per la Champions League, ragazzi. Ormai il calcio è legato solo esclusivamente ai soldi. E questo è sconfortante, è vergognoso, perché il tifoso vuole la squadra, vuole che giochi, che si vince. Noi siamo legati solo ai soldi, è veramente sconfortante. Non ho parole. Fino alla fine, un abbraccio. Forza Juve.
6: Buongiorno Antonio, Luca da Terni. Allora, partiamo dal fatto che nei campionati passati 71 punti, che potrebbero essere quelli che fa la Juve, bastavano per un terzo posto, addirittura neanche per il quarto. Detto ciò, credo che sia ingiusto valutare un allenatore, ma neanche ingiusto, molto giornalistico valutare un allenatore in base ai risultati dopo 6 mesi o 7, e perché c'è un lato tecnico, e il lato tecnico che Thiago Motta e Tudor non hanno fatto vedere di avere, mentre Spalletti ha dimostrato di avere, e ha dimostrato che con questa rosa senza personalità, dove un giocatore la passa anziché tirare perché ha paura, lo passa indietro, perde il pallone e ti fa perdere l'azione praticamente, non puoi fare, è un vorrei ma non posso. Bisogna che la società sostituisca Comolli, metta una persona adeguata, inerente, con che trovi un punto di incontro con Spalletti per il mercato, per fare quel posso che quest'anno non ha.
7: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Monfo in Svizzera. Ragazzi, come hanno fatto per Mbappé, per mandarlo via, facciamo una petizione tutti noi tifosi, milioni di tifosi juventini, per far entrare Del Piero in dirigenza, qualunque posto, presidente, dirigente, quello che volete, però lui può cambiare le cose. Forza Juve.
8: Ciao a tutti, Antonio da Viterbo. Solo un commento su quello che ho sentito, perché ho sentito che se la Juventus non dovesse entrare la Champions ci sarà un abbassamento di competitività, che si può interpretare sia nel mancato arrivo di giocatori che avrebbero rafforzato l'organico, sia nella cessione di alcuni giocatori significativi, e l'abbassamento della competitività. Mi chiedo allora, ma se non centriamo il quarto posto quest'anno con questo organico, già di per sé deficiente, nel senso che manca di qualità e tutto è sotto gli occhi di tutti, come pensiamo, col ragionamento che ho sentito fare poco fa, di ricompetere per il quarto posto in un palcoscenico in cui i nostri rivali si saranno rafforzati e noi tendiamo a scendere di competitività? Credo che per fare questo la proprietà dovrebbe, per 3 incontri, non partecipare più alla Champions League, quindi risparmiare per non avere poi i proventi della Champions League. È questo che vuole fare la proprietà? Rimetterci, perché nel lungo termine ci andrebbe a rimettere. Abbassi la competitività, non entri, ma in Champions è più quello che perdi che quello che entra. Scusate per il lungo commento, ma secondo me questo è... rasenta l'assurdo, non può essere questo il piano.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
9: arrivati nell'ora della vecchia signora. In realtà non è una gran bella giornata, perché continuano le considerazioni, le analisi post Fiorentina di una Juventus in caduta libera. Le squadre di alto livello di solito tirano fuori qualcosa in più nelle partite decisive, nei dentro fuori, quando capiscono che il destino è veramente nelle loro mani, come è stato il destino della Juventus nelle ultime giornate. A un certo punto aveva 4-5 punti di vantaggio sulla Roma, sembrava tutto indirizzato verso la Champions League. I giocatori di personalità in queste occasioni non falliscono l'obiettivo, ma ne bastano forse 2 o 3, non è che ce ne vogliono 11 di personalità, ne bastano 2 o 3 in uno spogliatoio per cercare di andare a indirizzare un destino che era completamente nelle mani della Juventus. Non c'era da fare nessuna rincorsa, nessun ribaltone, e non bisognava sperare in nessun incidente di percorso delle altre. Ora il destino della Juventus si è ribaltato proprio in virtù di questa mancanza. Non è una squadra e non ci sono giocatori di personalità. E quindi il destino della Juventus, da una Champions League da andarsi a prendere, è diventato rincorrere e soprattutto sperare in un miracolo calcistico che non avverrà molto probabilmente il prossimo weekend. In più, oltre tutto questo, c'è da battere il Toro nel derby, che non è un'impresa così banale, visto che insomma, le difficoltà le abbiamo viste nelle ultime partite, Verona e Fiorentina, che sono decisamente al di sotto di un Torino che non ha obiettivi di classifica, è vero, però evidentemente giocherà questa partita come insomma una delle più importanti, soprattutto di questo girone di ritorno, anche per dare un segnale e forse anche togliere qualche soddisfazione ai tifosi granata. Cosa rimane a pochi giorni da una sconfitta epocale, chiamiamola così, storica, che potrebbe veramente cambiare le carte in tavola della Juventus, della dirigenza juventina, di come è costruita in questo momento la Juventus e come sarà costruita l'anno prossimo? Perché senza Champions è un'ipotesi che abbiamo preso in considerazione ipoteticamente fino adesso. Adesso dobbiamo iniziare purtroppo a prenderla seriamente in considerazione. Lo hanno già fatto i giornali, lo abbiamo anche già fatto noi, ha iniziato a farlo anche Luciano Spalletti, che nel post partita parlava addirittura di una Juventus che rischiava di star fuori dall'Europa League. Tutto vero, purtroppo tutto vero. E così dal terzo posto al sesto posto in classifica nel giro di 90 minuti, una squadra che aveva ritrovato delle certezze del gioco, prestazioni anche, risultati, a una squadra incapace di segnare un gol alla Fiorentina, già salva, incapace di fare risultato contro il Verona, una squadra che va a incartarsi in situazioni in cui non si dovrebbe incartare. Ci sono tante altre partite nelle quali può essere complicato, si può far fatica, magari non arriva a risultato pieno. Contro la Fiorentina e il Verona, ragazzi, no. È il sintomo di qualcosa che non funziona all'interno della squadra, della dirigenza, dei rapporti. Io adesso su questo indaghiamo e indagheremo e vi daremo riscontro, però è il chiaro sintomo che qualcosa non funziona nell'ambiente Juve. Io adesso non so dirvi quanta responsabilità sia dei giocatori, secondo me tanta, perché quando poi gli errori tecnici pesano, dove era Cambiaso e dove erano Kelly sul primo gol della Fiorentina, perché Cobb Mainz rincorre e non interviene, e come mai Di Gregorio 16 tiri in porta al primo tiro prende gol. Ecco, questa è una situazione legata al campo, a errori tecnici. Ma non è solo quello, perché poi gli errori ci stanno, non ci dovrebbero stare, ma ci stanno. Ma poi se tu hai carattere, personalità, hai voglia, hai fame, la ribalti la partita, il pareggio lo trovi. Non ti devi fermare ai 2 gol annullati, alla sfortuna qua, non bisogna appellarsi a nulla. È mancato tutto in una squadra che si è squagliata di fronte a se stessa. Perché la Fiorentina non è un'avversaria di quelle da avere paura o temere o chissà cosa. Non ci si può, in questo momento in cui ti stai giocando la Champions, la vita, la prossima stagione, non ci si può squagliare di fronte alla Fiorentina. È qualcosa che va oltre, è qualcosa di ingiustificabile, è qualcosa che io faccio fatica a concepire, non riesco a spiegarmi. Oggi è giusto anche ragionare sulle responsabilità, perché ce ne sono tantissime, responsabilità di tutti, però qua siamo insieme per cercare di calibrarle anche le responsabilità. Chi ha più responsabilità, chi ha più colpe, chi è che ha sbagliato di più? Sicuramente i giocatori, forse Spalletti nelle scelte, però se fai giocare Cobb Mainz è perché lo vuoi far giocare o perché lo devi far giocare? per provare a monetizzarlo a fine stagione? È una decisione tua, in mancanza di Thuram, o è una decisione imposta, quella di far giocare Cobb Mines? A occhio e croce, conoscendo quel poco che possiamo conoscere Spalletti, mi sembra più una decisione, diciamo, non tanto di sua spontanea volontà, quanto di dobbiamo piazzarlo e dobbiamo dargli visibilità. Un discorso che forse può essere anche applicabile a Di Gregorio, non lo so. Sono tanti i dubbi che abbiamo ultimamente su questa squadra, sulle prestazioni dei singoli, su alcune scelte anche di Luciano Spalletti, che è tornato in discussione. Secondo me, e io ve la dico subito perché ho ascoltato da questa mattina, anche nella giornata di ieri, è chiaro che in una situazione di questo tipo nessuno è esente da colpe, nessuno, compreso Spalletti, ma tra tutte le componenti, per me, dirigenza, quindi Comolli e dirigenza, allenatore, staff e giocatori, per me in questo momento Spalletti è il meno colpevole, perché oggettivamente anche con lui in panchina abbiamo visto un'altra Juve, altre prestazioni. Una prestazione di questo tipo, una sconfitta così con la Fiorentina, per me ha origini profonde. Non è metti Cobb Mines al posto di Thuram e la Juve gioca così, non è scegli Cambiaso invece che Cabal, faccio degli esempi, e ottieni questo. Secondo me è andata ben oltre questa squadra a livello di fallimento. Cioè non basta una scelta dell'allenatore, di Gregorio al posto di Perin. Sì, magari non prendevi quel gol, ma ragazzi, ma l'avete visto il primo tempo contro la Fiorentina? L'avete visto bene? Avete visto cosa ha messo in campo la Juventus nel primo tempo? Nulla. E nel secondo un po' di confusione e un po' di ansia nel cercare di fare qualcosa. Questo è stato quello che ha messo in campo la Juventus. E voi direte, sì, ma è l'allenatore che deve dare l'impronta. Sì, vero. Però poi sono i giocatori che devono tradurre quell'impronta, quell'imprinting che ti dà l'allenatore, in gioco, in gol. Se i giocatori viene il braccino, se i giocatori fanno un errore tecnico a livello difensivo, se Kelly e Cambiaso dovevano essere lì e non ci sono, è lì l'allenatore ha colpa o no? Questa è una domanda che mi sono fatto io. Non mi sono dato una spiegazione. Non mi sono dato una spiegazione totale. Nel senso che secondo me, come dicevo prima, le responsabilità sono da distribuire. Però in questo momento vedo i giocatori molto colpevoli. Per me una buona fetta, non so quanto in percentuale, ma una buona fetta di responsabilità ce l'hanno i giocatori che vanno in campo, commettono errori. E l'errore di Dusan sotto porta dopo 20 minuti, e l'errore di Cobb Mines, errore di Gregorio. Errori ce ne sono stati in tutta la partita, che però secondo me non bastano a giustificare una prestazione del genere, una prestazione imbarazzante nel momento in cui dovevi fare la prestazione della vita. Se tu devi fare la prestazione della vita, fai una prestazione così così, va già male. Ma se tu nel momento in cui ti giochi la vita fai una prestazione del genere, secondo me c'è qualcosa che non va. Ma a livello proprio, non lo so, ma a livello proprio interno, a livello di dinamiche, a livello di rapporti, a livello profondo in questa squadra, c'è qualcosa che non va. E non so dirvi se è lui che non parla con lui, è Vlahovic che litiga con Locatelli in campo, e Spalletti che a fine partita dice parlerò con John Elkann, bypassando di fatto come lì. Beh, non so cos'è, ma c'è qualcosa che non quadra. Mi sembra piuttosto evidente. Non è una questione di giocatori che non vogliono andare in Champions, ragazzi, lo sa chi ha giocato calcio, chi va in campo vuole vincere, punto. Però se subentrano delle dinamiche di questo tipo in cui non solo non riesci a vincere, ma non riesci neanche a giocare la partita, non la giochi la partita, la butti via completamente, la regali a una squadra inferiore, nettamente inferiore, che non aveva alcuna velleità di fare chissà cosa, che la Fiorentina è già salva, tranquilla, aveva già fatto quello che doveva fare. Ecco, se tu butti via una partita del genere, allora la situazione è molto grave. Perché ribadisco, potevi anche non vincerla. Potevi anche perderla, facevi il 70% di possesso palla, 40 tiri, la Fiorentina all'89 faceva un corner, palo gol e vinceva la Fiorentina. Ti rodeva tantissimo, però in quel modo si poteva anche perdere, forse. In questo modo no, perché non puoi giustificare una sconfitta, ma soprattutto una prestazione come quella. della Juve contro la Fiorentina. Qui è giusto fare analisi post, è giusto ragionare su quel che è successo. Non è giustificabile una prestazione di quel tipo. Adesso poi insieme a voi cerchiamo di capire perché e per come. Però partiamo da quel presupposto. Io credo che siamo tutti d'accordo che non si può buttare via una partita così importante in questo modo. E questo deve essere il punto fermo dal quale partire, imprescindibile. Dopodiché è giusto poi analizzare i singoli, i giocatori, le scelte di Spalletti, il mercato di Comolli e tante altre cose, tante altre variabili che possono aver inciso tanto, poco, un po' su questa partita, sulle ultime, sul Verona e su tante altre. Però rimaniamo nel piccolo, senza andare nel generale. E nello specifico analizziamo una partita che la Juventus ha preso e ha buttato via. E poteva fare molto di più, poteva fare molto meglio, poteva fare molto diverso. E non l'ha fatto. E quindi, questo è il punto su cui io batterei e sul quale, fossi Spalletti, sarei molto preoccupato. Cosa che è Luciano Spalletti, perché un allenatore che a fine partita si addossa le responsabilità di una gara inspiegabile. E anche lui, secondo me, non si spiega. E invoca un faccia a faccia con, non il DG, non l'amministratore delegato, non Giorgio Chiellini, ma addirittura il proprietario, è qualcosa, è un campanello d'allarme. Non significa che Spalletti vuole andare via. Significa che, secondo me, io la interpreto così, poi magari ognuno ha la sua idea, che Spalletti ha visto cose talmente storte che vuole un confronto con John Elkann per non scusarsi e neanche giustificarsi, semplicemente metterlo al corrente della situazione. Probabilmente nell'incontro, quando ci sarà, o al telefono, si parleranno, e Spalletti dirà, dottor Elkann, io ho fatto del mio meglio. C'erano dei lati positivi in questa squadra, ci sono anche dei lati negativi. Purtroppo, nelle ultime partite decisive in cui contava tanto la personalità, il carattere, l'esperienza, eccetera, la squadra è venuta meno. Questo è un problema sistematico, non è un problema singolo, non è l'errore di Cobb Miners, c'è anche l'errore di Cobb Miners, c'è anche l'errore di Gregorio, ma è un problema sistematico di una squadra che è carente in personalità, in carattere, in esperienza, in trofei, in bacheca. Questo è un problema che la Juventus ha palesato in maniera quasi ingenua nelle partite decisive contro avversarie di medio-basso livello. Punto. Credo che sarà questo il discorso che farà Spalletti a John Elkann. Dopodiché sarà Elkann la palla, chiaramente, proprietario, decide tutto lui. È vero che c'è un rinnovo fino al 2028 che ha un peso nell'economia anche futura della Juventus, economia a 360 gradi e non solo quella finanziaria. Però a quel punto John Elkann dovrà dire sì, no, hai ragione, non hai ragione, fuori tutti, fuori qualcuno, ho fiducia in te, oppure dopo questo fallimento, perché fallimento punto è la mancata Champions, caro Luciano, ti voglio benissimo, ti stimo tantissimo, ma devo mettere in discussione anche te. E credo che Luciano Spalletti si possa aspettare di tutto. Io non credo che, al netto di questo rinnovo al 2028, ritenga la sua posizione totalmente salda al 100%. Ed in un momento di questo tipo, con un fallimento così grande, tra l'altro gratuito, perché un fallimento gratuito, tu la Champions ce l'avevi in mano, ce l'avevi in tasca, ce l'avevi lì, l'hai buttata via. Questo è il problema. Non l'hai inseguita sempre. Non è lo scudetto. Lo scudetto la Juve quest'anno non l'ha mai visto, neanche da lontano, neanche col binocolo, neanche la seconda giornata. Ok? Siamo onesti. Quindi, se tu avevi l'obiettivo scudetto, probabilmente ti sei messo il cuore in pace dalla terza giornata. La Champions è diverso. La Champions tu non l'hai dovuta inseguire da lontano. Ce l'hai avuta. E due settimane fa ce l'avevi in tasca. E l'hai buttata via. L'hai buttata via non in semifinale di Champions League contro il PSG e neanche contro il Real Madrid e neanche contro l'Inter. L'hai buttata via. Non avevi il calendario, avevi Inter, Napoli e Milan nelle ultime tre. L'hai buttata via contro il Verona. L'hai buttata via poi anche prima, ma l'hai buttata via soprattutto contro il Verona e contro la Fiorentina. Quindi, in questo momento in cui tutti sono in discussione, c'è chi è più in discussione, chiaramente, c'è chi è meno in discussione, c'è chi è blindato fino al 2028, c'è chi non lo è, ci sono dei giocatori che la fiducia di Spalletti non ce l'hanno mai avuta. alcuni ce l'hanno avuta per forza di cose, con Miners, secondo me anche Di Gregorio, probabilmente anche altri. E secondo me anche questi aspetti andranno analizzati nel colloquio che avranno, non so se di persona, perché in questo momento a Detroit John Elkann e Spalletti avranno un peso nel dialogo. Perché Spalletti può anche dire: ho chiesto un centravanti a gennaio, è arrivato un centravanti? No. Ho chiesto un esterno di alto livello, mi hanno portato João Mario. Ti piace João Mario? No. Mi hanno chiesto di far giocare Cobb Miners per il mercato. Adesso io sto ipotizzando e io non so cosa si diranno. Questa è una mia proiezione del discorso che ci sarà. Mi hanno chiesto di far giocare Cobb Miners perché altrimenti non lo venderanno mai. Mi hanno chiesto qua, mi hanno chiesto là. E quindi è diventata una Juventus un po' sì scelta decisa da Spalletti, un po' figlia delle scelte di mercato fallite a cui bisogna tentare di rimediare. L'altro aspetto, ora ci siamo concentrati un po' sull'aspetto tecnico giocatori, che poi analizzeremo un po' meglio dopo la pausa. Abbiamo parlato di Spalletti. L'altro aspetto, che però è tale da inizio stagione ad oggi, non è che la sconfitta con la Fiorentina cambia di tanto le cose, è l'aspetto del mercato tecnico. Una Juve che ha fatto più difficoltà del previsto a passare da Tudor a Spalletti, posto che questa squadra non è stata costruita né per Tudor e neanche per Spalletti. Un po' di più per Tudor, certo, che è rimasto e ha potuto gestire in qualche modo il mercato estivo, ma non tanto. E neanche per Spalletti, che è subentrato, ok? E questo è il presupposto. Dopodiché l'allenatore ti ha chiesto, vi ricordate, ne abbiamo parlato una settimana, due settimane, tre settimane, ne abbiamo parlato per settimane qui. Ha chiesto un centravanti. Hai provato Nesiri, hai provato Mateta, hai provato quello, quell'altro, non hai preso nessuno. Perché Milik sembrava rientrare, perché Vlahovic stava meglio, per una serie di motivi. Non è tanto il problema Vlahovic-Milik, è il problema di comunicazione tra i vari reparti della squadra. Nei reparti intendo dirigenza e staff. Se l'allenatore ti chiede un centravanti, tu devi portare un centravanti. Il livello poi lo decide il mercato e i soldi che hai a disposizione e le possibilità che trovi, ma tu devi portare un centravanti. Perché? Intanto perché te l'ha chiesto l'allenatore, poi per togliere qualsiasi alibi a chiunque. Perché se un allenatore ti chiede un centrocampista, faccio un esempio, o un esterno, adesso non mi ricordo, ti chiede due pezzi, tu gli devi portare questi due pezzi, punto. Del più alto livello possibile. Chiaramente non saranno Cristiano Ronaldo e Modric, però devi portargli due elementi da aggiungere alla rosa, perché così lo metti nelle condizioni A, di fare quel che può e deve, e B, lo metti poi di fronte anche alle sue responsabilità, perché gli dici: ragazzo, tu mi hai chiesto questo e questo, io te li ho portati. Sì, non erano il Chelsea, ma nel mercato di gennaio sai bene che non ti posso portare la luna, però ti ho portato quel che ho trovato. E però non sei arrivato in Champions. In questo modo non dico che dai degli alibi, però immagini in questa conversazione tra John Elkann e Spalletti ha dei motivi in cui può dire A, B, C, ma io qua, ma io là, capisci? La squadra non è di alto livello. Giocatori di personalità non ce ne sono. Giocatori che hanno già vinto non ce ne sono. Ho chiesto un centravanti, non è arrivato. Vlahovic l'ho avuto a disposizione da due settimane. Milik io non so più dov'è. Questo e quell'altro. Per questo motivo, secondo me, il meno attaccabile, non che non lo sia del tutto, sto dicendo il meno attaccabile tra tutte le componenti, è l'allenatore. Dopodiché errori ne ha fatti anche lui. Meno di quelli che ho visto fare da Coppa e da Di Gregorio. Ragazzi, io lo dico, se a 15-16 anni avessi fatto una cosa come Coppa, partita dopo non giocavo, partita dopo non si gioca. Ti tiene fuori l'allenatore, giustamente, a 16 anni in Serie A, non lo so. Discorso su Di Gregorio è molto complesso, mi piacerebbe farlo nei prossimi giorni, forse lo faremo con un portiere di mestiere che ci racconti, perché è intuitivo, però mi piacerebbe parlarne con uno che proprio di mestiere ha fatto o fa il portiere. è intuitivo che abbia delle difficoltà oggettive. Non so se è una questione di... Vi ricordate? A me ricorda, con sfumature diverse, situazioni diverse, però mi ricorda Van der Sar. Con situazioni diverse, Van der Sar, grandissimo campione, è arrivato alla Juve, ha fatto due stagioni di bassissimo livello, con gol da 30 metri. Di Gregorio, assolutamente imparagonabile il livello, però arrivato dal Monza, essendo l'MVP della Serie A, qualche parata l'avrà fatta, no? Buona prospettiva, arrivi alla Juventus, chiaramente devi ancora crescere, e figurati. Però ha palesato delle difficoltà, ma proprio nei fondamentali, nell'andare giù per terra, nelle tempistiche delle parate, cosa che è la banalità. Cioè, scendere giù per tempo per un portiere deve essere, come per me, scartare una caramella. O leggere un messaggio, uno dei vostri messaggi, lo faremo poi dopo, perdonate, sono arrivati tanti, ma ci tenevo a chiudere il discorso sulle analisi sulla partita. Ecco, se ti mancano quei fondamentali, che è come riuscire a fare tre palleggi per un centrocampista, che è come riuscire a centrare la porta da 10 metri per un attaccante, se ti mancano quei fondamentali, o comunque hai difficoltà in quei fondamentali, giochi alla Juve. Non giochi il giovedì sera con i tuoi amici. Cioè, queste difficoltà si riflettono poi su tutta la squadra, sulle difficoltà che già si sommano della squadra, di altri giocatori, sulle incertezze, sulla mancanza di personalità, e quindi diventa una specie di piccola valanga a cui sommi l'errore di uno, l'errore dell'altro, magari qualche errore anche di Spalletti, sì, il mercato che non ti ha portato nulla, gli infortuni, l'incertezza, la paura, si chiama paura FIFA a casa mia, di fronte alla Fiorentina, non lo so perché, ma è così, nella partita decisiva, e torni a casa con 1-0-2 in casa, nella partita che dovevi vincere 4-1 nel primo tempo. Torni a casa con 1-0-2, ti sorpassano tutte e tu stai lì a sperare nel derby. Speriamo che nel derby, magari, di vedere qualcosa di diverso. A rapporto la squadra, come lì, certo, adesso nel derby dobbiamo dare una scossa. Sì, sì, a meno che tu non faccia 5-6 punti nel derby, cosa che mi sembra molto complicata, la Champions l'hai salutata. E come? Io faccio fatica a trovare le parole per descrivere la prestazione e la partita alla Juventus contro la Fiorentina. 14:32, quindi mi sono dilungato, ma secondo me era giusto farlo. Torniamo tra poco con un ospite, con i vostri messaggi, i vostri vocali. Voglio capire la vostra su chi ha più responsabilità in questo momento. Cerchiamo di essere analitici, oggettivi, allenatore, giocatori, dirigenza, tutto quel che volete. Siamo qui per dare voce, soprattutto a voi che siete tifosi della Juventus. 14:33, torniamo tra pochissimo dopo.
10: L'ora della vecchia signora.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico, e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino, in uscita dall'Atalanta, e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto, in Paul Censo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino il Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori, duro colpo nel paddock della Superbike. A farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il Ternano a interrompere anzitempo il fine settimana cieco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige, accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante. Gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
12: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: L'ora della vecchia signora.
9: In diretta 14:38, un po' di sfogo, ho avuto un piccolo sfogo diciamo nella prima mezz'ora abbondante per raccontare il mio punto di vista. Adesso vorrei condividerlo con voi, con i vostri messaggi. Tra poco ci raggiungerà telefonicamente anche un ospite col quale confrontarci su questo finale sciagurato di stagione. Peggio di così non so se ci poteva essere qualcosa, però purtroppo così è al momento. Guardo spesso il campionato inglese, ci scrive Maurizio da Bologna, e su 10 tiri in porta almeno la metà sono da fuori area. Alla Juve nessuno ci prova mai, magari non sono capaci, e allora perché giocano? Abbiamo pochi calcianti. In questa squadra ci sono pochi calcianti. Ne avevamo tanti, ne abbiamo avuti per dei periodi tantissimi, troppi forse addirittura, oggi ne abbiamo pochini. E se il calciante di riferimento chi è? Locatelli o il Diz, certo, però quelli sono, non siamo messi benissimo. In una squadra ce ne vorrebbero almeno 4-5, non ne bastano sicuramente due. Questa è un po' la situazione. Abbiamo un vocale da sentire che sentiamo con Manuel, tra poco il nostro ospite.
15: Alberto, l'ho scritto. Ciao. Ma ti mando anche il vocale. Io posso capire, faccio l'esempio, Furino, sì. Non aveva i piedi di Platini o di Causio, ma correva, metteva la grinta, metteva la cattiveria, come tanti altri.
9: Come dovrebbe essere?
15: Cioè questi, poi ci sta in una partita, 11 giocatori, 1, 2, 3 possono prendere la giornata storta.
9: Ma tutta la squadra,
15: giocatori su 11. E poi l'altra cosa, e questa è una critica a Spalletti, mister, la catena Cup Miners Cambiaso aveva già fatto vedere che quando giocano quella parte lì a noi ci entrano dentro come il burro. Dai, forza ragazzi, io ho un gran timore, non voleva la società andare in Champions,
9: no.
15: Perché se no, altra spiegazione. Ferrero si chiede a dormire, se io sono in Ferrero scendo giù alla fine del primo tempo e li attacco tutti al muro.
9: E vediamo, vediamo se qualcuno avrà fatto qualcosa in questi giorni alla Continassa per cercare di dare un po' una scossa, ecco, se non altro a una squadra che è sembrata completamente indolente contro la Fiorentina. Parliamo di questo e non soltanto, lo facciamo col primo ospite della nostra puntata, Roberto Pavanello della Stampa. Ciao Roby, ben ritrovato, benvenuto.
16: Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti radioascoltatori.
9: È un piacere averti qui con noi.
16: Umore.
9: Esatto, anche se forse non nel momento ideale della storia, potendo scegliere un momento forse ce ne sono stati di meglio. Però ti chiedo, siccome le tue analisi sono sempre molto lucide e attente anche su Twitter, ti chiedo cosa ti rimane da questa partita e qual è l'aspetto che ti sconcerta più degli altri? Ce ne sono stati tanti, immagino, però cos'è che ti ha lasciato a bocca aperta della partita contro la Fiorentina?
16: Ma sai, il coro è più o meno unanime, tutti quanti siamo rimasti delusi sia dall'aspetto tecnico, tattico, ma il carattere, questi ragazzi manca il carattere, e sentirmi poi dire da il capitano Manuel Locatelli che hanno sentito la pressione di questi giorni, ora che tu senti la pressione alla Juve mi pare una cosa abbastanza normale. Beh, se sì, non giochi nella Juve e se tu non sei in grado di reggere la pressione alla Juventus vuol dire che non sei un giocatore da Juventus. Se poi la pressione è quella di un quarto posto che tu virtualmente hai in tasca, perché si tratta solo di mantenere il vantaggio, peggio mi sento. Sai, si diceva anche per chi giocava con la maglietta del Milan a San Siro, anche dell'Inter, che quello stadio le mette in soggezione, se non hai le spalle larghe non puoi giocarci. Vale anche per la Juventus, anche se abbiamo uno stadietto più piccolino, ma se non sei in grado di reggere la pressione vai a giocare da un'altra parte.
9: Sono d'accordo, cioè, più o meno è l'analisi che ho fatto nella prima mezz'ora, mi sono dilungato un po' di più, però sintetizzando sono esattamente le stesse parole che hai usato tu. Ma quindi secondo te è un problema, volendo circostanziarlo un pochino alle responsabilità, più di giocatori che non hanno personalità, non hanno carattere, non hanno mai vinto e quindi fanno fatica ad arrivare all'obiettivo, problematiche ne hai riscontrate anche nelle scelte di Spalletti, è una questione anche di come è stata composta la squadra, quindi dirigenziale, di mercato?
16: Ma allora, io lo dicevo già in epoca precedente, in questi ultimi sei anni ci sono stati due titoli di Pirlo, c'è stata la Coppa Italia di Allegri, volendo anche lo scudetto di Sarri ci metto in mezzo io. È sempre un concorso di colpa. Io non ho mai detto è colpa di uno o è colpa dell'altro. Poi ci sono anche le responsabilità individuali, però se vogliamo fare un'analisi più larga, allora, il mercato non è stato all'altezza della Juventus, però questo è esercizio di senno di poismo, perché quando hanno preso Cup Miners ero ben contento che prendessero Cup Miners, poi si è rivelato un giocatore all'altezza. Alcune scelte di Spalletti possono averci lasciato perplessi, ma il materiale umano e tecnico dal quale deve prendere risorse è quello che è. Quando l'anno scorso è stato annunciato come lì, io sfido chiunque a sapere chi fosse costui, ma al contempo sfido chiunque a dire ah no, lui no, oppure ah che bello è arrivato lui.
9: È vero.
16: Mentre su Giuntoli io ero uno di quelli che era contento che fosse arrivato.
9: Anch'io.
16: La delusione è stata
9: doppia.
16: Su Comolli e non mi sono mai esaltato, e se adesso Comolli dovesse mai saltare non è che mi straccio le vesti.
9: Certo.
16: Ora quello che a me preoccupa è ora che sull'onda dell'opposto dell'entusiasmo, ovvero dello scoramento, si tirasse una nuova linea rossa su tutto e si ricominciasse da zero, perché se tu azzeri tutti gli anni
9: Non arrivi mai al secondo anno.
16: Ma non parti nemmeno più da zero, mai parti da meno.
9: È vero.
16: Certo. E quindi da chi ripartiamo? Questo lo lascio fare a chi è all'interno e dello spogliatoio e del club. Io da tifoso l'unica cosa che chiedo è coerenza, serietà e che ci sia impegno da parte di tutti a far sì che la Juventus torni a essere una squadra competitiva. Ora io ho 52 anni, quest'anno ne faccio 53, quindi vuol dire che in passato Juventus che non hanno vinto le ho affrontate, le ho viste, le ho tifate, ma comunque c'era qualcosa, c'era un minimo di progetto, c'era la possibilità di vedere che da qui a domani sarebbe potuto ricostruire. Oggi io questa cosa non la vedo, intorno a me vedo il deserto.
9: È vero, e tanti dubbi, troppi dubbi, che magari 3-4 settimane fa erano meno e in questo momento si sono moltiplicati. Io ti faccio tre nomi dai quali ripartire per la prossima stagione. Spalletti, che ha contratto fino al 2028, qualche inquietudine ce l'ha, però insomma io non credo che andrà a rassegnare le dimissioni. Il Diz e Giorgio Chiellini. Ti bastano questi tre o secondo te è già un buon numero per ripartire da loro?
16: Allora, nel calcio di oggi non puoi ripartire da tre, non siamo Troisi, che dice cosa ho fatto, da lui riparto. Adesso vedo che c'è, sta girando l'infatuazione di ritorno per Antonio Conte, dimentichi di quanto accaduto l'estate scorsa. Io Spalletti ancora l'anno di contratto, perché se no gli fai il contratto un mese prima, un mese dopo,
9: non ha senso.
16: È tipo il rinnovo di Rugani, dopo tre settimane dato in prestito.
9: Se la discriminante era la Champions, aspettavi di vedere il risultato, no?
16: Esatto. Cioè, se no invece dici ok, no, io voglio comunque costruire con Spalletti, indipendentemente dalla qualificazione o meno a l'una o l'altra coppa, allora vengo avanti su quella strada. Ildiz è un giocatore che in altri momenti, inserito in un contesto diverso, sarebbe stato quel plus in più che ci avrebbe fatto entusiasmare ulteriormente. Una squadra da costruire, non puoi buttare sulle spalle di un ventenne la responsabilità di essere la colonna portante di quella squadra, non lo puoi fare, non è giusto, devi aiutarlo a crescere. Del Piero a 21 anni era devastante, ma accanto a lui c'erano Vialli, Conte, Ferrara, cioè c'era gente che sapeva giocare a calcio, aveva anche personalità. Chiellini, a Chiellini ho sentito imputare una mancanza di capacità politica, prima ancora che manageriale, e può starci, ma è anche vero che è lì da poco, quindi diamo fiducia a Chiellini che possa diventare anche un po' più, come direbbe Spalletti, faccetta da cazzo negli uffici giusti, nelle stanze giuste, però lo vorrei vedere affiancato da qualcuno che il calcio italiano lo conosca. E quindi adesso si ripara di Tognozzi, del ritorno di Tognozzi, ben venga. A noi come tifosi piacerebbe l'idea di vedere un nuovo Boniperti, ci piacerebbe l'idea di vedere o di nuovo Michel Platini, che in tutte le salse ha detto che lui non torna, o Alessandro Del Piero, ma Alessandro Del Piero non viene a fare la marionetta
9: in questo momento. Poi tra l'altro
16: è uno che comunque ha una credibilità che può spendere e sta spendendo sui palcoscenici differenti in giro per il mondo. Io credo che se lui dovesse essere chiamato alla Juventus, la prima cosa chiederebbe: ok, vengo, ma decido. Poi ci sia qualcuno in società che sappia cosa vuol dire essere della Juventus, che non esca dopo una partita persa a dire vabbè, però noi comunque andiamo in Europa League, ci sta, ci vuole e la vogliamo. E poi ci vogliono i calciatori. Ci vuole un portiere che sia da Juventus, per quella che è la sua tradizione, e purtroppo Di Gregorio si è dimostrato non all'altezza, e quindi io voglio un portiere forte, voglio un centravanti forte, magari anche con un'altra alternativa che sia di livello. Perché ragazzi, noi abbiamo gettato la croce addosso a Di Gregorio, talvolta anche su Bremer e sugli altri difensori, ma se noi andiamo a guardare i numeri a livello europeo, la difesa della Juventus non ha dei numeri così lontani dalle migliori squadre, li ha in attacco, a noi sono mancati i gol.
9: Sono mancati i gol di Vlahovic per infortunio, sono mancati i gol di Openda e David perché proprio non li hanno fatti, pur stando bene e pur giocando.
16: Purtroppo sarebbero mancati anche con Vlahovic, mi sento dire questo.
9: Probabilmente sì. Magari qualcuno in più però comunque sei tanto lontano dall'Inter, tanto lontano anche, senza voler fare paragoni scomodi, ma con le top d'Europa sei proprio lontanissimo.
16: Jamie Vardy, con una gamba sola a 40 anni, metà campionato fuori, ha fatto 7 gol.
9: Esatto, Modric il suo l'ha fatto, non ha segnato tantissimo, però insomma qualche gol anche importante l'ha fatto e comunque ha trascinato il Milan.
16: Malen, che è arrivato, da gennaio ha fatto la differenza quello che è il livello di quella zona di classifica lì.
17: Mm-hmm, è vero.
16: Spalletti l'aveva chiesto un attaccante,
17: sì.
16: Si intende quello che gli hanno proposto non gli piaceva,
17: esatto.
16: E ha detto piuttosto sto così, e piuttosto però siamo rimasti senza.
17: Esatto, e senza Champions diventa tutto più complicato. Robby, è stato un piacere fare due chiacchiere con te e ci risentiamo presto. Grazie, intanto grazie. Buon lavoro, ti leggiamo sulla stampa. E niente, in bocca
16: grazie,
17: al lupo per tutto.
16: Buona continuazione di programma e speriamo di riascoltarci e risentirci per note più lievi.
17: Esatto, e buon derby intanto, tu che Torino la vivi. Grazie.
16: Guarda, quella sera lì sarà...
17: ha dato giù la voce.
16: La partita, ah, okay. Vorrei essere da tutt'altra parte, te lo confesso.

non te lo puoi permettere. Ciao Alberto, ripartire con un allenatore già sotto processo per il prossimo anno rischia di cambiarlo ad ottobre. Dobbiamo riflettere per il futuro, scrive Valerio da Pisa. Quello che mi preoccupa è che in quei casi come questo, con limitate disponibilità economiche e scarsa appetibilità dei giocatori forti, è necessaria la competenza per creare una buona squadra. Noi non abbiamo neanche quella, scrive Fabrizio da Parma. Lo dice purtroppo il mercato, l'ultimo mercato, gli acquisti che sono arrivati totalmente bocciati dal primo all'ultimo, da Jean Mario a Openda a Jonathan Davis. Ragazzi, più bocciati di così non so. Ciao Alberto, la scorsa estate durante la finestra di calciomercato si parlava di allestire la squadra per provare a entrare in Champions. La colpa è di Elkanen, che ha ridimensionato in maniera incredibile, ed ecco che poi si va a fare le figure contro Lecce, Verona, Fiorentina nel derby. Fosse per me, metterei la maggior parte della next gen, sicuramente ci metteranno cuore e anima, scrive Massimiliano da Roma. Durissimo, però molti la pensano così. Bentornato Alberto, siamo tornati indietro alla Juventus dei settimi posti, quando non si vinceva nulla. Purtroppo sì, purtroppo ormai ci siamo, purtroppo, lo dico veramente con grande rammarico, ci stiamo riabituando a non vincere, ci stiamo riabituando a provare a entrare in Champions. Questa è la Juve di oggi. Però ragazzi, la differenza è questa, che questa Juve comunque per costruirla hai speso soldi, hai comprato i giocatori sbagliati. Una squadra senza personalità che non riesce a vincere contro un Verona retrocesso, come può battere la Fiorentina a Torino? Ragazzi, non avete visto la Fiorentina, i primi 20 minuti erano in campo, ma tranquilli, poi, cioè, chiaro, li fai arrivare in area, segnano anche loro, certamente, poi Mandragora ha fatto un gol incredibile, però ragazzi, la Fiorentina non si è presentata allo stadio col coltello tra i denti e le unghie fuori, si è presentata per fare una partita di calcio. Il Toro, secondo me, si presenterà in modo un pochino più agguerrito. Ma se tu perdi 2-0 contro una Fiorentina già salva, vabbè. Io di mezzo ci metto pure l'allenatore, dirigenza, società, niente alibi per nessuno, scrive Terry, che come al solito non le manda dire. Vlahovic invece litigare con Locatelli quando sei davanti al portiere, segna, scrive Stefano a Firenze. Ragazzi, quell'occasione lì sarebbe cambiata la partita, chi lo sa, però se vai sull'1-0 in un pomeriggio del genere rischia di diventare tutto più facile. E di conseguenza è tutto più difficile per la Fiorentina. Io ero allo stadio, non so se anche voi c'eravate. Io ho percepito la tensione del pubblico, ma anche della squadra, dalla tribuna stampa. Si vedeva, si percepiva, e quando ha segnato la Fiorentina ci sono stati 10 secondi di gelo, ma proprio di silenzio gelato. E da lì poi qualche fischio, qualche... si percepiva proprio la tensione. La tensione può avercela il tifoso, la tensione non deve avercela chi viene pagato 3 milioni, 4 milioni, 6 milioni all'anno. Non deve avercela giocando contro la Fiorentina. Non esiste. Bomber, welcome back. Daniel da Tenerife, grazie. Daniel, direzione capitale per presentare un evento mondiale. Grande. Oggi mi sorgono dubbi enormi dopo aver sentito che Mane è stato offerto prima la Juve che la Roma. Io questa l'ho sentita ma non l'ho verificata. Dobbiamo un attimo vedere. Sarebbe un po'... un autogol, sarebbe fondamentale sapere chi ha detto no per l'olandese, perché il prossimo mercato questa persona non può più rimanere alla Juventus, scrive Daniel. Sono d'accordo, io non so se è una diceria o magari è successo veramente, andrebbe approfondita, lo proverò a fare e vedremo se riusciremo a avere qualche riscontro. Hai ragione, questi giocatori hanno fatto e faranno la sfortuna di qualsiasi allenatore. Lo zoccolo duro di questo gruppo è composto da gente che ci regala stagioni di questo livello da 4-5 anni e non viene rimpiazzato perché i nuovi che vengono scelti sono ancora peggio. Fausto, l'hai detta benissimo, l'hai detta in due righe, bravo, hai detto esattamente, hai raccontato la situazione della Juventus in due righe, sintetizzando al massimo, centrando in pieno il punto. Complimenti. Caro Alberto, mi avete riso dietro, non tu, quando dissi che rinnovare Spalletti era stato precipitoso e sbagliato. Gian, Gigi, te lo dico adesso, poi continuo il messaggio. Per me è stato giusto in quel momento farlo, anche per provare a togliere alibi ai giocatori. Evidentemente non è servito, però tu hai dovuto farlo. Secondo me è stato giusto, dicendo il progetto continua con Spalletti, poi chi c'è, chi non c'è, non c'è. E la squadra non c'è, però purtroppo è andata così. Lui come giocatori andavano tenuti sulla corda, invece si sono rilassati. Ma io credo che sia lo stesso Spalletti in questo momento a mettersi in discussione, non è tanto la Juve a metterlo, è lui che parla con Elka e gli dice guarda, la situazione è questa, Juve, se io non sono riuscito a metterci quello che avrei voluto e potuto e dovuto, quindi decidi tu cosa fare. Credo che per Spalletti non sia così fondamentale, se no avrebbe fatto altre scelte, avrebbe preteso un contratto di 2 anni subito e non di 8 mesi, e avrebbe preteso magari un rinnovo più lungo. Invece secondo me non è attaccato tra virgolette alla poltrona, ha troppa esperienza per capire, per sapere come funzionano le cose, secondo me.

0: Obiettivo raggiunto, se ne sarebbe parlato del futuro. Secondo me Spalletti nell'approccio con la Fiorentina, grosse responsabilità per il lavoro fatto in settimana. È possibile, credo che gli siano stati dati dei meriti che non aveva. Scrive Gigi: io continuo a pensare che secondo me tra tutti è il meno colpevole Spalletti. Però ragazzi, questo è un dibattito, si parla, si ragiona, si hanno anche opinioni diverse ed è anche il bello del parlarsi, del ragionare tra virgolette amici. Buon pomeriggio Alberto, l'involuzione tattica e comportamentale che interessa la squadra in quest'ultimo periodo è inspiegabile, d'accordissimo con te. Pare dettata da assenza di capacità di sentire le giuste motivazioni. Secondo me il mister ha responsabilità limitate in questo contesto, credo piuttosto si tratti di un generale inadeguatezza della rosa a mantenere vivo l'obiettivo. Sì, ma è grave ragazzi, è grave, perché tu ti stai giocando non una partita così, ti stai giocando la partita che ti permette di andare in Champions contro la Fiorentina, cioè salva, e tu l'anno prossimo giochi o non giochi la Champions, è una questione economica, balla 60 milioni, ma ti balla tutta la stagione, ti balla anche dove andrai a giocare la prossima stagione, se a giocare a Londra o a Trabzon. Cioè ragazzi, come fai a affrontarla in maniera superficiale? Non lo capisco. Un saluto da Alessio da Grosseto. Ciao Alessio. Paolo da Formia: poco fa ho scritto che tutti stiamo sbagliando a anticipare conclusioni quando ancora si deve giocare l'ultima partita. Ragazzi, cosa ti devo dire? È vero, manca ancora 90 minuti, ma in questo momento dobbiamo sperare che sbagli una, sbagli l'altra e intanto fare 3 punti. Avevamo tutte le possibilità del mondo per arrivare all'ultima partita in carrozza e ci arriviamo, come al solito, non in carrozza ma all'ultimo vagone. L'ultimo. Hai detto poco fa che non andremo in Champions. Io al momento ti dico che la Juve è fuori oggi e ti dico che le possibilità di andare in Champions per me sono ridotte. Non zero, ma sono 15%. Il nostro portiere ha preso gol su tiri improponibili e su questo ha destabilizzato una squadra fragile. Sì ragazzi, le squadre che hanno le palle, scusate se uso il termine, ma le squadre con le palle, prendi gol, prendi la palla dalla porta, la porti a centrocampo e dici ragazzi ora ne facciamo 3. Perché mi girano e ne vai a fare 3, punto. Queste sono le squadre di carattere. Le squadre molli prendono gol e se la fanno sotto. Scusate il francesismo. Il nostro portiere ha preso gol su tiri improponibili, l'assenza di un vero centravanti ha chiuso la principale porta per la fase realizzativa e così partite stradominate sono state gettate via. Sì ragazzi, c'è una piccola differenza, la Fiorentina non è stradominato. Primo tempo con la Fiorentina imbarazzante, nella ripresa hai fatto qualcosa, certo, qualche tiro, qualche occasione, ma molto confuso, molto a sprazzi, non hai dato l'impressione di essere una squadra, hai dato l'impressione di essere giocatori che giocano insieme e provano a fare qualcosa nella ripresa. Un saluto Renato da Roma, un saluto a te. Ciao Alberto, buongiorno, Michele da Gorizia, bastava un portiere, con tutte le nostre disgrazie tra errori arbitrali, partite sbagliate con le piccole e quant'altro, bastava semplicemente un portiere. Domani secondo me affronteremo la questione portiere. Secondo me se tu togli Di Gregorio e metti un portiere di alto livello, Svilar, Maignan, chi volete voi, la Juve in questo momento di punti in più ne avrebbe 8-9. Marco da Imola: c'è poco da girarti intorno, capisco che uno possa non avere i piedi di Messi e la visione di gioco di Pirlo, ma quando scendi in campo tu devi dare il massimo, e quello che mi fa più strano è che nell'ambito di 11 giocatori in occasione di una partita ci potrà essere uno o due che al massimo non sono in forma, ma gli altri dove sono? Marco da Imola, sono d'accordissimo con te, mi ha stupito l'atteggiamento generale di una squadra che nel primo tempo sembrava lì per caso, sembravano in campo, sembravano, sai quando giochi il giovedì con gente che non conosci, ti ritrovi al campo, siete voi che giocate 8-9? Sì, anch'io. Maglia bianca o nera? Ok, entriamo. Quelli sembravano. No, non me lo spiego. Guardo, abbiamo tanti altri messaggi, ancora l'aritmetica non ci condanna, spero che il Verona e Cremonese facciano loro, Fabio. Guarda, la speranza è l'ultima a morire, però ragazzi, non vedo colpe della proprietà che ci mette denaro, se non la scelta dei dipendenti, ma ragazzi in campo ci vanno i giocatori e non hanno dimostrato nulla. Giovanni dal Brasile, d'accordo con te, purtroppo abbiamo tanti altri messaggi vocali e non ce la facciamo a leggerli tutti, ma ho cercato di darvi il più spazio possibile perché sono già le 15, non ci sono 2 senza 3, Torino 3, Juve 0, scrive Walter, ottimista. Spalletti è arrivato fino a ottobre, ha giocato senza portiere praticamente, credo sia naturale ripartire da lui, scrive Ale. Noi ci salutiamo, ora la linea a Frank, continuate a scriverci, continuate a rimanere con noi qui su Radio Bianconera perché è l'unico posto dove si può ragionare, parlare di Juve H24, in realtà un po' meno, però diciamo quasi H24. Un saluto a tutti, appuntamento con me a domani, ciao!
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
1: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato ora ha confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza.
2: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
1: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
2: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto, Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
1: Il tennis. Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non ha in programma tornei tra Parigi e Londra.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
10: Stiamo in silenzio. No, dico stiamo in silenzio dopo quello che è successo nel weekend. Popolo bianconero, buon pomeriggio. Franco Leonetti in diretta, questa è Ieri Oggi. Manuel mi diceva: no, ma vai, vai, puoi parlare, no? Ma sono io che vorrei stare in silenzio, ma ci sono tante tante cose da dire che adesso affronteremo. Saluto Manuel in regia, che oggi alle ore 15.06 non prende il caffè. Vedo che la sconfitta epocale della Fiorentina ha dato problemi di stomaco a tutti quanti. Allora, cercherò di essere estremamente sintetico, poi lascerò spazio ovviamente alle vostre libere idee, ai vostri pensieri, le vostre opinioni. Finché non è finita, non è finita. Questo va detto, manca una giornata al termine del campionato, a parere mio in questo momento è pura statistica, le percentuali che la Juventus possa arrivare in Champions ballano tra l'1-2%, cioè risicatissime, credo che ormai i giochi siano fatti, però è giusto, cioè mancano 90 minuti alla fine del campionato e la Juve dovrebbe provare, deve provare a vincere il derby come avrebbe dovuto vincere con la Fiorentina. La gara con la Fiorentina è il paradigma della stagione della Juventus: prendi un gol evitabilissimo, poi cerchi di spingere a una squadra che non ha personalità, non ha leadership, non ha le idee, non ha gli uomini che riescono a sfondare, poi nel secondo tempo arriva il gol di Mandragola e perdi la partita dell'anno, perché con i tre punti, e non torna indietro sui punti persi, sui rigori casalinghi contro il Sassuolo, contro il Lecce, è inutile. Focalizziamoci su quello che era il momento di domenica alle ore 12 allo stadio. Tu con la vittoria non avevi ancora la Champions in tasca, ma eri in lotta. Oggi invece sei al sesto posto. E la realtà è questa. Quindi Juve Fiorentina 0-2, paradigma della stagione, e soprattutto da la cifra tecnica di quella che è la Juventus di oggi. Lo dicevo ieri sera con Quintiliano proprio qui su Radio Bianconera: come lì ha sbagliato tutto, dal mercato estivo fallimentare al non prendere un centravanti che Spalletti gli aveva richiesto, ma l'errore madornale è stato quello di incominciare una stagione con un allenatore nel quale non riponevi fiducia. L'ho detto tante volte, il 6 giugno c'era Spalletti libero e quindi come lì due punti, cosa succederà? È tutto nelle mani di Elkan. Io questa ipotesi ve la racconto da tanto tempo da questi microfoni: ho demansionato e quindi farà solamente la D, oppure se Elkan deciderà di cambiare, cambierà. Questo lo vedremo. Molto importante, a parere mio, quello che ha detto Spalletti, che lo dico in maniera molto molto franca e diretta, è il meno colpevole di tutta questa situazione fallimentare, attendendo gli ultimi 90 minuti. Perché è una squadra che non ha voluto lui, cioè non ha composto lui, non ha fatto il mercato, è arrivato a fine ottobre, inizio di novembre, anche se a Spalletti vanno imputati degli errori. Questo mi pare evidente. Però è estremamente curioso il fatto che lui, davanti alle telecamere, dica: mi incontrerò con Elkan e parlerò. Molti l'hanno interpretato come una possibilità di dimissioni. No, a me non risulta. Anzi, dovrebbe essere una riunione con ulteriore richiesta da parte di Spalletti di garanzie tecniche, di veder rinforzata la squadra. Un po' come quando lui ha atteso di firmare il contratto, abbiamo raccontato per tanti mesi, perché voleva delle garanzie tecniche. Perché succede questo? Perché i rapporti non sono, usiamo questa metafora, non sono idilliaci con Molli. Quindi Spalletti non va dal suo diretto superiore, che l'amministratore delegato va direttamente alla proprietà. Da quello che mi risulta, il filo tra John Elkan e ovviamente Spalletti è molto saldo, molto forte, poi nel calcio mai dire mai, perché come nella vita può succedere di tutto. E arriviamo al primo imputato, al primo colpevole, ovviamente la proprietà è John Elkann. Poi mi direte voi se condividete questa mia analisi, perché quando tu sei proprietario devi saper scegliere gli uomini di cui circondarti, ma soprattutto gli uomini che devono tenere le briglie e essere in sella alla Juventus. Sappiamo com'è finita con Cristiano Giuntoli, sappiamo come è iniziata con grandi perplessità, perché a inizio giugno 2025 eravamo qui a raccontare dell'avvento di Comolli, mi permetto di definirlo un carnea de francese, perché fondamentalmente non mi sembra che abbia mai brillato per le sue imprese calcistiche, quindi Elkann si è assunto un ulteriore rischio che aveva già lasciato perplessi tutti. Ad oggi i risultati sono questi, quindi io mi auguro che Elkann in futuro, nell'immediato futuro, perché questo è l'ennesimo progetto che va a mare, riesca a circondarsi di uomini, a scegliere degli uomini che siano poi in grado, magari con una cifra calcistica importante, di condurre la Juve a tornare ad essere competitiva, perché io non lo dimentico, questo doveva essere l'anno del rilancio della Juventus, doveva essere l'anno del ritorno alla competitività. In questo momento la Juventus è sesta in Europa League, poi se vorrete analizzeremo oggi o domani anche le parole di Spalletti sull'Europa League, che hanno indignato molti tifosi, ma che io leggo tra le righe, ma daremo anche questo tipo di interpretazione. La Juventus, il peggior piazzamento, quindi settimo posto, l'ho fatto 16 anni fa, 2010-2011. Se dovesse finire così sarebbe veramente un anno disastroso e un anno fallimentare, mi pare evidente. A voi la parola, invece il microfono passa a un amico di questa trasmissione, fine cesellatore di numeri e di opinioni, Enrico Turcato, buon pomeriggio.
11: Franco, buon pomeriggio a tutti.
10: Da cosa vuoi partire, Enrico? Tu lavori molto con i numeri oppure vuoi partire da una situazione più generale? Lascio a te l'argomento a scelta, come si faceva a scuola, dai.
11: No, la situazione generale direi che è abbastanza compromessa, onestamente non è un discorso di pessimismo, ma non vedo stravolgimenti stavolta all'ultima giornata, cioè non penso che Roma o Milan sbaglino le loro partite, perché hanno oggettivamente partite che sono stra alla portata, la Roma con una squadra già retrocessa, il Milan con una squadra che si è appena salvata, e penso che l'occasione sia troppo grande per farsela sfuggire. Al tempo stesso, devo essere onesto, caro Franco, ho anche dei dubbi sul fatto che la Juventus riesca a vincere il derby di Torino, nel senso che la situazione della Juventus...
10: tutt'altro, cioè, che Florida.
11: Ho letto tanti discorsi in queste ore, no? Perché tutti dicono, vabbè, è già successo due volte che la Juventus è riuscita a ribaltare la situazione all'ultima giornata sfruttando i passi falsi delle avversarie, però la situazione è che questa volta la Juventus è una partita molto molto difficile all'ultima giornata, perché il Torino, come del resto ha fatto la Fiorentina, non vede l'ora di
10: fare
11: un esatto alla Juve, e la Juventus io penso che la botta della Fiorentina l'abbia accusata a livello di gruppo, a livello di, non so, anche di umore,
10: di autostima.
11: Sì, sono molto curioso di vedere la prestazione della Juventus col Torino, perché quantomeno, al di là del risultato delle altre, almeno chiudere con una vittoria del campionato darebbe quantomeno un segnale per il futuro. Però,
10: ma anche solo un briciolo d'orgoglio.
11: Sì, direi che la Juventus si è complicata la strada da sola, la vita da sola, e adesso penso che la situazione sia difficilmente rimediabile.
10: Sì, guarda, io facevo un calcolo delle probabilità, poi sai, lascia il tempo che trova. Io credo che la Juventus ad oggi, guardando anche le partite che hanno i diretti competitor, il Como, il Milan, la Roma,
11: Como a Cremona potrebbe anche vincere.
10: Potrebbe anche vincere, anche se la Cremonese dovrà fare di tutto per cercare di salvarsi. Però guardando il calendario, guardando lo status di entusiasmo e la situazione drammatica A livello morale della Juventus dovrebbe succedere un miracolo. Io personalmente miracoli non credo, credo che ci siano due possibilità su 100 che la Juve passi. Io ho premesso, ho iniziato questa puntata dicendo non è finita finché non è finita, quindi diamo il beneficio di inventario. È chiaro che il disastro contro la Fiorentina non ha compromesso, secondo me ha letteralmente indirizzato quello che è il cammino in campionato e verso la qualificazione Champions, Enrico, mi pare evidente.
11: Poi ci vorrebbe anche, secondo me, Franco, un'analisi oggettiva, nel senso ci sono squadre come la Roma, penso la Roma, che ha, o il Como stesso, che hanno chiuso il campionato in crescendo, no? Con un percorso, esatto, di crescita, certo, complessiva di squadra, un lavoro fatto nel tempo che nelle ultime settimane le ha viste migliorare. Il Milan ha avuto una crisi clamorosa e è andato quasi a rischio da solo dopo, sì, il girone di ritorno disastroso, disastroso, veramente disastroso, però in realtà è sempre stato nelle prime quattro ed è sempre stato solo per un periodo. La Juventus ha fatto un percorso, Franco, che mi lascia molto perplesso, devo essere onesto, cioè, il percorso della Juventus quest'anno è stato un percorso di alti e bassi. Spalletti sicuramente ha fatto un buon lavoro, secondo me, perché
10: anche per me
11: lo dimostra comunque la media punti, cioè
10: un lavoro di livello
11: da quando c'è lui, se vuoi parliamo di numeri la Juve sarebbe seconda
10: no? Solo dietro l'Inter, esatto,
11: il suo lavoro Spalletti più o meno l'ha fatto, purtroppo la situazione era già compromessa nella precedente ed è stata quasi definitivamente, utilizziamo la parola quasi. Perché come dici tu, fino alla fine non si sa cosa può succedere, però quasi compromessa da delle partite tutte uguali, Franco, cioè perché
10: concordo.
11: Per me Lecce, Verona, Cagliari, Sassuolo, Fiorentina sono 5 partite tutte uguali,
10: diciamolo
11: male
10: in maniera chiara, Enrico, quando la Juve trova una squadra che si difende col blocco basso e addirittura becca gol e va in svantaggio, è finita, perché questa squadra non ha gamba, idee, determinazione, attributi, idee e soluzioni. La realtà è questa, Enrico.
11: Ti dico anche che tutte e 5 le partite sono state approcciate male, quasi con una superficialità, no? Quasi come se fossero partite scontate, quando sappiamo che in Serie A non è scontato niente. E poi alla rincorsa, no? Tutte partite giocate alla rincorsa, a provare a rinviare, certo, il risultato. E onestamente, sai, se succede una volta può succedere, due volte, vabbè, può succedere. Se succede 5 volte, 5 partite con squadre di bassa fascia in cui non arriva il risultato, in cui vengono buttati punti, forse mi viene da dire che la Juventus da Champions League non se la merita, non se l'è meritata sul campo sicuramente. Non se l'è meritata sul campo.
10: È un'amara considerazione, ma si va, credo, nella direzione giusta.
11: Perché bastavano quei 4-5 punti in più, ma ripeto, in partite giocate uguali contro avversari, cioè l'emblema è l'1-1 col Verona già retrocesso.
10: Sì, concordo. Guarda, quando tu arrivi sul finale di campionato e devi produrre il massimo sforzo e riesci a fare un punto in due partite casalinghe contro una neo retrocessa e una squadra già salva come la Fiorentina, secondo me le domande bisogna porsele.
11: Ne parlavo sabato con un collega, dicevo, prima dell'ultimo turno di campionato, quindi dicevo, questo weekend ci sono 6 squadre che devono vincere, sono Juve, Roma, Milan, Como, Lecce e Cremonese. 5 su 6 hanno vinto, l'unica che non ha fatto risultato è stata la Juventus.
10: Assolutamente.
11: Evidentemente non ha avuto la giusta cattiveria, la giusta determinazione per portarsi a casa quel tipo di partita. Sai, poi le considerazioni sul futuro, eccetera, andranno fatte con calma. Ho letto le dichiarazioni di Chiellini che ha detto in questo momento viviamo la giornata, ci può anche stare
10: alla prossima giornata, perché esatto, poi è finita.
11: Stare vedendo insomma la differenza di bilancio tra l'entrata in Champions League o meno. Va anche detto che Spalletti è appena stato rinnovato, Locatelli è appena stato rinnovato, McKennie è appena stato rinnovato, quindi non so come dire, il blocco di partenza sarà lo stesso il prossimo anno.
10: Assolutamente sì.
11: E poi bisognerà fare un grandissimo lavoro di pulizia e rifinitura, perché ce lo siamo detti tante volte, il problema anche di questa Juve è che ci sono tantissimi giocatori che da Juventus non sono.
10: Eh sì, Poi bisogna considerare, mettere sul banco degli imputati quelle che sono le componenti. Lo dico subito, Spalletti per me è il meno colpevole di tutti, è arrivato a nata in corsa, ha avuto una squadra che non ha computato lui, ha chiesto dei rinforzi a gennaio che non sono arrivati, ha commesso degli errori. Poi ti leggo, ci sono messaggi con cui io non concordo, ma che rispetto e leggerò, cioè bisogna mandare via Spalletti. Secondo me invece Spalletti deve essere la base da cui ripartire, e credo proprio sarà così, almeno dalle mie informazioni. Però poi bisogna pensare, caro Enrico, al fatto che la proprietà, e quindi John Elkann, per la seconda volta sbaglia l'uomo che deve tenere le redini in mano. E parlo ovviamente di Comolli, che ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Non prende un centravanti che gli viene chiesto dal mister a gennaio, ma soprattutto, permettimi Enrico, e credo che questo sia il male peggiore e l'errore più grossolano, non si inizia mai una stagione con un allenatore in cui tu non credi, non riponi fiducia. E poi abbiamo visto i risultati e soprattutto il licenziamento di Igor Tudor a fine di ottobre.
11: Guarda, ho letto tante cose su Spalletti, onestamente io non me la sento, cioè io ti dico solo che negli ultimi 5 anni ti faccio 5 nomi: Pirlo, Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Igor Tudor, Luciano Spalletti, 5 allenatori. La Juventus che cambia allenatore così spesso io non l'ho mai vista, credo che sia nemmeno una cosa pensabile, nonostante il sesto posto finale sia un risultato per la storia della Juventus semitragico, però non penso che sia l'allenatore in questo caso la soluzione a un problema che dura da tanto.
10: Il problema secondo me è inverso: se sono passati tutti questi allenatori e la squadra non è mai migliorata, non è un problema di allenatori, è un problema di qualità, di organico, di uomini che scelgono quei giocatori e incapacità di far partire un progetto di un certo livello, Enrico.
11: Assolutamente, anzi spero che, visto che il rinnovo di contratto di Spalletti è stato fatto, spero che ci sia da parte della società volontà anche di ascoltare quello che lui magari ha suggerito, cioè che comunque va anche dato adito al fatto che è un allenatore esperto, indubbiamente esperto, e che sa il fatto suo. Io non so,
10: e che ha le idee chiarissime, come ha detto nel post di Juve Fiorentina.
11: Non so se sarà l'allenatore che riporterà Juventus a vincere,
10: lo sappiamo,
11: però sicuramente è un allenatore che può ridare quantomeno un po' di ordine alla Juventus, se seguito in base alle sue idee.
10: E se è aiutato da proprietà e società, questo mi pare evidente, perché Spalletti, da quello che mi risulta, ha chiesto 5-6 titolari di livello. Il problema però è che al 98% non avrai la Champions, e io voglio vedere con quali soldi farà il mercato. Si parla di una nuova ricapitalizzazione, però poi che appeal hai, caro Enrico, su Bernardo Silva, Alisson, Kim e altri giocatori nella testa di Spalletti per rafforzare la squadra?
11: Questo non lo so solo che la Juventus è sempre la Juventus, quindi io su questo discorso, nel senso, mantengo una posizione leggermente differente, nel senso, la pill della Champions League sì è tanto, ma la Juventus della Champions League l'ha giocata per tantissime stagioni consecutive, e è una squadra che di fatto è sempre a quel livello lì. Ora una stagione storta, magari sì, l'anno prossimo giochi l'Europa League, magari la giochi anche provando a vincerla, no, l'Europa League,
10: sarebbe il caso.
11: E io penso che però l'obiettivo della Juventus sia poi tornare in Champions, quindi se un giocatore sposa il progetto deve essere convinto dal progetto. Il problema, caro Franco, è che ti domando io: ci sarà un progetto stavolta credibile, serio, durato lungo nel tempo? Perché è quello che, secondo me, è con quel progetto lì che convince un giocatore anche del calibro di Alisson, Bernardo Silva, che sono giocatori sicuramente di prima fascia, a sposare il progetto Juve. Quindi io non penso che faccia la differenza l'anno in sé di Champions League o no, ma deve esserci qualcosa che questi giocatori li convinca a sposare il progetto bianconero, certo, e a credere nel futuro della Juventus, anche perché per questi nomi potrebbe essere l'ultimo grande contratto della carriera, quindi è normale che vogliano garanzie anche sulla competitività poi che verrà con la quale verrà allestita la squadra. Il problema è quello che dicevi tu in precedenza, sarà il budget, perché il budget sicuramente sarà inferiore e la Juventus dovrà lavorare tanto in uscita e rendersi anche molto brava nel lavoro in uscita, perché sono giocatori che ovviamente hanno valori di mercato al momento molto molto bassi rispetto a quanto li ha pagati la Juve.
10: Facciamo così, abbiamo 5 minuti e intanto ringrazio i nostri ascoltatori perché è una gragnuola di messaggi e di vocali. Proviamo a rispondere a più quesiti, a più riflessioni possibili. Allora Luca dice: ci stanno prendendo in giro, il fautore che ha fatto cacciare i vari Motta e Tudor sta facendo lo stesso con Spalletti, la Juve deve vendere Locatelli e Cambiaso, i fautori di un gruppo segreto lato. A me tutto ciò non risulta, però la tua idea?
11: La mia idea è che la Juventus, ma te l'ho detto più volte quando ci siamo sentiti, non abbia leader. Cioè io i leader in questa squadra non li vedo ed è un problema enorme. L'unico che vedo con potenzialità future da leader è Ilis, ma è ancora troppo giovane e inesperto per essere un leader carismatico di un gruppo. E il resto, secondo me, l'abbiamo detto più volte, Locatelli è un giocatore che si impegna, che è inattaccabile dal punto di vista della dedizione, eccetera, ma non è un leader. Cambiaso è tutto tranne che un leader. Lo stesso Dusan Vlahovic.
10: Quali sono i leader nella Juventus?
11: Abbiamo visto più volte l'atteggiamento in campo di Vlahovic, non è da leader. La Juventus non ha leader e questo è un problema. È un problema enorme perché se tu guardi tutte le altre big in Italia e all'estero, perché poi anche in Italia devi guardare, il loro zoccolo di 4-5 giocatori di personalità che sono quelli che comandano dentro lo spogliatoio, che trascinano gli altri, ce li hanno. La Juventus secondo me latita molto in questo senso qua, quindi per rispondere all'ascoltatore dico magari non mandarli via, ma prendere figure sicuramente che siano più di riferimento, ecco, rispetto a
10: più leader, più gente che sappia trascinare la squadra. Poi Ale: Spalletti è arrivato a fine ottobre, ha giocato senza portiere praticamente e senza una punta centrale, l'ha chiesta a gennaio e non gli è stata comprata, oggi va a parlare con Elkan, credo sia naturale, credo sia più che ragionevole ripartire da lui. Mi trovo assolutamente d'accordo, credo
11: lo penso anche io, l'abbiamo detto prima, lo penso anche io che sia giusto continuare con Spalletti.
10: Poi Franco Sacchetti: ciao Franco, sono zio Franco D'Avasto, forza Juventus, nei momenti difficili dobbiamo essere uniti, la Juventus ci aveva abituato troppo bene, abbiamo vinto 9 scudetti consecutivi e ora lottiamo per la Champions o l'Europa League, non è facile ricostruire una grande squadra, io però sono ottimista, se rimane Spalletti possiamo tornare al vertice. Non è difficile, cioè non è facile ricostruire una grande squadra se non fai errori, perché la Juve in questi anni ha speso un mucchio di soldi.
11: Tantissimo.
10: E ci troviamo in questa situazione, cioè senza leader e senza uomini di riferimento.
11: Tantissimi, perché se tu pensi a tutti i soldi spesi per Comines, Douglas Luiz, Openda, Kelly, comunque tutti i giocatori che, ripeto, anche Kelly per esempio ha fatto il suo, però sono tanti soldi spesi per
10: certo,
11: il cartellino.
10: Certo.
11: Cioè sono stati tanti acquisti che alla fine non si sono rivelati giocatori di quello status, di quel calibro.
10: Non hai quell'ossatura inossidabile
11: gestire,
10: su cui basarti. Cioè, ci sono 2, 3, 4 giocatori che devi tenere. Ieri sera qualcuno mi chiedeva: ma se la Juve facesse un sacrificio e vendesse Ildiz, Bremer e lasciasse partire a zero Vlahovic, e la mia risposta è stata: e cosa rimane della Juve, con tutto rispetto per gli altri?
11: Io penso che Ildiz, a parte che lui vuole rimanere alla Juventus,
10: sì, certo.
11: E io penso sia una cosa fissa, ma anche proprio a livello di immagine della società, io penso che veramente deve arrivare un'offerta folle per vendere Ildiz, qualcosa di che non abbiamo mai visto. E su qualche altro sacrificio, ad esempio hai citato il nome di Bremer, io penso che la società delle valutazioni
10: le deve fare per
11: forza di cose, perché per finanziarsi un mercato serve un sacrificio. Sappiamo benissimo chi sono i giocatori che hanno un po' di valore, di peso sul mercato della Juventus, quindi verrà fatta una scelta lì, come anche parlando con l'allenatore, è ovvio che Bremer è un giocatore di alto profilo e sarebbe una perdita importante per la Juve. Però ecco, sarà Spalletti a decidere chi è più
10: sacrificabile
11: e chi meno, perché in base anche al suo modo, alla sua idea di gioco del futuro, perché anche lui giustamente, se avrà voce in capitolo, come penso,
10: sì,
11: è
10: mai risulta questo.
11: È vero che la Juve fa tutto la società, ma in questo caso hai bisogno di ricostruire, quindi alle idee dell'allenatore che hai scelto per ripartire devi affidarti in qualche modo. Io penso che lui un po' di voce in capitolo ce l'avrà, vedremo cosa succederà. C'è un mondiale che cambia parecchio le carte, perché magari ti faccio un esempio, ci sono dei giocatori che al mondiale, la Juve non ha tanti giocatori al mondiale, questo tra l'altro è un altro fattore indicativo del livello della rosa, però ci sono giocatori, penso anche a Jonathan David, che magari il mondiale lo fanno bene, perché sono leader della loro nazionale. E quindi magari c'è anche una rivalutazione e un possibile
10: o Pendà non va neanche ai mondiali, no, però quindi siamo oltre il termine. Vai. Tra poco ti saluto, però una cosa velocissima. Vai. Da Twitch Forza Onore dice: la cifra tecnica della squadra all'inizio campionato era top con Igor. Spieghiamo all'amico che la cifra tecnica non è che cambi, forse c'erano altre componenti, la squadra era fresca. E poi lui conclude dicendo: Spalletti come lì devono andarsene a casa. Io non concordo in nulla, ma ci mancherebbe. Io, come vedete, leggo tutti i messaggi e creano dibattito. In 20 secondi, Enrico.
11: Sì, no, la Juventus deve ripartire da una forza dirigenziale in primis, Franco.
10: C'è esattamente. Grandi... 20 secondi, Enrico.
11: Sì, no, la Juventus deve ripartire da una forza dirigenziale in primis, Franco. Cioè,
10: esattamente.
11: I grandi cicli si ricostruiscono sempre con una
10: la dirigenza società, forte, il manico che conta.
11: Esattamente, finché la Juventus non ritrova solidità in quel senso lì, secondo me sarà difficile tornare a competere per vincere, perché poi in realtà la Juventus, ripeto, nella Champions League c'è sempre arrivata negli ultimi anni, con l'acqua alla gola non c'è arrivata, il problema è che manca quello scalino proprio competere per vincere, perché la Juventus, se guardiamo esclusa mezza parte di stagione con Allegri 3 anni fa, non è mai stata nemmeno in corsa per lo scudetto. Questo per un classico come la Juve, sai, è veramente veramente brutto, tant'è che è uno dei periodi più lunghi senza scudetti nella storia della Juve, questo dovrebbe far riflettere.
10: È così, da uomo di numeri sei stato preciso, puntuale e soprattutto nei tempi. Enrico Turcato, grazie come sempre, buon lavoro, a prestissimo.
11: Grazie Franco, buon pomeriggio a tutti.
10: Siamo in break e anche in ritardo, rimanete lì, torniamo subito.
12: Ieri e oggi.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori, duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca a sinistra. Il basket NBA, con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: Sei stato abituato al meglio.
15: Ad essere un vincente.
14: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
15: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
7: Ieri e oggi.
10: Allora, travolto da una marea di... Non dal destino, no, da una marea di messaggi vocali. Vorrei stare qua fino alle 20 per riuscire a dare spazio a tutti voi, grazie innanzitutto. Riparto da Twitch. Forza Onore dice: Palladino grosso, chiunque sappia trasmettere DNA Juve a questa squadra di morti. Qui però si confonde il DNA con le capacità tecniche, eh? Sono due cose completamente diverse, ci vogliono entrambi per entrambe le componenti per essere vincenti, ma non basta solo il DNA, non basta. Poi Massi da Firenze Bianconera: ma quando è un capitano come Locatelli che è scarso e dice siamo questi, ecco allora trovati un'altra squadra, perché sei il primo a non essere da Juve. Dico che 7 anni fa avresti fatto la riserva ai Padoin. Poi Antonio da New Jersey: Spalletti rimane alla Juventus perché non ci sono alternative, la società non può permettersi altro. Saluti. Poi Andrea Romaterni: caro Franco, un saluto affettuosissimo a te, alla parte tecnica, agli ospiti. Domanda brutale e angosciante: ci sono possibilità che mister Spalletti resti, visto le sfumature delle garanzie tecniche che aveva chiesto la proprietà? Sì, a meno di ribaltoni, ma mi risulta che Spalletti abbia un ottimissimo, fatemi usare questo superlativo, ottimissimo rapporto con John Elkann. Il discorso è proprio quello di non avere più ingerenze tecniche da parte di Comolli. Poi Paolo da Formia dice, cerco di riassumere, sì, infatti è proprio finito, oramai alla Juventus è rimasta solo la curva, quei 1500 tifosi che andranno al comunale a credere fino alla fine che sia possibile vincere il derby. La Roma stecchi con il Verona eccetera, cioè io non sono neanche d'accordo con Spalletti che ha reso pubblico che andrà a parlare con Elkann, non poteva farlo senza che lo facesse sapere a destra e a sinistra. Grazie Franco, almeno tu, mi rinfranchi col tuo 2%. Beh, mancano 90 minuti, ho tanta paura che sarò qui martedì a dire stagione fallimentare, però io il 2% in questo momento lo do. Poi Franco, Alessandro, chi la spunta tra Spalletti e Comolli? Il primo a parere mio, dalle informazioni che ho, questo non vuol dire che come lì andrà la via, ma l'ho detto e lo ripeto, secondo me verrà demansionato. Franco D'Ardea, via Comolli, facciamo tornare Del Piero tra la dirigenza per rivitalizzare la tifoseria e poi cerchiamo qualcuno che sappia riconoscere i giovani campioni che ci sono in Italia e non gli Openda e i David. Allora, caro Manuel, abbiamo una vagonata di vocali. Andiamo ad ascoltarne qualcuno. Sì, lo so che stai seguendo la TV. Vai, vai. Anche io.
17: Quello che manca alla Juve,
10: ciao, buon pomeriggio,
17: è la competitività. Diamo troppo per scontato cose che non si sono mai avverate. Diamo troppo per scontato. Quello che manca a noi è la competitività.
10: Questo
17: proprio
10: sì.
17: Competitività pure nella rossa. I giocatori hanno, i calciatori hanno il posto garantito, parlano assicurando la loro poltrona e dicono cose che non sono né in cielo né in terra né tifosi.
10: Ma dipende dalla società, è quello che dicevamo prima con Enrico Turcati, del mio vecchio cavallo di battaglia che purtroppo mi scoccia dover rispolverare ogni anno, ma se non è una società forte, questi sono i risultati. E se non hai gente competente in società che sa scegliere i giocatori, la realtà è questa. Facciamo così, andiamo ad ascoltare altri vocali. Via.
18: Buongiorno,
10: ciao, ciao Alessio.
18: Ciao, ascolto, una tua opinione mi piacerebbe sapere.
10: Vai.
18: Sul fair play finanziario,
10: sì.
18: È una cosa che io odio profondamente e secondo me è una zavorra per tutte le squadre che hanno,
10: sì,
18: una proprietà che può permettersi di spendere, ma con tutti questi paletti che poi ancora devo capire qual è il criterio.
10: Bravo.
18: Perché a me sembra che c'è chi fa un po' come vuole.
10: Bravo,
18: poi
10: esattamente,
18: c'è
10: Alessio.
18: Chi deve rispettare tutto al pelo, diciamo così.
10: E chi no?
18: Secondo me se uno c'ha i soldi nel mercato libero dove ci troviamo, cioè il calcio è veramente un mondo a parte. Il calcio si inventano queste regole, queste robe che...
10: Guarda, ti dico, ti rispondo subito. Secondo me il fair play finanziario può stare in piedi se le regole valgono per tutti. Ci sono dei canoni, ci sono dei fattori che poi entrano e subentrano per cercare ovviamente di mantenere le società sane, e questo discorso mi può anche star bene. Però il fair play finanziario, con le regole del fair play finanziario, deve valere per tutti. Non che i club inglesi fanno ciò che vogliono e poi magari si viene a sanzionare la Juve piuttosto che un altro club italiano perché hanno meno potere politico e infinitamente meno potere a livello di denari. La realtà è questa, quindi o tutti o nessuno, regole chiare per tutti, altrimenti viene meno il principio. Fabio Martini, RTR 99, buon pomeriggio.
19: Buon pomeriggio Franco e buon pomeriggio agli amici di Radio Bianconera. E tra l'altro, Franco, c'è chi mette lo smoking bianco, ma c'è anche chi mette la felpa bianca.
10: Sì, succede. Succede. Quindi da questa cosa denoto che sei in visione, allora.
19: Sono in visione, assolutamente.
10: Allora, caro...
19: Io preferisco quelli con la felpa bianca, sempre e comunque.
10: Sì, sì, ma io smoking bianco non ce l'ho neanche nella radio.
19: Esatto.
10: E sinceramente non lo vorrei. Facciamo così, ti leggo alcuni messaggi, poi facciamo delle riflessioni ancora più approfondite. Gianni scrive questo: perché bisogna partire da Spalletti che ha fatto peggio degli altri? Anzi, alcuni giocatori sono peggiorati. Voglio Conte. Allora entriamo subito a pie pari sull'argomento Spalletti. A me risulta che Spalletti incontrerà Elkan per avere ancora di più forza, per ottenere garanzie tecniche, quindi un rafforzamento della squadra, bypassando Comolli, che ha sbagliato tutto: mercato estivo, mercato invernale, non è riuscito a contentare il suo allenatore, ma soprattutto, ripeto, questo è l'errore più madornale, iniziare la scorsa stagione con un allenatore che non godeva la fiducia di Comolli, e parlo ovviamente di Tudor. Tu ripartiresti da Luciano Spalletti, sì o no, e perché?
20: Ma noi ogni anno non possiamo stare a maggio, giugno e poi trascinarci fino all'inizio del campionato con questi discorsi. Cioè è arrivato il momento di fare delle scelte nette. Il problema qui, esatto, è che noi possiamo cambiare anche 350 allenatori, pure uno ogni domenica.
21: È successo negli ultimi anni, abbiamo cambiato allenatore ogni sei mesi, basta.
20: Chi è che ha la bacchetta magica nei confronti di una squadra che è purtroppo, ma io questo lo vado dicendo dall'inizio, è completamente sfilacciata, è completamente andata. Quindi
21: Spalletti, è una squadra senza leader, senza determinazione, senza uomini trascinatori, è una squadra povera tecnicamente, con una qualità risicata. Io questo lo dico veramente da tanto tempo, e qualcuno, io non voglio far polemica, ma qualcuno, me lo ricordo ottobre, adesso che è andato via Tudor e arriva Spalletti cambierà tutto.
20: Sì,
21: eccoci qua. Eccoci qua.
20: Allora, Spalletti ci dà una garanzia, secondo me, quella di avere il pugno di ferro con la società, che non è una cosa di poco conto, perché comunque a noi serve un allenatore in questo momento, più che allenatore di campo, uno che vada in società a dire: signori cari, allora che dobbiamo fare della nostra vita e che dobbiamo fare della nostra cara Juventus? Perché così non si può più andare avanti. Non si può andare avanti ad anni zero, non si può andare avanti in questa maniera. Lui ci dà questa garanzia, secondo me, quella di riuscire forse ad avere dalla società un risultato sul mercato.
21: Sì, che è poi la cosa basilare, perché lo dicevo poc'anzi, ma lo ribadisco con te, caro Fabio. La Juve negli ultimi 10 anni ha speso una barcata di soldi, siamo vicino al miliardo di euro, ma li ha buttati dalla finestra. Non hai una struttura inossidabile, non hai dei punti cardine, non hai dei giocatori di riferimento, non hai dei leader. Ergo, cosa significa? Che in primis la proprietà, John Elkann, ha sbagliato a scegliere gli uomini che avrebbero dovuto guidare la Juve, e quegli uomini scelti da Elkann hanno fallito, perché il signor Comolli, lì che venga demansionato come credo, o se verrà cacciato a seconda della volontà di Elkann, ha fallito e ha sbagliato ogni singolo dettaglio, caro Fabio.
20: Ha sbagliato ogni singolo dettaglio, questo è sicuro. Ricordiamoci una cosa importantissima: nel calcio noi questa cosa la perdiamo di vista, le squadre vincenti non si assemblano ma si costruiscono. Non è un dettaglio. Purtroppo siamo nel tempo in cui un'occasione di là, un'opportunità di là, ma sì, quello va bene, quello ritorna dal prestito. Così le squadre non si costruiscono, si fa un assemblamento di giocatori che poi però purtroppo non danno il risultato sperato. Purtroppo. Perché comunque le squadre vanno costruite, il calcio è un gioco di squadra, e poi a noi servono leader in campo, non li abbiamo. Questo anche è un altro discorso, anche quelli che noi ci siamo illusi fino ad oggi di avere forse come leader non lo sono, perché per tutta una serie di motivazioni. E poi c'è pure un altro aspetto, e questo rimarrà un grandissimo mistero per me, caro Franco. Cioè il mistero è: ma come mai tutti i giocatori che prendiamo e che comunque hanno dei rendimenti mediamente buoni altrove arrivano da noi
21: e si imbrocchiscono?
20: Io non lo so, perché comunque David, cioè voglio dire, veniva da, per carità, il campionato francese non sarà il campionato italiano, poi non lo so neanche se è così, però voglio dire, questo giocatore comunque veniva da 2-3 stagioni con 20-25
21: gol. Sì, ha segnato tantissimo in Francia.
20: Ma è possibile che da noi non sia più in grado di fare neanche uno stop? Con Meners, comunque, adesso noi possiamo anche parlarne male, ma in sincerità, noi quando Kop Meners è arrivato,
21: questo è vero,
20: eravamo contenti.
21: È verissimo. Sai qual è il vero problema, secondo me, Fabio? Che una volta, oltre allo scouting, la Juventus aveva uomini e dirigenti che andavano a scavare anche nell'aspetto caratteriale, familiare del giocatore. Perché è basilare capire se un giocatore, pur bravo in altre piazze, sia in grado, uno, di reggere la pressione, due, abbia un carattere adatto a vestire quella maglia. Quando parlo di carattere, parlo di combattività, di saper reggere la pressione, questo non succede più. E a tal proposito ti leggo un messaggio da Twitch di un amico che diceva: dopo aver sentito le parole di Locatelli, e ci rendiamo conto dopo Juve-Fiorentina che siamo questi. Ma io purtroppo, io speravo di sbagliarmi, io queste cose le dico da tempo, questa è una squadra che anche a livello di valori morali e di attributi poca cosa.
20: Ma poi Franco, perdonami, ma noi stiamo qui a parlare di pressioni, ma posso dire, ma quali pressioni? Stiamo parlando di un quarto posto e di due partite prima della fine del campionato da vincere, che erano Juventus-Fiorentina, con una Fiorentina che, per carità,

0: Soprattutto io, ecco, una cosa chiedo veramente alla società, all'allenatore, ai giocatori. Allora, noi possiamo anche subire qualsiasi cosa, siamo abituati perché ce ne hanno fatte di tutti i colori,
1: Purtroppo, purtroppo.
0: però io le prese in giro non le voglio dalla mia
1: Concordo.
0: squadra. Allora, ci hanno parlato da 4-5 anni a questa parte di progetto. Allora, o non sanno il significato della parola progetto, oppure non sanno come si crea un progetto, perché praticamente se ogni anno noi dobbiamo smontare tutto e rifare tutto,
1: Non ha senso.
0: quindi
1: La Juve ha
0: non ha senso.
1: bruciato fior di allenatori. Allora, negli ultimi 4-5 anni ha cambiato tre dirigenze e praticamente allenatori ogni 6 mesi. A tal proposito, ti leggo questo messaggio di Michele da Sciacca. Franco, purtroppo da 5 anni gli stessi giocatori bruciano fior di allenatori, ma a pagare sono sempre quest'ultimi. Ma è così difficile capire che il problema non sono gli allenatori, ma i giocatori? E la
0: Ha
1: realtà è questa.
0: ragione,
1: La
0: ha
1: realtà è questa.
0: perfettamente ragione. Ma prima del collegamento con me, qualcuno diceva sì, Palladino, ma voi pensate davvero che Palladino arriva a Torino e risolve i problemi della
1: No, ma poi
0: Juve?
1: qualcuno confonde il DNA Juve che ci vuole sempre con la capacità di avere giocatori leader, giocatori faro, trascinatori e soprattutto tecnica e qualità sopraffina. Perché i giocatori della
0: Però
1: Juve
0: Franco,
1: quello devono avere.
0: da Spalletti non si può neanche accettare, questo bisogna anche dirlo,
1: Sì.
0: il discorso di dire, vabbè, siamo in Europa League, potevamo anche non stare da nessuna
1: E
0: parte. E
1: però
0: no,
1: guarda,
0: questo.
1: hai fatto bene a tirarlo fuori, ci torniamo subito perché io ho una lettura, poi vediamo. Franco Lucerna ha le idee chiarissime, Del Piero presidente alla Boniperti.
0: Sì, vabbè, ma qui il discorso è molto semplice. Allora, io non so come, perché probabilmente non si può neanche
1: Ricordiamo che
0: fare.
1: Del Piero fa un altro mestiere,
0: Del Piero fa un altro
1: Che
0: mestiere.
1: sia una
0: Noi
1: bandiera
0: amiamo Del
1: inveterata
0: Piero,
1: straordinaria, un mito.
0: ma non è che arriva Del Piero e risolve i
1: Esatto.
0: problemi. Qui noi dobbiamo capire, allora, se dobbiamo progettare da qui una vittoria, da qui a 5 anni. Allora possiamo anche mettere Del Piero, possiamo ricostruire tutto. Se noi vogliamo ripartire anche dall'Europa League, ma puntare a un trofeo, perché quello poi è quello che manca, noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che dobbiamo cambiare dai 4 ai 9 giocatori. Qualcuno dirà, ma tu sei impazzito, ma questa è la verità però,
1: Però non
0: perché
1: sarà
0: comunque
1: possibile, perché
0: non sarà
1: Spalletti ha chiesto
0: possibile.
1: 5-6
0: E
1: titolari.
0: vabbè, da qua io ti ho detto
1: Non
0: da 4 a
1: pensiamo a
0: 9.
1: 9-10 entrate, 9-10 uscite.
0: Però,
1: Non è
0: Franco,
1: possibile.
0: scusami,
1: Vai.
0: perdonami, no? Cioè, io ti dico, allora, Openda, David, Vlahovic, verranno riconfermati?
1: Io mi auguro che venga riconfermato Vlahovic, ma insomma, su David
0: Perché
1: no. Io
0: se
1: ho
0: questi
1: dei
0: tre non
1: dubbi.
0: vengono riconfermati, noi dobbiamo.
1: Openda no,
0: Sì.
1: ovviamente, Openda no, è
0: Ma
1: fuori
0: se
1: dal
0: questi
1: progetto.
0: tre non verranno riconfermati, noi dobbiamo prendere tre attaccanti.
1: Bravo,
0: Cioè,
1: esattamente.
0: quello è.
1: Sì.
0: Bremer, se va via, noi dobbiamo prendere un difensore.
1: Non
0: A
1: bastano,
0: centrocampo, due
1: ne devi prendere
0: centrocampisti.
1: due. Ne devi prendere due.
0: Quindi ecco
1: Ma
0: qui che il
1: chiaro.
0: mio calcolo è questo, è
1: Certo.
0: quello.
1: Andiamo a chiosare su quello che dicevi prima. Intanto leggo solamente due cose da Twitch. Vedo insomma che c'è un dibattito aperto a noi e fa piacere. Forza Onore dice ovviamente la colpa principale dei dirigenti scarsi che abbiamo in questo momento. E Nichiro dice: dopo 4 allenatori in 3 anni si pensa ancora che il problema sia l'allenatore, errare umano, ma perseverare. Che è insomma il fil rouge, no, del discorso di oggi. Mi parlavi dell'Europa League. Io credo, lo so che ha dato molto fastidio ai tifosi, no, questa affermazione di Luciano Spalletti. Io l'ho letta in questo modo. Guardate che da quando sono arrivato, io ho capito subito di che pasta era questa squadra. Siamo in Europa League, abbiamo lottato per arrivare in Champions. Non voglio dire va bene per il rotto della cuffia essere in Europa League, però non si può pretendere più di tanto. Secondo me lui è stato molto brutale però c'è un fondo di verità, che è quello che diciamo sempre, che manca un fondo di tecnica e di qualità a questa squadra per ambire a grandi traguardi. Non

0: come l'hai letta tu?
1: Noi manca molto per ambire a grandi traguardi, e a mio parere si sta consumando una guerra dei roses all'interno, perché comunque Spalletti non ha un carattere semplice.
0: No, no.
1: E io credo che Spalletti pretende ed esiga determinate cose,
0: certo.
1: E quindi la dichiarazione è un po', diciamo, furba, per dire:
0: astuta.
1: Voi non mi avete accontentato a gennaio, e quindi
0: e è questi sono
1: che
0: i risultati.
1: Siamo arrivati qui.
0: Certo.
1: Perché certo. Lui comunque il fatto dell'attaccante l'ha messo in evidenza già in altre due conferenze.
0: Fabio, appena si fece male Vlahovic ed era fine novembre, lui incominciò a dire: io ho bisogno di un attaccante centrale. Che avesse David e Openda, che inizio stagione entrambi si erano dichiarati centravanti, poi abbiamo visto i risultati.
1: E lui quindi ti ribadisce un concetto in maniera leggermente diversa, indiretta, ma
0: certo.
1: Ti dice: io con il materiale
0: che ho a disposizione posso fare questo, posso fare questo.
1: C'è però anche da dire che altri potrebbero dire: tu comunque avevi un contratto a X mesi che era quasi quasi subordinato alla qualificazione.
0: Poi non era così come sapevamo, e questo lo disse anche Comolli praticamente subito appena assunse lo stesso Spalletti.
1: Ma noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiare nuovamente un allenatore?
0: No, ma non ha senso. Non ha senso.
1: Ma permettere chi poi?
0: No, ma poi soprattutto per chi? Per tenere Comolli a comandare il vapore, prendere un altro allenatore con Comolli che va a fare il mercato? L'asse di mercato, ovviamente, se tutto verrà confermato, con la benedizione di John Elkann, è Comolli demansionato, fa solo la D. Gli input importanti tecnici arrivano a Luciano Spalletti e dovranno essere Chiellini e il DS Ottolini a fare il mercato. Io questo lo dico da due mesi e oggi è un tema ancora più scottante. Poi vediamo, perché nel calcio può cambiare tutto, però
1: no,
0: da quello che mi risulta
1: me,
0: dovrebbe essere così.
1: Anche secondo me sarà così, e se non sarà così è perché succederà qualcosa di clamoroso che noi ad oggi non conosciamo.
0: Abbiamo
1: però
0: 30 secondi, sì. Fabio, ti aspetti un licenziamento di Comolli in caso di non Champions?
1: Secondo me bisognerà vedere questo incontro che ci sarà, però io credo che lui possa subire un fortissimo ridimensionamento,
0: sì, sì,
1: o
0: su questo
1: allontanamento.
0: Sì, concordo.
1: Altrimenti salta Spalletti. Però non credo questa seconda ipotesi.
0: Sì, io credo molto più a un demansionamento o eventualmente a una cacciata, un allontanamento di Comolli, piuttosto che un addio con Spalletti. L'ho detto prima perché i rapporti sono molto buoni con la proprietà.
1: Per chiudere, mi preoccupa solo una cosa, che Europa League o Champions. Guardate che fare l'Europa League può voler dire anche ripartire un po' da zero, tanto ormai siamo abituati, ma poter puntare teoricamente a quel trofeo, cosa che la Champions è inavvicinabile.
0: Però con i rinforzi, perché con questa squadra tu in Europa League non arrivi alla fine.
1: E qui infatti arriviamo.
0: Sia chiaro.
1: Cioè, mi spaventa il fatto che noi abbiamo un mercato da fare, è questo
0: assolutamente
1: il grandissimo nocciolo della questione.
0: Assolutamente sì. Fabio Martini, RTR 99, grazie come
1: bello.
0: Sempre. Grande musica. Mi hai salutato i Pooh? Mi hai salutato
1: i Pooh? Sono stato sabato a Verona a vedere
0: i
1: Pooh, grandi amici della radio,
0: esatto.
1: Abbiamo anche Radio Pooh che gestisco
0: certo.
1: Io, diciamo, ma è la radio ufficiale dei Pooh,
0: della band.
1: E quindi
0: grande Fabio.
1: Presto, anche se a livello di tifoseria,
0: vabbè, loro
1: non mi piacciono troppo.
0: Sono altrove. Fabio Martini, un abbraccio grande, a prestissimo. Grazie.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao, a presto. Ciao. Siamo arrivati al termine di questa prima puntata settimanale. Sarà una settimana lunga, durissima. Oggi siete stati veramente in tantissimi. Riprendiamo ovviamente il dibattito domani. Invece, ovviamente, le notizie e i dibattiti stessi continuano adesso con Camillo De Michelis, che vedo già in regia, a cui lascio il microfono. Noi ci vediamo domani. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei subitaliani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
1: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncina, la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
2: L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, ossia Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
1: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra all'Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea ed un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
2: Voltiamo pagina. Prosegue la crescita nel 2025 dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva europea ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia, lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia.
1: Il tennis: buona la prima per Luciano Darderi, l'azzurro reduce dalla semifinale agli internazionali d'Italia. Ha battuto all'esordio all'ATP 500 di Amburgo l'argentino Roman Burruciaga per 6-3-7-6. Agli ottavi di finale Darderi affronterà il tedesco Anfmann, sconfitto proprio al Foro Italico lo scorso 8 maggio. Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli. Il romano ha perso contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon martedì 19 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi, giorni difficili, giorni burrascosi, giorni dolorosi per la nostra Juve, dobbiamo affrontarli, dobbiamo cercare di andare avanti, cercare di osservare quelle che poi saranno le scelte future e speriamo di, insomma, azzeccare qualcosina, perché da tanti anni che non ne azzecchiamo manco mezza. Perciò speriamo di, insomma, fare qualcosa di buono. Io onestamente penso già alla stagione futura, questa ormai è andata, quando non fai un punto con Fiorentina e Verona è andata. Però, insomma, cerchiamo di valutare quelli che saranno poi i cambiamenti e le decisioni da parte di John Elkann, da parte della società, di Spalletti, insomma tutto quello che sarà il futuro della Juventus. Facciamo così, Manu, visto che ha già mandato il vocale, visto che è già pronto, scatta, freme, facciamo ascoltare Cisco.
8: Ciao Camillo, sono Cisco. Secondo me il primo giocatore che deve lasciare Torino è Di Gregorio, perché è quello che ha inciso più pesantemente in termini di punti che ci ha fatto perdere in questa stagione fallimentare. Poi volevo dire anche due parole su John Elkann, che dovrà fare l'ennesima ricapitalizzazione di questi anni e quindi metterci i soldi propri. Diciamo che il responsabile, il primo, è lui stesso, perché è sempre stato lui che ha scelto i dirigenti, che a cascata hanno sbagliato tutte le scelte possibili, quindi gli errori fatti nella scelta dei dirigenti sono i suoi e alla fine è lui che ci rimetterà i soldi.
7: Ma Cisco, guarda, su Di Gregorio permettimi di dire che stai mettendo il mirino uno dei problemi, ma non sul problema, cioè dire il primo che deve andare via è Di Gregorio andrà via a prescindere da qualsiasi cosa, ma con la Champions League sarebbe andato via comunque. Il problema non è Di Gregorio, cioè Di Gregorio non è all'altezza della Juve, Di Gregorio ha sbagliato, ha generato delle problematiche, però Cisco, cerchiamo di essere anche un pochettino onesti. Con Lecce non hai detto il primo che deve andare via è Di Gregorio, che con Lecce t'ha salvato. Quindi lui andrà via comunque, ma se noi cerchiamo in Di Gregorio l'artefice di questi anni negativi, stiamo sbagliando. Cioè, per me dire il primo che deve andare via è Di Gregorio è sbagliato. Perché Di Gregorio andrà via comunque, ma la Juventus deve cercare di migliorare da un punto di vista della squadra, dello spogliatoio e di chi comanda in questo spogliatoio. L'esempio ce l'ha in panchina Spalletti all'Inter, e poi da lì comunque è ripartita l'Inter, non ha messo fuori un giocatore debole, e in quell'Inter ce n'erano i giocatori deboli. Ha messo fuori il giocatore più forte di quell'Inter. Ha messo fuori Icardi. Icardi faceva 30 gol. Icardi segnava sempre. Però lui ha messo fuori Icardi perché non riteneva Icardi una persona importante nello spogliatoio, e da lì hanno ricostruito. Di Gregorio puoi togliere, sì, perché non è all'altezza della Juve, ok, ma tanto l'avresti fatto comunque. Tu devi togliere chi in questo momento comanda nella Juve, e non è Di Gregorio, e non stiamo parlando neanche del valore di questa del giocatore, perché devi togliere anche gente forte o migliore di altri perché ha fallito. E c'è gente che ha fallito molto di più di Di Gregorio. Ma molto di più di Di Gregorio. Poi scegliete voi il nome. Ma ce ne sono tanti. Da Vlahovic a Cambiaso, da Bremer a Locatelli, da Gatti Perin. Questi sono i giocatori che negli ultimi 3-4 anni erano lì presenti e comandavano nello spogliatoio. E questi sono gli artefici di tanti fallimenti. Poi Di Gregorio ha sbagliato, Di Gregorio non è all'altezza. Ma primo della lista Di Gregorio. Ma dai, stai cercando un colpevole tra quelli più facili da individuare. Alziamo il livello dei colpevoli, perché sono tutti colpevoli, eh. È un fallimento a 360 gradi. Andiamo nella redazione del Tutto Sport con Cristiano Corbo. Ciao Cri.
9: Ciao, ciao Cami, un saluto a tutti.
7: Cri, un nostro ascoltatore ha aperto la trasmissione dando anche uno spunto, dicendo il primo che deve andare via è Di Gregorio. Io ho detto, con tutto il bene, Di Gregorio ha sbagliato tanto nella storia della Juventus, probabilmente è il portiere che ha tolto più punti in generale, però il problema della Juve non è Di Gregorio. Il problema della Juve è questo spogliatoio. Poi devono individuarlo loro il vero problema, ma da Locatelli a Bremer, da Vlahovic a Cambiaso, Gatti Perin, potete scegliere. Però se continuiamo a dare importanza a questi, i risultati saranno sempre gli stessi, Cri.
9: No, sono d'accordo, cioè non ci aspettiamo che prendendo un altro si trovi a diventare Superman, che quindi non sbaglierà un colpo. È chiaro che si può partire anche dal cambiare Di Gregorio, ma è un problema molto più profondo, molto più radicato, è una questione anche di carattere, di carisma, e in questa cerchia, insomma, che ti citavi, io Di Gregorio naturalmente lo metto, come metto lo stesso capitano Locatelli, come metto giocatori che effettivamente sono la Juve da tanti anni. Ora è chiaro che sappiamo che soprattutto senza Champions fare una rivoluzione sarà pressoché impossibile, però anche far girare un po' il vento della guida di questa squadra diventa non solo necessario ma auspicabile. È quello il grosso tema. La Juve ha sbagliato tutte le partite che non doveva sbagliare, quindi non è un discorso calcistico, non è un discorso di come viene messo in campo, non è un discorso di allenatore, tutt'altro, è un discorso di giocatori che sentono il peso della maglia e che fanno anche di tutto per onorarlo. Però ragazzi, come diceva Allegri, in questo senso è molto banale, molto semplice, ci sono le categorie. Molti di questi giocatori non sono nella categoria di giocatore da Juventus.
7: Cri, quello che voglio, che insomma, per cercare di contestualizzare da un punto di vista del momento, no? Io credo che Locatelli non abbia fatto una brutta stagione, no. Però se penserai a Locatelli tra 10 anni, a livello di capitano, dove lo metterai, Cri?
9: Non lo metto sicuramente nella top 10, ma non perché, e sono d'accordo con te sul livello della stagione di Locatelli, che credo sia stato uno dei più positivi, il giocatore,
7: esatto,
9: che
7: esatto.
9: Ne abbiamo detto tante volte, per me il giocatore forse più cresciuto in questa stagione. Lo metto giusto con Calulu e con Cesao, perché con Cesao mi dà belle vibrazioni anche per il futuro. Però non lo posso mettere in top 10, ma non perché appunto sia un cattivo ragazzo, sia un cattivo giocatore, ma perché la Juve è un'altra roba, semplicemente. Perché come fai a mettere nella stessa classifica di giocatori come è stato Scirea, oppure per giocatori che abbiamo visto anche noi, Antonio Conte, Alessandro Del Piero, Gigi Buffon, Giorgio Chiellini. Cioè parliamo di giocatori che non solo hanno scritto la storia della Juve con le vittorie, ma che hanno saputo tramandare qualcosa. Io la vera colpa a questo gruppo di senatori o presunti tali la do proprio in questo senso, cioè non sono riusciti a tramandare il significato, il valore di essere Juventus, che non è una cosa banale, perché andando a parlare anche con persone, con giocatori che hanno vinto quegli anni lì, capisci che erano attaccati a un ideale, anzi a un'idea di Juventus che non può svanire, che deve essere tramandata, e che è stata anche la fortuna della Juve anche in momenti complicati. Cioè sentirsi da Juventus molto spesso è stata anche una corazza per andare oltre tantissime cose che sono successe. Io vedo tanti giocatori che indossano una maglia bianconera, ma non vedo giocatori da Juventus.
7: Esatto. Cri, ti faccio un esempio, no? L'altro giorno sentite dire che la pressione ha schiacciato questa squadra. Ma sì. Io voglio sapere che pressione. Uno stadio a tutto tinte bianconere. Nessuno ha fischiato. Hanno sempre incitato fino all'ultimo minuto. La Fiorentina ha giocato una partita di medio-basso livello. Ma che pressione è, Cri? Cioè, io la pressione l'accetto dall'Arsenal. Non vincono da 20 anni, hanno il City alle calcagna, e il City è una delle squadre più forti al mondo, e a quel punto dico, vabbè, ci può stare avere paura, no? Perché ogni partita può riservare delle difficoltà, perché erano in vantaggio e il City è tornato. Cioè, tante cose, il Lecce che si giocava la vita l'altro giorno ed era 2-2, Di Francesco che ha questo spettro della retrocessione. Ma la Juve, l'altro giorno, per un misero quarto posto. Cioè, come puoi dire la pressione, il mercato, le voci? Ma nessuno stava andando contro la Juve, erano tutti dalla parte della Juve. Cioè, capisci che quello è un ennesimo alibi, e al posto che pressione, per me la vera questione è che questi giocatori hanno paura. Certo. Ti dicono che non hanno paura e che nel calcio non esiste, ma hanno paura.
9: Certo, sono d'accordo. La pressione di cui parlava Spalletti, secondo me, era principalmente mediatica, non tanto di ambiente, anche perché senza andare troppo oltre, però io non vedo scene alla Continassa come le ho potute vedere a Milanello, come le ho viste a Napoli, come le ho viste a Roma, cioè che nei momenti difficili arrivano i tifosi della curva, quelli caldi, a intimare qualcosa che va anche un po' oltre il tirare fuori gli attributi. Cioè non c'è neanche quel tipo di situazione, di percezione, tra virgolette, passami il termine, di pericolo. No, è una pressione oggettivamente mediatica, perché la Juve è la squadra più seguita e più tifata in Italia. È una pressione che però, a prescindere, se sei l'allenatore della Juventus devi schivare, se sei un giocatore della Juventus devi cavalcare. Ma torniamo al punto di partenza, torniamo a giocatori che, come dici tu benissimo, hanno paura. E quante volte abbiamo parlato proprio in questo spazio di ansia, che ansia da prestazione, che ansia da futuro, che ansia un po' da tutto, perché la Juve, quando poi le cose sono andate bene, ha sempre cavalcato quell'umore positivo. Lo diceva anche Allegri negli ultimi anni: quando si vince si sta sempre bene, tutti i problemi scompaiono. E se Vlahovic, io sono convinto che se Vlahovic avesse messo l'1-0 su quel retropassaggio sbagliato di Ndur, adesso parleremmo di conferme, di Bernardo Silva e tutto quello che di positivo c'è stato nella rinascita targata Spalletti. Invece parliamo sempre dello stesso problema, ma per un motivo molto semplice: perché quell'ansia, quella paura non è stata affrontata, non è stata mai tolta dalla squadra. E lo stesso allenatore, che per me ha fatto un super lavoro fino alle dichiarazioni post Fiorentina, ma ha fatto un super lavoro, ha fatto ben più di quello che onestamente io mi aspettavo, lo stesso allenatore è stato vittima di questo ambiente qui, di questa pressione che si è messo lui addosso, per motivi che secondo me andavano anche oltre la Juventus. Quindi Spalletti in primis per me ha trasmesso quella pressione, perché lui l'ha sentita principalmente su se stesso.
7: Sì. Non lo so, Cri, io faccio fatica a fare 5 nomi per il futuro del prossimo anno da tenere, quindi sarò di parte in questo caso qua, però insomma non riesco a trovare nessun alibi alla squadra, ma poi nessuno. Cri, invece ti chiedo, perché ne ho parlato anch'io, ho avuto le mie conferme, voi siete usciti stamattina su Tognozzi, no? Uno dei nomi che torna di nuovo nella lista dei possibili dirigenti della Juventus. Tognozzi, che lo scorso anno è stato a un passo da tornare alla Juve, poi però insomma non voluto da Damien Comolli. Com'è la situazione?
9: La situazione è che nel ribaltone societario, che poi andrebbe anche un attimo definito il ribaltone, cioè in questo tira e molla tra Spalletti e Comolli, qualcosa andrà cambiato, anche perché banalmente siamo di fronte a un fallimento, il più fragoroso degli ultimi anni, e quindi necessariamente una decisione andrà presa. Ora, è chiaro, soprattutto rispetto a quello che scriviamo stamattina, è chiaro che il tentativo di Spalletti, sia mediaticamente che internamente, è stato quello di un opt-out. Quindi o si prosegue con Spalletti e quindi si viene a o depotenziare oppure addirittura eliminare la figura di Damien Comolli, oppure si sceglie la linea gestionale di Comolli e a quel punto Spalletti potrebbe anche decidere di fare un passo indietro. Tra le garanzie che chiede Spalletti, giustamente c'è anche l'inserimento di una nuova figura dirigenziale molto legata al campo. Sappiamo che la posizione di François Modesto in questo momento è in bilico. Modesto è il braccio destro sostanzialmente di Comolli, quindi vorrebbe dire anche lì dare un messaggio abbastanza chiaro alla D da parte della proprietà. L'inserimento di una figura come Tognozzi, che con Spalletti ha un rapporto solidissimo, lo ricordiamo ai tempi dello Zenit, poi chiaramente Tognozzi ha fatto buona parte della fortuna della Next Gen lanciando giovani molto interessanti, uno di questi è Kenan Yıldız. Ecco, la situazione di Tognozzi è che se dovesse ricevere una chiamata dalla Juve sarebbe prontissimo a tornare, e potrebbe tornare nella figura di direttore tecnico, quindi in sostituzione di François Modesto. Ma siamo ancora all'inizio di una settimana che ci porterà poi la decisione definitiva, lo scenario definitivo sulla prossima stagione. Siamo solo all'inizio anche delle valutazioni di John Elkann, perché è lui che deve prendere questa decisione, è lui che deve scegliere team Spalletti o team Comolli. L'idea che filtra, almeno inizialmente, è che in realtà non ci sia tutta questa voglia né di cambiare AD né di fare un ribaltone per quanto riguarda la panchina. Sarebbe diverso se Spalletti, insomma, dovesse decidere di fare un passo indietro. Per me, se posso darti una piccola previsione,
10: io volevo proprio quello.
9: Quando sono le 16:24, adesso non ricordo, è del 19 maggio. Del 19 maggio. Per me resta tutto così com'è, con la possibilità che Comolli possa avere qualche delega in meno sul campo e magari l'inserimento di una figura alla Tognozzi che sia garanzia per Spalletti. Però è ancora prestissimo, è un'idea che mi sono fatto io facendo un po' di deduzione tra le varie cose che circolano, che abbiamo avuto. Ma siamo, diciamo, in alto mare per quanto riguarda tutta la parte profondamente decisionista.
10: Vabbè, anche perché è difficile, io non voglio difendere sempre la categoria, però è difficile perché è lì, è John Elkann, cioè, non è che puoi dirlo qualcuno, è John Elkann, quindi o parli con John Elkann o è più difficile trovare la notizia. Cri, l'ultimissima domanda: domenica si giocherà il derby giornalisti. Tu ricopri un ruolo importante, molto importante.
9: A proposito di pressione,
10: esatto, allenatore, direttore sportivo, capo scout, direttore generale, insomma, hai tutta la responsabilità, presidente, tutta la responsabilità del team Juventus dal punto di vista delle convocazioni. Come arriva la squadra giornalisti a questo grande appuntamento?
9: Guarda, temo che un po' di stravizi in questo weekend possano essere comunque fatti, a partire dal presidente, sia chiaro, quindi mi metto io in prima persona, ma io non gioco, quindi ho l'umiltà di mettermi da parte. Sono contentissimo delle nuove figure che avremo in questa squadra, ho Ioli su tutti, che mi dà la sensazione di essere uno che corre parecchio. Previsti 2 minuti in campo per il collega Bargione, e poi ci sarà un cambio, secondo me, che può essere determinante, anche se non vorrei dare vantaggi ai cugini Granata. Pirisi in porta con Aprile, che ricoprirà il ruolo di braccetto sinistro. Cambia a te naturalmente la numero 10, la fascia da capitano.
10: Troppo buono troppo buono, rischio di essere il nuovo Locatelli dei giornalisti.
9: Però da numero 10 tu sei il nostro Bernardo Silva. Almeno noi ce l'abbiamo.
10: Ecco, questa mi sembra una cosa molto forte, forse troppo forte, rischio di avere troppa pressione, ecco. Però io già con la pressione ho avuto problemi nel corso di questa stagione, quindi devo stare calmo. Cri, grazie.
9: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
10: E un ringraziamento a Cristiano Corbo del Tutto Sport per essere stato in collegamento con noi e tutto il suo pensiero mi ha fatto veramente un punto a 360 gradi. Quindi adesso spazio a tutti i vostri messaggi e tutti i vostri vocali. Infatti andiamo proprio da Manuel in regia.
11: Buongiorno Camillo Arduino, ciao ciao.
10: Buongiorno.
11: Senti, io dopo tanto tempo mi ho ripreso ad allenare per un'associazione dei bambini, ragazzetti, diciamo, con qualche problematica, no? L'altro giorno ho fatto entrare uno in campo, la prima cosa che ha detto ai compagni: oh, per carità, non mi passate la palla, non dovete passarmi la palla. Io l'ho ripreso, mi ha detto, io ho detto perché? Io ho paura di sbagliare. Ecco, Cop Manners è così. Lui sta al campo con le braccia larghe, dice passala di là, ma non me la passate a me. Quando gliela passano, la ripassa subito agli altri. Non fa un lancio, non fa un tiro, non riesce a fare niente. E noi abbiamo più di qualche giocatore così, come tipo Kelly che la spara a caso, no? Come possiamo andare avanti? Cioè io credo che sia impossibile così, una società come la Juve, andare avanti così.
10: È vero, quella è paura, l'ho detto prima, è un esempio giusto. Me lo ricordo anch'io, c'era tante volte, no? Quando ero bambino, non mi dare la palla, io ho paura, era non giocare. E vale lo stesso discorso magari per Comenius, se non giocare, perché ormai fa il calciatore di professione, ma non stare alla Juve. Sono d'accordo, e purtroppo questa è una situazione che capita a tanti dei giocatori della Juventus, da Comenius, da Di Gregorio, da altri, perché poi ce ne sono anche altri magari che giocano un pochettino meno, e poi c'è chi sente troppo la paura di sbagliare, come può essere magari Locatelli, chi si sta adeguando a una realtà di basso livello, nel senso noi adesso siamo mediocri, ma nella nostra mediocrità ci va bene così, ci va bene così, perché tanto, l'ha detto anche Cristiano, alla Continassa non va nessuno a contestare, a Torino adesso, vabbè forse oggi no che è giorno libero, ma domani pomeriggio se andate a Torino nel centro beccate serenamente i calciatori che escono, che vanno a passeggio, che sono tranquilli, nessuno li ferma, magari una foto, due, ma nessuno li ferma, nessuno dà fastidio. In altre piazze, quando perdono, stanno a casa. Quando perdono, stanno a casa. Non escono. Non escono. E noi dobbiamo tornare ad avere la gente che ha paura di perdere, ma non per la gente. Perché la sconfitta è un dolore. Invece Cambiaso pareggia col Verona, ma è l'emblema. Pareggia col Verona, ti ride in faccia e ti dice: e che problema c'è? Vinciamo le altre. Tac. Rischiamo lo psicodramma con Lecce, psicodramma con la Fiorentina. E quello è l'emblema. Che tanto, non gliene frega niente. Ti dicono: pensiamo alla prossima. Te lo dice Cambiaso, te lo dice Gatti, te lo dice Perin, te lo dice Locatelli, te lo dice Vlahovic, te lo dice Bremer. È quella la cosa. E se noi continuiamo a stare lì dietro a questi giocatori, non possiamo aspettarci miracoli, perché fanno sempre così, su giù, su giù, su giù, su giù. E ogni 6 mesi il problema poi è l'allenatore. Ma tanto il problema sono loro. Questa è la realtà dei fatti. Da Commainers a quello con un pochettino più di esperienza. Manuel, vengo da te.
4: Il club degli inviati.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese. Con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto. In pole c'è Enzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darderi, impegnati ad Amburgo. Motori, duro colpo nel paddock della Superbike. A farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca a sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante. Gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia Manuel Moroni. Qualche sorpresa, oggi porteremo anche qualche sorpresa, qualche contenuto extra, qualche contenuto extra per rendere un pochettino più semplice queste giornate, ecco, renderle un pochettino più frizzanti, mettiamola così. Ciao Camillo, detto da Locatelli, sanno di essere questi, giocatori mediocri, diciamo che era come lì con l'algoritmo magico a doversene accorgere, no, questo no, mamma mia in che mani siamo Danilo Torino, no, come lì è arrivato, ha sbagliato tutto, ma io proverò a dirvelo per l'ennesima volta perché probabilmente sull'algoritmo io credo ci sia veramente tanta malinformazione, ma veramente tanta brutta informazione sull'algoritmo. Però alla Juve state dando colpa all'algoritmo, ma non c'è nessuno che lavora con l'algoritmo. Cioè,
10: Quello che vi voglio dire è che Comolli è arrivato con la questione dei dati e degli algoritmi, ma non c'è un reparto in Juventus dove è stato costruito un sistema di lavoro dove vai a privilegiare l'algoritmo rispetto allo scouting, per provare a essere in maniera più semplice, semplificare le cose. Ecco, in questo caso la Juventus continua a fare ciò che fanno tutte le squadre di calcio al mondo, tutte: guardare i dati, guardare con occhio umano e prendere delle decisioni, giuste o sbagliate. Ma l'algoritmo di per sé non è una cosa che ha contraddistinto il mercato della Juventus, ovvero ci sono degli acquisti con dei data analyst, ovvero Jonathan David è stato un acquisto con i dati, soprattutto nello sviluppo del gioco, nel ripulire determinati palloni. Ma la Juve non ha un settore algoritmo. Cioè, l'idea che doveva, secondo me, portare Comolli, ambiziosa e intelligente, di Comolli, ovvero creare un settore per valorizzare i dati e la lettura dei numeri, non c'è. Perciò quello è un ennesimo errore di Comolli, perché crede in una filosofia ma non ha portato questa filosofia alla Juve. Ottolini non lavora coi numeri, non è un dirigente da numeri, eppure ci aveva messo 7 mesi a prendere un direttore sportivo che non segue neanche l'indirizzo per cui è stato preso Comolli. Capite che anche questo è un errore. Questo è un errore. E onestamente, cerchi di creare una squadra solo con i numeri e vai e sbagli è un conto, ma se provi a fare un ibrido e sbagli, secondo me è un errore ancora più grave, perché stai disconoscendo la tua identità. E Comolli era stato preso per quello e non ha fatto quello, ha fatto un compromesso ancora peggio. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
15: Ciao Camillo, buonasera, Michele da Napoli. Volevo porti un quesito, scono un po' fuori tema e senza voler far polemiche. Cosa pensi personalmente del tweet che ha fatto la Juventus per complimentarsi con l'Inter per la vittoria della Coppa Italia? Alla luce di tutto quello che sta succedendo, alla luce di come trattano invece le altre società, la nostra società, quando vince qualcosa, mai nessuno che si complimenta. Non pensi che sia proprio da qui che bisogna ripartire, cioè quello da smetterla con questo politically correct e questo porgere sempre l'altra guancia verso tutti, iniziare un po' a farsi rispettare prima come società e poi in campo? Volevo un tuo parere a riguardo. Grazie mille, sempre forza Juve, Michele da Napoli.
10: Caro Michele, in un momento del genere, dove rischia di esserci un ribaltone dirigenziale, dove c'è incertezza, dove probabilmente non andrai in Champions, tu mi dici ripartire da un tweet su X dove fai complimenti all'Inter, un po' troppo. Poi che questo possa portare a un po' di nervosismo e rabbia ai tifosi, io lo capisco anche. È una strategia comunicativa della Juventus, qualcuno la può gradire, qualcuno la può gradire, ma non è una base di partenza per tornare a vincere. Cioè, è una cosa che può dare fastidio ai tifosi, però non c'entra niente con la credibilità di una società nel saper lavorare, nel saper creare una squadra, una mentalità. E i giocatori della Juventus non penso abbiano neanche visto quel post, eppure hanno fatto delle robe orribili in campo. Quindi cerchiamo di dare più importanza alle cose vere e queste accettarle così come sono, perché tanto è una strategia di Juventus che ha poco a che fare con poi la mentalità sul campo e l'ambizione. Altro vocale, Manu, ascoltiamo qualcosina.
16: Buongiorno Camillo, Luca da Terni. È molto difficile il discorso degli algoritmi discorrendo, semplicemente perché secondo me è una questione di filosofia. cioè per me già dalla dirigenza Juventus, quindi John Elkann e i gruppi che gestisce, è un mondo nuovo di vedere le cose, un modo nuovo, e non, secondo me non guardano tanto la, come reagisce magari una persona sotto pressione, il lato umano, l'impegno, ma guardano più che altro statistiche, e questo è quello che è mancato praticamente. Tu hai preso delle statistiche ottime, Open Da, David, ma non le hai inserite nel contesto umano, e soprattutto non sei andato a vedere come potevano queste caratteristiche adattarsi a un campionato chiuso e difensivista come quello della Serie A, dove non ti lasciano spazi. Secondo me questo è quello, è l'errore grosso su cui si attribuisce a Comolli lì.
10: Ma sì, hai ragione, non ho molto da dire, ma il discorso mio era diverso. Il mio discorso è che Comolli non ha portato la filosofia degli algoritmi. Noi non abbiamo portato la filosofia degli algoritmi. Gli algoritmi è un'altra cosa. È un'altra cosa. Cioè, è cercare solo e esclusivamente i giocatori in base a determinate situazioni, determinati numeri, ma andare a scoprire, a cercarli sconosciuti. Open Data non è uno sconosciuto. Adesso Zegrova non è uno sconosciuto. E quindi David non è uno sconosciuto. Sì, è un acquisto con i numeri, ma è un acquisto comunque che ti porta a prendere un centravanti con dei numeri importanti, non solo a livello di caratteristiche, ma a livello proprio di gol, di assist. E noi abbiamo fatto un ibrido, perché ripeto, Comolli doveva arrivare alla Juventus e portare della gente specializzata nei numeri, e non ce n'è nessuno specializzato nei numeri. Quindi si è snaturato lui, ha snaturato noi, e ha preso giocatori sbagliati, punto. Ma non, questo mercato non è stato sbagliato a causa dei numeri. Questo mercato è stato sbagliato a causa forse anche un po' più di arroganza, nel poca conoscenza del campionato italiano. Aver preso un ruolo che non era il suo ruolo, non poteva essere il suo ruolo in così poco tempo. Perché lui è arrivato a giugno e doveva rifare tutto, e invece insomma si è trovato in una realtà troppo grande e ha sbagliato. Cioè, non ha utilizzato i numeri, ragazzi, i numeri in poca parte. Cioè, la Juventus non è una società che guarda prima i numeri, la Juventus è una società come tante altre che guarda anche i numeri, come fanno tutte le squadre da 10 anni a questa parte, non solo quest'estate, da 10 anni a questa parte guardi i dati, i numeri, le caratteristiche, tutti. Però hanno sbagliato. Altro vocale.
16: Buongiorno, buon pomeriggio, Luca da Terni. Lo accorcio un po' perché avevo fatto troppo lungo.
10: Questo l'abbiamo ascoltato. Secondo,
16: il discorso
10: l'abbiamo
16: ascoltato. È che è molto difficile.
10: No, ma l'ha già fatto sui numeri. Ascoltiamolo un altro.
17: Ciao Camillo, sono Stefano da Verona. Sì, ti do ragione su quello che dici di questi giocatori che non gliene frega niente, ma mi spieghi, se riesci, non avendo soldi, chi possiamo comprare per far cambiare la mentalità con questi giocatori nuovi che dovranno arrivare, che dovrebbero fare meglio di questi, salto di qualità, con 0 euro da poter spendere, perché diciamo che sempre che non possiamo spendere. E quindi io non vedo neanche l'anno prossimo delle gran cose, cioè saremo ancora mediocri, perché continuerai a prendere giocatori che potenzialmente potrebbero diventare buoni, ma magari vengono alla Juve e poi non rendono come quelli che abbiamo comprato in questi anni qua. E quindi, se non riesci a comprare campioni in questa squadra con i giocatori potenzialmente che potrebbero diventarlo, non diventeremo mai più competitivi.
10: Oddio, amico mio, cioè, allora quando è arrivato Conte, che venivi da 2 settimi posto, qual era la tua narrazione? Moriremo tutti. Io questi preconcetti, non ci sono i soldi, allora non può arrivare nessuno. Li vado a cercare. E non devo cercarli io, perché nella vita non faccio né lo scout né il direttore sportivo. Però c'è gente che tutto l'anno va in giro per il mondo a cercare calciatori. Vado a cercarli. Il Napoli è arrivato 10° e ha vinto lo scudetto. È andato a prendere McTominay, è andato a prendere Neres, è andato a prendere Lukaku, è andato a prendere Buongiorno. E non ha venduto nessuno in quell'estate. Nessuno. Il Milan ha fatto un'altra campagna acquisti lo scorso anno, dispendiosissima. E non aveva le coppe. faranno qualcosa. Hanno detto, non l'ho detto io, l'ha detto come lì un mese fa. Il mercato della Juventus sarà ambizioso a prescindere dall'Europa League. Ha detto lui, non l'ho detto io. Quindi troveranno una soluzione. Cercheranno dei giocatori. Cercheranno delle caratteristiche. Proveranno ad alzare il livello di questa squadra. Ma non il moriremo tutti. Il mercato lo faremo. Lo faremo. Piuttosto venderemo 3-4 giocatori e compreremo altri. Poi bisogna azzeccarlo il mercato, ma lo faremo. Lo faremo sicuramente. Poi, se sarà un mercato di alto livello, questo non lo so. Però lo faremo sicuramente. Manu, altro vocale.
18: No. Ci descrivi questi giocatori della Juve come personaggi che sono privi di stimoli, di ambizione, di spirito competitivo. Ma mi chiedo, tutti questi valori noi tifosi li trasmettiamo ogni giorno, anche partecipando alle vostre trasmissioni, ma i dirigenti non hanno voglia di vincere, la società non ha voglia di vincere. Una società diventa appetibile sul mercato commerciale in base alle vittorie, un dirigente diventa importante e famoso in base alle vittorie che porta in un club.
10: Ho capito, ma vincere è straordinario, non è per tutti. Non è per tutti. Vincere non è per tutti. E questa è una cosa che dobbiamo imparare. Quando non vinci, devi imparare che vincere è straordinario. E non è per tutti. Che se no sarebbe spendere. Noi abbiamo speso un sacco di soldi in questi 2 anni. Un sacco. Però non abbiamo vinto. Ci siamo neanche andati vicino. Non ci siamo neanche andati vicino, eh. Abbiamo cambiato allenatori, progetti, dirigenze, calciatori, tutto, eh. Quindi vincere è straordinario. Non è per tutti. Sarà capire se si intraprenderà una strada con la voglia di vincere. E sui calciatori non è che lo dico io, eh. Io posso anche dire delle cose sbagliate, posso anche dire cose che magari qualcuno di voi non condivide, ma lo dicono i numeri, eh? I numeri dei calciatori che vi ho nominato. E loro, eh? Questa è la storia. Questi calciatori qua non riescono a vincere. Questi calciatori qua comandano uno spogliatoio senza meriti. Non hanno i meriti per comandare lo spogliatoio. E quindi noi dobbiamo cercare una soluzione. Perché se continuiamo a dire, ah no, ma diamo un'altra occasione a, continuiamo a rimanere così, tanto, insomma, loro da domani sono sereni, e lunedì sono in vacanza, tanti di loro, non andando al mondiale, si fanno anche un bel mese e mezzo di vacanza, quindi, buttalo via. Allora, ciao Camillo, togliamo dalla rosa Locatelli, McKennie, Cambiaso e Gatti e questa squadra inizierà a rinascere. È evidente che questo gruppo di giocatori in questi anni sono stati la zavorra della squadra. Questo gruppo distrugge qualsiasi allenatore. Alessandro, o tutti o nessuno. Perché Locatelli, McKennie, Cambiaso, Gatti, va bene. Bremer non fa parte di questo gruppo? Vlahovic non fa parte di questo gruppo? Perin non fa parte di questo gruppo? Questi è o tutti di questo gruppo o nessuno. E la situazione deve essere quella, non possiamo fare delle simpatie, che McKennie quest'anno ha tirato la carretta, Locatelli ha tirato la carretta, molto più di Vlahovic, molto più di Bremer. Poi, ciao Camillo, no, questo l'ho già letto, ciao Camillo, capisco che dopo tutte le figuracce che Coppa ha fatto abbia paura di sbagliare, ma domenica Spalletti gli ha chiesto solo di correre e svariare, neanche quello, un palo, ciao. Buon pomeriggio Camillo, Michele da Gorizia. Secondo me a questa squadra mancano 3-4 giocatori che non hanno paura di farsi dare il pallone perché sanno cosa fare. Prima di tutto serve un portiere, perché quest'anno con un portiere saremo sicuramente in un'altra posizione in classifica. E 3 giocatori, uno per reparto, di quelli famedici. Io quando vedo quelli dell'Inter, e mi si straccia il cuore a dire una cosa del genere, vedo quello che vorrei vedere alla Juventus, gente cazzuta. Poi, ciao Camillo, domanda difficile. Se tu fossi il proprietario della Juventus adesso, cosa faresti? Quali uomini metteresti al timone della nave? Ah Marco, non c'è problema, no, è una domanda neanche troppo difficile. La mia situazione, cioè la mia idea è semplice. Io riporterei Del Piero e prenderei Tognozzi e manderei via.

0: Squadra, per me ha fallito alla Juve. Fallito alla Juve, è un giocatore che ormai è battezzato, e quindi qua è un punto perso. Perciò andrei via da quei giocatori, chi comanda nello spogliatoio, e andrei a puntare su altri. Rifarei un gruppo con altri giocatori, darei in mano la leadership di questa squadra a 4: Kalulu, Thuram, Conceição e Yıldız. Questi 4. Darei la fascia da capitano a Yıldız e andrei avanti così. Io farei queste cose qua. Poi probabilmente sbaglierò. Allora, quando vanno a prendere lo stipendio da milionari non hanno paura loro. Non pensano al tifoso che si fa tutta Italia per vedere questi personaggi. Preso in giro, se si ha paura si cambia mestiere. Basta con questi signorini. Danilo da Volterra. Io sono pienamente d'accordo con te, lo zoccolo molle è il problema, però è per volere di Spalletti che sono stati rinnovati. Speriamo non si faccia lo stesso errore con Vlahovic. E poi, insomma, il nostro Paolo crede in una possibile rimonta con insomma la Juve che vince il derby, Verona e Cremonese che fanno lo scherzetto a Roma e Como, insomma, sostanzialmente ci siamo figli del 5 maggio e del Roma 2 Lecce 3 dell'86, tutto è possibile. Vediamo Paolo, io non ci credo, però è giusto leggere anche chi magari ha un pochettino più di enfasi per quest'ultima giornata di campionato. Hanno paura e ansia, ma di che? Fanno il mestiere più bello al mondo, infatti quando il livello pari ai Locatelli, Thuram, McKennie, Vlahovic, Conceição e compagnia ballando, saranno i primi cambi della panchina, vorrà dire che il livello della squadra si starà elevando. Pensare ancora oggi risollevarsi cambiando per l'ennesima volta il tecnico è pura utopia. Poi, una grande squadra si può fare con i soldi, ma soprattutto con le idee, scoprendo qualche giocatore. Luca da Genova, Locatelli, siamo questi. Bravo capitano, ci hai dato un'ottima ragione per cambiarvi. Mi spiace, ma abbiamo bisogno di altro. Luca, Sarri, Pirlo, Thiago Motta, Allegri, Tudor, oggi Spalletti, tutti incapaci, i giocatori no, loro mai. Ciao Camillo, a proposito di dinamiche di spogliatoio, ti volevo far notare gli scontri ripetuti anche molto pesanti tra Rabiot e Locatelli durante l'ultimo Milan-Juve. Ma no, insomma, ha dato 2-3 legnate, ma alla fine poi ha dato la mano, quindi insomma, quello è il meno. Poi Rabiot gioca nel Milan, chi se ne frega, uno spogliatoio diverso, sono passati 2 anni, perciò il problema è quando Locatelli... Anzi, per me non è un problema Locatelli e Vlahovic che litigano, anzi... Ci vorrebbero più liti. Manuel, altro vocale.
1: Ciao Giuseppe da Trapani. Io in questi giorni voglio dire che molti potrebbero non rinnovare per cui in tutti. Però quindi è stato veramente molto molto bene.
0: Amico, il dito non sul microfono, se non sentiamo niente, il dito è già rinnovato. Yıldız già rinnovato, per favore, se riesci a rimandare il vocale completando il tuo discorso con un audio un pochettino migliore, riusciamo a farti sentire, così non riesco a sentirti io, non riesco a risponderti e chi ci ascolta da casa non ha grosso gradimento. Altro vocale.
2: Ciao Cami, sono Omar da Seregno. Ascolta, secondo me, visto la situazione che si sta creando all'interno della Juve, è l'occasione buona per Del Piero presidente. Secondo me è la prima mossa da fare, via il francese e la riconferma di Spalletti e poi un mercato fatto con la testa e non con i piedi. Ciao Cami.
0: Sono d'accordo su tutto. Ciao Cami, primi che vanno eliminati, cambiato Locatelli e poi seguire Vlahovic e Gatti. Su Tognozzi invece abbiamo risposto. Buon pomeriggio Camillo, ho letto che anche oggi riposano, cioè dopo la bella prestazione di domenica meritano 2 giorni di riposo. No Riccardo, ieri non hanno riposato, ieri sono allenati, oggi riposo come sempre, l'iter è sempre il solito, giorno post partita fanno allenamento e poi il giorno dopo invece si riposano, da domani alla continuazione, quindi questa è una cosa normale ormai di tutto l'anno. Altro vocale.
3: Ciao Cami, buongiorno Bruno da Cuneo. Ma sai, quasi ci stiamo già abituando a questa situazione, con tutti gli anni, su 4-5 anni che arriviamo sempre sfiniti, speriamo sempre che finisca la stagione in fretta per ricominciare quella dopo, e così avanti, e così andare. Ciò è veramente snervante, quest'anno poi avremmo raggiunto proprio il peggio, io spero che dopo aver toccato il fondo si possa rialzare, perché altrimenti

0: quindi non so come gestirla. Lo so perché è una società che non è capace a fare mercato, a dare il mercato a gente che lo sa il mestiere, non lo so. Adesso questa settimana partiranno gli abbonamenti, ci ha detto che partono, perché giustamente si pare i tempi perché abbiamo fatto grandi risultati e ora dobbiamo partire con gli abbonamenti, no? Io dico sempre che i tifosi sono l'unica parte sana e buona di questa grande società.
1: Grazie per il tuo messaggio, Bruno. Ancora un vocale. Arriviamo.
2: Scusate, ma poco fa non si sentiva, magari provo a parlare un po' più forte. Allora, non mi riferivo ad Ildiz, sul rinnovo di Ildiz, mi soffermavo sul fatto che Ildiz potrebbe essere ceduto perché non giochiamo la Champions League e quindi rispetto a un suo atteggiamento così titubante. Volevo solo ricordare che molti giocatori che nel 2006 hanno vinto il mondiale sono andati a giocare in Serie B per onorare la maglia della Juve, onorare la maglia della Juve, che oggi ha perso significato.
1: Manda applausi, Manu, manda applausi. Manda applausi al nostro amico. Merita tutti i miei applausi. Tutti, tutti. Standing ovation. Hai ragione. Poi io su Ildiz non ci credo tanto, ma la giro a Vlaovic che adesso non rinnova, non vuole mica rinnovare. Lui l'Europa League, chi se ne frega. Ciao, ciao.
3: Come si suol dire, stai andando via, non ti tratteniamo.
1: Ciao, ciao, ciao. Non c'è problema. Fate tutti qua, siete a casa? Fate tutti ciao con la manina. Tutti ciao con la manina proprio. Tutti
3: Arigato!
1: insieme. Ma cioè, Serie B, non avevamo la dirigenza, non avevamo niente, niente. Non sapevi niente. E gente è rimasta, ha vinto il mondiale, Buffon nel pieno della carriera, rinunciando alla Champions, non l'ha mai vinta, mai vinta poi. Eppure è rimasto. Trezeguet è rimasto. Del Piero è rimasto, Camoranesi è rimasto, Nedved ha rinunciato alla Champions, mai vinta in carriera, è rimasto. Quindi Vlahovic vuole andare via all'Europa League, chi se ne frega, non ho bisogno.
3: Non erano solo campioni, erano uomini.
1: Esatto, erano uomini. Quali sono i problemi? Chiudevano lo spogliatoio e lo risolvevano, come è successo il secondo anno di Allegri a Sassuolo, Evra, Buffon, Bonucci, Chiellini, questa gente qua, Marchisio, questa gente qua. Ha risolto il problema e poi è andato a parlare da Allegri e ha detto giochiamo a tre. Questa è la situazione. Quindi Bremer vuole andare via, vuole vincere, non vuole giocare l'Europa League. Tutti con la manina insieme prima di salutare. Ciao!
3: E
1: Ciao!
3: siamo a posto così!
1: Sì! E quindi visto che è anche tema, noi dobbiamo salutare. Oggi è stata una puntata bellissima. Io sono a posto così. A domani!
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera amici, io prenderei Guardiola che si è appena liberato dal City, farei uno sforzo per lui, sarebbe il nostro top player e punterei solo su giovani di talento. Nel giro di 3 anni penso saremmo in semifinale o in finale di Champions. Questo farebbe un grande presidente.
8: Sono Michael dal Belgio. Allora, in questa situazione bisogna azzeccare tutti, tutto adesso. E soprattutto una squadra scouting di alto livello per trovare come lo fa l'Atalanta, l'Udinese, il Como, giocatori funzionali, giovani e non troppo onorosi. E poi trovare anche il Paratici e il Marotta di turno per costruire una squadra con carattere, perché manca il carattere, visto le partite fatte a casa, davanti al pubblico e tutti questi flop a casa. E non c'è soldi, allora bisogna essere creativi.
9: Ciao ragazzi, buonasera, sono Giuseppe da Roma. Per quanto riguarda il tifo, ho degli amici che sono andati a vedere Latina Taranto di calcio e sono stati insultati all'ennesima potenza in maniera vergognosa a Latina. Poi qualche settimana dopo sono andato a vedere Cisterna di Latina Taranto di pallavolo in Serie A1, non ci ha pensato nessuno e noi stavamo lì con i bandieroni a esultare, anzi ci hanno anche applaudito i tifosi avversari. Sono due mondi diversi, calcio e volley sono due mondi diversi. Forza Juve, risorgeremo.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Non ci ho pensato, caro Federico Rossi, potevi mettere un valzer come sottofondo di questo inizio di trasmissione, perché si profila un'estate di cambi di panchine, di valzer delle panchine. Credo che quella della Juventus invece rimarrà fissa lì con lo stesso allenatore. Credo, poi ragazzi, sul fronte al mercato può accadere tutto. Perché valzer delle panchine? Perché Conte ormai mi pare di capire se è titolo di coda con il Napoli. Nessuna lite questa volta con De Laurentiis, tutto d'accordo. Non gli pagherà un anno, credo, oppure non so se troveranno un accordo, ma del resto non lavora un anno perché gli scadrà il contratto, gli scadrebbe il contratto nel 2027. Al Napoli dovrebbe andare Sarri, sembra che abbia già dato disponibilità. Motta potrebbe andare alla Lazio e non all'Atalanta. Attenzione, Sbravati invece lascerà la Juventus, già si sapeva, ma arrivano più o meno delle conferme per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, capo scouting, insomma fate un po' voi, e andrà all'Atalanta seguendo Giuntoli, che lo portò a sua volta nella Juventus. Nel frattempo nessun incontro questa settimana, mi sembrava un po' strano ragazzi. Ora capisco che la Juventus più o meno è condannata, diciamo così, più che meno all'Europa League, però è sempre giusto che si giochi, si finisca la stagione e poi magari a bocce ferme, come si dice in gergo, ci si incontri. Mi riferisco al vertice tra Spalletti ed Elkan. Le situazioni, ragazzi, le opzioni sono 2/3. Opzione A, però non in ordine di, diciamo così, preferenza, diciamo in ordine sparso. Spalletti gli dice ad Elkan: io mi sono reso conto che non riesco a tirare fuori il meglio da questa squadra, è anche colpa mia se non ci siamo qualificati, è colpa mia la questione pressione mentale eccetera, e quindi avrei quasi intenzione di andare via. Elkan gli dice: ma come, Luciano, io ho grande stima di te, simuliamo un colloquio, dai. L'ingegnere gli dice: io ho grande stima di te, caro Luciano, quindi devi rimanere con noi. E lui gli dice: ok, posso anche rimanere a due condizioni. Perché non può dire deve mandare via come lì, altrimenti io non resto. Magari come lì si deve occupare della questione, diciamo così, amministratore delegato area quasi esclusivamente amministrativa / economico-finanziaria, senza interferire nelle questioni sportive e tecniche. Gli potrebbe dire anche o lui, ma non credo, cioè diciamo così, non credo si verifichi una situazione tipo Roma, no? Cioè in cui Gasperini, o meglio Friedkin, che sono i proprietari della Roma, hanno deciso di mandare via Ranieri, che però era un loro uomo di fiducia, era stato allenatore, una storia diversa ovviamente, perché Ranieri rappresentava la Roma, no? In un certo senso, come lì non rappresenta la Juventus. Non credo si verifichi una cosa del genere, quindi sceglieranno Spalletti in luogo di Comolli. La convivenza, secondo me, sarà possibile solo se Comolli non si occuperà più. Già mi pare di capire che sul fronte del mercato un po' sia distante rispetto a qualche tempo fa, quando con l'algoritmo sceglieva i calciatori, cosa orrenda secondo me, come ripete spesso il mio amico Fratini. E poi credo però che Spalletti, comunque a 2 anni, ragazzi, ha firmato da adesso, gli hanno dato fiducia, mi sembrerebbe anche no, però gli dice l'altra condizione è che, caro ingegnere, a prescindere adesso dalla mancata qualificazione in Champions League, perché purtroppo, salvo miracoli sportivi, l'ho detto, suicidio di 3 squadre e vittoria ovviamente della Juventus contro il Torino, purtroppo, lo sottolineo un'altra volta, la Juventus andrà in Europa League, deve comunque farmi un mercato all'altezza di una squadra che dovrà giustamente lottare per lo scudetto, e a questo punto scatterebbe l'operazione in missione soldi per l'ennesima volta di Erkan, quindi ennesima ricapitalizzazione, oltre 1 miliardo poi sforerebbe, però comunque ti mancano tanti punti, tanti soldi, perché mi ricordo qualche giorno fa un amico ha scritto: beh, comunque anche con l'Europa League arriverebbero dei soldi. No ragazzi, c'è una differenza enorme, già ve l'avevo detto, la differenza è circa di 40 milioni, perché pensate che in Champions League soltanto se tu vai ai playoff, anche se dovessi uscire ai playoff come è successo alla Juventus, ho guadagnato 64,3 milioni e se avesse conseguito qualche vittoria in più avrebbe guadagnato anche qualche soldino in più, appunto. E quindi se lo confronti con l'Europa League, che andresti a incassare sui 30-35 pensando di arrivare ai quarti, diciamo così, la differenza è abnorme, quindi ti mancherebbe comunque quell'introito della Champions League. Però secondo me, tra la bravura di chi fa il mercato e un po' di ricapitalizzazione da parte di Erkan, secondo me una squadra competitiva per lo scudetto si può comunque fare. E quindi a questo punto forse sotto questo aspetto, no? Si parla di Spalletti che vorrebbe Tognozzi, che sarebbe un ritorno. Tognozzi, ragazzi, è chi ha scoperto il Diz, Jusen, Sule, Arrenece, insomma qualcosa ha fatto, sarebbe gradito a Spalletti, diciamo così, ma non che poi scalzerebbe, da quello che capisco io, Ottolini, avrebbe un ruolo insomma forse intermedio tra lui e lo stesso Ottolini, a meno che Ottolini poi non lo mandino via. Poi bisogna vedere se ovviamente Erkan cosa risponde, perché un conto e se devi mandare via un direttore generale come era prima, come lì altro discorso è uno del CDA, del consiglio di amministrazione, cioè sono due cose ovviamente diverse. Già ne avete parlato ovviamente, immagino, durante Due in Bianco e Nero, la questione Conte. Ragazzi, io ve la dico proprio semplice, ve la ripeto, forse già ve l'ho detto. A me risulta, intanto ormai abbiamo capito che Conte non sarà l'allenatore del Napoli il prossimo anno, ma questo quanto tempo è che lo dico? Da tanto tempo, perché la moglie vuole una sorta di reunion familiare, cioè si è un po' stufata di vivere con la figlia a Torino e Conte a Napoli, comunque distante, e quindi vogliono questa reunion, io la chiamo, no? O torna a Torino nella Juventus, l'altra opzione sarebbe la nazionale, perché la nazionale ti permette di stare poco tempo con i giocatori, non sei tutti i giorni come accade quando alleni una squadra di club, e quindi avrebbe molto molto tempo. Ma a questa cosa qui si aggiunge anche la volontà di Malagò, che è super favorito per diventare presidente della Federcalcio, di avere lo stesso Conte. Già si parlava all'inizio, in realtà anche Abete aveva detto un ottimo profilo, eccetera. Aggiungo un altro tassello che forse qualcuno dimentica. Voi ricorderete che uno degli sponsor, intanto è stata la Serie A a candidare Malagò, e uno degli sponsor principali di Malagò è stato De Laurentiis. Se gli chiesero: ma se dovesse portargli via Conte, beh, io se dovesse chiedermi Giovanni Malagò, dovesse chiedermi Conte, io non esiterei, diciamo così. Antonio lo conosco, l'importante è che mi avverta prima, eccetera eccetera, quindi diciamo si potrebbero incastrare questi elementi. E mi risulta che nei giorni scorsi, non lo ha detto nessuno, ve lo dico io, ci sia stato un colloquio tra, ci si siano incontrati in segreto Malagò e lo stesso Conte. Ora immagino che Malagò
11: voglia incontrare magari altri candidati per la panchina della nazionale, ma il suo preferito mi pare sia proprio l'allenatore Salentino. Io non so cosa sia uscito fuori da questo incontro, non me l'hanno detto, mi hanno solo detto che si sono incontrati. Quindi staremo a vedere. Guarda caso, mi è arrivata questa voce. Nel frattempo Conte ha sostanzialmente annunciato, ha detto aspettiamo l'ultima gara, ma ha fatto capire che andrà via. Forse le cose non sono casuali. 340-5425-324. Ragazzi, io ditemi la vostra. Secondo voi, se foste Spalletti, ora al di là di chi non lo vorrebbe, quindi magari non risponde a questa domanda, cosa gli chiedereste ad Elkan se foste Spalletti, al posto di Spalletti, no? Cosa gli chiedereste ad Elkan? Vediamo un po', magari riusciamo a trovare una sintesi tra le esigenze di tutti. Nel frattempo è chiaro che si parla di mercato ridimensionato nel caso in cui la Juventus purtroppo non si dovesse qualificare, purtroppo ci siamo quasi, alla Champions League, ridimensionato al di là della ricapitalizzazione e di qualche cessione, ma soprattutto quello che stiamo dicendo negli ultimi giorni, è chiaro che con un'Europa League, ragazzi, io capisco anche alcuni calciatori, tipo Bernardo Silva magari non la vuole giocare l'Europa League, vuole continuare a giocare la Champions, l'ha anche vinta con il Paris, con il, chissà perché dico Paris Saint Germain, perché attualmente è la squadra più forte al mondo secondo me, con il Manchester City. Alisson per esempio a 33 anni potrebbe anche decidere di venire alla Juventus comunque, soprattutto perché ha ricevuto, come lo stesso Bernardo Silva, una telefonata da Spalletti nei giorni scorsi. Io credo alla fine che la permanenza di Spalletti alla Juventus dipenda quasi esclusivamente dalla volontà del tecnico toscano, rispetto poi ad alcune, non dico condizioni, ma richieste, assicurazioni che dovrebbe dargli Elkan. Io non credo che Elkan si dovrà di fronte a una situazione o io lui, mi riferisco a Comolli versus Spalletti, non credo, dovrà trovare una sintesi, a meno che alla fine, ragazzi, non decida di mandarlo via l'amministratore delegato, però insomma sarebbe comunque un'operazione non usuale rispetto al fatto che si tratta dell'amministratore delegato, però a quei livelli Elkan non è che credo che se dovesse decidere si farebbe tanti problemi, ecco, mandare via. Chi invece credo andrà via è Modestò, andrà via dalla Juventus e io non saprò mai quale ruolo ha svolto nella Juve. Io lo sapete voi, ditemelo se lo sapete, io non lo so. Modestò l'ha voluto credo lo stesso Comolli, questa linea diciamo così francese. Però l'incontro tra Spalletti e Elkan avverrà a fine campionato, quindi dopo la gara di domenica. Domenica, ragazzi, dobbiamo sperare in cosa? Non lo so, non lo so, perché la Roma va a Verona, il Milan gioca con il Cagliari e tra l'altro c'è anche il Como, con la Cremonese che sicuramente farà di tutto per vincere, per non perdere, perché comunque vuole rimanere in Serie A. C'è il Lecce, però, che insomma c'è anche la sfida per la salvezza tra Lecce e Cremonese. Staremo a vedere. Io, cioè, magari accadesse, però la vedo veramente molto remota la possibilità che la Juventus possa qualificarsi per la Champions League, perché guardate, non tanto e non solo perché ci sono tre squadre davanti, no? Che già comunque non è poca cosa, anche perché la Juventus purtroppo, ragazzi, non è affidabile, l'abbiamo visto, non è affidabile. Con il Torino paradossalmente potrebbe essere anche più facile vincere, anche se difficile, loro contano, cioè, la partita dell'anno per loro, il loro scudetto, la Juventus ormai in Champions League, però paradossalmente col fatto che una partita sentita, il derby, quest'anno la Juventus, se voi ci riflettete, alla fine negli scontri diretti è andata bene. Ora quello contro l'Inter l'ha perso al ritorno, ma abbiamo visto come, però gli altri li ha vinti, con il Milan ha pareggiato due volte, insomma con il Napoli una vittoria e una sconfitta, ecco, con il Como ha perso tutte e due le gare, però insomma in linea di massima va meglio. Io spero che in questa settimana, perché poi purtroppo siamo nell'ultima gara, la Juventus è più fuori che dentro, sto pensando, ma i calciatori che finora non si sono connessi con il mondo Juve, come fanno nel giro di qualche giorno in una situazione del genere, di quasi esclusiva, questa esclusione, diciamo così, dalla Champions, invece a concentrarsi negli ultimi 90 minuti, ci vuole veramente Crepé, lo psicologo Crepé, per cercare di, oppure il mio amico Sandro Corabi per motivarli. Voi sapete che Corabi è stato l'artefice della vittoria della Lazio in Coppa Italia contro la Roma nel famoso derby che è rimasto storico, no? Perché lo vinse la Lazio, c'era Petkovic, fu chiamato lui a dire: guardate, io voglio che la Lazio vinca questa partita a tutti i costi, sarebbe stupendo, eccetera eccetera, e lui tutti i giorni a Formello, vivevo quasi lì, ha detto, li ho caricati e alla fine hanno vinto. Servirebbe una cosa così, però non basterebbe nemmeno la vittoria alla Juventus, e questo è il punto nodale della questione. Invece, altro elemento, tornando al mercato, solito ping pong tra mercato, attualità, società, l'altro elemento sono gli elementi in uscita. Stamane ho fatto un primo piano sul sito in cui ho scritto che, se voi ci riflettete, siccome ormai senza Champions sono tutti cedibili, no? Forse si salva, forse il Diz, ma se dovessero arrivare 800 milioni di offerta non lo so, potrebbe essere quasi smantellata la difesa, se ci riflettete, perché Bremer, io ho l'impressione che vada via, ragazzi, ve lo dico onestamente. Anche quella frase, io però dopo 6 anni sì, sto bene a Torino, però non possiamo galleggiare, voglio vincere, a questa clausola rescissoria, se si presenta a un club inglese, perché un paio di club inglesi lo seguono con 58 milioni, arrivederci e grazie Bremer. Poi Cambiaso, se arriva un'offerta 40-50, io credo la Juventus lo dia via. Gatti non ne parliamo, perché fuori dal progetto di Spalletti. Ecco, io questo gli chiederei a Spalletti: ma come mai lei ha impiegato così poco Gatti, anzi gli do del tu a Spalletti? Mi risponde sicuramente male, però gliela farei la domanda. C'è solo Kalulu, si sta parlando del rinnovo del contratto, però anche lui piace, cioè potrebbe essere una difesa smantellata. Di Gregorio nemmeno ne parlo, perché credo che sia già con le valigie pronte, questo è poco ma sicuro. Allora 340-54-25324, questa sera il menù è, non vedete Discreti, che oggi non poteva venire fisicamente ma si collegherà alle 20.05, poi quasi sicuramente invece verrà qui in presenza venerdì, ma alle 19.35, credo che voi lo conosciate, lo ricorderete, avremo il magistrato Calabrò, Piero Calabrò, noto tifoso bianconero. Vediamo anche lui un po' il suo punto di vista su questa Juventus. Mi pare che sia molto critico soprattutto con la società, però insomma glielo chiederemo. Intanto mandiamo qualche amico da casa, vai.
12: Ciao Radio Bianconera, ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Allora, avrei un messaggio vocale di 2 ore, ma cercherò di essere sintetico e cercherò di farlo in 1 minuto e qualche secondo. Allora, secondo me Spalletti è corresponsabile e ha le sue grosse responsabilità per quanto riguarda la mancata qualificazione in Champions, perché diciamo che questa squadra non è una squadra di fenomeni, però l'anno scorso con Tudor la Champions l'ha raggiunta, per cui il potenziale della squadra può essere da quarto posto. Chiaramente l'allenatore ha fatto dei grossi errori o non ha saputo motivare la squadra. Ecco, detto questo, io però sono con Spalletti che possa andare da Elkan e dirgli: se mi fai una squadra competitiva per lottare per lo scudetto, resto, e se no vado via. E perché questa squadra, lo sappiamo che è una squadra che naviga tra il quarto, quinto e sesto posto, cioè di più non può ottenere, e l'abbiamo visto l'anno scorso, l'abbiamo visto quest'anno, per cui lo sapevamo già da tempi non sospetti. Adesso è la proprietà che deve decidere cosa fare. Vuoi una squadra che punta a vincere lo scudetto? Devi investire dei soldi e alzare il livello di questa squadra, altrimenti resterà sempre una squadra che naviga tra il quarto e il quinto posto. Addirittura, se faremo delle cessioni eccellenti, lotteremo per l'ottavo, nono posto, va bene.
11: Grazie, hai ragione. Non posso che darti ragione, perché io non posso. Adesso tolgo la camicia da giornalista, rimango in canottiera, caro Federico Rossi. No, meglio di no, dice Rossi. Guarda che non sto messo male. E mi travesto da tifoso, no? Dal 2020 non si vince lo scudetto. Ora io non dico lo dobbiamo vincere per forza, però dobbiamo rilottare per vincerlo. E di conseguenza quello che ha detto il nostro amico lo condivido al 100%. Ecco perché, se io fossi Spalletti, gli direi questo: ok, io resto, non vorrei intromissioni del dottor Comolli nel mio lavoro, però caro ingegnere, lei ha stima di me, io stima di lei, abbiamo un contatto diretto ormai dall'inizio della mia avventura sulla panchina della Juventus, la facciamo questa squadra da scudetto, sì o no? E hai ragione, amico mio, non posso che darti ragione al 100%. Poi, allora, Conte non alla Juve, ma per stare con la famiglia a Torino magari farà l'allenatore del Toro. Una battuta di Diego da Torino. Potrebbe avere anche un anno di sabbatico, prendersi, ma io credo che alla fine, se lo riuscirà a convincere Malagò, tornerà in nazionale. Tra l'altro bisognerà capire poi il discorso dell'ingaggio, perché Conte guadagna 8 milioni netti l'anno, è l'allenatore più pagato della Serie A, e voi sapete che in nazionale gli ingaggi veramente hanno, c'è un tetto ingaggi. Già la prima volta Conte guadagnava troppo rispetto a quanto potesse offrirgli la Federcalcio, però in questi casi intervengono gli sponsor che riescono a colmare la differenza tra l'ingaggio standard di un CT della nazionale italiana e poi la differenza che invece questo stesso CT, nella fattispecie Conte, percepisce nella fattispecie al Napoli. Questo è un po' il succo del discorso. Lì forse è l'ultimo dei problemi. Si parlava addirittura di Guardiola, ma Guardiola guadagna 24 milioni l'anno, no? Guardiola in nazionale italiana, con tutti gli sponsor che possono intervenire, ma per coprirti 24 milioni, ragazzi, ci vogliono veramente altro che sponsor. Poi, tra l'altro, con una nazionale che non ha appeal, perché è fuori dal mondiale, deve ricostruirsi. Certo, avrebbe appeal in questo caso Guardiola, però insomma gli sponsor non è che buttino i soldi così, anzi ve la dico tutta, la nazionale ovviamente senza mondiale, questo lo do per certo, ha perso una marea di milioni di contratti già prefirmati perché pensava di andare al mondiale. Vai Fede.
13: Ciao, Tom dalla Sardegna. Una cosa vorrei far notare, ma non è una scelta di campo, però effettivamente io ricordo le prime conferenze stampa di Conte quando arrivò alla Juve. Lui disse una cosa molto juventina, secondo me, molto bianconera, che poi non ha più ripetuto nessuno. Ha detto fondamentalmente: uno, io odio perdere, e questo negli anni l'ha dimostrato quanto una sconfitta accenda, diciamo, i suoi istinti peggiori.
11: Sì.
13: Due, non voleva vedere i nostri giocatori abbracciarsi con gli avversari dopo un pareggio o peggio ancora una sconfitta, che era uno di quegli atteggiamenti che a me dava particolarmente fastidio nei due anni dei settimi posti, dove si vedeva soprattutto Chiellini, ad esempio, Buffon, che a fine partita scherzavano magari con il compagno nazionale o con l'avversario illustre, eccetera. Ecco, bisognerebbe, la società fa bene a fare i complimenti alle squadre che vincono un trofeo, questa cosa qui a me non mi disturba. Mi disturba invece che i miei giocatori in campo e l'allenatore non sappiano farsi rispettare. Ecco.
11: Grazie, perché parliamo di Conte adesso? Ragazzi, Conte è l'allenatore del Napoli, ragazzi, adesso non c'è Discreti, qualcuno lo sostituisce a Discreti per parlare di Conte. Io Conte l'ho accennato solo sotto questo aspetto. Tra l'altro, il podcast che ho fatto, ho pensato questo, no? Ogni volta che Conte va via da una squadra che non è la Juventus, si riparla di Juventus. Lo scorso anno è vero, è stato contattato, adesso non continuerà, perché il contratto ce l'ha fino al 2027, come vi dicevo, con il Napoli subito la Juventus. Secondo me, questo è il tema del podcast, se volete ascoltatelo e leggetelo su Bianconera News, c'è qualcuno che ha interesse, perché voi sapete benissimo che, non voglio adesso fare lezioni di giornalismo, ma ci sono dei criteri di selezione della notizia che vanno in base a importanza del personaggio, importanza del fatto. In questo caso l'accoppiata Juventus-Conte prenderebbe entrambe le cose, quindi sarebbe al primo posto come criterio di selezione delle notizie. Questo significherebbe tanti accessi ai siti, tanti ascolti alle radio, alle TV e ovviamente tante copie di giornale vendute. Sostanzialmente ci sarebbero degli interessi di monetizzare questa voce, che qualche giornale l'ha scritta, però a me per esempio non risulta. Poi c'è un altro aspetto, secondo me, e riguarda la destabilizzazione, perché la Juventus è in, diciamo così, in pieno caos, perché bisogna dirlo, e allora ci mettono quelli che sono interessati affinché aumenti questo caos, provano a destabilizzare l'ambiente
10: dicendo che Conte può tornare alla Juventus, anche se la Juventus ha un allenatore che, il cui contratto scade nel 2028. Quindi il podcast di oggi è questo: chi ha interesse sostanzialmente a dire che Conte tornerà alla Juventus? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo, ma io già lo so chi è. Caro Federico Rossi, tra poco il magistrato Calabrò.
4: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Eccoci qua, caro Federico Rossi, 340-54-25-24, grazie della partecipazione, siete non tanti, di più. Allora, secondo voi quante probabilità ci sono di rivedere Spalletti e Comolli insieme l'anno prossimo? Voi forse intendevi i miei colleghi di prima, però provo a rispondere io, l'ho fatto il discorso. Possono anche essere entrambi ancora dentro la Juventus, ma secondo me con dei ruoli ben con dei confini ben definiti rispetto ai ruoli. Questo è il succo del discorso. Andiamo avanti. Vedere Bremer, se fosse necessario, sarebbe un sacrificio sopportabile, ma dobbiamo avere contestuali idee sul sostituto. Esatto. Un'ipotesi potrebbe essere Muharemovic, ma i nostri profili preferiscono lasciarlo all'Inter senza combattere, con passività. Accettiamo la presa in giro di Inter e Sassuolo, altro che Moggi, Agnelli, eccetera. Molti di loro sono quantomeno anomali. Sana rivalità è il sale dello sport, ma forse sono lo specchio di una società di football diventata molle. Luca da Genova, che ce l'ha con i tifosi. Ragazzi, non mandate 50 messaggi perché ne leggo uno, altrimenti gli altri non li posso leggere. Io non mi arrendo come la maggior parte e continuo a crederci. Viking, Juve, Isola d'Elba. Guarda, se andiamo, se ci qualifichiamo per la Champions League, ti chiamiamo. Poi, sono Giorgio da Cava dei Tirreni. Secondo me il problema principale sono state le aspettative. Pensavamo che la Juve dovesse stare per forza in Champions solo perché è la Juve, ma guardando l'organico forse questa squadra ha dato anche più di quello che poteva. Non voglio giustificare nessuno, però il limite vero oggi è il valore della rosa. L'errore è stato dare più peso al nome Juve che alla qualità dei calciatori. Questo è il mio pensiero. Giorgio, lo capisco il tuo discorso, però sai, se tu dai peso al nome Juve, di conseguenza ci accosti giocatori di un certo livello. Però io ribadisco per l'ennesima volta che bisogna contestualizzare il momento storico e quindi la questione ovviamente di natura economico-finanziaria. Ciao Quinti, comunque vedendo la classifica, se noi vinciamo e la Roma e il Como pareggiano, siamo in Champions, non è poi così impossibile. Valerio, ma impossibile no, perché fino a quando c'è l'aritmetica nessuno deve sentirsi, diciamo così, condannato, in questo caso all'Europa League. Però secondo te la Roma non vince a Verona dopo quello che abbiamo visto in Parma-Roma? Io qualche dubbio ce l'avrei. Vai Fede.
1: Eccomi, Michele da Casali.
0: Michele,
1: i nodi vengono al pettine, c'è poco da fare. L'anno scorso si è conquistata la Champions League all'ultima giornata. La squadra quest'anno non è cambiata perché i giocatori che sono arrivati non hanno per nulla migliorato il livello qualitativo. A differenza dell'anno scorso, quest'anno hai avuto un portiere con un rendimento scadente, mentre l'anno scorso è stato perlomeno sufficiente. E l'anno scorso avevi Vlahovic, quindi che comunque ha fatto 10 gol in campionato. Quindi alla fine, senza questi due giocatori quest'anno, uno perché era infortunato e l'altro perché il rendimento è stato penoso, non era possibile andare in Champions League. In più mettiamoci che l'anno scorso noi ci andiamo in Champions League, ma perché il Milan toppa completamente la stagione e lo fa in parte anche la Roma. Anzi, se Ranieri fosse arrivato prima, già dopo De Rossi, non dopo Juric, probabilmente la Roma l'anno scorso ci avrebbe superato e sarebbe andata la Roma in Champions League. Quindi cioè, è così ragazzi, non è che il calcio è questo, cioè, c'è poco da fare. Non siamo migliorati attraverso la campagna acquisti, la squadra è rimasta la stessa dell'anno scorso, ecco là che ci sono le condizioni per non andare in Champions League. I nodi vengono al pettine, poi magari qualcuna che ci andrà non sarà superiore a noi, può darsi, però è così, un anno va uno, un anno va l'altro.
0: Quindi però Michele, grazie intanto, rispetto a tutto il tuo messaggio, rispetto a tutto quello che hai detto in questo messaggio, secondo te Spalletti sarebbe da confermare? Perché io Spalletti lo confermerei, lo sapete, però bisogna aggiungere a tutto quello che giustamente ha detto, quindi la genesi del problema è prima di Spalletti. Perché se tu mi dici, se Ranieri fosse arrivato prima alla Roma, forse, però varrebbe anche quest'anno il discorso, se Spalletti fosse arrivato prima di Tudor magari avevi quei 4 punti in più per stare in Champions League. fermo restando, ma questo bisogna dire per onestà intellettuale, a differenza dei tifosi delle proprie idee, fermo restando che poi, nonostante abbia giocato senza centravanti, bla bla bla bla, nelle partite che riciterò, Cagliari, Lecce all'andata, Sassuolo, Verona e Fiorentina, forse 5 non ci date, 5 per 3, 15, 4 punti magari potevi farli comunque lì, magari è chiaro che è colpa anche di Spalletti, anche se per me i primi colpevoli sono i calciatori, questo non c'è dubbio. Giosuè è netto, buonasera Quinti, basta con Spalletti. Giosuè, metti l'alternativa però, ok? Se fossi Spalletti creata al candy vendere la società, Franco, non credo possa farlo. Mara Teresa, se ti chiami Mara o Teresa, boh, via come lì, Platini presidente, che però non c'entra nulla, perché come lì amministratore delegato e il presidente è Ferrero, che poi vi ricordo, è chiaro, qualcuno scherza, Ferrero non è un uomo di calcio, ma devo dire la verità, puoi andare Fede, devo dire la verità, lui voleva andare via Ferrero, però è stato Elkin, ha detto no, rimani, comunque sei un mio uomo, bla bla bla, quindi io non me la sentirei, francamente non me la sentirei, perché poi bisogna attaccarlo. Però ripeto, come lì mi è stato delegato, la presidenza è tutto un altro discorso, Sono Claudio da Firenze, una domanda. Tognozzi, se arrivasse, tu hai scritto Tognazzi, al posto di chi? Forse può starci malgrado Ottolini, a meno che non gli dicano Ottolini arrivederci e lo facciano diventare direttore sportivo. Vediamo queste manovre a livello societario, se andranno a buon fine e con quali modalità. Ve l'ho annunciato, vado a salutarlo e lo ringrazio, il magistrato Piero Calabrò. Ciao Piero.
2: Ciao a voi.
0: Caro Piero, io ho letto qualcosina di te, sei molto molto molto critico per quanto riguarda la questione della Juventus. Ora la situazione la conosciamo benissimo, manca una giornata, la Juventus è fuori dalla Champions, dovrebbe battere il Torino e contemporaneamente dovrebbe esserci un duplice o triplice suicidio delle altre tre. Domanda secca, al di là se ci credi o non credi, poi magari puoi dirmelo, però mi dici, perché poi tu sei magistrato, ora non vogliamo fare un processo, ma di chi sono le colpe di questa situazione secondo te?
2: Guarda, parlare oggi può sembrare perfino facile, no? Io scrissi un articolo abbastanza simile a quello pubblicato oggi a mia scrittura su Tutto Sport, lo scrissi nell'ottobre 2025.
0: Me lo ricordo.
2: Quindi, e lì mi indicavo subito qual era il problema e chi erano i colpevoli. Cioè, ovviamente la proprietà non può far finta di nulla, perché è la proprietà che sceglie le persone che devono guidare la società. Ma dissi già allora, che senso ha scegliere per guidare un club come la Juventus persone, non è tanto la nazionalità che interessa, ma prive di competenza ad alti livelli, ovviamente, di calcio internazionale, di calcio italiano, quindi della Serie A. Si può scommettere su qualche calciatore sperando che da una promessa diventi una realtà, ma i calciatori in un club sono più di 20, anche a volte anche più di 30, il dirigente è uno, e sì, quindi certo. Se sbagli quello hai sbagliato tutto. E i fatti sono lì a dimostrarlo. Oggi se uno guarda la rosa, puoi sbagliare un giocatore, anche Moggi, anche Marotta, Parati, ci potevano sbagliare qualche giocatore, ma un'intera rosa o giù di lì ci devi mettere proprio veramente del tuo e soprattutto dell'incompetenza, dell'incapacità, che non è tollerabile a questi livelli. Se snoccioliamo i nomi della Juve, ditemi quali altri grandi club ambirebbero a non più di 4-5 giocatori dell'attuale rosa. Ecco, questo è un po' il succo.
0: E allora, visto che mi aggancio a questa cosa qui, quindi ti chiedo, siccome allora la situazione adesso è questa, Spalletti parlerà con Elkan a fine stagione, ovviamente aspettiamo il derby e poi si incontrerà.
2: Sì, fine stagione sarà già tardi,
0: però vabbè, tanto
2: volessimo partire per costruire qualcosa già saremmo in ritardo oggi.
0: Ti voglio dire, la situazione è questa, sai che insomma tra Spalletti e Comolli, diciamo così, per usare un eufemismo, non c'è feeling. Ora presumo che Spalletti chieda di non avere intralci nella sua, no, per quanto riguarda la sua area tecnico, anche sportiva sotto alcuni punti di vista. Doppia domanda, quindi rispetto al tuo discorso, e la pensano tanti come te, onestamente. Tu manderesti via Comolli?
2: Ma è chiaro, io non l'avrei neanche preso, quindi ma ti ripeto, non lo dico adesso che la stagione sta volgendo disastrosamente al termine, l'ho detto a ottobre 2025, subito dopo l'arrivo di Spalletti, quindi un allenatore non può essere la panacea di tutti i mali, l'ho anche scritto, un allenatore può fare la differenza entro certi limiti se ha un gruppo che consente di arrivare a certi risultati. Ma faccio solo un esempio banalissimo, credo che non ci fosse bisogno di essere un grande allenatore, un grande dirigente per capire al mercato di riparazione che se proprio proprio serviva un giocatore, avevamo tutti gli attaccanti diciamo fisici in infermeria per lungo tempo, dovevi comprare un bel centravanti, investire su quello, anche perché con Vlahovic in scadenza e senza grandi volontà di rinnovare, l'investimento serviva anche per gli anni successivi. E insomma, tra Zegrova e Boga, forse se li impili uno sull'altro non fanno nemmeno l'attaccante fisico che richiedeva Spalletti. Queste sono, sembrano banalità da bar sport, ma
0: no, ma è così, certo.
2: Qualunque dirigente ha veduto questa cosa, è la prima cosa che fa, anche perché non è che hai risparmiato chissà quali quattrini nel non fare questo tipo di investimento, perché poi se perdi 60-70 milioni della Champions non hai avuto il risultato sportivo e non hai nemmeno quello economico.
0: Quello economico, esatto.
2: O sono personaggi che oltre a non saper prevedere, che significa vedere prima, non hanno grandi agganci o comunque appeal sul mercato interno internazionale, perché se ti dicono tutti no, magari un motivo ci sarà, no?
0: Oltre al fatto del livello di progettualità, oltre che di lungimiranza, dici tu, quindi di conseguenza
2: non parlare degli acquisti di Open Data,
0: lasciamo perdere, altrimenti mi sento male se mi ricordo questo e quindi di conseguenza la domanda successiva è: tu ripartiresti dal punto di vista tecnico, quindi della panchina, con Spalletti?
2: No, allora tutte le cose devono partire dalla testa. Tu devi scegliere un bravo, bravissimo, vero dirigente. Allora, partiamo dal presupposto che il Khan è un capitano d'industria, in questi ultimi anni nemmeno tanto di successo, e comunque è il proprietario della Juventus.
0: Esatto.
2: E non è lui, di proprietari che abbiano saputo fare anche poi i dirigenti sportivi ne ho conosciuti pochi nella storia del calcio. La proprietà deve scegliere quello che è il livello che deve supportare un dirigente della Juventus, come lo è stato Marotta, come lo è stato Moggi, come lo è stato Boniperti, come sono stati tutti quelli che hanno portato la Juve a creare cicli di successo. E poi sarà questo dirigente da Juventus, sottolineo da Juventus, che dovrà scegliere se Spalletti è l'allenatore giusto, se ce ne vuole un altro, se ci vuole per esempio il ritorno di Antonio Conte o chi per esso, se tentare di portarsi a casa un Guardiola, di fare un mega investimento però che vale magari per 4 top player o di lì, insomma le cose vanno fatte diciamo con una certa razionalità.
0: Però Piero Calabrò darebbe fiducia o no a Spalletti? Facciamo finta che ti dicesse Elkan: caro Piero, decidi tu se deve continuare Spalletti o meno.
2: Ma Spalletti nella sua carriera ha dimostrato di essere un allenatore di livello. Vi cito una chicca, tanto se ci sta ascoltando magari poi lo chiamate e ve lo confermerà. Quando Moggi era il direttore generale della Juventus, per il dopo Lippi, parlo del secondo Lippi,
0: certo,
2: lui aveva addocchiato Spalletti, me ne parlava, stava l'Udinese Spalletti, non era già un allenatore affermatissimo, me ne aveva parlato in modo, ripeto, che dire entusiasmante è persino riduttivo. Poi la proprietà scelse per altre ragioni una sicurezza quale era ed è stato Fabio Capello, e Spalletti non venne alla Juve, quindi diciamo il destino di Spalletti e la Juve era
0: segnato,
2: già una vita fa, stiamo parlando
0: di tanti anni fa,
2: quindi non di di secoli fa,
0: tantissimi anni fa, certo.
2: Però ripeto, tutto deve stare dentro un progetto.
0: Però diciamo così, se va via Comollino, chi potrebbe essere ad oggi l'uomo tra virgolette forte che tu hai indicato per poi decidere anche l'allenatore, ma tutta, diciamo così, la strategia?
2: Tutta sincerità, oggi sul mercato liberi non ne vedo
0: quello,
2: i personaggi di questo genere, però penso che peggio di Comollino
0: sia difficile.
2: Non me ne voglia, per carità.
0: No, per
2: io
0: carità.
2: Speravo, anzi, mi auguravo di sbagliare, che lui mi smentisse, sarei cosparso volentieri il capo di cenere bianco-nera, ecco, se vogliamo fare una battuta, ma così proprio, no? E tutto sommato credo che nel modo in cui stia finendo la stagione un elemento positivo ci sia, che così si è costretti a fare chiarezza.
0: Esatto.
2: Perché se per caso fossimo arrivati al quarto posto, nulla sarebbe cambiato.
0: Ti saresti illuso che andava bene così?
2: Un'altra stagione. Sì, bastano. Quando io, qualche settimana fa, quando eravamo posizionati abbastanza bene in classifica, prima della partita con Verona, leggevo 3-4 innesti e la Juve competitiva. Ma stiamo scherzando.
0: Le ultime due, Piero, Secca, Terresti, Vlahovic, lascia perdere il discorso economico, a prescindere da quello che ovviamente dovrà...
2: Come centravanti di esatto. Come titolare no.
0: E poi, per rafforzare la Juventus...
2: Ti cito solo un dato di fatto che non è una barzelletta, e non stiamo parlando di 20 anni fa. La Juve dell'ultimo scudetto, quello con Sarri in panchina,
0: sì, 2020.
2: In attacco doveva scegliere, anzi magari mettere a volte in campo anche quasi tutti, Ronaldo, Higuain, Manzo,
0: mamma mia, lasciamo per...
2: dimmi oggi se ce n'è uno solo,
0: purtroppo no,
2: paragonabile a questi, e se Vlahovic è paragonabile a uno solo di questi,
0: purtroppo no. E invece presumo che anche tu voglia che la Juventus torni a lottare per lo scudetto, rinforzi 2-3 chi?
2: No, 2-3, molti di più. Parti dal portiere, almeno due forti difensori, almeno due, perché poi quando se ne fa male uno
0: certo,
2: fai.
0: Certo.
2: Un vero regista di centrocampo, un vero incontrista di centrocampo. Il povero Locatelli si sta snaturando nel cercare di fare e l'uno e l'altro. Io non ho mai visto uno fare entrambe le cose ad altissimo livello. Un trequartista che sappia imbucare la palla, perché con Spalletti siamo migliorati molto nel possesso palla, nel giro palla intorno all'area di rigore, però non c'è mai qualcheduno che dia,
0: e lo ha detto lui stesso, che serve, esatto, che serve un trequartista, esatto, e poi una punta, immagino, non c'entra
2: altro, sì,
0: è chiaro,
2: un puntero di quelli che vincerebbero lo stesso il PCC in Spagna. Certo, il Lewandowski di qualche anno fa l'avrei preso,
0: sì.
2: Quello di adesso fargli fare il titolare proprio non lo vedo. Insomma, la Juve deve scegliere o galleggiare, vabbè, sperando chissà in quali esplosioni di non so personaggi non comprati chissà a quale prezzo, oppure fare un mega investimento
0: e tornare a combattere come gli
2: si... Tutto sommato dopo lo scudetto di Sarri sono speso quasi 1 miliardo.
0: Lo so, purtroppo
2: sei con
0: lo so.
2: Gente competente, che squadra facevi?
0: Hai ragione.
2: Quando poi mi spiace dirlo, ma il mio amico Marotta a Milano con i fichi secchi è riuscito a metterli per anni una squadra comunque competitiva.
0: L'ultimissima situazione, caos arbitrale, ammesso che si possa chiamare così, perché sono state bloccate le audizioni, sono stati interrogati dal punto di vista extra arbitrale soltanto Butti, dirigente della Lega di Serie A, ex team manager dell'Inter, e l'ha detto agli arbitri dell'Inter e il responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio. Come andrà a finire questa storia? Nessuna società verrà, secondo me, stranamente implicata? Come andrà a finire, secondo te, questa storia?
2: Ma se tu guardi, la giustizia sportiva è veloce, velocissima nel dare un buffettino a Thuram, quello dell'Inter, perché nel festeggiare lo scudetto tira fuori striscioni offensivi, no? E invece quando deve fare altre cose, ma non parlo solo dell'Inter, parlo della plusvalenza certo. di Osimhen al Napoli, quello è stato scandaloso. Non voglio entrare nel merito, magari poi sarebbero stati assolti, è però che il procuratore federale lascia scadere i termini per la riapertura, abbiamo questo termine di anticipo piccolo, del processo alla luce di quello che è emerso davanti alla giustizia ordinaria, quindi non di chissà quali emergenze o elucubrazioni. Questo la dice tutta, non succederà assolutamente niente, addirittura il magistrato, parlo del magistrato ordinario della procura che se ne sta
0: di Milano
2: occupando del prossimo trasferimento, quindi
0: cioè possiamo sintetizzare così, dimmi sì o no e poi ti saluto che andiamo, dobbiamo andare in pausa, che quando riguarda la Juventus si fanno tutte le indagini e poi vengono anche arrivano le condanne, se si tratta di altri no, quindi difformità di trattamento, guarda, soprattutto se c'è di mezzo l'Inter.
2: Possiamo... C'è una citazione letteraria per utilizzare Dante: quando si tratta della Juve lasciate ogni speranza a voi che entrate, quando invece si tratta di altri coltivate tutte le speranze e non entrerete mai. Quindi,
0: soprattutto certo. un club mi pare così.
2: Non solo quello, ma ce ne sono tanti altri. Cioè c'è una disparità di trattamento. Adesso io non lo dico da tifoso juventino, lo dico
0: è una cosa oggettiva, certo.
2: Una certa professionalità fatta. Certi processi per come sono stati celebrati veramente gridano vendetta, ma ce l'ha detto anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, facciamo finta di ascoltare queste cose e poi tutti in cavalleria e rimane tutto come prima.
0: Grazie mille Piero, grazie, un abbraccio.
2: Scusa, mi parlavi del dirigente che vorrei?
0: Ah sì,
2: Andrea Agnelli.
0: Ah ecco, il ritorno.
2: Mi parli dell'allenatore, se Spalletti, se non c'è quest'altro disponibile, ma se fosse disponibile Antonio Conte, rifarei. Ecco, loro due sì che forse potrebbero.
0: Ma quindi rivorresti Conte? Così adesso addirittura d'arrivo mi dici che rivorresti Conte?
2: Come no? Non bisogna essere legati a chissà quali
0: perché
2: understanding. Ma Antonio, che è un carissimo amico, ci siamo messaggiati anche oggi, mi dice sempre, mi ricorda a quelli che ti ascoltano quando parli in televisione o alle radio o sui giornali, chi componeva la mia prima Juventus. E allora tutti se lo sono dimenticati, ma stiamo parlando di parlo per carità di bravissimi ragazzi, ma non di fenomeni, di Giaccherini, di De Celi, di Matri, Quagliarella, di Padoin, aveva vinto con questi. Senza perdere una sola partita in campionato.
0: Me lo ricordo.
2: Però se tu hai Antonio Conte, puoi anche cercare di ottenere risultati con la fanteria. Abbiamo partito con la fanteria e qualche, ovviamente, campione. Se non hai Antonio Conte, caro mio,
0: devi prendere.
2: Ti devi lasciare ogni speranza.
0: Grazie mille Piero, un abbraccio, grazie, buona serata, grazie.
2: Salve ai vostri ascoltatori.
0: Grazie mille, sono 19.02 quasi, Federico Rossi mi sta reclamando la linea e quindi glielo darò a lui tra poco. Ahimè, avremo Stefano Discreti.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera.

0: Sarà in ritardo, ma che ne so, non lo so, guarda. Allora, buonasera Quintigliano, conosciamo tutti l'allenatore del Napoli, dopo due anni molla. Infatti, ragazzi, la tradizione è che dopo due anni va via, solo nella Juventus la prima volta tre anni, dopodiché andato via sempre dopo due anni molla tutto, serve, se ne va, l'importante è che venga a Torino, condivido la dichiarazione di Moggi, comunque domenica non si vince, questi calciatori ormai sono andati, un abbraccio Terry, nomini Terry e l'agganci a Stefano Discreti. Non l'abbiamo fatta apposta, Stefano, che è capitato proprio così, parecchi dicono ma Stefano non viene, no ragazzi, non viene più fisicamente, è offeso e quindi farà questi collegamenti.
1: Io non sono venuto questa sera, anche perché sennò stasera tutti quanti avrebbero detto la serata De Conte,
0: ma non è la serata De Conte, sarà la serata tua, non De Conte. Conte va in nazionale, te lo dice
1: io. Però tutti quanti che associano Conte a Spalletti, già ti scrivi, sta tutta la stagione.
0: No, il martedì che c'entra? Ci sei sempre. Tu oggi è successo un contrattempo.
1: Oggi, a parte per contrattempo, quindi ci vediamo venerdì. Però dicevo, il senso uno con malizia dice, perché oggi è proprio il giorno che hanno riassociato Conte alla panchina della Juve, no, vabbè.
0: Sì, ma Stefano, evitiamo. Allora ti ripeto, io ormai non mi fido, io ho fatto un podcast apposta, secondo me c'è interesse affinché si dica questo, e purtroppo caro Stefano sto notando che anche dei giornali storicamente diciamo così di livello stanno proprio ormai sbracando, uso questo termine, mi viene perché Repubblica l'ha scritto, il primo a scriverlo è Repubblica, io li cito i giornali. Ti faccio un esempio, il Corriere della Sera è stato il giornale che ha detto, il primo, a dire la UEFA sta minacciando il calcio italiano, esclude le squadre se non, ma non c'entra nulla, era una stupidaggine, infatti non è successo nulla. Comunque sia, la situazione, te la dico, è questa, Spalletti ed Erkan si vedranno dopo la partita contro il Torino, quindi a campionato finito. Io ho posto un paio di opzioni, perché io penso che dipenda da Spalletti, ovviamente anche rispetto a quello che gli dirà la società, si parla adesso di ricapitalizzazione, perché se non vai in Champions League perdi soldi, questo lo sappiamo, capitolo Conte che ormai sta per dire addio al Napoli, ormai lo sappiamo, a me risulta, Stefano me l'hanno detto ieri, che Antonio Conte abbia, intanto non risulta contatti con la Juventus, secondo me lo stanno mettendo ad arte anche per destabilizzare l'ambiente Juve, secondo me, oltre al fatto che prendi tanti click, perché sai benissimo che il nome di Conte è notiziabile, no? Se poi associato, aspetta fammi finire, se poi associato alla Juventus prendi click, vendi il giornale eccetera eccetera, ok, poi può succedere di tutto sul mercato. Mi è stato detto che nei giorni scorsi Conte ha incontrato, ma da fonte autorevole, non tu lo sai che se dico una cosa è perché ha incontrato Malagò, perché lo vuole fortemente sulla panchina della nazionale. Poi quello che succederà non lo so, però Stefano Discreti, è inutile che te la faccia la domanda, tu già avresti mandato via Spalletti domenica sera, no? Immagino, giusto?
1: No, assolutamente, ecco, assolutamente no, però è ovvio che se mi fai la domanda, Stefano Discreti, dinanzi alla possibilità di un ritorno di Conte, manderesti via Spalletti subito? Cioè proprio l'accompagnerei io alla porta, okay. Ma proprio con due spinte da dietro.
0: Allora ti faccio la successiva domanda, perché questa è scontata. Nel caso in cui Conte andasse in nazionale, comunque non venisse alla Juventus, visto che tu comunque vuoi mandare via a tutti i costi Spalletti, dimmi un'alternativa, visto che anche altri dicono no.
1: Spalletti. No, io non voglio mandare via Spalletti, però Spalletti deve anche capire dove sta, nel senso che io domenica l'ho visto in forte difficoltà, a prescindere dal risultato e tutto quanto, ma la dichiarazione di comunque abbiamo preso almeno l'Europa League, potevamo anche non prendere quella, non è una dichiarazione da Juventus, quindi io l'ho visto in grandissima difficoltà.
0: Vabbè, è anche umano,
1: No, quindi
0: poi ha sbagliato perché non doveva, però si vede che era proprio fuori fase, vabbè, comunque no, vai.
1: Però quello che dico io a questo punto è semplicemente una cosa, cioè nel senso, io mi aspetto che Spalletti davvero si metta al tavolo con Elkan e insieme capiscano se ci sono i presupposti per andare avanti, perché Spalletti io credo che per andare avanti debba avere delle garanzie importanti, perché altrimenti è un allenatore sanguigno, è un allenatore che spesso perde poi

0: la bussola, diciamo, se non è uno comunque moderato, è uno molto che vive la panchina, che vive la partita in maniera, deve avere entusiasmo, e quindi senza entusiasmo secondo me non avrebbe senso ripartire la stagione. Questo entusiasmo glielo deve dare la Juventus, gli devi dire: Luciano, anche in assenza della Champions League ti assicuriamo che faremo la quello... squadra che vuoi tu, magari invece di prendere 4 campioni ne prenderemo 3, ma gli devono dare entusiasmo, perché la cosa più sbagliata in assoluto sarebbe ripartire da uno Spalletti demotivato, perché porterebbe poi a rifare il gioco dell'oca, cioè ci ritroveremo
1: sono d'accordo.
0: Alla decima giornata con l'esonero di Spalletti a chiamare un altro allenatore, basta.
1: No, Spalletti
0: deve rimanere perché la Juve gli dà delle garanzie totali, perché altrimenti Spalletti contro Moglia, ragazzi, è quanto di peggio che la Juve potrebbe avere.
1: Questo è contato, e sono d'accordo con te. Io per esempio ripartirei con Spalletti a queste condizioni che hai detto tu, affinché però si concretizzino queste condizioni. E qui vediamo all'altro discorso. Io credo che siamo arrivati a un punto, ecco, non credo che la Juventus si troverà di fronte a una situazione Ranieri versus Gasperini, però Stefano, sei d'accordo con me che o come lì si occupa di altre cose e quindi non entra nella sfera tecnico-sportiva, oppure deve andare via come lì se Erkan vuole continuare a tenere Spalletti? Cioè, come la vedi questa ipotetica continuazione di convivenza Spalletti come lì?
0: Ma io credo che come lì, se vuole rimanere alla Juve, fa l'amministratore delegato, si mette a gestire i conti e non si occupa più di mercato, perché l'operato di mercato di come lì è stato completamente sbagliato. Quindi se la Juventus non c'entra l'obiettivo minimo stagionale, che è la qualificazione in Champions League, ed è una cosa che è giusto ripeterlo, erano 15 anni che non si verificava una cosa di questo tipo. Cioè la Juventus non va, se purtroppo l'ultima giornata non ci sarà il miracolo sportivo, non va in Champions League. L'ultima volta che era capitato era con Del Neri, ragazzi, quindi ricordatevi che stagione era stata la Juventus di Del Neri. Che casino tutto quanto. Quindi alla fine è ovvio che stiamo parlando proprio di una disfatta epocale. 15 anni che la Juve non veniva retrocessa dalla classifica di Serie A in Europa League, perché ne ha fatte due nel corso di questi 15 anni, ma sempre da retrocessa Champions League, e una volta non si è qualificata in Champions in Europa, ma semplicemente per la questione delle plusvalenze.
1: Esatto, no, questo è vero. Però io, per me, quanto mi riguarda, perché poi io sono onesto, non è che mi innamoro di, per me la prima responsabilità è proprio della società, perché se vado a ripercorrere, tu non hai sbagliato il mercato estivo, ti hanno chiesto un centravanti a gennaio e non l'hai preso, e quindi secondo me sei il primo colpevole. Dopodiché sicuramente Spalletti poteva fare di più in alcune partite. Tu pensa che la Juventus ha perso, perché secondo me è persa la qualificazione in Champions contro le piccole, l'Inter ci ha vinto lo scudetto. Detto questo, quindi colpe società, colpe Spalletti, però Stefano, non possiamo non parlare del giocatore che io prenderei a schiaffi, o no? Perché io ho visto dei calciatori contro la Fiorentina, Stefano, non sembra nemmeno che stessero giocando per qualificarsi in Champions League a un certo punto, o no? Per non parlare del portiere, lasciamo perdere, guarda. E qui devo darti atto, Stefano, io ho provato a difendere, perché io difendo tutti fino alla morte, però poi in tempi non sospetti, questo te ne do atto, dicesti, ma di Gregor, ma non pensavo a questo livello, Stefano, che prendi due gol consecutivi sul tuo lato, ma dai, su, ma nemmeno io quando giocavo in eccellenza in Abruzzo il mio portiere prendeva questi gol.
0: Possiamo dirlo tranquillamente che gli errori grandi che sono stati commessi negli ultimi due anni, a prescindere dalla questione mercato, tutto quanto, sono state in particolare due cessioni, pensionamenti e tutto quanto. È stato quello di Szczęsny per Di Gregorio, perché con Szczęsny e comunque Perin come seconda avevi sicuramente una cosa.
1: E l'altro è stato Danilo.
0: Sicuramente allontanamento di Danilo Capitano, perché Danilo era un capitano vero, uno di quelli che veramente ti faceva sentire niente. Cioè, io ripeto, non voglio sparare contro Locatelli, perché Locatelli era anche uno dei migliori in questa stagione. Io sparo contro il simbolo Locatelli, cioè nel senso Locatelli,
1: ma non è
0: capitato.
1: Colpa di Locatelli, però
0: no, però io no, assolutamente.
1: Se
0: però
1: non mi prendi uno top, gioca Locatelli.
0: No, quello io dico, Locatelli capitano è lo specchio della mediocrità attuale della Juventus. Ma
1: io non la penso
0: è,
1: così.
0: Ma non è per Locatelli. Ma se uno come Locatelli è il capitano della Juve, imposta il gioco, tira le punizioni,
1: ma
0: tira
1: non
0: rigori,
1: è colpa sua.
0: Vuol dire
1: però,
0: che la sì, ma no, infatti vuol dire che io è lo specchio della mediocrità della squadra. Questo è.
1: Allora,
0: ma non per colpa sua.
1: A Elkan gli chiederei di fare come gli agnelli che noi amiamo, poco il finanziere e più il dirigente da Juve, portando gente che sappia fare calcio. Poi Angelo, credo Spalletti voglia una certa autonomia decisionale sul mercato, nonché dei soldini da investire, nulla più nulla meno, ci dice appunto Angelo. Poi Franco, carissimo Quinti, sono Franco d'Avasto, se fossi Spalletti direi alla proprietà vendere o scendere o cedere, forse volevo scrivere questi scarzoni, e nessuno è incedibile, per me nessuno di quei scarponi avrebbero preso posto in panchina alle nostre squadre vincenti, lo so, è inutile fare paragoni con il passato. A proposito, Stefano, secondo te adesso come adesso, con la purtroppo quasi certa qualificazione in Europa League, nessuno sarà incedibile?
0: Ma non lo so. Questo non lo so, io so solo che comunque di base l'Europa League, a prescindere dai soldi, ti condiziona totalmente la stagione successiva, cioè giocare il giovedì è comunque un condizionamento assoluto, che ricordo io, sono andato anche a controllare, non mi vorrei sbagliare, ma da quando c'è l'Europa League al giovedì nessuna squadra ha mai vinto lo scudetto giocando l'Europa League, quindi già di partenza ti complichi in assoluto un'eventuale anche voglia di lottare per lo scudetto già di partenza. Per quello che riguarda i soldi, io credo che nessuno sia incedibile, io continuo a pensare sempre la stessa cosa, cioè cedere Yıldız con la retrocessione, anche che Yıldız adesso in questo momento è finito pure lui del tritacarne, ah vabbè, ma il numero 10 non è possibile che non si prende
1: la responsabilità di trascinare la squadra, questo volevi dire, probabilmente Stefano è saltato. Dobbiamo anche dire, aggiungere che il Diz ha avuto da un po' di tempo, anzi, dei problemi legati a questo benedetto ginocchio. Poi Quinti interviene in radio quando Quinti intervenne in radio, ci scrive Emiliano da Fiumicino, quando ci qualificammo in Champions dopo il gol di Faraoni. Quella volta fu più difficile, ma non impossibile. Io un po' ci spero, lo so. Sì, possiamo anche sperarci, però la vedo un po' dura. Intanto devi vincere, non accetto la Juve vinca. No, stavi dicendo, scusami Stefano, il Diz che però ha problemi.
0: Quindi sai, tutti i problemi di questo mondo, però se tu nell'anno in cui finisci tra virgolette in Europa League ti privi anche del tuo numero 10, io credo dai proprio un segnale di resa, a prescindere, a meno che non arrivi un'offerta da 200 milioni che non arriverà, tu non puoi cedere Yıldız, secondo me quindi è l'unico incedibile. Gli altri chiaramente possono tutti entrare in un discorso di sacrificio e tutto quanto. Per quanto riguarda il discorso invece che faceva giustamente il nostro radioascoltatore di crederci fino alla fine, anche io ci spero, secondo me, perché probabilmente io credo che la Roma a Verona non se la porti da casa. Ma il problema grande, secondo me, è che tu non devi sperare in una partita, tu ne devi sperare in due, perché secondo me il Milan col Cagliari vince in casa l'ultima partita.
1: Ma anche il Como sta davanti a te, Stefano. Servirebbe un triplice suicidio, servirebbe.
0: No, io dico il Milan per me vince, perché comunque partita in casa, Cagliari ormai salvo, quindi giocano a Milano.
1: Ma il Verona è retrocesso, solo noi abbiamo perso, non abbiamo vinto.
0: Il Verona è retrocesso, però gioca in casa e comunque ha pareggiato con la Juve, ha pareggiato con l'Inter. Ci stanno tanti giocatori tipo Bowie che stanno cercando di mettersi
1: in mostra, può darsi, sì.
0: Quindi ci potrebbe anche il vero problema, lo ripeto, è che la Juve non deve sperare solo che il Verona fermi la
1: devi
0: Roma,
1: battere il Torino,
0: devi battere il Torino e devi sperare anche che il Como non batta la Cremonese, quindi tu ne devi devono sbagliarne due, ed è quella la vera difficoltà, cioè oltre che tu devi vincere il derby che non è scontato, è che due su tre devono sbagliare,
1: certo.
0: La grande, perché fosse stata una io ci crederei ancora fino alla fine, anche perché questo campionato sta dimostrando che ogni qualvolta dici è finita ormai per la Roma, la Juve ormai sta là e invece crolla. Il Milan ormai è certo, anzi forse già e crolla. Il Napoli è certo, invece a un certo punto sembrava anche, ha dimostrato che ha ribaltato più volte la questione. Ma 2 su 3, ragazzi, è proprio tosta, eh.
1: Sì,
0: e questo è il discorso.
1: Sì.
0: Però giocano 2 in trasferta, dico.
1: Vai, ultimi 7 minuti, mandiamo qualche audio, lo commentiamo insieme.
2: Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, sono Massimo da Castelldefels.
1: Ciao.
2: Volevo solo fare un piccolo appunto al miglior dirigente che abbiamo in questo momento. Noi non possiamo vivere la giornata. Noi ci dobbiamo sedere a tavolino, dobbiamo chiedere, vedere con nostra moglie quanto denaro possiamo dedicare alla Juventus, quanto tempo familiare possiamo dedicare alla Juventus. Quindi dobbiamo fare calcoli noi nel nostro piccolo come seguitore. Quindi che si mettessero le pile e facessero quello che devono fare. Un'altra cosa, Quintiliano,
1: vai.
2: Hai tutto il mio appoggio perché Antonio Conte si è dimesso dal Napoli, quindi adesso discreti a ruota libera da qui a quando Conte deciderà il suo futuro per ricordarci che per lui è il migliore a tenere.
1: Ma ormai lo sappiamo.
2: Un abbraccio a tutti e due.
1: Grazie a te, un abbraccio, grazie, molto simpatico. Ormai basta, perché l'abbiamo capito quello che pensa Stefano. Aspettiamo gli eventi, può succedere di tutto, ragazzi. La differenza tra me e gli altri è che se Conte dovesse tornare alla Juventus, io tiferei Conte perché è allenatore della Juventus. Non è che tifo Spalletti perché vorrei che restasse Spalletti. Tutto questo è il succo. Vai, Fede.
3: Ciao Quintiliano, volevo puntualizzare una cosa. Allora, i discorsi sui soldi, vai, sull'economia della squadra, sugli introiti, devono riguardare i dirigenti e gli addetti ai lavori. È giusto che loro guardino a questo, ci mancherebbe altro. Io che sono tifoso, io voglio che la mia squadra vinca le partite e vinca i trofei. Il come non mi riguarda. Ok, io mi arrabbio se vengo buttato fuori dalla Coppa Italia dall'Atalanta 3-0, ma arrabbio se non vinco lo scudetto, se faccio delle figuracce in Champions, ma dalla Champions non mi aspetto più nulla. Per cui, per me, se andiamo in Europa League, ci dobbiamo giocare l'Europa League e la dobbiamo vincere.
1: Magari.
3: Io da tifoso guardo questo, i dirigenti giustamente guarderanno anche il lato economico, ma non devo essere io a guardarlo. Lorenzo
1: Ma nessuno sta pretendendo che i tifosi, ogni tifoso pensa quello che vuole, però poi ci sono i giornalisti, tipo noi, che devono raccontare le cose e dire come stanno, perché altrimenti io non parlo di bilanci, non parlo, tu pensa che se vai in Europa League, se arrivi ai quarti guadagni 30 milioni, se vai in Champions, anche se tu arrivi ai playoff ne guadagni 65-66, ma come faccio? Lo devo dire per forza, perché io faccio questo mestiere qui. Oltre a essere tifoso, mi devo togliere i panni del tifoso in questo caso. Io, Stefano, lo dobbiamo dire. Poi a te è troppo facile. Io voglio vincere, tutti quanti vogliamo vincere, però poi servono anche soldi per comprare dei giocatori, oppure servono delle idee, cioè, capisci? Quindi il tifoso può pensare quello che vuole, ma esiste una situazione economico-finanziaria rispetto alla quale non puoi prescindere da questa. Questo è il problema. Cioè io...
0: c'è anche ovviamente il discorso del prestigio, no? Nel senso, uno come, probabilmente come Bernardo Silva, che va a Valviera al Manchester City.
1: Ma non viene a fare l'Europa League.
0: Per accettare la Juve in Europa League, se ti chiedeva 10, dicevo guarda, io per accettare l'Europa League ne voglio 15 l'anno.
1: Ma non altrimenti, ci viene, Stefano, non ci viene.
0: Non ci viene.
1: Per una questione di prestigio, come hai detto tu, perché lui l'ha giocata e l'ha anche vinta. Lui non ci viene, forse Allison, perché vuole tornare. Però è chiaro che anche quello è il discorso. Quindi noi non possiamo non parlare del discorso economico-finanziario. Poi, se interessa o non interessa ai tifosi, a me, cioè, è relativo. Nel senso che capisco il discorso di Lorenzo, però cioè, lo dobbiamo dire, Stefano, assolutamente. C'è anche il fair play finanziario, la Juventus è ancora in attesa di quello che gli dovrà fare, probabilmente gli faranno una multa per l'anno scorso. Cioè, capisci, sono tutte cose che non puoi non dire, altrimenti daremmo un'informazione monca. E io francamente non voglio dare un'informazione completa, vai Fede.
4: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, secondo Ciccio. Me... io guardo, non so più che pensare, e se Spalletti decide di andarsene di sua spontanea volontà, quindi il suo ingaggio non graverà sul prossimo bilancio, e in giro ragazzi non lo so, Guardiola non si può prendere, E l'unico che sta a spasso è il famoso Antonio da Lecce, ma ripeto, io non lo vorrei male a Juve, però a questo punto se mister Spalletti decide di andare via, e a questo punto puntiamoci, perché altri ci abbiamo già provato, Thiago Motta, Tudor, questo allenatore qua, e a questo punto ripartiamo con lui e vediamo, insomma, cioè viviamo la giornata, ce l'hanno detto, quindi viviamo la giornata.
1: A proposito, forse la Juventus non avrà più il peso dell'ingaggio di Motta, anzi speriamo, perché pare, Stefano, che pare che sia nel mirino della Lazio, pare. Vai Fede.
5: Ciao Quintiliano, sono Cesare di Milano. Allora, ciao. Volevo tornare un attimo alla dichiarazione di Spalletti, che ha detto che avrebbe incontrato in settimana Elkan. Ecco, si è già evidenziato quanto sia anomalo il fatto che vada direttamente dal proprietario senza passare prima da chi è gerarchicamente più vicino, cioè i dirigenti. Già questo è un po' così strano, ma ci sono altre due anomalie che volevo sottolineare. La prima è questa, il fatto che venga ostentata questa cosa in un'intervista, mi sembra poco da Juve, e poi il fatto che una discussione così si fa alla fine del torneo, seppur flebile, c'è una minima speranza di poter ancora andare in Champions, e quindi, come dire, se il primo a mollare è proprio il capo tecnico, l'allenatore, e figurati i giocatori. Quindi, che dire, alla fine, facendo un recap, diciamo che il nostro motto è l'unica cosa che conta è vincere, e qua mi pare che non si stia vincendo molto. E l'altro è, fino alla fine, è il primo che molla è proprio il capo tecnico, l'allenatore, insomma, mi domando quanti altri pilastri della nostra identità bianconera dovranno essere, come dire, demoliti. Vabbè, ciao e buona giornata.
1: Grazie, non credo che stiamo mollando Spalletti. Sul discorso dei rapporti con lì, ve l'avevo detto già da tempo, ci sono degli attriti, e lui ha un filo diretto con Elkan da sempre, e quindi continua così. Magari non doveva dirlo, forse sì, forse no, però così ormai è andata. Alcune dichiarazioni, sono d'accordo con Stefano, non doveva dirle, secondo me era fuori proprio di testa, però manca una giornata, vedremo cosa succederà. Stefano, una chiosa, vai, prima di salutarci.
0: No, semplicemente è un momento particolare questo qui, un momento difficile per la Juventus, non ce l'aspettavamo proprio domenica, questo mezzogiorno di fuoco che poi alla fine ci ha detto proprio male su tutto, perché siamo stati, non solo abbiamo perso noi, ma hanno vinto tutte le altre, quindi dal terzo al sesto posto è stato proprio un tonfo inaspettato, clamoroso. Ovviamente la storia della Juve invita a crederci fino alla fine sempre, è molto complicato, purtroppo quello che sta apparendo in questi giorni e in queste situazioni è che questo è un tonfo epocale, che quindi veramente non è avere ottenuto un quarto posto alla fine una cosa, ma è proprio qualcosa di difficile. Per chiudere, proprio rispondendo al radioascoltatore precedente dicendo a me non mi interessa la Juve, soldi, il problema della Juve di questi anni non è l'investire i soldi, come li investe oggi sulla Gazzetta, sulla Gazzetta dello Sport c'era scritto che da quando la Juventus, dall'ultimo scudetto in poi, la Juve ha investito 825 milioni di euro in cartellini in questi anni per vincere una Coppa Italia, ragazzi. Poi si dice Bremer vuole andare via per vincere, ho riflettuto molto anche su questo, da quando c'è Bremer, ma dico Bremer per farti capire, lui dice magari guarda, ha vinto una Coppa Italia, ragazzi, la Juve negli ultimi,
1: però Bremer se vuole vincere, vuole andare via, ci danno 58 milioni, va bene così, io ormai ragiono così,
0: Stefano. Sì, ma è giusto,
1: ho capito che quello che vuoi dire,
0: chi ha giocato nella Juve in questi ha vinto al massimo una Coppa Italia, quindi è quello, 800 milioni per una Coppa Italia, torniamo a circondarci di dirigenti capaci. Questa è la verità.
1: Certo. Stefano, grazie mille, ci vediamo quando? La prossima settimana, venerdì.
0: Non c'è... venerdì. Okay. Ci vediamo
1: grazie.
0: Venerdì, dai.
1: Grazie, un abbraccio. A tra poco.
6: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Allora, siete pronti per vivere un altro pomeriggio insieme nel quale cercheremo ad analizzare quello che sarà, quello che è stato, quello che speriamo possa essere, perché naturalmente, come avrete potuto leggere e come continuerete a leggere, ci sono mille ipotesi, mille interpretazioni. Conte che ufficialmente lascia il Napoli, non è ufficiale, ma praticamente vi possiamo garantire che si sono salutati con De Laurentiis. Quando De Laurentiis disse: se Conte ha idee di andare via me lo deve dire subito, e infatti Conte glielo ha detto nel momento in cui glielo aveva chiesto. Quindi il Napoli si prepara a abbracciare Sarri, Conte resta libero per la nazionale, punto interrogativo, ma per il secondo anno di fila rischiamo che sia il fantasma dietro il progetto della Juventus. E a me questa cosa un po' mi fa arrabbiare, al di là che possa piacere o non piacere. La Juventus deve costruire senza fantasmi, deve costruire senza indecisioni, deve costruire con una programmazione che però adesso sappiamo non esserci, per le semplici parole che sono state pronunciate ieri da Giorgio Chiellini quando ha detto: viviamo alla giornata. Ci ha fatto arrabbiare, però di fatto lui ha fotografato la situazione che vive la Juventus. Quindi vivere alla giornata significa che attualmente non si sa quale sarà la dirigenza della Juventus il prossimo anno, si attende l'ufficialità del non approdo in Champions League, perché è praticamente una questione soltanto di tempo. Ricordiamo, per fare un paio di calcoli, che non solo la Juventus dovrebbe vincere il derby, e comunque non è una cosa da dare per scontato, ma sia Como che una tra Milan e Roma dovrebbero fare un passo falso perché la Juventus possa andare in Champions League. Quindi possibilità ridotte praticamente allo zero, vicinissime allo zero, ma fin quando non c'è la matematica non si può programmare il prossimo anno, perché, come abbiamo sempre detto e lo ribadiamo anche adesso, una programmazione ci sarà in caso di raggiungimento Champions, che oramai è più che improbabile, e una programmazione ci sarà in caso di qualificazione in Europa League, cosa più papabile. Dopodiché ci sarà, come vi abbiamo sempre detto, anche come abbiamo ribadito ieri più che altro, un aumento di capitale di John Elkann che farà capire qual è la prospettiva. 60-80 milioni di investimento in più, di liquidità in più aggiunta come aumento appunto di soldi nelle casse della Juventus, significherebbe andare a compensare quello che perdi dalla Champions League. Meno di 60 milioni significherebbe ridimensionamento del progetto Juventus, più di 80 milioni, quindi 100-110 milioni, significherebbe andare a investire e per andare a rilanciare le ambizioni della Juventus. Quindi in una o nell'altro caso chiaramente ci sono scenari diversi anche dal punto di vista del mercato. In mezzo a tutto ciò, dalla questione che insomma è più chiara di tutte, che Modesto lascerà la Juventus, sarà il primo ad andare via, si parla di Tognozzi. Alle 17:35 avremo anche Lorenzo Di Benedetto che ci farà un po' il quadro che si è riuscito a costruire in casa tutto Mercato Web. E poi bisognerà capire quali di questi giocatori resteranno, perché di fatto Spalletti aveva già detto la maggior parte di questi giocatori resteranno, e mi sembra che più passa il tempo e più evidentemente ha fotografato una realtà. Bastano? Ovviamente no, perché da un anno a questa parte soltanto poche soddisfazioni, soltanto grandi delusioni. La scelta sbagliata di Giuntoli di puntare su Motta, naufragata con l'arrivo poi di Tudor, la scelta di andare avanti con Tudor per fare il mondiale per club rinnovandolo e cominciando con lui, perché erano arrivati i no di Conte, i no di Gasperini, insomma tutta la storia la sappiamo. E la prima parte, primissima parte di stagione con Tudor, che non aveva convinto, ma non aveva convinto neanche nel momento in cui facevi la scelta di cominciare la stagione, quindi fallendo nella programmazione. L'arrivo di Spalletti, che comunque da quando è arrivato punti alla mano sarebbe stato secondo in classifica, ma quello che ha fatto non è bastato alla Juventus per poter centrare il discorso Champions. Zero trofei l'anno scorso, zero trofei quest'anno, una Champions conquistata all'ultima giornata l'anno scorso, una da sognare adesso nell'ultima giornata, ma più no che sì. E quindi passi indietro invece che fare passi in avanti, questo è lo scenario. Adesso noi lo raccontiamo e cerchiamo di capire un po' quelli che saranno i prossimi passi. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
8: Ma ciao, perché purtroppo, e io dico purtroppo, tornano ad affacciarsi vecchi fantasmi, che sono quelli di una luce in fondo al tunnel che io onestamente cominciavo a intravedere, ma che adesso
7: si è spenta, si un è po' spenta. Come fosse un faro che spenta. Non era la luce fuori, che si è fulminato.
8: Credevo di aver trovato una linea e invece capisco che anche questa linea non si è trovata. Però oggi facevo una riflessione amara, molto amara. Sai chi è l'ultimo allenatore, Vincenzo, che ha fatto più punti nella Juventus?
7: Sappiamo tutti che è l'unico che ha portato un trofeo, l'ultimo trofeo tra l'altro che aveva portato.
8: Andrea Pirlo.
7: Sì, più punti ovviamente parlo dell'ultimo
8: triennio. Ma io ti spiego una cosa, sì. Ma sai perché Andrea Pirlo ha fatto più punti?
7: Perché avevi campioni in squadra che chiaramente fanno la differenza.
8: Perfetto. Incidendo poi negativamente su quella squadra, perché quella squadra che doveva spaccare il mondo si ritrovò all'ultima giornata a ringraziare il Verona per l'approdo in Champions. Questo vuol dire che l'allenatore conta
7: e i giocatori di più.
8: Bravissimi.
7: Certo.
8: Oggi noi risiamo in una situazione in cui si riaffacciano fantasmi, ma soprattutto sulla gestione della squadra. Perché qui l'idea, che io spero si possa scongiurare, di ricambiare un'altra volta allenatore e ripartire un'altra volta dall'anno zero, vuol dire continuare a sbattere la testa e non avere le idee chiare, non sapere da dove ripartire. E quindi che succede? Altro giro, altra corsa, se ne va un altro allenatore e vediamo semmai chi arriva. Certo, se Spalletti è quello della conferenza stampa post partita, post Fiorentina, a me preoccupa. Se è quello, a me preoccupa. Perché Spalletti, che in questo disastro di Juventus, senza un portiere, senza un attaccante, senza niente, è comunque quello che ha fatto più punti dopo l'Inter, ok? Lo dicono i numeri. 1,89, che è poco, ma con questa roba qua ha fatto anche troppo, secondo me. Poi ha fallito tutti gli obiettivi, perché qui non si deve difendere nessuno, eh? Ci paga nessuno se non un editore, che ringraziamo sempre. Coppa Italia si è stato sbattuto fuori, Champions League si è stato sbattuto fuori, campionato si è arrivato in Europa League. Quindi gli obiettivi li ha falliti, ma li ha falliti con un portiere che non para, due attaccanti che per l'amor di Dio, e tutto il resto che sappiamo. Quello che a me preoccupa sono le parole di Spalletti, perché se Spalletti non è convinto di se stesso, soprattutto di se stesso, è normale che debba dare le dimissioni. Per me c'è un 10-15% di possibilità, non di più, però quel 10-15% bisogna metterlo in cantiere. Oppure Spalletti va da John Elkann. Tra l'altro ha già fatto capire che di Comolini ne frega niente. Ma io
7: altro...
8: mi fermo. Ha fatto capire che di Comolini non gliene frega niente, perché lui va a parlare con la proprietà. Benissimo. Dimenticandosi che comunque Comolini è l'amministratore delegato di
7: Più che dimenticandosi, facendo finta che non ci sia.
8: Ma se lui va da Gennaro e dice: guarda, io ho bisogno di un portiere, di un attaccante, di un difensore, di un centrocampista, e John gli dice no, guarda, al massimo ci possono essere due giocatori, e lui correttamente, perché io lo farei, si dimette, voi cosa pensate? Che il redivivo, quello che molti di voi vorrebbero, Conte, sì, ritorna alla Juventus per un tozzo di pane?
7: Con questa squadra?
8: Perché è inutile che ci giriamo intorno, Vincenzo, ci abbiamo lavorato, ci sono arrivate delle notizie. Se Spalletti si dimette, secondo me non le sono, se
7: no,
8: si dimette,
7: secondo me non si dimette neanche.
8: Io me lo auguro, ma se si dimette, non possiamo escludere proprio Vincenzo, perché certezze non le possiamo dare in questo momento.
7: Non le possiamo dare, però possiamo ragionare su delle sensazioni per ora.
8: Bravo, bravissimo, su sensazioni. Se si dimette, qualcuno rialza la cornetta e richiama Antonio Conte. Ma così magari ci facciamo umiliare un'altra volta, perché è capace che ti dice: ma io fossi Antonio Conte lo direi, eh? Cioè, scusa, Spalletti se ne va perché non gli compro i giocatori e vengo io? E quindi a quel punto ripieghi su Italiano, Grosso, e si ricomincia un'altra volta da capo. Io sono molto perplesso, Vincente, no, e anche molto preoccupato.
7: Io non voglio, diciamo, farmi tirare dentro, poi per carità, noi parliamo di sensazioni, non di notizie, né in un senso né in un altro. Non voglio farmi tirare dentro la storia di cambiare un'altra volta l'allenatore. Oggi ne parlavo e ne parlerò poi dopo, ne parleremo dopo anche con Lorenzo Di Benedetto, ne ho parlato stamattina con anche Luca Marchetti. Il grande difetto che si vive in Italia, non soltanto alla Juventus, è quello di non saper aspettare. Poi però va fatto un distinguo, perché l'Atalanta può aspettare, perché il Napoli tutto sommato, dopo aver vinto, può anche riaffidarsi a Sarri, abbassare i costi del mantenimento della rosa, ricostruirsi, aspettare, perché la Roma aspetta da secoli, perché il Milan anche sta aspettando e non può più aspettare. Allora dov'è che si sta creando l'intasamento di idee maggiori? Casa Milan e casa Juventus. Perché? Perché sono due società che non possono più aspettare e si affidano alla fretta e si affidano alla pancia. E la pancia ti porta a dire: ok, peggio dell'anno scorso, e allora via Comolli, e allora via Spalletti, e allora via tutto. Quelli che restano sono i giocatori. Perché? È più facile mandare via un direttore sportivo e augurarsi che ne arrivi uno che possa costruire finalmente una squadra come Dio comanda, ma un pezzettino alla volta. È più facile mandare via l'allenatore e sperare che arrivi il Motta, il Tudor, e ritorni quello lì che fa impazzire a qualcuno come se fosse l'unico personaggio sulla faccia della terra, che però ci ha saputo sputare addosso e girarsi e andarsene via per pochissimo, e poi è rimasto al Napoli l'anno scorso lasciando tutto in stand-by. Ma lì fu sbagliò la Juventus, perché non devi aspettare la risposta di Antonio Conte, tu devi prendere la tua decisione, devi prendere la tua strada. Gli altri, chi ci ama, ci segua, non il contrario. E allora però cambi l'allenatore, ne tieni due al libro paga, tre al libro paga, cambi e pensi che l'allenatore possa cambiare
8: Motta,
7: tutto.
8: Motta, Vincenzo, ci abbiamo ancora un anno
7: al libro ancora paga. Un anno, ma dovrebbe andare alla Lazio, comunque all'Atalanta, insomma, in qualche modo
8: questo fenomeno addirittura la Lazio
7: in qualche modo potrebbe trovare finalmente panchina, chi lo sa. Però ce l'abbiamo ancora un anno al libro paga, perché era un triennale più due, se non no era un triennale. E avresti comunque invece Spalletti ancora a quel punto, se dovesse andare via. Ma ribadisco, io sono convinto che Spalletti non farà un passo indietro,
8: non verrà esonerato. Penso che ci possiamo mettere a mano sul fuoco,
7: non lo esonera e lui non fa un passo indietro.
8: Questo, Vincenzo, aspettiamo a dirlo.
7: No, per me
8: sensazione,
7: per
8: certo
7: me,
8: sì,
7: per
8: sì,
7: me.
8: Sì,
7: lui
8: sì,
7: non fa un passo
8: anche
7: indietro.
8: per me
7: lui non fa un passo indietro. L'anno scorso ha perso il treno nazionale nel peggior modo possibile. Chi ci è stato vicino e ci ha mangiato a cena ci ha raccontato che non si dava pace, perché non voleva vivere questo fallimento, ma l'ha vissuto come un fallimento personale. Immaginatevi se poi sale sul treno Juventus, quello sul quale non si può non salire, si fa 6 mesi e poi dice: no, arrivederci, grazie, me ne vado. Non lo farà mai, secondo me, ma non lo farà
8: però
7: mai.
8: Io voglio capire cosa c'è dietro quelle parole di domenica, questo devo dire
7: certamente,
8: onestamente, perché
7: certamente.
8: Se ritorna quello che sbatte la testa contro il tavolo, vuol dire che non è in grado di reggere la pressione Juventus.
7: O magari si batte un po' i pugni, perché mi sono stato zitto quando sono arrivato, mi sono stato zitto quando tu, invece di approfittare della famosa pausa per le nazionali, hai aspettato la partita un po' a ridosso di Atalanta-Juventus per rinnovarmi il contratto. Mi sono stato zitto quando ti ho chiesto a più riprese: mi comprate un attaccante di peso? E mi hai comprato Boga. E mi sono stato zitto una volta, mi sono stato zitto due volte, sono stato zitto tre volte, mi sono preso tutto addosso. Poi di parafulmini ce ne sta uno nella storia del calcio, che è Allegri. Spalletti magari il parafulmine non lo vuole fare, quindi ti dice, e quindi ti dice: ok, vado da Elkan, perché per me Comolli non esiste. E penso che tutti quanti dentro di noi abbiamo fatto un applauso.
8: Sì, assolutamente.
7: Ma allo stesso tempo dentro di noi abbiamo dato le testate contro il muro, perché significa che ancora una volta non c'è struttura, che ancora una volta si è sbagliato management, che ancora una volta non c'è una strada, perché se l'allenatore deve andare direttamente dal proprietario, questa non è Juventus. Detto questo, no, come ti dicevo, chiudendo il percorso, il ragionamento più che altro, è più facile cambiare direttore sportivo, è più facile cambiare l'amministratore delegato, è più facile cambiare l'allenatore. Ma il gruppo dei giocatori è lo stesso da 3 anni.
8: Bravissimo. E infatti.
7: E quelli non li puoi cambiare. Perché per quelli ti servirebbero 400-500 milioni, perché li devi bruciare. Bruciare no, in senso figurarvi. Poi qualcuno magari avrebbe anche questa tentazione.
8: Non esagerare.
7: No, li deve bruciare nel senso, io lo devo regalare, io con Miners lo devo regalare. Mi dai 20 milioni, me li prendo, ma ho fatto minusvalenza. A Vlahovic gli dico quanto vuoi? 12? Sei quella roba lì? Ciao. A Douglas Luiz che torna, dico che ci fai qua? Via. Via! Ai! Che ci fai qua? A Nico Gonzalez gli dico sei tornato intero, che pezzo mi date? Che pezzo si compra? Una gamba, un braccio, eccetera. A Miretti lo guardo e faccio così. Eppure quello col quale faresti maggior plusvalenza, perché è un prodotto del vivaio, e quindi fai così e poi fai vai. Però non puoi cambiare tutta la squadra.
8: No,
7: e se
8: no.
7: La dai vinta sempre alla squadra e sbagli sistematica, che poi adesso che hai sbagliato hai buttato dentro Davide Openda,
8: mamma,
7: che hanno cominciato l'anno scorso, e ognuno di noi si sveglia la mattina, va a controllare Transfer Market o i contratti e dice ma siamo al secondo, al terzo, al quarto, ah caspita, questo è ancora il primo anno. E quando se ne va, come se ne va, come li vendo? Allora io non posso cambiare la squadra. Posso far venire il... so chi è che mi chiama? No. Posso far... Che secondo?
8: Conte, ecco, che ti sta chiamando.
7: Posso far venire anche Guardiola, che mo la nazionale ha detto, ah, vogliamo vedere Guardiola? Sì, come no. Possiamo far venire anche Guardiola. Ma quello arriva e dice, sì, ma la macchina dove sta?
8: Esatto.
7: Cioè io mi posso anche... se c'è il volante, ma senza il motore, senza le ruote, senza l'assetto, dove vado? Uno potrebbe dire, beh, l'allenatore serve a questo. Deve guidarla lui, deve spingerla lui al massimo, ok? Il massimo di questa squadra, il massimo di questa macchina, ragazzi, mettetevelo in testa, mettiamocelo in testa, è conquistare forse, non quest'anno ma l'anno scorso, la Champions all'ultimo punto, e superare forse il girone, e superare forse, se tutto va bene, i quarti di Coppa Italia, forse, ma non li superiamo, e guardare col cannocchiale lo scudo con questa macchina.
8: Allora, tanto fammi mandare un abbraccio a due nostri grandi amici che ci stanno seguendo, Matteo ovviamente e Andrea, grandi protagonisti di Colpo di Tacco con noi, grazie ovviamente di esserci sempre. Poi,
7: grandissimi.
8: Poi sto leggendo, no? Tanti messaggi. Allora, intanto sono d'accordo anche con l'amica Maria, grazie, che dice sì, però ragazzi è Spalletti che ci ha messo dentro il dubbio con quelle dichiarazioni. Sì, è vero, sono d'accordo con te. Filippo dice, ma se a Spalletti non vanno bene questi giocatori e questi sono, come può restare? Non deve restare malvolentieri, siamo alle solite. E questo è un grande messaggio, Filippo. Ne parlavo con Mirko Nicolino, cioè Spalletti deve essere convinto, io credo che poi lo sarà convinto, ma deve essere convinto, perché altrimenti, come dice Filippo, risiamo alle solite, certo. Cioè dopo 3 giornate, 4 giornate che magari le cose non vanno, e si riparte con la caccia all'allenatore.
7: Certo.
8: Quindi quella, la cosa che dice Filippo è giustissima, giustissima.
7: E sarà sempre così. Un cane che si morde pericolosamente
8: la coda.
7: E Maria Grazia, lo so che Boga è il sostituto di Idiz, non so ancora rintronato così. Ma quello non ti ha chiesto il sostituto di Idiz, ti ha chiesto l'attaccante.
8: Infatti.
7: E questo è il punto. Non è che sto dicendo, non me la prendo con te, eh. Non è che sto dicendo, me la prendo con la società. Non è che sto dicendo che ti ho chiesto l'attaccante di peso, ti ho preso Boga come attaccante di peso. No, mi hai preso Boga che è il sostituto di tutto a posto. Ok, faccio giocare Ildiz col ginocchio infiammato. Piuttosto. Ma l'attaccante mi serviva, mi serve. E invece che cosa succede nella partita decisiva contro la Fiorentina? Che Vlahovic può fare quello che può, però anche lui torna, viene da un anno fermo e quindi fino a un certo punto ti può dare qualcosa. Da solo non riesce, comunque non ha le qualità straordinarie del trascinatore, è uno che fa differenza rispetto a Davide Boga e Openda, tutto a posto, eccetera. Però nei minuti finali con la Fiorentina io devo andare a rinforzare l'attacco, metto Miretti. Perché io quegli altri due non li considero neanche. Se io quegli altri due non li considero neanche, e chi me li ha presi? Comolli. E a fine partita dico, vado a parlare con Elkan, perché con Comolli non ci parlo. Che se vado a Comolli dico, guarda che cosa mi hai comprato, guarda qua, guarda con che cosa devo lavorare, come faccio a lavorare io così? E quello è il punto. Quindi perciò il discorso anche del nostro amico è giù, cambio l'allenatore, cambio, è la squadra che va in campo. E noi abbiamo dato anche una possibilità. E però Locatelli è cresciuto. Poi a un certo punto ci autoconvinciavamo. Johnny è quasi magia.
9: Ma te l'ho detto, è colpa anche noi. Ma io me la prendo la colpa.
7: No, allora, però.
9: Sì, me la prendo perché abbiamo. Ci siamo illusi anche noi, Vincenzo.
7: No, non è illusione, è speranza.
9: Forse è speranza. Sì, forse speranza.
7: Allora, uno è la speranza di chi dice: è possibile che alla Juventus prendano un giocatore che non funziona? No,
9: hai ragione.
7: Gli dobbiamo dare del tempo.
9: È stata la speranza che si è trasformata in qualcosa
7: effimera.
9: Che non esisteva.
7: Esatto.
9: Johnny è quasi magia, però
7: è rimasta la canzone dei cartoni animati. E quello è un cartone animato. Mi dispiace, Johnny, ma sei un cartone animato.
9: Infatti, guarda, condivido anche quello che dice l'amico Ilario, che saluto, che non è la mia amica Ilaria del Bazar, che salutiamo anche la mia amica Ilaria del Bazar, che dice: secondo me il discorso di Spalletti di domenica sera è, come dire, far capito che con questi giocatori, far capire che con questi giocatori non si va da nessuna parte. Sì. Però Ilario, mi verrebbe a dire Ilaria, ma Ilario, sai che c'è, amico mio, che la comunicazione ormai in questo mondo è a volte forse più importante di una partita. E allora se tu lanci questo messaggio, quello che ha lanciato Spalletti a fine partita, è chiaro che diventa quasi più grave della sconfitta con la Fiorentina, perché rialimenta, guardate cosa ha alimentato quelle parole, cosa ha alimentato quelle parole di Spalletti. Rialimentato il solito tormentone tran tran, perché nel frattempo quell'altro scappa da Napoli, perché questo dice boh, vediamo, e quindi rieccoci qua. Mi sembra di essere ritornati ad un anno fa, con una differenza che un anno fa il tizio ha giocato sulla Juventus, ma dal suo punto di vista correttamente l'avrei fatto anch'io. Sono un professionista, se posso prendere 100 euro in più, perché non devo io? Allora vi faccio un esempio: c'è un nostro collega che non sta qui dentro, è un collega che aveva una finta offerta, se l'era inventata lui, andò dall'editore e disse: guarda, io ho questa offerta, o mi paghi di più o me ne vado. L'editore ingenuo disse: no, io ti tengo, l'offerta era finta, lo conosci anche te.
7: Sì,
9: conosci anche
7: te. Lo so, ragazzi.
9: Quindi figurati uno come Antonio Conte, che dice: guarda, io voglio questo, questo e questo, tanto so che poi l'anno prossimo me ne vado. Sai, Aurelio, c'è la Juve che mi cerca. No, allora ti do questo. L'avrei fatto anch'io. Ora le cose possono cambiare, perché è chiaro che tu saresti, se Spalletti si dimette, noi risiamo un'altra volta con l'acqua alla gola. E sei costretto a riandare a suonare lì. Però guarda, io mi violento in questo momento, Vincenzo. Mi violento e giuro che mi violento. Mi sto violentando. Che fai?
7: 2000 gradi.
9: No, è 24. Dentro. Però guarda, mi è venuto un mal di testa ieri, quindi 24. Io mi violento, Vincenzo.
7: Violentati.
9: Mi violento. Ma ci metto l'amore che ho per la Juventus, al contrario di qualcuno che l'amore ce l'ha per le sue idee. Facciamo questo scenario apocalittico. Spalletti se ne va. Risiamo con l'acqua alla gola una volta. Ma te da chi andresti? Da italiano? Da grosso? Da De Zerbi?
7: No, io non.
9: Io ti metto di fronte all'amore per la Juventus. Da chi andresti? Da italiano? Da De Zerbi? Da grosso?
7: Su questo carro non ci salgo, ma per il semplice motivo
9: ma
7: che
9: perciò
7: io.
9: Perciò spero che non si dimetta Spalletti.
7: Ma non si dimette. Comunque, non
9: lo so, Vincenzo, perché
7: okay,
9: lui domenica ha detto.
7: Io su questo carro arriva,
9: capito.
7: Allena, chiaramente tifo per la Juve, tifo per lui, ma io. Basta. Io su quel carro non ci salgo.
9: Nemmeno io ci salgo.
7: Perché
9: ma
7: stiamo parlando di uno che per l'ennesima volta nella sua storia fa 2 anni e se ne va.
9: Lo so, stiamo parlando di uno che per l'ennesima volta, dopo il secondo anno,
7: lo hanno cacciato.
9: Lo so bene.
7: Oh no, perché a me dà fastidio quando poi si fa passare per il salvatore del mondo. Poi sono d'accordo che tra gli allenatori che circolano. No, fermati. Tra gli allenatori che circolano è quello che magari arriva e ti vince subito lo scudetto. Ma non è una programmazione andare ad aspettare che uno si libera dal Napoli, che uno forse ti dà udienza, che uno forse ti dice ok ci penso. La Juventus non deve essere più questa roba qua, e ribadisco, cambi l'allenatore, cambia la squadra, perché quello quando è arrivato a Napoli Questo sta tornando a essere l'amico tuo, scherzo.
9: No, questo te lo permetto, perché io mi sono violentato, ma ho detto per l'amore che ho per questa maglia, che mi fa andare a casa domenica scorsa col mal di testa.
7: Questo allenatore, lo dico a beneficio di quelli che pensano che sia Mago Merlino, quando è arrivato, ha messo piede a Napoli, ha preso tre pappine dalla Verona. Tre. Andato a fine partita, ha detto: io figure così non ne ho mai fatte nella mia vita. Quindi o mi comprano i giocatori,
9: certo,
7: o dopo magari mi alzo e me ne vado io. Gliene hanno comprati 5 in settimana. 5 in settimana, tra cui McTominay, per dire, 5 in quella settimana. Ok, perfetto. Fai la stessa, arrivi da noi con questa squadra. Quanti palloni prendi con la prima squadra? 4, 5, eccetera. No, io con questi non posso andare, chi ci compro? Allora non il discorso, so, è quello, certo, ma lo so. Allora se mi devi cambiare la squadra, io mi tengo Spalletti. Se devo cambiare 5 giocatori, cambio i giocatori che mi ha chiesto Spalletti. Non c'è bisogno che faccio venire Antonio da Lecce per cambiare 5 giocatori, perché sennò sto punti a capo, e soprattutto mi ritengo schiavo di un unico allenatore che può salvare la mia vita, la mia storia. Se devo cambiare 5 giocatori, mi tengo Spalletti, perché Spalletti quello ti ha chiesto: cambiamene 5, dammi 5 giocatori, me li dai? Bene, allora. Guarda, siamo Ricci, tutti bravi.
9: Io
7: così
9: spero veramente di chiudere prima. Allora, intanto, Daniele, io ti voglio un bene dell'anima, ma per favore non mi scrive attenzione a Pep Guardiola, perché sennò si ritorna alla macchina Maserati e il museo. Ragazzi, le cose da internet, da YouTube, da like, lasciate perdere. Vi prego, perché magari se pensa a Guardiola, magari. Altra cosa che dico, io non ho detto salgo sul carro di Conte, ho detto per l'amore che ho per questa maglia, prima di improvvisi, come diceva uno a Livorno, sei tutti improvvisi, italiano, grosso, leggo di Ranieri, ragazzi, capisco tu. Prima di questi nomi qua, oppure quelli che proponeva come lì, per l'amore che ho per la maglia, stavo per dire una cosa che meno male non l'ho detta, mi faccio dare una bastonata in testa per l'amore che ho per questa maglia. E prima di prendere i Palladino, i Maresca, ho bisogno di gente con il curriculum e con le palle quadrate. Questi allenatori bravi, bravissimi, ma non hanno oggi il pelo sullo stomaco per andare alla Juventus, a meno che ci stia bene continuare così. Quindi è questo il primo zango. Io la soluzione ce l'ho in casa, detto che a Spalletti non è che gli faccio la carezza, perché se siamo fuori da tutto la responsabilità è anche sua, oltre che di Gregorio e tutto il resto che sappiamo. Dai, andiamo in pausa e rientriamo. Sì. Tra poco.
6: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Dopo questo inizio soft, siamo pronti per leggere i vostri messaggi e andare da Lorenzo Di Benedetto tra pochissimo, per fare un po' un quadro di questa situazione. Io ribadisco però il mio concetto.
9: No, ma anch'io, Vincenzo.
7: Allora, se tu fai una gara di corsa e non si fanno, però diciamo concessa, no, clandestina.
9: Perché non tu,
7: cambio idea. Se tu la fai, sì, con la tua macchina, sì, nuova che hai comprato, sì, contro Piccari con la macchina a noleggio,
9: perché Piccari?
7: Fermati. Vince Piccari clamorosamente. Perché? Sì. Perché a imparità di macchine, sì, Piccari è un pilota migliore, tu vai troppo piano. Ma
9: io non vado
7: se
9: piano.
7: Metti due piloti,
9: vado normale.
7: Se metti due piloti, sì, uguali o comunque bravi, con due macchine, una che c'ha una cilindrata e ha dei cavalli vapore, un altro che c'ha una caffettiera quasi, due ruote sgonfie, ma dove vai?
9: Ma Piccari che macchina c'hanno?
7: Ah, boh, non lo so.
9: Ragazzi, Piccari chissà, è top
7: se lo,
9: class.
7: Chissà se lo sa Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web. Ciao Dibbe, buongiorno, anzi buon pomeriggio.
11: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
7: A proposito di macchine, sei in viaggio in macchina, che macchina hai? Così per farci farti
9: dove
7: tu.
9: Vai, no, dove sei? Che una, fai?
11: Una Smart, è l'unico modo per muoversi a Firenze.
7: Ah, pensavo per sopravvivere, visto che oggi abbiamo fatto il conteggio dei nostri stipendi in pubblico, lo sai?
9: Ah, sì?
7: Sì, abbiamo scoperto che Guardiola ha guadagnato quanto noi guadagneremo in quanti anni della nostra vita.
11: 360 vite.
7: Che
9: grande Dibe, grande Dibe.
7: Dibe, allora, qua chiaramente adesso comincia il toto allenatori un'altra volta. Cioè, nel senso, i nostri ascoltatori, ah, ma perché non prendere Ranieri? Sì, vogliamo Conte, ma Spalletti se ne va, ma prendiamo. E il problema è sempre cambiare l'allenatore, detto che so la tua idea che puoi esporre naturalmente su Spalletti, però il problema è sempre cambiare l'allenatore, dobbiamo cominciare a uscire da questa logica.
11: No, no, bisogna uscire un po' da questa logica, perché lo dicevo anche con te Enzo, insomma ci vogliono dei progetti seri, quindi qualcosa può andare storto come sta andando storto per la Juventus, ma bisogna andare avanti secondo quelle che sono state le idee e secondo quello che è stato proprio il progetto messo a punto. Cioè la Juventus ha fatto una scelta chiara, ha rischiato quando pensava di non rischiare rinnovando il contratto a Spalletti, ora però non puoi tornare sui tuoi passi, perché comunque è giusto che anche se per una stagione le cose non sono andate come ci si aspettava, si vada avanti con questa linea, se no si rischia di fare un po' quello che è stato fatto anche negli anni passati, no? Quando le scelte non erano, e soprattutto quest'anno, quando la scelta Tudor non era una scelta
7: convinta.
11: Che, insomma, esatto, convinta. E poi alla fine sappiamo tutti come è andata a finire, che è stato un lento, inesorabile declino dello stesso Tudor fino appunto all'esonero. Quindi che la Juve vada avanti con Spalletti, che tanto di meglio in giro non è che ci sia così tanto.
7: Voglio fare, prima di farti fare la domanda a te Alessandro,
9: ma magari non voglio fare nessuna domanda perché
7: e
9: quando
7: allora
9: parla
7: vattene.
9: Lorenzo io non ho niente
7: allora
9: da dire,
7: vattene.
9: Ascolto e imparo,
7: non serve a niente, vattene.
9: Sì,
7: allora, no,
9: sto andando via.
7: Allora, perché ovviamente qua tu lo sai che c'è una parte della tifoseria della Juventus, ovviamente tutti rispettosi di avere la propria opinione, che sono i famosi bimbi di questo
9: Conte.
7: Caso di Conte, ok. Io però ricordo una cosa, correggimi se sbaglio. Antonio Conte comincia la stagione col Napoli il primo anno, quello dello scudetto che poi ha vinto grazie anche magari a
9: sì.
7: Qualche
9: perde col Verona, va nello spogliatoio, ma lo racconti sempre,
7: mi fai fare questo ragionamento che se no non si capisce. Allora si mette alla guida del Napoli, esordio contro il Verona, prendi 3 gol, vai in conferenza stampa, io mi vergogno, non mi sono mai vergognato tanto, mi dovete comprare i giocatori, tu da esperto di mercato sai che quella settimana /2 c'era la pausa nazionale se non sbaglio, ne arrivarono 5 e il Napoli cominciò il suo percorso, 5 non 5 scappati di casa, 5 giocatori che sono costati tanto al Napoli. Bene, e Napoli poi vinse lo scudetto, complice anche qualche regalo della Lazio. E Pedro, lo ricordiamo, si è preso pure la pallonata in faccia. Spalletti invece, prendo sempre l'esempio del Napoli. Arriva a Napoli, prima stagione più o meno simile a quella che sta facendo con la Juventus, delusioni, errori clamorosi, quel pareggio con l'Empoli del rinvio sbagliato da Meret, un disastro, c'era una squadra di grandi giocatori, quell'estate a un certo punto via tutti, il Napoli smantellò i campioni che erano ancora figli dell'era di Sarri e tutti quanti noi esperti, voi esperti di mercato e noi giornalisti a dire cavolo hanno smantellato, punteranno evidentemente ad arrivare quinti, sesti, settimi, e vinse lo scudetto prendendo giocatori che non costavano tanto ma che lui fece rendere talmente tanto che poi hanno permesso a Napoli di far mercato con quei giocatori, Kvaratskhelia, Osimhen e Lobotka rigenerato. Quindi possiamo dire che in una situazione così completa di ragionamento del genere, in cui la Juventus non può spendere, non può prendere campioni, probabilmente è più affine un allenatore che ti valorizza dei giocatori che non costano tanto piuttosto che uno che se viene dice o mi compri i giocatori o non c'è trippa per gatti?
11: Sì, senza ombra di dubbio, però poi questi giocatori che sulla carta non costano tanto bisogna provarli.
7: Certo, perché, insomma, e quindi serve il direttore sportivo.
11: Esatto, Kvaratskhelia non costava tanto perché Giuntoli insomma l'andò a prendere direttamente in Georgia, però Kvaratskhelia è un giocatore che vale 150 milioni adesso e non solo per meriti di Spalletti, insomma è un giocatore che anche con Marangio, Santarelli, decidete voi chi fa il primo e chi fa il vice, comunque insomma lo metti in campo e fa quello che vuole. Battute a parte, sono d'accordo, quello che sto cercando di dire da ormai settimane, ma non parlando solo di Juventus, parlando di tutti i club italiani, è che ci vuole pazienza, anche perché gli instant team abbiamo visto che non funzionano. Cioè la prima volta che si parlava di instant team fu quando la Juve prese Di Maria.

0: sbagliata di Spalletti. Intanto perché Spalletti non può dire vabbè siamo in Europa League. Ma come siamo in Europa League? Cioè, hai perso con la Fiorentina, hai pareggiato col Verona in casa, è un disastro, questo dobbiamo dire, perché se no non raccontiamo la verità. Ma poi va a dire devo riflettere su me stesso. Ecco, sto riflettere su se stesso, che vuol dire secondo te?
1: No, non vuol dire che sta pensando di lasciare, anche perché insomma è vero che hai pareggiato col Verona e con la Fiorentina e hai perso con la Fiorentina, ed è anche vero che, come si dice, si sente dire negli ultimi giorni, no, Spalletti è l'ultimo dei responsabili. Va bene, sono d'accordo, ma è tra i responsabili.
0: Certo,
1: cioè essere
0: ci
1: ultimo, penultimo, terzultimo, quintultimo cambia poco, perché con Verona e la Fiorentina devi fare 6 punti.
0: Bravissimo.
1: Non esiste. Quindi hai voglia te a dire no, ma le hanno comprati giocatori sbagliati, quella squadra è costruita male, Cop Miners non è un giocatore di calcio, è tutto quello che vogliamo, e Davide Openda non sono attaccanti da Juve, possiamo dire quello che vogliamo, ma con la rosa che ha la Juve devi battere sia il Verona che la Fiorentina. Quindi questo per dire cosa? Che Spalletti chiaramente ci sarà rimasto male anche lui. Poi stiamo assistendo a delle parole da parte di allenatori che dopo le partite fanno più danni che la grandine. Ora da uno come Spalletti magari ce ne aspettiamo meno, ma sentiamo delle dichiarazioni post partita che sono roba da mani nei capelli che nessuno dei tre di noi ha. Però diciamo che insomma Spalletti non sta pensando di lasciare, perché sarebbe insomma un fallimento clamoroso. Si deve mettere lì, pensare a lavorare, leccarsi le ferite, ma poi guardare soltanto avanti.
0: Lore, dove va invece Conte, così ci togliamo il dente?
1: Ma guarda, le opzioni non è che siano così tante, eh. Poi se deve innescare questo domino, che chiaramente poi vedrà anche allenatori andare magari in dei posti dove non ci aspettiamo. Però le ipotesi principali secondo me sono: uno, la nazionale, vediamo, insomma ci sarà tempo fino al 22 di giugno per parlare di tutte queste cose, quando ci sarà l'elezione del presidente federale, che a meno di colpi di scena dovrebbe essere Malagò, e quindi poi capiremo chi sceglierà Malagò, perché sono due le panchine, insomma quella del Napoli si libererà io credo lunedì, perché sì, insomma Conte sì, è stato anche abbastanza chiaro, no? Sì, dicendo già a metà della Laurenti, non vi dico niente con rispetto del presidente, però insomma se aveva deciso di restare secondo me l'avrebbero già comunicato.
0: Certo, ma è chiaro.
1: Dall'altra parte c'è anche il Milan, perché in nazionale ora i nomi caldi sono due. Io sono sempre lì pronto ad aspettare il colpo a sorpresa dall'estero, vi dico la verità, cioè dall'estero, un commissario tecnico straniero,
2: Guardiola,
1: però beh non lo so, però vediamo. Guardiola dovrebbe mettere una mano sul cuore e dire ok, dei soldi non mi interessa più niente, perché ne ho così tanti che Marangio di Benedetto gli ci vogliono 360 mila per guadagnare. Però insomma, detto questo, o Allegri o Conte, no, sono i nomi, i due indiziati. Quindi se Allegri va in nazionale, si libera la panchina del Milan, vedi mai che Conte chiude il cerchio delle tre, insomma Juve, Milan, Inter, oppure vi dico la verità, per me Conte potrebbe stare anche un anno fermo a vedere cosa succede, a riposarsi un po', perché si parla tanto, no, di come Conte sprema i giocatori, ma spreme anche se stesso, perché stare a quei ritmi lì di intavolatura ogni giorno della tua vita, poi alla fine un po' ti devi fermare.
0: Assolutamente.
1: Quindi ci sono varie possibilità, anche quella che possa rimanere fermo un anno.
0: Senti, l'ultima domanda è: ho capito quante vite ci vogliono per voi due per raggiungere sì, Guardiola. Piccari invece quante vite ha bisogno secondo te? Per
1: no, Piccari è una cinquantina.
0: Ecco, appunto. No, volevo questa, volevo la conferma, con la cinquantina ci arriva.
2: Sì,
1: sì, sì.
2: Ma è facile proprio. Senti, veramente l'ultimissimissimissimissima è la tua sensazione su Comolli?
1: No, via Comolli, andrà via, ma non può fare altrimenti la Juventus, perché cioè, allora voi lo sapete,

0: noi abbiamo parlato tanto di quanti dubbi io abbia avuto fin dal primo giorno in cui è stato preso Pomolli, questo signor nessuno, con tutto il rispetto, che arrivava come un kamikaze alla Juve pensando di insegnare alla Juve come si fa il calcio.
1: Invece ne ha parlato manca di buongiorno.
0: All'Italia, esatto, come si fa il calcio. Quindi adesso io faccio sempre il raffronto con l'anno scorso. L'anno scorso la Juve aveva chiesto due cose a Giuntoli: di arrivare quarto e di abbassare il monte ingaggi, rientrando un po' dal punto di vista economico. Monte ingaggi l'ha abbassato, quarto è arrivato e poi è stato anche mandato via. Aveva fatto gli errori, ci mancherebbe altro, però comunque gli obiettivi fissati erano quelli e lui li aveva centrati anche chiaramente attraverso il lavoro degli allenatori e dei giocatori. Quest'anno a Pomolli che cosa le avevano chiesto? Di arrivare sesto e di alzare i monte ingaggi? Se è così ha qualche chance di restare, ma altrimenti devo capire poi con che faccia la Juve lo confermerebbe. Quindi secondo me Pomolli via, Chiellini avrà più potere, potrebbe diventare anche amministratore delegato e magari un uomo di fiducia, il solito nome di Tognozzi che torna fuori, rimesso lì, e Ottolini comunque che sarà il direttore sportivo, che sarà tanto mercato.
1: Modesto è già stato avvistato in Lapponia?
0: Sì, sono quelli che hanno l'accento sulla finale che fanno fatica
1: a rimanere, secondo me.
2: Grazie Lorenzo.
1: L'ultimo in campo era Pogba, penso un po'.
2: Grazie Lorenzo.
1: Ciao Dibbe, grazie. Ciao, buon rientro. Ragazzi.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, ciao.
2: Certo, io sto vedendo una cosa adesso, no? Ora ci sono capitato, ma secondo te, ma la Juve in questo momento ma può appostare una cosa del genere? Io capisco che devi far vedere la nuova maglia, capisco.
1: Allora, io ne parlavo questa mattina con il...
2: Sostanzialmente hanno postato, giusto per chi non lo vede, ha cambiato immagine, copertina con Locatelli, Bremer, McKennie e Yıldız.
1: Bravo, ribadisci i nomi?
2: Locatelli, Bremer, McKennie e Yıldız.
1: Giustamente.
2: Guarda, io vedo il primo commento sotto, fate schifo. Cioè, primo commento sotto di un amico, fate schifo.
1: Ho fatto una bella chiacchierata questa mattina con l'amico comune. No, non cancellare ancora, aspetta, resta là.
2: Leggo quello sotto, col cavolo che vi do più di un euro. Poi la miglior maglia dell'Europa League, ma davvero un tempo c'era del Piero Tevez Higuain, dovevo mostrare questa foto.
1: Allora,
2: il momento migliore per cambiare la foto profilo
1: stamattina, non cancellare ancora.
2: No, è qui,
1: Allora,
2: tu sei nervoso.
1: Stamattina parlavo con l'amico comune.
2: Che ha fatto questo?
1: Parlavo con l'amico comune Jacopo Galvani. Sì. Ok? E guarda, ho detto non cambiare. E
2: ma
1: cambia.
2: Cosa vuoi?
1: Resta là, fermati, con l'amico comune Jacopo Galvani. Ed è stata una bellissima chiacchierata. Ripetimi i nomi.
2: Ancora, ripetimi Locatelli, nomi. Bremer, McKennie, Yıldız.
1: Con, che fanno vedere che cosa?
2: La nuova maglia della Juve.
1: Benissimo. Questi signori del calcio moderno devono capire che non conta, puoi fare la maglia più bella del mondo, ma devi vedere indossa chi sta questa maglia.
2: Tutto questo casino per di questo, no, ma sei d'accordo?
1: Sì. Cioè, perché noi alle volte perdiamo di vista l'aspetto più importante.
2: Certo.
1: Perché un amico, giustamente, qualche tempo fa disse: a sentire i vostri messaggi ci rendiamo conto che ci sono tutte persone dai 40 in su che sono ancora appassionati di Juve, che seguono ancora. Perché i giovani, ma manco se le guardano le partite oramai, i giovani scelgono il campione. Ah, tipo il Paris Saint-Germain perché c'è questo, seguono il campione, ok? E non c'è più l'affezione alla maglia, perché quell'affezione alla maglia te la stanno strappando questa modernità. Io faccio maglie che non c'entrano niente, compro giocatori che non rappresentano e che non hanno il valore della mia squadra, faccio i concerti allo stadio, metto il jet set, li faccio scendere dal campo in modo che danno le mani, metto la musica a mille là che ballano eccetera. La gente non ha bisogno di questo, almeno i tifosi veri come quelli che hanno vissuto generazioni diverse. Generazioni diverse hanno bisogno di vedere un senso di appartenenza che va oltre la maglietta nuova, oltre il business.
2: D'accordissimo, non ho niente da aggiungere.
1: Perché se tu, l'hai detto tante volte, compro la maglia perché mi piace, e hai sempre detto volutamente, e ti faccio l'applauso su questo.
2: Grazie.
1: Non ho mai messo il nome dietro.
2: Mai? No, non lo
1: perché
2: metto.
1: Perché non c'è un simbolo.
2: Perché non mi rappresenta nessuno.
1: Tanto è vero che qual è l'unica maglia che ha un nome vero nella Juventus? Quella che usano per gli allenamenti. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Quella è l'unica maglia che rappresenta la Juve in questo momento. Cioè la maglia che ti ricorda cosa eravamo.
2: Infatti ho sempre messo quella. Allora dobbiamo venire da voi ragazzi, vi ricompriamo tutti, vai Rossi. Cioè tutti, siamo già oltre 300, però insomma ci proviamo, vai.
3: Salve, buon pomeriggio, ma non bastano 40 secondi per spiegare il declino Juve. Allora, Vincenzo questa mattina è andato vicinissimo dicendo la fretta. Poi aggiungo, bastava una guardia svizzera davanti alla cassaforte. Poi aggiungo, non è che servono gli dei del calcio per portare avanti la tua indole, la tua storia. Cioè il blocco italiano, il primo trofeo che tu dovrai andare a riconquistare è la nuova spina dorsale quando è finito, quando l'hai persa. Ok, come l'abbiamo sempre fatto con gli italiani, ok, guardiamo anche la nazionale, gli italiani, ok, allora ogni anno un pezzo alla volta, Calafiori, Leoni, Carnesecchi, Palestra, eppur ci sono, mi andavi a rivoltare la B, la C, pure tu Minillo del Benevento è meglio di David Openda.
1: Sera, guarda che non ha tutti
2: no,
1: i torti.
2: No, no, sembra, poi determinati, cioè la voce che sembra l'attore, come si chiama?
1: Poi determinati giocatori magari
2: si chiama? Quello che faceva il padre di Checco Zalone nel film che fa
1: qualche indicazione in più, più precisa.
2: Della Basilicata, come si chiama?
1: Della Basilicata, sì, ragazzi, questo è veramente, vabbè, ci arriverai.
2: Conosciutissimo.
1: Conosciutissimo, cercalo su Google. Lui c'ha ragione. È vero che magari il Palestra e la situazione te lo fanno costare caro e amaro, ma tu devi intercettarlo prima. Prima lo devi intercettare. E c'ha ragione anche Luca, che prima mi ha dato un messaggio. Adesso ecco qua, l'ho trovato. Il post della Juventus è perfetta sintonia con i tifosi e le tifose che allo stadium, una volta inquadrati, sorridono anche se perdiamo 0-2 con la Fiorentina. Ci sono due immagini.
2: È allucinante. Quella roba lì è allucinante.
1: Questo è il tifo che vuole
2: Rocco Papaleo, bravo Rocco Papaleo, grazie Danilo, ti ringrazio di cuore.
1: Questo è il tifo che vuole la nuova,
2: ma io non la voglio,
1: il nuovo
2: tifo
1: asset calcistico.
2: Io non lo voglio.
1: Ok, perfetto. Giustamente Jacopo sempre stamattina mi diceva che c'è un amico che vive in America, tifosissimo del Milan, che si va a vedere tutte le partite dei principali sport americani. Dice vanno lì, non se ne fregano nulla dello sport in sé, della partita, vanno lì perché è un evento in cui ci si trova, si viene inquadrati, ah mi stanno inquadrando, diamoci il bacio, che loro ci stanno trasformando in questo, quando noi prima eravamo quelli che ci abbracciavamo con quello che non conoscevamo, che litigavamo allo stadio con quello che non conoscevamo per la nostra squadra. Adesso vanno là, finisce 0-2 e tu l'hai raccontato ieri, fammi l'autografo, ma l'autografo da chi?
2: Ma te l'ho detto.
1: L'autografo
2: grazie,
1: da chi?
2: È arrivata una marea di messaggi su Rocco Papaleo. Ma sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, Vincenzo. A cantare tirate fuori le palle, c'erano 50 tifosi. Il giorno dopo alla Continassa si sono presentati lì a chiedere l'autografo.
1: Da chi?
2: Purtroppo è così. Purtroppo quando poi ragazzi, giustamente ci siamo dovremmo fare, andiamo.
1: Te ne dico un'altra.
2: Ma non lo facciamo perché poi giustamente Luca ha fatto parte, l'ho visto anche io il messaggio. Si fanno vedere, mi dai la maglia, questo è il tifo oggi.
1: Te ne dico un'altra che mi fa salire il sangue in testa.
2: Sì, ancora di più.
1: E poi ci fermiamo. Ma mi fa salire veramente il sangue in testa. Poi magari qualcuno di quelli che, a cui faccio riferimento ascolta la radio e mi dispiace, ma quando vedo all'intervallo che entrano le squadre in campo, lascia stare il fatto che quelli vanno a fare catering e poi dopo si siedono un quarto d'ora dopo, ma quando vedo che quando entrano le squadre in campo, la squadra rivale, qualsiasi sia, Lecce, Sassuolo, Milan eccetera, Ambrosini che fa la cronaca da campo, passano dietro al sottopassaggio, si affacciano i tifosi della Juve e gli danno il 5. Ma di che cosa stiamo parlando?
2: Non lo so.
1: Noi siamo andati a giocare a Istanbul in uno stadio dove tu entravi e ti tremavano le gambe e ti guardavano con odio. Io non dico che dobbiamo spalleggiare l'odio, che non deve mai esistere,
2: ma
1: non deve concitarsi,
2: sì.
1: Ma la rivalità sì, ma non solo. Quando entrano gli avversari in campo, anche all'intervallo, io li devo far tremare, non gli devo dare la mano.
2: Sono
1: porca miseria.
2: D'accordo con te, Vincenzo.
1: mi sale il sangue, mi sale il crimine.
2: L'ultra è diventato lui, eh.
1: Io sono diventato,
2: l'ultra è diventato lui.
1: Perché noi manchiamo proprio delle basi.
2: Vincenzo.
1: Noi manchiamo delle basi. Noi veniamo a casa, volete un pasticcino? Ui, guarda, Leao, mi dai la mano, Leao, mi dai la mano. Strefezza, strefezza, mi dai la mano, grande strefe, grande. Ma di che cosa parliamo? Ma che cosa è diventato
2: Vincenzo,
1: l'Arian
2: Ma Stadio? Noi avevamo, me l'hai fatto vedere te perché grazie a Dio, gente, youtuber mi pare, che andavano allo stadio non per guardare la partita ma per insultare Allegri.
1: Per inquadrarsi mentre insultavano Allegri.
2: Ma poteva essere Allegri, poteva essere questo. E poi postarlo, questi sono i tifosi della Juve. I tifosi, una parte. Questa roba qua, io questa roba qua, cioè io che andrei in curva, ok? Se uno viene in curva per inquadrarsi e insultare, fai, chi ti pare a te, qualsiasi giocatore, dalla curva vola di sotto, giustamente. E noi oggi siamo entrati questi, guarda come sono, scemo, stupido, vai a casa. Questo, siamo diventati sta roba qua, Vincenzo. Purtroppo è il calcio moderno, è il calcio dei social, cioè, ma io non ci volevo credere, poi mi hai fatto vedere, detto, vabbè, allora alzo le mani. Però poi quando ci si interroga, ragazzi, e avete ragione, perché voi sicuramente non sarete così, ma quando si dice sì, allora scendiamo in piazza, andiamo alla Contina Assena, gli è chiedere l'autografo.
1: Allora, Marangio, non sono d'accordo, è segno di sportività ed educazione, la rivalità sportiva è altro, dai. Bene, sono d'accordo, ti faccio l'applauso e io sono il primo che dice viva la sportività. La sportività quando Ronaldo ti fa un gol della Madoshka, così non
2: oggi è impazzito
1: in casa, ora, e tu ti alzi e gli fai l'applauso. Ma quando c'è la partita, a me della sportività tra un tempo e l'altro, quando io devo stare vicino alla mia squadra e devo far percepire il pericolo e il dodicesimo uomo all'avversario, non mi interessa più. Perché il valore dello sport non è soltanto riconoscere i meriti, riconosciamoli, bravi, alla fine della partita. Ma durante la partita, durante la partita si gioca a fianco,
2: sì,
1: alla squadra.
2: Però ti dico anche un'altra cosa: è vero quello che dice
1: dopo,
2: Claudio.
1: Dopo, Claudio, quando se viene a vincere il Sassuolo a casa nostra, cosa oramai abbastanza di consuetudine, ed escono e vanno verso lo spogliatoio, io là gliela do la mano e che gli dico bravo, hai vinto, qua sono sportivo.
2: Però, Vincenzo,
1: ma prima no.
2: Però, Vincenzo, è vero anche un'altra cosa, eh? Che quando noi vi faccio degli esempi di stadi, Firenze, Cagliari,
1: ma che cosa ci fanno a noi?
2: Roma, Milano, poi aspetta, cosa c'è? Bologna. Noi si arriva a cori di ladri, fate schifo, rubate. Quando Napoli, quando non ti tirano i mattoni. Quando
1: altro.
2: Non ti tirano mattoni
1: o pipì.
2: Sinceramente, che io a casa mia, allora noi dobbiamo far stop, ci mancherebbe altro, e guai a farlo. Bene che venga allontanato, ma che li debba andare lì a dare
1: la mano ragazzi,
2: no,
1: quando
2: anche
1: stanno
2: no,
1: entrando
2: perché
1: in
2: la domanda che vi faccio parliamo? È voi ci siete andati in trasferta? Probabilmente sì, non tutti, ma probabilmente sì. Andate con la maglia della Juve? Vi fate vedere? Probabilmente no. Quindi sportività sono d'accordo, però dovrebbe essere una cosa reciproca. Noi come entriamo negli altri stadi, ripeto, ne ho citati alcuni a caso e ne dimentico altri. La cosa più bella che ci dicono è fate schifo, ladri, dopati.
1: Dopodiché noi ci dobbiamo fermare, ma
2: sì.
1: Io sono il primo che si è arrabbiato come una vipera sull'ennesimo gol che ha preso Di Gregorio. Però noi diamo la mano agli avversari che entrano in campo e fischiamo a Di Gregorio che sta giocando la partita. Noi fischiamo i nostri, applaudiamo e diamo la mano agli altri. Non è neanche sportiva. La sportività è bella quando si concretizza alla fine, quando fischi la tua squadra che ti ha deluso e applaudi il rivale che è venuto a fare i punti a casa tua. Ma questa cosa a noi dalle altre parti non la fanno.
2: Esatto.
1: E poi quando voi dite, giustamente peraltro, ah, tutti quanti vengono attaccati, c'hanno la società che li protegge, noi invece sembra che ci fa piacere quando veniamo trattati male. Ma fate lo stesso anche voi poi. Andate fuori e vi prendete gli insulti. State in casa e gli fate l'applauso e gli date la mano. Mandragora, dammi la mano, ciccio. Sei fortissimo. Ma di che parliamo? Vabbè, dai, mi fido.
2: Signora della misura, la pressione a Marangio, ve la dico subito. A tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: in realtà noi diciamo il repulisti, la tabula rasa non l'abbiamo mai fatta. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato direttori sportivi, abbiamo cambiato altri interpreti della direzione, ma lo zoccolo duro di scarsitudine dei giocatori che pensano, che devi dico, 5-6 anni fa Festini da McDonald's e compagnia bene, ma ancora ci sono questi.
7: Ciao Ale Vincenzo, sono Santo. No, non se ne parla proprio di cambiare allenatore, però ragazzi, se con nelle ultime tre in casa, parlo solo delle ultime tre per non parlare dell'intero campionato, con Sassuolo, Verona e Fiorentina fai due punti. Ragazzi, noi il nostro gioco, per carità, si basa tanto su Consensao, ma sto ragazzino non sa tirare in porta. È quello che ha più occasioni in tutte le partite, quello che fa più tiri verso la porta è Consensao, più di Vlahovic, ma non sa tirare in porta, ragazzi. E se le sue occasioni le avessero avute dai nostri avversari, noi avremmo finito le partite sempre sotto di 2 o 3 gol. Ciao a tutti.
8: Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. Scusate se mi permetto, ma la ricapitalizzazione ha un po' poco a vedere con il mercato, perché la ricapitalizzazione serve a ricoprire le perdite, quindi bisogna vedere di quanto saranno le perdite. Dopodiché, tutti gli anni la Juventus, quando ha ricapitalizzato, ha fatto sempre 80-100 milioni. Mai di meno, però lì dipende dalle perdite e non dal, cioè non saranno un indicatore per il mercato, ma servono a coprire le perdite per la mancata entrata in Champions. Poi comunque non lo so, a volte siete un po' troppo ottimisti, a volte catastrofisti, faccio un po' fatica a seguirvi in questo periodo. Buona giornata.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Hai scatenato l'inferno.
1: Ma io credo che...
9: Zitto! Gli ho misurato la pressione, c'ha 190-120.
1: Che è la pressione, zitto, che dovrebbe avere la squadra in campo e i tifosi.
9: Guarda,
1: sugli,
9: c'è
1: spazi,
9: questo
1: non
9: amico al primo messaggio. Quanto mi piace quando vedo tanti amici ai primi messaggi. Federico da Russi, in provincia di Ravenna, che scrive: state facendo una grande puntata, sono pienamente d'accordo, fuori l'orgoglio bianconero. Ciao Federico. È impazzito. Poi dice a me che ma faccio l'ultra, capito? Io per almeno non lo faccio in tribuna stampa.
1: Perché Ale, noi chiediamo, pretendiamo, ed è giusto che pretendiamo giocatori con gli occhi da tigre, che se annullano un gol a McKennie che non ha fatto niente, mi vado ad accerchiare l'arbitro, perché tanto chi se ne frega, hanno messo la regola, può parlare solo il capitano, ma vale questa regola soltanto per la Juve, perché gli altri accerchiano l'arbitro in continuazione, noi invece no. Noi diciamo, ma no, hai ragione, ho sbagliato, ho spinto, ho fatto male. Poi spingono a noi, Lucumi, a David. Diciamo, il rigore, lo facciamo la faccia così. Ah, non è rigore, vabbè, scusami, mi
9: Andreone,
1: alzo
9: sì,
1: e chiedo scusa.
9: Perché l'ultra siamo io e te, capito? Lui è impazzito.
1: Sì, quindi noi pretendiamo l'occhio da tigre e l'aggressività dei giocatori in campo, ma in qualche modo anche l'Allianz deve tornare ad avere l'aggressività, la cattiveria, il fortino, che non significa soltanto, e faccio un applauso infinito a tutti i ragazzi della curva, cantare dal primo all'ultimo, fischiare quando le cose non vanno bene, applaudire quando vanno bene, anche se magari il risultato non è giusto, ma si è visto l'impegno. Ma durante la partita non esistono sorrisini, abbracci, pacche sulle spalle, che bello è passato Strefezza, no. Esiste solo la Juve in quel momento ed esiste perdere la voce e mettere la cattiveria verso la tua squadra. Trasmettere qualcosa.
9: Allora, sono d'accordo con te Vincenzo, durante la partita, specialmente lo stadio, non esiste sportività durante la partita, il tifoso deve far tremare, sobbalzare, esplodere lo stadio, Gianfranco da Salerno.
1: Solo alla fine si applaudono gli avversari, quella è la sportività.
9: Andrea da Torino: purtroppo ormai il nostro stadio è diventato un'assurdità, si cerca il posto assegnato anche in curva, sappiamo il posto assegnato c'è scritto solo sul biglietto, ma è una cosa fittizia.
1: Ragazzi, Andrea
2: magari
1: si alzava.
2: Si deve discutere.
1: Andrea si alzava dalla sua sedia a rischio di essere sentito e sicuramente inquadrato, perché era il periodo Covid, non c'era nessuno sugli spalti, e gliene ha dette quattro abbastanza pesanti a Conte. Perché il presidente della Juventus si alzava e faceva sentire la cattiveria, la voglia, l'aggressività, la temperatura alta, e il tifoso invece deve fare l'applauso?
2: Paolo da Bordano in provincia di Udine ci gira questo articolo. Costringono un tifoso della Juve a svestirsi e lo picchiano. Daspo per tre ultra dell'Udinese. Poi sai, Paolo, grazie per aver girato questo. C'è un codice, ci sarebbe anzi un codice ultra. Nel senso che le famiglie, le persone da sole non si toccano, ma evidentemente questi neppure lo sanno. Però noi li battiamo le mani.
1: Sì, noi vogliamo essere sportivi.
2: Ma
1: quando...
2: quale sportività? Venite a Napoli con la maglia della Juve addosso e poi mi direte.
1: Noi vogliamo essere
2: sportivi. Signor
1: Marangio,
2: quando entrano i giocatori, la tribuna e la T100, che contempla purtroppo gli inviti delle società e sponsor, che annovera anche ai me tifosi juventini che allo stadio vengono per fare selfie e mangiare a scrocco, e che di Juve non gli frega nulla. Io la penso per Vincenzo, forse è quello che ci manca, l'essere cattivi. Basta vedere un torto che ci fanno e nessuno che accerchia l'arbitro. Quanto ti capisco, Vince. Io, pubblicista accreditato nella mia città da anni, a volte sento nostalgia della mia curva a guardare certi tizi. Non sapete quale nervoso mi sale. State sbagliando. Ognuno è libero di tifare come vuole, con rispetto altrui. Lo dice un tifoso, non uno sportivo, quando si parla di Juve. Massimo da Modena. Quindi anche Massimo giustamente ci dà il suo punto di vista.
1: Certo, Massimo, però fermati un secondo.
2: Fa l'ultra malaggio.
1: Noi diamo le carezze, facciamo gli applausi agli avversari quando a casa nostra hanno riempito di insulti razzisti McKennie, e alla fine del campionato, perché è finito il campionato, ancora non si sa che punizione danno alla curva del Parma, perché non gliel'hanno data, perché a casa nostra abbiamo fatto sì che fosse permesso tutto per gli altri, mentre noi dobbiamo stare buoni buonini, fare le carezze, le foto, gli applausi, i bonbon, le fotografie.
2: Ivan Dallatina, dai su, 120 su 120 sicura con la nitroglicerina, calate la pressione di Marangio. Poi ciao Alessandro e Vincenzo. Paolo, la Roma ha vinto la partita di Parma perché hanno circondato talmente l'arbitro che ha avuto paura di essere stuprato. Davide Ragatteo a mare, innanzitutto un saluto, io voglio tornare a Juve brutta, sporca e cattiva. Grande Marangio, così ti voglio sentire. Alfonso Battipaglia, vai con i vocali. Ragazzi, io non riconosco più questo,
1: no,
2: vai.
1: Perché poi quando è troppo è troppo.
2: Bravo Marangio.
10: Ciao ragazzi, Andrea, Vicenza.
2: Ciao, ciao
10: Andrea. Speriamo che leggiate il mio messaggio di oggi, comunque facciate passare. Mi sono fatto un'idea un po' particolare, volevo discuterne con voi. E se fosse proprio la società che ha calato un diktat e ha imposto di non partecipare ad alcuna Coppa Europea quest'anno.
2: Ragazzi, non scherzi.
10: Al di là, proprio per il motivo che partecipare a una Coppa Europea con la squadra che abbiamo significa farsi male e sfigurare.
2: Ragazzi, non scherziamo, qui ci sono in ballo centinaia di milioni. Ragazzi, andiamo avanti.
1: Anche perché vuoi dare l'ultima ora che hai letto poco fa?
2: Anche perché la Juve, ragazzi, allora i confronti ci saranno la prossima settimana. Ma viene ribadito fermamente il concetto che la Juve senza Champions, quindi in Europa League, farà almeno due cessioni eccellenti. Lo stiamo raccontando da tempo, ma adesso arrivano anche le conferme. Almeno due cessioni eccellenti.
1: Però quando dicevamo che non era la stessa cosa stare in Europa League o in Champions League, cioè sì, non è vero, anzi si riparte più cattivi, più bravi, sì, cattivissimi. Faremo gli applausi anche alle squadre che vengono dal quarto mondo del calcio.
2: E tu, Vincenzo, prima dicevi due cessioni eccellenti, Bremer e Cambiaso. Speriamo. Cioè, nel senso, speriamo ci si possa fermare lì. Speriamo ci si possa fermare lì.
1: E poi,
2: ripeto, io non rimpiango nessuno di questi,
1: No, però quello con il quale me la prenderei un po' di meno è Yıldız, perché ricordiamoci che sta giocando con infiammazione al ginocchio, quindi se non riesce a rendere perché gioca con infiammazione al ginocchio, perché non abbia, tu dice giustamente, ma ragazzi, hanno preso Boga, tutto a posto, Boga non vale Yıldız. Sei arrivato a doverti giocare ancora una volta le gare decisive, e le hai perse nel momento topico con i giocatori, che chi c'ha l'infiammazione, chi sta stanco, chi... due ce ne abbiamo bravi. Uno. Un fuoriclasse abbiamo. Quanti fuoriclasse abbiamo? Uno. Per ora.
9: Vai, comunque, due cessioni sicure, due, e poi vediamo se invece due saranno tre. Prego.
11: Ciao ragazzi, Roberto Bobo dall'Aquila. Ciao Roberto. Io sono ancora arrabbiato e non la voglio vedere, non la voglio tifare, ma nel senso che della mediocrità al potere, come vi ho scritto domenica, poi non so come l'avete giudicato il messaggio, io ne ho piene le tasche, non se ne può più. Mi chiedo quando è che John Elkann venga giudicato per quello che sta dimostrando di essere, cioè un imprenditore che è costretto ogni volta a mettere mano al portafogli perché sbaglia a monte. Ma ragazzi, ma gli imprenditori non dovrebbero fare così,
9: Allora io so che questo amico la tiferà ancora più di prima, ma ha perfettamente ragione, certo, su quello che dice.
1: Certo.
9: Non ho la mediocrità. Però ragazzi, l'Europa League, che per me bisogna provare a vincere, ok? Porterà alle cessioni.
1: Certo che le porta alle cessioni, porta, ma l'abbiamo sempre
9: le cessioni
1: detto.
9: L'abbiamo sempre. Ma vabbè, Vincenzo, ci vuole ingegno. Però noi che siamo due, l'abbiamo detto. Noi, Claudio, Antonio, tutti, perché sappiamo come funziona. Quindi la Juve dovrà cedere, ok? Poi, attenzione, magari sei fortunato e... Oh, io Bremer gli voglio un bene all'anima, ma se deve essere sacrificato lo sacrifichiamo. Cambiaso per me deve andare via a prescindere.
1: Turam, Bremer e Cambiaso sono questi tre nomi che sono già in rampa di lancio, esatto. E dobbiamo sperare che non carezzino l'idea di venirci a proporre qualcosa di esatto, impossibile per Ildiz. Però è questa la storia,
9: esatto.
1: E tornando al tifo, scusami, esatto, scusami, no, tornando, al tifo,
9: chino, paura.
1: Tornando al tifo,
9: Ciaffone gira
1: tornando
9: tre anni,
1: al tifo, i tifosi del Torino hanno lasciato il Toro da solo tutta la stagione. Guarda caso nel derby ci saranno. E secondo voi quando entreranno i giocatori della Juve gli faranno la carezzina per la,
9: sì,
1: sportività?
9: Come no, li vanno lì, danno 5. Vai, sentiamo un altro vocale.
12: Ciao Giorgio di Roma.
9: Caro,
12: io voglio dire una cosa intanto al nostro presidente, che la prima cosa che ha rovinato da quando c'è lui, che ha levato la cosa più bella che avevamo noi, il raduno a Villa Perosa, che c'era il classico discorso della società che metteva in testa che cos'era la Juve e gli obiettivi da vincere.
1: Giorgio?
12: La presentazione allo stadio è una cosa squallida, non è da Juve. Ha tolto la cosa più bella che avevamo. Primo, tutti questi giocatori che ci abbiamo da qualche anno, non c'è un giocatore che è da Juve. Non c'è un giocatore della classica frase fino alla fine, perché la partita come la Fiorentina, come domenica, saremo giocatori ex Juve, come era una volta, davano il sangue fino all'ultimo. Oggi sono tutte signorine, non se ne salva nessuno. Se mi dite uno che devo salvare nella Juve, non c'ho nessuno.
9: Oh, naturalmente a questo amico condivido signorine nel senso, no, perché poi arriva questa società, sì, patriarcale, sì. No, lui voleva dire che non hanno perché vedi amico mio, purtroppo in questo mondo bisogna, allora non signorine, poi capite, dite a me che io adoro il mondo femminile, no, perché sai, cioè, una tizia disse che io siccome non guardo il calcio femminile, sono insomma uno di quelli che non gli piacciono le femmine, anche questo mi sono sentito, ma va bene, ognuno può dire quello che gli pare. Allora, signorie nel senso che non hanno carattere, ok? Grazie. Non guardo il calcio femminile, lo guardo poco perché onestamente avendo guardato tutte le partite, però ecco questo.
1: Però io a Giorgio faccio un applauso, che è esattamente quello che dicevo ieri, quando dicevo, forse qualcuno se l'è perso, se sono contento che la Juve sia in mano agli Agnelli, alla famiglia Agnelli, scusate, purché esista ancora il messaggio della famiglia Agnelli. Io vi ho fatto l'esempio proprio di Villar Perosa, dove c'erano giocatori come Ronaldo, Pjanic, Higuain, Dybala, giocatori veri che erano lì in silenzio davanti al simulacro della famiglia Agnelli o dentro Villar Perosa con Andrea Agnelli, ed Elkann, che gli raccontavano i valori della famiglia. E lì si formava
9: però
1: l'identità juventina.
9: Ora io però ti voglio dire una cosa, tutto questo è no bello, bellissimo, giusto e corretto. Io però non ti voglio prendere. Prendete un giocatore a caso di questa rosa. Lo metti lì davanti a Villar Perosa. Secondo te diventa Batman?
1: No, ma gli tremano le gambe. Gli tremano le gambe. E si rende conto che sta portando una maglia di una pesantezza unica. Per cui o brucia tutte le energie che ha in corpo, oppure di fare una partita come quella col Verone, andare davanti alle telecamere a ostentare sicurezza e tranquillità, non se lo sogna. Va davanti alle telecamere a chiedere scusa perché sente ancora il peso di quei discorsi. Poi sono d'accordo con te che non ti dà il mantello quella cosa, ma ti dà identità, senso di appartenenza, ti fa capire che devi sputare sangue fino alla fine per questa maglia.
2: Intanto c'è Alessandro che dice: ho esultato più per questa puntata, ma tutto merito di Marangio, che per i gol della Juve. Io però, allora, sta emergendo un altro aspetto, ok? Devi stare calmo.
1: No.
2: Perché noi abbiamo detto, lo stiamo dicendo, ora la cosa verrà fuori la prossima settimana, che la Juve farà delle cessioni eccellenti. La maggior parte degli amici stanno scrivendo: ma mi dite chi sono gli eccellenti? E avete ragione, perché non li individuo. Non li, cioè, sta passando un messaggio che, da un lato, Vincenzo, io comprendo anche. Cioè, eccellenti chi? Eccellenti può essere Bremer, perché in questo momento, secondo me, Bremer, io non scommetto nemmeno questo sul fatto, questo è il condizionato, il telecomando. Bremer va via. È il primo che va via, Bremer. Ce ne faremo una ragione. Dovremmo creare un difensore come lui, ma andrà via. Andrà via Cambiaso.
1: Tanto nel derby giochiamo con Gatti.
2: E siamo contenti che Cambiaso vada via perché ha finito il ciclo. Andrà via Thuram. Se con questi noi riusciamo a fare degli introiti importanti, forse ci fermiamo qua. Ma se sei costretto a svendere, perché comunque tu devi ripianare, forse ne andrà via anche un altro. Però vedo, e questo tutto sommato mi conforta, che giustamente non ci si strappa, non ci si strappa le vesti per nessuno. Per nessuno. Prego.
13: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Massimiliano, provincia di Brescia.
1: Ciao.
13: Manca solo che Spalletti se ne vada, solo quello manca per completare il disastro. Spero proprio che, dato che mi sembra un allenatore molto serio, dato che ha dato la parola firmando il contratto, rimanga. Ammetto del fatto che poi Conte sarebbe una iattura. Non dimentichiamo che Conte ha vinto tanto con la Juve, niente da dire, ma i giocatori che aveva allora, per quanto di nome non molto altisonanti, erano più forti di questi che abbiamo adesso. Spiace dirlo, però è così. Quindi speriamo bene, sempre e comunque forza Juve.
2: Allora io volevo,
1: che volevi?
2: Volevo farvi vedere, eccolo qua. E poi sembra, no, che dunque, differenza tra introiti Champions e Europa League. Poi fate voi i vostri calcoli. Allora, ingresso nel girone, la Champions porta 18 milioni, l'Europa League 4. Per ogni vittoria la Champions porta 2 milioni. L'Europa League 450.000 euro, il pareggio 700.000 euro, la Champions 150.000 euro, l'Europa League. Poi bonus primo, ottavo posto, altri 2 milioni dalla Champions, 600.000 euro Europa League. Bonus nono, sedicesimo posto, 1 milione la Champions, 300.000 euro l'Europa League. Poi lasciamo perdere i playoff. Ottavi, ingresso agli ottavi, la Champions porta 11 milioni, l'Europa League 1.700.000 euro. Ai quarti, la Champions 12 milioni, l'Europa League 2 milioni e mezzo. La semifinale, roba che a noi non ci interessa, ma per dire, 15 milioni, l'Europa League 4. La finale, 18 milioni, l'Europa League 7.
1: Tradotto in discussioni semplici,
2: sono tre giocatori da vendere.
1: No, al di là di questo, sì, sono tre giocatori da vendere. Tradotto, se vinci l'Europa League, guadagni quanto? Il gettone di partecipazione alla Champions League. Ok? Immaginate la distanza economica. Immaginate la perdita economica. Immaginate la necessità economica. Questo è. Ma questo lo sapevano, voi lo sapevate, probabilmente piano piano l'avete capito, chi non l'aveva capito adesso lo sa ancora di più, ma la squadra lo doveva sapere, l'allenatore lo sa, e quando lo stesso Spalletti, perché io poi ce l'ho per tutti quanti, io voglio che lui resti, e sono convinto che anche con dei giocatori che non sembrano di prima fascia, lui li trasforma e fa diventare una grande Juve, ma anche lui disse, poi questa storia che gli introiti, non gli introiti, era un modo per non dare pressione a una squadra che deve avere pressione, perché sei Juventus, ma lui non gliela dava, giustamente, perché sa che sono fragili. Quante volte ha detto sono bravi ragazzi, ma nessuno c'ha la faccia di C, che c'aveva per esempio Vlahovic, che comunque non basta, ma è già qualcosa. E allora per tutto l'anno, fino alla fine, ha cercato di proteggerli. Ma io posso passare il tempo a proteggere la mia squadra invece che responsabilizzarla solo perché ho paura che questi crollano? E infatti puntualmente sono crollati.
9: Infatti, giustamente, Severino, senza contare che dalla Champions poi diminuiscono gli introiti senza Champions e di sponsor, che non sono soltanto quelli della maglia, sono anche tutti quegli altri. Giustamente Pier dice: Ale, mi daresti il nome dell'antipertensivo che prende Marangio? Perché da domenico la massima a 190 e non scende. Ora, Fede, dammi la tua, te lo prendi per l'ipertensione, così glielo diamo. Un altro amico dice: sì, a quelli bisognerebbe aggiungere anche i rientranti. Lo so, ragazzi, ma i rientranti come non li vogliamo noi? Gli altri secondo voi li vogliono? Cioè, il più grande centrocampista che abbia mai avuto la Premier League, cioè Douglas Luiz, secondo voi chi lo vuole? Il più grande la più grande ala del campionato spagnolo, Nico Gonzalez, secondo voi chi lo vuole? Rugani, chi lo vuole? Arthur, se rientra, chi lo vuole?
1: E nessuno, ragazzi, perché, e lo leggerete nell'editoriale di domani, a furia di sbagliare il mercato tu hai allungato la lista dei giocatori che poi devi svendere, e più aumentano i giocatori che devi svendere, meno riduci la possibilità di acquistare giocatori di livello. Quindi invece di crescere, decresci ogni anno un po' di più. Non a caso l'anno scorso abbiamo centrato la Champions all'ultima giornata, quest'anno siamo in Europa League solo perché l'Inter ha vinto la Coppa Italia, altrimenti eravamo in Conference. Perché? Perché poi ti cominciano a tornare ancora questi qua e tu hai aggiunto David, Openda, Jegrova, hai aggiunto gente che l'anno prossimo avrà un valore ancora minore. Proverai a farglielo crescere il valore, sceglierai altri giocatori. Se ti funziona ed è bravo Spalletti, come sono sicuro che sia, li valorizza e piano piano ci si rialza. Ma se non valorizza i giocatori che arriveranno, che non saranno di prima fascia, si aggiungeranno ai David, agli Openda, ai Nico Gonzalez, ai Douglas Luiz, agli Arthur, ai Gatti, a questi qua.
9: Stefano dice: ragazzi, ho sentito il confronto tra gli incassi, volevo iniziare a chiamarla con il suo nome, non abbiamo guadagnato la qualificazione, siamo retrocessi in Serie B europea.
1: Certo che siamo retrocessi in Serie B europea.
9: Sì, Stefano, vero, dopodiché fammela vincere, però è vero, è così. Mentre Fabio, che saluto perché ha il primo messaggio anche lui che ci manda, dice: dopo un giorno di tristezza mi sto convincendo che sia meglio farsi un anno in Europa League, almeno non avremo più una certa presunzione, si ricomincia con un po' di umiltà. Guarda, questa è una lettura che ci sta, con i sacrifici che dobbiamo fare, perché l'abbiamo visto, no? Leggendo questa roba qua, ecco, io però il messaggio che mi piacerebbe mandare, poi naturalmente è giusto che ognuno di voi la pensi, la prenda come vuole, cioè quando inizi da lunedì prossimo, che il campionato sarà alle spalle, speriamo non con un'umiliazione nel derby, non cominciamo a chiedere gli acquisti, perché ci saranno prima le cessioni. Questo mettiamocelo in testa, ci saranno prima le cessioni. E prima ci togliamo i denti o il dente delle cessioni. È chiaro che per alcuni bisogna aspettare il mondiale. Però prima ci togliamo il dente o i denti e prima si potrà cercare. Leggevo Brahim Diaz, potrebbe essere. Beh, venga Brahim Diaz, lo prendo a occhi chiusi. Spero che Allison, Champions, che non c'è più, si accontenti dell'Europa League. Perché Vincenzo, noi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere un portiere, è la prima cosa in assoluto che dobbiamo fare, ancora prima di tutto il resto dobbiamo avere un portiere, ma non un portiere, c'è portiere, no, un portiere con la P maiuscola, degno della Juventus. Andiamo a pausa, va?
1: Sì.
9: Ti rimisuro la pressione, vai. Vediamo se un po', no, anche perché la pressione alta fa male a, vabbè,
1: non dovrei occupare, non dovrei occupare
9: 3 centimetri,
1: non dovrei occupare 33.
14: Due colori, due voci.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
14: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, voglio leggere e rispondere anche al messaggio che con molto garbo ha scritto Massimo da Modena, che saluto e ringrazio. Rispondo a Marangio: essere tifosi non vuol dire solamente andare in guerra, ovviamente tra virgolette, per una gara. Serve rispetto anche per i giovani tifosi che vivono le partite tramite social e post, sono paganti come altri e magari si emozionano e sorridono con un selfie o un autografo indipendentemente dal risultato. L'esempio che fuori ci offendono non ci sta, come ho scritto prima, parlo di tifosi che rispettano gli altri. Noi non siamo mai rispettati da nessuna parte.
2: Già.
1: Io ho fatto... poi magari l'anno prossimo ci vado di nuovo, l'inviato a vedere Napoli-Juventus negli ultimi anni, tranne gli ultimi due, e ogni volta che sono andato andavo nel settore ospiti ad aspettare voi tifosi della Juventus, spesso anche nel periodo più caldo della stagione, che arrivavano tutti quanti imbacuccati per nascondersi.
2: È vero.
1: E li vedevo uscire,
2: non i gruppi ultra,
1: non i gruppi ultra, amico mio da Modena, arrivavano papà con ragazzini,
2: esatto,
1: che si dovevano nascondere, e dopo quei papà con ragazzini che andavano nel settore ospiti, io li ho visti insultati per ore dai tifosi che dall'altra curva, la curva del Napoli, prima di uscire passavano il tempo a insultarli. Ok? Allora io non dico che nella vita bisogna restituire quello che ti danno, però lo stadio di calcio, a parte che non porgo l'altra guancia, lo stadio di calcio è per definizione un'arena. Nell'arena si sta al canto alla propria squadra. Poi ti vuoi fare gli autografi, vuoi farti fare l'autografo. Sicuramente ci sono dei tifosi che magari, c'era un amico prima che dice che è arrivato dall'Olanda, dice: arrivo sì, una volta dall'Olanda con mio figlio, magari voglio farmi una foto.
2: Certo,
1: ci sta.
2: Certo, certo.
1: Ma infatti è un discorso che non generalizzo. La foto te la puoi fare dopo, durante la partita, nell'arena, devi far sentire l'appoggio solo per la tua squadra. Poi hai tutto il tempo a fine gara per applaudire l'avversario. La sportività la dimostri applaudendo Parisi che si rompe il ginocchio e si infortuna e quindi esce in barella, nonostante sia un rivale in quel momento, lì gli batti le mani, e quella è sportività. Chi ha fischiato ha sbagliato in quel caso, perché è il modo sbagliato di mostrare vicinanza alla tua squadra. Là è sportività. Se fa la rovesciata del secolo Ronaldo a casa tua, lì ti alzi e applaudi, e quella è sportività. Ma applaudire gli avversari quando scendono in campo, che non si sentono in trasferta ma si sentono a casa loro, mentre a casa nostra a pochi centimetri ci buttano urina addosso.
2: Guarda, tra l'altro ti interrompo un attimo, perché Pietro ci ricorda quando sputarono a Scerto.
1: Ho finito. Certo.
2: Al professor Ascerto.
1: Certo. Professor Ascerto.
2: No, io per chi non mi rispetta non ho rispetto, l'ho sempre detto. Rispetto tutto il mondo.
1: Non gli restituisco lo sputo, ma non gli do neanche le mani. E le pacche sulle spalle. E gli stendo i tappeti a terra.
2: Io, Vincenzo, lo sai, ci conosciamo ormai da tanti anni. Per me il rispetto è la base della vita. Della vita. E è quello che chiedo anche sui social. Cioè, ci rispettiamo, ci confrontiamo, ma ci rispettiamo. Ma se te mi manchi di rispetto, non pretendere che io ti rispetti. Quindi, come ha detto Vincenzo in maniera splendida, mi sputi, io non ti risputo, però poi la mano te la do.
1: E a casa mia trovi l'inferno.
2: Strano che li abbiano solo insultati alla curva senza lanciargli addosso sacchetti di piscio e cose varie. Sì, sì, ma è successo anche quello.
1: Sei a sempre, casa nostra.
2: Siete oggi strepitosi, Paolo.
1: Paolo
2: è lui che è impazzito.
1: Ci hanno distrutto i bagni dell'Allianz Stadium.
2: Esatto.
1: A casa nostra.
2: Esatto.
1: E noi, ma magari quando entrava, McTominay, mi faccio la foto con McTominay. No! Devono percepire il pericolo, non il pericolo in senso che io scendo in campo e gli faccio una faccia così, ma devono percepire quell'inferno che ci fanno percepire a noi sugli altri campi.
2: Allora, scrive Angelo, il portiere ha delle priorità, ma non dimentichiamoci che dobbiamo assolutamente riacquistare il rispetto a 360 gradi. Un altro anno di sgarbi arbitrali non sarebbe tollerabile. Concordo. Poi, bello il messaggio che manda anche il nostro Roberto Alisa Delba: io non mi arrendo come la maggior parte e continuo a credere, e hai perfettamente ragione. Così come dice Diego, io dice: ragazzi, ma lunedì prossimo di cosa parlerete? Guarda Diego, ne abbiamo tanti di argomenti, ci si è anticipato tutto questa settimana. Aspettiamo che si giochi il derby, che si perda, che Roma e Milan e come vincono, e poi facciamo le discussioni sul caso. Io sarò allo stadio domenica e, come si dice, forza Juve, soprattutto fino alla fine il morto si seppellisce quando è freddo. Diego, intanto ti mando un carissimo abbraccio, perché Diego sarà allo stadio domenica.
1: Al Wanda Metropolitano, all'ingresso degli spogliatoi, c'è uno stemma enorme dell'Atletico Madrid. I giocatori non ci possono passare sopra, non ci devono passare sopra. Se uno distrattamente ci passa sopra, e Cristiano Ronaldo lo dribblava, gli passava a fianco, non gli passava sopra, ti insultano, ti aggrediscono i giocatori in campo, perché a casa loro pretendono rispetto. Quindi pretendere rispetto, e non sono d'accordo con l'amico che ha scritto, sta passando il messaggio che se la Juve non è in Champions è colpa dei tifosi. No, però noi dobbiamo guardare tutto. Abbiamo distrutto la squadra, la stiamo ancora distruggendo. Abbiamo detto che anche Spalletti ha commesso gli errori. Stiamo parlando da secoli di una proprietà che non trasferisce nemmeno più a Villar Perosa il messaggio della Juventus. Stiamo inquadrando tutto, ma ce n'è per tutti. Ce lo siamo detti anche a noi, che magari abbiamo alimentato speranze che non dovevamo alimentare, perché guardavamo con speranza cose che invece erano disperate davanti agli occhi, che non volevamo vedere. Ce ne abbiamo per tutti, anche per noi.
2: Certo, certo. Claudio, scrivimi privatamente, l'amico Claudio che mi chiama, mi scrive privatamente anche su TikTok e ti rispondo.
1: Che vuoi, due biglietti per la Libertas?
2: Sì, andiamo con un paio di vocali, va?
1: Oh, preso.
2: Io per esempio, quando vado a vedere la Libertas, se lo ammetto, sbaglierò, ma non sono sportivo. Sono tifoso.
1: Meglio che non raccontiamo.
2: No, no, ma spero che io frequento la curva, Vincenzo. Ma dov'è il problema? Io vado in curva. Io non
1: no,
2: sono...
1: non raccontiamo alcune cose che hai fatto.
2: Ma io rivendico il mio essere tifoso. Per me sarebbe facile andare a Libertas in tribuna stampa, come faccio quando vado a vedere la Juventus. Però io in tribuna stampa, se segna la Juve, non puoi esultare, perché è giusto che tu non esulti. Io voglio esultare. E io rivendico il fatto di essere tifoso. Cioè, questo, ragazzi, non finché avrò la possibilità di farlo, lo farò. E quando vado a Via Libertas, io vado in curva. Pago mi compro l'abbonamento e lo pago, perché voglio essere libero di fare il tifoso. Io sono tifoso, non sportivo. Lo ammetto, senza problemi. E soprattutto poi, quando in questo caso devo difendere la mia Juventus, perché ha ragione l'amico di Modena. Capisco il suo ragionamento, è il mondo ideale, che però non esiste. Facciamoci raccontare da Claudio Zuliani tante volte, che lui l'ha seguito tutte le volte alle Juve, quando raccontava la Juve sul canale, quello che ha dovuto fare a passare da Bologna a Napoli a Roma. Io onestamente, quando sono andato quest'anno a Pisa, vabbè, Empoli è un'oasi felice, Empoli veramente, magari fosse tutti come Empoli, a Roma, sia sponda Roma che sponda Lazio, non ho mai avuto problemi, mai, mai. Però comunque ti guardi sempre intorno.
1: Io Claudio non lo posso invitare a prendere una pizza a Napoli.
2: Capisci?
1: L'ho invitato tante volte, ha detto no, lascia stare.
2: Perciò poi noi non dobbiamo essere come loro, lo dico sempre, però...
1: Bravo.
2: Il mondo ideale non esiste.
1: Bravo il nostro amico, perché c'è anche una cattiveria poetica. E dice il nostro amico: non dimenticherò mai lo striscione al Delle Alpi, peraltro era la famosa partita del fallo Giuliano Ronaldo, sì. Ci hanno fatto due scatole così, sì. Quando Juventus Inter del 97 ci fu la scritta nello stadium, che adesso manco puoi far entrare probabilmente, perdete ogni speranza o voi che entrate, citando la Divina Commedia e facendo capire che si era entrati in un girone dantesco, che era l'inferno in quel momento. Questo non significa essere cattivi. Questo non significa insultare, sputare o lanciare. Quello lo fanno gli altri contro di noi ogni partita dove andiamo in trasferta. E ve lo possono dire i tifosi che vanno in trasferta. Quello significa appartenenza. Significa trasmettere magari quell'appartenenza che la proprietà non riesce a trasmettere alla squadra, la può fare il tifoso. E torno al discorso del nostro amico, ha detto adesso passa che la colpa è dei tifosi. No, però quando dico che la colpa è di tutti.
2: Di tutti,
1: anche su questo, perché se... La proprietà, prima colpa, ha annullato Villar Perosa e non riesce a trasferire quel messaggio che è fondamentale, allora glielo passa magari il tifo. Se io entro e vedo che i miei rivali stanno prendendo più mani e cinque dai tifosi miei che vedere che li fanno a me, perché poi se io tocco il pallone mi fischiano, ma io dove sto giocando? A casa o in trasferta?
2: Intanto l'amica Flora era a Napoli, ti fa contento perché dice: io ho incontrato Conte ma non l'ho fermato, non mi sarei mai fatto una foto con un traditore.
1: Ma mai al mondo. Grande Flora. Brava, vai. Flora, so pure dove l'ha incontrata probabilmente, va sempre a mangiare là, ma non ci va più, non ci andrà.
15: Ciao ragazzi, sono Alfonso, la provincia di Milano.
2: Ciao caro.
15: Allora, partiamo dal presupposto che anche a me Conte fece arrabbiare quella volta che poi andò in nazionale. Però siccome io sto discutendo da qualche giorno con tutti i miei amici di un gruppo WhatsApp di juventini, allora Spalletti dopo quelle dichiarazioni di domenica, cioè quelle dichiarazioni fatte da Zon con mezzo sorriso, dove diceva che fortunatamente almeno abbiamo raggiunto l'Europa League, neanche quella, cioè io ti dico la verità, non ho mai sentito un allenatore fare certe dichiarazioni, perché qui siamo la Juventus e non siamo la Juve Stabia, neanche Del Neri fece un certo tipo di dichiarazioni. Poi purtroppo non dovete avercela con me, purtroppo anche sentendo i miei amici che il CAN deve fare un progetto europeo, ma il progetto europeo non lo fa il CAN, perché non ci mette le risorse che mette il presidente del PSG o del Manchester City.
2: Lo so, però,
15: Purtroppo i vari Klopp, Guardiola, allora, adesso Guardiola ha smesso dal Manchester City, secondo voi Guardiola verrebbe la Juventus anche per ricostruire?
2: L'amico dice una cosa vera, le parole Spalletti le abbiamo condannate, che non sono sbagliate, però qui non si può paragonare il CAN all'Emiro e allo Sheikh, cioè, sono due cose completamente diverse, anche perché l'Emiro veramente la sera quando va al bagno gli escono soldi, no? Il CAN magari no, insomma.
1: Però una cosa va detta, loro quanti capi di imputazione c'hanno? Ancora devono rispondere. Hanno schierato una squadra di avvocati, e qua ci si è dimenticati che hanno questi capi di imputazione, che non so neanche se andranno avanti, dovrebbero andare avanti, non lo so, però è un club che si difende davanti a un premier che probabilmente era stanca di vederli vincere. Però lì hanno smesso di vederla vincere, perché un'altra squadra, l'Arsenal di Arteta, negli anni, in 6 anni, ha costruito piano piano, un pezzettino alla volta, la sua rincorsa verso il titolo, e poi ha vinto ad armi pari. Qui ci hanno dovuto buttare giù nel modo più infame possibile per veder vincere gli altri, compresi anche dei nostri errori. Noi non siamo stati capaci di ricostruirci, e quando ci siamo ricostruiti abbiamo fatto sì signore a ogni occasione, non abbiamo preteso nessun rispetto per il rispetto delle regole, solo una volta per l'esultanza di bastoni a Kalulu. E l'abbiamo fatto nel modo sbagliato, perché siamo entrati in campo dal sottopassaggio per farci vedere arrabbiati. Ma non è quello il modo. Il modo è farsi sentire nell'istituzione, in Lega. Ma con chi ci facciamo sentire? Con Chiellini che mentre Marotta parla con il logo della Serie A esce dal retro? O con Comolli che ancora non ha parlato, non ha imparato l'italiano?
2: Ora qui Vincenzo, è chiaro che noi non so quando ne parleremo, forse venerdì, ma siamo sempre all'interno della stagione, ok? Cioè questo derby da onorare, perché onestamente, insomma, fammi prende per il sedere anche da quelli, no? Lo so, infatti.
1: No, io penso alla statura mentale della squadra, che
2: se sentono le pressioni, se Locatelli ci racconta
1: infatti facciamo una cosa, se questo è un problema, noi domani parliamo delle altre partite, così non mettiamo pressione alla Juventus.
2: Bravo okay? Vincenzo.
1: Provocatoriamente diciamo non parliamo della Juventus, non diamo pressioni, va tutto bene. Bravissimo. Parliamo delle altre squadre, ecco. Così diamo le pressioni agli altri. Vediamo che succede.
2: Spalletti non ci è piaciuto, come non ci è piaciuto Cambiaso, come non ci è piaciuto Locatelli, però siamo sempre nella stagione. Io ci riflettevo ieri su quelle parole di Chiellini. Secondo me Chiellini ha detto una cosa, poi bisognerebbe pesare, però lui dice viviamo la giornata, nel senso arriviamo alla fine di questa settimana perché c'è ancora una partita da giocare che non conterà niente per noi, perché se no raccontiamo anche qui, e te lo dico Vincenzo, cioè io non voglio miracoli, perché tanto se sbatto e ormai ho già l'idea che sbatto, quindi non voglio miracoli.
1: Però non sono d'accordo.
2: Ho capito Vincenzo, vorresti ancora il miracolo?
1: No,
2: per dire...
1: no, non sono d'accordo su un'altra cosa, sulle parole di Chiellini.
2: Ah, ok, che no,
1: cioè io a prescindere Non l'avrei detto, Viviamo alla giornata. Avrei detto, intanto noi dobbiamo vincere il derby. Dobbiamo fare di tutto per vincere il derby. Questa squadra deve vincere il derby.
2: Questo è vero.
1: Poi dopo si fanno i conti e chiaramente siamo pronti a questo punto al peggio.
2: Questo è vero, dice. Bravo.
1: Ma non devo permettermi di dire viviamo alla giornata. Ma che cosa che siamo diventati?
2: Lo so. No, pensavo... Concordo.
1: A proposito di quello che dico, anche dalla questione tifo, eccetera. Ned veniva espulso ha pagato più lui la Lega che le squadre che hanno partecipato al campionato, perché ogni partita lo dovevano portare fuori con la camicia di forza. Però era e poi scendeva giù
2: di Nedved,
1: era
2: che bombe. Cioè, io che grande pave.
1: Poi scendeva giù e il resto glielo dava nello spogliatoio alla squadra.
2: È vero.
1: Ma noi questo dobbiamo essere.
2: E non ce l'abbiamo.
1: No,
2: non ce l'abbiamo.
1: Ma Boniperti, vogliamo tornare indietro. Boniperti, se si sentiva dire delle cose alle spalle, si fermava in tribuna autorità, si girava e ti guardava con rabbia, ti aggrediva con signorilità.

0: sapendo che non hai il paracadute e quindi ti devi in qualche modo arrangiare. Questo vuol dire che io mi aspetto in una settimana intanto un discorso di discorso, una presa di posizione di John Elkann sulla questione Spalletti, ok? Spalletti rimane, bene, così almeno ci togliamo anche il pensiero dell'altro tizio. Però bisogna mettere un punto. E poi bisogna mettere un punto, Vincenzo, un'altra volta su un discorso, lo diceva prima l'ottimo Lorenzo Di Benedetto, come lì. Perché quello che dice Lorenzo, cioè che addirittura si potrebbe ricambiare amministratore delegato, noi però sappiamo bene che non è come un direttore generale, lo prendi e lo mandi via. Amministratore delegato c'è un CDA, quindi deve venire il CDA, non è una cosa così immediata. Però questo è un altro passaggio vitale, perché se devi ricambiare un'altra volta amministratore delegato e magari lo diventa Chiellini, io non so se ne ha le competenze, non lo so, mi sembra veramente di vivere, come ha detto lui, vedi, alla giornata. Però questo è un altro passaggio fondamentale, perché vuol dire che se Chiellini va a fare amministratore delegato, tu in teoria dovresti prenderti anche un altro dirigente da mettere dentro. Poi Modestò, ok, poi su Modestò io ho la mia idea, ma la tengo per me, ma nel senso, su come è arrivato alla Juventus, se perché è arrivato alla Juventus, ha fatto quello che doveva fare, quello che poteva fare. Però se tu cacci come lì, ok, oppure lo depotenzi, perché dici, sai, io gli do un altro ramo d'azienda, controllare il bilancio, organizzare gli eventi collaterali allo stadio, concerti, le cose, che è comunque una branca importante per la Juve, no? Un nuovo mondo al quale si affaccia. Ma tu un altro operatore di mercato, secondo me, lo devi prendere, a meno che tu faccia un ragionamento tipo Spalletti diventa il Gasperini della situazione, cioè il mercato lo fa lui insieme a Ottolini e magari anche a Chiellini, si prende una grande responsabilità. Però onestamente mi fiderei molto di più così che non affidare il mercato a come lì, perché questo è un mercato dove tu devi vendere bene, quindi tre cessioni importanti, ma soprattutto poi devi comprare bene, devi comprare bene, perché i campioni non li potrai prendere, devi prendere degli ottimi giocatori ma non campioni. Noi abbiamo ancora da risolvere la questione Vlahovic, Vincenzo.
1: Ma sono 2 anni che
0: appunto.
1: E noi siamo ancora appresso, scusatemi, a questo.
0: Ma sono d'accordo
1: perché io
0: con
1: così
0: te.
1: Lo chiamo.
0: Sono d'accordo con
1: così
0: te.
1: Così lo chiamo. Perché per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda, vai.
0: Ma certo,
1: vai.
0: Qual è l'alternativa però? Colomani e basta. Colomani, Davido Pendà.
1: Non mi interessa, perché la ricostruzione dell'identità nasce da chi
0: anche
1: vuole restare,
0: questo.
1: Non da chi se ne vuole andare.
0: Sì, ma Pendà rimane.
1: Ho capito.
0: Pendà non gli pare il vero.
1: Perché tu intanto ti sei portato altri problemi a casa mentre cercavi di risolverne uno che adesso lascerà.
0: David rimane. Si okay. Fa le treccine.
1: Se ne risolve uno per volta, per me. Allora purtroppo non possiamo nemmeno dire teniamoci chi vuole restare. Questi vogliono restare tutti quanti, perché a fine mese figurati. Gli arriva lo stipendio. Stanno a posto, c'hanno lo chef, c'hanno le divise, non gli rompono le scatole. Stanno in una città dove non gli vanno a rompere scatole se vanno a mangiare fuori. Guadagnano, sono alla Juventus, tutto a posto.
0: Perdi in casa con le Fiorentina, ti vengono a chiedere l'autografi. Cosa vuoi di più dalla vita?
1: Ti danno, fanno gli autografi, nel frattempo fanno i complimenti agli altri che entrano dentro. Tutto a posto, un clima, ah, che bello, sembra che stai in un teatro. Sì, sì, sei in un teatro. Altrove chiedono di andare via, perché magari Boga, non dico che deve finire come Boga a Marsiglia,
0: ma
1: per carità, per carità, mai la violenza, mai la violenza, ma ci sono dei giocatori che capiscono che non sono riusciti e devono andare via, non guardano al guadagno, guardano a una via di uscita. Noi siamo questi qua, allora perciò se vedo che Vlahovic, no, non lo so, vediamo, perché quello mi ha offerto intanto all'Atletico, vai.
0: Però se me la metti
1: vai.
0: Così, Vincenzo, anche
1: vai. E tutti, io... non solo Vlahovic,
0: no,
1: tutti.
0: No. Ti dico, anche chi ha rinnovato dovrebbe dire, oh ragazzi, io ci ho provato, ho fatto, adesso si riparte veramente da zero, mettetemi sul mercato.
1: Tutti, tutti. Il motto di David, se non ti senti da Juve, fuori dalla Juve.
0: Sì, così due
1: dovresti
0: si fanno e poi...
1: dovresti avere il coraggio di farlo. Dovresti avere il coraggio di farlo.
0: Però, questo... Ma
1: però ci vuole anche una società che lo faccia. Perché io ricordo, quando c'era il direttore Moggi, per fare un esempio, che ha sbagliato pure lui tante cose. Perfetto. Problemi con Ravanelli?
0: Io voglio...
1: Quello se lo chiamo, apri il cassetto. Allora, ti vogliono...

0: Io ti vendo al Middlesbrough. Guarda un po'. Chi è che comanda?
1: Mi verrebbe a dire anche altri tempi, i procuratori, Vincenzo.
0: E invece deve tornare a governare la Juventus a casa sua.
1: Lo so. Questo però, anche ai tempi di Moggi c'erano i procuratori, per l'amor di Dio. Però oggi il procuratore incide tantissimo anche sulla vita.
0: Perfetto, secondo te, tu ti sei violentato prima, io mi violento adesso. Secondo te i procuratori comandano con Marotta o Marotta comanda con i procuratori? Secondo te? Çalhanoğlu quante volte se ne voleva andare? Alla fine là è rimasto. E ha dovuto sputare sangue, ha dovuto segnare, ha dovuto partecipare alla vittoria dello scudetto, se no col cavolo. Me ne voglio andare. Ah sì. Se io ti voglio far andare, tu te ne vai. Se tu resti, vinci. E mi sto violentando tanto. Però è così.
1: Va bene, arriva Quintiliano, ragazzi. Noi ci troviamo domani. Un abbraccio a tutti e grazie perché anche oggi siete stati una. Sì, ora questo gli devo dare una cana infusa di camomilla. Sì, sì, ciao, sì. Ragazzi.
0: Ciao a tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vincenzo Chiarenza. Vincenzo Chiarenza nasce a Termini Imerese il 27 settembre 1954. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Inizia come attaccante, poi come centrocampista e infine come difensore. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, nel 1973 passa alla Sampdoria, con cui debutta in Serie A a 19 anni. In blu cerchiato colleziona 15 presenze e un gol, segnato curiosamente proprio contro la Juventus. Nell'estate del 1974 viene ceduto al Brindisi in Serie B. Proprio in Serie Cadetta Chiarenza troverà la sua collocazione ideale, divenendo quasi un veterano della categoria. In cadetteria vestirà anche le maglie di Avellino, Bari, Taranto, Triestina, Atalanta e Lazio. Con le ultime due ritorna, anche se per poco, in Serie A, riabbracciata anche con la maglia dell'Udinese. La sua carriera da calciatore si concluderà in C2 con le maglie di Legnano e Novara. Complessivamente sono 44 le presenze in Serie A, 284 quelle in Serie B. Nel 1991 inizia la sua carriera da allenatore che, come quella da giocatore, vede i propri albori proprio tra le fila della Juventus. In bianconero Chiarenza guiderà diverse squadre del settore giovanile, prima gli esordienti, poi i giovanissimi e gli allievi regionali. Poi passa alla Berretti, con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2001-2002. Infine allena la Primavera nel 2003, con cui vince uno scudetto, due Coppe Italia Primavera, due Supercoppe Primavera e due tornei di Viareggio. La sua lunga esperienza nelle giovanili bianconere si concluderà nel 2008. In seguito allenerà Ascoli, Sanremese e Como.
0: Eroi in bianconero.

0: Alla storia, all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
4: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
3: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. E questo clima ad alta tensione in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios, che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
4: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
3: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona dei Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
4: I tre sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
3: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 20 maggio inizia una nuova giornata in casa Juventus, una giornata di grandi riflessioni e in cui bisognerà continuare a capire cosa succederà in casa bianconera nel prossimo futuro con il derby che sta per arrivare, con la qualificazione Champions messa seriamente a repentaglio e una prossima stagione ancora tutta da programmare. E allora andiamo subito su Tutto Juve a vedere quali sono le notizie e le riflessioni di oggi, a partire da una riflessione su Bremer che Tutto Juve definisce il leader da cui ripartire. La Juventus non può sbagliare, cederlo non è un rischio. Bremer resta centrale nel progetto Juventus, le big europee osservano il difensore brasiliano, ma i bianconeri non possono perderlo. Tra le poche certezze rimaste nella stagione complicata della Juventus c'è sicuramente Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, nonostante le difficoltà vissute dalla squadra nel corso dell'anno, continua a rappresentare uno dei punti fermi del presente e soprattutto del futuro bianconero. Proprio per questo motivo le voci di mercato legate a una possibile cessione iniziano a creare più di una preoccupazione nell'ambiente juventino. Bremer resta il simbolo della difesa. Da quando è arrivato a Torino, il centrale brasiliano ha dimostrato continuità, leadership e affidabilità, un difensore da top club europeo. Bremer si è imposto come uno dei migliori difensori della Serie A grazie alla sua forza fisica, alla velocità nei recuperi e alla capacità di guidare il reparto arretrato anche nei momenti più difficili della stagione. Il numero 4 bianconero è stato spesso tra i pochi a mantenere standard elevati di rendimento. Oltre all'aspetto difensivo, il centrale ha garantito anche contributi importanti dal punto di vista realizzativo, sfruttando la sua pericolosità sui calci piazzati. La sua continuità fisica e mentale lo ha trasformato rapidamente in uno dei leader dello spogliatoio. Le prestazioni offerte in Italia hanno permesso a Bremer di conquistare spazio poi anche in nazionale. Non a caso Bremer ha conquistato anche la convocazione da parte di Carlo Ancelotti in vista del prossimo mondiale che andrà in scena che inizierà tra meno di un mese. Le big straniere nel frattempo osservano il rischio di un'offerta importante dall'estero. Esiste concretamente, diversi top club inglesi e spagnoli starebbero monitorando la situazione del centrale brasiliano, considerato uno dei profili ideali per rinforzare difese di altissimo livello. La Premier League in particolare potrebbe rappresentare una tentazione economica molto forte sia per il giocatore che per il club. Nonostante le difficoltà economiche e la necessità di valutare ogni proposta, la Juventus dovrebbe evitare di privarsi di Bremer. In una squadra che negli ultimi anni ha perso troppi punti di riferimento, il brasiliano rappresenta una delle poche basi solide su cui costruire il futuro. Cedere un leader difensivo nel pieno della maturità calcistica rischierebbe di indebolire ulteriormente una rosa che ha già mostrato limiti tecnici e anche caratteriali. Se davvero dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, la priorità della Juventus dovrebbe essere quella di evitare una cessione all'interno della Serie A, perché rafforzare una concorrente sarebbe un errore, significherebbe aumentare il livello di una concorrente e allo stesso tempo perdere anche uno dei migliori difensori del campionato, se non d'Europa. La Juventus, che vuole tornare competitiva, non può prescindere da giocatori di personalità, esperienza e affidabilità. Questo è quello che si legge su Tutto Juve. Parallelamente però è inevitabile che, se effettivamente se la Juventus non dovesse strappare la qualificazione per la prossima Champions, qualche cessione importante i bianconeri la dovranno fare. Il primo piano di questa notte su Tutto Juve di Massimo Pavan si concentra sul caso Alberto Costa e lo scambio con João Mario, facendo appunto un passo indietro alla scorsa estate. Juventus, un caso spinoso, riapre il dibattito sul mercato. La Juventus riflette sugli errori di mercato, il caso Alberto Costa e lo scambio con João Mario diventano simboli di una gestione confusa. Tra le tante difficoltà vissute dalla Juventus nell'ultima stagione, una delle questioni più discusse riguarda sicuramente le scelte effettuate sul mercato, decisioni che col passare dei mesi stanno alimentando dubbi sempre più forti sulla programmazione tecnica e sulla gestione della rosa. Uno degli episodi che meglio rappresenta questa situazione è senza dubbio quello legato allo scambio tra João Mario e Alberto Costa, una scelta che continua a far discutere. L'operazione che si è conclusa la scorsa estate è vista oggi da molti come uno degli errori più evidenti della recente gestione bianconera. João Mario non è riuscito ad adattarsi al calcio italiano e il suo rendimento si è rivelato molto al di sotto delle aspettative, tanto che poi ha lasciato la Juventus in prestito con destinazione Bologna. Al contrario, Alberto Costa aveva mostrato segnali incoraggianti nel finale della stagione precedente, lasciando intravedere margini di crescita importanti, soprattutto sul piano difensivo. La decisione di lasciarlo partire rapidamente ha sorpreso molti osservatori. In Portogallo il calciatore ha trovato continuità e rendimento, attirando l'interesse di diversi top club europei. Un percorso che inevitabilmente aumenta i rimpianti in casa Juventus, considerando le difficoltà emerse proprio sugli esterni difensivi durante l'ultima annata. Costa avrebbe potuto rappresentare una valida alternativa nelle rotazioni o addirittura competere stabilmente per una maglia da titolare. Una gestione che lascia interrogativi. Il caso Alberto Costa viene visto come il simbolo di una strategia poco lineare. Negli ultimi mesi la Juventus ha dato l'impressione di modificare continuamente le proprie valutazioni senza concedere ai giocatori il tempo necessario per adattarsi e crescere. Molti elementi sono arrivati e ripartiti nel giro di pochi mesi, alimentando una sensazione di instabilità tecnica e progettuale. Dunque la Juventus deve trovare una linea chiara per tornare competitiva ad alti livelli. La squadra bianconera dovrà inevitabilmente migliorare anche e soprattutto nella programmazione. Le grandi squadre costruiscono i propri successi attraverso valutazioni forti e coerenti nel tempo. Scegliere un giocatore significa investire non soltanto economicamente ma anche tecnicamente, dandogli il tempo di inserirsi in un contesto nuovo, ed è proprio questo che secondo molti è mancato alla Juventus negli ultimi anni, e quindi l'impressione che la società debba insomma fermarsi un attimo a riflettere su quello che può essere, su quelle che sono state le scelte sbagliate in passato e quindi gli errori da non rifare in futuro, anche se insomma nelle ultime stagioni tanti errori sono stati fatti e rifatti. Un nome di cui si è tanto parlato durante il calciomercato di gennaio e che può tornare di moda è quello di Federico Chiesa, un Chiesa che può salutare il Liverpool, la Juve e il Napoli alla finestra. Juventus e Napoli seguono l'esterno italiano valutato circa 25 milioni di euro. La stagione del Liverpool non ha rispettato le aspettative, il club inglese starebbe già programmando importanti cambiamenti in vista del prossimo anno. Tra i giocatori che potrebbero cambiare maglia c'è anche Federico Chiesa, finito al centro di numerose valutazioni sul proprio futuro. L'esterno offensivo italiano continua a convivere con una situazione complicata. Negli ultimi anni Chiesa ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che ne hanno limitato continuità e rendimento. A Liverpool il classe 98 non è riuscito a ritrovare quella brillantezza mostrata nei suoi anni migliori e adesso il suo futuro appare sempre più incerto. Il club inglese sarebbe aperto all'idea di una cessione nella prossima finestra estiva, con una valutazione che si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Juventus e Napoli seguono la situazione, con la Juventus che starebbe valutando concretamente la possibilità di riportarlo a Torino, già lui che è stato protagonista in passato con la maglia bianconera, e mentre il Napoli avrebbe inserito il suo nome nella lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo della prossima stagione. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno in patria che potrebbe rappresentare la soluzione ideale dopo un periodo complicato in Premier League. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire quale sarà la scelta definitiva del giocatore. Il Liverpool sembra orientato ad aprire la porta a una cessione, mentre Juventus e Napoli studiano tempi e modalità per un eventuale assalto. Federico Chiesa resta uno dei nomi più intriganti del prossimo mercato estivo e il suo futuro potrebbe presto tornare a tingersi di bianconero con la Juventus, che già l'aveva sondato e probabilmente l'aveva anche contattato durante il mercato di gennaio, un tema di cui si è parlato tanto. Juventus che però avrebbe voluto pagarlo molto molto meno o addirittura non pagarlo, mentre il Liverpool aveva chiesto quei famosi 20 milioni che continua a chiedere, e di conseguenza insomma la situazione è più o meno la stessa di quella di qualche settimana, di qualche mese fa. Da tutto Juve si legge anche la Juventus pronta ad entrare in lotta per un difensore dell'Elche. David Affengruber piace alla Juventus, al Milan e al Manchester United. Il centrale dell'Elche può lasciare la Spagna per circa 30 milioni. David Affengruber, questo onestamente non lo so, si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo. Dopo una stagione molto positiva con la maglia dell'Elche, il difensore austriaco è finito nel radar di diversi top club europei, pronti a muoversi nelle prossime settimane. Il centrale classe 2001, legato al club spagnolo fino al 2027, starebbe valutando seriamente la possibilità di affrontare una nuova esperienza in una squadra di livello superiore. In prima fila c'è il Manchester United. I Red Devils seguono da tempo le prestazioni del difensore e avrebbero raccolto relazioni molto positive sul suo rendimento. La crescita mostrata in Liga ha convinto il club inglese a tenere alta l'attenzione sul suo profilo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Juve, però anche Juventus e Milan seguono il giocatore, loro che continuano a monitorare la sua situazione, considerandolo uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo. Tra i difensori centrali, entrambi i club italiani sarebbero attratti dalla solidità difensiva del giocatore e dalla sua capacità di costruire l'azione partendo dal basso. Interessate anche poi sullo sfondo Atletico Madrid e Siviglia, che avrebbero inserito il suo nome nella lista dei possibili rinforzi difensivi per la prossima stagione. Per il club spagnolo, l'Elche non ha intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più importanti. Servono circa 30 milioni, una valutazione significativa, ma ritenuta coerente con il potenziale del giocatore e con l'interesse crescente attorno al suo nome. La Juventus chiaramente non vorrebbe andare oltre i 20 milioni. A 25 anni il centrale austriaco viene considerato un difensore moderno, capace di abbinare fisicità, attenzione tattica e qualità in impostazione, e quindi sonda la Juventus anche nuovi nomi in vista del futuro e del calciomercato estivo. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra su Antonio Conte, in generale sul giro degli allenatori che potrebbe iniziare e svilupparsi durante l'estate. Spalletti riflette, Conte e Napoli, separazione imminente. Si libera dal Napoli e vede l'Italia. Conte sempre azzurro. Domenica il saluto al Maradona, va via a zero. È in accordo col club, Antonio ora è favorito per fare il commissario tecnico della nazionale. E nel frattempo De Laurentiis tratta con Maurizio Sarri, appunto con l'uscita di scena dal Napoli. Conte diventerebbe il candidato principale per la guida della nazionale italiana. La FIGC valuta con attenzione il suo profilo, considerato ideale per aprire un nuovo ciclo azzurro. De Laurentiis si sta già muovendo per individuare il possibile successore. Il nome in cima alla lista è quello di Maurizio Sarri, che rappresenta al momento l'opzione più concreta per raccogliere l'eredità del tecnico leccese. E poi si parla anche del Milan. Allegri aspetta garanzie. Tra i temi caldi c'è anche il futuro di Massimiliano Allegri. L'allenatore potrebbe restare al Milan solo a fronte di investimenti mirati sul mercato, di una dirigenza compatta e di rinforzi di alto livello, con Luka Modric tra i profili accostati ai rossoneri. E poi si parla anche di Juventus, di Spalla, l'uomo forte, ci prova Chiellini, c'è da salvare la Juve del futuro. In casa Juventus continuano le valutazioni sul lavoro di Luciano Spalletti. La qualificazione in Champions League resta l'obiettivo prioritario, ma il rendimento della squadra ha alimentato dubbi e riflessioni sul progetto tecnico. E poi anche le altre notizie del giorno, da Alcaraz che non salta solo il Roland Garros, ma salterà anche Wimbledon. Sinner può toccare 100 settimane da numero 1 e in taglio alto anche il Giro d'Italia, al giro crono a 55 orari di media. Gun record, Vingegaard soffre, Eulalio resiste in rosa. E quindi questo era il quadro della Gazzetta dello Sport, con in parte bassa, in taglio basso, si parla anche in realtà della grande notizia proveniente dal calcio brasiliano e da Carlo Ancelotti, che ha stilato la lista dei convocati per il mondiale nordamericano, e tra i nomi spicca quello di Neymar Junior Santos. L'ha annunciato così Ancelotti durante la conferenza stampa di presentazione dei convocati per il mondiale, con la sala stampa brasiliana che è letteralmente esplosa all'annuncio del nome di Neymar, mentre ha anche in realtà creato anche qualche polemica il fatto che per convocare Neymar Ancelotti abbia lasciato a casa João Pedro, attaccante del Chelsea, che comunque ha fatto un'ottima stagione e si guarderà il mondiale da casa. La prima pagina anche del Corriere dello Sport: Spalletti non molla, resta alla Juve. Si legge questo per quanto riguarda la Juventus. La parte centrale della prima pagina del CDS si concentra sulla Roma e in realtà sul mercato dell'Inter. Vertice di 3 ore, ieri Chivu ha incontrato Marotta e Ausilio, Chivu vuole Koné, l'Inter ci riprova e la Roma apre, svolta per Palestra. Gasp libera il francese, servono 50 milioni, l'alternativa è Curtis Jones del Liverpool. Si accelera poi anche per Palestra, per il terzino dell'Atalanta, e poi c'è anche l'idea Provedel per la porta. Si è parlato tanto di un probabile addio di Sommer a fine stagione. L'Atalanta insiste, Sarri decide, il Napoli aspetta, ore decisive, sempre viva la pista Allegri, Chila il primo colpo. Questa è appunto la situazione in casa Napoli, con Antonio Conte che lascerà il club. Parte il casting, perché anche la Lazio sarà alla ricerca di un nuovo allenatore, con Sarri che probabilmente andrà via. La Lazio chiama Thiago Motta, contattato l'ex Juve. Nella lista anche Sergio Conceição, Palladino e Pisacane. Rivoluzione a Manchester, Guardiola saluta il City a Maresca. Guardiola saluta il City a Maresca. Il pari 1-1 contro il Bournemouth regala il titolo all'Arsenal, che dopo, se non erro, 22 anni dall'ultima volta si incorona campione d'Inghilterra, e ci sarà anche una finale di Champions League da giocare contro il Paris Saint-Germain. In taglio basso si parla della panchina della nazionale, perché se la Gazzetta dello Sport definisce Conte come il favorito, il Corriere dello Sport fa un altro nome: l'ex CT può tornare in nazionale dopo 3 anni, Italia Mancini il favorito. Aveva lasciato la panchina azzurra e poi aveva detto di sì all'Arabia Saudita, è stato l'ultimo a regalarci un trionfo, l'Europeo del 2021 in Inghilterra. Quest'anno ha vinto il 5° scudetto da allenatore dell'Al Sadd in Qatar. E poi finalmente arriviamo alla Juventus, anche senza Champions Spalletti non molla, resta alla Juve. Lucio ha deciso, ma è in attesa di incassare la fiducia di Elkan, un Elkan che probabilmente interverrà con forza nel prossimo periodo. Il confronto con John Elkan appunto sarà decisivo. La situazione resta in evoluzione, il futuro di Spalletti dipenderà dal colloquio con il numero 1 di Exor. Da quell'incontro potrebbero emergere indicazioni importanti anche sull'assetto societario e sulle responsabilità della dirigenza. Questo è il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. Se ci spostiamo invece su Tutto Sport, sulla prima pagina del quotidiano torinese, ci si concentra proprio su John Elkan. Juve si muove Elkan, confronti telefonici con Spalletti e i dirigenti, sempre più a rischio. Comolli dice ai giocatori inutile che vi parli. Questo è appunto il sunto della situazione in casa Juventus. Il faccia a faccia con l'amministratore delegato con la squadra lascia tutti interdetti in casa bianconera, cancellata una riunione del francese con gli scout. L'allenatore è saldo, ma un nuovo flop nel derby potrebbe aprire a sviluppi clamorosi. Intervista a Sabatini: manca una catena di comando con ruoli e compiti ben definiti. Di spalla si parla del prossimo avversario della Juventus, il Torino, una carica speciale per il derby. C'è Bruno in maratona a spingere il Toro. L'ex difensore granata, ma anche juventino, si unirà ai tifosi in curva, e c'è anche Martin Vasquez in campo al Philadelphia il 6 giugno per il museo. In taglio basso si parla di Premier League, 1-1 Manchester a Bournemouth, Premier ai Gunners, Arsenal campione, Pep, ciao City, festa a Londra dopo 22 anni, c'è gloria anche per Calafiori. Guardiola lascia il club con cui ha vinto 20 titoli in 10 stagioni, gli succederà Maresca. E poi anche il tennis: non sono ancora in grado di competere, niente erba, Alcaraz shock, salto Wimbledon, Sinner domani vola dall'Alto Adige a Parigi, ci sarà il sorteggio. Io come Pantani, Tomba e Rossi, vediamo tra 10 anni, lo carica anche Piatti. Di questo si parla sulla prima pagina di Tutto Sport. E per concludere anche il quadro delle prime pagine, ci spostiamo anche sul quotidiano sportivo, la prima pagina del QS che si concentra sul Giro d'Italia, sul ciclismo. Giro, Pippo domina la crono, Vingegaard non brilla, ecco Top Ganna, mago del tempo. In taglio alto il tennis, Alcaraz, salto anche Wimbledon dopo Parigi, non sono pronto. Di spalla il nodo panchine, chi vuole l'Inter fino al 2028, Sarri conteso da Napoli e Atalanta. Il dopo Rocchi, caos arbitri, valzer di nomi aspettando il commissario, quindi appunto valzer di nomi non soltanto per quanto riguarda gli allenatori delle panchine di Serie A, ma a quanto pare anche per quanto riguarda l'amministratore l'AIA. Il Monza esulta con Cutrone, la doppietta dell'attaccante manda in finale playoff i biancorossi per quanto riguarda i playoff di Serie B. E la corsa salvezza, la Cremonese si aggrappa a Stradivardi, ai grigiorossi serve l'impresa per restare in A, Vardi vuole metterci la firma. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, e noi andiamo a sentire un'analisi fatta da Sandro Sabatini sul suo canale YouTube, lui che ha parlato del progressivo declino della Juventus negli ultimi anni.
6: Il ribaltone tra Andrea Agnelli e Gianelka che cosa comporta? Che in società ritorna Francesco Calvo, che fa un contratto di 5 anni a Giuntoli. Calvo non c'è più, Giuntoli osservando il suo anno sabbatico, e non vanno bene, e c'è Thiago Motta, e poi Thiago Motta viene sostituito, rimpiazzato da Tudor, e c'è un mercato disastroso, con la Juventus che svende tutti i giocatori migliori, il migliore per esempio centrocampista che aveva in rosa la Juventus, Nicolò Fagioli. Poi vedi giocare Juventus-Fiorentina, Fagioli migliore in campo. E dice, vi meravigliate allora se le cose vanno a finire così per la Juve? Vi mettete ancora a discutere? Perché adesso qualcuno se la prende con Spalletti, Spalletti cambiate, ho letto Palladino, ho letto Italiano, cambiate, deve dare le dimissioni, tutti i discorsi già sentiti. Ma Spalletti è un allenatore di grande esperienza che si trova comunque a guidare una squadra che è quella, poteva fare sicuramente di più, è una squadra che secondo me vale il terzo posto, di sicuro non vale né l'Inter né il Napoli, però. Questo è fuori discussione, è altrettanto sicuro che Spalletti per l'anno prossimo, in caso di Champions League, avrebbe voluto un portiere, Allison, De Gea, comunque d'esperienza, un difensore bravo a impostare per fare coppia con Bremer, perché non gli vanno bene né Kelly e nemmeno Gatti, un centrocampista di qualità, e quindi Bernardo Silva, supponiamo, poi un centravanti, perché Vlahovic hanno combinato solo del casino col rinnovo del contratto. Scusate se parlo, mi faccio un po' prendere con i termini. Comunque, su Vlahovic è stato molto semplice quello che è successo. La Juventus lo voleva a tutti i costi, l'ha pagato il valore di mercato sia come cartellino sia come ingaggio, perché sennò andava all'Arsenal. E poi adesso sembrano troppi i soldi dell'ingaggio. Sì, sono troppi, 8 milioni di base più 4 milioni di bonus saranno anche troppi, ma in ogni caso tu non devi raccontare a tutto il mondo, come è successo durante la gestione Motta e Giuntoli, che Vlahovic guadagnava 12 milioni, 10 milioni, perché comunque vai a incrostare, a logorare una situazione che poi non ti consente di lavorare con diplomazia per ottenere il rinnovo del contratto, quando adesso, secondo me, farebbe comodo sia alla Juventus sia allo stesso Vlahovic. Nel mezzo, che cosa c'è? Ci sono gli acquisti. Perché non è giusto dare la colpa soltanto a Giuntoli, non è giusto dare la colpa soltanto a Calvo, anche se il momento del ribaltone arriva John Elkann e Andrea Agnelli non è che li sceglieva tutti lui, aveva il suo punto di riferimento, che sceglieva poi tutti i dirigenti nelle varie aree. Ecco, quello che fa John Elkann è che affida la scelta dei dirigenti a Calvo. Ora, l'ho nominato anche troppe volte e quindi non vorrei che venisse identificato come l'uomo di tutti i mali della Juventus, assolutamente no, però di sicuro sceglie Giuntoli, sceglie lo staff di Giuntoli che si porta dietro, il mercato che è disastroso, la guerra ad Allegri che tanto giocava male, c'erano le sponde dei soliti noti per dire che tanto giocava male e che era la rovina di tutta la Juventus, però almeno in Champions League ci arrivava.
5: Queste erano le parole di Sandro Sabatini, che ha analizzato la situazione e il declino della Juventus. Abbiamo preso soltanto un estratto. Continuiamo su tutto Juve, perché andiamo sul primo piano di questa mattina di Massimo Pavan, che parla del futuro, di un futuro di Comolli in bilico dopo una stagione deludente. Damian Comolli rischia l'addio alla Juventus dopo una stagione deludente, tra mercato sbagliato, risultati negativi e qualificazione Champions a rischio. La pesante sconfitta contro la Fiorentina potrebbe rappresentare molto più di un semplice passo falso stagionale per la Juventus. In casa bianconera infatti sono sempre più numerosi i dubbi legati alla gestione tecnica e dirigenziale del club, con Damian Comolli finito inevitabilmente al centro delle critiche. La sensazione è che anche il dirigente francese possa pagare il prezzo di una stagione ricca di errori e risultati inferiori alle aspettative. Champions a rischio e pressione crescente. A differenza di altri dirigenti passati da Torino negli ultimi anni, Comolli rischia di chiudere l'annata senza neppure raggiungere l'obiettivo minimo fissato dalla società. Il mancato accesso alla prossima Champions League rappresenterebbe un colpo durissimo sia dal punto di vista sportivo che economico. La sconfitta interna contro la Fiorentina ha aumentato ulteriormente la tensione attorno all'ambiente bianconero e molti tifosi si aspettavano una presa di posizione forte da parte della dirigenza. Un silenzio societario che alimenta dubbi. Uno degli aspetti più contestati riguarda proprio la gestione della comunicazione e nessuna spiegazione dopo il KO. Secondo molti osservatori sarebbe mancata una figura capace di presentarsi pubblicamente per difendere e spiegare il progetto tecnico della Juventus. Un silenzio che ha aumentato il malcontento dei tifosi in un momento già molto complicato. Mercato estivo sotto accusa. Le critiche principali restano però legate alle scelte effettuate durante l'ultima sessione di mercato, con investimenti che non hanno funzionato. Comolli avrebbe deciso di seguire una strategia molto personale nella costruzione della rosa, puntando su valutazioni e parametri che però non hanno dato i risultati sperati. Molti acquisti estivi si sono rivelati deludenti e diversi investimenti vengono oggi considerati errori pesanti. Il caso Openda, simbolo della stagione. Tra le operazioni maggiormente discusse c'è quella legata a Loïs Openda. L'attaccante non è riuscito a incidere come previsto e il contributo dato alla squadra è stato giudicato insufficiente rispetto al costo dell'operazione. Il suo rendimento altalenante viene visto come uno dei simboli di una campagna acquisti che non ha portato il salto di qualità sperato. Secondo molti, la Juventus avrebbe dovuto gestire l'operazione in modo molto più prudente, magari con formule meno rischiose dal punto di vista economico. Una Juventus senza continuità progettuale. Negli ultimi anni il club bianconero ha spesso cambiato uomini e strategie senza riuscire a trovare stabilità. La posizione di Comolli appare oggi fortemente in bilico e nelle prossime settimane sono attesi confronti importanti con la proprietà. L'impressione è che la Juventus continua a vivere una fase di transizione permanente nella quale dirigenti e progetti vengono rapidamente messi in discussione. Servono scelte chiare per il futuro. La società dovrà decidere rapidamente quale direzione prendere per tornare competitiva ai massimi livelli. La Juventus avrà bisogno di una strategia più solida, investimenti più mirati e maggiore lucidità nelle scelte sportive. L'eventuale mancata qualificazione alla Champions rischierebbe di aprire un'altra estate complicata tra rivoluzioni tecniche, problemi economici e nuovi cambiamenti dirigenziali. E il futuro di Comolli potrebbe essere uno dei primi temi da affrontare, e la sensazione è che possa essere veramente il primo a lasciare il club, Damian Comolli. Andiamo a sentire le parole di Enrico Turcato, che ieri ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato della situazione legata alla corsa Champions League. Lui che è stato ospite a ieri e oggi ha parlato appunto della situazione di tutte le squadre che si stanno sfidando per conquistare un posto nella prossima Champions.
7: La situazione generale direi che è abbastanza compromessa, onestamente non è un discorso di pessimismo, ma non vedo stravolgimenti stavolta all'ultima giornata, cioè non penso che Roma o Milan sbaglino le loro partite, perché hanno oggettivamente partite che sono stra alla portata, la Roma con una squadra già retrocessa, il Milan con una squadra che si è appena salvata, e penso che l'occasione sia troppo grande per farsela sfuggire. Al tempo stesso, devo essere onesto, caro Franco, ho anche dei dubbi sul fatto che la Juventus riesca a vincere il derby di Torino, nel senso che la situazione della Juventus...
8: Tutt'altro che Florida.
7: Ho letto tanti discorsi in queste ore, no? Perché tutti dicono, vabbè, è già successo due volte che la Juventus è riuscita a ribaltare la situazione all'ultima giornata sfruttando i passi falsi delle avversarie. Però la situazione è che questa volta la Juventus è una partita molto molto difficile all'ultima giornata, perché il Torino, come del resto ha fatto la Fiorentina, non vede l'ora di cercare un
8: esatto
7: alla Juve, e la Juventus io penso che la botta della Fiorentina l'abbia accusata a livello di gruppo, a livello di, non so, anche di umore,
8: di autostima.
7: Sono molto curioso di vedere la prestazione della Juventus col Torino, perché quantomeno, al di là del risultato delle altre, almeno chiudere con una vittoria del campionato darebbe quantomeno un segnale per il futuro.
5: E d'altronde un derby è sempre un derby, e vincerlo toglie sempre da sempre grande soddisfazione. Queste erano le parole di Enrico Turcato. Noi continuiamo su tutto Juve, perché in casa Juventus e Chiellini potrebbe essere sempre più decisivo. Elkan prepara il summit sul futuro. Giorgio Chiellini sarà centrale nel futuro della Juventus. Elkan prepara il summit con Ferrero e valuta il progetto Spalletti-Comolli. Nel momento più delicato della stagione la Juventus si aggrappa a una delle poche certezze rimaste, Giorgio Chiellini. Alla vigilia dell'ultima giornata contro il Torino, l'ex difensore continua a rappresentare il punto di equilibrio di un club alle prese con dubbi tecnici, societari ed economici. Da leader in campo a dirigente, il suo legame con il mondo bianconero non si è mai interrotto. I prossimi giorni saranno fondamentali per definire il futuro della Juventus. Dopo il derby conclusivo del campionato, John Elkann incontrerà il presidente Gianluca Ferrero per analizzare la stagione e valutare la direzione da prendere. L'eventuale mancata qualificazione alla Champions League avrebbe conseguenze pesanti non solo sul piano sportivo, ma inevitabilmente anche su quello economico, con una perdita stimata tra i 55 e i 60 milioni di euro. Comolli sotto esame. Nel summit si parlerà inevitabilmente anche del lavoro svolto da Damian Comolli nel suo primo anno alla guida dell'area sportiva. Elkan dovrà decidere se proseguire con il dirigente francese oppure cambiare ancora una volta strategia. Il rapporto tra il numero 1 di Exor e Comolli resta solido, ma un'esclusione dalla Champions riporterebbe alla memoria uno dei periodi più difficili della storia recente bianconera, quello dei due settimi posti consecutivi tra 2010 e 2011. L'ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha avuto un'influenza importante anche nella scelta di Luciano Spalletti come allenatore della Juventus e nel successivo rinnovo biennale firmato ad aprile. Tra i due il rapporto è molto stretto. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Chiellini avrebbe aiutato il tecnico a ritrovare serenità in vista del confronto con la proprietà. Spalletti resta molto amareggiato per il finale di stagione, ma alla Continassa viene ricordato come dal suo arrivo soltanto l'Inter abbia raccolto più punti in campionato. Ripartiremo da Spalletti, aveva dichiarato Elkan dopo il pareggio interno contro il Verona, risultato che aveva già complicato la corsa Champions, e quindi vedremo se verrà ancora confermato con questa certezza e con questa fermezza. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. E a proposito di scelte dirigenziali, ha parlato di questo aspetto Malou Mpasinkatu ieri, ospite ai microfoni di Radio Bianconera a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, e appunto ha parlato di quello che potrebbe succedere a livello dirigenziale nel futuro bianconero.
9: È una domanda difficile da rispondere, Antonio, perché se vado a vedere a livello di ruoli c'è tutto: l'amministratore delegato come lì, c'è il direttore tecnico Modestò, e poi c'è anche Chiellini, che comunque è uno che il campo lo conosce, l'ha visto, e dunque c'è, alla fine, quanti bisogna essere? Ho contatto quattro persone, non una, e di conseguenza bisogna anche non sempre dire che mancano a livello numerico, e dunque bisogna fare mea culpa a tutti quanti se i risultati non saranno all'altezza, ovvero non arriverà la Champions League, però bisogna in qualche modo ripartire. Non si può ripartire con questi uomini, non si può sempre tabula rasa di nuovo, altri dirigenti, altri direttori, altre vedute per fare il mercato. Cioè, io dico che una squadra importante deve dare continuità. Un anno non posso arrivare ai risultati, magari il prossimo anno sarà tutto al contrario, però se si riparte da zero, secondo me a volte è peggio.
5: E vedremo se la Juventus ripartirà ancora una volta da zero, facendo tabula rasa, come ha detto Malou Mpasinkatu. Sicuramente la Juventus ripartirà da Yıldız come suo punto fermo. Su tutto Juve si legge Yıldız è l'unico intoccabile, e possibili sacrifici sul mercato. La Juventus considera Kenan Yıldız il punto fermo del futuro, possibili cessioni eccellenti in estate, da Bremer a Cambiaso. In una Juventus alle prese con incertezze tecniche ed economiche, c'è una sola figura che la proprietà considera davvero imprescindibile, ovvero Kenan Yıldız. Il rischio concreto di restare fuori dalla Champions League potrebbe costringere il club a rivedere strategie e investimenti, ma il numero 10 bianconero continua a essere indicato come il centro del progetto del futuro. La mancata qualificazione alla massima competizione europea peserebbe per circa 55-60 milioni di euro sui ricavi della prossima stagione, uno scenario che obbligherebbe la società a valutare offerte per diversi giocatori della rosa di Luciano Spalletti. Elkan vuole costruire la nuova Juve attorno a Yıldız. La fiducia della proprietà nei confronti del talento turco non nasce soltanto dalle qualità tecniche. Elkan considera Yıldız il simbolo della Juventus del presente e soprattutto del futuro. Il fantasista classe 2005, cresciuto con il mito di Alessandro Del Piero, è stato scelto come volto della nuova era bianconera già nell'estate del 2024, quando gli venne affidata la maglia numero 10. Anche per questo motivo Elkan avrebbe seguito personalmente le trattative per il rinnovo contrattuale del giocatore nei mesi scorsi. L'intenzione della società è chiara: costruire attorno a lui il prossimo ciclo tecnico. Nessuna apertura alla cessione, nonostante l'interesse di diversi club europei e uno stipendio ormai tra i più elevati della rosa. Yıldız viene considerato fuori mercato. La Juventus non vuole privarsi del suo talento neppure in caso di rivoluzione estiva. L'idea della proprietà è quella di evitare una rifondazione totale e individuare alcuni pilastri da cui ripartire. Tra questi, il nome del turco è il primo della lista. Una stagione di crescita tra pressioni e problemi fisici. Quella appena conclusa è stata finora la stagione più importante nella crescita di Yıldız. A soli 21 anni il fantasista si è trovato a gestire responsabilità sempre più pesanti, diventando uno dei principali riferimenti offensivi della squadra. Tuttavia, il finale di campionato è stato condizionato da un'infiammazione al ginocchio sinistro che ne ha limitato brillantezza ed esplosività. Da inizio aprile il turco non è riuscito né a segnare né a fornire assist, mostrando difficoltà soprattutto negli uno contro uno. Nel derby contro il Torino, ultima occasione per sperare ancora nella Champions League, la Juventus si aspetta una reazione proprio dal suo numero 10. Questo è quello che riferisce la Gazzetta dello Sport, con un Yıldız che è stato un po' in parabola discendente in questo finale di stagione, soprattutto era dopo il rinnovo di contratto in poi, però insomma la qualità del turco non si discute, e infatti la Juventus ripartirà da lui come fulcro del progetto. Andiamo a sentire invece le parole di Giovanni Augimeri, che ieri è intervenuto sempre a Cose di Calcio parlando della stagione della Juventus e anche facendo riferimento al derby che andrà in scena questa domenica.
10: Il derby sicuramente è importante. Allo stesso tempo però la stagione non la salvi col derby. Se non c'entri l'obiettivo della Champions League, non è un derby che ti salva la stagione. A noi serviva come il pane entrare in Champions League per tanti aspetti, per il prestigio, per l'immagine, per essere convincenti anche nel poter portare giocatori di un altro livello l'anno prossimo, e per le casse della società. E quindi perdendo quell'obiettivo lì perdi molto. Forse ci si deve anche aspettare un ridimensionamento sotto alcuni aspetti, ci si deve aspettare dei giocatori probabilmente di un certo livello che non verranno, meno soldi per il mercato, e quindi è potuto ridimensionare. Ecco.
5: Queste le parole di Giovanni Augimeri legate al finale di stagione e al derby, mentre nei prossimi giorni sarà previsto anche un faccia a faccia tra la dirigenza juventina e Milos Vlahovic, padre e rappresentante di Dusan. L'appuntamento fissato intorno al derby contro il Torino non è stato annullato, nonostante il clima di forte incertezza intorno al club. Prima di approfondire i contatti con le altre società interessate, tra cui Bayern Monaco e Barcellona, il centravanti vuole ascoltare l'ultima proposta della Juventus. La fumata bianca resta complicata, soprattutto se la squadra di Luciano Spalletti dovesse chiudere il campionato fuori dalla Champions League. Tuttavia, il dialogo tra le parti non si è ancora interrotto. Il club spera di trovare una soluzione nelle prossime settimane. Vlahovic, che vuole sicuramente chiudere bene la stagione con il derby, lui che aveva trovato anche il gol contro la sua ex squadra, la Fiorentina, gol che però gli è stato annullato, e quindi la sfida contro il Toro potrebbe rappresentare un passaggio importante non soltanto per la corsa Champions della Juve, ma anche per il destino dello stesso Vlahovic. L'attaccante vuole sicuramente chiudere al meglio la stagione, consapevole che quella contro i Granata potrebbe essere anche l'ultima apparizione in maglia Juventus, e questo insomma lo capiremo. Questo è quello che riferisce la Gazzetta dello Sport. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Vincenzo Marangio. Buongiorno Vincenzo.
11: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti, eccoci.
5: Partiamo come al solito dal tuo editoriale, ci sono sicuramente tante cose di cui parlare, ma andiamo con ordine e partiamo dalle parole di Spalletti, che a quanto scrivi non ti hanno convinto. Immagino che tu faccia riferimento alle parole di Spalletti post Fiorentina.
11: Sì, chiaramente faccio riferimento a quelle, mi ero allarmato e ci eravamo allarmati anche per la conferenza stampa pre-Lecce, nel quale lui era sembrato non avere più il dominio un po' del futuro della Juventus, inteso come squadra, come rendimento. Ricordo quando disse: se siamo quelli in casa contro il Verona è chiaro che in Champions non ci andiamo, dobbiamo essere diversi, confido nella squadra. Poi però diceva che a volte non la capiva, i vuoti, i momenti in cui la squadra si spegneva, insomma fu una conferenza stampa molto preoccupante. Poi arrivò la vittoria a Lecce, anche meritato tutto sommato, e pensavamo che insomma il peggio fosse alle spalle e che quella fosse una preoccupazione vana. In realtà poi perdere in casa con la Fiorentina in quel modo fa capire che erano delle paure fondate, e quelle che poi non ci sono piaciuti, ma a nessuno è piaciuto, ma credo che poi con un pizzico di lucidità in un secondo momento lo stesso Spalletti se ne possa rendere conto. Le parole post partita con la Fiorentina: non mi puoi dire che l'Europa League è un obiettivo, perché la Juventus aveva come obiettivo minimo quello di andare in Champions League, quindi è un fallimento e va chiamato nel modo giusto. Non si può più filosofeggiare quando poi le cose diventano importanti, quindi se il collega guarda là, in generale la stampa ti dice che quella con la Fiorentina era la partita della vita, non si può dire che le cose importanti della vita sono altre, perché significa veramente poi prendere in giro i tifosi e la gente, perché è normale, è chiaro che la gente sa che le cose più importanti della vita sono altre, però il calcio è sempre la cosa meno più importante delle meno importanti, come si dice, è una ragione di vita, e comunque sia sportivamente parlando quella con la Fiorentina e quella col Torino erano, perché oramai lascia il tempo che trova, le partite della vita, intesa come vita sportiva della Juventus, come vita sportiva della programmazione della Juventus. Quindi se uno poi deve essere specifico nel fare la domanda, lo può anche fare, ma è chiaro che lui l'aveva capito, ma cercava di ammortizzare la delusione che già aveva respirato all'interno dell'Allianz. Ecco, questo è un problema, nel senso che io mi fido di Spalletti, e ieri in trasmissione a Due in Bianco Nero ho continuato a dire che secondo me Spalletti non si sarebbe dimesso, mi sono provato a spingere su questa interpretazione, che era un'interpretazione appunto non sulla base di notizie che avevo, e oggi dalla lettura dei giornali apprendiamo che di fatto lui ha deciso di restare, non ha messo in discussione il suo futuro, ma aspetta chiaramente che sia John Elkann a decidere. Sappiamo che a questo punto la società monitorerà molto attentamente il derby,
12: certo.
11: Per adesso in grande... diciamo sotto la lente di ingrandimento a grande rischio c'è Como lì, come è giusto che sia, perché se Giuntoli ha pagato pur portando la Juventus in Champions League, è Como lì che non l'ha portata neanche in Champions League, deve pagare anche lui, è evidente, come è evidente che bisognerebbe pensare e provare a non cambiare il progetto ogni anno, altrimenti non lo rimetti più in piedi. Però davanti all'incapacità di quello che è stato il lavoro di Como lì non si può restare indifferenti. E sappiamo che quindi è Como lì in questo momento in grande in bilico, Modesto possiamo anche già non considerarlo più dirigente della Juventus, dell'area tecnica della Juventus, insomma poco era il suo apporto, a questo punto già dall'arrivo di Spalletti era anche abbastanza inutile, e Spalletti invece ha deciso di restare. Chiaramente se dovesse la Juventus perdere anche il derby, magari anche in malo modo, si potranno fare dei ragionamenti anche su Spalletti, perché la Juventus non può assolutamente sbagliare le prossime mosse, ecco, la prossima stagione, già ne ha sbagliate tante.
13: Ecco, da come parli sembra che

0: è una cosa drammatica, perché fino a domenica scorsa dipendeva solo dalla Juventus e anche dalle altre, ma solo da Juventus, che se la Juventus avesse battuto la Fiorentina e avesse battuto il Torino era in Champions e non erano due avversarie irresistibili. E invece la Juventus è inesistente contro la Fiorentina, perde 2-0 in casa e quindi mette il futuro nelle mani degli altri, e non è nemmeno più nelle mani di una squadra. Cioè, l'anno scorso per esempio il testa a testa era tra Roma e Juventus, quindi la Roma dice, poi curiosamente la Roma andò a giocare l'ultima partita in casa del Torino e dice: io intanto vado a vincere la mia partita col Torino, se la Juventus non batte il Venezia andiamo in Champions League. Quindi dipendeva dalla Roma e dipendeva dalla Juventus, se possiamo, poteva essere un 50%, peraltro un 50% che si stava anche per realizzare in favore della Roma, visto che la Juventus andò in Champions grazie a quel rigore causato da Nicolò Siccaviglia e trasformato da Locatelli nel finale, che ci fece sbattere il cuore in petto a mille, e la Juventus raggiunse la Champions League. In questo caso, per raggiungere la Champions League devono cadere tre squadre, o due di tre squadre, quindi il Como non deve battere la Cremonese, la Roma non deve battere, non deve vincere la sua partita, il Milan non deve battere il Cagliari. Insomma, è veramente complicato pensare che qualcuno possa scivolare davanti. Poi il calcio è pieno di sorprese, e una l'abbiamo assaggiata sulla nostra pelle, quella della sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi il Como che pareggia magari con la Cremonese, perché la Cremonese ha più esigenza di punti per salvarsi, il Milan che clamorosamente scoppia in casa contro il Cagliari, però tu devi comunque vincere il derby. In questo momento la Juventus non ha il nervo, non ha la capacità, la qualità nemmeno di andarlo a vincere, ad aggredire il derby, e ci auguriamo che ci sia una risposta almeno positiva in campo col derby, col Toro, perché poi a quel punto, se tu intanto vinci la partita, puoi sperare che ci sia un suicidio di massa, che credo molto improbabile. E il problema è la programmazione, perché chiaramente in Europa League, come abbiamo sempre detto durante la stagione, è un problema. In tanti ascoltatori ci dicevano: sì, vabbè, ma forse è meglio ripartire dall'Europa League, un bagno di umiltà. Sì, ma un bagno di umiltà con pochi soldi.
1: Adesso farà
0: un altro, farà un altro aumento. Abbiamo fatto i conti ieri della Serva in radio per far capire quanto ti premia la Champions e quanto poco ti premia l'Europa League. In sostanza, se dovessi vincere l'Europa League, vincerla, quindi non arrivare in finale, ma vincerla, tu andresti a guadagnare quello che prenderesti come gettone di partecipazione alla Champions. Per farti capire, la proporzione è praticamente questa qui, per non parlare dell'appeal dei giocatori che devono arrivare, degli sponsor che chiaramente ti pagano di più se sei in Champions che in Europa League, e di tutta una serie di costi che poi non puoi sostenere all'interno della rosa, che andrebbe sfoltita naturalmente, e poi ci vorrebbe l'aumento di capitale per provare a mantenere inalterata la qualità e magari aggiungere qualche cosa. E quindi
1: tra l'altro vincere l'Europa League non è così scontato, l'abbiamo visto poi nel semifinale col Siviglia ad esempio qualche stagione fa.
0: Certo, se non batti la Fiorentina, se non batti il Torino nella gara di andata, con la Fiorentina si è pareggiato in casa, cioè si è perso in casa e si è pareggiato fuori, hai pareggiato in casa con Lecce, hai pareggiato in casa con Sassuolo, hai pareggiato in casa col Verona, e questa è una squadra che non è che ha questi risultati li ha ottenuti con scivoloni, oppure sei caduto su una classica buccia di banana, l'hai fatto perché non hai la tempra, non hai il carattere, non hai la qualità per vincere queste partite. Quindi è chiaro che poi l'Europa League, che è la Serie B dell'Europa, ma tu non è che hai queste caratteristiche per potersi garantire la vittoria, tutt'altro, rinforzare la rosa diventa complicatissimo adesso, quindi vediamo quello che succede, ma è chiaro che servirà l'ennesima rifondazione, passando però per dirigenti competenti, non si può più sbagliare, ma anche questa frase ce la stiamo dicendo da anni, oramai si sbaglia continuamente, quindi lo scenario è, diciamo, abbastanza preoccupante. In questo scenario però sono contento che Spalletti non si sia dimesso, sono contento se si parte con Spalletti, non accetterei, poi chiaramente lo accetti se arriva, un ritorno di Antonio Conte di cui si è parlato, perché secondo me non è la soluzione di tutti i mali, l'ho scritto anche nell'editoriale. Con Conte al primo anno di Napoli perde all'esordio 3-0 col Verona, e lì poi dice: io mi vergogno, non è una vergogna, non ho mai provato una vergogna simile, chiede a gran voce i rinforzi, in quella settimana arrivano 5 rinforzi di qualità del Napoli e lui vince lo scudetto. E alla Juventus non ha la Juventus in questo momento la forza di dargli 5 rinforzi che lui comunque chiederebbe, e comunque se la Juventus può tirare fuori i soldi per prendere 5 rinforzi, meglio che li dia a Spalletti che non a Conte, secondo me.
1: Certo, meglio dare sicuramente un pochino di continuità al progetto. Anche. Vincenzo, io ti ringrazio davvero e ti auguro buon proseguimento di giornata. Grazie ancora al nostro Vincenzo Marangio. Dunque, noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9.

0: di me vi attende la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie e di riflessioni dedicate al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi do appuntamento domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
3: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
4: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: La cronaca italiana. Salim El Khoudry sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la GIP Donatella Pienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
4: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
3: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti out a Parigi, Holger Rune rientro non ancora ufficiale e Jack Draper.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, buongiorno, come sa va, come estas, good morning, panchine girevoli, porte aperte, chiuse per qualcuno, stanno succedendo delle robe che non vi raccontano, che vi raccontiamo noi. C'è Ivi in cabina di regia, ci sono io qua, vocali per lui, consonanti per me, aiuto da casa, Davide Torchi, alle ore 10:10 vi spieghiamo, in caso di Europa League, che... direi che al 99,9% periodico, cosa cambia dentro la Juve dal punto di vista della squadra. Ore 10:40, il nostro inviato Camillo De Michelis dalla Continassa vi aggiorna come sta facendo live ogni ora su tuttojuve.com nei movimenti dentro il quartier generale bianconero. Ma è intrigo Juve e clamoroso Napoli. Oggi è una puntata da attenzionare e non può mancare 20 anni fa, perché 20 anni fa, come titolavano oggi i giornali, vi devo leggere una roba. Marco da Crema e il suo infinito archivio, siamo andati a pescare, o meglio lui è andato a pescare, me l'ha mandato, perché avevo solo i titoli, il dettaglio, tutto l'articolo del signor Severgnini, cuore nerazzurro, sul Corriere della Sera. Perché già 20 anni fa avevano nei posti mediatici che contano tutta roba loro. Attenzione, ieri c'è stato open bar. Ragazzi, noi oggi trattiamo il nostro argomento dall'interno e c'è tanto da dire. Ma se volete facciamo anche 5 minuti sull'esterno. Ieri c'è stato open bar.
8: Open
7: andate.
8: Nuva. Open
7: L'hai
8: nuva.
7: Visto? L'hai visto, Ive?
8: Sì, ho visto.
7: Open
8: ho visto,
7: bar. Ho visto. Il gol annullato a McKenny. No, visto che l'inchiesta è insabbiata. No, perché saremo nell'anno in cui arbitri graditi non graditi bussate. Saremo in quella roba lì che nascondono tutti ormai. Ma open bar di ieri, il gol annullato a McKenny è una roba vergognosa. Spinta netta, gomito sulla schiena, è fallo. In studio Tommasi che giustifica e dice sì perché... Siete impazziti! È lo stesso arbitro che a Bologna spingono David in area di rigore e non dà il calcio di rigore alla Juve! È lo stesso arbitro! Cagliari-Juve l'anno scorso, la spinta Savona, no rigore! Atalanta-Juve dell'anno scorso, voi ve le dimenticate tutte, Atalanta-Juve dell'anno scorso, la prima delle due che è costata la panchina, Motta, Atalanta-Juve 0-4, noi per cosa ce la ricordiamo? Vergogna, Motta. Ma com'è andata avanti l'Atalanta? Calcio di rigore, spinta su McKenny, che sbilanciato prende la palla col braccio, rigore per l'Atalanta. Ah, lì lì la spinta su McKennie non vale. Qui se McKennie si appoggia e spinta e gomito e schiena, fallo, fallo, fallo. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Non ricordate Milinkovic-Savic che rusa Alessandro, Lazio-Juve, vittoria della Lazio, Sarri sulla panchina della Lazio? Lo ricordate? Rigore per la Lazio. Vi ricordate l'intervista di Milinkovic-Savic postuma da Zon? Cosa disse Milinkovic-Savic? Disse, no, vabbè, io mi appoggio lievemente, Alessandro capisce che non può prendere il pallone e si butta. L'aveva spinto via nettamente. Oh, il buono alla Lazio. E il povero McKennie? Io veramente, ma perché io continuo a raccontarvi queste cose? Non lo so, perché mi girano le balle, tutto questo è materiale quotidiano. Ma voi vi rendete conto che 20 anni fa vi hanno disintegrato per il nulla cosmico, per telefonate che facevano tutti, anche il Chievo Verona, tutti, ci sono anche telefonate del Chievo Verona. Qua ogni giorno c'è del materiale da tirar fuori, ci sono le bussate ed è finito in niente ancora prima di cominciare. Vi rendete conto? Dopo vi leggo una roba di 20 anni fa che vi deve far tremare. Se non tremate, non siete tifosi della Juve. Ve l'ho detto. Perché vuol dire che non siete sensibili a sta roba qua. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 20 maggio 2026. Ho davanti a me l'edizione del mattino. Ma perché l'edizione del mattino? Non lo consideri mai. Oggi sì. E adesso vi dico subito perché. La Gazzetta dello Sport, Yves, Conte sempre azzurro, perché va via dal Napoli, torna all'Italia, sta in azzurro. Vabbè, sono due azzurri diversi, uno più chiaro, uno un po' più scuro. Si libera dal Napoli e vede l'Italia. Domenica saluto al Maradona. Va via zero in accordo con De Laurentiis. Cioè rinuncia a tutti i soldi, va via così consensuale. Antonio è favorito per fare il CT, poi ci sarebbe Mancini, ci sarebbe Pep Guardiola, come no. E De Laurentiis torna su Sarri. Oh! E allora fammi vedere il mattino. Panchine girevoli. Vabbè, poi cronaca, ci mancherebbe altro, la guerra, politica interna. Conte il Napoli, storia di un addio, scudetti, finale di Coppa Europea, cosa succede quando Antonio va via, ricostruire, non ricostruire, Sarri, le ore della verità, da Guardiola a Mourinho, panchina girevole in tutta Europa, vabbè, Juve Stavia un sogno sfurato, e voi dite un beh? E ve lo dico io un beh. Voi non lo sapete perché non state a Napoli, ma a me arriva tutto. Il birraiolo messicano, che quando parla della Juve va su tutti i giornali, ha 1800 persone che lo aspettano a teatro a Napoli e hanno pagato per vederlo infamare le persone. Poi lui dice che ci mancherebbe, lui dice che c'ha le prove, che quindi ci mancherebbe, però so, mediaticamente. E ieri è intervenuto a Radio Kiss Kiss, non vorrei dire sbagliato, da De Maggio si chiama lui, Walter De Maggio, o Di Maggio. Vabbè, comunque il collega di Radio Kiss Kiss che segue Napoli lo ha fatto intervenire, così gli ha fatto anche promozione per lo spettacolo, ha detto delle robe, cioè, ma a Napoli sta succedendo, il mattino non fa neanche una riga. Ma voi immaginatevi il birraiolo messicano, mettete la parola Juve invece che Napoli, cioè lui ha detto con tanto di audio, di video, dice che c'ha le prove, attenzione, ha detto che gli fa un mazzo così a tutti se lo quello, perché c'ha le prove video con Meret, portiere del Napoli e dell'Italia, che lo ha pagato per sputtanare Conte, che lo spogliatoio ce l'ha con Conte tutti, che Conte avrebbe l'amante e che loro hanno pagato per sputtanarlo perché lo odiano, lo vogliono far fuori, tant'è che si è dimesso. In più ci ha aggiunto nella discussione che Inzaghi e Pastorello prendevano i soldi, ex senatore dell'Inter, e che Bastoni si vendeva le partite. Questo ha detto lui ieri. Ragazzi, è una roba di una gravità allucinante, allucinante. O no, siamo d'accordo o no?
9: Pastoni si vendeva le partite, Inzaghi e Pastorello beccavano 150.000 euro. E accuse gravissime. Chiné, lasciamo stare i giornali, Chiné, sono accuse gravissime. Cosa disse il procuratore Chiné? Beh, basta una notizia su un organo di stampa. Chiné, queste sono accuse gravissime. Bastoni si vende le partite, è un'accusa gravissima. Tu devi aprire un'inchiesta, devi portare quello là a dimostrarla, sta roba gravissima. Altrimenti peggio per lui. Però se te la dimostra, peggio per l'altro. O no? O deve pagare Fagioli in questi 100 anni di vita di scommesse? E tra l'altro non si vendeva le sue partite Fagioli, ma scommetteva sul calcio. Sì o no? Non ci frega niente, abbiamo il problema della Juve che non va. Lo so, adesso ci arriviamo ragazzi. Non ci frega niente, però a noi non frega mai niente. Però quando riguarda noi frega sempre tutti. O no, Yves?
8: Verissimo, verissimo.
9: Pensa se avessi detto una roba
8: di gioco. È un tema che stanno toccando un po' tante persone in giro.
9: Ragazzi, ma questo nel disinteresse nazionale e locale, perché il Mattino non fa neanche una riga, dice che Bastoni si vendeva le partite. Meret mi ha pagato per far uscire la notizia che conta un amante. Cioè, sta dicendo ste robe qua. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport. Milan, sorpresa, Nkunku incide più di Leao. Attenzione, il Milan è pronto a tutto. Ritiro, Champions League, Modric titolare con la maschera, 70.000 che riempiono San Siro perché c'è Milan-Cagliari. Milan-Cagliari, capito? Cioè, non staremo mica qua a sperare innanzitutto che noi vinciamo il derby e che il Milan perde col Cagliari o la Roma perde col Verona. Mica staremo a sperare questa roba qua, no? L'uomo forte Juventus, Cipriva Chiellini. Ogni anno il turno di qualcuno, adesso tocca il Chiello. C'è da salvare la Juve dal futuro. Il salva Juve, Chiellini, sempre più al centro. Garante di Elkan e per il futuro. John vedrà Spalletti. Ah, preciso, perché John vedrà Spalletti. Ma intanto convoca il presidente Ferrero martedì il summit sul progetto bianconero. Come lì traballa. Elkan è all'estero per motivi di lavoro, ecco perché è tutto dopo il derby, quando torna in Italia, no? Perché ieri c'è stata discussione, poi dopo invece non era a vedere la Fiorentina, è all'estero per motivi di lavoro, no, perché se no facciamo informazione corretta, ragazzi, come sempre, Ripartiremo da Spalletti, ha detto John 10 giorni fa, e quindi perché 10 giorni fa ha detto ripartiremo da Spalletti, adesso dovrebbe essere il contrario? Giusta osservazione. Perché avevano detto Tudor, relatore della Juve, è finita la sconfitta in trasferta con la Lazio nella notte, è cambiato tutto e la mattina l'hanno esonerato? E perché Giunto li aveva confermato Thiago Motta e 2 giorni dopo l'ha esonerato? Perché cambiano le situazioni? Può succedere, continuo a dirvelo, può succedere di tutto. Oggi vi do anche delle notizie in più, ma può succedere di tutto. Vlahovic pronto all'incontro con la società. Avete visto adesso Vlahovic? Fatto 2 gol, Vlahovic adesso è... Poi flop in casa e adesso non ha più il coltello. Adesso Vlahovic di partita in partita, ha il coltello dalla parte del manico, non ha più il coltello dalla parte del manico. Guarda, se c'è una cosa... L'unica cosa buona che porterebbe l'Europa League, l'unica, è che tutti i nostri giocatori sarebbero spalle al muro e finalmente potremmo veramente fare piazza pulita, perché nessuno di loro potrebbe dire ah, è l'unica cosa buona. Ildiz, gioiello di famiglia, per la signora non si tocca, anche senza Champions Ildiz rimane un big, però verrà comunque sacrificato. Occhio a Bremer, 55-60 milioni ballano per la Juve. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport e qua c'è da ridere, ci si diverte tra virgolette, per non piangere. Juve, si muove Elkan, attenzione, confronti telefonici con Spalletti e dirigenti sempre più a rischio. Comolli dice ai giocatori, inutile che vi parli. ieri vi abbiamo raccontato con Camillo De Michelis, è arrivato Comolli, è arrivato Chiellini, summita la continassa, discorso ai giocatori, il faccia a faccia dell'amministratore delegato con la squadra lascia tutti interdetti in casa bianconera. Cancellata una riunione del francese che aveva lunedì con gli scout, l'allenatore è saldo, ma un nuovo flop nel derby potrebbe aprire sviluppi clamorosi. Anche Motta era saldo, 0-4 Atalanta, 3-0 Fiorentina, bye bye Motta. Anche Tudor era saldo, sconfitta Como, sconfitta Madrid, sconfitta Lazio, bye bye Tudor. E Spalletti è saldo, ma se perdi in casa 0-2 con la Fiorentina, magari perdi 3-0 il derby. No, questo per dire che purtroppo nel calcio c'è sta roba qua. Sabatini interviene. Ci mancava l'intervento di Sabatini. Manca una certezza di comando con ruoli e compiti ben definiti. Spalletti appena rinnovato. Perché metterlo in discussione? Ma infatti secondo me non lo metto in discussione. Si mette in discussione lui da solo, semmai. Però se tutto sto bel ragionamento poi arriva al derby che è l'ultima giornata e tu becchi la mazzata del derby, uno potrebbe anche dire, no, scusa un attimo. Se la nostra certezza è Spallettone, perché non è Tudor, non è Motta, il grande allenatore di esperienza, tutti i discorsi che abbiamo fatto con Spalletti. E come risposta dalla truppa, dopo la figuraccia con la Fiorentina, perde malamente il derby, qualcuno una domanda se la farà. Perché i risultati nel calcio sono l'unica cosa che conta, cambiano le visioni di partita in partita. Noi ci raccontiamo i fantastici progetti, la visione, il progetto, ma non è così, non è così, non è così, non è mai così. Non è mai così. Quando Agnelli prese la Juve e portò Morata e Paratici alla Sampdoria, che avevano come loro pupillo Del Neri, il progetto Del Neri era triennale. Il progetto era quello. Marotta, Paratici, Del Neri. Un anno Del Neri, bye bye, è arrivato Conte. Perché ha fatto una stagione disastrosa e ha cambiato idea. E Marotta Del Neri lo voleva confermare. Io adesso ve lo posso dire. Tanto sono passati un po' di anni. Marotta Del Neri lo voleva confermare. Nonostante il settimo posto senza coppe, Agnelli si fece convincere da Conte. Perché Conte andò a casa Agnelli e lo convinse. Questa è la storia della Juve. Che i risultati cambiano. Quindi se Conte si convinse Agnelli e Agnelli non seguì il progetto Marotta Paratici di fare anche secondo anno con Del Neri, anche Elkan quest'anno potrebbe autoconvincersi che nonostante lui abbia scelto Comolli e nonostante lui con Chiellini abbia scelto Spalletti, magari in caso di debacle o di mancata convinzione del tecnico che si propone, dice ma guardi io non ci sono riuscito, sono qua, parliamone, può cambiare idea, svoltare. La storia del calcio e anche della Juve ci insegna questa cosa qua. Ecco perché può accadere di tutto e nessuno ha la verità in tasca. Noi abbiamo un po' di notizie che oggi naturalmente con tutti i giorni vi raccontiamo, però nessuno ha la verità in tasca, perché il risultato cambia tutto nel calcio, cambia umore. Questi avevano già pianificato le vacanze, da lunedì erano tutti in ferie, si facevano i summit per organizzare l'estate, poi i primi incontri per il mercato, e invece adesso bisogna parlare di altro. Cambia tutto, la sconfitta con la fino alle 14 di domenica la Juve era piena di certezze, dalle 14.01 non ne ha più neanche una. La resa dei conti su tutto sport. Spalletti avrebbe detto, se avete dubbi, 2 anni di contratto non saranno mai un problema, eccolo qua. È l'estate in cui gli allenatori vanno via senza soldi. Sbravati intanto va Congiuntoli all'Atalanta e allora il ritorno di Tognozzi alla Juve. Questa sarebbe la bella notizia. Ma domenica c'è il derby, ragazzi. Domenica c'è il derby. C'è il derby. C'è Bruno in maratona per spingere il Toro. Oh, animale, Pasquale, Bruno in maratona. Oh, dai, finalmente il derby ha un senso. Soldi, mercato, Juve, Nico Gonzalez, 20-30 milioni e i fondi sbloccati, quelli del 2019, il bilancio respira così. Intanto Tether stuzzica John e scrive quando è troppo, e tira sul testolino Tether, dice, no, è troppo. Sei sempre minoranza. i calciatori avevano organizzato la cena di fine anno, di fine stagione più che di fine anno, prima della sconfitta con la Fiorentina, cena annullata. L'amministratore delegato alla squadra dice: è inutile parlarvi, se i risultati sono questi non ho nulla, non ho altro da dirvi. Se con Lucio i rapporti sono inesistenti, anche parte della rosa lo ha scaricato senza colpo ferire, perché non lo riconoscono come leader tecnico Comolli di campo. Cioè, se veramente Comolli di fronte alla squadra gli ha detto: beh, se prendete con la Fiorentina cosa vi devo dire? No, cosa vi devo dire? Come? Questo è l'intervento della società. Come? 40.000 euro di multa a Locatelli e Vlahovic, perché il capitano Vlahovic ha detto: pensa a fare il tuo, tu vai in area di rigore che poi il resto ci penso io. Cioè, questo è l'intervento della società, 40.000 euro a Locatelli e Vlahovic. Il Portogallo convoca con Seisau il Brasile Bremer, dai, almeno loro due sono contenti. Obiettivo derby, Thuram di nuovo dal primo minuto. Poi glielo chiediamo a Demi Michelis, ma sta roba, io Thuram l'ho visto veramente male, Però, vabbè, vediamo, ci sono ancora, oggi è mercoledì, c'è giovedì, c'è venerdì, c'è sabato, e voglio, ci sono 4 giorni prima del derby. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, chi vuole con E, loro sono già sul mercato, vertice di 3 ore, ieri Christian ha incontrato Marotta e Ausilio, l'Inter ci riprova, la Roma apre, 50 milioni di questo per Coné. Svolta per Palestra, loro belli tranquilli, sono stati neanche toccati dalle inchieste, tranquillamente possono andare avanti, fare il loro mercato e via. Conte, l'addio a Napoli, fa 91 partite col Napoli, uno scudetto, una coppetta, passerella finale con Aurelio, può anche fermarsi. Notizie dello sputtanamento napoletano, nessuna. Spalletta, attenzione, giochiamo a capirci. Io non avrei mai voluto una roba del genere sui giornali del birraiolo sulla Juve, quindi non la voglio neanche per il Napoli, però un rigo, dai. Spalletti scuote la Juve, non molla, va avanti, ora punta il Toro, anche senza Champions è deciso a restare, ma passerà attraverso la fiducia di Elkan. Qui si dice tutto il contrario di tutto, avete poco le idee chiare, dopo ve le chiarisco io. Sarri decide, il Napoli aspetta, l'Atalanta insiste, sempre viva la pista Allegri a Napoli. Oh, anche no. La Lazio chiama Thiago Motta, parte il casting, dai, prendi Motta, Lazio, prendi Motta, dagli tu sti soldi, su. Italia Mancini favorito, L'ex può tornare in nazionale dopo 3 anni, sua l'ultima vittoria, l'europeo. Sì, su anche la fuga per prendere i soldi d'Arabia, però vabbè, tanto lui era quello che voleva 2 scudetti 20 anni fa, quindi che problema c'è? Rivoluzione a Manchester, Guardiola saluta il City a Maresca, attenzione Zino Maresca. Ieri l'Arsenal dopo 22 anni da Wenger ha vinto la Premier League grazie al pareggio del Manchester City. Guardiola saluta con 10 anni di City e 20 trofei, però miliardate di soldi spesi, uno squadrone, diciamolo perché è giusto che sia così, però trofei sono trofei, ci mancherebbe altro. Ma che fine ha fatto la famosa inchiesta sul City? No, vedi, intanto mi vengono in mente le cose, ma l'inchiesta sul City, 114 frodi sportive della Premier, che fine ha fatto? Vedi, loro non le condannano le loro squadre. Juve, mercato flop, tanta spesa, poca resa, in bilico il futuro di Comolli che pagherebbe il mercato, Elkan, vertice alla Continassa dopo il suo rientro in Italia, derby, Holm e Boga si candidano per il derby dal primo minuto. E 20 anni fa cosa succedeva oggi? 20 anni fa loro signori facevano tutta una serie di opzioni sui giornali, da Elkan che diceva Capello rimane anche con la B, dal Corsera che diceva con Severgnini caro Lippi, spiega oppure rinuncia alla nazionale, la GEA ha sotto contratto 300 tra giocatori e dirigenti, Moggi non avrebbe influenzato le convocazioni, dimostracelo. E certo, Moggi influenzava Lippi delle convocazioni nazionali, gli diceva convoca Totti, convoca Del Piero, convoca Buffon, convoca Pirlo, convoca Grosso e Materazzi. Mancini tra l'altro che era della GEA, ma quello l'abbiamo già ricordato ieri. Blatter interveniva, il presidente della FIFA diceva è lo scandalo più grosso della storia del calcio, Blatter. Voi non ve lo ricordate, ma Mourinho che venne in Italia e disse voi avete fatto scandalo più grosso della storia del calcio. Io che do da mangiare i miei figli con calcio, mi vergogno, disse Mourinho. Però non si vergognava lui e Blatter non ricordava che il Porto di Mourinho vinceva lo scudetto, lì sì con lo scandalo più grosso della storia del calcio, denominato Fischietti d'Oro, perché si erano gli arbitri pagati. Dimostrato, eh? E cosa ha fatto la Federazione Portoghese al Porto di Mourinho scudettato? Niente. Niente. Niente. Queste cose non ve le ricordate, siete giovani. E in piccolino, alla fine di tutta la reprimenda di Severnini contro la Juve, Lippi, Moggi e la Gea, in piccolino così, e lì non hanno cambiato abitudini, sono passati anni, ma così è, una telefonata a Bergamo Facchetti. Così. Una telefonata a Bergamo Facchetti. Così. Villarroiolo messicano dice Bastoni si vende le partite. Zero. Una telefonata a Bergamo Facchetti. Così. Open bar, spinge, spinge McKenny, fallo netto, cioè, giusto, giusto, giusto, si rientra in studio Dino Tommasi, giusto per il regolamento, il protocollo, ottimo, ottimo, ottimo l'arbitro Massa, bravissimo, poi il VAR che è intervenuto, ha analizzato perfettamente, bravi, bravi, weekend di grande qualità, open bar Tommasi ha detto in rappresentanza dell'AIA, siamo soddisfatti, grande qualità. Io cosa vi devo dire? Faccio come Comollì. Cosa vi devo dire? Niente. Piccolo stop per voi e tra poco si andrà noi.
1: Rassegna stampa.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio, una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. E tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare ai tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo Slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna ha eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla corsa rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba.
9: Attenzione, non ci sono compleanni particolari oggi in casa Juve, però che la situazione sia calda lo si evince aprendo il social della Juve in questo momento e fermo a tanti auguri Andrea Pirlo di 23 ore fa. Non ci sono nuovi post. La grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Ragazzi, andate, ragazzi. Tuttojuve.com, me lo dovete cliccare in continuazione, refresh, aggiornare, scaricate l'applicazione, mettetelo nei preferiti su Google come vostra fonte di notizie e di informazione, perché noi vi diamo la nostra informazione e poi vi facciamo sapere cosa dicono tutti gli altri. Tutti, li mettiamo tutti, così poi ognuno di voi si fa la sua opinione. Il primo piano in questo momento è Ildiz, Juventus, manca la personalità, servono leader nei momenti decisivi. Che succede a loro due? Attenzione. Benissimo, Pavan dice: andiamo un po' a scavare fuori da tutto quello che comunque raccontiamo ogni 10 minuti. Che succede a loro due? La Juve vive una crisi di personalità e leadership. Ildiz e McKennie calano nel momento decisivo e la Champions si allontana, perché effettivamente, vabbè, Ildiz, porra gioia, c'è anche il problema del ginocchio, però Ildiz è 2 mesi che non segna. McKennie, il povero McKennie, a cui però non convalidano i gol buoni, è un po' sparito da quelle che erano delle prestazioni clamorose. O forse McKennie è questo. È un buon, ottimo giocatore, ma non un campione. Però è una Juve senza uomini decisivi. Cioè, ragazzi, noi eravamo abituati a Del Piero, Ronaldo, Zidane, Tevez. Cioè, gente che la risolve lui, non c'è problema. Ildiz è un po' schiacciato dalle aspettative, sto paragone con Del Piero. Ci sono numeri in discesa. Anche McKennie ha perso brillantezza. La Juve ha bisogno di certezze. Andate su tuttojuve.com e vi leggete tutto il primo piano di Massimo Pavan. Poi c'è live della Continassa, minuto dopo minuto, tutto quello che accade. Il virgolettato del giorno è: la Juve nelle mani di Elkan e Chiellini, con Mollia a serio rischio, Spalletti scelta personale. Tra poco vi dico tutto. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano è di bianconeranews.it. Spalletti ai saluti, arriva Conte. Crisi, dubbi, l'ipotesi clamorosa del ritorno. Il capocola Fiorentina riapre tutto in casa bianconera. Spalletti riflette sul futuro. Antonio Conte torna a orbitare attorno a Torino. Questa cosa ve l'avevamo già spiegata ieri. Il box giallo su nero, l'editoriale di Vincenzo Marangio, deluso dalle parole di Spalletti, ma non lo metto in discussione. Discuto la squadra, quindi Marangio prende posizione. Leggetevi il suo editoriale del giorno, dove dice: è la squadra, non l'allenatore, nonostante le parole del post partita siano state un po' così. Attenzione, che io poi ho i miei aggiornamenti personali. No, ok, non è successo ancora niente. Attenzione, abbiamo tanta di quella roba, non so neanche, non lo so, Yves, lo facciamo, lo facciamo, è tradizione, lo facciamo.
8: Sì, poca roba, ma c'è sempre qualcosa.
9: Poca roba, ma c'è sempre qualcosa. Andiamo a ravanare nei soldi, dai, calcio e finanza, vediamo un po'. Non solo il Venezia, Leiwick vuole una quota del Benfica, ma attenzione, fan, conflitto di interessi, il patrono del Venezia già si prende anche un pezzo di Benfica, però il club potrebbe fare muro, eh? Anche lì c'hanno il loro titolo in mezzo. Open VAR, Tommasi, McKenny fa fallo su Gosens, giusto annullare gol della Juve. Bravo Tommasi. Bravo Tommasi. Bravo Tommasi. Allora io faccio una preghiera pubblica all'AIA, alla FIGC, ad Azon. Non mi togliete Open VAR l'anno prossimo, vi prego in ginocchio, non me lo togliete. Io che ero un fan della casa nella prateria, da quando non ho più la casa nella prateria ho Open VAR, non me lo togliete, vi prego. Io al martedì voglio divertirmi. Ho diritto anch'io, con la vita che faccio dal punto di vista informativo 24 ore su 24, di avere quei 18-20 minuti di gioia. Non toglietemi Open VAR, ve lo chiedo in ginocchio. Stellantis pronta a svelare il nuovo piano industriale, le previsioni degli analisti. Cosa bolle in casa Elka? Soldoni o soldini? Gli analisti ritengono che Stellantis possa fornire maggiori dettagli sugli effetti delle ristrutturazioni annunciati l'anno scorso. Attenzione alla strategia. Equitas si aspetta chiaramente sulla partnership recente annunciata da Leap Motor. Poi c'è Dongfeng Motor Corporation. Rapporto tra qualità liquida disponibile e ricavi intorno al 25-30%. Vabbè, ma i soldoni? Dal punto di vista finanziario, Equita sottolinea come le proprie stime siano superiori rispetto al consensus sia nel breve che nel medio periodo, ma evidenzia che il nodo principale riguarda la visibilità e la velocità del turnaround, soprattutto sul fronte del free cash flow. Secondo il consensus raccolto da Visible Alpha, il FCF sarebbe ancora negativo nel FY26 per circa 2 miliardi di euro, tornando positivo nel biennio successivo. Vabbè, questa è roba da analisti finanziari, perché resta però elevata l'incertezza sul contesto generale, aia. Come evidenziato nel report, il quadro macroeconomico e geopolitico continua infatti a limitare la visibilità sulle prospettive del gruppo Stellantis. Indipendentemente dai contenuti che verranno presentati nel nuovo piano industriale, in questo contesto Equita mantiene sul titolo Stellantis una raccomandazione hold, con target price fissato a 7,60 euro rispetto a una chiusura di mercato pari a 6,4 euro. Oh, facciamo così, io non ci ho capito niente, perdonatemi, ma io e la borsa siamo l'unica borsa che va, quella della Juve, zainetto con dentro la roba. Allora, se qualcuno di voi è esperto e tecnico di finanza, che mi spiegasse sta roba qua, perché ci ho capito una massa. Tu hai capito, Yves?
8: Guarda, sto guardando solo la,
9: stai guardando,
8: solo la foto,
9: stai
8: di
9: guardando. Cosa stai guardando?
8: No, la foto di Elkan.
9: Cosa?
8: La foto di Elkan e la chat per controllare i messaggi vocali sensibili.
9: Non è vero. Cosa stai guardando? A noi lo puoi dire, dai. Cosa stai guardando?
8: No, ti giuro. Guarda, se vuoi ti mando lo screen.
9: E cosa fai come corona? C'ho le prove?
8: No, ma non sono un biraiolo io,
9: Ah, non sei un biraiolo, e neanche messicano, tra l'altro. La chat di RBN, a proposito, è l'unica radio che conta. Siete pieni, siete caldi, siete carichi. Luca da Genova scrive: se sono vere le parole di Comolia, tutto spara, il peggior dirigente della storia della Juve. No, vi dico la mia. Io Comolia lo allontanerei per molto meno, però sta roba qua è imbarazzante. Ma è imbarazzante per lui. Perché qual è la forza di Comolli? La managerialità 26.0, no? L'algoritmo, le statistiche, i colloqui di lavoro, un approccio molto americano che è basato sui discorsi, sullo speech. Cioè il mondo del lavoro americano, manageriale, il marketing è molto apparenza e molto speech. Cioè, se tu di fronte a sta roba qua guardi i giocatori e la tua reprimenda è: avete perso con la Fiorentina, non ho niente da dirvi. Adriano, bravissimo, perché si sta chiudendo il mercato e anche il mercato, il campionato, e si apre il mercato. Adriano dice: ma possiamo dirlo oggi? A proposito del povero McKenny, il 20 maggio. Ma gli insulti razzisti di agosto dei tifosi del Parma McKennie, che fine hanno fatto?
8: Li avranno venduti da qualche parte.
9: E ridiamo su queste cose, ma sono tutte robe che stanno accadendo, che se accadessero altri, ma ci ridiamo su queste cose lì. Ma che fine hanno fatto? Chi ne è? Scusa, ma gli insulti razzisti dei tifosi del Parma McKennie di agosto, siamo a maggio, che fine hanno fatto? Alessandro da Palombara Sabina dice: in società quando capiranno che servono uomini con le pelota squadros e non mezze tacchette, chissà se gli algoritmi di Comolli mettono in evidenza anche questo. Alessandro da Taormina: lo so che non sarà possibile, ma questa rosa andrebbe spazzata via, escluso Calulu, tutti gli altri sarebbero da mandare via, almeno il centrocampo va eliminato per intero. Alessandro, lo sai, non è possibile, quindi di che parliamo? Luke scrive: vendere Bremer se fosse necessario sarebbe un sacrificio sopportabile, ma dobbiamo avere contestuali idee sul sostituto. Una ipotesi potrebbe essere Muaremovic, ma i nostri prodi preferiscono lasciarlo all'Inter senza combattere, e con passività accettiamo la presa in giro di Inter e Sassuolo, oltre che Moggi Agnelli. Ragazzi, se Spalletti salta e arriva italiano, giuro che mi butto giù nudo al guanicolo all'Acqua Paola. Allora, comunque non arriva italiano. Se saltasse Spalletti non arriva italiano. Tiziano scrive: bravo, bravo, non smettere mai di raccontare le malefatte di sta gente. Sono disperato, non c'è niente da fare. Fino a quando la società non si farà sentire e comincerà a contare qualcosa nelle sedi che contano, ci tratteranno sempre così. Impedendoci di crescere, ci faranno andare sempre più giù. Daniele da Brunico: come si sta in montagna? Sul birraiolo non mi pronuncio, vedremo se qualcuno inizierà con le querele. Sulla nostra Juve spero solo in un serio repulisti, un bagno di umiltà a volte serve. Riccardo da Corinaldo dice: se succede voglio intervenire in trasmissione. Se succede cosa? Riccardo, se succede cosa? Luca, vendere Bre... Ah no, Luca l'ho già detto, scusatemi, attenzione, vocale da casa.
11: Ciao Claudione, buongiorno a tutti i juventini, Salvatore.
9: Ciao.
11: Ragazzi, io avrei una riflessione. Mettiamo la malezza in tasca e pensiamo al futuro, va bene? Perché ogni anno si dice l'anno zero, abbiamo fallito, l'anno zero, ok? Allora, io vorrei fare una domanda. Cosa pensate voi? È meglio andare in Europa League, fare vittorie e vittorie, fare una semifinale o una finale, o anche pure la vittoria finale di questa Europa League, o andare in Champions League e fare ancora una figuraccia avendo i risultati positivi nell'ultima giornata del campionato, andare in Champions League e fare una figuraccia e uscire ai sedicesimi o agli ottavi contro una squadra di basso livello come ogni anno facciamo? Non è meglio avere un anno un po' più positivo, anche se è un'Europa League, vincere qualcosa o almeno andare in fondo, finire fra i 3-4 primi in campionato e ripartire poi da quell'anno là? Cosa ne pensate?
9: Perché tu hai questa certezza qua, che se ne facciamo l'Europa League, vince l'Europa League e andiamo bene in campionato. Tu hai questa certezza qua e io non te la voglio togliere. Però alle 10.10 con Davide Torchia parliamo proprio di questa cosa qua. Vi spieghiamo cosa succede se invece che la Champions League fai l'Europa League, anche dal punto di vista dell'aspetto sentimentale che tu hai appena espresso. Noi alle 10.10 sta cosa te la spieghiamo nel dettaglio. Ragazzi, vi invito, oltre a non mandare lo stesso messaggio 80 volte che poi io dopo mi dimentico e lo rileggo, anche a fare la stessa cosa con i vocali. Non gli mandate a Yves 10 vocali uguali, ma neanche due, sennò poi quando lui pesca random mi vanno in onda due vocali consecutivi che sono uguali, grazie. Tanto, ragazzi, non è che se ne mandate 10 avete più possibilità che venga o letto ascoltato, perché tanto è random. Avete solo la possibilità che, essendo random, magari ve ne pesca due uguali e facciamo una figuraccia tutti quanti. Perché, scrive Simone da Cesena, tra i tanti nomi susseguiti in questi anni non si è mai parlato di Marcello Lippi? Averlo in società per qualsiasi ruolo sarebbe stato contestuale al rinnovamento negativo che abbiamo avuto in questi anni. Ricordiamoci che Moggi sceglieva i giocatori non solo da un punto di vista tecnico, ma di persona. Infatti li monitorava per mesi e anni prima di ingaggiarli. Adesso anni mi sembra un po' troppo. Vedasi Ibra, e poi ci ha dimenticato Pavel. Allora, Simone, Pavel sta lavorando nella Repubblica Ceca, nella Federazione della Repubblica Ceca. Lippi sta facendo il pensionato a Viareggio, lascialo lì. Lasciamelo lì, non mi sporcare il ricordo di Lippi che ho. Lascialo lì. Davide da Pieve Ligure dice: quindi Meret con la dichiarazione di Corona non verrà da noi mai, perché ogni due partite si narra di colta la Juve. Prendiamola con ironia, altrimenti ci si dovrebbe arrendere, Davide, un po' di ironia non guasta mai, però nell'ironia ci sono delle verità. Massimiliano da Roma dice: come lì ha dimostrato tutta la sua incompetenza, ma questa squadretta con determinati uomini che hanno dimostrato di non avere gli attributi non dovrebbe proprio avere voce in capitolo, sono la vergogna della Juve, vediamo se hanno il coraggio di vincere almeno il derby, vediamo. Salvatore da Stoccarda: ma se era l'incontrario, McKenny cadeva in area, prendeva il giallo per simulazione? No, certo, ovvio, siamo gli unici che hanno preso gialli per simulazione, tra l'altro quando non c'era. Quindi Ale da Cv dice: stiamo messi male se ancora interpelliamo Kine, però vedi che Kine ha aperto e chiuso magari il fascicolo su Turan che c'ha lo stendardo nella festa scudetto, lì Kine c'è. Enzo da Milano domanda: da giugno chi farà il mercato? Hanno le idee chiare sulla struttura dirigenziale? Senza la quale non riesco a vedere un futuro eroseo? Certo. Il mercato lo fa Ottolini, che è il direttore sportivo, in team magari con il capo scouting, Chiellini che può dire la sua, e Comolli se non viene cambiato. Se Comolli viene cambiato, arriverà una figura nuova, no? Comunque il direttore sportivo c'è. Abbiamo passato l'estate a dire non abbiamo il direttore sportivo, adesso c'è. Ottolini sarebbe il direttore sportivo della Juve, quindi deve fare il mercato. Angelo dice: ma le telefonate della Roma in Farsopoli ci sono, dove posso trovarle? Guarda Angelo, vai su, se non le hanno fatte sparire, vai sulla rete, digiti Roma intercettazioni Calciopoli e ti vengo fuori. Angelo dice: è uno scandalo, ma finché lo diciamo tra di noi non cambierà mai nulla. Serve che lo dica la società e che cominci finalmente a dare battaglia, allora la musica cambierà, se no. Roby: se bisogna ripartire da un solo punto fermo, questo si chiama Ildiz. Allora, che la dea bendata ci assista. Bravo giocatore, però che fa un solo movimento, non tira la punizione, non batte i rigori, se la raddoppi non la vede più. Non siamo messi un granché bene, però Roby, se ci mettiamo a discutere anche Ildiz, siamo messi veramente male. Con tutto che non hai detto delle falsità, è vero che devi migliorare su tutti quegli aspetti, però ragazzi, c'è un'annata in cui molti mi dicono che ha fatto male, ha fatto 11 gol e 10 assist, il giovane Ildiz di 20 anni, cioè. Poi se tu mi dici la Juve di Del Piero, Zidane, ma in questa Juve qua, se ci mettiamo a discutere Ildiz, siamo rovinati, Giuseppe da Morena. Dov'è Morena? Ora hanno inventato il termine sostenibile per interventi assurdi al limite del furto. Giovanni, cosa cambia? Cambia che la squadra si indebolisce, ma perlomeno giochiamo solo per vincere il campionato. No, no Giovanni. No, Giovanni, se facciamo l'Europa League non cambia che la squadra si indebolisce, ma almeno giochiamo solo per vincere il campionato, perché giovedì devi fare l'Europa League. E noi dopo con Torchia ti spieghiamo cosa vuol dire sta roba qua. Perché ci sono cose che noi non consideriamo, ma dentro lo spogliatoio considerano. Io me lo ricordo quell'estate in montagna, quando uno dei nostri due difensori centrali, quando io gli chiesi sull'Europa League, mi guardò dicendo: perché dobbiamo giocare l'Europa League adesso? Ho detto: dovevamo fare i preliminari. Cioè, questi non sapevano neanche che dovevano fare i preliminari di Europa League. Io fossi Nelka non lo convocherei nemmeno Spalletti, dopo le parole deliranti di domenica. Una grande stagione, gli direi: si accomodi per favore, la ringrazio dei suoi servizi, arrivederci. Giovanni da Palermo: vorrei condividere una riflessione. Dai, condividiamo, forza. La Juve potrebbe detenere un record mondiale, essendo l'unica squadra ad avere la stessa proprietà sin dalla sua fondazione, se non erro. No, sin dalla fondazione no. Gli Agnelli sono subentrati un poco dopo, dalla fondazione no. Attualmente la gestione è affidata a Elk. È importante ricordare che la maglia rimane sempre la stessa, nonostante il susseguirsi di presidenti, dirigenti, allenatori, calciatori. Abbiamo affrontato momenti difficili, ma come la Fenice siamo sempre rinati, più forti di prima. Hashtag, fino alla fine, Forza Juve, Giovanni Pedigone da Palermo. però, cioè tu dici, siccome siamo gli unici che hanno da sempre la stessa famiglia, abbiamo certezze. Questo infatti mica messo in discussione, non è che come altri falliamo, roba di sto tipo. Ah no, scusa, non si può fallire, che scemo, non si può fallire in Italia, viene tutto coperto, ma che stupido che sono. A volte mi dico delle robe. Tutti a casa, dice Michele da Cosenza, perché noi siamo stanchi. Peppe da Palermo. Ma in caso di Europa League c'è il ridimensionamento della Juve, te lo spiego, calma, manca poco, alle 10:10 ti spieghiamo tutto, Peppe, non andare via, vocale da casa.
12: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudione, sono Giovanni da Messina. Allora, cosa
9: ciao
12: dire?
9: Giovanni,

0: dal 2006, continuato nel 2022 e continuerà ancora fino a quando questa dirigenza del calcio politica, non so se avete visto report, lì praticamente tutto nasce da lì, tutto nasce da lì, fino alla fine.
1: Fino anche te, ho capito, ma Report ha fatto un'inchiesta sulla Russa, la Russa, il presidente del Senato Nerazzurro, che gli frega i giornali, dai, su, giornali di sport, avesse fatta su Elkan, sarebbe un po' diverso, dai, su, Ma chi è che mi chiama dalla Spagna? Yves, mi è arrivata 2 volte, telefonata dalla Spagna, chi è che mi può chiamare dalla
2: Call
1: Spagna?
2: center, dai.
1: No, no, no, no, no, no, chi è che c'è in Spagna che può... Dirigente, allenatore, giocatore, Spagna.
2: Giocatore.
1: Spagna. Porca miseria.
2: Attaccante.
1: Ah, attenzione. Vabbè, adesso quando c'è la pausa provo a richiamare. Allora, Massimiliano da Minturno dice: se è vera la voce che circola sul ritorno di Conte, speriamo di no, si mette a piacere. Salvatore da Roccaraino, se la Champions era così fondamentale, allora perché in estate è stato fatto un mercato con 4 acquisti inutili, ignorando i 1.000 problemi della squadra? E perché a gennaio non abbiamo preso un centravanti come la Roma? A Napoli si dice che il risparmio non è mai un guadagno. Vabbè, ma mica solo a Napoli, Salvatore. Ma perché quando in estate ha preso Zegrova, Davide Openda, pensava di aver fatto un gran mercato. Non è che l'ha fatto per non andare in Champions, Lui pensava di aver fatto un gran mercato, però... Siccome io sono una personcina corretta, vi ricordo che anche noi dicevamo la stessa cosa, E anche i giornali, super attacco Juve, Vlahovic, Openda, David, vi ricordate il conto dei gol che avevano fatto in
2: Il
1: carriera?
2: famoso
1: Quindi
2: lunedì di Como lì.
1: il fa bravo, Iva, che sei sul pezzo, il lunedì di Como lì, quando ho preso Openda e Zegrova l'ultimo giorno, bravo Como lì che non ha ceduto al Paris Saint-Germain che voleva 80 milioni per Colomoini, te presi a meno Openda e... Dai, l'abbiamo detto, il lunedì di Como lì è diventato storico, poi ha sbagliato lui, però abbiamo sbagliato anche noi, perché anche noi avevamo detto Openda, Zegrova, David... Gran mercato in attacco. Poi avevamo detto che mancava il centrocampo e quelle robe lì le avevamo dette, però avevamo detto attacco e invece, quindi non è che ha fatto il mercato per indebolire la squadra, ha sbagliato. La differenza qual è? Che noi possiamo sbagliare il commento e la descrizione, noi che raccontiamo, lui che è l'amministratore delegato e se sbaglia paga, è semplice, funziona così. Alfredo da Torino dice: ma noi parliamo tanto di giocatori che effettivamente non sono in grado di indossare la maglia della Juve. Ma la nostra società che continua ad abbassare la testa a ogni torto arbitrale, a ogni offesa in TV, come la vogliamo chiamare? Come la vogliamo definire questa società fantasma? Beh, l'hai definita tu, hai detto fantasma. Mario da Ciampino: se ti piace tanto la casa nella prateria, la trasmettono ancora tutti i giorni su 27, canale 27. No, lo so, Mario, lo so perché mia suocera lo guarda tutti i giorni. Quindi lo so, lo so. Lo so, non l'ho citata a caso, lo so perché me la rinfresca. Ogni tanto sento arrivare le note della casa a prateria, bellissimo. Dai, Mary Ingalls, Laura Ingalls. Chi è che dice? Tu la vedevi la casa a prateria? Io
2: Non
1: non l'hai
2: mi
1: mai
2: faceva
1: vista.
2: impazzire.
1: Ah, dai, era bella la casa a prateria. Era uno spaccato di quell'America rurale, dove il buono alla fine trionfava. Dai, dove si volevano, sì, si facevano i dispetti, ma si volevano bene, si aiutavano. Hai perso il raccolto, ma ti aiutiamo noi. Non hai i soldi per pagare le caramelle, ma non ti preoccupare, segno io.
2: Era molto pacifico.
1: Sì, era quel mondo, era quella fiaba meravigliosa che ci tirava sul morale. Davide dice: sono d'accordo su tutto, però se... Però se cosa? Se Juventus 2, Lazio 2, rigore netto non concesso, scivolata in ritardo di Ghila su Cabal, 2 punti possibili tolti in campionato. Vabbè, però mica solo quelli ci sono allora. Io sono d'accordo su tutto, ma ce ne mancano 12 di punti, ma non perché me lo invento io, basta vedere i torti arbitrali quest'anno. Però quello un di più, è un corollario. Perché altrimenti, se lo mettiamo come i torti arbitrali, poi giustifichiamo la fantastica annata di questi giocatori. Invece no. Però non bisogna dimenticarlo. Alessandro chiude questo blocco da Roma e dice: quindi con questi non vinciamo con il Verona il prossimo anno.

0: senza almeno tre dei migliori vincere l'Europa League. Piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
1: Rassegna Stramba.
2: Radio Bianconera.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
0: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
1: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
0: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto Xi.
1: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo, che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
0: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
5: Falso allarme, non era un attaccante. Dalla Spagna tutto a posto. Mirko Gobbo dalla nostra chat di RBN Radio Bianconera. Ma fammi vedere, ma i social della Juve sono fermi ancora agli auguri di Pirlo di ieri? Scusa un attimo. Sì. Mirko Gobbo scrive: tu lo sai, solo uno ci può tirare fuori da questa situazione. Ti ha già messaggiato, ti è scappato nel video con Camillo. Mi è scappato? Se dovessimo qualificarci in Europa League, scrive Gabriel, sicuramente dovremmo rientrare con qualche cessione, plusvalenza. con Nico Gonzalez, il 50% di futura rivendita di Muharemovic e magari qualche giocatore della Next Gen. Ci sono possibilità di evitare cessioni importanti come Ildiz e Conceição. Ildiz è incedibile, Conceição pure direi, purtroppo, perché a sto punto potresti anche pensare a... Secondo me, a parte Ildiz, su cui 20 anni, futuro roseo davanti, maglia numero 10 e progetto della famiglia Elkan, secondo me gli altri in questo momento sono tutti vendibili. Remo compreso, eh. Marco D'Ancona dice: lo spettatore che parla di andare in fondo all'Europa League, ma per favore, ma suggeriscili di cambiare idea, perché la marea di soldi che arriva in meno non ti dà nessuna garanzia per fare l'Europa League all'altezza, 99% vai fuori dai quattro. Vabbè, ma Marco, sono robe che devo fare adesso con Torque, se me le anticipi tu, scusa Marco, abbi pazienza, io che ci sto a fare. Un saluto anche a Salvatore da Nizza. Attenzione a Max D'Ancona, il super ottimista del giorno, ci manda la bolletta, l'ha fatta, ha avuto il coraggio, vediamo, vediamo. Multipla quota fissa, eh? Allora, la miseria, no dai, non ci credo. Attenzione ragazzi, teniamocela a mente, perché poi dopo sono bravi tutti a dire, io, ma prima ha fatto la multipla Max. Verona-Roma 1-0, risultato esatto, Verona-Roma 1-0, esito primo tempo finale Milan-Cagliari 1-1, risultato esatto finale Torino-Juve 0-2, con 10 dobloni ne vince 2531. Questa è carina però. Ah, intanto possiamo chiamare tranquillamente Torque. Scusa, io mi sono dimenticato di scrivertelo, ma ovviamente è così. Renato scrive: se Spalletti vuole andare via può andare, se Bremer vuole andare via può andare, se Ildiz vuole andare via può andare, se Vlahovic vuole andare via può andare. Se non hai capito il prestigio di questa maglia, non puoi, ma devi andare via. Chi vuole andare, vada. Noi restiamo e torneremo forti, più di prima, come prima. Ti amerò! Mentre Bonni dice il discorso della casa nella prateria... Lì puoi vedere tranquillo... Sì, lo so che ci sono, lo so, Bonnie, lo so. Pino da Faenza, dobbiamo tenerci certi Spalletti, ci vuole continuità di progetto, vedi Arteta dell'Arsenal. Riccardo, se succede che Spalletti salta dopo il Toro e arriva italiano, ho diritto a intervenire. Ah, scusa Rick, giusto, ma tanto non succede, però se succede hai diritto a intervenire. Se succede ricordamelo Riccardo, io mi dimentico di sicuro. Mario da Ciampino dice: domanda per i tecnici. Solitamente ascolto Radio Bianconera attraverso Alexa. No, vabbè, sta roba qua chiedigliela a Yves, perché io non ho neanche Alexa in casa. So che sono l'unico al mondo, ma... Quindi Yves, beccati il messaggio del 949, se vuoi rispondi, perché io sinceramente non ho neanche Alexa. Fabrizio da Pino, anche perché Alexa non mi piace, quindi. Fabrizio da Pino Torinese dice: c'è ancora la casa da prete? Sì, lo so che c'è ancora. Basta, ragazzi, lo so. Pietro dalla Puglia: c'è un dato fondamentale per me, non da sottovalutare. La Juve con Spalletti è la squadra che dopo l'Inter ha fatto più punti. Ripartiamo da questa base l'anno prossimo con dei giocatori come il mister, saranno 4-5 di livello, ma non dimentichiamoci questo dato importante. Va bene. Però è un discorso che facevamo anche l'anno scorso, sto qua, io ve lo dico. Manuela da Campo Nogara, provincia di Venezia, ciò. Open bar sul gol annullato a McKennie è ridicolo. Anche alla Domenica Sportiva si dividono. Bergonzi ha detto che non era fallo. Graziani fallo tutta la vita, ci mancherebbe. Fino alla fine. No, vabbè, ma è vergognosa sta roba. Cioè è vergognoso non aver convalidato il gol a McKennie, ed è vergognoso quello che si sentiva open bar. No, più che vergognoso è una barzelletta. Io l'ho intitolato oggi le coniche, quindi. È molto Stilic? Che dici? Cosa vuol dire che è molto Stilic? Qui mandano delle foto di pupazzi. Che cos'è? Che tu lo sai che sei giovane, cos'è molto Stilic? Cosa vuol dire?
6: Non capisco, nemmeno io, sono diventato boomer come
5: è
6: te.
5: Molto, ah no, è molto Stitch, TCH, cos'è Stitch? Cos'è Stitch? Stitch da colorare, cos'è? Ah, è un personaggio immaginario? Che, non, scusatemi, ma io non avendo figli non seguo i cartoni e le cose. Ah, Stitch è un personaggio immaginario. Stitch. Sentiamo un vocale da casa.
7: È Ciao, ancora salutare da Roccarina. Scusa.
8: Buongiorno Claudione, buongiorno Adita. Lorenzo da Brindisi. Claudione, io apprezzo tantissimo il tuo combattere anche negli studi di Milano contro tutte le ingiustizie della Juve. Però finché ci sarà Marotta all'Inter, come ha detto il buon Saviano, non ci sarà possibilità per nessuno di vincere, in quanto hanno tutti i poteri, tutti gli uomini al potere e nasconderanno tutte le malefatte. Vedi chi ne è che nasconde i vari picchi, vedi le intercettazioni fatte e ora c'è la diatriba fra il PM e il capo del tribunale Viola di Milano, eccetera eccetera eccetera. Purtroppo, se non abbiamo una società che prende in mano il potere, è inutile sperare che ne caviamo qualche cosa. Buona giornata e forza Gobbi.
5: Buona giornata anche a te, forza Gobbi anche a te. I social della Juve tacciono, sono ancora fermi a 23 ore fa. Happy birthday al maestro Andrea Pirlo. Riccardo vuole sapere se qualcuno mi risponde ai messaggi. Riccardo, certo che mi rispondono ai messaggi, prima o dopo mi rispondono sempre tutti con cortesia dicendomi la loro. Riccardo da Siena, no, Ruggero da Siena dice: ma c'è qualcosa di vero sulle voci di un possibile ritorno di Antonio Conte? Cosa pensi in realtà? Può succedere di tutto, può succedere di tutto, dipende molto dal summit di settimana prossima tra Spallettone e El Canone, cosa si diranno in One e quindi i numeri one della nostra Juve di questo momento qua. Attenzione, basta ragazzi, ho detto che lo faccio con Torchi il discorso sull'Europa League, basta anticipare, basta spoilerare. Davide Torchia?
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
5: Noi non ci mettiamo d'accordo, ma la chat è una strega, la chat di Radio Bianconera è una strega, perché capito, è da stamattina che mi dicono: ma fammi la differenza tra Champions League e Europa League.
9: Eccola, e noi siamo qua, belli preparati.
5: Noi siamo qua, perché tanti scrivono: ma meglio, ma è meglio, meglio perché vinciamo l'Europa League con Matteo. No, sì, certo. No, non funziona così. Allora, adesso gliela spieghiamo, prima mi dici una tua impressione da addetto ai lavori di questo mondo del calcio meraviglioso. Io ho fatto un incipit così oggi: ma come? Ma Spalletti ha rinnovato 10 giorni fa? Io dico, ragazzi, io ho ricordato queste cose qua. Motta confermato da Giuntoli e 2 giorni dopo esonerato. Tudor confermato da tutta la società e nella notte di Lazio e Juve la mattina esonerato. Come dire, se Spalletti mi perde il derby 3-0, cioè è un attimo che cambiano idea, cioè può succedere tutto.
9: Tu certo, che il calcio adesso è molto più variabile rispetto a prima. Il calcio ora è molto più variabile rispetto a prima e ci può stare tutto. Cioè è vero, il calcio è drammatico perché in una partita ti giochi tutto, perché può andare bene bene, male male, e certe situazioni vengono cambiate in un attimo. E non credo che l'eventuale sconfitta della Juventus nel derby possa portare a un esonero di Spalletti dopo il rinnovo, questo no, però potrebbe intensificare delle piccole tensioni o incomprensioni che potrebbero esserci. È normale perché siamo tutti figli dei risultati, perché dopo il risultato di domenica e la situazione che adesso ha in classifica la Juventus, tutte le situazioni che vanno analizzate si analizzano, certo, con una premura, certo, e una tensione maggiore rispetto a prima. Sembra una cosa banale, però è così.
5: È così che cambia. Perché scusa, Vlahovic, noi abbiamo raccontato in anticipo sugli altri tutte le robe di Vlahovic, però Vlahovic fino a prima della Fiorentina era, ecco, il centravanti che vuole Spalletti, ha fatto 2 gol, il Bayern su di lui, il Barcellona. Adesso è Vlahovic che sbaglia il gol con la Fiorentina davanti al portiere, la squadra che perde, Vlahovic che litiga con Locatelli, Vlahovic multato dalla società, Vlahovic che chiede colloquio alla Juve per il contratto. Cioè cambia tutto.
9: Cambia tutto completamente.
5: Cambia tutto, il risultato è l'unica cosa che conta.
9: Ma vince chi riesce a tenere l'equilibrio nei momenti del genere. Vince nel senso...
5: Questo me l'ha detto anche ieri una grande leggenda della Juve di cui non faccio il nome. Bisogna tenere il punto in questo momento, essere lucidi.
9: È in questo momento che la lucidità deve essere massima, perché se a vedere, se vai a vedere quello che ha detto, quello come si è comportato, devi fare un'analisi molto fredda, che è molto difficile da fare, molto fredda, fa passare qualche giorno e cominciare a pensare, ma effettivamente questa persona, questo dirigente, questo giocatore, che cosa mi ha dato, che cosa mi può dare e che cosa mi può convenire, perché sono un club e devo fare queste anche
10: però scusami, caro, caro il mio Daviduccio, caro il mio amico mio, scusa un attimo, è vero, e io sono d'accordo con te, però nulla mi vieta di pensare che, cioè, oggi la Juve era qualificata in Champions League e noi parlavamo, ma anche la società, del grande mercato da fare per l'anno prossimo. La Juve fa l'Europa League e la società si fa delle domande, no, sui giocatori e sull'allenatore che hanno, tra virgolette, fallito il traguardo più importante della stagione.
9: Se le fanno, anche se non per smorzare gli entusiasmi, tanto ormai è passata, perché non credo che ci sia possibilità di essere realisti, non credo che ci sia possibilità di andare in centro, però uno se la gioca fino alla fine, è legato agli altri. Io quando dico l'unica, la grande cosa positiva, qualsiasi cosa tu faccia, è che sei davanti e dipende solo da te. Quando non dipende più da te, sei nell'ambito delle supposizioni fortunate. Non sarebbe stato un grandissimo mercato, perché torna a ripetere, io leggo e sento, adesso arriva Elkan, farà l'aumento di capitale e sono finiti i problemi. Non è così, perché ci sono dei paletti tecnici da rispettare. Non può, non è, ecco, per spiegarla proprio in parole molto povere, non può Elkan dire io voglio mettere 200 milioni e giustamente il tifoso dice allora spendiamo 200 milioni di mercato. No, perché ci sono degli accordi per nuovo fair play finanziario che devi spendere 30%, insomma non andiamo tutti i regolamenti se no ci perdiamo, però che tu puoi spendere per quello che fai. Levato il mercato, mi esprimo meglio, tu hai una fetta di quello che hai guadagnato che puoi destinare ai nuovi acquisti, su quello che devi pagare ci devi mettere stipendi ai giocatori, dirigenti, tutti quanti, più le quote d'ammortamento. Cioè se tu hai preso un giocatore a 50 milioni e c'hai 10 milioni l'anno, ci devi mettere anche 10 milioni di quell'anno d'ammortamento, non è che già l'hai pagato, te lo calcolano, per dirlo, no? Non voglio andare più avanti, se no ci perdiamo e dopo...
10: No, ma è lo stesso messaggio, è lo stesso, e poi andiamo sulla differenza tra Europa League e Champions League, è lo stesso messaggio che io mando sempre quando, ecco, ma se ci compra l'arabo, è uguale,
9: in questo momento è uguale,
10: cioè non è che può mettere i suoi soldi e spenderli sul mercato, come Tether, Tether può fare tutti i post che vuole, ma non può mettere i soldi sul mercato.
9: Certo, poi tu mi dici, tra 5 anni è riuscita a imporsi, sì, ma in questo momento non può farlo, non è che arriva là, non è che se io avessi 1 miliardo in banca e voglio regalare 100 milioni alla Juve, vi compro l'attaccante più forte a 100 milioni e siamo contenti, non si può fare. Allora, però, ecco, quello dall'altra parte che è più o meno penalizzante in questo momento è il fatto che puoi andare su quelli che vendi, cioè se vendo a 50 però posso investire 50.
10: Certo.
9: Se vendo a 30 posso
10: investire
9: 30.
10: Quindi cosa cambia fare l'Europa League rispetto alla Champions? Innanzitutto allora, una questione economica, mancano i soldi della Champions.
9: Allora io posso dire con cognizione di causa, mi prendo questa presunzione, che paradossalmente non avere i soldi della Champions, avere incassato meno, conta tanto, ma non nella maniera così clamorosa come contano tutti. Contano delle situazioni meno di soldi, ma che impattano molto, perché poi le squadre sono fatte di calciatori, di persone, carne, ossa, sangue e tutto il resto. Allora, punto primo, la gente tutta pensa, vabbè, faremo l'Europa League e la vinciamo. Parliamoci chiari, vincere l'Europa League non è per niente semplice, però ti carica che dici, la Champions non ti chiediamo niente, l'Europa League, se perdi la finale, è un fallimento. Perciò, ancora pressioni, critiche e tutto quanto, ma la gente è pagata per questo, se le prenderà. Ma non è una situazione facile. Poi, giochi di giovedì, che sembra una stupidata, ma vi posso assicurare che giocare il martedì, il mercoledì o il giovedì cambia tutto, perché non ti possono far giocare in campionato il martedì. Massimo la possono spostare a lunedì o a domenica sera, perché la Juve è una squadra importante, non puoi sempre giocare di lunedì, perché gli incassi e televisioni ti premono per giocare da domenica. Allora, il giovedì giochi in posti un po' sperduti, mi perdonino chi ci ascolta, però logicamente non vai più tanto a Londra, vai dei posti da Norvegia, dell'Ucraina, da Russia, vai in tutti questi posti qua. Torni il venerdì disfatto e devi recuperare i giocatori. Altra cosa, la Juve, perché ha queste pressioni, non si può permettere un'altra squadra e dice vabbè, facciamo sta coppettina, facciamo giocare 5 o 6 che magari giocano meno e vediamo come va. No, perché se la Juve piglia due gol in Polonia, con tutto il rispetto alla Polonia e tutti i nostri tifosi polacchi, succede una tragedia e c'hai pressioni in più. E questo impone molto e crea delle difficoltà oggettive. Contando che, mi dispiace, spero sempre nel contrario, io non voglio fare il pessimista, è che per deformazione professionale devo anticipare e cercare di vedere i problemi quando si vengano a creare prima che si creino. E allora c'hai questa mentalità, diciamo, del pericolo, no? La paura del pericolo. E questo un po' aiuta. Perciò non voglio essere pessimista, però dico quello che potrebbe succedere. Cioè abbiamo dei giocatori anche bravi che faranno i mondiali. Mondiale è uno stress molto elevato. Faccio un esempio. Italia-San Marino, amichevole, vai a mangiare la pizza e non la vedi. Italia-San Marino dei mondiali, sono tutti lì con la maglietta e la trombetta a vedere la partita perché sono mondiali. Tradotto, i calciatori che faranno i mondiali avranno una pressione dentro, che giocheranno anche se sono zoppi, cioè daranno il tutto, perché il mondiale è mondiale per la propria nazione, tutte le cose che sappiamo già. E questo creerà una situazione in cui quando tornano al mondiale non è che con 2 settimane di vacanze hanno recuperato so bene come prima. Ci vuole tempo per rimetterle in piedi, sempre sperando che mi stia sbagliando e che arrivano tutti e stanno benissimo come se avessero fatto 2 mesi di vacanza.
10: No, ma attenzione, attenzione, attenzione, dai, attenzione, attenzione, cioè, guarda, c'è l'esempio classico, perché stamattina la chat sta discutendo su Ildiz, cioè Ildiz.
9: Bravo.
10: Anche perché noi non ne abbiamo come una volta tanti che vanno al mondiale. Appunto. A sto giro, tanti stanno a casa. Ma Ildiz, che è il numero 10 della Juve, che ha 20 anni, che è il futuro della Juve, è il progetto della famiglia Elkan per la Juve che verrà, la base, sta giocando, convivendo con un problema al ginocchio. Questo vuol dire che va a farsi i mondiali non in perfetta forma fisica, che il mondiale lo distruggerà per quel che rimane dal punto di vista fisico, che ritorna a pezzi e tu fai l'Europa League e devi giocare con l'Ildiz di turno ed altri che devono recuperare. Vanno a giocare il giovedì e poi la domenica sera magari devono fare una partita, perché poi il calendario con la Juve è sempre abbastanza fortunato, certo. No? In genere quando abbiamo partita di Coppa, la partita dopo abbiamo il Napoli, il Milano, l'Inter.
9: C'è l'Inter.
10: Quindi non solo corri il rischio serio di fare male l'Europa League, ma pure il campionato.
9: Sì, ma infatti io ripeto, non voglio far pessimista, io analizzo quelli che sono i pericoli. Perché se devo dire, ma come, l'Europa League, siamo più forti, la vinceremo, poi lotteremo per lo scudetto, vabbè, va tutto bene, e al bene ci si abitua subito, e al male che non ci si abitua. Io devo sapere, cioè, io, come se fossi un dirigente, no? Io devo sapere i pericoli che vado a correre, e mi fanno paura quelli, giusto? Come quando va tutto bene, sei preoccupato perché dice, va tutto troppo bene, ci sarà qualche problema prima o poi, perché è normale che ci sia, no? E allora sei pagato, quando io dico, ti sei preoccupato, io sono pagato per essere preoccupato. Questa è la situazione vera. E ultima e non ultima è che una volta che fai l'Euroleague, per me comincia qualche squadra magari che vedeva qualche giocatore della Juve, vabbè, ma tanto sta lì, sta bene, c'hai contratti, lascia stare, cominciano a mettere la pulcina nell'orecchio, no? A dire che sono tutti bravi ma sono tutti squali, la pulcina nell'orecchio, a dire a qualcuno ma sta, fate l'Europa League, noi facciamo la Champion, siamo questi, siamo quell'altri, abbiamo i soldi, cioè abbiamo spettacolo. E comunque al giocatore, anche se ti dice no, io so bene dove sto, la pulcina, sai, gliela mette, che cosa fa? E ti rompe le scatole, scusate il termine, perché quando c'è qualche problema c'è sempre qualcuno che lo infissa. Ed è normale che sia così. E questi sono... in poche parole, certo, in parole perché, povere,
10: perché molto poi i progetti dei calciatori che stanno bene a Torino e amano la Juve, poi come tutti quanti, se la Juve, beh, insomma, guarda, allora, noi stiamo facendo una rubrica che è meravigliosa. 20 anni fa, cosa titolavano i giornali, ragazzi? 20 anni fa, dalla Juve, a parte 5 fantastici eroi, gli altri sono scappati immediatamente dopo Farsopoli. Quindi, voglio dire, tutti bravi, tutti belli, tutti innamorati della Juve, del progetto e della storia della Juve, del marchio, però
9: E se posso tu fai fare l'Europa una League, considerazione personale? Sì, lascia il tempo che trova, che è proprio personalissima. Io vorrei avere in questo momento nella mia squadra dei calciatori, possiamo tirare fuori il carattere, il sangue, la voglia, bacia lo stemma, no, che prendono anche per egoismo personale stare nella Juve l'occasione della vita, non gioco in un bel club, è una bella differenza. Allora chi non è a attitudine a questa mia prima condizione, per me arrivederci, ce ne faremo una ragione e prenderemo un altro. Ne sono girati a centinaia di giocatori della Juve, più bravi, meno bravi, hanno vinto quelli che erano bravi e avevano questa condizione. Per me personalissima, certo, vorrei questi, perciò non ci attacchiamo troppo al giocatore, ma se va via questo siamo rovinati, non arriverà un altro, perché in questa condizione, dove svelo un segreto, se va così arrivi sesto, e sinceramente non è che si può dire ma siamo stati bravi, e no, non siamo stati bravi,
10: no. Cioè tu sei un grande seguace della filosofia,
9: però questa è la verità.
10: Sei un grande seguace come me della filosofia di Davids: alla Juve devi vincere, se no prendi la valigia e te ne vai.
9: Sì, sì, sì, ma mi è capitato anche a me dire a qualche giocatore a Piazza San Carlo: vedi sta piazza di notte? Se non ci torni col pullman scoperto, hai fallito nella tua vita. Perché quella, la Juve è una miniera, no? Dentro c'è l'oro e tu sei fuori col piccone. Se non scavi bene, l'oro non lo prendi. Perché parliamoci chiari, tra le centinaia dei giocatori che sono stati alla Juve, ci sono quelli che dicono, però io ho vinto qui, però io ho vinto tre scudetti, però io ho fatto quest'altro. E c'è quelli che purtroppo diranno, oh, sono stato tre anni alla Juve e non ho vinto niente. E qui ti dice quello, peggio per te, l'occasione ce l'avevi. Se non hai vinto, fai tra parte di quei pochi che non hanno vinto niente con la Juve. Gli altri hanno vinto tutti. Allora, siccome oggi tocca a me, quando ci sto io, tornare a casa senza aver vinto, porca paletta, no, e voglio stare anch'io scritto nel muro, gioco nella Juve, scusate il mio...
10: sta roba del piccone del forziere mi piace, bella, bella questa immagine.
9: L'ho coniata una volta per una mia squadra che era fatta per vincere, nelle mie piccolezze calcistiche, però per me erano sempre...
10: Ma ha vinto?
9: E certo che ho vinto.
10: Sporone, certo,
9: Certo, sei campionati, ero abituato. Però per dire, no, è questo, quando ti capita, tu pensa, sei un giocatore della Juve, torni a casa e tuo nipote dice, sai, giocato tre anni alla Juve, ah bello la Juve, che hai vinto? Sai, una volta era più forte quello, un'altra volta siamo stati sfortunati, quell'altra volta siamo stati sono stato infortunato, va bene, ha vinto niente. No, ah vabbè. E invece sono stata alla Juve, ho vinto questo, come ha vinto quello prima di me vincerà quello dopo, però voglio essere tra quelli che hanno vinto qualche cosa, se no che ci sono venuto a fare? Sì, bello, bellissimo, lo scrivo nel mio annale, a me non mi è mai capitato, anche se fosse stata una partita sola sarei stato contento per tutta la vita, però se ci stai e ti meriti di starci, che se ti hanno preso ti meriti di star lì e non hai vinto, sinceramente non è andata tanto bene.
10: Senti Davide,
9: e questa deve essere l'ossessione.
10: No, non ti chiedo di farmi il nome perché giustamente non me lo faresti. Qual è il giocatore che gli hai fatto quel discorso della piazza? Lo conosco?
9: Sì. Andiamo avanti.
10: Allora, guarda la chat. Mi è esplosa la chat. Qui si parla di probabilità, non di certezza. E Conte, quando ha fatto l'Europa League, l'ha mollata per fare i 102 punti dello scudetto. E invece Valentino dice: non è vero, l'Europa League è una grande occasione. E nel 99 abbiamo iniziato a luglio con l'Inter Toto, pure vinto. Poi l'Europa League e ci siamo giocati il campionato fino a Perugia.
9: Torno a ripetere.
10: Però c'erano delle grandi squadre lì. Attenzione,
9: Non ho detto che questo è quello che succede. Mi sono spiegato bene. Ho detto, se devo essere un dirigente o uno, come adesso in questo momento mi chiedete, comunque conosci, non dico esperto, ma conoscitore di calcio nel profondo, vado a analizzare quali sono i problemi che può creare questo invece che quell'altro. Questi sono i problemi, per far capire che non ci fermiamo al fatto guadagniamo 8 milioni in meno. Non è quello il problema, ma fino a un certo punto. Il problema sono più questi. Poi, tutti giocheranno bene, va tutto bene, puoi vincere il campionato, la Coppa UEFA, anche la Coppa Italia, va benissimo, non è che non puoi farlo. Io dico, dove sono i problemi? Che quando tu mi chiami analizzare una cosa, mi dici, secondo te quale può essere il problema? Se io ti dico, non c'è problema, certo, perché questo farà 30 gol, quell'altro fa 50 assist, se noi vinciamo tutto, mi dici grazie Davide, speriamo che tu abbia ragione, è finita la discussione. Io ti devo porre l'attenzione e sviare su quello che sembra più impattante, cioè i soldi. Sono impattanti, ma su tante cose è diverso. Come diceva il mio vecchio direttore, diceva sì, c'ho tanti giocatori richiesti, ma in campo i soldi non ce l'ho mai messi.
10: Davide, guarda che l'esempio ce l'abbiamo in casa noi, eh? Io me lo ricordo benissimo l'anno dell'Europa League, anche perché la commentavo, voglio dire in diretta, me ne sono fatte tutte quelle trasfertacce, compreso il meno 25 a Lech Poznan. Me lo ricordo l'anno di Del Neri. Me lo ricordo l'anno di Del Neri, quando noi dicemmo tutti, vabbè, dai, vinciamo l'Europa League e torniamo a competere il campionato. Disastro,
9: a Modena, la partita a Modena.
10: Me la ricordo, sì, c'era Modena,
9: ricordi la partita a Modena, non mi ricordo neanche contro.
10: Eppure io. Con lo Sturm Graz,
9: ecco appunto, vai a giocare con Sturm Graz, che comunque adesso le squadre sono tutte evolute, vediamo, no? Il Bodo gioca a pallone, viene a San Siro e ti dà una rumba, cioè, eppure si chiama Bodo, che quando prima fosse, sembrava il nome di un complesso rock, però sono tutti preparati, tutti bravi, giocatori forti, il livello aumentato, il livello internazionale e rischi dappertutto. Perciò ci sono delle cose che siano... Poi se le vinci tutte è normale, ma come ho detto prima, ricordatevi che quando si va bene ci si adatta in un attimo. È quando non si va bene che è difficile adattarsi. Ma quando le cose vanno bene, in un attimo, ci si adatta a tutto. Io dico dove possono essere le problematiche. Mi si chiede, che differenza c'è? La differenza è questa. Poi se tu le vinci tutte, siamo contenti tutti, e ci mancherebbe altro. Il mio non è una cosa, ma 10 anni fa abbiamo vinto, lo so, c'erano pure i tedeschi una volta, però è cambiato.
10: Va bene, speriamo di aver un po' chiarito i vari punti come sempre. Grazie Davide, alla prossima.
9: Prego, un abbraccio forte a tutti, ciao ciao.
10: Grazie a Davide Torca, Andrea De Vicenza dice, Davide ha detto quello che dico io da mesi, uomini prima che calciatori che vedono la Juve come l'occasione della vita, più Birindelli, più Sturaro, più Paduin, meno Douglas Luiz, meno Comines, meno Pendà, ciao sempre, forza Juve anche a te Andrea, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
11: Rassegna Stramba.
0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio una partita dalla fine. La sfida di domenica contro Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare ai tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo Slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì il Giro d'Italia è ripartito ieri con la 10ª tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna ha eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla Corsa Rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket ieri, serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande Aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
11: è l'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
5: Intanto hanno dato tutti per scontato questo addio di Guardiola al City, l'hanno messo già alla nazionale, qualcuno addirittura alla Juve. Ma in realtà io sono andato a sentirmi un pezzo di conferenza stampa di Guardiola, ha detto: devo parlare con il club, non c'è nessun annuncio, ho ancora un anno di contratto. Poi danno tutti per scontato, ci mancherebbe, però. Però guardiamo un altro così, eh. Guardiamo un altro così. La chat di RBN Radio Bianconera. Ma cosa fa Juventus Creator Lab? È in attesa di qualche notizia? Perché non mi posta niente? Siamo fermi a Happy Birthday di Pirlo di ieri.
6: C'è la pentola che sta bollendo.
5: La pentola bolle, eh. Intanto ho richiamato in Spagna, ma non mi risponde nessuno. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ragazzi, sono Simone della Svizzera. Ciao, Mitico Giuliani. Io Ciao. Sono incavolato nero. Perché? Perché hanno deluso a tutti, hanno deluso per tutta la stagione, per le altre stagioni, e mi sono stufato di questi calciatori. Per quello, anche per me è così, io non rimpiango più a nessuno. Se ne va Bremer, che l'ho sempre adorato Bremer, se ne va Ildiz, che per me è un calciatore che mi piace un sacco, se ne vada pure lui, se ne vadano tutti. E rimangono quelli che ci tengono alla Juve, soprattutto adesso che andiamo quanto pare in Europa League, per quello. Quelli che vogliono rimanere dal 100% anche di più rimangono. Quell'altri se ne vanno, se ne vadano da un'altra parte, un'altra piazza e niente. Noi ci serve gente da Juve. Vedi. Solamente
5: il risultato. Cioè il risultato della partita con la Fiorentina sta cambiando tutto, anche i vostri umori. Marco dice tutti a dire siamo la Juve, poi dobbiamo evidenziare le problematiche dell'Europa League. No, Marco, sì, proprio perché non siamo la Juve. Ti ho risposto prima, noi siamo in difficoltà, siamo andati in difficoltà in Europa League con la Juve di Del Neri, che aveva Del Piero, Buffon, Diego, che lì, perché in quel momento lì non eravamo più la Juve, eravamo una Juve di passaggio che doveva rifarsi. Questa non è la Juve come la intendiamo noi. E quindi sì, questa squadra qui, che non regge la pressione in casa
10: con la Fiorentina che non ha nulla da chiedere al campionato nel nostro stadio pieno di tifosi della Juve, non reggerebbe la pressione dell'Europa League il giovedì e magari uno scontro con il Milan alla domenica. Sentiamo un vocale da casa.
14: Caro Claudio, buongiorno, sono Rosario da Frattemaggiore. Io sono d'accordo con te che soprattutto in Italia i giudizi sono solamente ed esclusivamente legati ai risultati. Da più parti si parla del grande campionato fatto da Gasperini e ovviamente soprattutto da parte di noi tifosi juventini, oltre alla delusione, c'è chi attacca lo stesso Spalletti. Ma in definitiva, se noi andiamo a guardare la classifica, la Juve ad oggi è a 2 punti dalla Roma. Considerato però che Spalletti ha iniziato ad ottobre, mentre Gasperini ha iniziato a giugno, è come quando uno inizia una corsa praticamente con un paio di chilometri di vantaggio, per cui nonostante tutto, diciamo, nonostante Spalletti sia partito, perché io con l'handicap, e in ogni caso lì può tranquillamente arrivare quindi a fine campionato a solo 2 punti dalla Roma, sperando poi che si possa verificare l'inverosimile. Quindi io sono per la continuità dei progetti. Onestamente io continuerei tranquillamente con Spalletti, e la vittoria di Arteta in Premier League lo dimostra. Arteta all'inizio, diciamo, ha raccolto risultati deludenti.
10: Sì, ma questo è tutto giusto, è tutto corretto, ma non siamo io e te, è l'allenatore che si è messo in discussione. È lui che a fine partita ha detto: devo parlare con Elkan, non sono stato in grado di raggiungere il risultato con questa squadra. Poi ci ha aggiunto praticamente che questa squadra da Europa League si poteva anche star fuori. Ma è lui che ha messo in discussione il lavoro e non noi. Capisci? Paolo D'Ancona dice: ma secondo voi, se annullassero 4 gol buoni in 2 partite decisive alla Cartonese, cosa succederebbe? Ah già, ho fatto un'ipotesi impossibile da realizzarsi. Paolo, cosa succederebbe? Che i loro opinionisti e giornali titolerebbero e urlerebbero: furto, Inter non la mandano in Champions League, gli errori arbitrali. Questo succederebbe. Ma siccome noi siamo la Juve, non succede. E siccome non succede, abbiamo una settimana davanti in cui iniziano a venire i nodi al pettine delle beghe interne, perché purtroppo ci sono cose sopite dai risultati che adesso piano piano stanno uscendo, e tra poco ne parliamo con il nostro inviato Camillo De Michelis. Prima un vocale da casa.
15: Claudio, è vero, tutti eravamo contenti di David Openda, però non so quanta gente avesse guardato David Openda e anche Zegrova più di forse una partita. Chi li ha comprati è il loro lavoro, noi stiamo facendo un altro lavoro, io sto tagliando le erbe in un vigneto, ma chi li ha comprati è il loro lavoro, dovevano loro sapere che non erano validi. Quando li abbiamo visti che sono tutti e due alti 1,60, cosa gli facciamo fare? Il centravanti a 2 alti 1,60, ma cosa fanno? Infatti Openda mai giocato e David poco, ma gioca bene fuori dall'area, in mezzo all'area non vale niente, quindi...
10: Infatti io prima questa cosa l'ho detta, noi raccontiamo, loro sono amministratori delegati e quindi se lo sbagliano pagano, noi invece raccontiamo. Però è vero che quest'estate il lunedì di Comolli lo raccontava tutta la stampa come il lunedì di Comolli, grande attacco della Juve, bla bla bla bla e bla bla e bla bla. Noi che invece non facciamo bla bla, abbiamo lì presente tutti i giorni anche oggi il nostro inviato Camillo De Michelis. Camillo, ci siamo lasciati ieri con l'ingresso di Comolli e Chiellini ed è successo di tutto è successo.
16: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
10: È successo di tutto o no?
16: Ma in questo momento qua è successo di tutto. C'è un'aria frizzantina e la sensazione, come poi ho riportato su tutto Juve ieri sera, è che Comolli e la Juve siano molto lontani e che dopo il derby ci sarà poi una decisione definitiva da parte dell'azionista di maggioranza, John Elkann, con la sensazione che ormai Comolli sia ai margini del progetto Juve.
10: Il mercato chi lo fa domani mattina?
16: Ma mercato intanto non l'avrebbe fatto come lì, insomma, come lì avrebbe fatto l'ultimo passo del mercato, quindi la definizione finale economica della trattativa. Il mercato comunque lo sta già portando avanti Ottolini da mesi, perché il DS della Juventus è Marco Ottolini. Poi è ovvio che ad arrivare, no, alle situazioni poi più calde, quindi con i contratti da fare, a quel punto sarebbe subentrato come lì come amministratore delegato. Però in questo momento qua chi sta portando avanti le trattative è sicuramente Marco Ottolini, però è molto probabile che in questo giro, se dovesse andare così, perché teniamo sempre il condizionale, lo dico ai nostri ascoltatori, non certo. È che come lì è già andato, no, c'è questa possibilità, c'è questa separazione o quantomeno questa distanza enorme tra la Juventus e come lì in questo momento. Però se dovesse andare via, poi è ovvio che la situazione è legata a un Chiellini magari molto simile a un amministratore delegato, addirittura amministratore delegato, e è sempre più probabile la possibilità che Tognozzi possa tornare in versione direttore tecnico. Quindi ovviamente, oltre a Comolli anche Modestò, però di Modestò insomma ne parliamo un pochettino meno, perché ha un ruolo non apicale della Juventus, parliamoci chiaro. Qua come lì oggi è il capo azienda.
10: Con tutto il rispetto per il professionista, per tutti quanti, però il tifoso di Modestò che gli frega. Cioè.
16: No, però il discorso è che comunque Spalletti ha fatto un nome, e il nome di Spalletti è quello di Matteo Tognozzi. Quello di Matteo Tognozzi che in questo momento qua e lavora, no, per Marinakis, che è magnate del Nottingham Forest, Rio Ave, se non ricordo male l'Olympicos, quindi insomma un sacco di squadre, e però ovviamente con la chiamata della Juventus potrebbe serenamente tornare. Tra l'altro lo sì. Scorso anno doveva tornare alla Juventus, poi fu bocciato da come lì.
10: Abbiamo sbagliato le tempistiche, secondo me. Spalletti bisognava prenderlo con Giuntoli, perché erano amici.
16: Ma sai, lui in quel caso lì aveva dato no anche, cioè a parte che era andato alla nazionale, perché poi dopo pochi mesi dell'addio al Napoli va alla nazionale, e io credo che Giuntoli comunque è andato via non solo, cioè è andato via non per il quarto posto. Non è andato via per il quarto posto, non è andato via neanche per le mansioni che gli erano state chieste, perché poi alla fine a Giuntoli era stato chiesto di abbassare il monte ingaggi e di arrivare in Champions League, e lui ci è riuscito da quel punto di vista. Il problema è tutto il resto, è che sono entrati gli agenti a Vinovo, alla Continassa, nel senso che hanno iniziato a prendere piede, cosa che alla Juve non era mai successa. Ci sono stati gli intermediari che hanno costruito delle vere e proprie trattative con grandi commissioni House & Kelly, c'è stata la situazione legata al rinnovo di McKennie con una commissione enorme, quindi tutte queste cose qua hanno fatto sì che poi alla fine John Elkann decidesse di mandare via Giuntoli, oltre al fatto anche la questione Giuntoli aveva scelto Mancini e invece poi si prese Tudor, l'idea magari di vendere Ildiz, ecco, ha pensato un sacco di cose non in linea con la proprietà, e allora poi era andato via. E in questo caso credo, Claudio, io ti dico, perché siamo sempre ancora col condizionale, che comunque come lì stia pagando anche il fatto di non aver creato una struttura Juventus a livello di dati e di numeri. Perché noi parliamo di algoritmi, noi parliamo di numeri, ma Juventus nessuno usa l'algoritmo, nessuno usa i numeri, quindi John Elkann anche da questo punto di vista avrà pensato, ma come? Mi ha prospettato un metodo, mi ha prospettato tutta una crescita dal punto di vista dei numeri, del livello, no, di acquisti della Juventus, e però poi non abbiamo fatto nulla in questa situazione qua, e il direttore sportivo addirittura era un uomo di Chiellini, e allora ha capito che sostanzialmente come lì aveva perso potere, e da qui le varie valutazioni.
10: Senti, domanda interessante, ne stanno arrivando veramente tante, ma la domanda interessante in questo momento è quella di Marco da Roma, che ti chiede, scusa Camillo, ma se Comolli è fuori dal progetto, perché ha parlato lui con i giocatori dopo la sconfitta?
16: Ma il discorso è questo, Marco. Marco, in questo momento Comolli è il capo azienda. Cioè, nessuno in questo momento ha detto a Comolli sei fuori, Cioè, questo è un condizionale, però, per la proprietà, per l'allenatore, credo anche per Giorgio Chiellini, lui non è più una figura apicale, cioè non c'è più il passaggio capo-proprietà, ma c'è stato il passaggio allenatore-proprietà. Quindi oggi la Juventus, e qua io riprendo le parole di Chiellini e inizio a comprenderle, viviamo alla giornata, nel senso, aspettiamo il derby e poi prenderemo delle decisioni. Io adesso la comprendo quella frase, perché ho unito dei puntini 24 ore dopo, ma li ho uniti i puntini, fa anche parte del nostro lavoro. E quello che voglio dirvi è che oggi, ieri, anzi lunedì, perché poi lui ha parlato lunedì, ha fatto un discorso tra l'altro molto aziendale, non tecnico, lui ha parlato perché è il capo dell'azienda, attualmente è il capo azienda. Poi l'idea, almeno quello che risulta a me, e in questo caso, è che ci sia aria di crisi totale. Poi vedremo cosa succederà, però io vi racconto che c'è un'aria frizzantina e ci sono tante valutazioni, molte valutazioni sul lato Comolli, e che comunque John Elkann, per uomo Juve da cui ripartire, ha scelto Spalletti. Questa è la vera, il nocciolo della cosa. Poi Claudio, permettimi di dire, pensi che Comolli sia il male della Juve? No, cioè, a questa domanda rispondo proprio in maniera certa, no. Il male della Juve ce l'abbiamo in campo, perché hanno divorato allenatori, dirigenti, ma non hanno mai onorato la maglia. E questo mi sento di poterlo dire dopo anni in cui abbiamo visto stagioni orribili e dove arriviamo a maggio-giugno dicendo finalmente finita, nel bene o nel male, finalmente finita.
10: Finita?
16: Ormai sì, Claudio, la stagione sì.
10: E se... Allora, fino a domenica alle 14 c'erano tanti scenari certi. Adesso non ci sono tutti gli scenari certi, quindi è dipeso dalla sconfitta con la Fiorentina. E se io vinco il derby e il Milan e la Roma non vincono, io vado in Champions?
16: No, per me non cambia nulla, Claudio, non cambia nulla. Anzi, cioè, questa cosa qua finalmente mi fa vedere le cose a prescindere dal risultato. Non cambia assolutamente nulla. Poi io non credo che possa succedere questo e io mi aspetto l'Europa.
10: Però attenzione, no, cambi, attenzione però. Tu dici giustamente, vedo le cose a prescindere dal risultato, ma se questi vincono con la Fiorentina, noi siamo in Champions e non parliamo di queste robe qua.
16: Però noi dobbiamo fare, Claudio. Noi dobbiamo capire perché noi non possiamo pensare che questo gruppo qua, Claudio, è un gruppo che non può fare di più di un quarto posto. Claudio, la pressione, permettimi di dire, che è questa cosa che ha distrutto questa squadra con Verona e Fiorentina, tanto da non poter fare tre passaggi di fila, la pressione di cosa? Cioè, la pressione ce l'aveva ieri l'Arsenal, l'altro ieri, quando era, sai, non vinci da 22 anni, hai alle spalle una delle squadre più forti al mondo, con l'allenatore più forte al mondo, il centro

0: con orgoglio, con gioco. C'era tutto in quella Juventus del primo scudetto. E allora io rispetto anche il passo falso, ma qua, Claudio, Verona, sì, Fiorentina, Sassuolo con la pertosse, sei con la pertosse che non si erano allenati da 2 giorni, noi siamo andati con le ciabatte, e poi, non lo so, Lecce all'andata, tutte queste squadre dove noi abbiamo fatto male in casa, le problematiche sono le solite, questa squadra non è all'altezza, e questo spogliatoio...
1: No, facciamo così, facciamo così. Questa favola, no, favola che poi in realtà, però diciamo questa favola con cui condiamo le nostre ultime stagioni di non hanno retto la pressione, parte da Juve-Empoli 1-1 espulso Milik, giusto?
0: Sì, sì.
1: Ti leggo la formazione?
0: Sono 12.
1: Szczęsny, Gatti, Bremer, giovane Bremer, Alexandro, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic. In attacco Vlahovic e Milik. In panchina Rugani, Danilo, Nicolussi Caviglia, Nonge, un giovane Ildiz, Ealing Junior, Weah.
0: Sono quelli, ce n'erano una valanga. Claudio, sono nati a lì, e quel gruppo lì, il capitano, i Locatelli, ma ti ripeto, io non ce l'ho con Locatelli, ma Locatelli verrà ricordato come il peggior capitano degli ultimi 20 anni, perché non è pronto per fare il capitano della Juve, non è pronto per prendersi quelle responsabilità, e quindi viene poi addossato di colpe che magari non ha nemmeno. Bremer è uno che doveva fare il salto di qualità, invece l'ha fatto a chiacchiere in questo momento, e non va bene. Cambiaso devi venderlo, Cambiaso è battezzato, l'unico che lunedì si è preso 2 parole uscendo dalla macchina è Cambiaso, l'unico. Quindi Cambiaso è proprio un giocatore che ha fatto perdere le staffe.
1: Svegliati.
0: Queste. E Vlahovic è un altro che comunque non ha mai dimostrato di essere un attaccante da vittoria di uno scudetto, anzi, ha sbagliato con la Fiorentina la palla che poteva cambiare un match. E se ti ricordi, in quella stagione McKennie lo mette in porta e lui sbaglia lo stop. C'è un filo conduttore in queste problematiche qua, ed è la squadra, e noi dobbiamo capirlo. E anche qua ti dico io, non posso chiedere direttamente, ma mi auguro che Spalletti possa cambiare la sua idea, perché ha coccolato questo gruppo, ma questo è un gruppo che ha girato le spalle ad Allegri, questo è un gruppo che ha girato le spalle a Motta, questo è un gruppo che ha girato le spalle a Tudor, questo è un gruppo che ha tradito in questo, a livello di prestazioni, non di rapporti, ma a livello di prestazioni pure Spalletti. E noi non possiamo ripartire da questo gruppo qua, perché è uno spogliatoio, e tu li hai conosciuti quelli dello spogliatoio importante, tu parli con quelli dello spogliatoio importante, che quando a Sassuolo con Allegri noi perdiamo ancora una volta in quel secondo anno, si chiudono tutti dentro lo spogliatoio e poi escono e ribaltano tutto e vanno a vincere uno scudetto con 5 giornate d'anticipo, e con una gestione diversa questi rischiavano di vincere la Champions, perché ricordiamoci come siamo usciti col Bayern Monaco.
1: Spazza. Senti Camillo, nel salutarti, nel darti appuntamento su tutto Juve dove aggiorni continuamente i live, e oggi pomeriggio su Radio Bianconera, ti chiedo, ma secondo te è normale che il social della Juventus in questo momento sia fermo a Happy Birthday Andrea Pirlo di ieri?
0: Sì, Claudio. In questo momento è meglio se si possa
1: meglio tacere.
0: Ci sono dei momenti in cui il silenzio è prezioso.
1: Il silenzio è prezioso. Va bene. Grazie Camillo, più tardi.
0: Grazie a te Claudio.
1: Grazie anche a Ivi in regia che continua ad aggiornarvi anche con le grafiche come avete visto in questi ultimi 30 secondi. Grazie alla chat, grazie a Giulia Borletto, a tutti quelli che vengono dopo, a Radio Bianconera, grazie a tutti.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconero

0: ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca Appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
2: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castelgerundo in provincia di Lodi ha inferto tre coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato due profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
3: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
2: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano, commentando questo primo incontro.
2: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli, dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto delle Eccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: E allora, mi sono dimenticata di mandare la scaletta, meraviglioso, quindi ora mentre cercherò di parlare la manderò, sarà fantastico farlo, so che mi darete una mano tutti quanti. Tutto questo, ho preso una camomilla prima di cominciare questa mattina, a memore di quello che è accaduto ieri, visto che...
5: Perché non c'era Elkan?
4: Perché non c'era Elkan? Perché non c'era, punto e basta. Abbiamo superato, penso, spero, il momento dove Elkan. Preferisco tornare al vecchio dove Rocky, mi piace leggermente di più. Scaletta mandata nel frattempo. Non è cambiato nulla, diciamo, no? In quanto a umore, in quanto a pensiero da ieri ad oggi. Spero però che comunque si sia utilizzato un pochettino più l'obiettività, non grazie a me, non perché io ho detto determinate cose, ognuno deve pensare quello che vuole, ci mancherebbe. Mi permetto soltanto, come voi dite la vostra, di dire anch'io la mia, senza arrabbiarsi con nessuno, nella speranza di essere compresa più che altro. È questo che facciamo. Cercate anche ogni tanto voi di capire quanto questo momento sia complicato

0: spero sempre di insomma, cosa sta succedendo in questo momento? Allora,
1: ieri non è successo, dai.
0: Neanche nei giorni passati più. Cosa è successo adesso di nuovo? What
1: the hell? È mancato l'avvio di Maria Grazia, quindi la rete,
0: ecco,
1: si è parlata.
0: È colpa sua, no, non è vero, assolutamente, anzi, mi manca sempre il suo messaggio, nonostante io mi auguro che si sia presa adesso un attimo per rilassarsi anche lei. Comunque, dicevo, quanto sia complicato questo questo lavoro in questo particolare momento, non perché non ci siano le cose da dire, no, anzi, ne abbiamo fin troppe, forse. Ma perché rimanere lucidi e cercare di non farsi trascinare da tutto questo, comunque, visto che parliamo, spesso da soli, spesso con voi, spesso con qualche ospite, comunque, ecco, alla fine questo parlare poi ogni tanto può anche un attimino deviarci, no? E ci parte anche un attimo a noi ci parte un attimo anche a noi l'embolo, diciamo così. Mi ricollego velocemente a quello che stava dicendo Camillo, che sposo in toto, aver riportato alla memoria momenti di gloria fa sempre male, ci permette però anche spesso di fare i dovuti rapporti tra quello che stiamo vivendo ora e quello che si vedeva all'epoca. È sempre successo che nelle stagioni ci fossero dei momenti di difficoltà. Cosa però rende speciale una squadra? Cosa la rende reale? Cosa la rende degna della maglia che veste, del nome che rappresenta, del come ci si identifica anche in loro, no? Da parte del pubblico, da parte dei bambini, da parte di tutti. La capacità di reagire. In questa stagione, come anche nelle passate, Camillo vi ha rivangato un ricordo pazzesco, quello della famosa partita persa con il Sassuolo, dopo la quale la Juventus è diventata una schiaccia sassi, letteralmente, perché gli aveva toccato il fondo, cosa che era già successo, no? Qualche anno prima, e che poi piano piano però stava iniziando un attimino ad evitare che capitasse, insomma. Cosa succede? La Juve tocca il fondo, ma è come davvero la spinta che ti dai con le gambe quando arrivi alla fine di una vasca in piscina o al fondo, appunto, in mare. Risali, ti dai quella spinta per risalire e a galla ci torni. Quando non sei capace di darti però questa spinta, è lì che allora davvero devi fare delle valutazioni e devi renderti conto di non essere in grado però e di non essere capace anche, credo. In questa stagione, come in altre, non soltanto la Juventus ha toccato il fondo, tante altre si sono ritrovate in questa situazione. Lo ha fatto l'Inter, che vi ricordate, no? Nel prima parte di stagione in particolare, determinati problemi li ha avuti, ma è stata capace, aiutata, non aiutata, comunque, di risalire. Io vi ripeto, amo molto poco in questo particolare momento parlare di torti, errori, al di là della spiegazione data dell'annullamento del gol di McKennie, davvero fiabesca, quasi vergognosa, ma voglio lasciar stare perché sono talmente delusa da altro che secondo me deve contare di più, da lasciar perdere quello al momento. Anche la Roma ha passato un momento in cui, se vi ricordate, si era allontanata clamorosamente dalla zona Champions. Il Milan ha perso 3 partite di fila, partite importanti, ha pareggiato quella con la Juventus, era l'ultimo risultato utile ricordato dalla squadra di Allegri. Cosa fa però? Si rimbocca le maniche, va in ritiro. Io la Juventus questa settimana me l'aspettavo in ritiro tutta la settimana, perché devi guardarti negli occhi, non soltanto nello spogliatoio, non soltanto a centrocampo prima dell'allenamento, devi guardarti negli occhi tutti i giorni, devi passare tutte le 24 ore della settimana insieme, compagni con compagni, addetti con addetti. Non mi interessa se non vedi la famiglia, tanto voglio dire, non piange nessuno, credo. questo serviva. E sono rimasta doppiamente dispiaciuta dal non aver sentito questo, perché non è una resa, non è un ammettere di essere nella bratta, per non dire in qualcos'altro, è un voler avvicinarsi il più possibile, fare muro e cercare il tutto e per tutto, perché una briciolina di speranza ancora ce l'hai. La matematica non ti ha confermato e quindi non ti ha confermato l'Europa League, quindi non ti ha ancora eliminato dalla zona Champions. Io l'avrei fatto, io finché la matematica non rende ufficiale la Juventus fuori dalla Champions League, io non smetto un minimo di crederci. E questo devono farlo i giocatori stessi, che poi ci fanno sapere che era talmente scontato nell'ambiente societario, ovviamente, nello spogliatoio, che la partita con la Fiorentina sarebbe stata vinta, che era stata già organizzata la cena di classe, la cena di squadra. Quindi dopo il derby era già stata, o nell'arco di questa settimana, no, forse dopo il derby era esattamente, era già stata organizzata questa cena di fine anno, no? Cena di per festeggiare, per cosa non si sa, però comunque una cena, ma come quando prima delle vacanze, no? La facciamo tutti in ambito lavorativo, scolastico, eccetera. È stata prontamente annullata. Perché questa cosa della sconfitta con la Fiorentina non se l'aspettava nessuno, a quanto pare. Tutti disastrati da questa notizia, tutti pronti a tirare i remi in barca, come è giusto che sia. Quindi perché se mi annulli quella non mi fai anche un 3-4 giorni di ritiro tutti insieme per cercare un attimino di rientrare nei ranghi? Nicola Gallo, tu cosa ne pensi? Buongiorno!
2: Ciao, buongiorno Giulio, buongiorno, insomma, mica tanto.
0: Ma tu non te l'aspettavi? Non ti aspettavi una presa di posizione un po' più forte,
2: allora,
0: da parte della società?
2: Io mi potevo aspettare un disastro finale a seguito di 6 punti di Roma e Milan e un pareggio nel derby. Non mi aspettavo di non vincere con la Fiorentina. Ma poi soprattutto di... come è successo solo una volta prima nella gestione Spalletti, ovvero la gara con il Como, non aspettavo mancasse completamente la prestazione, ed era successo solo con il Como dopo che si era rientrati da Istanbul con 5 schiaffoni presi, no? Quindi con un trauma, e qua non c'erano i prodromi, anzi si è fatta una stupidaggine col Verona, adesso sicuramente non si fallisce, e invece niente. E i ritiri non vanno più di moda, Giulia. Io mi ricordo
0: al Milan è servito, però.
2: Sì, al Milan è servito, ma che ritiri sono? Cioè, una volta si andava in ritiro in montagna, no?
0: Così è un momento aggregante.
2: Sì, come dicevo Ronzo Canà, l'aria fresca rinfresca le menti di voi, eccetera, eccetera, eccetera. Invece adesso si sta al Jay Hotel. Il Milan è stato a Milanello. Io ricordo dopo la clamorosa sconfitta nell'ultima annata di Allegri in Israele, ritiro, noi andiamo a prendere all'aeroporto, li seguiamo e poi li vediamo che escono dal centro d'allenamento e no, il ritiro scatta dall'antivigilia della partita.
0: Ah, anche sì, in è caso vero, me la sembra, ricordo sta cosa, me
2: mi
0: la ricordo.
2: Sembra fosse un derby anche in quella circostanza. Quindi, sai, non si usa più. Poi una volta, se andavi in ritiro, dovevi stare con i tuoi compagni, discutere, guardarti in faccia, tra virgolette infatti... vergognarti, giocare a carte, insomma... Adesso ti chiudono il tuo stanzino, c'hanno pure la PlayStation, non solo il telefonino, è cambiato il mondo, sono cambiati i ragazzi, eccetera, eccetera.
0: È una giusta idea quella che tu proponi, però visto che poi ci parlano di discorsi fatti, non fatti, pare che appunto il Comolli abbia detto una cosa del tipo: non so molto bene che cosa dirvi, non ho parole, forse anche non saprei come commentare, quindi ecco, davanti a tutto questo inutile parlarvi se i risultati sono questi, ecco, che un po' suona da schiaffo, ovviamente, un po' però suona anche da resa. Cioè, questa è una squadra che ha saputo mandare all'aria due allenatori in particolare, parlo di anche su Allegri, quindi facciamo tre, perché l'ultimo anno di Allegri è un po' anche stato agevolato dalla squadra all'addio. Quest'anno, non potendo mandare via l'allenatore perché è troppo saldo, tra virgolette, sempre,
2: uno
0: no? Anche gestito.
2: Uno l'ha mandato, sì, infatti,
0: è Tudor. Sì, no, infatti tu hai detto Allegri, Thiago Motta e Tudor, sono i tre allenatori. Quest'anno, non potendo andare via l'allenatore, si focalizza un po' sull'amministratore delegato, forse. Proviamo su di lui, proviamoci
2: che
0: con lui.
2: Il mercato l'ha sbagliato, però...
0: Ma perché non doveva farlo, ti ricordi comunque,
2: ma esatto,
0: quando
2: ma io vi dicevo
0: la scorsa
2: sempre...
0: estate ci si chiedeva ma per quanto ci mettono ad annunciare un direttore sportivo? Allora,
2: però ti ricordi sempre che io ti ho detto, vuole fare lui, il direttore sportivo non lo cerca perché il primo mercato vuole farlo lui, l'ho sbagliato. Si è scontrato anche sul secondo con Spalletti, ed è per questo che i due... sono diversi, difficile che possano coesistere. Io devo dire che questa squadra, però, al di là di tutti gli errori fatti eventualmente dalla dirigenza, secondo me è molto più forte del Milan. Il Milan è più forte a centrocampo.
0: Ieri ho litigato con tutta la chat ieri, Nicola, dicendo
2: non
0: questo. Per me non c'è partita, zero.
2: Il Milan è stato tenuto su dal portiere, in particolar modo, che loro hanno due o tre fuori classe. Il portiere, Modric, che però ha 40 anni, e Rabiot, che la Juve non ha voluto tenere, tra l'altro. E finché il portiere ha overperformato, parando i rigori, mi ricordo quello di Bala, ma me ne ricordo anche altri, no? Rigori decisivi, il Milan è stato su. Nel momento in cui il portiere è calato di rendimento, perché nell'ultima partita ha sbagliato, il Milan... è stato risucchiato e ha rischiato grosso, e rischia grosso perché la partita non è ancora chiusa. Non so, bastano 10 partite di differenza, perché io credo che ci siano solo le 10 di Champions, entrambi ne hanno fatte due di Coppa Italia. Bastano le 10 partite di differenza dalla Champions a far sì che il Milan ti sia davanti? Magari sì.
0: Dai, Nicola, non voglio credere. Questo
2: è
0: il Como, ha una rosa, il Como,
2: esatto,
0: ha una rosa migliore della tua. La Roma ha tolto Malen e Svilar, non ha una rosa migliore della tua.
2: No, sono d'accordo, stavo arrivando lì. Quindi, ragazzi, qualcosa non è andato. Poi aver fallito col traguardo già tagliato, perché il primo marzo la Juve è a meno 8 dalla Roma, perché sul 3-1 è a meno 8, perché c'è anche lo scontro,
0: sì,
2: diretto. Io lì, se la squadra non avesse reagito, tra l'altro dopo aver giocato 120 minuti con Galatasaray, quindi gli stoici, temevo la Conference o niente, cioè il settimo posto, che poi una squadra come la Juve è difficile dover sgomitare quando non vedi più il traguardo, no? E invece la squadra si è tirata su, l'ha rimessa in piedi, la Roma ha preso un cazzottone, buttarla via così contro Sassuolo, Verona e Fiorentina allo Stadium, onestamente, è qualcosa che mai mi sarei aspettato di vedere. Oddio, la partita non è chiusa, è disperata, però devi andare a vincere il derby e poi sederti alla radiolina. Era disperato anche Pirlo 4 anni fa,
0: sì,
2: no? Però poi
0: Juric
2: col Verona, con un gol di Faraone, una partita stoica, bloccò il Napoli e fu incredibile, no? Però anche qui, se tu negli ultimi 5 anni, 3 o 4, hai sgomitato fino all'ultimo quasi per andare in Champions, e un anno ci pensa Faraoni, l'altro anno ci pensa Nicolussi Caviglia che fa un rigore molto goffo e Locatelli la mette dentro a 5 minuti dalla fine a Venezia, cioè come la squadra che lotta per non retrocedere tutti gli anni, e prima o poi ti gira male, vai giù, se tu sei sempre lì che sgomiti per il quarto posto, prima o poi ti va male, arrivi quinto.
0: Quindi quando poi devi valutare la stagione, tu hai raccontato adesso che il mercato è sicuramente uno dei principali soggetti di critica, per forza, anche se, come Claudio spesso ci tiene, no, a ricordare, il famoso lunedì di Como lì è ancora nelle orecchie di tutti, cioè
2: no,
0: tornando indietro.
2: sono d'accordo.
0: Quasi 12 mesi, no, ma 10,
2: 9. Era il primo settembre.
0: Esattamente il primo settembre. Le valutazioni del mercato fatto dalla Juventus erano alte.
2: No, lo stavo per dire, e ti dico di più. Se invece che Jonathan
0: Cosa non
2: David,
0: funziona quindi? Cosa non funziona?
2: E poi Openda, ti si presentavano con Malen, una riserva dell'Aston Villa, e c'erano i fischi, e ti dicevano che mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Poi io continuo a dire che ultimamente nel calcio il mercato lo fanno i procuratori e non va la gente a vedere i calciatori, perché se gli allenatori e i direttori sportivi lavorassero gomito a gomito, secondo me un allenatore
0: un tempo, magari
2: a prendere quello che vuole. Guarda, io ti dico, ero a inizio dell'anno, ho intervistato Pisacane, no? Ed eravamo tutti più o meno stupiti dall'esplosione di Palestra.
0: Certo.
2: A Pisacane hanno venduto Zortea al penultimo, terzo, ultimo giorno di mercato, che è andato al Bologna, ed è arrivato questo ragazzo perché lo ha voluto Pisacane, perché Pisacane allenava la primavera, ci aveva giocato contro 3 volte e 4 lo aveva devastato, ha detto io voglio quello lì perché quello lì è forte. Ecco, a me sembra che in Italia, non do la colpa solo alla Juve, perché poi guarda i centravanti che ha preso il Milan, faccio un esempio, no? Ne ha presi non so quanti ed è senza centravanti, si faccia il mercato non nella maniera in cui lo si faceva una volta, diciamolo così, con dei criteri un po' diversi, non si vede, non si sa, non si ascoltano le persone giuste, eccetera, eccetera. Ora, io che Jonathan David si sia imbrocchito improvvisamente, proprio così, non lo so. Un mio referente in Francia mi aveva detto, questo per me non è da Juve, tra l'altro tifoso bianconero sfegatato, è un giocatore della campionato francese, poi però magari invece gente molto qualificata di lui avrebbe detto questo arriva in Italia, fa 20 gol con la pipa e con le ciabatte, e invece non è stato così, l'abbiamo visto davvero davvero disagio. Poi però sai, se Locatelli ti dice sentiamo la pressione di giocare con la maglia della Juve,
0: no,
2: qua è difficile,
0: quella Locatelli sempre poteva tranquillamente evitarsela,
2: sì,
0: quella
2: c'è
0: frase.
2: Anche da dire però che siamo sempre tutti contro Locatelli, la stagione di Locatelli è stata migliore di quella di molti altri, quando le cose vanno male c'è solo Locatelli, tutti gli altri scappano,
0: il capitano è il
2: e
0: capitano,
2: noi abbiamo sempre solo Locatelli,
0: oneri e onori di essere
2: Giulia.
0: Il capitano, no,
2: lui
0: hai ragione, hai ragione.
2: Cambiato, sarà il fatto che sono italiani, sono i due che ci mettono un po' di più la faccia, sono anche sempre i due più criticati, e poi anche Spalletti che sul derby non ha lanciato il messaggio di crederci, nel senso, è vero, è molto realistico il discorso che fa lui, ma tanto oramai, cioè, è quasi andata, ce la devono regalare, no, il discorso che fa lui. Sì. Però qualche altro allenatore avrebbe detto, noi questa partita la vogliamo vincere perché è una partita a cui i nostri tifosi tengono tanto e perché ti dà la supremazia cittadina, che è una boiata, però devi dire questo all'utente che ti ascolta. E secondo, gli altri, se vogliono andare in Champions, se la devono sudare fino all'ultimo minuto, quindi noi vinciamo. Questa partita la vogliamo vincere, faremo di tutto per vincerla. Poi vediamo cosa fanno gli altri, devono vincere. È vero che verrà preparata in questa maniera e sarà fatta questa cosa,
0: speriamo,
2: però la comunicazione un po' ruffiana a un certo punto deve provare a essere.
0: Però Nicola, ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio. Hai giustamente nominato Locatelli e di come sia quello che solitamente ci mette la faccia in queste situazioni, e ripeto, è anche giusto così, perché sei il capitano. Ricordiamo tutti quando ci sono stati quei piccoli momenti di defiance nelle stagioni poi vittoriose, a parlare erano sempre Bonucci, Buffon, Chiellini, quelli che erano comunque in un modo o nell'altro i capitani, anche se senza fascia, erano i leader di quella squadra, quindi me lo aspetto. E il problema è che quello che dicevano loro non è quello che ti dice adesso Locatelli, cioè io non mi ricordo che mai uno di questi tre che ti ho nominato nei 9 anni di successi abbia mai detto questa è una squadra che non regge la pressione.
2: No, però quella è una squadra
0: non
2: che
0: non
2: sempre,
0: Giulia. Ma tu non devi dire questo.
2: Il discorso che ti ho detto riguardo alla comunicazione di Spalletti, sì, la comunicazione deve essere un po' ruffiana, però ti dico, cosa dice? dopo che hanno fatto, è mancata completamente la prestazione, ti dice.
0: Ma
2: non
0: tu
2: so
0: ti immagini Locatelli, scusami Nicola, che a metà tempo e negli spogliatoi fa col sangue fuori dagli occhi, dice ai compagni.
2: Come faceva Bonucci?
0: Come faceva Bonucci, che li prendeva e li metteva al muro, gli diceva:
2: no,
0: oh ragazzi,
2: ascoltami,
0: dobbiamo svegliarci. Tu te lo immagini? Io purtroppo voglio un bene infinito a Locatelli.
2: No, è evidente che questa squadra ha un grosso deficit dal profilo carismatico, e gli unici due giocatori di grande carisma, no, grande no, quelli che ha, quello che ha più carisma, a cui ci si aggrappa, che più che fare carisma è agitarsi molto, incitare alla curva, spronare i compagni, è Vlahovic.
0: È Vlahovic, sì. Poi però pecca dall'altra parte.
2: E l'altro è proprio Locatelli, tant'è che l'altro giorno addirittura nel tentativo di rianimare la squadra si sono, ed essendo gli unici col carattere un pelo più degli altri, si sono poi presi. E è una squadra che dal punto di vista del profilo del carisma è...
0: La famosa leadership, Nicola, ne parliamo da almeno due anni.
2: E quando si guardava più al derby, Giulia, che non alla Fiorentina, come snodo chiave, no? In cui si diceva: speriamo che non vincano tutte, perché se vincono tutte poi ci giochiamo tutti in una partita pericolosa. E io dicevo: attenzione, perché la Juve è tre volte più forte, il Toro non è un granché, anche se in casa, da quando hanno questo allenatore, hanno fatto quattro vittorie e un pareggio con l'Inter, però a livello di carisma, di carattere e di, tra virgolette, uomini derby, sembrano quasi averne di più loro, con Zapata, Vlahovic, Simeoni, che sono uomini, il difensore Aslani, uomini forti di tempra.
0: Uomini forti, destini forti.
2: Infatti, la Juve, che ha fatto man bassa di derby negli ultimi vent'anni, negli ultimi quattro, quando c'è questa squadra qua,
0: pareggia.
2: No, ne ha vinta uno solo e uno a zero. Cioè, ha fatto un pelino più fatica. E se le cose fossero andate bene, comunque il pari era un risultato che non dovevi evitare, perché ti avrebbe messo nei guai. Adesso poteva metterti nei guai, adesso ti mette nei guai matematicamente. Devi per forza vincere e sperare.
0: Assolutamente. Il pari in questo momento risulta essere la fine, letteralmente. Ma
2: matematicamente.
0: Non era questa la partita che doveva decidere, come continua a sottolineare, che un derby all'ultima giornata sia qualcosa calendarialmente folle. Ma
2: no,
0: vabbè,
2: credo,
0: è andata così.
2: Credo inusuale, forse proprio non è una prima volta, però ragazzi, se non sapevamo venerdì mattina con certezza a che ora avremmo lavorato, e noi siamo meno, anche se abbiamo famiglie tutti, c'è chi ha speso dei soldi per un aereo, un albergo, eccetera eccetera, ed era pronto ad andare dall'avvocato, e capisci che se quando ci sono le finals a Torino, per fortuna ci sono due stadi, però tu metti il derby di Torino, e quando c'è l'internazionale di Roma, tu metti nell'unica settimana in cui ci sono gli internazionali la finale di Coppa Italia e il derby di quella città, secondo me non sei sprovveduto.
0: Sei un genio.
2: No, secondo me non sei sprovveduto. Vuoi provare a spostare l'attenzione dalla tua parte, quando sai che è un momento storico in cui dall'altra parte, per fortuna, c'è un'attenzione smodata.
0: Furbo.
2: Perché
0: sei
2: viviamo.
0: Furbo,
2: sì, secondo me sei anche un po' furbo. Sei anche un po' cioè no. Vuoi provare a fare la furbata, che poi ti si ritorce contro, perché insomma non hai fatto una bellissima figura.
0: No, anzi, come sempre agli onori della cronaca ci andiamo per queste situazioni e non per altre cronaca e all'estero in particolare. Grazie Nicola, buon lavoro.
2: Ciao Giulia, presto anche a voi.
0: Grazie a Nicola Gallo, leggermente in ritardo, andiamo in pausa, torniamo che ci sono un bel po' di cose da leggere.
3: RBN Caffè.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio, una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km/h di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna ha eguagliato Eddie Merckx con 7 vittorie nelle crono alla Corsa Rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande Aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. RBN Caffè.
0: Allora, come promesso, andiamo diritti in chat. C'è il Como, dimentichiamo il Como, che se vince a pari punti con noi passano loro. Eh sì, perché noi ce le dimentichiamo. Ma la Juventus è stata capace quest'anno di perdere sia all'andata che al ritorno contro il Como, contro il piccolo grande Como. Ho iniziato a pensare anche che questa cosa del giocare con la maglia nuova porti un attimino sfiga, perché contro il Como quella maglia, che a me tra l'altro piaceva anche parecchio, ma poi è stata criticata perché sembrava righe, la banda Bassotti, cos'è che addirittura erano state, è quella, la parità col Como persa. Domenica con la Fiorentina, questa nuova maglia fantasmagorica, è vero, è bellissima. E si perde. Possiamo metterne una normale, una anche di quelle rosa, arancioni. C'era quella arancione che a me faceva pietà, però che non andava malissimo, no? C'era anche, mi ricordo, un periodo, erano gli anni di colpo di tacco mio, e c'era anche questa cosa, no? In base alla maglia che la Juventus avrebbe indossato durante le partite, potevi ipotizzare qualcosa. Quindi lasciamo stare queste maglie, torniamo sul, così, torniamo al sereno, al tranquillo, no? Che ve lo ricordate, no? Come ha detto prima Nicola, uomini forti, destini forti, ecco. Quello che più fa arrabbiare Massimo è vedere una squadra che in un anno ha subito più torti arbitrali di quanti ne abbiano rinfacciati gli anti-juventini in 30 anni. Ma la cosa che fa più arrabbiare, parafraso, al di là del carattere della... No, a me fa più arrabbiare quello, abbi pazienza Massimo, sono i giocatori che non si arrabbiano. Poi vi ricordo di usare parole che io posso leggere, così che non debba inventarne o sbagliarmi. Di fronte a un torto, Chiellini e Bonucci l'arbitro lo avrebbero sbranato. Parli, credo, dei due rigori annullati. Allora, sul secondo Vlahovic non si è minimamente reso conto di essere in fuorigioco, anche perché ovviamente segue il gol a una serie di richieste dal pubblico, giustamente mi sono saltata e ho iniziato a imprecare anch'io in occasione di quel gol. Poi ovviamente torniamo nel momento in cui, che abbiamo anche già vissuto, del la Juve segna, aspetta un attimo, controlliamo che il gol vada bene, perché ora è così, di nuovo. Ma fortunatamente siamo arrivati alla fine ed è il quarto anno che diciamo questa frase. Claudio Ninne più, ti vedo se ti risposto o rispondere io. Secondo te all'ultima giornata tutti i risultati... Allora, secondo te, se all'ultima giornata tutti i risultati dovessero girare a nostro favore, con tutto quello che ci hanno fatto in questo campionato, gli arbitri faranno qualcosa per modificare... No, dai, su, Davide, cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? È giusto che ci sia un pessimismo realistico per domenica, ma io ho il presentimento che Milan e Como non vincano, la Juve sì. Mamma mia, Valerio da Lucca, cosa mi sento. Scusa Giulia, ma mi fa intervenire... Allora, Gallo, Nicola Gallo può tifare un po' la squadra che vuole. Nicola Gallo segue la Juventus da 20 anni. Parla di Juventus meglio di tanti altri, quindi se permettete, sì, chiamo Nicola Gallo anche. Io Conte non lo rivorrei, ci dice Francesco dalla Calabria, nemmeno se si mettesse in ginocchio a pregare e chiedere scusa per tornare. Ma a proposito di ritiro, ricordo quando, se non sbaglio, al secondo terzo anno di Conte vincevamo 2-0 in casa del Verona allenata da Mandorlini, poi ci fece doppietta Luca Toni. Il giorno dopo Conte convocò tutti alle 7 del mattino al centro di allenamento e poi si fece ritiro. Questo per dirti che il ritiro doveva farlo prima della partita con la Fiorentina, forse, Luciano Spalletti. Ma vi ho detto prima, c'era una serenità attorno a giocare quella partita che poi ha preso di controbalzo tutti, però. Flavio De Valenza, per quanto mi riguarda, anche se è un caso molto remoto che si vada in Champions, per me bisogna fare comunque un repulisti, ma assolutamente, perché è l'ennesimo anno che se vai in Champions devi ringraziare gli altri e non te stessa. Michele da Gorizia, è da mandare ai piombi quello che ha comprato Di Gregorio, che non so cosa voglia dire mandare ai piombi, penso possa voler dire di mandare a quel paese, e che ha cacciato Szczęsny, è un certo Cristiano Giuntoli che speriamo si porti Thiago Motta all'Atalanta, e magari anche Cobb Maynard, c'è un bel pacchetto, col fiocco, e gli diamo tutti e due, visto che Palladino probabilmente non sarà più allenatore dell'Atalanta il prossimo anno. È stato cacciato Szczęsny con tanto di buona uscita per mettere in porta un portiere senza il minimo senso del capire dove si trova. Impazzisco, perché un portiere normale con noi forse ci avrebbe portato in Champions League. I giocatori sono scarsi e sopravvalutati a prescindere da quel che dica Locatelli, restano i fatti, le parole sono parole. Poi ascoltiamo qualcosa, vai.
7: Ciao Radio Bianconera, Ivan da Milano. Allora, io voglio che Maria Grazia da Genova sia la presidente di Radio Bianconera, perché quando sento la sua voce mi mette il buon umore. Quindi mi piacerebbe fare un pranzo con lei a base di panzotti in salsa di noci o trenette al pesto e parlare di Juve insieme a lei, perché mi mette sempre il buon umore.
0: In ci sono i panzotti, vengo anch'io.
7: In un momento
0: però,
7: così buio per la Juve, che è veramente buio, grazie al nostro capitano John Elkann, che ci ha abituato alla mediocrità più assoluta, e sarà il proseguo della nostra stagione e dei nostri anni. Con Elkann al comando, questa è la nostra Juve. Dobbiamo accettarlo.
0: Ma Elkann
7: e
0: è al
7: forza
0: comando,
7: Juve sempre.
0: Ragazzi, da sempre, no, non da sempre, per carità. Elkann è al comando da tanto tempo, da ben prima che arrivassero i vari Giuntoli, Comolli e compagnia cantante, da ben prima. Poi vedete, c'è chi dice giù le mani da Comolli, facciamo lavorare i dirigenti in pace per almeno un paio di anni. Anche Marotta nei primi anni alla Juve e all'Inter non ha vinto, anzi alla Juve ha proprio tappato e poi si è ripreso, però hanno anche tutte le cose non fatte bene negli anni prima da sistemare. La continuità dirigenziale è fondamentale per migliorare un'azienda, ci dice il nostro Andy da Essen, e poi giù le mani da Gallo, che è un giornalista super competente. Assolutamente sì. Le colpe non sono solo di Comolli, ci scrivono. Questa è una rosa limitata, in tre anni sono pressappoco gli stessi giocatori. Ora basta. La maglia di domenica era bellissima, è vero, ma questi meritano di giocare con una maglia addirittura senza logo, ci scrive Albergo da Corridonia. C'è ancora qualcosa da ascoltare, Yves, così scrivo all'ospite, trovamene uno.
8: Ciao
0: anche
8: ragazzi,
0: di prima.
8: Buongiorno, Matteo da Pesaro.
0: Vai.
8: Allora,
0: ciao.
8: Per quel che riguarda la situazione, se non ci qualifichiamo in Champions League, è semplice, per ripianare tutto il debito che abbiamo e il fair play finanziario bisogna vendere due giocatori come minimo, e questi sono Bremer e Cobb-Miners per me. Poi ci aggiungo Cambiasso, Cabal, da rifare totalmente la corsia sinistra, quindi ci prendiamo un terzino sinistro buono e promuoviamo Puchka dalla next gen. In difesa io, perché no, punterei ancora Muraymovic del Sassuolo, e a centrocampo, se Bernardo Silva, come dicono, anche nonostante l'Europa League, vuol venire alla Juve, sarebbe stupendo. Bah. E prendiamo un centrocampista di livello. Dai, non è finita, anzi, dobbiamo vederla come punto di rinascita questo punto basso della Juve.
0: Allora, i piombi mi dicono che sono i carceri veneziani. Giulia, studia un po' più la storia, piano piano la sto ristudiando, grazie anche a mio figlio Francesco Pini. Buongiorno
9: a voi, scusate il ritardo.
0: Tranquillo, siamo qua anche per te, anche perché io parto con questa frase che ti fa diventare un oracolo quasi. Credo che i prossimi sei mesi della Juve saranno addirittura peggio di questi, ed era datato un po' di mesi fa questa tua valutazione.
9: Ma guarda, ero un podcast il 25 di novembre con Christian Penguin, che tanti conoscono per la questione scommesse calcio, sportive, insomma, robe di cui io non mi occupo e di cui non mi intendo, quindi ne tengo alla larga, nel senso che non le consigli, ma proprio una roba che non fa per me. Però si parlava di questa cosa qua ed era una sensazione, in base a quello che mi veniva raccontato un po' da chi, insomma, da chi è nel mondo Juve, no? E quindi sono cose che poi alla fine sono venute fuori, nel senso che purtroppo, secondo me, Spalletti ha fatto il massimo possibile, è quello su cui ripartire assolutamente, nel senso che interrompere sarebbe l'ennesimo secondo me fallimento, anche perché non puoi fare dei progetti ogni volta di 8 mesi, 6 mesi, 11 mesi, 12, 3 anni, cioè bisogna essere un po' più continuativi. Ovvio che qualora Spalletti si rendesse conto che la Juventus di oggi, come ho già detto altre volte, non vuole essere all'altezza delle sue ambizioni, allora poi le cose potrebbero cambiare drasticamente. A quel punto, secondo me, se si lasciasse andare per l'ennesima volta la possibilità di andare a prendere un allenatore che si sta liberando a Napoli, sarebbe follia.
0: Sono d'accordissimo con te, anche perché quando tu dici se Spalletti dovesse rendersi conto che questa squadra non vuole, cioè che la Juventus non vuole fare il salto, comunque non vuole, tu parli di giocatori o di società?
9: No, lui vuole fuori tutto l'organigramma che c'è adesso da Comolli in giù.
0: Quindi Comolli, Modestò, alla fine sono loro,
9: Ottolini
0: è un uomo.
9: E al posto di Ottolini si parla di Tognozzi, cioè ci sono delle cose.
0: Però
9: che
0: Ottolini l'ha portato posto. Chiellini più che Comolli.
9: Sì, vero, però ripeto, alla Juve mancano tutti gli uomini che nel bene o nel male hanno fatto parte della Juventus di Agnelli, cioè i Marotta, i Paratici, i Tognozzi, i Nedved. Cioè sono tanto pesanti quelle assenze in questi anni. Non puoi mettere Arriva Bene che arriva dalla Formula 1, non puoi mettere Comolli che arriva dalla Francia e dal Tolosa. I risultati sono per forza questi, poi, perché uno dice: ma cosa c'entra il campo con la società? Sapete perché c'entra? Perché tutto nel spogliatoio, pareggi con Verona, nessuno ti dice niente, perché non c'è quello che serve. Alla Juventus, perché si diceva una volta che non si poteva neanche pareggiare? Prova a pareggiare con la Juventus di Moggi, di Raul e Bettega. Provate a chiedere ai calciatori che giocavano in quelle Juventus lì. Chiedete alla Juventus precedente di quelle lì. Anche quelle del mitico Brio, di Scirea, che per me è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio in assoluto, non solo come uomo, ma come sportivo in generale. Cioè, la Juve è sempre stata una roba di quel genere lì. È inutile che diciamo che Milan, Juve e Inter si assomiglino. Non è realtà. Lo dice chi ci ha lavorato. Ci sono personaggi che hanno lavorato in tutti i club grandi. La Juventus è un'altra cosa. E adesso manca quello che è il cuore pulsante di quella roba lì. Cioè gli uffici stessi della Juve in questi giorni sono gli uffici dell'Udinese, non sono la Juventus.
0: Anche ci facevano Udinese. Notare come, con tutto rispetto per l'Udinese, che ha una società che è solidissima ed è pazzesca,
9: esatto,
0: però ci facevano notare come il colore della maglia ci ha avvicinato al paragone, facciamo
9: sì,
0: così
9: sì.
0: No, anche però adesso al di là di tutto
9: anni tantissimo,
0: caspita,
9: no.
0: Guarda dove quest'anno, cioè
9: se... ma forse è un grandissimo uomo di imprenditoriale,
0: di mercato,
9: calcio,
0: è un grandissimo uomo di mercato Pozzo, ragazzi, tutti e due, padre e figlio, si sono veramente scambiati DNA vincente. No, ti dicevo che anche è emblematico come ci faceva notare prima Zuliani, i social della Juventus siano fermi a ieri agli auguri ad Andrea Pirlo, cioè c'è un momento veramente di tensione che si percepisce anche da questo.
9: No, ma ragazzi, ma vanno mandati via tutti, bisogna fermarsi con qua vanno mandati via tutti. Qui vanno mandati via tutti. Cioè o Elkan ha la capacità di capire che deve mandare via tutti, quindi rimarremo e saremo ancora così l'anno prossimo, cioè oggi tu devi riportare. Perché Elkan non alza il telefono e chiama Del Piero? Me lo spiegate?
0: Chi ha buoni rapporti con Del Piero potrebbe un attimino darsi da fare e farci capire, perché è la domanda che ormai ci portiamo dietro da anni.
9: Ci sentiamo anche ogni tanto, ma non mi permetto di chiedere una roba del genere, perché la privata è un'altra cosa. Cioè, io sono un tifoso, ma sono anche un giornalista, non è che posso dire: Alex, allora perché non vieni alla Juve? A parte che ho rispetto per la vita altrui. Ma è ovvio che è una domanda
0: credo...
9: che mi pongo dal punto di vista della proprietà, cioè perché? Perché? Per quale motivo Andrea Agnelli non può rientrare nella Juventus? Perché Del Piero non viene chiamato? Perché non c'è qualcuno che può provare a chiamare personaggi? Io continuo a dire che questa squadra, questo club, senza le parti alte, non va da nessuna parte, ma è così per tutti, ragazzi. Ma l'Inter non è che inizia a vincere per caso, arriva Marotta in anni
0: che diventa presidente, presidente.
9: Marotta impara tutto quello che deve imparare in anni di Juventus, perché arriva dalla Sampdoria con dei difettucci anche lui, ricordiamocelo.
0: Certo.
9: Gli acquisti di Marotta nel pre-Conte sono un mezzo disastro. Cioè, ci sono giocatori pagati 40 milioni come Martinez da Catania e non solo, cioè ci sono stati degli errori, no? Poi arriva Conte e lì è la sliding doors che si combina, cioè l'allenatore giusto col direttore giusto nel momento giusto. ma se tu metti l'allenatore giusto con la dirigenza sbagliata nel momento sbagliato, la Juve rimane quella roba lì. Possiamo discutere Locatelli, possiamo discutere le scelte di mercato, possiamo discutere tutti gli errori fatti in questi anni, vero, ma questa Juve, il Verona e la Fiorentina li deve battere. Perché non li batte? Perché non gliene frega una mazza a nessuno.
0: Tu valuti così, non dico le sconfitte, però appunto questi match point letteralmente sbagliati. Quelle partite della vita che non piacciono essere nominate a Spalletti, che si è inalberato quando gli hanno chiesto...
9: Si è inalberato perché lui a un certo punto esplode, perché non ha appoggio.
0: Sa più dove sbattere la testa probabilmente,
9: Solo io dopo Inter-Juve, per la questione Calulu-Bastoni, non ho mai più sentito la società intervenire sulla Juventus, sul mercato, sulla stazione.
0: Diktat lì secondo te, dopo quello che è successo, l'inibizione, lo stop eccetera, sia di Comolli che di Chiellini? Immagini magari ci possa essere stata una decisione dall'alto, come puoi dire, ora tacete tutti, non dite più niente.
9: Ma è sbagliato.
0: Lo so, per carità. È quello che imputa al tifoso, alla Juve, sempre.
9: Ma no, quello non lo so. Il problema è che mi sembra di avere a che fare con un metodo americano lontano dal nostro. Cioè, per quanto siamo rimasti nella proprietà di famiglia Agnelli, e quello è il nostro punto su cui sperare per il futuro, e comunque Elkan, per carità del Signore, ha messo un sacco di soldi questi anni, e quindi non gli si può imputare quello. Gli si deve far capire che ha messo dei personaggi inadatti all'interno del motore pulsante della Juventus. Cioè, capita poi di fare delle scelte sbagliate, ma l'ultima volta che la Juve era messa così era nel post-Calciopoli con Cobolici e Blanc.
0: Tu hai sempre avuto questa idea su Comolli, anche quando è arrivato quest'estate? Cioè, non ti ha mai convinto?
9: All'inizio,
0: o ti sei ricreduto?
9: Avevo delle speranze. All'inizio avevo delle speranze diverse, perché mi sembrava molto... interessante, intelligente l'atteggiamento anche sul discorso mercato eccetera eccetera. Quando poi ho visto che non siamo andati a prendere Colomoni e abbiamo speso questi soldi per prendere David, ho detto vai. Poi mettici insieme i discorsi di algoritmi, il fatto che si fa mandare il video dai procuratori per decidere chi comprare eccetera eccetera, quello fa re. Cioè, nel senso che non è una questione di non andiamo sul personale, qua andiamo sui livelli lavorativi. Cioè, il solito discorso. Io non sarei pronto domani per condurre il festival di Sanremo, capito? Cioè, per dire una cosa a caso, e quindi mi devo rendere conto che non lo posso fare. Perché faccio questo paragone? Perché il festival di Sanremo è il programma più importante che c'è in Italia, durante l'anno la Juventus è la squadra più importante che c'è in Italia.
0: Quindi destini, appunto, uomini forti con destini forti, non trova in questo momento appiglio?
9: No, lui secondo me lui si sente solo in questo momento e vuole capire... può collaborare con gente di cui si fida e soprattutto se gli faranno una squadra a prescindere dall'Europa League, perché il suo segnale, la sua frase che è stata molto contestata perché sbaglia il modo in cui la dice e il momento in cui la dice, ma il concetto non è sbagliato. Lui ritiene che questa squadra sia da quinto sesto posto, cosa che penso anch'io sinceramente. Quindi, visto che le rose secondo me di Inter, Napoli, Roma, Como no, mettiamoci l'Atalanta, ragazzi,

0: a un certo punto bisogna capire se Locatelli, che è il capitano della Juve, che per carità apprezzo tantissimo per gli sforzi che fa, alla quinta intervista che dice siamo distrutti, siamo rovinati, ci sentiamo a pezzo, il spogliatoio è dispiaciutissimo perché la senza Champions è, ma prima della partita questo non lo pensate?
1: La famosa pressione, Francesco, ti saluto con questo. Secondo te quanto è sbagliato far trasparire questa, neanche far trasparire, cioè proprio dichiarare che questa squadra non riesce a reggere la pressione? Parlo ovviamente delle dichiarazioni post Fiorentina di Locatelli.
0: Prendi le valigie, vai.
1: Ti rende ancora più debole all'occhio, tra l'altro, di chi tu dovresti mangiare.
0: No, ma ragazzi, ma Edgar David cosa diceva? Alla Juventus devi vincere, se non sei capace di farlo, vai via.
1: Vattene.
0: Sì. Carlo Locatelli, chiedi la cessione, se questo è il tuo pensiero. Ma questo vale per tutti, eh. Ti ripeto, Locatelli è uno di quelli che ci mette più volontà in assoluto e sicuramente si sbatte come a differenza di tanti altri che invece vedo pensare al Mondiale e forse ad altro addirittura. Almeno lui ci mette, come dire, la
1: di
0: gara,
1: chi parli?
0: Ma quello è.
1: Chi è che sta pensando al Mondiale?
0: Il Diz non mi sta piacendo per niente in questo periodo. Proprio, ed è il 10 della Juventus che non si viene al 23 marzo. Cioè, se non stai bene non giochi. Se stai bene giochi, devi giocare. Non devi aver paura di farti male per il Mondiale. Questa è la sensazione che ho io. Questo è quello che ho visto, dato che faccio le telecronache della Juve. Cioè, vedere i giocatori che si nascondono dietro ad altri, a 20 minuti alla fine, quasi non vogliono palla, è preoccupante. Cioè io vedo solo Conceição che si incassa in campo, sinceramente.
1: Sì.
0: Poi sbaglierà 20 gol.
1: Però dall'anima, dall'anima.
0: Che sposta le difese, è l'unico che si incassa quando lo sostituiscono, è l'unico che si incassa quando sbaglia un tiro, è l'unico che ci tiene, cioè che dà la parete. Gli altri sembrano tutti, dal primo all'ultimo, Cioè a parte Calulu e Conceição, io non vedo una squadra di gente incassata. Pareggiano, perdono, le facce sono le stesse.
1: Vero. Hai perfettamente ragione, c'era anche chi ieri o l'altro ieri si lamentava infatti dello sguardo molto poco concentrato dei giocatori nel tunnel, quando le telecamere vanno anche appunto in quel momento a inquadrare quel momento, c'è chi ha notato anche questo aspetto mettendolo in evidenza, dicendo questa non è una squadra che ha capito niente di quello, e lì però il problema sono i giocatori stessi, può esserci chiunque a governarli, tra virgolette, ma lì è proprio questione di non aver veramente minimamente capito dove sei capitato, ma ne continueremo a parlare. Grazie Francesco.
0: Grazie a voi, e la speranza è l'ultima a morire, ricordatevelo.
1: Cosa non ho capito? No, non ho capito, cosa ha detto sul finale?
0: Ho detto che la speranza è l'ultima a morire.
1: Ah, ok, pensavo fossi sparito.
0: No, era un saluto. Ciao.
1: Ah, guarda, così, guarda, me ne vado adesso, vado in pausa serena, meraviglioso. Grazie Francesco Pini, ovviamente una serie lunghissima di messaggi a suo favore. Chiudo con il messaggio di Alex che dice: io ho ancora un sogno, abbiamo un sogno del cuore, non è una vittoria di scudetto, una Champions, ma è semplicemente il ritorno di Andrea Agnelli insieme al suo fido Max. Facciamo tornare Andrea Agnelli e su Max magari vediamo un attimino, perché anche qui qualcosa da ridire su Allegri ce l'hanno.
2: Mi scusi,
1: in quel
2: stanno
1: di Milano
2: via?
1: No, sto ancora se vuoi.
2: Ah no, se sta andando via non la tratteniamo.
1: E io rimango qua allora, Così.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione.

0: dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione, l'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
3: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
4: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma all'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
3: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12.57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
4: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
3: Il tennis, Carlos Alcaraz, ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere i 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5.440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire
0: sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Mercoledì 20 maggio, questo è il sommario di cose di calcio. Il valzer delle panchine, Conte, Sarri, Allegri, Palladino, ma anche Spalletti, tutto rimandato alle volontà della proprietà bianconera. Oggi la ripresa, scatta l'operazione Derby, Thuram, Holm e Gatti, le possibili novità. Crisi societaria, Chiellini consiglia il CAN. Comolli, sempre più fuori dalla Juve, martedì faccia a faccia con la proprietà. Thiago Motta, a giugno si può pagare la penale per la rescissione unilaterale, in pratica metà dello stipendio che dovremmo ancora dargli. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, eccoci qui inquadrati, un saluto alla coppia d'attacco della nostra regia dall'altra parte del vetro, Manuel e Yves. Buona giornata, vedo che avete seguito attentamente, saluto anche Giulia Borletto che ha tenuto viva e accesa la discussione, il dibattito in l'ora che mi ha preceduto. E intanto noi andiamo a vedere subito le prime pagine. Le prime pagine, oggi ci concentreremo un po' sul derby. Siete convinti che almeno il derby sia e lo vinceremo e lo dovremo vincere? Ditemi voi come, quando e perché, cioè senza se e senza ma lo diciamo ogni volta. E l'ultima partita servirà forse a poco o a tutto? Io sono pessimista. Onestamente, a questo punto, che fiducia mi dà questa squadra che possa dimostrare tutto quello che non è stato nei tanti pareggi anche casalinghi che ha ottenuto quest'anno? Giochiamo al Grande Torino, ci saranno 1500 tifosi bianconeri, ci sarà uno stadio granata, si stanno caricando sul granatismo, Oggi proveremo a sentire anche un collega che segue normalmente dalla redazione di Tutto Sport le vicende granata. Che cosa cambia per loro? Che cosa cambia per noi? Quindi sembra patta. Chi è che potrà spuntarla e come? Chi è che riuscirà a vincerla e con cosa? Con quali caratteristiche? La storia dei grandi numeri. Prima o poi un derby magari lo vinceranno. Questo serve? Non serve? Dipenderà dagli altri risultati? Accetteremo di perdere, di pareggiare perché la Roma e il Milan vinceranno 4-0 nel primo tempo? Se Milan e Roma vinceranno 4-0 nel primo tempo, vorrò che la Juventus sia sul 5-0 nel primo tempo contro il Toro. E questo è il concetto. Altrimenti anche Spalletti, quando si presenterà da John El Khan, a Spalletti bisognerà chiedere, scusi, perché le altre alti, bassi e poi vincono 5-0 e poi passano davanti dopo averci fatto dei regali e noi anche nel derby non siamo andati oltre l'1-0, l'1-1 o addirittura abbiamo perso. Poi vi dico già come andrà a finire, perché la logica mi porta a dire questo. Juve si muove il CAN, ma è all'estero, si muove perché è all'estero. E poi torna. Però, che sia chiaro, o è una società come De Laurentiis, come Lotito, se c'è tra una riunione in Parlamento o la caffetteria, raccordo anulare, va poi a qualche riunione, o è una proprietà che dovrebbe stare un po' distante mettendo i dirigenti giusti. E l'abbiamo già detto questo. Colpisce che Comolli, ce lo riferisce anche Tutto Sport questa mattina, ma anche qualche chiacchierata che ho fatto con chi sa ma non può parlare, ci fa capire che sembra lì che stia preparando, portando via tutti i documenti e li sta mettendo nella borsa. Dopo il confronto che ha avuto con la squadra, ma è quel confronto non genitore-figlio dove c'è unione di intenti, dove tutti ti guardano un po' allucinato. Che lo stesso atteggiamento, alcuni club in cui sono stato in questo periodo, ho sempre detto. Quando ho conosciuto Comolli, che, a cui porto il mio rispetto, perché se ha convinto la proprietà di investirlo di questo ruolo, un motivo ci sarà. Io sono rimasto molto perplesso, magari anche lui, di molti giornalisti e del sottoscritto, perché in un'ora di chiacchierata a parlare del nulla, onestamente, o di concerti o di scouting o tutto e niente, e fare pochi riferimenti alla squadra, mi ha colpito. Oltretutto, ricorderete chi mi ha incontrato, mai guardando le persone, vi sto guardando anch'io negli occhi, perché magari non la pensate così, ma almeno capisco chi è l'interlocutore. Non è una questione di buona educazione, è un pregiatissimo professionista, ci mancherebbe. Ma la Juve in Italia, in Serie A, quel ruolo va ricoperto con altre caratteristiche. Vi spiego anche perché. Perché se vado a riassumere un po' i dati, i nodi di un progetto che ha deluso. In estate Comolli ha scelto: 1. Poco convintamente di confermare Igor Tudor. E già questo è un problema, perché le idee chiare avrebbero dovuto portare a cambiare subito. Che idea avevamo? Quello di prendere fra 5 anni Brambilla? Parli chiaro, non parli solo dei concerti. Confermi o meno Igor Tudor e te lo tieni e difendi quel progetto. Fa capire che i rapporti dopo 8 giornate con Igor Tudor, durate 8 giornate, erano pessimi. Se vado a vedere i rapporti con Spalletti, che non ha voluto lui, che nel frattempo aveva cercato un altro allenatore, ma che ha spinto Chiellini, fa capire che già Chiellini e Comolli, diciamo, convivenza, fidanzamento, ma a termine. Secondo me, ditemi se sbaglio, lo chiedo a voi. Con Spalletti, che non ha scelto lui, i rapporti pessimi, per esagerare, ma mi ci si avvicino, pessimi. Quindi un dirigente che in un anno di lavoro ha rapporti pessimi con i suoi dipendenti, anch'io ce l'ho pessimi con Manuel, pessimi con Yves, però ci dobbiamo, è una convivenza. Oppure devi cercare di fare un passo tu, un passo l'altro, e cercare di essere convincente e coinvolgente. Altro problema. Quindi, rapporto con gli allenatori, insufficiente. La pagella di giugno, insufficiente. Cambi l'allenatore. Accetti di cambiare allenatore perché te lo impone un po' la proprietà o lo decide Chiellini e tu condividi senza accettarlo totalmente. Avevi detto: gli allenatori che vengono qui sottoscriveranno anche l'accordo sui giocatori che si trovano. L'aveva detto con Tudor, che lo tirava sempre in ballo. Da gennaio il nemico ce l'ha avuto in casa Comolli, nemico tra virgolette, quell'allenatore che voleva l'attaccante. Non è riuscito, non ce l'ha fatta, non hanno accettato, la Juve non ha feeling, non riesce a convincere i giocatori a venire. O lui non è bravo, o ha bisogno di troppo tempo, o l'esigenza non poteva essere corrisposta nel breve. E accetta. E il problema è che adesso Spalletti va a chiedere la fiducia e l'allontanamento di Comolli. Se andiamo avanti così, a novembre ripartiamo da zero. Inverno gelido, secondo punto. La trattativa con Colomuani è stata una telenovela senza lieto fine. Un dirigente decide in silenzio Colomuani, lo riprendo, non gli paga 1 milione per un mese per andare al campionato del mondo per club. Errore strategico. Per riprenderlo poi quest'anno? Aspetta, magari ci pensa qualcun altro. Inverno gelido, anche la sessione invernale di mercato è stata infruttuosa. Spalletti aveva chiesto solo una cosa, un centravanti di peso. Non è stato accontentato. Anche Spalletti deve accettare però quello che gli mettono al servizio, perché tante altre volte hanno sbagliato anche altri. Rapporto con Spalletti, il feeling amministratore delegato, allenatore, non ha mai raggiunto livelli ottimali. Il mercato, Zegrova, tentativo, Open Da, i meno azzeccati, João Mario, va al Bologna, l'avevi portato qui, e lì un po' ti ha accontentato. Holm, nello scambio, ci abbiamo guadagnato qualcosa. Mi sembra di poter riassumere così. Como lì, da come ci dicono, si sia presentato lunedì davanti alla squadra, ha finito il suo credito. Spalletti saggiamente va a chiedere la fiducia, un po' come fa il primo ministro, no? Quando sta per cadere il governo, va a chiedere il rimpasto, va dalla proprietà che non ha molte soluzioni davanti. Ma come? Con tutti quegli allenatori? Sarebbe anche un errore cambiare ulteriormente per mettere in mano a chi? A meno che esci male dal derby, a meno che non vinci al derby. E ho chiuso il mio ragionamento. A quel punto dai in mano la squadra al Palladino di turno, al Brambilla di turno, a chi vuoi, decideranno loro. Nessuno tiri fuori Allegri, tutti quelli che sono in ballo, Conte, abbiamo stuzzicato, tutto è possibile poi nella vita, e ognuno farà il suo corso. Ma la Juve dovrà dirci a quel punto: cari tifosi, se amate la Juve, questa è la Juve da amare per il prossimo triennio. Cercheremo di sbagliare meno, e l'inserimento importante di un uomo di campo almeno bravo come Chiellini, che non si sta occupando troppo delle cose di campo, dovrebbe occuparsi molto di più di gestire da Milano i rapporti con quelli che bussano nella sala VAR, con gli arbitri, con la federazione, nel consiglio di federazione, perché i prossimi anni si decidono anche con i consiglieri federali. Io vi ho detto come la penso, la domanda è molto semplice. Juve, come la Roma e il Milan, allenatori contro dirigenti? È questo il nocciolo della situazione? Serve fare un passo in avanti? Serve ripulire? Mettendo chi l'anno prossimo, eventualmente? Però se vedete i problemi, Milan, Allegri contro qualcuno, metteteci voi il nome. Gasperini contro Ranieri quest'anno. Juve, Spalletti, convivenza terminata ancora prima di cominciare, tra virgolette, perché siamo ai primi 8 mesi di convivenza. Voi come la vedete? Questa è la domanda societaria, ovviamente, ma vi ho detto che parliamo di derby. Pensate davvero che si rischi anche qualcosa di pesantemente negativo contro il Toro? Io ho paura che se non passiamo in vantaggio sia la stessa partita che abbiamo visto, diventerà la stessa partita che abbiamo visto in tutta questa annata. Quindi cerchiamo di prendere in mano la partita, di portarci in vantaggio di non arrenderci, ma vorrò vedere l'atteggiamento dei giocatori e anche dell'allenatore più convincente, perché finora mi sembra che abbiano anche un po' giocato con la fortuna. Juventus in campo la continassa, Thuram resta in dubbio per il derby, le soluzioni di Spalletti per uscire dalla crisi. Questo è tutto Juve, e poi potremo passare su Bianconera News eccetera. Io vi dico che non ci sarà Bremer, squalificato, al suo posto Gatti, per il resto tutto confermato. In mezzo al campo penso che fino a sabato Thuram possa recuperare. Deve iniziare con Thuram. Stringe i denti Thuram. Inizierà lui. Non ha senso metterlo dopo? Se sta bene, non ha senso in quel senso lì. Attenzione, perché l'ipotesi è di piazzare McKennie in mezzo al campo, non con Miners. Un segnale deve arrivare. Spostare davanti a Kalulu Holm. E là davanti si comincerebbe così. Un'altra ipotesi, quindi le novità sarebbero Gatti, come ho detto, Thuram e Holm, però attenzione anche alle condizioni di Yıldız. Ti puoi permettere di togliere Yıldız? Io immagino già le domande a fine gara, eventualmente, se ci fossero dei problemi. La Juve del futuro ripartirà da Yıldız, eccezione che conferma la regola. Se dobbiamo ripartire da qualcuno, guardando a fondo il problema, riparto da Spalletti, riparto assolutamente da Yıldız. E poi ci lavoro attorno con quello che ho e con le decisioni che prende anche l'allenatore, tenendo fuori ovviamente Comolli, che la pensa in modo completamente diverso. In Italia, quel tipo di lavoro forse non è ancora apprezzato. L'abbiamo capito sbattendoci la porta in faccia con Thiago Motta e con Comolli. Quindi o diamo tempo o mettiamoci l'anima in pace. Cosa ne pensate al 340-54-25-324? Intanto mi dicono il prossimo collegamento dovrebbe esserci dopo con la redazione di Tutto Sport. Quindi già fatto. Se ci sono vocali, fammeli allora vai. Non ascoltano neanche la domanda. La prossima volta la lancio prima.
7: Direttore, buongiorno. Io la penso diversamente da tutti.
2: Vai.
7: Sì, squadra scarsa, allenatore. Lo scarso.
2: Non ho detto scarso.
7: Viene da dire, detto. Magari. Dire la società che non capisce niente di calcio. Però con 14 minimo 14 errori contro di noi saremmo minimo secondi e non ce la prendiamo con allenatore e giocatori. Gianni da Canicattì.
2: Io rispondo velocemente, flash, non prendete, non è nei vostri confronti. Se noi ci lamentiamo di 14 errori, ci sono squadre che si lamentano per 15-13 errori. La classifica resta uguale. Andiamo avanti con un altro vocale. Non so se ho reso
8: un'idea.
2: Buongiorno
8: Antonio, sono Fausto da Torino.
2: Ciao Fausto.
8: Io sono concorde assolutamente su quello che hai appena detto, sulle criticità e sui limiti palesati da Comolli. E poi però Comolli ha lavorato effettivamente poco e magari male, e quindi ben venga mandarlo via prima che i danni diventino ulteriori. Però è anche vero che, guardando proprio il nucleo centrale, lo zoccolo duro dei nostri giocatori,
2: assolutamente,
8: qui c'è gente che 4-5 anni cambia, solo Locatelli, McKenny, Bremer stesso, e Vlahovic su tutti, che ci regala stagioni come queste. E quindi secondo me, e non vengono mai sostituiti o rimpiazzati, perché sembra impossibile essere in grado di trovarne di migliori. Non che non ce ne siano, e che noi non siamo più capaci di trovarli. E quindi come si risolve questo problema? In una stagione sola non si risolve, ce ne vorranno un bel po' per dare un giro, e non so come la pensi tu.
2: Esattamente come te, ti faccio i complimenti, ma non perché la pensi come me, perché ha un senso il ragionamento, prima di tirare in ballo l'erba alta di Torino, le luci di San Siro o qualcos'altro. Puliamo prima in casa nostra, togliamo le scorie e poi vedrete che i problemi sarebbero molto meno. Bisogna individuare i dirigenti di calcio che sappiano fare che centrati per un progetto bianconero a Torino in Serie A, tanto per essere chiari. Personaggi come Comolli vanno bene affiancandoli a questi uomini, ma la decisione deve essere presa da uomini non che abbiano non le bandiere juventine, meglio ancora, ma da gente che ragiona con una mentalità calcistica. Quando vedo società che puntano a uomini di marketing, io andrei a fare i conti anche lì, al marketing, ai costi dei social, se costano almeno quanto un giocatore, ma lì non ci dicono mai, non ci danno mai le indicazioni. Quindi impariamo a spendere i soldi meglio, o controlli anche meglio la proprietà, che è convinta di scegliere sempre il meglio, o di voler cambiare, di europeizzarsi. Secondo me è un percorso un po' più lungo, altrimenti saremo gli Stati Uniti, saremo l'Iran, saremo un altro paese, no? Tanto per intenderci. La penso esattamente come te. Uno sguardo a Tutto Mercato Web. In primo piano, Juve salda la posizione di Spalletti in panchina, il tecnico gradito a Chiellini, ma non a Comolli. Ma allora Chiellini e Comolli come hanno agito quest'anno tra di loro? E questo è un altro punto. Non è che chi è più amico della proprietà ha ragione, bisogna scegliere il meglio per la squadra Juventus manca la personalità, servono i leader nei momenti cruciali. Da Giuseppe Giannone alla firma di Massimo Pavan, Juventus, il futuro di Comolli e Embilico dopo una stagione deludente. Massimo Pavan, l'analisi di Canovi, dirigenza Juve non crede nei progetti, questo l'esclusiva di Tutto Juve. Grazie Manuel, perché la stai proponendo. Vi ricordo sempre, noi non passiamo dall'intelligenza artificiale, noi passiamo dai ragionamenti sulla radio, su Tutto Mercato Web, su Tutto Juve, ovunque, sul nostro gruppo. Quindi basta aprirlo, basta scaricare l'app, basta leggere, basta neanche mettere, si può anche evitare di mettere mi piace, basta leggerlo e farsi un'idea magari più corretta, non perché leggete solo noi, più corretta di quella che si può avere senza fattori utili per la conoscenza. Sta alzando la mano il nostro Manuel, è arrivato qualcosa. Fonti preferite, aggiungi subito Tutto Juve e personalizza le tue notizie. Eccolo qui e fatelo.
9: Vale per tutti i siti.
2: Vale per tutti i siti, perché ci troviamo di fronte a un bivio. Se volete scegliere, non dovete andare a votare, non dovete andare, dovete leggere e cercare la credibilità, l'affidabilità, avere anche un po' fiuto nel raggiungere siti non a voi cari, perché siete juventini, anche, non solo, magari Tutto Juve, Bianconera News. Fonti preferite, aggiungi subito Tutto Juve e personalizza le tue notizie. Se una fonte preferita, e se siete all'ascolto, Radio Bianconera è una fonte preferita, gridatelo, uscite dal balcone e gridatelo. Abbiamo ancora un vocale? Andiamolo ad ascoltare, ce ne sono diverse.
10: Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo.
2: Ciao, allora, ciao, ciao.
10: Secondo me l'errore a monte è stato di prendere Comolli, cioè uno straniero che potesse capire il calcio italiano, cosa che ovviamente non si è verificata, non si è per niente ambientato, non sa neanche parlare in italiano dopo un anno, questo è, ma non capisce secondo me ancora le dinamiche del nostro calcio. Detto questo, è stato un errore anche prendere Spalletti, perché era già un allenatore seduto sul divano, come dico io, in pensione, e che quando ha sentito che la chiamata della Juve non gli sembrava vero di poter dare una svolta a una carriera finita male con l'esonero dalla nazionale. Quindi ha accettato per quel motivo, perché voleva completare meglio, diciamo così, il suo ciclo nel calcio. Ed è stato un errore. Noi dovevamo partire con un allenatore che conoscesse le dinamiche interne, le dinamiche della nostra Juventus, che sappia che quando deve scendere in campo i giocatori dal primo minuto devono giocare con la garra, cosa che non si verifica
2: in settimana
10: mai
2: già, in allenamento.
10: Non si è mai verificato, guardi le ultime partite.
2: Sono d'accordo con te, quella garra la devi vedere anche in settimana. A mio avviso noi rendiamo quanto produciamo in settimana e troppe volte ci si è accontentati per trascinare il proprio successo, la propria poltrona, il proprio divano, come dici tu. Attenzione, Holm, João Mario si va verso un rinnovo dei prestiti. Abbastanza scontato, mi sono esaltato per poco, non puoi fare molto. E tra i due, in questo momento, mi è utile di più proprio Holm. Sempre che stia benissimo, ma l'avremo controllato in 6 mesi? Assolutamente sì, ed è per questo che potrebbe giocare anche il derby. A tra pochissimo.
0: Cose di calcio.
3: Ben ritrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi, spinti dal DS in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo ai festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio di Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe, non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana Spada e Sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Trovati, eccoci. Allora, ciao ragazzi, la TGC ha anticipato l'apertura del mercato al 29 giugno per permettere ai club di registrare plusvalenze prima della chiusura del bilancio del 30 giugno. Ma non erano proibite le plusvalenze solo per una squadra, Valerio da Gran Canaria. Sì, estremizzando, sono d'accordo con te che c'è quel problema lì. Ma la plusvalenza è già solo perché prendi un parametro zero, ecco. Un parametro zero, David, e lo rivendi l'anno prossimo. Quella plusvalenza lì la metti al 20 gennaio, perché molti bilanci chiudono al 30. Quella classica, poi non spiegano mai bene il tutto. La Juventus non ha fatto niente di illecito, lo ripetiamo. Incideva solo per un 4% del suo bilancio, la sommatoria dei miliardi di plusvalenze. Perché? Perché ha lavorato, perché ha tanto materiale. E dico... anche purtroppo di quel materiale non è mai riuscito a tenerne uno in prima squadra. Questo, da questa domanda vorrei uscire anche fuori dall'equivoco, se qualcuno mi desse una risposta. Perché forse siamo nelle condizioni generali del calcio, tolto i grandi campionati, che l'anno prossimo, in questa situazione, con qualsiasi direttore generale, io, un giocatore della Next Gen, lo dovrei vedere in pianta stabile alla Juventus. Uno che c'è, uno che è stato acquistato e che è andato in prestito, uno che arriva, che ha fatto esperienza in Serie B. Lo piazzo, no? Il Sorrentino, l'Ivano Sorrentino che saluto, spesso ci ascolta e che da un po' che non sento. Giocava in primavera, non c'era la Next Gen. Ha fatto il periodo, ha fatto il suo esordio, si è giocato le sue carte. Chi abbiamo visto nell'ultimo periodo? Chi abbiamo visto? I primi problemi di Thiago Motta nascono a Lecce quando gli dicono di portare dei giocatori della Next Gen e lui sbuffa. Questa è la verità. Ironizzando poi in conferenza stampa. Spalletti, Tudor, dove li hanno presi quelli della Next Gen? Allora, o non valutano o non meritano, oppure quel serbatoio è utile solo come spot pubblicitario. Ormai bisogna dire le cose come stanno, altrimenti dimostrateci il contrario. Spalletti, direttore, quando Marotta arrivò all'Inter, Spalletti era l'allenatore con 2 anni ancora di contratto. Bene, non ci penso un momento, esonero a fine campionato, l'allenatore toscano per assumere subito Conte, ci sarà un motivo, non crede? Sì, dipende da chi sceglie. Penso che in questo momento Conte sia più indirizzato e votato al ritorno in nazionale. Vuol stare un po' più tranquillo, glielo chiede anche la sua famiglia, e a tempi un po' più dilatati lì. Mi parlano di un Thiago Motta. Ecco, questo l'ho scoperto stamattina dai giornali, onestamente. Non mi ricordavo questo particolare, nessuno me l'aveva accennato ed era l'ultimo dei problemi. Anzi, quando hai troppi problemi non sai mai qual è il primo da prendere. Thiago Motta, ancora un anno di contratto. Se n'è stato tranquillo a studiare il calcio. C'è il Porto interessato a lui, ma c'è anche la Lazio. Mi dicevano che c'era anche l'Atalanta. Io la vedo difficile, per come ho vissuto in prima persona il rapporto, in prima persona io, vedendo alcune situazioni, giunto lì Motta, ma nel calcio ci si dimentica tutto. Lui intanto ha aspettato, eccolo qui, l'ex Thiago Motta piace alla Lazio per il post Sarri. Sarri che potrebbe essere richiamato dal cuore di Napoli o dall'esperienza con Giuntoli all'Atalanta. Do che è la sua dimensione giusta, è la sua dimensione giusta, coi giovani, a quell'età, così si fuma le sigarette quando vuole. A Napoli c'è una parte di tifosi che non lo vuole, e posso capirli, perché tutti amano Napoli e poi... accettano qualsiasi cosa, l'estero e poi anche la Juve, ma anche la Juve che ha chiesto a Sarri, però è l'ultimo scudetto che abbiamo vinto. Al di là di questo, dico che ho scoperto appunto che lui se ne poteva stare, Thiago Motta, tranquillo ad aspettare il suo momento, la scadenza del contratto, qualcuno l'aveva cercato, campionato francese da quello che so, eccetera. No, si poteva permettere di stare a casa a studiare, ha studiato tanto, mi dicono, ha visto tante partite, ha girato molto in Francia, in Italia, in Spagna, per andare a vedere le partite. Lui tra l'altro vive in Spagna, quindi gli è anche più comodo. Ma a quel punto ancora un anno di contratto. Ma c'è una clausola che non conoscevo e ve la faccio mia, ve la faccio vostra, e facendola anche mia, che nell'ultimo anno, cioè il 1° giugno, la Juventus può dargli praticamente la metà dello stipendio, una penale, cioè una penale, perché avrebbe potuto riprenderlo, avrebbe potuto dargli tutto subito, invece se l'è tenuto lì, ha diluito mese a mese lo stipendio, ma a giugno, allo scattare dell'ultimo anno di contratto, in modo unilaterale, la Juventus, pagando la penale prevista dal contratto, mi dicono una metà, mi dicono, dettagli non li conosco, non li vedrò mai, in media una metà dello stipendio che gli devi, glielo dai subito e lui a quel punto è libero e la Juventus non avrà più il peso dell'allenatore, perché a qualcuno era passato anche in mente, magari abbiamo sbagliato con Thiago Motta, ce lo riprendiamo, ce l'abbiamo a contratto. Da questa mossa capiamo che non sarà così. Spalletti, trovare un altro, la dimensione giusta sarebbe Palladino. Troverebbe il consenso con tutti i tifosi, di quelli pronti. Il Brambilla, alzandolo di grado, conosce quelli della Next Gen, due li devi prendere lì, due te li prendono in base a quello che serve e poi fai il tuo campionato da squadra che vuol vincere lo scudetto, squadra che lotta fino all'ultima giornata per il primo o secondo posto, squadra che fino all'ultima penultima giornata gioca per il terzo o quarto posto, squadra che può accedere senza problemi. Avrei dei dubbi vedendo cosa è capitato sempre all'ultima giornata la Juventus arrivare al massimo in Champions League al quarto posto, e anche quest'anno sarebbe così. Come la pensate? E soprattutto Juve, vedete similitudini con la Roma e il Milan, cioè allenatori contro i dirigenti, cosa sta capitando? Mi fai ascoltare un po' di vocali e poi ci concentriamo sul Toro. Col Toro la vinciamo? Siete convinti? Vedremo una squadra cattiva? È un ragionamento da provinciale. Fossimo almeno dei provinciali, fossimo stati almeno un po' di provinciali, non avresti perso contro la Fiorentina.
1: Ciao direttore Mariano. Ma che problema ci sarebbe se venisse allontanato come lì? Cioè torneremo a novembre, ci ritroveremo a novembre a ricominciare tutto da capo? Ma perché ha costruito qualcosa quest'uomo?
0: No, sto parlando, ma quando hai parlato qualcuno... di novembre, ferma, ho parlato di l'allenatore. Non se mandi via con Molli, che non avrei neanche preso. Se non dai le giuste garanzie, tu cacci con Molli, lasci Spalletti, che voleva sei uomini, e non glieli compri, questa è la mia riflessione. A novembre siamo qui a parlare delle stesse cose. Adesso ti ascolto, così magari hai compreso meglio la mia
1: per
0: spiegazione.
1: Per caso ha sentito la mancanza di Giuntoli in questa stagione?
0: Vedi che allora hai sbagliato proprio il tiro.
1: Cioè, qua non parliamo di sostituire figure importantissime nella società, che hanno reso zero e addirittura hanno creato dei danni. Giuntoli e Comolli.
0: Perfetto.
1: Il proprietario, quello non lo possiamo sostituire. Quello non si può sostituire ad oggi. Quindi colui che ha voluto questi due personaggi a guidare la Juventus
0: non lo puoi sostituire.
1: L'errore principe non può essere sostituito.
0: È chiaro, però non hai capito la premessa. Però non hai capito la premessa. Io parlavo di Spalletti, perché è vero che puoi mandare chiunque, anche chi fa bene. Ma se ragioniamo così, amico mio, intanto parlavo di Spalletti. Se non gli fai il mercato che vuole, bene o male, sei quello di quest'anno. La fiducia, certo, se le meriterebbe di più di chiunque altro. Ma secondo me c'è il rischio che a novembre parleremo d'altro, in certe condizioni. Primo. Secondo. Con questa premessa che fai, non avevi semplicemente sentito, non mi ero espresso bene sull'interessato, onestamente. Spalletti non ci ha portato in Champions, quindi può essere una forzatura. Se Spalletti non ci ha portato in Champions, ha lavorato non bene. Penso che su questo non ci sia ombra di dubbio, ma magari si può avere la fiducia. Io però fiducia che mi spiegherà come sono cambiati i derby da quando eravamo bambini, io e lui. Andrea Pavan, Tutto Sport, buongiorno.
2: Ma buongiorno a voi, cos'è che mi hai chiesto? Il derby?
0: Il derby. E io l'ho chiamata per il derby, io aspetto due derby per tirarla in ballo nei miei ragionamenti e lei non sa cos'è il derby, l'ha dimenticato, ha perso la memoria?
2: Io sapevo cos'era il derby, ma adesso sento qualcuno che lo chiama il perdi.
0: Chi lo dice? Mi dica subito chi lo dice che attacco il telefono.
2: Lo dicono la maggior parte dei tifosi del Toro, del resto, ascolta, c'è una cosa che mi fa veramente, non so se ridere o piangere, quando, siccome per lavoro leggo spesso i commenti dei tifosi juventini nei vari siti, nei vari forum, in relazione alle partite, spesso mi capita di leggere, ecco, adesso questi Granata che fanno delle stagioni penose e poi aspettano soltanto il derby per tirar fuori la grinta, perché per loro è la partita della vita. Io vorrei dire, ma ragazzi, ma che film avete visto negli ultimi 20 anni? Vi ricordate quando il Sassuolo veniva chiamato Scansuolo per presunti, come dire, per una presunta gentilezza nelle partite contro la Juventus tanti anni fa? Andate a guardarvi le statistiche del Sassuolo contro la Juve negli ultimi anni al confronto di quelle del Torino, sembrano quelle del Real Madrid. E non esiste una squadra negli ultimi 20 anni che abbia fatto così pena contro la Juve come il Toro. E ogni tanto, per fare una battuta, ma fino a un certo punto ricordo che la Juve giocò una partita amichevole precampionato qualche anno fa contro il Lucento, sì. e riuscì a perdere. Allora dico che anche le statistiche del Lucento nel derby sono migliori di quelle del Toro.
0: E questa è la premessa. Andrea Pavan, perché così adesso rivestiamo, prendiamo la penna, la giacca, la cravatta, in un anno speciale per il Toro. Io ci tengo anche a ricordarlo che 50 anni fa, anche lì sono passati tanti, tanti anni, però vedo quelle facce di giocatori che hanno vinto l'ultimo scudetto col Toro, se ne sta celebrando l'evento a Torino con diverse iniziative, però vedevo facce, quelli del Toro dicevano da Toro, ma vedevo anche quei derby dove era difficile primeggiare per il Toro / per la Juve. Ma guarda, questione di qualità, Andrea Pavan di Tutto Sport.
2: Questione di qualità calcistica sicuramente, perché il Torino è stato sempre, a volte anche un po' in maniera banalizzata, un po' retorica, come la squadra della grinta, ma ragazzi, il Torino del 1975-76 era una squadra di giocatori di calcio sopraffini, e lo è stata a lungo in quegli anni lì, che peraltro sono quelli che sono coincisi con il mio appassionarmi alle vicende della squadra del Toro e del calcio in generale, in quel bellissimo catino che era il vecchio stadio comunale. Sai, ci sono state parecchie celebrazioni, praticamente tutte belle. Mi picco di dire che la nostra, fatta da Tutto Sport insieme al direttore Vaciago e al collega Bonetto, è riuscita particolarmente bene. Un'ora e mezza di podcast che adesso si può trovare su YouTube e che invito anche i tifosi juventini a guardare, come noi e come io ho guardato più volte quelle dedicate alla Champions Juventina del 96, perché sentir parlare oggi quei giocatori, oltre che divertente, può essere molto istruttivo. Ti posso dire che forse la celebrazione meno riuscita e meno sentita e anche meno partecipata è stata proprio quella organizzata dal Torino Football Club di Urbano Cairo, che intanto è riuscito ad avere soltanto una piccola parte di giocatori in rappresentanza, e già questo significa molto, perché se anche degli ex giocatori di 75-80 anni non
0: prendono le distanze,
2: ecco, è un segnale che non va sottovalutato, l'ennesimo segnale di questi anni tristi per il Torino, però molto significativo. E non so come dire, a me ha fatto più tristezza che altro quella cosa. Avrebbero potuto e dovuto celebrare questi ragazzi, che io continuo a chiamare ragazzi, in maniera diversa, in maniera molto più degna e calorosa. Del resto, anche come è ridotto oggi lo stadio ex comunale rispetto a una volta, dà un po' il senso di quanto si è cambiato il calcio e di conseguenza il Toro. Mi verrebbe da dire anche la Juve, perché ricordo benissimo ovviamente la Juve di quegli anni, che era una squadra formidabile, che ogni tanto andavo a vedere anche quando non giocava contro il Toro. Ricordo che anche l'avvocato Agnelli andava a vedere il Torino ogni tanto giocare quando non c'era la Juve, perché diceva: a me piace il bel calcio. E tornando al discorso di prima, anche questo era un segnale importante di stima reciproca. Ricordiamo peraltro che quelli erano giocatori che, a parte qualche caso particolare, mi viene in mente un nome solo, Bettega, erano spesso amici tra di loro, tant'è che molti, oltre a trovarsi a casa a mangiare, hanno fatto padrini da battesimo o da cresima o da comunione per i figli, testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze anche, c'è qualche caso, adesso non lo ricordo, magari lo ricordi tu, Andrea.
2: Mi pare Castellini-Zoff.
0: Castellini-Zoff, l'ho letto proprio sulle colonne del Tutto Sport.
2: Esatto.
0: Grazie.
2: In generale, loro tra l'altro avevano un'accortezza che era anche sintomo del rispetto che c'era per la gente, per i tifosi. Loro si vedevano serenamente durante l'anno, peraltro Torino è sempre stata una città, lo è ancora oggi, dove è difficile fare le cose di nascosto. Loro non facevano le cose di nascosto, se volevano andare a cena al ristorante assieme o al bar ci andavano, però nella settimana precedente i due derby questa cosa veniva stoppata e fermata proprio per rispetto dei tifosi e del loro sentire. E del resto mi ricordo quando Graziani ha detto: noi iniziavamo il campionato e quando facevano il sorteggio del calendario, che non è quella buffonata,
0: lei si fa le domande e le risposte. Io sono già lì pronto con tutte le domande sulla punta della lingua, ma vedo che lei ci arriva prima.
2: Te ne faccio fare una, ma perché tu, so che tu sei infingato, mi vuoi mettere in difficoltà, così ti anticipo. Dicevo, Graziani controllava con i compagni quando c'erano i derby, perché quelle erano le due partite che contavano più di qualsiasi altra e che il Torino doveva vincere o comunque onorare in maniera importante, e ci è sempre riuscito, non sempre a vincere, spesso a vincere, ma di sicuro sempre a onorarle.
0: Al giovanotto ragazzino, come hai definito ancora quelli dell'impresa del 76, Andrea Pavan di Tutto Sport, restituisco il favore, no? A un mio coetaneo fondamentalmente. Andrea, tornando però al campo, che partita può essere questa? Torino meriterebbe altri derby, sponda Toro e sponda Juve. Quindi che derby sarà? Perché sai che io ho paura della tripla? Cioè, sai che le triple una volta si giocavano per le partite che contavano? Beh, oggi mi sembra più da tripla questa che qualsiasi altra. Mi dici un po' come sta il Toro, come sta la Juve, così mi dai un giudizio anche su questa stagione. Guarda, delle torinesi.
2: Come sta la Juve lo sapete meglio voi di me. Io l'altro giorno ero al Salone del Libro e ovviamente per questioni di lavoro mi sono appartato in una zona tranquilla col telefono per guardare Juventus-Fiorentina, ragazzi. Ho provato... Non so se la tristezza sia la parola giusta, ma sconcerto sicuro, perché tutto immaginavo, tranne che la Juve, peraltro rimessa anche un po' all'onore del mondo da Spalletti in questi mesi, potesse arrivare all'appuntamento decisivo della sua stagione, vorrei dire no, vitale, perché la Champions per la Juve è vitale, non è importante, è qualcosa di più, potesse arrivarci in queste condizioni ancora più psicologiche e mentali che non fisiche. Veramente uno spettacolo spiazzante. E adesso la Juve tra l'altro sa che non dipende soltanto dalla sua prestazione, dal risultato nel derby, ma dipende da quello che faranno le altre, quindi potrebbe anche non bastarle la solita vittoria nel derby di questi anni. Paradossalmente, mai come in questo momento, un Torino degno, un Toro degno di tale definizione dovrebbe andare ad azzannarla la Juve, perché le condizioni mentali e di classifica sono tali per cui la Juve potrebbe anche, di fronte a una difficoltà, per esempio un gol preso anche per caso all'inizio, potrebbe anche sfaldarsi. Non so se i ragazzi del Toro di oggi abbiano questa personalità per rendersi conto di come mai come adesso il momento per loro sia favorevole per cercare non di riscattare una stagione che non è riscattabile, perché è la solita stagione penosa del Toro, che naviga intorno all'undicesimo, dodicesimo posto e a gennaio già non ha più alcun obiettivo. Però potrebbe dare un senso, se non altro, all'essere Toro, soprattutto a quest'ultimo Torino di D'Aversa, che è stato rimesso un po' in sesto, almeno dal punto di vista dei risultati, niente di eclatante, alcune partite inguardabili, però con un qualche rispetto almeno del risultato, battendo le squadre che erano alla sua portata, non sono molte ma almeno quelle è il caso di batterle. D'Aversa ci è abbastanza riuscito, il Torino è un po' meno come dire, sbracato di qualche mese fa, e poi insomma almeno le partite, insomma, ecco, quelle che ha perso non le ha perse in maniera invereconda, indecorosa, come accadeva fino ai tempi di Baroni, ecco. Quindi hai ragione, paradossalmente è davvero, era un modo di dire una volta, partita da tripla che sfugge ogni pronostico. Forse quest'anno potrebbe davvero essere una partita da tripla, ma ahimè per debolezze delle due squadre, non per virtù e non per merito.
0: Dai, diciamo, invitiamo i tifosi della Juve e del Toro, quelli sani, quelli che vorrebbero prendere in giro un amico, un collega, un Andrea Pavan qualsiasi, e viceversa, di andare allo stadio, di chiamarsi, di telefonarsi, di prendersi in giro di fronte magari al risultato che capiterà. Ti lascio solo più commentare, l'avete ripreso oggi voi di Tutto Sport, il commento del sindaco di Torino Lorusso. La città merita di tornare protagonista nel calcio. Toro e Juve, falliti gli obiettivi. Al di là della verità, ultima domanda per Andrea Pavan della redazione di Tutto Sport. Quanto tempo serve a questa città e ai due club, e cosa serve ai due club per tornare protagonisti nel calcio che conta?
2: Allora, al Torino non serve, non c'è un tempo. Al Torino serve cambiare società, che potrebbe essere tra un mese come tra altri 20 anni. Quindi non riesco a vedere nella situazione attuale, perché ragazzi, sono 21 anni che c'è Cairo alla guida del Torino, in 21 anni sono una vita calcisticamente parlando, e non soltanto. Quindi se ci fosse stata realmente l'intenzione, non dico di riuscirci, ma almeno di provarci, il tempo ci sarebbe stato, per cui non nutro più alcuna illusione, convinzione che questo

0: fine carriera. Per quanto riguarda la Juve, Spalletti, che in questo momento è, o quantomeno sembra, l'unica figura realmente salda del cosiddetto progetto, lui in testa ce l'ha già dall'anno prossimo, avrebbe già voluto riuscirci in qualche modo quest'anno, ma il concetto di instant Juve è ben chiaro nella testa di Spalletti, probabilmente anche di Elkan, cioè quello di prendere subito dei giocatori già fatti e finiti, magari non giovanissimi, che però possano consentire alla Juve, non dico di lottare subito per lo scudetto, anche se sapete benissimo che la Juve che non lotta per lo scudetto è un'anomalia nel calcio italiano, ma se non altro da non arrivare al punto di doversi accontentare dell'Europa League. In questo momento però ci si ritrova a fronteggiare in casa bianconera una situazione di incertezza legata al futuro, perché imbroccassero una volta il manager giusto, il dirigente giusto, siamo già qua dopo un anno a prefigurare un addio,
1: un azzeramento nuovamente.
0: Ma ragazzi, cioè non lo so, forse una sequenza di flop del genere su questo fronte io onestamente non me la ricordo.
1: Una battuta davvero, un giocatore della Juve che piace ad Andrea Pavan e un giocatore che Andrea Pavan del Toro vedrebbe alla Juve un giorno, ma apriamo un Pavan mercato.
0: Mamma mia, guarda, mi verrebbe da essere banale.
1: Non ce ne sono.
0: No, vabbè, Yıldız è molto bravo, ragazzi, però anche lui adesso sta patendo questa situazione, e l'Yıldız che non ho visto l'altro giorno mi ha veramente inquietato. Però se ti devo dire, un giocatore che ogni tanto ho visto e trovo insomma che davvero dia del tuo al pallone, come facevano quei ragazzi che ricordo bene 50 anni fa, sì, se ero bimbo, è assolutamente Yıldız. Ogni tanto mi fa suscita, non dico ammirazione, ma tenerezza con Seisao, Chico, perché è un po' sconclusionato, raramente porta a casa il risultato, però vedo sempre che davvero gioca
1: un calcio che piace ad Andrea Pavan, lo so perché ti ho affrontato tante volte nei derby giornalisti. Un giocatore del Toro che emerge soprattutto, chi è?
0: Mamma mia, no,
1: sta ridendo anche il nostro tecnico,
0: perché mi vuoi far dare
1: un giocatore Pavan giocasse nel Toro, chi sarebbe? Te la complico quello sempre di più.
0: Quello di oggi, Pavan oggi farebbe l'assistente, tipo farebbe il pinsoglio in panchina.
1: Lo sappiamo, ti viene bene, ma il giocatore che emerge in questo Toro, che merita di restare, da cui ripartire l'anno prossimo.
0: Ma tu sai che faccio veramente. Guarda, ti dico Ilkan, non perché sia un giocatore particolarmente brillante, ma mi sembra che abbia la faccia di un ragazzo su cui si può provare a investire e a costruire qualcosa. Mi sembra una faccia da, se lo spurghi, lo estrapoli da questo contesto, è una faccia che potrebbe stare sulle figurine di quei tempi. Le altre faccio un po' fatica, onestamente.
1: La stessa faccia che vedevo quando lo incontravo in Piazza d'Armi prima e dopo i derby, Andrea Pavan. Lì è nata un'amicizia tra Juve e Toro eterna. Ciao Andrea Pavan, Tutto Sport, leggetelo dopo il derby, vediamo cosa ci dirà. Ciao Andrea, buon derby a tutti, buon perdi a tutti, come l'ha definita lui. Grazie Andrea Pavan, un amico, ci incontriamo, ci prendiamo in giro, io lo spirito del derby, ve lo volevo trasmettere proprio così. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 13:02.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team di subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
5: Una donna di 54 anni, biologa, è stata coltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Girondo, nell'Lodigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito,

0: donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
1: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia, fermati dall'IDF e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
0: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a quattro mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
1: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
0: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi. Il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Central Court, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Passiamo in vantaggio. Buongiorno, Cristian da Campobasso. Problemi. Tra Spalletti e Comuni nascono nel mercato di gennaio di riparazione. Disperatamente il mister, che capisce di calcio, non è una marionetta come lo potevano essere Tudor, Motta, dato non per la persona ovviamente, data per la loro esperienza, Spalletti ha chiesto ripetutamente una punta, quella punta appunto che ad oggi risulta fondamentale per la mancata, il mancato accesso oltre al portiere, che è stato poi un quantum, diciamo una lode in più. Ma è lì che nascono i dissidi, dunque Spalletti fa benissimo a reclamare il suo spazio, via Comolli, fino alla fine. Cristian da Campobasso.
5: Buongiorno a tutti, sono Lanfranco da Roma. Vorrei sottolineare il fatto che il precedente allenatore Tudor conosceva benissimo la gara della Juventus, ma era un pessimo allenatore, con tutto il bene che ti voglio. Quindi alla Juve serve un allenatore navigato. Si crede Spalletti, ma non si può dire che non sia un allenatore navigato. Buongiorno a tutti, forza Juve.
6: Vettore, buongiorno, sono Carlo Variano. Ma oggi pare che tutti stiamo devastati da quello che è successo, no? Siamo proprio devastati. Ma sono 5 anni che all'ultima giornata riuscimmo a arrivare a quarti, per i vari Locatelli, per i vari McKennie, per i vari Cambiaso, per i vari Vlahovic. Quindi di che stiamo a parlare? La società non c'è, non esiste, non è mai esistita, si è dovuto fare avanti solo Allegri. E poi di che vogliamo parlare? Dei giocatori? Di che vogliamo parlare? Quindi prima o poi doveva succedere, e va bene così. Ma vediamo quello che succede, vediamo come si riparte. Grazie.
7: Direttore Alfredo da Torino, se io sentissi il mio capitano dire che non reggiamo alcune pressioni quando lottiamo per il quarto posto, io oggi li chiamerei questi signori nell'allenamento a uno e gli direi: cominciate a chiamare il vostro procuratore e a cercarvi un'altra squadra, non abbiamo più bisogno di gente che si caga addosso contro la Fiorentina. Arrivederci e grazie.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Ben ritrovati, mi arrivano poi consigli dalla nostra regia anche, no? Giustamente una percezione giusta, la traduco e parlo col mio tecnico, con la mia coscienza, che poi è il mio tecnico qui in regia.
9: Sono l'intelligenza superficiale.
8: L'intelligenza superficiale, tutti noi l'abbiamo, è quella che ci costava meno. E detto questo, mi ricorda un po' quello che è capitato con quando veniva a mancare da parte della squadra la fiducia nei confronti dell'allenatore. Mi sembra in questo momento che la fiducia di Spalletti, un po' della società, un po' della squadra nei confronti di Comolli, anche dopo le cose che sono state dette lunedì. Racconto della giornata di lunedì, dopo il brutto KO con la Fiorentina, si parla di un discorso, no? Alla squadra, ce lo raccontava anche Tutto Sport. Presente Comolli, Chiellini, Ottolini, Modesto, un discorso duro da dirigente d'azienda più che da uomo di calcio. Ecco, si torna poi sempre lì, d'azienda. E penso l'azienda ti dica: come facciamo a pagarvi gli stipendi? Avete perso l'occasione per... È molto rischioso, perché poi Manuel mi riporta... lui è convinto che andiamo in Champions. E io sono contento di avere la seconda... l'altra faccia di Radio Bianconera porta anche il nome di Manuel o di quelli come Manuel.
9: Secondo me qualcosa succede.
8: Qualcosa succede. Secondo me è un bel casino quel che succede. Potremmo dire. Perché può essere tutto dipendesse da noi. Ma non dipende solo da noi, e quindi ho paura che anche... Cioè, ho paura veramente che Milan e Roma possano vincere subito. Mamma mia, ho visto un gol... del campionato passato, perdonatemi, campionato spagnolo da ufficio indagini, un gol, il portiere che fa finta di tuffarsi e butta la mano dietro quella che sarebbe arrivata agevolmente sul pallone. Ma al di là di questo, cioè, io davvero sarei preoccupato se vedessi, perché è tutto vero quello che dite su Spalletti, ma sarei e ripartirei da Spalletti. Però a Spalletti gli verrà detto che il mercato che sogna senza Champions, che ha perso anche lui, non ci sarà. Quindi si dovrà dare una mossa in più. Ricevuta la fiducia, andiamo avanti. Sposti la casella di Comolli e andiamo ancora più avanti. Perfetto. Ma poi quando sei due caselle avanti, c'è una stagione poi da giocare in un modo diverso. E torniamo alla squadra, vero. Però al di là di Locatelli, a me sconvolge anche che un dirigente come Chiellini, io non ce l'ho con tutti in questi giorni, però... un dirigente della Juventus, dall'alto del suo cognome, Chiellini, con poca esperienza, tantissima in campo, non può dire che la Juve si vive alla giornata. Perché se io, giocatore, sento quelle parole lì, si vive la giornata, e vabbè, vedi, mi è andata bene. Ho preso 4, ma vedrai che domenica 8. Sì, ma non è più nelle tue mani. Io mi aspettavo un discorso molto più duro anche da... parte di Chiellini. Sentire che la Juve vive la giornata, penso che forse quella frase sia stata ripetuta troppe volte anche durante questa stagione. paga l'inesperienza. Non butto via Chiellini, ci mancherebbe, sarebbe pura follia. Ma se Roma e Milan vincessero domenica alle 20:45 in contemporanea, quindi preparatevi, finiremo a luna di notte, Spalletti verrà a luna di notte, secondo me sabato non parla, se lo conosco un briciolo, e se conosco un briciolo anche la comunicazione Juve, ma potrei essere smentito. Se la Juventus passa in vantaggio, cioè la Juventus dovrebbe passare in vantaggio prima di Roma e Milan, avete capito il concetto? Passa, non riesce? Passa in vantaggio Roma, passano in vantaggio Roma-Milan, vincono 3-0. Noi dobbiamo andare a vincere 4-0. E mi presento così da John Elkann. Altrimenti in John Elkann io non ti ascolto neanche il giorno dopo. Prendo la decisione senza ascoltare nessuno. Altrimenti o continui o dai le dimissioni, parte dall'allenatore. Questa è la forza di una società, ne sono convinto. Cosa ne pensate? 340-5425-324. Andiamo con i vocali, poi andiamo da Tutto Juve. Mi raccomando, mi fai rivedere di Tutto Juve come fare, come è stato spiegato molto bene sul sito, di mettere Tutto Juve, di mettere tutto Mercato Web tra i preferiti. Tra i preferiti, ecco, ce lo fa vedere Google. Andate su Google, cercate fonti preferite, aggiungi subito Tutto Juve, tutto Mercato Web e personalizza le tue notizie, naturalmente anche Bianconera News, ovviamente, ma di questo saremo più corretti e aggiungeremo quello che c'è da aggiungere nel corso di queste settimane. Facciamo finire prima il campionato. Abbiamo l'ospite? Ce l'abbiamo? Tra i nostri preferiti c'è anche Tutto Juve e tra i preferiti di Tutto Juve c'è Massimo Pavan. Ciao Massimo.
10: Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno, oggi per parlare di derby o la sponsorizzazione Pavan, eh? Adesso sì. Tutto Juve, prima Andrea Pavan di Tutto Sport, ma non siete parenti, giusto?
10: No.
8: Assolutamente, anzi ben distanziati anche per il colore della fede.
10: Meglio lui probabilmente.
8: Senti,
10: sta meglio lui,
8: ma lui l'ha chiamato il Perdi, non lo chiama neanche più derby. Tu come lo chiami il derby?
10: Innanzitutto lo chiamo che all'ultima giornata non mi piace l'ultima giornata, perché forse il calendario non si poteva neanche mettere l'ultima giornata, però l'hanno inserito lì, quindi vabbè. No, io lo chiamo una partita che può valere tutto e niente questa volta vale tutto e niente, perché tutto può valere tutto se altrove succede qualcosa di bello, può valere niente se altrove succede qualcosa di brutto, o quello che in teoria da pronostico potrebbe succedere. Dipende se gli altri fanno la Juve con la Fiorentina, e se la Juve col Torino fa la Juve, perché io non lo so qual è la Juventus in questo periodo, non lo so.
8: Qual è la media della Juventus, Massimo? Intanto abbiamo aperto tutti i temi che lanci questa mattina in primo piano su Tutto Juve. Qual è la media della Juventus? Anzi, ti faccio la stessa domanda, Antonio Paolino, che ho fatto a Spalletti. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Il giudizio che lei, tu, dai alla Juventus quest'anno?
10: Ma allora, secondo me la stagione di quest'anno è stata un po', diciamo, vanificata forse dal Mondiale per Club, che non ha permesso di fare le cose come si dovevano fare. Perché poi per quello è stato scelto forse Tudor, e poi quello ha influenzato il resto. Però il problema di questa squadra è che è molto semplice, secondo me, molto semplice, ma forse neanche così semplice, però è che nei momenti decisivi di tutte le partite ti manca sempre qualcosa, come ti è mancato con il Galatasaray, sei arrivato lì vicino ma non ce l'hai fatta, ti manca sempre qualcosa con l'Atalanta, hai fatto una buona partita ma non ce l'hai fatta, e le partite che dovevi vincere, come quella qua Fiorentina, cosa che succedeva anche l'anno scorso, sei andato vicino, cioè vicino no, stavolta è fallito, l'anno scorso hai fatto col PSV Eindhoven. Quando questa squadra, non so, arriva nel momento della pressione, sbaglia, e questo è una cosa che ha capito Spalletti, quindi l'abbiamo capito anche noi, quindi o sono questi giocatori,
8: ce lo diceva anche Thiago Motta, non so se ricordi prima della Coppa Italia, cioè vorrei tornare anche un po' più indietro forse, Massimo, questa è la cosa grave. Non credi?
10: Eh sì. No, beh, ma Il problema è che si stanno alternando, no? Allenatori diversi, ma
8: bravo,
10: il problema rimane sempre lo stesso.
8: Bravo.
10: Quindi a questo punto il problema non è tanto degli allenatori, forse proprio dei calciatori. Poi chiaramente ci sono allenatori che si pongono meglio come Spalletti e qualcuno che purtroppo alla fine si pone male come Motta, perché poi Motta si è scavato tra virgolette un po' la fossa anche da solo.
8: Vero anche questo.
10: Non buoni con la squadra, no? O qualcuno come Tudor che si pone male probabilmente verso non i tifosi, no, verso i giocatori, no, ma verso l'esterno, no? Con delle dichiarazioni un po' forti che poi dopo l'hanno messo un po' contro tutti a livello istituzionale. E quindi io credo che i giocatori debbano prendere fare una bella presa di coscienza di qual è il loro valore, e poi è innegabile che all'interno di questa stagione si siano fatti delle politiche suicide sugli acquisti, perché lo scambio Alberto Costa, uno dei migliori al Portogallo, del Portogallo, del Porto, campione del Portogallo, e João Mario, grida vendetta questo scambio, come il fatto appunto degli acquisti offensivi che nessuno ha reso come doveva rendere. Quindi tutta una serie di operazioni che non hanno portato quello che dovevano portare, e una Juventus che chiaramente si trova in una situazione di classifica al sesto posto che mette in discussione tutto anche per la prossima stagione. Io quello che mi auguro è che la proprietà ancora una volta decida di fare un sacrificio e di non di investire, non di disinvestire su alcuni giocatori che sono importanti. Poi è chiaro che ci sono anche giocatori che sono definiti importanti che non stanno rendendo come giocatori importanti, purtroppo.
8: Massimo, per certi versi è una provocazione, no? Però vorrei capire. Io penso che la fiducia che andrà a chiedere, prendendosi anche delle responsabilità, molto onestamente, Spalletti alla proprietà la prossima settimana, perché il CAN è fuori per impegni di lavoro, fuori dall'Italia, porti a questo tipo di valorizzazione da una parte dell'allenatore che ha e di un progetto, ma anche a questo rischio. Te lo spiego. Spalletti senza Champions non può pretendere un mercato di un certo tipo, o forse gli verrà poi fatto, perché sai, la ricapitalizzazione, rispettando i parametri, chi ha i soldi lo può fare nel rispetto appunto delle regole. Ma se chiedendo la testa sostanzialmente, la fiducia, dicendo guardi, io ho una visione di questo tipo, forse non ce l'abbiamo fatta anche per questo motivo, l'attaccante, il mercato, l'incompatibilità con un uomo che dall'alto mi sembra un po' distante dalle vedute positive nei riguardi del nostro calcio, della Serie A, accetti l'incarico nel rispetto del suo contratto, ma che poi accetti anche dei compromessi che potrebbero lasciarlo nella stessa palude dei problemi di quest'anno. Non dico senza attaccante, torna Colomani, abbiamo risolto i problemi e siamo sicuramente in competizione per lo scudetto, per il secondo posto, per il terzo, o sempre tra il quarto e il quinto della Champions e dell'Europa League. Non so se ho reso l'idea.
10: No, ma hai reso perfettamente l'idea, perché purtroppo negli ultimi 4 anni la Juventus ha collezionato sempre 70-71 punti e sono cambiati diversi allenatori, quindi tu non hai, cioè non, la tua dimensione oggi è quella, il problema è che è quella, e come fai a migliorare? Io non lo so, ma la tua dimensione è quella lì. È ovvio che secondo me all'interno della dinamica che c'è adesso della Juventus ci sono anche dirigenti che hanno fatto delle cose sbagliate, perché purtroppo secondo me Comolli non si è integrato minimamente, ma non conosce il calcio italiano e non è minimamente integrato nel calcio italiano. Io l'unica cosa che mi ricordo di Comolli quest'anno è la scenata con l'Inter e basta.
8: Che mi dicono che John El Khan non abbia apprezzato quel tipo di atteggiamento, non apprezzato con Allegri, non apprezzato con Comolli, tanto per essere chiari.
10: Sì, secondo me non ha apprezzato, però bisogna trovare un modo per farsi rispettare, perché se quest'anno non va in Champions League a colpe sue, ma mancano anche 10 punti, perché la Juventus quest'anno in Champions ci doveva andare se avessero dato il suo da inizio campionato, e questo bisogna anche nella partita contro la Fiorentina, c'è da ridire, perché quando
8: la spinta di McKennie
10: è assolutamente contestabile, e i giocatori si devono un po' svegliare per farsi rispettare. McKennie che l'accetta così senza dire niente, non va a
8: il capitano
10: quell'altro.
8: Che l'accetta passivamente, la Juve che l'accetta passivamente.
10: Barella andava a prendere schiaffi l'arbitro, metaforicamente parlando, chiaramente.
8: Qui torniamo al carattere, alla personalità, a come vivi la settimana.
10: Non ce l'hanno, e questo è gravissimo. È gravissimo il fatto che la Juventus non si faccia rispettare. La decisione al VAR di annullare quel gol lì, quella di Massa, ci può stare, però nel dubbio di tutta l'annata con che ti hanno messo contro 10 decisioni su 9, 9 decisioni su 10, quel gol lì lo dai buono non perché, ma perché devi risarcire tutto quello che è successo. Quindi nel dubbio, quella valutazione lì, se avessero dato quel gol buono a Vlahovic, nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Se qualcuno delle altre squadre veniva a dirmi che l'avevano annullato, io gli dico: dovete stare zitti, perché col Verona ti hanno tolto due cose, con la Lazio ti hanno tolto due cose, cioè.
8: Sì, sì, ci sono delle criticità che è giusto elencare.
10: Nel 50-50
8: ci rimette la Juve.
10: Sì, sempre. E questa cosa non è accettabile, perché quest'anno, in un campionato che si va così punto a punto, quei 5-6 punti, che secondo me sono 10, contavano tantissimo. Cioè, perché ci sono le colpe anche della società, ci sono le colpe dei giocatori, e c'è la colpa dei giocatori quella di non farsi rispettare. E se non ti fai rispettare tu, io non è che posso io... Tutti noi del mondo Juve ogni volta possiamo andare a dire le stesse cose, sembrare i soliti,
8: esatto.
10: Scusa il termine, coglioni.
8: Sei sentito? No, sei sentito, hai fatto bene.
10: Che andiamo a ripetere le stesse cose in giro come dei poveri mendicanti, oppure dei pastori che hanno la loro versione del calcio, no? Mentre poi i giocatori, nessuno si fa rispettare. Cioè, io non posso continuare a gridare le stesse cose, ma più di quello, cioè,
8: Massimo, hai toccato un altro... Chiarissimo.
10: No.
8: Poi ti faccio ascoltare qualche messaggio che ci stanno scrivendo, ma immagino anche la chat di tutto Juve sia piena di messaggi simili. Hai notato però, mi hai fatto venire in mente questa cosa, la squadra, vero, la qualità della squadra, è vero, ma hai notato anche uno Spalletti nei confronti dei media, cioè molto più soft degli arbitri, servirebbe...
10: Non mi è piaciuto. Ti dico la verità, non mi è piaciuto.
8: Le
10: dichiarazioni sull'Europa League non mi sono assolutamente piaciute.
8: Ma anche sulla squadra, sugli errori, cioè quest'anno, da qualche altra parte, avrebbe sempre sbraitato anche lui contro i poteri, il Nord, il Sud, la Juve, gli arbitri. Al di là di quella cosa che ha detto sull'Europa League, così come quella di Chiellini, giochiamo la giornata, la Juve deve giocare la giornata, viviamo la giornata?
10: No, la Juve non può... Il problema è che la Juve ha fatto un punto con Verona e Fiorentina in casa. Il problema è questo, oltre a quello degli errori di cui ci ho detto, che non ci doveva neanche arrivare in quella situazione lì. Però il problema è questo. E del punto, nelle partite con Verona e Fiorentina, una squadra retrocessa e una squadra che ha preso 4 palloni dalla Roma, ok? È anche la sua responsabilità. Cioè, lui non mi può fare dei discorsi di Europa League, va bene, cioè... È un buon risultato, ma buon risultato cosa? Cosa è un buon risultato? Ricordiamo che questa, noi, in teoria, questa dovrebbe essere la Juventus. Il fatto che la Juventus non sia più la Juventus da anni, e quindi perché non riesce più a raggiungere degli obiettivi, nonostante delle spese che sono paragonabili ad altre società top, è un problema. È un problema, ma io a lui rivendico il fatto che i giocatori non vadano in campo con la bava alla bocca.
8: Certo. Ci scrivono da casa, Gabriel da Roma. Spalletti va confermato senza dubbi, il problema sono i giocatori. Quanti ne possiamo cambiare? Quanti ne cambieremo? Cosa torna? Mi ridisegni un po' la Juve? Massimo, tu dalla relazione di tutto Juve hai chiare le idee.
10: Io cambierei tutti quelli che non hanno la voglia di entrare in campo. Guarda, il problema non è tanto cambiare, è come far rendere quelli che hai. Perché ci sono allenatori che un giocatore che magari non rende, arriva e lo fa diventare... un giocatore di altro tipo. Il problema è la discontinuità, che McKennie fa una partita bene e poi quelle ultime le ha fatte male, e Illis quando ha rinnovato non segna più un gol. E non è che sto andando contro Illis, sto facendo delle semplici considerazioni, che la difesa si distrae, che il portiere non para. Sicuramente cambierà il portiere, la difesa secondo me non è da cambiare, perché forse vuoi cambiare Cambiaso che spesso e volentieri si perde l'uomo, ma la difesa comunque, se vedi i parametri tra i tiri subiti e i gol, le conclusioni delle altre squadre, sei in linea con le squadre che sono nelle prime posizioni della classifica come rendimento difensivo. Quindi io la difesa non la toccherei, sicuramente non lascerei partire Bremer, ma non per altro, ma perché mi sembra l'unico che è over di livello rispetto agli altri, che quando manca la squadra va in difficoltà.
8: C'è il rischio? Massimo, c'è il rischio?
10: Il rischio c'è, ma soprattutto per volontà di Bremer. Io se devo cedere cedo Kelly, per esempio. Cedo Kelly e mi tengo anche Gatti, perché io non capisco perché. Cioè, quello che ha fatto con la Fiorentina di inserire Gatti e metterlo avanti, non capisco perché non l'ha fatto col Verona. Io certe cose non le capisco, poi sono io che sono limitato. Mm. E poi è quello che ha fatto, cioè la Fiorentina, la Lazio, la Roma ha vinto con la Lazio due gol con due colpi di testa di un centrale, con Mancini. Cioè, noi non abbiamo un centrale da buttare dentro queste partite che non lo so, ti mette tristezza.
8: Assolutamente. Alla fine il derby come te lo immagini? Io ho detto che voglio vedere almeno lo stesso risultato positivo fosse di Milan e Roma, cioè vincono 3-0, devo segnare prima di loro e vincere 4-0, devo
10: mettergli un po' di pressione,
8: po' di pressione, esatto.
10: Ma quello sì, se si può, assolutamente. Il tema è che sai qual è? Che questa Juventus quando va sotto di un gol la partita poi al massimo la pareggia. Io spero che entrino in campo con la cattiveria e convinzione giusta, e che magari sfruttino anche il fatto che forse la pressione ce l'ha più il Toro, perché se perde anche il derby ha fatto una stagione molto negativa. Noi anche se vinciamo e gli altri vincono non ci cambia niente, però io questa volta la pressione la vedo più sul Torino. Che...
8: Massimo, poi ti saluto, ma metti che Milan, Roma, Como stanno vincendo 6-0, quindi no, per noi sfuma tutto, accetteresti anche la sconfitta? Cioè a quel punto vedi crollare l'obiettivo in campo a metà del secondo tempo, la partita diventa partitaccia e il tifoso dovrebbe accettare il risultato anche negativo? Io dico no. Massimo Pavan, tutto
10: no,
8: Juve,
10: no,
8: cosa dici?
10: La Juventus non può accettare il risultato negativo, cioè loro devono scendere in campo e fare
8: dignità,
10: il meglio possibile.
8: Con
10: poi, sì, ma poi comunque io non credo che gli altri vinceranno 6-0. Ormai potrebbero essere partite che si tirano. Anche il Milan con il Genoa, cioè, ha rischiato anche di prendere il gol alla fine del pari. Quindi
8: siamo tutte lì, siamo quelle, Juve, Milan e Roma dall'inizio dell'anno sostanzialmente.
10: Ma
8: o
10: sì,
8: no?
10: Poi comunque anche il Verona è una squadra che se la gioca, quindi. Vediamo, non ho molte speranze, ma non ho molte speranze perché ce li siamo fatti del male noi da soli, quindi se arriviamo sesti siamo dell'Europa League, andremo a fare l'Europa League, però questo non vuol dire che secondo me il progetto Juve deve essere ridimensionato. Fai una squadra l'anno prossimo, l'Europa League secondo me la affronti come la devi affrontare, consapevole che giocando giovedì e poi domenica rischi di perdere qualcosa, di fare una squadra che la tua priorità deve essere il campionato l'anno prossimo. Non mi potete dire giochiamo l'Europa League per vincere, perché vorrebbe dire andare a fare schifo in campionato e poi ritrovarci ancora una volta a giocare l'Europa League l'anno dopo. L'anno prossimo bisogna dare la priorità al campionato e l'Europa League affrontarla come una squadra, magari sfruttando anche Under 23 o altro, però deve essere fatta una squadra veramente l'anno prossimo con il bella tosta, cioè che ha uno spirito diverso e che ha voglia di andare con un altro piglio. Questo deve essere la base, perché i tifosi sono veramente molto stanchi.
8: Sì, e lo sto leggendo e non ti ho interrotto, l'avrei dovuto fare ogni secondo. Massimo Pavan, tuttojuve.com, andate su Tutto Juve, è necessario che mettiate Tutto Juve, tutto Mercato Web tra i vostri preferiti, chiedendolo a Google come fare, perché è necessario che questo confronto, non solo una volta alla settimana con Massimo Pavan, ci sia quotidianamente con lui, con la nostra redazione, con i nostri collaboratori, con il nostro gruppo. Grazie Massimo, ci sarebbero mille domande, ma penso che tu abbia anche da fare. Ciao, buona giornata.
10: A presto Antonio, un abbraccio.
8: A presto, lo sai. Secondo me le dimissioni in primis dovrebbe darle chi ha deciso i rinnovi di Yıldız, Spalletti e Locatelli, prima di avere la certezza del quarto posto. Lì ha spinto, su Spalletti ha spinto Chiellini. Di voi non capisco una cosa, ma questa radio è di John Elkann? Mai che dite niente a quello che sta distruggendo la Juve. mi sembra che tu non stia ascoltando sempre. Mi sembra che con molta lealtà, sincerità, abbiamo toccato tutti gli aspetti. Poi ti ha risposto, ti rispondo intanto io. Intanto ha speso 875 milioni e nessuno ha speso come lui. Male, ma male delegando le persone sbagliate. E mi accontento ancora, vorrei qualcosa di meglio, altrimenti basta andare lì con l'assegno, chiunque della famiglia o non della famiglia, e cominciare a pagare gli stipendi. A me hanno insegnato a ragionare così. Poi dico un'altra cosa, lo stiamo anche dicendo, poi dico anche un'altra cosa contro quella Fiorentina, con o senza Manuel in panchina tocca alla squadra vincere, e poteva vincere anche con tutti gli errori di Joel Kahn. Avrebbe semplicemente allungato anche la vita della proprietà. Questa radio è libera e indipendente, e lo avrete capito dal primo giorno che è nata, ed è quando c'è questo direttore. A tra pochissimo con la bacchetta. Pronti? Sta per chiudersi il passaggio a livello. Mamma mia, mi ha detto delle cose ieri, gliele farò dire oggi. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi spinti dal DS in pectore e Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio del Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'undicesima tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di due tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana Spada e Sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli Europei di Anthony e dei Mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno,
1: queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 21 e 24 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio.

0: Amici della chat, scrive Cici. Anche se dovesse arrivare Conte, ci resta comunque una squadra scarsina. C'ha ragione. Cioè, noi cambiamo una cosa, però ci rimane la squadra. Allora teniamo l'allenatore, ma resta sempre quella squadra. Senza Champions si è giocato il rinforzo, quello che sarebbe coerente con un progetto ambizioso, anche Spalletti. Questa è la teoria. Come vedete, non difendiamo né Spalletti, no? Ma da lì si deve ripartire, eh? Anch'io sono indifendibile, anche dei vostri ragionamenti sono indifendibili, però non è che puoi resettare tutto, buttare via tutto, ricominciare e avere lo squadrone pronto a vincere. Abbiamo sbagliato nel corso degli anni, ci dobbiamo decidere a chiarire l'obiettivo, a chiarire l'allenatore adatto per quell'obiettivo, perché il problema potrebbe restare questo. Riparto da Spalletti, che è ambizioso, gli tolgo con Mollì, non gli compro i giocatori, e con questa squadra cosa fa? Con Vlahovic o con Kolomouani, che lo sostituirà. Che cosa facciamo? Ricominciamo a dire siamo da scudetto? Sogniamo lo scudetto, arriviamo a novembre, vediamo com'è andata l'Europa League, ma abbiamo perso in Polonia, abbiamo pareggiato in Polonia. Oppure ci stupiranno e con questa squadra cioè qualcosa togli, devi rimediare con qualcos'altro. Con chi arriveranno dei nomi, e allora sembra quasi voluto, o che ci vogliano la proprietà, John Elkann, così l'amico è contento, no, che critichiamo anche John Elkann, che delega, magari ha delegato male, ma poi delegando i risultati li devono ottenere quelli che vanno in campo e l'allenatore. E alle ultime due giornate, se sei davanti agli altri, non puoi perdere il treno Champions. Non lo dovevi perdere. Se ragionassi io, provate a ragionare voi. Foste voi, il John Elkann sotto assedio. Provate. Non lo sto difendendo, dico, ho sbagliato le scelte. Non me ne intendo. Meglio di me sarebbe Andrea Agnelli. Vi dico che cosa pensa. Presentati, paga il conto, e inizia a pagare gli stipendi. È questo quello che pensa del cugino. Sei più bravo? Vieni, compra la Juve e agisci. Punto, è molto semplice. Il prezzo lo fa John Elkann, perché toglierebbe anche le spese retroattive, quelle pagate, strapagate in alcuni casi. Detto molto chiaramente. Perché certo che poi c'è un po' l'invidia. Non siete un po' invidiosi di vostra zia, di vostro cugino, di vostro fratello che è stato più bravo, più fortunato, ha sposato una ricca e di qua di là? Un po' lo pensano tutti nelle famiglie, in tutte le famiglie, no? Quello fa il giornalista, quello fa il meccanico, quello si è comprato la casa, quello si è... Quello si prende i meriti, secondo John Elkann, facendo bene, perché è bravo Andrea Agnelli, è strabravo. Dovrà diventare a essere bravissimo al comando della Juve dopo averla acquistata, se mai gliela venderà. Altrimenti se la tiene, è l'unica cosa, è il giocattolo che sta tenendo, giocattolo, lo dico con rispetto, che vorrà tenere per la sua dinastia, più juventina di lui, molto più di juventina, mi dicono. Questa è la verità, non è difendere o attaccare. Volete comprare Radio Bianconera? Volete diventare direttori? Volete dire la vostra tutti i giorni? Vi comprate lo spazio e parlate tutti i giorni e apriamo un dibattito, tanto per essere chiari.
1: Dipende andiamo un po' anche da lei.
0: Mamma mia, mi frega sempre con questo momento. È vero, avrei delle cose da dire su questo, dipende anche da lei.
2: Scusi.
0: Cosa ha detto qui?
2: In che senso, scusi?
0: Ah, questo è un altro allenatore, quello nel pallone. Mi fai ascoltare
3: anche Canà, può mica mancare,
0: certo,
3: Canà.
0: Assolutamente, potrebbe essere la dimensione giusta. Va bene, scherziamo e portiamo rispetto. E porta anche tu, Antonio Paolino, rispetto per la nostra Juve. Openda per Krstović, farebbe questo scambio. Senza Champions, Openda lo si deve riscattare comunque? Sì, perché l'accordo di Comolli su Openda, perché mi vuoi far star male? Era... Ti do 45 milioni alla squadra di appartenenza con un prestito iniziale, mi sembra, di 7,5. Il resto te lo do quindi ci hanno gli abbiamo dovuto dire anche gli dovremmo dire anche grazie, te lo do a giugno a patto di raggiungere il 12° posto, cioè di essere tra le prime 10, mi dice qualcuno. Io sapevo, se la Juventus arriva tra le prime 12, mi sembra davvero un'oscenità, eh? Forse un bambino all'oratorio, gli oratori li conosco molto bene, sono anche campione nazionale, del PGS, Polisportive Giovanili Salesiane, al tempo, non avrei accettato quella condizione. Non avrei saputo partorire condizione peggiore per farmi rifilare Open Da. Rifilare, lo dico con un pizzico di mancanza di rispetto, ma tanto rispetto per quel giocatore, che non è da Juve, ma diversi non sono da Juve. Perché rinnovare McKennie, McKennie, Locatelli, eccetera, eccetera? Perché prendere certi giocatori? La sommatoria fa la Juve di quest'anno. Punto. Ovvero una Juve che può competere per i posti dietro chi vince lo scudetto. Per essere buoni. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, poi quando ti vedrò al telefono ridere, scherzare con la bacchetta, vorrà dire che sarà il momento di passare la linea.
1: Salve direttore Paolino, Alfredo Varese.
0: Ciao.
1: Allora, io volevo fare una riflessione riguardo al nostro allenatore, che a parere mio non andrebbe cambiato, anzi, secondo me l'anno prossimo sarà un'altra stagione. Però volevo, cioè, mi dà questa impressione che non ha saputo preparare la partita contro la Fiorentina. Secondo me ha snobbato il fatto che la Fiorentina sarebbe venuta a Torino veramente con un coltello tra i denti. Loro comunque questa rivalità la sentono, per cui diciamo hanno giocato al 100%, che poi vedendo bene la partita, cioè, non è che era questo gran partitone, la Juve la poteva vincere benissimo. Poi si parla tanto dei nostri giocatori che sono giovani, non hanno carattere e via dicendo. E io credo proprio questo. Questa Juve non ha spina dorsale e temo che veramente mi è venuto questo ragionamento qua. Se entrassi dentro lo spogliatoio, Michel Platini, Alessandro Del Piero, Buffon, Camoranesi, Trezeguet, questi ultimi giocatori, li guarderebbero e gli direbbero: ragazzi, noi ce ne siamo andati in lì per onorare la maglietta della Juve e voi la state esonerando.
0: Chiarissimo, vi ricordo sempre di essere un po' più brevi nei nostri vocali, ma avete visto che abbiamo rispettato tutto il tuo pensiero e abbiamo lasciato in attesa, in stand-by, Alessandra Bacchetta. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, io butto lì un po' di sassolini, che arrivano da casa.
3: Spalletti. Sentiamo i sassolini, intanto ne ho in abbondanza, quindi non c'è.
0: Allora, uno lo lancio io nel senso me lo lanciano da casa, li prendo a caso gli ultimi che scrivono, e tu sarai brava a portare, a lanciare il tuo sassolino. Spalletti bravo, ma non è da Juventus.
3: Non posso commentare, cioè per commentare questa cosa dovrei dire una cosa che per radio non si può dire, quindi grazie, che grande novità.
0: Cos'è che non puoi dire? Tu puoi dire tutto in radio.
3: Ma l'ho detto da prima che arrivasse, allora, signor, come dire, espressioni non opportune.
0: L'espressione, facci capire, faccio un disegno.
3: No, ho detto grazie e ho tagliato via il resto dell'espressione, questo voglio dire.
0: Spiegaci, allora,
3: signori, la questione è molto semplice. Prima di tutto, smettetela di pensare che cambiare l'allenatore risolva i problemi. Possiamo mettere anche Domine Dio in panchina in questo momento, che non si risolve assolutamente niente, perché il problema non è l'allenatore, ma è tutto quello che lo circonda. Ok, quindi partiamo da questo.
0: Cosa c'è attorno all'allenatore?
3: Nulla. Questo è il problema. Ah. Il nulla totale, globale e assoluto. Il problema è questo qui. Quindi cominciamo a chiarirci le idee su questa cosa. Finché, signori, io sono mesi che lo sto predicando, lo ripeto, finché non torna Andrea Agnelli o chi per lui, e quindi finché la gestione non torna nelle mani di quel ramo della famiglia, la Juve continuerà a essere in questa situazione. Perché storicamente parlando, andatevi a controllare i dati, la gestione guidata dal ramo Gianni Agnelli, che era bravissimo a comunicare ma pessimo a gestire, produce una Juve fallimentare. Punto. Da sempre. Non è una novità, non è un'opinione, è un fatto comprovato e dimostrato dai risultati negli anni.
0: Dalla questo competenza è del nostro presidente, non a caso 9 scudetti consecutivi e tantissimi trofei. Esatto. Quindi questi sono i dati, esatto, che sta sottolineando.
3: Le gestioni vincenti della Juve sono sempre state fatte dal ramo Umberto Agnelli della famiglia. Quindi i Giraudo, Bette, Gamoggi, da chi erano supportati? Dal ramo Umberto Agnelli,
0: questo
3: famiglia.
0: Ce l'hanno sempre, okay, spiegato.
3: Le Juve vincenti sono sempre state gestite con una prevalenza del ramo Umberto Agnelli. Poi che lui e suo fratello Gianni riuscissero a convivere molto meglio e quindi a fare, a cavare il meglio da ognuno dei due e fare una gestione, come dire, associata, altro paio di maniche, ma chi guidava la macchina era Umberto, ok? Quindi quando gestisce quel ramo lì la Juve vince, quando gestisce l'altro ramo, vedati, giusto per fare un esempio, gestione Montezemolo, Maifreddi eccetera, voluta da Gianni Agnelli, succedono disastri, punto.
0: Hai tracciato il racconto correttamente, parlando di una convivenza che funzionava molto meglio. Perché oggi puntiamo... Cioè, ieri, pensa, è intervenuto un collega, ex direttore di Tutto Sport, Vittorio Reggia, mi ricordava...
3: Vittorio, amico, e con grande piacere...
0: Sì, è tornato alla grande anche con i suoi editoriali sul Corriere dello Sport... E mi riportava al 2006 come problema, no? Quando dice, in quel modo lì, in quel momento lì, al di là dei problemi, la Juve sceglie, la dirigenza sceglie, non tanto perché è francese, ma un francese, un tecnico. Oggi sceglie le stesse cose, i problemi sono gli stessi del 2006. Mi dai ragione su questo?
3: Sceglie un francese? Ah, Blanc.
0: Blanc, come lì... che poi hanno difficoltà a portare alla lunga avanti il progetto. È una visione diversa, completamente diversa.
3: Allora, sono d'accordo con Vittorio che la coincidenza è interessante, perché è vero. Non farei paragoni tra i due, nel senso che Blanc comunque era un dirigente molto capace, cioè questo faceva il direttore del Roland Garros, che è uno degli eventi sportivi più importanti e prestigiosi a livello mondiale.
0: Però perché non si adattano? Okay. Poi? E quest'altro era un presidente di una società di calcio.
3: Quest'altro non ha una carriera che sia neanche vagamente paragonabile.
0: Però una visione del mondo del calcio che intrigava?
3: Allora, il problema secondo me è un altro, cioè che si sta guardando il dito e non si sta guardando, cioè non si vede, in inglese si dice you're not seeing the forest for the trees, cioè non vedi la foresta per gli alberi e ti fermi a guardare l'albero. Il problema non è che hanno scelto il francese, il problema è quello che ho detto io, che sono le stesse persone sbagliate che sono al comando, che hanno levato quelle dell'altro ramo che invece sapevano quello che facevano. Questo è. Che poi casualmente abbiano scelto due volte un francese, altro paio di maniche, ma il problema sono loro. Non è il francese, il problema è che loro creano una situazione attorno alla persona che chiunque tu ci metta, per quanto possa essere competente dal punto di vista della carriera, non riesce a combinare niente perché non c'è l'ossatura che sostiene, cioè non c'è lo scheletro che sostiene il corpo, mi spiego?
0: Mm-hmm.
3: Questo è il problema. Se tu hai una società in cui nessuno sa nulla di quello, una proprietà, ok, mettiamo così, tu hai una proprietà in cui nessuno sa quello che va fatto per vincere, perché Jonel Khan assolutamente non sa quello che va fatto per vincere, non sa gestire una squadra di calcio, non sa chi deve essere messo e dove. Mi interessa solo, o gli è interessato solo in certi momenti, riaccaparrarsi il potere per Dio solo sa quale motivo, perché a noi gli piace nemmeno gestire il calcio, ok? E basta, l'unica cosa che interessa è, vabbè, comando io, ho capito, però poi se comandi tu e i risultati fanno schifo, è bene che tu ti faccia da parte e che tu abbia l'umiltà di ammettere che non sei capace di gestire determinate cose, mentre tuo cugino lo è.
0: Chiaro, questo è il problema. Te lo stanno riconoscendo anche da casa.
3: Cosa, che è lo stesso del 2006, è che si focalizzano sulle, tra virgolette, lotte di potere invece che sulle tasse. Ora, adesso però...
0: Ti fanno una domanda, Sabrina. Sì. Ciao direttore, giusto come sempre quello che dice Alessandra. Ok, Alessandra, quando torna Andrea Agnelli? O quando potrà tornare?
3: Allora,
0: Sabrina,
3: su questo punto c'è un'interessante osservazione da fare.
0: Vai!
3: Perché qualcuno mi ha detto su Twitter, ah, ma se Andrea Agnelli torna a Ceferin... o Ceferin, che dir si voglia, lo distrugge di nuovo. Allora, Ceferin, a parte il fatto che la gente forse non se ne è accorta, è totalmente caduto in disgrazia perché nessuno se lo tira più neanche per sbaglio, e la UEFA sta diventando, in realtà la Champions League sta diventando la Super League, perché come io ho detto già all'inizio, ho detto dovranno per forza di cose mettersi d'accordo, perché tutte le altre federazioni l'hanno dovuto fare e la UEFA non è eccezione, e infatti la Corte Europea gli ha dato torto marcio e ha detto che la Super League si può fare, eccetera, eccetera. Risultato, adesso cercano di mettersi d'accordo per far cosa? Fare la Super League all'interno della UEFA. Questo stanno facendo, ok? Quindi Ceferin ha perso su tutta la linea. L'anno prossimo, 2027, scade il mandato di Ceferin. E lui ha già detto nel 2024 che non si sarebbe ripresentato. Il motivo è molto semplice, che se tenta di ripresentarsi nessuno vota per lui. Ok? Quindi dall'anno prossimo il caro signor Ceferin sparisce effettivamente.
0: Sì.
3: Stiamo attendendo la sentenza CGUE su Andrea Agnelli specificamente e si attende anche il risultato dell'avvertenza che ha del processo sull'eredità Agnelli, perché anche quello ha un'influenza non irrilevante
0: sulle
3: decisioni delle quote. Ok? Io direi che tra l'anno prossimo è esattamente il momento in cui tutte le cose si allineano.
0: I nodi, dopo essere venuti al pettine, troveranno la loro soluzione.
3: Ecco, quindi io, se dovessi dire quando torna, credo non prima del prossimo anno, perché il prossimo anno cominciano a muoversi le cose nella maniera appropriata.
0: Alessandra Bacchetta, il faro che spazza via il buio del conformismo e della mediocrità. Così Cosimo, Bacchetta, idolo. Grazie. Indiscusso, I love you, Fabio da Coazze.
3: Grazie Fabio.
0: Capito?
3: Il problema è che qui siamo idoli in un momento in cui c'è il disastro,
0: ecco,
3: totale.
0: Quindi,
3: e non va bene.
0: Quindi il derby come finisce? Dopo tutto questo disfattismo che c'è, che parte anche
3: no,
0: da
3: non
0: sotto...
3: è che non è disfattismo.
0: No, non il tuo.
3: Cioè, nel senso, no, io penso che la Juve si possa riprendere. Il discorso è che ci vuole quel ramo della famiglia perché la Juve si riprenda. È inutile che ce la stiamo a raccontare. Perché...
0: Perfetto.

0: la volevo già con la Fiorentina, perché tutti i difetti, tutti i problemi, tutti gli errori, tutti i soldi spesi male, potevi andare in Champions, non dico serenamente, ma affrontare il derby ancora davanti agli altri. Come potrebbe, peggiorerà il giudizio o lo migliorerà una vittoria, una dignità, o finire in dignità? Come la vedi? Cambiano i giudizi? Martedì si incontrano...
1: Non cambia nessun giudizio, perché se sei fuori dalla Champions, voglio dire. Cosa cambia?
0: E per Spalletti?
1: In cui fallisci l'obiettivo super minimo, ma e Spalletti vedranno cosa fare. Diciamo che adesso ci sono ovviamente altre notizie che arrivano da altre parti, che poi riescono a tutte le carte, ma io non credo che nessuno in questa condizione, nessuno sano di mente e soprattutto nessun allenatore di successo e di rilievo in questa situazione è disposto a venire alla Juve.
0: Guarda, quindi, sempre con la solita chiarezza, ma almeno hai fatto un po' di luce nel tunnel. Ho messo parte della mia riflessione e parte di un messaggio che è arrivato ora con i 500 messaggi giunti oggi, e molti di questi grazie al tuo intervento. Cara Alessandra Bacchetta, noi non finiamo qui i nostri appuntamenti, facciamo finire la stagione, tiriamo le somme e poi una bacchettata qua e là la dovremo sempre riascoltare. Chissà, in qualche modo ci sentiremo anche per il raduno, lo ricordo a tutti, una telefonata o se potrà venire. Noi organizziamo per venerdì 29 il raduno di Radio Bianconera, ci siamo, se volete avere informazioni, se volete ancora aggiungervi al gruppo di nostri radioascoltatori in una giornata speciale, lo sapete, non devo ricordarvelo io, il 29 di maggio dalle 17:30, se volete informazioni, perché è obbligatoria l'iscrizione anche solo per prenotare la sala del Geotel, eventi@radiobianconera.com. Questi pensieri li tratteremo vis-à-vis, e magari direttamente con gli interessati, questi temi che poi saranno le conclusioni di una stagione, chissà quale e quale sarà quella prossima. Grazie, eventi, Radio Bianconera, @radiobianconera.com, scrivete, sono io stesso che vi rispondo. Va bene, grazie Alessandra, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata, ci sentiamo alla prossima e forza Juve. Sì.
0: Sempre, let's go, e forza Manuel e forza Alberto Mauro che torna qui in postazione. Ciao, noi ci rivediamo domani, 12:14.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 14:02.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
5: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
6: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Summit. Bermud Flotilla fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X lo si vede camminare tra i fermati a terra ammanettati e bendati.
5: La cronaca: il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025.

0: In corso Como fuori da una discoteca, il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
1: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. «Vorrei che fosse tranquillo e sereno», ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
0: Il tennis. Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: «Non trovo il termine denigratorio, è così che funziono. Cerco sempre di essere il più preciso possibile». Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Direttore, buongiorno. Io la penso diversamente da tutti. Sì, squadra scarsa, allenatore. Lo scarso. Viene da ridere, magari. Dire la società che non capisce niente di calcio. Però, con 14, minimo 14 errori contro di noi, saremmo minimo secondi. E non ce la prendiamo con allenatore e giocatori. Gianni da Canicattì.
4: Ciao direttore, buongiorno, sono Enzo da Roma. Io qua parlo di me personalmente, io metto in discussione il pilastro che è John Elkann, che ovviamente è l'unica società che c'ha dietro veramente una solidità spaventosa da un punto di vista della proprietà. Qua io metto in discussione le capacità di Elkann, l'amore, la passione, che non ha niente a che vedere con il nonno. Tu dici delega, ho capito, ma quando si delega a persone competenti. Lui delega a persone, non lo so come l'ha preso, come lì forse avrà fatto un patto con Stellantis e roba del genere, e hanno deciso di fare così, e è stata una tragedia. Però non ne famo, ecco, ripeto, non ne famo una tragedia, perché sinceramente stiamo parlando di calcio, noi diciamo sempre la partita della vita, ma la partita della vita, c'ha ragione Spalletti, sono altre. Noi dobbiamo avere la pazienza, e John Elkann deve capire che deve rimettere il giocattolo, come lo chiami te, mano a persone competenti di calcio, triennale, quadriennale, quinquennale, ma se ritorni a vincere, e soprattutto persone che hanno cattiveria, personaggi che quando vanno in campo, e parlo di calciatori, sputano l'anima, e ci vorrebbero 11 Montero, perché Locatelli, a cui io voglio bene, perché ha capitano la Juve, ragazzi mia, è come mettere i formaggini mio o la mucca Carolina, non va bene. Quindi Elkann va bene fino a un certo punto, d'ora in avanti mettesse gli uomini giusti, ma veramente giusti, quelli che capiscono di calcio. Tutto qua, Enzo da Roma, un abbraccio fino alla fine.
5: Ciao direttore, Luciano da Roma, abbonato in Sud, e vediamo ancora per quanto, onestamente, perché la fatica si comincia a far sentire. Detto ciò, io sono d'accordo che non bisogna schierarsi in maniera preventiva e contro l'uno o contro l'altro. Il dato evidente però è che negli ultimi anni abbiamo cambiato allenatori, abbiamo cambiato in parte dirigenza, anche non in parte, ma insomma, diciamo che il dato che rimane è quello della proprietà. Evidentemente la proprietà, come hai detto giustamente tu, non deve sganciare solo i soldi, ma deve anche azzeccare le scelte degli uomini, perché poi a quel punto quegli uomini scelgono poi a loro volta gli uomini calciatori, ed è evidente che noi abbiamo una grandissima pecca a livello di uomini calciatori, e dico uomini per primo, non abbiamo un nervo di squadra, non abbiamo delle personalità in campo che sono in grado di insegnare a chi arriva che cos'è la Juve, ma metterci quella cattiveria che abbiamo visto in tantissime occasioni quest'anno non esserci, anche negli episodi sfavorevoli. Quindi è proprio un combinato disposto di cose che non sono andate a buon fine. Però qual è la costante? Chi ha scelto? Gli uomini della dirigenza, che a loro volta hanno scelto gli uomini calciatori che non sono andati bene.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
6: Dalla luce alle tenebre, la Juventus sprofonda in Europa League, forse, vediamo. Io ormai non ci credo, io non so se c'è qualcuno di voi che ancora crede e spera nella Champions League. Manuel, non ci credo, intanto è inutile che alzi la mano, non ti considero, no. Lo dici? Ci credi? Secondo me no, secondo me possiamo già in questo momento iniziare a ragionare sulla prossima stagione senza Champions. Lo stiamo facendo noi, probabilmente lo stanno facendo anche alla Continasse, bilanci si faranno poi, come giusto che sia, dopo l'ultima giornata a fine stagione, ma già si inizia a fare dei ragionamenti e delle valutazioni. Attenzione al confronto poi diretto, io non so se in presenza, mi auguro di sia alla Continassa, forse telefonico, questo ancora non lo sappiamo, tra John Elkan, che in questo momento è all'estero, e Spalletti, ma in realtà poi tra John Elkan e la dirigenza juventina, il presidente, insomma, lo stato maggiore juventino si riunirà quando? Dopo il derby, quindi o lunedì o martedì a inizio settimana, per iniziare a ragionare su chi rimane, chi non rimane, chi deve pagare, chi è confermato e come andare a impostare la prossima stagione. A me è venuto un dubbio, che in realtà non è un dubbio, ma ci ho riflettuto molto. Più ci rifletto su questa sconfitta contro la Fiorentina, più rimango sconcertato, più faccio fatica a parlarne e a giustificarla. Però ragionando sugli ultimi fallimenti in casa Juventus, ho pensato che c'è un tratto comune tra l'esperienza di Arriva Bene, che comunque qualcosa aveva fatto, però poi non abbastanza. L'esperienza di Comolli, cioè sono ottimi manager, ma non tutti i manager e non tutti i professionisti di alto livello hanno poi la possibilità o riescono a fare quello che sono riusciti a fare altrove nel calcio. Il calcio è un universo particolare, un universo a sé, e soprattutto il mondo Juve è una nicchia importante in questo mondo del calcio, in cui le competenze contano, però conta anche tanto altro. Conta capire dove sei, la tradizione, la storia della Juventus, capire di calcio, aver respirato l'aria dei campi, l'erba, conoscere gli spogliatoi, conoscere i segreti che ci sono negli spogliatoi e all'interno e nel mondo degli spogliatoi del calcio, gli arbitri, i dirigenti. Cioè serve una conoscenza, secondo me, pregressa. Non basta un grande professionista a fare la differenza nel calcio. Nel calcio serve anche grande conoscenza del calcio. E secondo me ne Arriva Bene, né Comolli, Comolli sia all'estero, parlo di calcio italiano, hanno avuto queste competenze che servivano a fare la differenza, soprattutto poi quando le cose diventano difficili, complicate. E alla Juventus negli ultimi anni le cose si sono complicate decisamente. E oggi come oggi stiamo parlando di un fallimento non annunciato. Lo facciamo con chi di solito non le manda a dire, e quindi oggi è utile fare anche un confronto con Jacopo Gerna. Ciao Jacopo, benvenuto ai nostri microfoni, un amico mio personale di Radio Bianconera. Ciao Jacopo.
7: Ciao Alberto, ben trovato e un saluto a tutti i radioascoltatori.
6: Senti, io non so da dove partire. Con te volevo partire da un'analisi il più lucido possibile. Poi capisco che si possa anche deragliare, perché lo porta a fare la partita sull'ultima prestazione contro la Fiorentina. Io ho visto un primo tempo sconcertante e una ripresa un po' meno sconcertante, ma comunque molto confusa, arrembante, ma senza idee, senza appigli e senza un grosso peso. Nella partita decisiva in cui ti devi giocare la vita e la prossima stagione, la Juventus si è sciolta come se stesse giocando un'amichevole di metà estate. Cosa ne pensi? Come l'hai vista?
7: Ma allora, il secondo tempo è un secondo tempo normale di una squadra scarsa, soprattutto se la contestualizziamo, cioè scarsa per quello che dovrebbe essere il livello della Juventus,
8: certo,
7: no?
8: Sì.
7: Dovrebbe essere una squadra. Il primo tempo è una cosa inaspettabile, da prendere e cacciarli tutti. Cioè, sì. Poi è chiaro che l'emotività non può avere il sopravvento quando si gestisce una squadra come la Juventus, però un primo tempo del genere, se io costo la proprietà, farei sparire i dirigenti, primi scomo lì, questi sono algoritmi. In secondi Spalletti, via, però gli è stato rinnovato il contratto, secondo me con una scelta un po' così affrettata, e a seguire cercherei di cambiare il più possibile con l'esigua cassa che ho a disposizione, cercherei di cambiare il più possibile tenendone veramente poco questa situazione qui. Partire dal portiere, ultimo disastroso lastico di quell'allenatore disastroso che è stato Thiago Motta, e che non ha ancora finito di farla pagare la Juventus per le sue scelte atroci, per arrivare a tanti giocatori di cui sento parlare di pilastri del futuro. Situazioni. Io l'ho detto 3 mesi fa, rinnovare Locatelli fino al 2030 vuol dire che non vinci niente fino al 2030. Non lo so, sono molto perplesso. Certo, se fossi tifoso della Juve mi preparerei a un periodo abbastanza lungo di anticamera e di sofferenze sportive, perché non è tanto il problema della Champions, con questa squadra qui, con questo nucleo qui, dove vuoi andare in Champions, già tanto che passi il girone, è che proprio c'è tanto tanto tanto da ricostruire, e una squadra in questo momento ha poche fondamenta a partire dalla dirigenza, purtroppo.
8: Non so se hai sentito, immagino di sì, le parole di Spalletti nel post, si è assunto le responsabilità, ha invocato anche un confronto giustamente con John Elkann. Cosa ti aspetti, e se ti hanno colpito queste parole, se secondo te la responsabilità è prettamente di Spalletti o ti aspettavi qualcosa di più dai giocatori in campo, e cosa ti auspichi da questo confronto che ci sarà probabilmente telefonico oppure di persona, lo vedremo prossima settimana, tra John Elkann e Spalletti?
7: La squadra, ripeto, è modesta, non può essere... Però io devo ancora capire, siamo arrivati a fine maggio, sta arrivando l'estate, la stagione è finita, devo ancora capire perché cambi tu già per mettere tutto a letto. Cioè, allora tu dici, ho Germa in panchina, prendo Guardiola, cambio.
8: Sì.
7: Mancherebbe, no?
8: Certo.
7: Cioè, mancherebbe anche, prendo un salto di qualità importante. Ma perché ti cassare Tudio per prendere Spalletti? Che è un allenatore che ormai quello che doveva fare lo ha fatto, secondo me non è neanche tanto l'uomo adatto a un contesto juventino di ricostruzione, di lavoro con i giovani, di un progetto a medio e lungo termine. Dato in confusione anche lui a un certo punto, secondo me. Cioè, non, detto che, non, ripeto, allenasse i campioni, no?
8: Vabbè, certo.
7: La squadra è quella che allenare non ha fatto la differenza. Però secondo me è tanto che la Juve non ha detto un allenatore, tanto, tanto, troppo. È tanto che la Juve non ha detto un allenatore, non ha detto un giocatore.
8: Ne ha sbagliati tantissimi di giocatori, cioè sugli ultimi 10.
7: L'abbiamo detto tante volte, cioè non è che non hai speso, hai speso male.
8: Sì, hai speso.
7: Hai speso veramente tanto male, cioè hai preso Davide Openda che metti in due, non ne fanno un giocatore da Udinese, e ti vedi stirare sotto il naso Højlund, ti vedi stirare sotto il naso Malen, che è arrivato a gennaio, tra un po' vince il titolo di capocannoniere arrivando a gennaio,
8: vero,
7: roba
8: è vero,
7: malvista.
8: È vero.
7: Ma Malen, che alla sua villa non giocava più, ma è così difficile andare a prendere Malen?
8: Dopo aver inseguito tra l'altro Nesiri, Matetà, eccetera, perché comunque l'hai cercato un centravanti a gennaio.
7: Ma l'hai cercato, ma oggettivamente ti serviva, no?
8: Certo.
7: Però l'hai sbagliato completamente, come hai sbagliato Cop Manners, come ne hai sbagliati tantissimi.
8: Sì.
7: Ma quanti giocatori c'è l'elenco in tuo programma? Certo, non voglio poterlo chiudere. Ma è abbastanza un disastro. Quindi secondo me bisogna prima rimboccarsi le maniche, cercare di ricostruire con quello che si ha, e secondo me dando il più potere possibile a Giorgio Chiellini, che dovrà farsi la gavetta, dovrà sporcarsi le mani, dovrà imparare ad avere a che fare con i maneggioni, però mi pare nettamente il più indicato
8: in
7: questo nucleo dirigente.
8: E forse l'unico vero che ha una grande, grande esperienza di campo lì dentro.
7: E dà una cosa importante, che è la Juventus.
8: Eh sì. Sì. Cosa che
7: e
8: molti
7: c'è la Juve, devi avere la Juve in intimità, sennò poi ti ritrovi con Thiago Motta giunto lì e come lì.
8: Sì, molto. Secondo me è un tratto comune nelle ultime scelte, negli ultimi fallimenti, è stato quello di mettere persone anche molto competenti, però fuori dal calcio. Fuori dal calcio italiano, dico, poi esperienza del calcio ne aveva altro che.
7: Ma noi non discutiamo mica il livello del professionista.
8: Ma certo, ma ci mancherebbe.
7: Noi discutiamo il contesto. È la persona adatta per quel contesto lì? No.
8: Un po' come arriva bene, che un grande manager l'ha dimostrato altrove.
7: Ma grandissimo manager, ma
8: però alla Juve non basta quello, serve altro. No. Come dicevo prima, serve poi una conoscenza radicale del calcio italiano, esperienza. Marotta è arrivato alla Juventus dopo una ventina d'anni di esperienza, forse anche di più, nel calcio minore, maggiore, medio, eccetera, eccetera. E comunque il primo anno ha faticato anche lui, la scelta di Del Neri, eccetera, eccetera.
7: Certo.
8: Figuriamoci chi magari ha un po' meno esperienza a livello di calcio italiano. Forse questo è uno degli errori che si può imputare alla proprietà, nel senso che le scelte le ha fatte poi John Elkann, di fatto, nell'andare a scegliere i dirigenti apicali di questa Juventus negli ultimi anni.
7: Sono d'accordissimo con te, e deve essere questo il punto fermo da cui ripartire, cioè la juventinità e la persona adatta per il giusto contesto. Nella ricostruire bisogna fare una squadra giovane, non sarà facile, perché ti ritrovi anche delle situazioni imbarazzanti, riscatto di prendere, devi riscattare,
8: certo. No, è obbligatorio, ho già scattato il...
7: Perché capisci quando dico le scelte di Gregor, così, perché le scelte poi nel calcio non è che le sbaglio, che avevo sbagliato, arrivederci.
8: E te le porti appresso.
7: E te le porti appresso.
8: Sì. Poi Jacopo, ricordiamoci Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Artur, Rugani, e rientrano tutti.
7: De Grova, Conceição, questi mezzi giocatorini. Mm-hmm. Ma cioè, devi giocare la Juve quest'anno, hai l'impressione che siamo quasi mezzi giocatori. Mm-hmm. Non sono giocatori da Juventus. Ma quando i maestri di giornalismo ci insegnavano a noi, quando eravamo degli sbarbati, il giocatore da Juventus, voglio dire, può essere anche bravino, bravetto, fare lo stop, il controllino, il dribblingino, ma ci vogliono giocatori da Juve, pronti per certe partite. Guardi la squadra del 2006, le squadre di Allegri, sono giocatori con spessore, con esperienza, con le palle, gente che sta vista, ma da dove arrivano?
8: È proprio questo l'aspetto, secondo me, che ha tradito la Juve. Queste ultime due partite, ci mettiamo Verona e Fiorentina, ma...
7: Ma come fai? Continua a fare in Serie B da gennaio. Continua a fare che retrocessa a gennaio.
8: Sì.
7: E con la Fiorentina che sì, vabbè, deve fare la partita con la Juve per un fatto di tifoseria, ma ragazzi, ma vogliamo scherzare, cioè. E fai un primo tempo del genere.
8: Guarda, Jacopo, sono d'accordissimo su tutto. Prima di salutarti, io ti chiedo una piccola ventata di ottimismo. Cioè, nella prossima stagione tu hai fatto il nome di Chiellini, oltre a lui da chi ripartiresti se dovessi scegliere un paio di nomi, insomma, che possono essere campo, fuori campo, chi vuoi tu da cui ripartire?
7: Proverei a tenere Gatti, che Spalletti ha messo a riempire le borracce di integratori spogliatoio. Proverei a tenere Thuram.
8: Sì.
7: Proverei a fare un accordino ponte di 1-2 anni con Vlahovic. Se lui è d'accordo,
8: sì.
7: E poi per il resto venderei tutti quelli che puoi vendere, anche Bremer, che se ti arrivano con una buona offerta dallo, è un buonissimo giocatore, ma se arriva l'offerta giusta vendilo pure, se prova a ricostruire non c'è moltissimo da salvare, secondo me.
8: Secondo me anche sarà complicatissimo gestire tante uscite, ma soprattutto i rientri, prestiti e tanti giocatori momento, cioè cosa ne facciamo? La domanda la faccio a te, ma in realtà la faccio a me stesso. Sì. Cosa ne facciamo di Cobb Miners? Cioè, diventa poi una situazione ingestibile.
7: Altri 55 milioni spesi bene, tra l'altro.
8: Esatto. Poi tanti altri, ci sono giocatori come Miretti, come Kostic, come Di Gregorio, come tanti altri, che chissà cosa, Openda, lo stesso Openda, David, diventa complicato gestire non uno o due, ma tantissime situazioni molto incerte e che non hanno, non rientrano nei piani di Spalletti, ma però non sai dove metterli.
7: Stai facendo una successione di nomi.
8: Purtroppo questo è.
7: Questi che nella Juve, vera Juve, sarebbero stati al massimo giocatori di rotazione.
8: È vero.
7: E neanche tutti.
8: Esatto, come Sturaro in quella Juve lì, che era un ottimo gregario. Esatto, un ottimo gregario.
7: Sturaro, no?
8: Esatto, esattamente. Esattamente, sì. Ma quasi tutti, ma lo stesso Locatelli, permettimi, probabilmente sarebbe stata la prima riserva in quella Juve lì, e in tante
7: prima,
8: squadre.
7: Fai anche la seconda, la terza.
8: Forse anche la seconda, vabbè, direi che abbiamo fatto l'ultimo prezzo.
7: Fai anche la seconda o la terza, sono giocatori da Sassuolo, da Udinese, da squadre così, ma gli dai la regia della Juve in mano?
8: No. Purtroppo. Jacopo, come sempre, è stato piacevole confrontarmi con te, come al solito, purtroppo il momento è quello che è, però insomma siamo riusciti comunque...
7: Speriamo di sentirci, dai, quando il quadro sarà un pochino più chiaro, Alberto.
8: Dai, molto volentieri, grazie di tutto e ci sentiamo presto.
7: Buona giornata.
8: Grazie, Jacopo Gerna, Gazzetta Online, e insomma, purtroppo in questo momento c'è poco da stare allegri, come si dice, e vedremo a proposito poi quale sarà il destino di Allegri, quale sarà il destino di Napoli, tante panchine... che cambieranno padrone, non credo quella della Juventus, perché?
9: Aspetta.
8: Le bici, perché poi... Allora, ho fatto un po' di un remix.
9: Vorrei fare un esempio, ma non ve lo faccio, perché se no...
8: Se no, crolla giù tutto, viene giù tutto. Allora, è bello ogni tanto risentire le parole. Io ci sono affezionato al buon Max, dico la verità. Non mi sono affezionato a tanti altri allenatori, al buon Max sì. Ma è una questione anche probabilmente caratteriale, siamo abbastanza simili come a livello di ridere e scherzare, insomma ci piace la battuta, ogni tanto qualche cazzatina per sdrammatizzare. Anch'io sono fatto così, anche se in radio cerco di tenere un livello decoroso, ecco, fuori no. Ma al netto di quello stavo dicendo, quanti margini ci sono di vedere Spalletti lontano dalla Juventus l'anno prossimo? Perché poi la domanda è quella, ragazzi, è inutile che stiamo qua a fare ricami, giri, secondo me poche. Perché Spalletti nel post partita ha detto devo vedere John Elkann, dovremmo fare il punto, dovremmo allinearci. Da quello che filtra è difficile riuscire ad avere dei riscontri ad alti livelli come John Elkann eccetera, ma da quello che filtra in casa Juve non c'è la volontà da parte della proprietà in questo momento di mettere in discussione l'allenatore blindato fino al 2028, ma non è un problema di durata di contratto, perché l'ho scritto oggi Tutto Sport, ma è così. In ogni caso, se si decidesse di fare senza Spalletti, lo stesso Spalletti probabilmente non sarebbe a impuntarsi a pretendere tutti i soldi fino al 2028. Quindi non è una questione economica o di contratto, è una questione di progetto. Cioè la Juventus ha scelto Spalletti, ha deciso di andare avanti con lui, l'ho rinnovato prima della Champions sapendo che c'era il rischio di non andare in Champions. Magari non così concreto come poi si è palesato, però sapevi benissimo che rinnovando Spalletti a 3-4 giornate alla fine... 5, sapevi che c'era il rischio di non andare in Champions. È un rischio che hai calcolato e hai previsto, magari in percentuale minore, siamo tutti d'accordo, però hai deciso comunque di rinnovare Spalletti, quindi proseguire nel progetto. Quindi io non credo, al netto di tutto, che la Juventus metterà in discussione Spalletti e non lo farà John Elkann. Discorso diverso se all'incontro, al colloquio con John Elkann, Spalletti si presentasse dicendo: caro ingegnere, io ho fatto il possibile, mi accorgo che questa squadra più di così non può fare. Mi rimetto nelle tue mani e ti chiedo se secondo te ha senso continuare insieme. Discorso molto maturo, molto logico e anche, tra virgolette, passatemi il termine, altruista da fare. Di un allenatore che potrebbe dire: io ho un contratto fino al 2028, non mi rompete le palle. Non all'ingegnere, chiaramente, però ecco, avete capito il concetto. Invece Spalletti credo che farà poi un discorso di questo tipo. E lì è giusto confrontarsi, parlarsi, capire quali sono le intenzioni della società, se la Juventus, al netto poi della Champions o della non Champions, come succederà, avrà la ferma volontà di continuare con Spalletti. Oppure questa situazione mette in discussione un po' il progetto, il futuro e anche eventualmente Spalletti. Magari John Elkann potrebbe anche dire: ma noi avevamo pensato alla Champions, adesso senza Champions cambiano le cose. E il tuo contratto fino al 2028 è chiaro che tu... hai firmato, però ecco, in quel caso lì è chiaro che Spalletti non è uno sprovveduto. Io credo che accetterebbe di buon grado anche di farsi da parte se questa fosse la volontà poi condivisa, cioè deve essere una volontà condivisa sua e della dirigenza, proprietà. In questo momento vi dico quello che filtra, poi magari le cose cambiano, ma in questo momento la proprietà non ha intenzione di mettere da parte Spalletti oggi, domani chissà, ma oggi è così. E quindi si potrebbe arrivare a un divorzio inaspettato e sicuramente imprevisto solo nel caso in cui Spalletti si presenti poi all'appuntamento dicendo: ragazzi, non me la sento più di andare avanti e non ho intenzione di mettermi a lavorare per un anno prossimo ridimensionato, senza Champions, con tanti addi, senza un mercato certo, e quindi non me la sento. Ecco, in quel caso lì allora credo che ci sarebbero poche chance di continuare insieme. Però attenzione, non sarà la proprietà, la Juve e la dirigenza a mettere in discussione Spalletti. Discorso diverso per quanto riguarda i dirigenti. Ragazzi, ci sono dei dirigenti. Come lì ha messo tutti, ha messo le figurine al posto giusto, cioè ha riempito tutte le caselle della dirigenza e in questo momento la Juventus ha l'organigramma al completo. Però come dicevo io, non basta prendere dei grandi professionisti, serve gente di campo, serve gente con il pelo, serve gente da Juve e serve gente che conosce Juve e dintorni. Non probabilmente non tutti hanno dato un contributo netto e infatti in questo momento oltre a Comolli in bilico c'è anche Modestò, ma non soltanto, potrebbe cambiare volto la dirigenza juventina. Al punto fermo, come dicevamo, lo confermo, l'ho detto anche Jacopo ai nostri microfoni, rimane Giorgio Chiellini, che diciamo così è il riferimento lato tecnico campo della proprietà insieme a Luciano Spalletti, gli uomini di cui si fida John Elkann. Si fida anche tanto anche di Comolli, perché l'ha scelto lui, l'ha messo lui lì, però in questo momento un responsabile di questo, diciamo così, fallimento è sicuramente Comolli. È lui che ha fatto il mercato, è lui che ha fatto le scelte, è lui che ha scelto i dirigenti. Quindi se in questo momento la Juventus fallisce l'obiettivo minimo, il quarto posto, la responsabilità maggiore è quella di Comolli. Quindi se deve pagare qualcuno, se qualcuno andrà via, probabilmente sarà Comolli. Poi bisogna capire, vedere, l'ultima parola spetta esclusivamente a John Elkann, che deciderà. Ma è chiaro che in questo momento in discussione c'è il lavoro e il futuro di Comolli, così come quello di Modestò, insomma non ha particolarmente influito nelle dinamiche di mercato Juventus e da direttore tecnico, insomma, in quello che doveva fare negli ultimi mesi. Mentre la posizione di Chiellini è decisamente più ferma, così come quella di Spalletti. Io vi ho dato i miei aggiornamenti del 20 maggio alle 14.30, poi non è detto che andrà tutto così e che sia tutto lineare, come vi sto dicendo. Al momento la situazione è questa, ma non è cristallizzata, è una situazione fluida, in movimento, dinamica, sulla base di tante cose. Vedremo cosa succederà al derby, vedremo poi quale sarà l'imprinting che darà John Elkann e dovrà darlo a Spalletti, a Ferrero, a Comolli, alla dirigenza, al mondo Juventus. Mi aspetto, probabilmente poi a fine campionato, che oltre ai colloqui individuali ci sia anche un comunicato, una presa di posizione pubblica da parte di John Elkann, che possa in qualche modo tracciare la linea in un momento complicato, in un momento di tempesta, tracciare la linea e soprattutto dettare poi le priorità per il futuro della Juventus. Questo probabilmente dovrà fare John Elkann, e lo farà dopo il derby contro il Torino, dopo aver parlato con i diretti interessati, per farsi un'idea della situazione e capire chi è da Juventus e chi non è da Juventus, in dirigenza e in campo. Perché da troppi anni, da troppi mesi, da troppe settimane, la Juventus si è fatta carico anche di elementi che evidentemente non sono da Juventus. Giocatori, ma non soltanto. Per il bene comune, probabilmente quest'estate, bisogna farlo prima, meglio farlo prima che poi, ma quest'estate è ora di sedersi a un tavolo e capire veramente chi è da Juve e chi non è da Juve e chi non è da Juve. Non ci sono santi che tengono, cioè in questo momento credo che la Juventus possa tranquillamente fare a meno di giocatori o elementi che non considera determinanti per il progetto presente e futuro. 14.32, quindi la prima mezz'ora è volata, ospite, messaggi che leggeremo poi nella seconda mezz'ora, sono arrivati tantissimi, li metto in fila e li leggo tutti, non vi preoccupate, almeno cercherò perché sono tanti. E poi continuiamo a parlare di una Juve all'anno zero per il quarto, quinto, sesto anno consecutivo, vedete voi, ma la situazione è questa. 14.32, tra pochissimo.
2: L'ora della vecchia signora.
10: Ben ritrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi, spinti dal DS in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal.

colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Oggi
1: eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Boniperti calciatore, i più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi. A Boniperti diedero quello di Marisa a causa dei riccioli biondi che aveva. Non vogliamo soffermarci sulle caratteristiche di Boniperti, scriveremo un libro intero. Ricordiamo solo che faceva della mobilità, dell'astuzia, del carattere e della tecnica, oltre che del gol innato, le sue caratteristiche principali. Boniperti era astuto in campo, ma lo era anche fuori, come quando si accordò con l'avvocato Agnelli sulle forme di premio partita, che forse paragonate a quelle di oggi fanno sorridere, ma che veramente ci riportano a un'epoca meravigliosa, semplice, di valori veri. L'avvocato gli disse: «Tu giochi per me, e ogni volta che fai un gol puoi venire nelle nostre stalle e prenderti una mucca». Ovviamente Boniperti accettò e ogni volta che gonfiava la rete, con precisione certosina, si recava nella fattoria di Agnelli e prendeva una mucca, solamente che la prendeva gravida. Non sappiamo se la storia sia vera sul serio, in ogni caso l'astuzia di Boniperti fu sempre fuori dal comune, come la sua intelligenza. Non diventi per caso il numero uno, prima in campo e poi dietro alla scrivania, se non sei un numero uno. Boniperti raccontò qualche anno fa che si diventa campioni e si diventa Boniperti parlando il meno possibile, facendo il duro e nei ritagli di tempo battendo come Dio comanda qualche calcio d'angolo. La semplicità di Boniperti la si ritrova quando dice che se non fosse stato un calciatore avrebbe fatto l'agricoltore. Radici piemontesi contadine. Un detto dice: contadino, scarpe grosse e cervello fino. In questo caso ci troviamo di fronte ad un cervello fino dai piedi buonissimi. Una persona semplice, Boniperti, che andò sempre d'accordo con altre persone semplici, proprio come lui. Un Boniperti giocatore che vinse tanto e che giocò in squadre stellari. Due le grandi Juventus in cui giocò. La prima, quella che alcuni definiscono una delle più belle Juventus di sempre. Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Parola, Piccinini, Muccinelli, Martino, Boniperti, John Hansen, Prest. Una squadra spettacolare che Boniperti sapeva esaltare grazie al suo rigore, alla classe, alla tenacia. Boniperti, per qualcuno Marisa, per qualcuno Boni, per tutti un fenomeno. Non potremo parlare di Boniperti calciatore senza citare quel trio, Giampiero Boniperti, Omar Sivori e John Charles. Un trio fantastico che i più giovani non hanno mai visto, ma che sicuramente può essere scovato e deve essere scovato nei video dell'epoca. Tempi di magie e tempi di storie lontane. Tre campioni e tre caratteri diversi, il gigante buono e la sua forza, il piccolo pestiforo simbolo di fantasia e poi Boniperti, la classe, il mito, il rigore. Un trio che si completava con Sivori, cuore caldo, ciascuno di loro tre aveva qualcosa che non aveva l'altro. Con quel trio la Juventus vinse 3 scudetti in 4 anni, ma potevano essere di più. Boniperti finì la propria carriera in quella partita con l'Inter del 10 giugno 1961 a soli 32 anni e 11 mesi e
3: a 12, 13, 14 esuberi volendo. Poi dipende quanto esuberi o ci sono anche dei giocatori che sono probabilmente in dubbio. Però questa è la situazione attuale ed è una situazione sportivamente drammatica, sportivamente. Sportivamente perché è una Juve che credo, immagino come me, voi e tutti quanti non pensava di stare fuori dalla prossima Champions. 3 settimane, 4 settimane fa sembrava lì, soltanto da andare a prendere, però era lì. Ora è laggiù e davanti a te ci sono 3 squadre. Ciao Alberto, io credo che la società, o meglio la proprietà, dovrebbe fare una cosa sola: dare un segnale forte a tutto l'ambiente. Sì, sono anni che si cerca, si prova di dare un segnale, di cambiare, di rivoluzionare, di ripartire da zero, e puntualmente a fine di ogni stagione ti ritrovi al punto di partenza, una specie di gioco dell'oca in bianco nero che dura da troppo tempo. Tirare fuori i soldi, ma seriamente mettere alla presidenza Alessandro Del Piero, andare in Turchia e portare a Torino Osimhen, mandare a casa Comolli, Modesto e riprendere Tognozzi. Mirko, lucido nella tua analisi, condivisibile, intanto problemi risolti, perché Manuel, voi pensate che stia lì, in realtà sì, sta lì, ma lavora, cioè è sempre lì sul pezzo, smanetta, non è che vuole andare in Champions, ma lavora anche, non è che è solo l'unico a pensare, uno dei pochi a pensare ancora alla Champions League. Al netto di questo, è un nome che si torna a fare, perché Tognozzi cose buone ne ha fatte, come qui alla Juventus, bei nomi, Huijsen non soltanto, il Diz eccetera eccetera, il suo zampino lo stiamo ancora sfruttando qua in casa Juve, e quindi il ritorno di Tognozzi potrebbe essere sicuramente una soluzione. Su Del Piero, la domanda che faccio io a voi è questa: ma voi foste Del Piero, con tutto quello che ha, può avere, la credibilità che si è costruito negli anni, l'esperienza che ha, tutto quel che può fare in questo momento nel mondo, l'ambassador di qua, di su, viaggiare, America, ovunque voglia, con la famiglia, godersi anche i figli, la moglie eccetera eccetera, ma voi foste Del Piero, andreste a mettervi in questa Juve, in questa situazione? Io vi do la risposta: non lo conosco così bene Del Piero per poter parlare per lui, ci mancherebbe, non lo faccio. Io fossi in lui, no, continuerei a fare quello che sta facendo. Ciao Alberto, vedremo cosa uscirà fuori da questo incontro, ma l'ennesimo terremoto, l'ennesima ripartenza è dietro l'angolo. Sono stufo e amareggiato, la comunicazione ideale sarebbe: mi faccio da parte e vendo la società, dice Massimiliano da Roma, mettendo le parole in bocca a John Elkann. Io vi dico una cosa, mia personalissima opinione, probabilmente John Elkann, vedendo quanto ha speso negli ultimi 10-12 anni, insomma da quando è subentrato negli anni alla proprietà della Juventus, quanto ha speso, quanto poco poi ha avuto in ritorno a livello di brand, fatturato, marketing, a livello anche di risultati sportivi, probabilmente tornando indietro farebbe altre scelte. Ora come ora comunque c'è dentro, difficile che oggi decida di vendere la Juventus, probabilmente, e questa è una mia opinione, attenzione, probabilmente anni fa, conoscendo quello che sarebbe successo, avrebbe fatto altre scelte, ma chi, conoscendo il futuro, probabilmente non avrebbe preso altre strade. Facile, col senno del poi. Ciao Alberto, dopo la delusione e rassegnazione rimane solo tanta rabbia, le partite da non sbagliare, questa squadra senza personalità le sbaglia ogni volta. L'obiettivo Champions è sfumato definitivamente, contro il Verona retrocesso, contro il Verona l'hai compromesso, contro la Fiorentina ti sei tirato. Avete presente? Per me il paragone non è Tafazzi, il paragone della Juventus contro la Fiorentina è questo. Avete presente quelli che giocano con le sciabole? No? Quelli che, non so, al circo, dove cavolo devono stare, giocano con le sciabole e improvvisamente fanno roteare e poi zung! Sbagliando si tagliano un pezzo. Ecco, questa è la Juve secondo me contro la Fiorentina. Si è tagliato un pezzo e sta sanguinando con una sciabola. Dimenticavo, chi vuole andare può tranquillamente andare, scrive Terry, che come al solito non fa sconti a parole, giusto. Ragazzi, se metti Malen al posto di Vlahovic e viceversa, Malen fa il Vlahovic e Vlahovic fa il Malen. Il contesto nel calcio di oggi fa la differenza. Se non sei un attaccante da Trezeguet. Luca, sono parzialmente d'accordo con te. Cioè, la Roma aveva bisogno di un attaccante punto, un attaccante di buon livello che facesse gol, e Malen è l'incarnazione di tutto questo, quello che non sono stati Ferguson, Dovbig eccetera eccetera. Quindi non è Cristiano Ronaldo Malen, semplicemente l'attaccante giusto nel contesto giusto di una Roma che cercava qualcuno che facesse gol, un terminale offensivo, e così ha fatto, l'ha fatto anche molto bene. Vlahovic in questa Juventus è il titolare, ma evidentemente non basta, o evidentemente il contesto, i compagni non sono in grado di metterlo nelle condizioni di fare la differenza, una delle due. Quindi sono parzialmente d'accordo con te, ma rimango dell'idea che, poi sincero posso dirvelo, io non avrei mai pensato che Malen avrebbe fatto così bene, ma ve lo dico proprio sinceramente, penso anche che Malen alla Juventus qualche gol lo avrebbe fatto, e decisamente più gol di Vlahovic. Comolli un grande manager, ma cosa ha vinto concretamente? Elkann ha fatto di nuovo un buco nell'acqua, sta conducendo la Juventus nello stesso tunnel senza uscita in cui è finita la Ferrari, scrive Luca, il problema che ho intravisto, che vedo, e che è uno schema che si ripete, è quello di mettere persone assolutamente competenti, lo dico in questa mezz'ora per chi magari si fosse messo all'ascolto soltanto alle 14:30 nel nostro programma, nell'ora della vecchia signora. Quello che vedo è tanta competenza, ma poco calcio. E forse in questo calcio in Italia, l'Italia è un paese strano calcisticamente, è un paese ossessionato dal calcio, che lo vive in maniera diversa rispetto all'Inghilterra, rispetto alla Liga, qua, simile alla Liga, però diverso, totalmente diverso rispetto alla Premier. In Premier, giorno dopo la partita, non si discute più degli arbitri, delle cose, degli episodi. In Italia si va avanti per un mese a parlare di quel rigore, non c'è. È una concezione ben diversa del calcio. In Inghilterra vanno al pub, eccetera, eccetera. In Italia si vive con l'ansia, con la preoccupazione. Cioè, è proprio diverso il modo di concepire il calcio. E quindi, questo per dire cosa? Per dire che i manager competenti vanno bene nelle aziende, ma alla Juve probabilmente non basta. Ti serve anche chi ha respirato calcio da quando è nato, conosce benissimo il calcio italiano palmo per palmo, conosce i contatti, conosce le persone, conosce le istituzioni, sa dove andare, sa cosa dire, sa cosa fare. Ecco, tutto questo non è scontato e non lo impari in 6 mesi. È una questione che probabilmente acquisisci negli anni, degli anni, nei decenni. I grandi dirigenti di calcio italiani sono Sartori, sono Iglitare, sono Carnevali, è gente che è nel calcio da 170 anni. Difficile trovare uno che arrivi da, faccio esempi, altri sport, altri contesti, Stellantis o altrove, e ti faccia la differenza in modo totale e radicale in una squadra di calcio nel giro di poco, perché sono realtà molto particolari le squadre di calcio, soprattutto in Italia. Anche all'estero, ma in Italia ancora più particolari. Perché sì, perché lo vedete anche voi. Perché il modo in cui si vive il calcio in Italia, secondo me, al netto dei fallimenti della nazionale, di un campionato italiano che fa pena, capocannoniere che ha 12 gol, tutto quel che volete, però come si vive il calcio italiano in Italia, dagli italiani non si vive in nessun'altra parte del mondo. È un bene o un male, questo secondo dei punti di vista, però è così, e mi spiace, ma è così. Allora, Marco da Roma, andato via Andragnelli, è finita la Juventus come la conoscevamo noi. D'accordissimo, dirigenti inadeguati, allenatori non adeguati e giocatori idem. Sono d'accordo, Marco, su vari aspetti, cioè la fine del ciclo Agnelli ha fatto crollare il livello della squadra, della dirigenza e di tutto quello che ci sta intorno. È una Juventus che ha avuto un downgrade, voluto o non voluto, cercato o non cercato, casuale, downgrade. Se Elkan incontrerà Comolli, mi auguro gli faccia una domanda ben precisa sulla falsariga di quesito posto da Comolli a Gasperini. Per quale motivo dovrei confermarla in questa società? Dura rispondere per il manager francese, scrive Diego. Vito da Pisa, contrariamente a come la pensa l'intervento di poco fa, sacrificherei per fare un tesoretto e acquistare, cercando di dare un volto nuovo, eccetera, eccetera, Bremer, Thuram, Miretti, Cambiaso, Di Gregorio, per fare una certa cifra e ricostruire. Sono d'accordo. Io metto 2 giocatori che secondo me sono sacrificabili, e dopo questa stagione ti sei accorto che ti fanno la differenza, ma puoi sacrificarli. Bremer, che è anche mercato, quindi rispetto a tanti altri, puoi vendere a una cifra, secondo me 50-55 milioni, Bremer lo vendi, 60 no, 50-55 sì. E Cambiaso. Questi sono i 2 giocatori che, se vuoi fare cassa, puoi sacrificare perché sono di buon livello e hanno mercato. Buon livello Cambiaso ultimamente no, però hanno mercato. Mi ero dimenticato, continua Vito, tra quelli da sacrificare e ricavare ci metterei anche Gatti. Secondo me da Gatti ricavi poco e sacrifichi comunque uno che ha lo spirito, la voglia, non ha i piedi educatissimi, ma sicuramente lo spirito da Juve, quindi non lo so, io Gatti ci rifletterei. Marco da Imola, iniziamo la nostra debacle quando abbiamo preso Sarri, lì abbiamo iniziato a perdere un po' di juventinità. Sono d'accordo, perché Andragnelli aveva la Superlega, soprattutto perché abbiamo preso un allenatore che di Juventus non aveva nulla. Allora, un lungo messaggio che scrive Marco da Imola, molto interessante, perché non riesco a leggerlo tutto, ma sono d'accordo con te. La Juventus ha iniziato un'opera quasi di sgretolamento da quel momento lì in cui ha deciso di mettere in dubbio i suoi ideali, se stessa, le sue caratteristiche, per inseguire qualcosa di nuovo, di diverso. Il gioco di Sarri, lo champagne, è qualcosa di, non solo i risultati, la concretezza di Allegri, ma serviva qualcosa in più. E allora cerchi Sarri, poi fai la scommessa con Pirlo, che ti poteva anche andare bene, eh. In realtà si è rivelato poi un flop. E allora poi non sai cosa fare. Thiago Motta sembrava l'incarnazione di tutti i desideri e le possibilità, in realtà si è rivelato anche lui un flop. Torni su Tudor, viri su Tudor, che ti avrebbe dovuto dare quella concretezza che poi ti ha dato solo fino a un certo punto. E allora cosa fai? Scegli sulla piazza chi in quel momento ha esperienza e ti dà più garanzie, che secondo me è stata una scelta giusta. Forse rinnovarlo prima della fine del campionato per alcuni aspetti può essere stato azzardato, ma in quel momento secondo me la Juventus ha fatto bene a scegliere Spalletti. Non c'erano grosse alternative, non c'erano tanti soldi, non c'era tanta possibilità di margine, perché tu cercavi un allenatore che si accontentasse di 8 mesi di contratto, un anno, non 2 o 3 anni come ti avevano chiesto Mancini e gli altri interpellati. E allora hai fatto bene. Eventualmente forse il dubbio è rinnovarlo prima della fine. Se tu consideravi la Champions League un traguardo fondamentale e dirimente per il futuro e le prossime scelte, allora dovevi rinnovarlo dopo, eventualmente con o senza la Champions. Se tu hai deciso di rinnovarlo prima, hai deciso di confermarlo a prescindere dalla Champions. Dunque io non credo che John Elkann lo metterà in discussione nelle prossime settimane, nel prossimo incontro che ci sarà, perché se no non lo avrebbe rinnovato, se no sarebbe qualcosa di un po' particolare. Nel 2006 la Juventus aveva 8 giocatori che hanno disputato la finale del mondiale: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Camoranesi, più Del Piero entrato dalla panchina. Nella Francia c'erano Thuram, Vieira, Trezeguet, subentrato dalla panchina. In questa edizione del mondiale abbiamo solo 7 giocatori tra i convocati: Bremer, Cabal, Conceição, David, Holm, Yildiz, McKennie, un numero che rappresenta al meglio la mediocrità della Juve attuale. Marco, d'accordissimo con te su tutto. Ragazzi, non fate scherzi, cercate di tornare visibili con l'app. Sì, l'abbiamo già fatto, abbiamo risolto i problemi tecnici in tempo quasi reale, anzi realissimo. Ecco, infatti arrivano anche messaggi di conferma di Manuel in regia. Buongiorno, per una stagione siamo stati senza portiere d'attaccante. Salvo, sei molto tranchant, però direi che vai dritto al punto. Portiere, la Juventus ha un problema, ha avuto ma continua a avere, ha un problema che riguarda il portiere. Qui non possiamo nasconderci, non possiamo fare a meno di nulla, perché la situazione è questa ed è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Non serve essere un fine conoscitore di calcio per capire che la Juventus in questo momento ha un problema. Attaccanti, il problema è che ne hai avuti gli attaccanti, ne hai avuti anche fin troppi rispetto all'anno scorso a quello che eri abituato, però hai avuto quelli sbagliati, non hai avuto quelli giusti, hai avuto pochi gol, pochissimi gol da questi attaccanti. Se tu vai a guardare l'apporto che hanno dato Openda, Jonathan David e Vlahovic, per motivi più di infortunio che di altro, per un apporto sicuramente deficitario per un parco attaccanti di una squadra che ambisce le prime posizioni in classifica. Tutto qua. Ciao Bomber, non importa quello che è successo e quello che succederà, sempre solo forza Juve, scrive Max D'Ancona. E ogni tanto, quando la situazione prende una piega storta, è giusto ricordarselo. Sono d'accordo con te, caro Max. Per me, come dici tu, Gatti è da tenere, perché è uno dei pochi che ci mette la grinta, dice Claudio. Sì, poi io non rifonderei la squadra su Gatti, attenzione. Però se mi dite tra Bremer e Gatti, per me è più forte Bremer. Ma in questo momento, se io sono la Juve e devo fare un sacrificio, devo prendere dei soldi e devo anche magari abbassare il monte ingaggi, e io vendo Bremer, non vendo Gatti. Da Gatti quanto ci fai? Poco. Bremer riesce a farci una 50 milioni. Con quei soldi poi puoi ricostruire, puoi fare, puoi investire, puoi fare tanto. Con i soldi da Gatti che eventualmente recuperi da Gatti, non so cosa puoi prendere. In questo momento, scrive Oliver da Aberdeen, in questo momento di grande delusione ci sono giudizi troppo duri verso Locatelli, che quest'anno inaspettatamente ha fatto partite clamorose. Sì, però ha fatto buone partite Locatelli quest'anno rispetto all'anno scorso, è cresciuto nella media, nel complesso. Però ragazzi, io da il capitano della Juventus mi aspetto che nei momenti decisivi fa la differenza lui e la faccia fare agli altri, e si incazzi con i compagni e vada nello spogliatoio a mettere al muro chi in quel momento non si sta comportando da Juve e non sta performando quando dovrebbe nelle gare decisive, in primis lui stesso. Ecco, questo deve fare il capitano della Juventus, questo secondo me Locatelli non lo fa, e quindi secondo me e questo è un po' il suo limite, che poi abbia avuto una crescita rispetto all'anno scorso, sì, ha avuto anche delle buone partite, altrettanto, ma non è ancora quello di cui abbiamo bisogno lì in mezzo, e soprattutto non è quello che serve per essere un capitano della Juventus al momento. Lo può diventare magari, ma gli manca ancora qualcosa. Ora i vocali, ne abbiamo tantissimi con Manuel, cercheremo di ascoltarli, non dico tutti, ma quasi. Sentiamo.
4: Ciao,
3: ciao.
4: A Prima Varese.
3: Ciao.
4: Allora, secondo il mio punto di vista,
3: vai,
4: non mi sembra corretto che tanti di noi se la prendano con Gianecca, perché comunque
3: soldi
4: è una
3: messi,
4: persona che ci mette parecchio denaro, e anche se non capisce tanto, diciamo, di calcio, mi sembra proprio ingiusto prendersela con lui. Io farei un paragone con il signor Berlusconi. Non penso che era uno stinco di signore che mangiava pane e calcio tutti i giorni. A suo fianco c'era un signore come Galliani che di calcio ne sapeva veramente tanto, e via dicendo.
3: Certo, poi, no, se chiarissimo. Sempre... Discorso assolutamente chiaro, sono d'accordo con te. È il canisso di Lia Messi. Purtroppo poi acquisti sbagliati, flop, situazioni complicate, tanti allenatori, scelte che poi si sono rivelate inefficaci. Berlusconi ha costruito un Milan che ci ricordiamo ancora oggi, quello degli olandesi, Champions League e tanta roba negli anni. Ancora vocali da sentire.
5: Buongiorno Alberto, bentornato. Cristian da Campobasso. Allora, partiamo qui, un sistema piramidale di errori. Balkan da 5 anni, 6 anni mette, arriva bene, Giuntoli e prima per commissionare Andrea Agnelli, che avrà fatto i suoi errori, ma comunque
3: di calcio,
5: rimane
3: esatto,
5: il top, perché conosce proprio cosa sì, sia respirare Juve,
3: sì, sì,
5: e ha fatto piccoli errori su 10 anni di successi. Poi Giuntoli non te ne dico proprio, sempre blackout con la squadra, il mister e quant'altro. Penultimo come lì, che non solo che sbaglia la campagna acquisti di giugno, ma poi eccede quando serviva un centravanti che si vedeva da lontano. Mettiamoci gli errori arbitrali, mettiamoci il portiere che è una schiappetta unica, non so cosa gli sia successo, ma il problema di fondo è a gennaio. Tutti
3: chiaro,
5: sapevano, chi non vede.
3: Chiarissimo, ti dico anche di più, che su Comolli, oltre al mercato, diciamo che paga anche, eventualmente pagherà, vediamo poi cosa succederà, una questione a livello di area scouting che è stata gestita dall'esterno della Juventus, e anche alcuni rinnovi che sono stati un po' più complicati del previsto, in primis quello di Illiz, quindi sono diversi gli aspetti, non è solo il mercato in cui ha avuto difficoltà Comolli, ma anche altri aspetti. Ancora Vito da Pisa, secondo me Spalletti sarebbe ottimale nel caso di partecipazione alla Champions, in modo da completare la quadrata con i big Alisson, Bernardo e gli altri che invece in caso di no non verranno, e allora sarà costruita tutta un'altra squadra che non mi sembrerebbe tanto ideale per Spalletti. Hai detto che venderesti Cambiaso, questo è un altro messaggio di Tonino, quello di prima era di Vito da Pisa. Hai detto che venderesti Cambiaso, basta non darlo all'Inter perché Marotta chissà cosa ci farebbe, venderà bastoni con metà del ricavato, prenderebbe Cambiaso. Sì, è chiaro, poi non decido io, però secondo me Cambiaso è uno dei sacrificabili. La Juve avrà fatto il salto in alto quando più i titolari di questi anni andranno a fare le riserve. Non alibi, ma gli scandalosi direzioni arbitrali ci hanno affossato. Scrive il nostro ascoltatore Angelo, secondo me più degli errori arbitrali, ragazzi, con la Fiorentina e col Verona io non ho visto grossi errori arbitrali, ho visto una squadra che si è squagliata. E quindi al netto degli errori arbitrali, la Juventus aveva tutte le

0: vinto settimana scorsa
1: Complicato.
0: e noi invece dovremmo vincere il derby, cosa che la vedo abbastanza difficile. E ci sarà bisogno comunque di diciamo, di un nuovo assetto societario e anche con la conferma più o meno di Spalletti, al di là della firma del contratto, non penso che le cose cambieranno, anche perché ci sono i mondiali di mezzo e molto probabilmente la maggior parte dei giocatori stranieri che giocano in squadra stanno già pensando da un po' di tempo ai mondiali.
1: Certo. E quindi ci penseremo anche noi, li vedremo da lontano con la Juventus che probabilmente non giocherà la Champions e quindi anche la stagione successiva al Mondiale per Club 2029, insomma, quando sarà. Insomma, prospettive assolutamente non di buon grado, di un buon livello, però ragazzi, c'è ancora il derby e quindi aspettiamo e vediamo, anche se ormai le speranze sono ridotte al minimo. Sono le 15, quindi linea a Frank che arriva tra pochissimo. Rimanete qua su Radio Bianconera. Come appuntamento a domani, saluto Manuel e tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao.
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È inaccettabile. Così, in una nota ufficiale, la Premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
5: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
6: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India, Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo, Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
5: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
6: Il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in Corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
5: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
6: È tutto, ma più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda.

0: raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
2: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben trovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Franco Leonetti ovviamente in diretta, sono le 15.06. Partiamo, ovviamente l'analisi è quella dei mali della Juventus e delle situazioni correlate. Intanto saluto il caffè istituzionale di Manuel, perché tanto 15.05, 15.06 e ora si sa benissimo. Allora, voglio partire dall'editoriale che puntualmente è uscito ieri su bianconeranews.it, la mia frecciata consueta del martedì, e devo dire che già il titolo dice tanto, dice tutto: disastro Juve, tutte le responsabilità di Elkan e Comolli. Partendo sempre da un fattore molto chiaro e conclamato: manca ancora una giornata alla fine del campionato. L'ho detto ieri, lo ribadisco, io non credo ai miracoli, se poi dovesse arrivare un miracolo ben venga, ma anche se la Juve il 24 maggio alle 11:30 di sera, alle 23:30, si trovasse in Champions, la sostanza non cambia, perché io in questo editoriale, nella mia frecciata, ho analizzato quelle che sono tutte le responsabilità di John Elkann e di Damien Comolli. Ho messo ovviamente John Elkann in primis come primo colpevole sul banco degli imputati, perché è evidente che la proprietà in questi anni abbia sbagliato tanto, tantissimo, abbia sbagliato innanzitutto gli uomini di riferimento, gli uomini che dovrebbero condurre la Juve a essere competitiva. Non mi è sfuggito un fatto: John Elkann nei mesi passati, cioè prima dell'inizio di questa stagione, disse la prossima stagione, quindi quella attualmente in corso, dovrà essere la stagione del rilancio, del ritorno alla competitività. Ebbene, la Juve, se finisse il campionato oggi e sesta in classifica, è il risultato peggiore è quello del 2010-2011 al settimo posto, quindi vorrebbe dire il peggior piazzamento negli ultimi 15 anni. E soprattutto dovremo capire cosa vorrà fare John Elkann. Cioè, lo dico da mesi, adesso l'argomento è caldo, ma ho sempre detto: Comolli demansionato e quindi farà solo la D, non metterà più il naso, il becco all'interno di questioni tecniche e di questioni di mercato, oppure John Elkann si è stufato, prende il signor Comolli e lo defenestra. Quindi purtroppo le responsabilità pesanti, pesantissime della situazione attuale della Juve dipendono in primis da John Elkann, però poi ci mettiamo anche Damien Comolli, il quale, lo dicevo ieri, lo dico da mesi e continuo a ribadirlo, ha tre colpe che sono secondo me pesantissime, pesano una tonnellata per millimetro quadrato: l'aver sbagliato totalmente, completamente, spendendo parecchi soldi il mercato estivo, inimicandosi il PSG con la situazione di Colomoni, che fondamentalmente era fatta, è inutile tornare sulla cronaca, sappiamo cosa è successo, inimicandosi lo stesso Spalletti, allenatore che il giorno dopo che si fa male Vlahovic chiede un attaccante di peso e Comolli non riesce a prenderlo. Da lì incominciano le frizioni, e oggi il rapporto è molto lacero. Abbiamo spiegato ieri, Spalletti non va da Comolli, Spalletti va a dialogo direttamente con la proprietà e con John Elkann, e questo spiega completamente tutto la chiusura del cerchio. E poi, come ho detto tante volte, secondo me l'errore più madornale è iniziare una stagione con un allenatore per il quale non si prova fiducia. E quindi capiremo, perché ovviamente le decisioni spetteranno a John Elkann. Ho preso in considerazione anche Spalletti, e ne parleremo ovviamente durante questa puntata. Secondo me ha sicuramente fatto degli errori, certamente ha fatto degli errori, ma il meno colpevole di questa situazione, allenatore entrato in corsa, squadra fatta non per lui, chiede un giocatore importante a gennaio, non gli arriva, ha dato un'impronta alla Juve, sicuramente poteva e doveva essere più incisivo in alcune partite, ma è inutile tornare sulla qualità di questo gruppo che ai noi conosciamo bene. E ho preso in considerazione anche la figura di François Modestò, che è una sorta di elemento aleatorio scelto da questa dirigenza, quindi da Comolli come direttore tecnico. Non si è mai capito quali siano le sue funzioni, ed è una domanda che il popolo juventino si pone, e a parere mio giustamente. Dico solo una cosa, che una Juve eventualmente senza Champions vedrebbe probabilmente Modestò, non so se messo alla porta, ma in forte bilico. E questi sono ad oggi i temi di discussione, ricordando sempre che ovviamente domenica alle 20.45 ci sarà una partita molto sentita a Torino, il derby. Si spererebbe che la Juventus la vincesse finalmente, per poi giocarsi quell'1-2% di possibilità ancora residue, anche se ormai a parere mio tutto è stato molto molto compromesso. Quindi potete esprimervi tranquillamente su queste tematiche, o se avete altre idee, altre situazioni, visto che ieri si è sviluppato un grande dibattito, si sta sviluppando, vedo già che sono arrivati tantissimi messaggi anche su Twitch. Cercherò di dare spazio anche a voi, ma ve lo dico subito, con un numero così alto non riesco né a leggere né a far sentire tutto. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
3: Ciao Franco, buon pomeriggio a te e un saluto alle amiche e gli amici di Radio Bianconera.
2: Filippo, io ho raccolto ancora ieri sera delle informazioni, ci sarà questo incontro ovviamente con John Elkann da parte di Spalletti. Da quello che mi risulta, Spalletti andrà a ribadire alla proprietà la sua volontà di restare e di avere soprattutto una squadra rinforzata, le famose garanzie tecniche che aveva chiesto prima di firmare il contratto, e non sarebbe neanche un problema se non venissero così confermate le promesse fatte dalla proprietà per lui fare un passo indietro. Ma la Juve riparte da Spalletti, poi nel calcio può accadere di tutto. Non so se ti risulta e il tuo pensiero a riguardo. Vai.
3: Sì, io credo che allora questo incontro, è chiaro che quando ci sarà determinerà tanto.
2: Permettimi di dire, Filippo, tutto, perché hai bisogno di una base di ripartenza, e la base di ripartenza è Luciano Spalletti, a meno che lui non decida di fare un passo indietro. Prego.
3: Il problema, Franco, è che c'è una grandissima confusione, regna un caos veramente sovrano, perché intanto sono saltate totalmente le gerarchie, perché una società di calcio è un'azienda, e in un'azienda minorme, insomma, non si scavalcano tutte le gerarchie, quindi l'allenatore che dice vado a parlare direttamente col proprietario salta.
2: La dice lunga,
3: perché è una società dove ovviamente i livelli organizzativi sono molto molto deficitari. Come lì è evidente che ormai sia totalmente sfiduciato dopo le parole di pronunciato Spalletti. Modestò, ascoltavo prima, intanto che mi davi la parola, hai perfettamente ragione, ha assunto un ruolo che nessuno ha ben capito che utilità potesse avere.
2: Che cosa faccia?
3: Oggi si parla di un ritorno di Tognozzi, a me piacerebbe molto, magari, perché è un gran bel dirigente. Certo. Però sai, se oggi Tognozzi fa il direttore sportivo, esatto, credo in Portogallo, non credo che possa tornare a fare ancora lo scout, no? E quindi a quel punto potrebbe vacillare anche la posizione di Ottolini, Chiellini è una figura un pochino ambigua, no? Perché anche lui non ha un ruolo ben definito in questa società, quindi io credo che prima di tutto John Elkann, che io non posso mai dimenticare, che negli ultimi 6 anni ha speso 875 milioni per acquistare giocatori per la Juventus, quindi tanto di perché una proprietà così in Italia non ce l'ha nessuno, e le altre sono in mano ai fondi stranieri. Vero. O a De Laurentiis si è allotito, però è chiaro che
2: vanno spesi meglio,
3: cioè, e bisogna costruire una struttura adeguata,
2: assolutamente,
3: forte,
2: sì.
3: Perché se una società non è d'acciaio, tetragona, magmatica, il rischio è poi dopo che succedano queste cose qui, uno che scavalca uno una posizione, una che la prende un'altra, correnti un po' come nei partiti politici, fanno male, troppi correnti d'aria e poi ti fanno venire il cervicale, il mal di testa, il raffreddore, e quindi insomma bisogna che veramente la Juventus ritrovi la sua identità e un ordine societario prima di ogni altra cosa, e poi anch'io credo che sia assolutamente necessario ripartire da Spalletti.
2: Guarda, io lo faccio vedere prima, ieri è uscito il mio editoriale, no? Come sempre di consueto su bianconeronews.it alle ore 18 ho titolato La Frecciata, il titolo è evidente, disastro Juve, le responsabilità di Elkann e Comolli. Che tipo di gerarchia poni? Io ho messo ovviamente in primis John Elkann, la proprietà, per tutti gli errori fatti negli ultimi anni, ma i disastri fatti da Comolli sono ingentissimi. Comolli, a parere mio, non ne ha azzeccata una. E qui si pone il problema: cosa fare? È tutto nelle mani di John Elkann. Io ne parlo da più di 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Non speravo di non arrivare in un momento come questo, con purtroppo la Juve quasi fuori dalla qualificazione Champions, ma è evidente, o Comolli resta e viene demansionato e quindi fa solo la D, non entra più in questioni tecniche e di mercato, non entra in questioni tecniche, lo sottolineo 4 volte perché è una richiesta di Spalletti, questo lo posso dire con certezza, mi è stato confermato anche ieri sera. E poi ovviamente determinate scelte, abbiamo parlato di Modestò, quindi o demansionato oppure se John Elkann deciderà cambierà a D. Che cosa prevedi, che cosa ti senti, ma soprattutto quanto sono importanti le colpe di una D che, mi permetto di dire, non parla nemmeno l'italiano? È una cosa molto anomala sentire un amministratore delegato, un grande dirigente Juve, che non parla italiano, ma non è né razzismo né voler escludere qualcuno, è un dato di fatto, Filippo.
3: No, è gravissimo il fatto che, anche perché insomma è un francese, quindi teoricamente i francesi hanno molta dimestichezza e lo imparano rapidamente l'italiano, perché è una lingua che ha molte affinità, no? Certo. Quindi è veramente assurdo il fatto che ormai è quasi un anno insomma che è a Torino, perché arrivò il 1° di giugno dell'anno scorso e non parli ancora italiano. Altri ne ha fatti tanti sicuramente, perché ha gestito e ha speso malissimo i soldi che gli sono stati dati in mano, ha impiegato troppo tempo a costruire la società, perché ha cominciato a cercare un direttore sportivo in giugno, quando è stato
2: nominato. Ottolini è arrivato a dicembre.
3: È arrivato a gennaio.
2: Sì, dicembre, poco prima dell'inizio del mercato di riparazione.
3: Quindi insomma, sicuramente forse gli è stato dato un compito che non era, diciamo, all'altezza di poter sostenere. È chiaro, Franco, che anch'io credo che a questo punto non sia più possibile una convivenza nell'area tecnica, no, tra Comolli e Spalletti, assolutamente no. Sì, certo, potrebbe fare un passo di lato, rimanere solo come amministratore delegato, uomo di conti, però io credo che quando in una società i rapporti siano così deteriorati, probabilmente sarebbe meglio, diciamo, fare piazza pulita e cambiare. Il problema, Franco, che è una società, la Juventus, che ha bisogno di continuità, perché non può, certo, cambiare strada ogni 6 mesi, ogni anno. Negli
2: ultimi, ma non puoi cambiare allenatore ogni 6 mesi, non puoi cambiare un dirigente di riferimento apicale ogni anno.
3: Quattro dirigenze e 6/7 allenatori. Quindi
2: follia.
3: È chiaro che John Aitken, che probabilmente, insomma, ecco, forse lo possiamo dire, no? Lo sport non è proprio il campo in cui eccelle particolare. Io non me ne intendo di motori, però mi dicono che anche la Ferrari non vada proprio magnificamente bene a livello sportivo,
2: no,
3: a livello probabilmente economico è un'altra azienda.
2: Ah, beh, ma un'altra cosa, certo.
3: Però insomma a livello sportivo probabilmente tante scelte che ha fatto non hanno pagato, magari è stato anche mai consigliato, certo che un proprietario con le idee un pochino più chiare a livello diciamo di scelte proprio gestionali servirà, perché ripeto non possiamo continuare a cambiare strada ogni sei mesi.
2: Sì, e poi tu facevi un riferimento dal punto di vista economico di quanto è stato speso. Io ti posso dire che nell'ultimo decennio la Juve ha speso intorno al 1 miliardo di euro per non avere un giocatore che sia leader, dei giocatori che sappiano risolvere le partite, uno scheletrato, la classica dorsale, cioè portiere, difensore centrale, un centrocampista di riferimento, la punta. Ci rendiamo conto che cifre sono state buttate alle ortiche, e uso questo termine perché siamo in radio, una cosa incredibile, Filippo. Quindi va benissimo, l'imprenditore, l'azionista di riferimento, di maggioranza, mette i soldi, ma poi bisogna saper scegliere l'uomo in grado di ottimizzare le risorse economiche. Non si può andare avanti così, mi pare evidente. E concludo. Filippo, tu sei un uomo di sport, tu l'hai giocato attivamente anche se sei stato grandissimo, hai vinto cose molto molto importanti nella pallavolo, ma tu sai che quando un dirigente viene demansionato, messo da parte, quella è l'anticamera per un eventuale licenziamento. Mi pare evidente, no Filippo? Che poi accada adesso o accada tra un anno o tra sei mesi, questo lo vedremo, però... Come lì, lo possiamo dire, ha fallito totalmente sotto ogni punto di osservazione.
3: Ma insomma, che come lì sia bruciato, ormai credo che questo lo capisca chiunque. Poi tu, magari non è una cosa che ci sarà domani, magari ci potrebbe stare fra qualche mese, perché attenzione, come lì non è soltanto un dirigente apicale, ma fa parte del CDA, è un membro del CDA, e quindi andare a sostituire un membro del CDA
2: non è così banale
3: che licenziare Modestò, no? Tanto per intenderci. Però insomma che ormai la figura di questo dirigente sia bruciata è agli occhi di tutti, e però insomma è inevitabile che si debbano fare delle scelte di un certo tipo, perché questa d'altra parte è la storia che ce lo insegna, no? I cicli degli ultimi 50 anni sono stati fatti quando c'era Boniperti, che era un dirigente
2: assolutamente
3: e poi dopo abbiamo vinto tanto quella triade, che erano tre personaggi incredibili, Beppe Gagliaraudo e Moggi, e poi siamo tornati a vincere con Beppe Marotta, che arrivò alla Juventus dopo 20, 22, 23 anni di esperienza in società medio-piccole,
2: esatto.
3: Conosceva perfettamente il calcio italiano, poi anche lui il primo anno e la Juventus fece fatica perché portò Del Neri,
2: fece male
3: sbagliati.
2: E avrebbe confermato Del Neri se non fosse arrivato Andrea Agnelli, che portò Antonio Conte. Questo va sempre ricordato.
3: Quindi capisci insomma l'importanza di l'errore probabilmente di aver dato così l'importanza così marcata a un dirigente che io per carità nulla contro Comolli, non lo conosco nemmeno, ci mancherebbe altro, professionale non, però non conosceva, sicuramente non conosceva il calcio italiano,
2: ma lo ha detto lui stesso,
3: tutte particolari.
2: L'ha detto lui stesso,
3: la Juventus da tutti quelli che ci hanno lavorato ci dicono che è un ecosistema molto complesso, ci è rimasto sotto anche Giuntoli,
2: Giuntoli
3: era considerato il top corrispondente italiani,
2: verissimo.
3: E quindi sì, come lì è bruciato, sono però molto curioso di capire a chi verrà data in mano la gestione sportiva della Juventus, perché questo è il vero nodo da cui capiremo se andremo incontro a un'era importante o ancora ad anni di transizione come quelli che stiamo vivendo negli ultimi sei anni.
2: Facciamo così, abbiamo poco più di sei minuti, ci sono veramente una marea di messaggi vocali, io ringrazio come sempre tutti i nostri ascoltatori. Facciamo così, ascoltiamo un vocale, poi andiamo sugli iscritti, facciamo proprio un botta e risposta, perché ovviamente spessissimo i nostri ascoltatori ci danno degli indizi e delle opinioni estremamente interessanti per ulteriormente aprire il dibattito. Via col vocale.
4: Alessandro Alessio da Bollate.
2: Ciao Alessio.
4: Niente, allora io pensavo che dato il fatto che sarà difficile che salvo miracoli arriveremo in Champions, anche se la speranza è sempre l'ultima a morire.
2: Certo.
4: Allora io penso, a questo punto, dato che come tutti dicono pare che non riusciremo più ad arrivare ai Bernardo Silva, a questa gente.
2: Questo lo vedremo.
4: Io penso che comunque potremmo allestire almeno con almeno un 3-4 acquisti di un livello, diciamo,
2: non bastano 3-4,
4: soprattutto portiere, centrocampista, una punta,
2: non bastano,
4: quantomeno potremmo giocarcela per il campionato. Perché non è che le altre squadre siano così irresistibili,
2: però c'è un mercato da fare.
4: Qualche nostra stupidata, per punti persi stupidamente,
2: buttati via,
4: qualche errore, tanti errori arbitrali, potevamo essere comunque lì.
2: Alessio, rivolgo ovviamente il tema a Filippo Vagli, e ricordo sempre che Filippo lo trovate anche sui social con Frammenti Bianconeri, pagina assolutamente da seguire con grande interesse. Io ieri sera ho avuto ancora delle conferme. Allora, Spalletti vuole 5-6 barra titolari, ci sono giocatori che in questa squadra oggi non vuole più vedere, altri dovrà tenerseli, ma lo ha detto anche lui pubblicamente. Però Filippo, non bastano 3-4 acquisti per essere competitivi. Non so cosa la pensi tu.
3: Per tornare a essere competitivi serve almeno un uomo per reparto, un rinforzo vero in ogni zona del campo, quindi partire dal portiere, la difesa, il centrocampo, la tre quarti, la prima linea, ma soprattutto giocatori dal peso specifico importante, giocatori che abbiano un impatto reale, non l'impatto che hanno avuto gli Openda, i Kelly, i David e il João Mario, perché serve esperienza, serve personalità, serve affidabilità, servono giocatori capaci di alzare il livello. Dopo è chiaro che con gli mancati introiti della Champions League, perché insomma noi ancora con l'1%, come hai detto prima giustamente tu, ce lo giocheremo domenica sera, ma devi vincere
2: il derby innanzitutto.
3: Ecco, è chiaro che bisognerà prendere giocatori che rispondano a esigenze precise, perché il Paris Saint-Germain, vedi Franco, ha insegnato che con le figurine non si vince niente.
2: Esatto.
3: Il Paris Saint-Germain ha incominciato a vincere quando ha ceduto Mbappé, Messi e Neymar, comprando giocatori funzionali, capendo dove c'era da intervenire, e questo lo puoi fare anche se non hai una vagonata di soldi da spendere. Poi è chiaro che noi un po' di giocatori da vendere ce li abbiamo,
2: certo,
3: e la capacità,
2: magari
3: la
2: un sacrificio importante potrebbe esserci. Io quando penso al sacrificio penso a Bremer, devo dire la verità.
3: Ci sarà sicuramente, perché tra l'altro la sua clausola va a coprire quasi totalmente l'ammanco degli Troiti Champions, e poi anch'io cercherei di liberarmi di diversi giocatori che abbiamo, e poi spendendo bene i soldi, io torno a ripetere, perché ormai è un discorso rotto, la Juventus tornò a vincere nel 2011 acquistando solo un campionissimo Pirlo, e poi
2: a zero,
3: prendendo tanti giocatori funzionali come Vidal, che era un giovane ma non era un giocatore affermatissimo, Lichtsteiner, Giaccherini, Estigarribia. Questi giocatori che non erano decisioni, ma erano giocatori funzionali a quello che chiedeva l'allenatore.
2: Prese anche a Jarro Elia, ma non l'abbiamo mai visto, perché mi risulta che Antonio Conte dopo i primi tre allenamenti l'aveva già accantonato. Ti leggo qualche messaggio da Twitch. Fino alla fine dice: io ci metterei nella dirigenza del Piero Zidane e via tutti i giocatori che non sono da Juve.
3: Guarda, io fare il dirigente è un mestiere troppo diverso da fare l'allenatore. Poi magari funzionerebbero benissimo, e sicuramente sono delle icone bianconere, però Franco, quanti grandi giocatori poi hanno fallito nel ruolo di allenatori o dirigenti? Fermo restante, per tutta una serie di motivi, probabilmente oggi la figura, un grande ex giocatore come è stato Bettega per la Triade, come era Boniperti nell'epoca Trapattoni e come era Nedved nell'epoca Andrea Agnelli, male non ci starei.
2: Poi Bonni dice: questa squadra negli ultimi 5 anni non ha fatto più di 70 punti, perciò puntini puntini, è vero. la Juve degli ultimi anni in classifica, questa è la quota, la mediocrità.
3: È la mediocrità, esatto, alla quale ci stiamo abituando e non ci dobbiamo abituare, perché la Juventus non può essere un club che vivacchia nella mediocrità.
2: Poi Fabio Dirò, secondo voi Elkan e Agnelli si sentono per parlare di Juventus senza presupporre attualmente improponibili ritorni? Guarda, ti rispondo io perché ho notizie freschissime. Sono 7 mesi che Andrea Agnelli e John Elkan non si sentono neanche al telefono. Questo non vuol dire che ci sia rottura, semplicemente ognuno è impegnato nei propri affari. Ma quello che dico da sempre per un ritorno di Andrea Agnelli, a cui io credo e penso succederà in futuro, è ancora prematuro. Agnelli addirittura deve ricevere questa sentenza dal tribunale, dal CEDU, quindi dal tribunale europeo dei diritti dell'uomo. Siamo alla fine, ti leggo ancora questo messaggio. Mirko dice: Franco, vedi, il Milan è tornato a vincere con Maldini in società, poi il nulla cosmico. Servono dirigenti bravi e di grande conoscenza del calcio italiano. Io sottoscrivo quello che ha detto Mirko. A te, Filippo.
3: Sì, sì, è la pura e la vera verità. Tu guarda l'Inter com'è cambiato da quando si è andato Beppe Marotta.
2: Esattamente.
3: Una squadra che non vinceva nulla, c'è molto occasionalmente un grande dirigente con Marotta l'ha cambiata completamente.
2: Però quindi possiamo dire una cosa, prima che arrivino piagnistei, perché ne leggo ogni giorno su Marotta: Marotta a Torino non poteva più rimanere, punto, finito. Quindi l'esperienza, cioè, con la Juventus era assolutamente esaurita. Filippo, siamo arrivati al termine, un sì o un no, o comunque un tuo pronostico. Quel 2% che io do ancora di qualificazione Champions, la Juve riuscirà a coglierla, quindi riuscirà almeno a vincere il derby, oppure no? E sarà Europa League soprattutto?
3: Allora, guarda, fino alla fine mi contraddistingue proprio come filosofia di vita, però Franco, credo che obiettivamente
2: sia finita.
3: Sia chiusa qui. Poi, ripeto, spero di sbagliarmi domenica sera alle 11 di sera, magari, a festeggiare un quarto posto che è abbastanza agghiacciante, no?
2: Sì, però in questo momento sarebbe importante.
3: In questo momento sarebbe importante.
2: Filippo Vagli, con i suoi frammenti bianconeri, match analyst, uomo di grande conoscenza calcistica, tecnica e della Juve, grazie come sempre, un abbraccio.
3: Grazie a te, Franco, è sempre un piacere, e saluto tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
2: A prestissimo, Filippo Vagli. Noi siamo già oltre, abbiamo sforato, quindi mi sta ammonendo Manuel. Break, veloce.
5: Ieri e oggi.
6: Ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi, spinti dal DS Impectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio del Roland Garros, gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe, non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a Saint-Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Ieri e oggi.
2: Allora, con Manuel stavamo facendo un sorriso e in questi giorni c'è veramente poco per cui essere felici. Facciamo così, partiamo con un vocale, poi ve lo dico subito, veramente una gragnuola di messaggi di vocali sia su Twitch che sulla nostra chat, grazie. L'argomento ovviamente è scottante e cercherò di dare più spazio possibile a tutti voi, ma sappiate che non sarà possibile per ovvi motivi, dovrei stare qui fino alle 20 e ovviamente...
8: Infatti adesso faremo un abbonamento
2: un
8: per
2: sì?
8: I vocali, chi paga di più, no scherzo.
2: Non dire certe cose che può essere un boomerang. Partiamo
8: sì,
2: col vocale.
8: Scherza.
2: Esatto, era una battuta. Vai col vocale, Manuel.
9: Anco,
2: ciao Emilio.
9: Da Padova.
2: Ciao Emilio.
9: Cosa posso dire? Diciamo che vorrei una Juve diversa.
2: La vorremmo
9: adesso
2: tutti.
9: Abbiamo gli ultimi 90 minuti. Noi dobbiamo vincere, ma se giochiamo così non vinciamo. E poi se dovessimo vincere dobbiamo solamente sperare che perlomeno due squadre falliscono, che può essere il Milan o la Roma, faccio anche loro un pareggio, o che vinca il
2: sono mille combinazioni
9: o le altre due non vincono o pareggiano, o d'altronde abbiamo solamente da sperare che le altre sbagliano.
2: No, dobbiamo tutto sperare che innanzitutto la Juve vinca, cioè. Caro Emilio, dobbiamo sperare che innanzitutto la Juve vinca, perché quella è la condizio sine qua non, se no non ti poni neanche nelle condizioni di sperare che altri possano fallire, ovviamente. Abbiamo già lui?
8: Certo che lui.
2: Raffaello Corvo, buon mercoledì.
10: Ciao Franco, un abbraccio a te, a Manuel e a tutti gli amici che ci stanno seguendo fino alla fine.
2: Ti vedo un po' scorato, eh?
10: Ma lo parliamo siamo. Di tennis, Franco. Scherzo.
2: Non si può, cioè, potremmo parlare di Sinner, dei grandi record, fantastico Yannick, fantastico. Però parliamo con piacere di Juve, anche se con un profondo dolore che ci attanaglia il cuore. Dai, io voglio partire da alcuni messaggi, poi facciamo delle riflessioni. Da Twitch, fino alla fine 69, dice: io ci metterei nella dirigenza del Piero Zidane e via tutti i giocatori che non sono da Juve. A te, Raffaello Corti.
10: La mia era ovviamente una battuta, sì, si parla di Juventus, certo. 24 ore su 24, così come abbiamo fatto anche ieri. Ho sentito anche l'intervento di Pippo precedentemente, che mando un grandissimo abbraccio, cui mi trova molto d'accordo su tante situazioni. Fare il dirigente, Franco, tu lo sai, è un'altra cosa rispetto a quello che poi è stato il campo. Ci sono stati grandissimi campioni del campo che poi sono confermati grandi dirigenti, però ricordo sempre che non è matematico questo. A cui voglio dire che serve sicuramente una grande preparazione, una grande esperienza e tutto quello che poi può comportare. Ecco, una figura che può ricordare un po' questo è lo stesso Roberto Bettega, lo stesso Pavel Nedved, che sono stati campioni importanti, il grandissimo, immenso Giambiero Boniperti, che credo sia stato forse l'emblema di tutto quello che poi stiamo raccontando. E altri, ecco, non funziona sempre, però potrebbe sicuramente essere una delle prossime mosse da parte della Juventus.
2: Nella frecciata, nel mio editoriale uscito ieri puntualmente su bianconeranews.it, io ho titolo Disastro Juve, tutte le responsabilità di Elkan e Comolli. La proprietà, John Elkan in primis, sul banco degli imputati, perché negli ultimi anni ha scelto degli uomini inadeguati. Comun lì, perché ovviamente ha sbagliato tutto, il mercato estivo, non ha preso nel mercato invernale centravanti, che aveva chiesto ovviamente Luciano Spalletti. L'errore madornale è stato quello di non riuscire a cambiare un allenatore in estate, un allenatore in cui lui non credeva. È manuale dell'ottimo, del bravo dirigente, ti impone di non iniziare una nuova stagione con un uomo, un collaboratore che ovviamente non gode della tua fiducia in questo caso. Sei d'accordo su questa mia cronologia, su questo tipo di graduatoria? Ci metto anche Modestò, nessun tifoso juventino ha capito seriamente di che cosa si occupi. Spalletti è un tema che affrontiamo tra poco, ma lo dico molto chiaramente, secondo me è la persona che ha meno responsabilità di tutti. Però qui viene chiamato ovviamente in causa fortemente, pesantemente la proprietà, John Elkan, il dirigente apicale e poi anche il direttore tecnico, che mi risulta appunto François Modesto, in caso di non Champions della Juve potrebbe lasciare, potrebbe essere messo alla porta. A te, Raffaello.
10: Franco, approfitto per dire sempre, ecco, che è veramente molto interessante quest'altro appuntamento con la frecciata. Perché,
2: grazie, troppo punto buono. Di vista,
10: no, guarda, sono, come sai, sono sempre sincero e mi è piaciuto come hai scandito, ecco, un po' la cronologia, perché poi nell'ultimo periodo, non so se ci fai caso, ci fa anche molta confusione quando bisogna andare a narrare quello che è successo. Dal punto di vista cronologico credo sia stato importante fare questa scaletta. Franco, lo sai, io credo che alla fine, quando si torna indietro in alcune scelte, è palese il significato, ecco, di un concetto che ci porta tante volte a dire abbiamo sbagliato. E non è purtroppo facile oggi rimarcare un po' tutto quello che è successo, perché credo che tutto dipenda non solo dalle scelte che sono determinanti, e tu le hai citate, ma anche da questa cronologia, perché se tu ci fai caso, i tempi calcistici che di solito vogliono una preparazione ad una stagione, una società e tutto quello che poi comporta, non sono stati sicuramente facili, adeguati, ecco, utilizziamo il termine che vogliamo, perché qui parliamo di un direttore all'epoca, direttore poi diventato amministratore, che arriva prima del mondiale, poi direttore sportivo che è arrivato addirittura sotto Natale, con il direttore tecnico che invece è arrivato a stagione iniziata. Quindi una società che si è, una dirigenza, scusami, che si è formata strada facendo, e credo che questa
2: una cosa molto molto anomala, diciamo. Anomala, sì, lo abbiamo detto e ripetuto tante volte, vuol dire che anche lì qualcosa non ha funzionato, ovviamente.
10: Ecco, qui c'è da chiedere, secondo me, questo mio parere da umile tifoso, a John Elkann, la proprietà, che quando ha fatto questa scelta, ecco, sapeva sicuramente che andava incontro a questa a questi tempi che probabilmente non sono tempi che poi nel calcio sono
2: anomalie, Raffaello, la verità. Io posso dire, a me non piace fare
10: da una parte, scusami Franco, prego. C'era la, veramente chiudo il concetto,
2: dall'altra parte
10: c'era il separarsi dalla vecchia dirigenza, da Cristiano Giuntoli e tutta la squadra, quindi questo secondo me è stato uno dei punti importanti e lì potremmo capire il perché poi si è fatto tutto questo. Scusami Franco.
2: No, ma figurati, no, sono io che ti ho interrotto. Io personalmente proprio qui, lo dissi, avevo dei dubbi, poi ho detto facciamo lavorare con Molli, ma l'estromissione in quel modo di Giuntoli, che non poteva rimanere alla Juve perché non godeva più della fiducia di nessuno, ti arriva un nuovo dirigente che deve essere apicale, ti arriva il 2 di giugno, inizio giugno, e poi tutto quello che è successo, io ero già molto molto scettico, speravo di essere smentito, e invece. Silver 0468, ciao ragazzi, intanto è vero che non si può cambiare sempre ogni anno, ma mai come questa volta, come lì Ottolini e l'altro francese Modestò devono essere sostituiti con dirigenti capaci, e per quanto riguarda la Champions per me ci vanno Milan e Como. Valerio da Gran Canaria.
10: Oh, questa è una bella sorpresa, perché il Como oggi si trova sicuramente un po' più svantaggiato rispetto alle altre, dovrebbe sperare con un risultato falso della Roma a questo punto, che a Verona troverà una squadra già retrocessa, ma che come abbiamo visto contro di noi
2: conta, andato... purtroppo non conta nulla.
10: Singolare Franco il fatto di questa Fiorentina che ha fatto la sua partita giustamente, noi probabilmente in campo non siamo
2: scesi, stati quindi... noi ad essere delle ciabatte vecchie, con
10: poi,
2: tutto il rispetto,
10: poi, mentre all'Olimpico io credo che la Fiorentina non sia proprio scesa in campo, questo è il calcio, dipendeva da noi quella partita, e sono convinto che anche la reazione dopo il match del mister abbia fatto capire tante situazioni di questa squadra, che ricordo fino a due giornate fa qui si faceva un discorso addirittura di secondo posto,
2: sì.
10: E abbiamo buttato al vento tutto quello che era stato riuscito, che era stato creato all'interno di questo percorso. Qualcuno mi potrà dire, e io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, non tutto va bene, anzi ci sono sempre state cose che andavano cambiate, questo lo sappiamo.
2: Lo sappiamo.
10: Però Franco, una volta che arrivi a giocarti, cioè, queste possibilità, non puoi sicuramente fare partite del genere, e questo secondo me non accade mai per caso quando succede.
2: Purtroppo la verità è questa. Poi Joshua Forita, 72 punti, che prima un amico, vedo Joshua molto puntiglioso in questi giorni, un amico aveva detto la media degli ultimi anni della Juve in classifica è arrivare a quota 70, la verità, poi siamo 70, 71, 72, 73, siamo lì purtroppo, la realtà è questa. Poi Andrea, manderei via Comolli e dentro Gagliani, e poi Ildiz, poco concreto.
10: Ma questa di Gagliani?
2: Ildiz me lo tengo, Gagliani.
10: Però ragazzi, scusatemi Franco, però ragazzi, io capisco, le idee sono tutte rispettabili,
2: sì, certo.
10: Però ragazzi, Ildiz sta giocando con infortunato non so da quanto tempo.
2: Non
10: dai, ragazzi, dai.
2: Da un mucchio di tempo. Ciao Frank, se non si qualifica in Champions come lì, secondo me è giusto che alzi i tacchi, anche perché Giuntoli, nonostante la qualificazione, è stato mandato via. Alessio da Terricciola. Poi dice, aggiunge, Comollino non mi aveva convinto per niente sul mercato, infatti nessuno dei suoi acquisti estivi ultimamente ha giocato. La cosa incredibile è che se noi andiamo a vedere le formazioni della Juve quest'anno, praticamente è difficilissimo trovare nuovi acquisti arrivati in estate. Questo parla ulteriormente del clamoroso fallimento della campagna estiva, mi pare evidente.
10: Da una parte sono errori di mercato, come abbiamo detto diverse volte, errori di valutazione, errori di acquisti giocatori che non sono da Juventus, Franco, che non sono performanti per questa Juventus. Però d'altra parte, tu hai detto prima, Luciano Spalletti è quello meno responsabile,
2: sì,
10: in quel in quella responsabilità che ha anche lui, secondo me c'è da dire che poteva insistere di più su qualche elemento che secondo me è stato escluso molto bruscamente. Questo è il mio parere personale. Ad un certo punto, Franco, quando giochi contro una Fiorentina che hai una punta isolata in attacco, io dico che se hai degli attaccanti in panchina, lo so che magari non sono attaccanti tuoi preferiti, prendi e metti dentro, perché poi alla fine l'abbiamo fatto un tiro in porta. Cioè, secondo me c'è anche questo da dire. E tu sai benissimo, e chiudo, che per me Luciano Spalletti deve essere il pilastro del futuro della Juventus.
2: Ha introdotto l'argomento Luciano Spalletti e secondo me dobbiamo andarci, giustamente. Spalletti, secondo te la base da cui ripartire, lo hai appena detto, io ho detto che secondo me è meno colpevole, ha compiuto anche lui degli errori, ci mancherebbe altro, ma anche all'inizio ricordo la trasferta di Napoli dove sbagliò, mise Cabal dentro, però almeno lui fa autocritica, perché anche dopo sì. La Fiorentina ha detto io mi metto in discussione, però poi dice andrò a parlare con Elkan, bypassando, mettendo da parte Comolli, lo sappiamo, l'ho raccontato, lo racconto ancora adesso, i rapporti tra Spalletti e Comolli non sono idilliaci, mi risulta che Spalletti non voglia più avere Comolli di fianco per alcune situazioni tecniche, e mi risulta anche che andrà a parlare con John Elkan per riscuotere quelle promesse, quelle garanzie tecniche che aveva voluto lo stesso Spalletti prima di firmare il contratto. Se non dovessero arrivare garanzie tecniche, lui è pronto a fare anche un passo indietro, ma io dico non si può cambiare allenatore ogni anno. Abbiamo trovato un allenatore che ha capito cos'è la Juve e ha fatto secondo me un buonissimo lavoro, poteva essere sì. Ottimo. Bisogna ripartire da Spalletti, questo per me. Cosa secondo te succederà e se sei in linea con questo tipo di pensiero?
10: Sono molto in linea, Franco, sono totalmente in linea con quello che stavi dicendo, perché credo che il campo, a prescindere da questi ultimi due risultati, ci abbia dimostrato che questa squadra ha preso un'identità. Oh ragazzi, qui fino a due giornate fa si parlava quasi di secondo posto, e questo non significa, ripeto, che è tutto rose e fiori, anzi.
2: La cosa drammatica è essere al sesto adesso.
10: Adesso avremmo avuto sicuramente un'ottica diversa, sì, cambiamenti, ma non così come li stiamo vivendo adesso. Franco, quello che dici, se ovviamente poi è confermato, se verrà confermato, se è confermato, io poi mi attengo a tutte le tue informazioni, mi fa riflettere su una cosa. Un'azienda, una società, a mio avviso, dovrebbe avere una gerarchia, e se così fosse, esatto. Credo che sia proprio una rappresentazione di un qualcosa che a me francamente non piace, mi dà un messaggio
2: concordo.
10: Non positivo in tal senso, quindi mi aspetto, ecco, che una proprietà dovesse, ecco, essere confermato tutto, andasse prima di tutto a risolvere queste questioni, perché
2: è la stessa proprietà che combina degli sfacelli e dei disastri, perché quando tu sbagli, l'uomo apicale che deve fare l'amministratore delegato e deve essere colui il quale tiene le redini della società stessa, e senti il tuo allenatore che ti dice io vado a parlare con la proprietà, e mi risulta che il filo tra allenatore Spalletti e proprietà John Elkan sia solidissimo e sia di grandissimo spessore. Poi nel calcio può succedere di tutto, ma questo ci dice già molto su quelle che sono le collocazioni di uomini che avrebbero dovuto comandare, fare la differenza nella Juve, e invece non l'hanno fatta, anzi hanno fatto dei disastri.
10: Io, Franco, dico anche che apprezzo tantissimo questa frase di Luciano Spalletti quando dice se ci sono problemi sul contratto, magari dovesse essere diverso l'allenatore che sceglierete.
2: Cioè, faccio un passo indietro.
10: No, ma perché vedi, è merce rara questa.
2: Sì, sì, concordo.
10: Lui, dal punto di vista umano...
2: C'è un altro aspetto, Raffaello, scusa se ti interrompo, ma per coordinare tutto il discorso, poi andiamo a ascoltare vocali, a leggere messaggi, potremmo stare qui fino alle 20 e sarebbe bello. Spalletti nel post partita Juve Fiorentina 0-2 dice io le idee chiarissime, e questo secondo me deve essere un aspetto morale confortante e importante. È chiaro che poi le idee chiarissime vanno tramutate in rafforzamenti, in giocatori da dismettere, altri da portare a casa. Io però sono curioso di vedere cosa succederà eventualmente senza gli introiti Champions. È automatica secondo te una ricapitalizzazione da parte di John Elkann eventualmente?
10: Io credo di sì, Franco. Io credo di sì, anche se dovremmo sempre aspettare, possiamo aspettarci anche qualche cessione magari che
2: sì, certo.
10: Io qualche settimana fa era inaspettata. Io ne ho parlato questi giorni di due cessioni, secondo me, però questo ecco magari non accadrà. A detta di tutto quello che poi stavi raccontando, è sintomatico, Franco, quando lui la settimana prima parla di una squadra che sarà quasi la stessa con dei cambiamenti, e poco dopo poi abbiamo fatto questi ragionamenti, ci fa capire che anche in queste ultime giornate non tutto ecco può essere preso per verità. A volte ci sono anche dichiarazioni di facciata,
2: certo,
10: che ci danno anche la sensazione di come questa è una squadra che vuole, che deve essere portata, ecco, una barca che deve essere portata in porto. Sì, perché poi, Franco, alla fine siamo praticamente fuori dalla competizione più importante, e quindi a prescindere dal livello economico, che a mio avviso ci saranno sempre giocatori che verranno a prescindere perché sceglieranno il progetto Juventus, magari altri no, però io credo che sia proprio un discorso di introiti il concetto principale, ecco, che possa creare il presupposto per questo aumento di capitale. Poi vedremo ovviamente cosa succederà, però la speranza è che veramente, e chiudo, che possa essere confermato ulteriormente con Spalletti, anche se il calcio, ecco, come dici tu, ci insegna sempre che non bisogna mai dire mai, però Franco, di che cosa stiamo parlando, scusami, cioè di che cosa parliamo? Di una società che due mesi fa rinnovato il contratto a un allenatore, e adesso noi stiamo parlando, cioè è una roba che non ci voglio neanche pensare, Franco.
2: Cose non da Juve.
10: No, assolutamente. Cioè,
2: facciamo così.
10: È una roba che mi fa venire l'ansia solo a pensarla, Franco.
2: Allora, ti leggo qualche messaggio, poi ascoltiamo ancora qualche vocale. Facciamo veramente botta e risposta. Alex, un tempo se non si arrivava a un obiettivo o non si rendeva come si doveva, si contestava. Ora invece il giorno dopo fanno la gara fuori alla Continassa a farsi fare gli autografi. Una bella frecciata, eh?
10: Sì, però il discorso principale secondo me è sempre lo stesso, Franco. Il tifoso è giusto, ecco, che vada anche a protestare, è giusto che il tifoso possa essere contrariato, però quando c'è il momento di difficoltà, con tutta l'incazzatura che abbiamo, perdonatemi il termine,
2: il francesismo,
10: siamo chiamati anche noi anche a fare di più. Poi a fine partita uno ha la libertà di esprimere il proprio dissenso in tutti i modi, però tutto quello che succede durante i 90 minuti, quando i ragazzi non si... Ma c'erano giocatori che veramente passaggi anche banali, passaggi anche semplici. E allora lì c'è una questione psicologica, allora è lì anche che serve il supporto. E lì dicevo, io devo aiutare. Poi dopo, fine partita, esprimo. Perché siamo lì tutti quanti i giudici, lì dal primo minuto, se non ci va bene un passaggio iniziamo a fischiare. E allora andate a teatro, ragazzi, perdonatemi.
2: Andate, cioè, anche a farvi
10: il supporto,
2: anche a farvi
10: il supporto è questo, nel momento di difficoltà, non quando le cose vanno bene.
2: Però
10: quando
2: è chiaro...
10: io vedo Franco che è in difficoltà, Franco, io ti vengo ad aiutare, e poi dopo ti do una critica, ti dico, Franco, dovevi fare così. Questo è stare accanto ad una squadra. Forse la vedo io in modo, non lo so.
2: Ma è chiaro che poi anche il tifoso si è rotto le scatole di vedere certe situazioni. Facciamo così, caro Manuel, andiamo ad ascoltare un vocale. No, va, anzi. Facciamo in un altro modo, perché Manuel credo che stia prendendo il secondo caffè. No, scherzo. Veramente botta e risposta, perché cerchiamo di toccare più argomenti possibili e siamo quasi alla fine. Ripartire con 5-6 giocatori di personalità, un po' come fece Conte nella prima Juve con Vidal, Lichtsteiner, Ale. Sì o no?
10: Sì, Franco, sì. Anche 7.
2: Anche 8, secondo me. Poi Andrea Romaterni, che tra l'altro ti saluta e dice: grande Raffaello, dobbiamo vincere il derby nonostante tutto, nonostante la classifica, nonostante il comizietto di ieri del nostro AD, qualora sia vero quanto si legge, sempre bianconeri, anche e soprattutto quando le cose vanno male. È quello che stavi dicendo tu, vi siete messi d'accordo? No, sto scherzando. Sto scherzando. Poi Gianni da Ravenna: se prendi Conte ci pensa lui a mandarli via e Spalletti lo mandiamo in pensione. Io non commento nemmeno, a parte che vi do questa notizia, non mi risulta che ci sia un fronte.

0: all'interno di partite, cosa se non li puoi. Io ho parlato del centravanti, ho parlato dell'attacco, ma potremmo parlare anche di altro, perché quando arrivi a giocare una partita, Franco, con quell'atteggiamento, una partita importante, non è solo i giocatori sono i primi, e io su questo sono d'accordo, ma devo farmi delle domande anche su chi li prepara.
1: Assolutamente sì, però è tutto l'anno, non è che hai bucato quella partita, è tutto l'anno che l'organico è questo, le situazioni sono queste. Quindi quando io sento qualcuno che mi dice Spalletti è il maggior responsabile, io alzo le mani, mi zittisco, tanto abbiamo finito.
0: Io parlavo solo di, sono d'accordo, parlavo solo di, del fatto che tutti quanti sono responsabili.
1: Assolutamente sì. Raffaello Corvo, Juvemi, piattaforma che come sempre vi consiglio di consultare, e ci vedremo qui il prossimo mercoledì, e speriamo che i toni possano essere diversi, ma ripeto, io credo pochissimo ai miracoli, non so tu.
0: Franco, grazie per questo, per come sempre, per questo bellissimo appuntamento. Un abbraccio a te, a Manuel e i ragazzi che ci hanno seguito. Non si molla mai,
1: non si molla,
0: sempre fino alla fine,
1: molla.
0: Poi vediamo quello che succede.
1: Allora, vedo qualcuno in regia col braccio alto, vuol dire qualcosa. Prego.
2: Visto che Raffaele oggi lo vedo abbastanza giù di corda,
1: sì,
2: ti do una bella notizia.
1: Sì.
2: Andremo in Champions.
1: Allora, Manuel, se andiamo in Champions, io e te, Raffaello, lo portiamo a mangiare la pizza,
2: guarda,
1: e facciamo.
2: Guarda già come si è.
1: Guarda come si è riavuto, assolutamente.
0: Allora, io mi auguro. Ti dico solo una cosa, Franco. Io no, la volevo dire quando.
1: Veloce
0: poi,
1: perché ci decapitano.
0: Sì, le felpe sono pronte, devo solo organizzare il viaggio, quindi.
1: Io non dico altro.
0: XL, mi avete detto XL, giusto?
1: Assolutamente. Raffaello, okay. Corvo, Juve Mi, aspettiamo le felpe, ma soprattutto aspettiamo te. Un abbraccio grande.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Adesso arriva Camillo De Michelis, rimanete su Radio Bianconera, l'appuntamento con il sottoscritto, con questo programma qui dietro, ieri, oggi, e ovviamente per domani alle 15.
2: Di nuovo?
1: Yes, di nuovo. A domani, buon pomeriggio.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16 e 3 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
8: Bilaterale a Villa Panfili a Roma tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elebiamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
7: Cronaca: custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
8: Condannato a 20 anni di carcere, in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni di promissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare

0: gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
1: Lavoro, crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
0: Il calcio, l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifone, l'11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e davanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.
1: È tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni. Manuel, siamo entrati da 5-6 secondi in diretta e posso dirti, è una puntata bellissima e io sono a posto così, perché Marco da Modena mi ha già regalato una perla epocale. Ciao Cami, vorrei Del Piero almeno vicepreside. Bellissimo Marco. Vicepreside della scuola della Juventus.
6: Lo mando. Sei convocato dal vicepreside.
5: io andavo spesso. Andavo spesso. Ho avuto anche una lite con un preside della scuola, no, più famosa nel mondo Juve, il liceo classico d'Azeglio. Ho avuto anche una discreta lite. Uno scambio di opinioni piccanti. Allora, se non presidente o preside del tutto, dobbiamo capire la visione del nostro Marco. E che vada lui davanti ai microfoni, perché è competente, lato società, empatico, lato TV. Ma io lo dico da domenica pomeriggio, Marco, sono completamente d'accordo con te. La cosa che dico da domenica pomeriggio, noi siamo straordinari nel dire il calcio italiano va rifondato, bisogna mettere delle figure importanti, bisogna mettere Del Piero, viene fuori Del Piero, Del Piero, Del Piero. Ma quando la Juve, e la Juve da anni è in difficoltà enorme, Del Piero non c'è mai. Mai. Questa è una cosa che proprio non riesco a capire. Sì, riesco a capirla. Ovviamente qualcuno mi dirà Del Piero deve avere un ruolo anche operativo. Ma ovvio, cioè, noi adesso dobbiamo staccarci dalla figura del presidente alla Ferrero. Ferrero è stato un presidente che in quel momento lì noi avevamo bisogno di determinate situazioni, quindi avendo bisogno di determinate situazioni, sostanzialmente avevamo bisogno di una figura con determinate caratteristiche. Ora, mettere presidente Del Piero, puoi dargli anche un ruolo manageriale, puoi dargli un ruolo di campo, puoi dargli un ruolo operativo, perché Chiellini, che prenderà sempre più piede, perché adesso vi do i temi della giornata, della puntata, vi racconto un paio di cose anche della Continassa. Perché Chiellini in questo momento è probabilmente insieme a Spalletti la figura apicale della Juve, E però ha tante cose da fare in Lega a Roma e magari ogni tanto non sarà presente alla Continassa per gli allenamenti lì sempre costantemente. Poi ce ne sono altri, c'è Ottolini, poi arriverà un'altra probabilmente figura al posto di Modestò. Bisognerà capire come lì, perché ve l'ho raccontato già ieri su Tutto Juve alle 21 e anche stamattina dai collegamenti con Claudio in avanti. Come lì è a rischio, è a enorme rischio, perché non è mai stato così lontano dalla Juventus. Quello che vi posso dire è questo: non è mai stato così lontano dalla Juventus e probabilmente dopo il derby le strade tra la Juventus e come lì si separeranno, quindi neanche un anno effettivo, perché lui è arrivato il 4 giugno dello scorso anno e potrebbe andare via un pochettino prima. Quindi queste sono le situazioni attuali. E io una figura come Del Piero la vorrei, sono convinto che anche Spalletti vorrebbe una figura del genere, e prende sempre più piede con il possibile addio di Comolli anche la figura di Tognozzi, perché Tognozzi sarebbe tornato alla Juventus senza Comolli. Invece adesso, se andrà a definirsi lo scenario che vi ho raccontato, perché non è sicuro, non è ancora sicuro, ecco, potrebbe sostanzialmente tornare Tognozzi e andare a affiancare quindi Chiellini e Ottolini. Quindi questa potrebbe essere una notizia. Manu, andiamo a ascoltare un vocale, dai.
7: Ciao Camillo, sono Cisco dalle Marche. Premesso che secondo me la nostra stagione è finita domenica, perché non credo minimamente a un miracolo dopo il derby, e considerando che è stata una stagione fallimentare, ti chiedo qual è l'ordine di responsabilità di questo fallimento tra proprietà, dirigenti, allenatori e giocatori. Per me in primo luogo il proprietario, perché ha scelto Comolli; in secondo luogo i dirigenti, perché Comolli ha fatto un mercato completamente sbagliato, ha fatto un pasticcio con l'allenatore e ci ha messo mesi per costruirsi la struttura sportiva. Poi metto i giocatori, che caratterialmente e tecnicamente forse più di questo non potevano fare, e infine gli allenatori.
5: Io metto Elkan, metto i giocatori e metto Comolli. Per me è questa la scala. Su Tudor siamo partiti con la consapevolezza che Tudor non fosse all'altezza, e Spalletti ha troppi alibi per dare delle colpe. Poi fa parte di questo fallimento, non è che non ha colpe, non ha responsabilità. Fa parte di queste... Di queste responsabilità, però lo metto molto molto distante. Non do la responsabilità a Tudor, non dovevi rimanere con Tudor. È giusto dire che il Khan comunque ha sbagliato, però se dovesse andare via come lì, e io ho queste sensazioni, anche più di sensazioni, io non do tutta la colpa a come lì. Questa è una squadra che ha troppi alibi, ha divorato dirigenti, questa squadra ha divorato allenatori ed è arrivato il momento di dare la responsabilità a questa squadra. Non metto prima di Elkan, perché credo che sia giusto no responsabilizzare la proprietà, però è un discorso diverso. Cioè, per me i più colpevoli sono sicuramente i giocatori, ecco, di questo fallimento della Juventus. Andiamo in redazione di tuttoio.com, Mirko Di Natale. Ciao Mirko.
8: Ciao, buonasera a te Camillo, un saluto a tutti voi.
5: Mirko, allora, questo fallimento qua, raccontami prima un po' un tuo pensiero su questa Juve. Io ho raccontato che, e l'ho scritto anche ieri su tuttoio.com, che come lì è molto, molto, molto lontano dalla Juventus in questo momento. Poi aspetteremo tutto ovviamente dopo il derby, ma insomma, fammi un pochettino il tuo punto su questa situazione, su questo fallimento.
8: Sì, innanzitutto fai bene a sottolineare la parola fallimento, perché non raggiungere la Champions League e fallire l'obiettivo minimo della stagione che ti eri prefissato è senz'altro un fallimento, quindi su questo sono pienamente d'accordo. Poi sul resto è chiaro che c'è una situazione carica e piena di tensione, tu che vivi la Continassa la percepisce, la si percepisce anche da fuori, e questa situazione carica di tensione prima o poi dovrà trovare uno sbocco, prima o poi si dovranno risolvere determinate situazioni interne che si è cercati di tenere nascosti, perché non è che nasce dallo 0-2 con la Fiorentina, giustamente. I problemi credo che siano comunque, fossero già presenti prima, si è cercati di remare nella stessa situazione, cercando di remare tutti nella stessa parte proprio per perseguire quello che era l'obiettivo principale, e adesso chiaramente no, stanno cadendo giù tutte le maschere e poi capiremo pian piano chi resterà, perché a questo punto, da quello che si percepisce da fuori, visto che le bocche all'interno della continenza non sono cucite di più, è che nei prossimi giorni, dalla prossima settimana, sicuramente ci sarà una nuova rivoluzione e bisognerà capire chi tra questi verrà toccato da questa rivoluzione. A oggi quello che mi sembra un po' più sicuro essere è sicuramente Giorgio Chiellini, ma io credo anche che la Juventus debba ripartire da Luciano Spalletti. Sono pienamente convinto che Luciano Spalletti sia stata già un paio di mesi fa, e non solo, la scelta migliore, e credo debba esserlo anche domani. Quindi io sono pienamente convinto, sono tra quelli, ecco, che sostengono che Spalletti possa essere il bene in questo momento della Juventus.
5: Sì, ma diciamo che in questo momento, non dico ha già ottenuto la totale fiducia di Elkan, ma Elkan ha scelto Spalletti per portare avanti il progetto Juve e l'ha dichiarato prima del rinnovo. Poi ci sono anche dei piccoli retroscena: il rinnovo di Spalletti doveva arrivare la settimana prima del Genoa, però ci sono stati dei viaggi, degli impegni di come lì hanno rallentato l'ufficialità, allora poi hanno spostato tutto alla settimana dopo. Ecco, tutte piccole cose che sai in questo momento qua, adesso unendo noi puntini, caro Mirko, iniziamo a fare 2 più 2, ecco. Anche la frase "viviamo alla giornata" sembra essere una frase un pochettino rivolta a "finiamo questo campionato e poi saprete tutto", ecco. Ci sono tante cose che in questo momento adesso stiamo cercando di unire e stiamo risolvendo, no? È un rebus che stiamo risolvendo giorno dopo giorno, anche perché insomma diciamo che non sono arrivate smentite, quindi questa è un'altra cosa. Mirko, ti chiedo, no, la domanda di tutti, la domanda è questa: adesso, senza i soldi della Champions, che mercato farà la Juve?
8: Sarà un mercato ambizioso, parafrasando quanto disse qualche mese fa proprio l'amministratore delegato Comolli, o sarà un mercato comunque dove la Juventus, che già si è mossa in tal senso, cercherà di fare un mercato dove necessità virtù e poi cercare di prendere quelli che sono gli obiettivi più plausibili? Io penso che sia proprio questo, cioè mi aspetto qualche cessione in più di già rispetto a quelle programmate con la Champions, e mi aspetto che comunque una parte di questo denaro possa essere reinvestito per andare a prendere dei giocatori forse un po' più funzionali a quelle che sono le richieste dell'allenatore, invece che quelle che erano legate, no, molto all'algoritmo famoso di cui si parla, ma anche rispetto anche ad altri profili che erano stati sondati, forse più per volere della dirigenza, di parte della dirigenza piuttosto che dell'allenatore. Quindi io mi aspetto questo. Posso dirti, anche a dispetto di qualche informazione che è trapelata nelle ultime ore, che la Juventus, ad esempio, visto che ne abbiamo parlato tantissime volte nel corso di questi mesi, che la Juventus è ancora in corsa per Bernardo Silva, ad esempio. Quindi io, nonostante la Juventus, sono molto scettico sul raggiungimento della Champions League, nonostante però dobbiamo fare un inciso, magari se me lo vuoi chiedere, perché la situazione secondo me non è già scritta. Però ecco, in questo senso i vari Alisson, i vari Bernardo Silva, tutti quelli che sono stati accostati alla Juventus nel corso degli scorsi mesi, non è che di colpo spariscono, puff, e dobbiamo iniziare a vedere altri giocatori. Io penso anche che la Juventus, ad esempio quello di Bernardo Silva lo sto seguendo molto di più, ma vi posso rivelare una cosa che in realtà già dovreste sapere, o comunque sanno la maggior parte dei tifosi, è che la Juventus ha presentato la sua offerta a Bernardo Silva quando in classifica era sesto, e quindi era in Europa League. Oggi è di nuovo sesta, è tornato al punto di partenza di inizio marzo, ma questo è e questo rimarrà. Se poi la Juventus diciamo non dovesse raggiungere Bernardo Silva, perché Bernardo aveva fatto un altro tipo di scelta contemplata anche se la Juve, lo specifico, avesse raggiunto pienamente la Champions.
5: Sì, questo, io sono convinto di questa cosa qua. Tu non stai cercando di prendere Bernardo Silva per una stagione e cercare di vincere, su, cioè nel senso, non è che vinco questa stagione e hai un annuale, hai solo questa chance. E allora lì la Champions è totalmente fondamentale, no, per i parametri di questi calciatori. Tu devi proporre un progetto tecnico a Bernardo Silva. Nel progetto tecnico c'è anche la volontà di fare una crescita, andare a lottare per lo scudetto e tornare poi in Champions l'anno successivo. Quindi tu devi proporre quello che sarà la Juventus del futuro, non la Juventus dei prossimi 5 mesi, ecco. Quindi
8: infatti offre un triennale, vari partitori, esatto. Non hanno offerto, giustamente come sottolineato, un annuale.
5: E altre secondo te situazioni legate, no, anche a sondaggi, giocatori? Tutto Sport aveva parlato di Dumbia, che adesso è vicino allo Sporting Lisbona, altri giocatori, qualche sorpresa credi che possa venire fuori soprattutto adesso?
8: Ma penso di sì, perché poi in realtà io credo anche che il target della Juventus, che continuerà a essere quello per cui stanno lavorando da mesi, fosse di ricercare dei profili al di là dei parametri zero, ma accessibili, basandosi su quella che può essere la scontentezza nei propri club. Uno tra tutti è Colomoni. Cioè Colomoni, che è un altro nome su cui la Juve sta lavorando, non è che con l'Europa League va a svanire il discorso. Anzi, io ti parlo di Colomoni, ti posso parlare ad esempio anche di Brahim Diaz, che è un altro giocatore comunque che non mi risulta essere contentissimo a Real Madrid e che potrebbe muoversi. Cioè ce ne sono veramente tanti. In difesa anche lo stesso Kim può essere più tentato dal tornare a lavorare con Spalletti piuttosto che guardare dove andare se non ha un'offerta magari un po' più ricca. Quindi ci sono secondo me dei nomi che vanno comunque sempre tenuti in considerazione, tenendo presente anche che siamo soltanto al 20 di maggio e quindi secondo me da qui anche alle prime luci di questo nuovo calciomercato, che ricordiamolo comincerà aprire ai battenti il 1° di luglio, secondo me qualcosina in più vedremo e ovviamente ci sentiremo qui settimanalmente per parlarne.
5: Certo, questo è ovvio. Mirko, ti chiedo, qualche giocatore invece può bussare alla porta della Juventus e dire io in Europa League non resto o io non rinnovo?
8: Beh, vedendo dopo la stagione che hanno fatto, però anche secondo me una pretesa forse troppo presuntuosa, perché comunque ricordiamolo che sono i calciatori, adesso al di là di Comolli, al di là di Spalletti, al di là dei dirigenti, però sono i giocatori che scendono in campo e sono i giocatori che hanno fatto pietà con la Fiorentina, hanno fatto pietà col Verona, hanno fatto pietà in altre partite, cioè con tutto il bene, però ecco, potrebbe accadere, sì, assolutamente, magari avendo già comunque degli interessi di club dietro. Io anche i nomi che leggevo stamattina fatti dai giornali, io penso che comunque tra Trigueroio, Gatti e Cambiaso uscirà, credo, tra questi tre uno delle prime cessioni della Juventus, perché sì. Poi in realtà ci sono anche legati giocatori come Thuram, come Bremer, però sono giocatori già diversi, dove comunque anche Bremer devi pagare una clausola, dove comunque Thuram non è che abbia un'offerta imminente che possa arrivare, ha dell'interesse ma non ha questa offerta imminente. Se invece pensiamo a Gatti, pensiamo a Cambiaso, pensiamo a Di Gregorio, sono tre situazioni in essere di tre giocatori dove comunque Spalletti ha già preso una decisione per i primi due, perché comunque Di Gregorio ormai si faranno delle valutazioni, ma per Cambiaso c'è veramente tanto interesse e potrebbe essere tra i sacrificati al pari di altri. Quindi sì, penso comunque che la Juventus, anche non soltanto a livello dirigenziale, ma come abbiamo sempre detto anche nelle scorse settimane, io penso che a livello di rosa una mini rivoluzione l'aveva già in programma e penso che se dovesse qualificarsi in Europa League sarà anche più.
5: Mirko, ti chiedo, Spinazzola, ci sono novità?
8: Concrete no, è un profilo che è stato accostato qualche mese fa alla Juventus, so che stavano lavorando l'entourage per rinnovare il contratto col Napoli, adesso chiaramente con l'addio di Antonio Conte le cose potrebbero anche bloccarsi per capire se eventualmente il nuovo allenatore del Napoli ha bisogno o meno di Spinazzola, però potrebbe essere anche un altro profilo su cui la Juventus può lavorare. Al pari di un altro te ne dico, è stato fatto un sondaggio diverso tempo fa, non recente, che è Robertson del Liverpool.
5: Sì.
8: È stato fatto un sondaggio, sempre comunque più o meno in quella zona di campo, non so però ecco se la Juventus affonderà il colpo, perché è un giocatore che comunque a livello di stipendio prende veramente tanti soldi.
5: Questo, c'è solito Andrea, Matanovic stasera, Matanovic, Mirko, lui sai che ha questa fissa di Matanovic, novità?
8: lo saluto perché ne parlavamo anche la scorsa
5: settimana. Io giro i nomi.
8: In realtà no.
5: Andrea Matanovic, lo guardo, anzi non lo guarderò stasera perché sono fuori a cena, ogni tanto faccio anche altro nella vita, però domani mi fai una relazione scouting su Matanovic. Invece Cisco ti chiede quale sarà il giocatore sacrificato, è un pochettino risposto, ma sostanzialmente con la Champions invece un giocatore che avremmo tenuto invece ora potrebbe andare via.
8: Bisogna capire che tipo di offerte possono arrivare, perché comunque il discorso può essere, riferendomi al, ovviamente al telespettatore che ci ha scritto che saluta, il discorso può essere un po' più vago. Io penso che in realtà nella rosa della Juventus ce ne siano pochi di intoccabili. Uno su cui però mi sento di dirti che, sia in caso di arrivo in Champions sia in caso di arrivo in Europa League, mi sento di dirti che non verrà toccato, è Piercalulu. Per un semplice motivo: la Juventus, da quello che mi risulta, comunque per Piercalulu non ha mai preso in considerazione offerte. Se invece qualcuno magari viene più sacrificato, io ad esempio potrei pensare magari a Kefren Thuram. Kefren Thuram, come ti dicevo prima, non ha grossissime offerte in ballo, però ecco, può essere anche lui attratto eventualmente da club che possono giocare la Champions League. Qualche interesse l'aveva avuto negli scorsi mesi in Inghilterra. Magari, sai, con questo presupposto, considerando anche il fatto che non mi sembra proprio intoccabile nel gerarchia di Spalletti e che abbia giocato più per necessità che per reale valore, ecco, magari mi sento di dirti che per Thuram in questo senso potrebbero aprirsi un pochino più le porte verso una cessione in caso di arrivare in Europa League in Champions.
5: Mirko, grazie come sempre per il tuo lavorone. Grazie.
8: Grazie a voi Cami, un abbraccio a tutti voi, a presto.
5: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttojuve.com per il solito punto qua di mercato su Radio Bianconera. Allora, se un giocatore ha il coraggio di bussare alla dirigenza dicendo che non vuole giocare in Europa League, significa che pensa di essere da Champions, allora perché non ci andremo? Valigie e calcetto nel deretano, Fabio. Posso dire, sono d'accordo, sono ampiamente d'accordo con Fabio, non ho legame spasmodico con nessun calciatore a parte 4, però possono andare via anche questi 4, cioè, sarei un pochettino più dispiaciuto rispetto agli altri, ma non ho questo wow, no, lui non può essere toccato, no. Possiamo vendere tutto e tutti. Allora, andiamo a leggere qualcosina. Rispondiamo subito a Claudio. Camillo, ma D'Amico in uscita all'Atalanta? No, noi non cerchiamo un DS, Claudio. So che questa è una cosa che vi manda un po' in crisi e adesso arriveranno mille nomi, ieri Massara, oggi D'Amico. Noi cerchiamo eventualmente una figura di raccordo, poi bisognerà capire determinate situazioni, se Chiellini farà la D, se invece verrà affiancato a Chiellini un manager, se basterà l'arrivo di Tognozzi. Dobbiamo trovare determinate altre situazioni, eventualmente se andrà via come lì c'è questa possibilità, ma non è certa, ve lo ripeto, c'è questa possibilità ma non è certa. E però noi non cerchiamo un uomo di campo, ecco, noi in quel ruolo lì, Claudio, c'è Ottolini, abbiamo preso Ottolini, scelta di Chiellini e rimarrà Ottolini, ecco, per darti una spiegazione. Buongiorno Camillo, Spalletti ha degli alibi ma non poi tanti più di Tudor. Per carità, Spalletti è di un livello superiore ma non ha fatto miracoli, teniamolo anche perché l'abbiamo rinnovato e io non ho capito perché non hanno aspettato la fine del campionato, non vedo alternative. È molto semplice, Marco. El Khan ha scelto Spalletti perché era ed è convinto che Spalletti sia la persona giusta, l'allenatore giusto per valorizzare questa rosa. Quindi, a prescindere da tutto, ha detto: noi terremo Spalletti perché Spalletti è l'uomo giusto, Spalletti è l'allenatore del futuro della Juventus. Questa è stata la decisione. Poi, ovviamente, in questo caso abbiamo un fallimento ed è un fallimento che comprende tutti, anche lo stesso Spalletti, perché è giusto dirlo. Però Spalletti ha una valanga di alibi, cioè ha una valanga di alibi, valanga. E quindi in questo caso può passare abbastanza indenne questa situazione. E poi però Spalletti dalla prima giornata del prossimo anno verrà valutato sicuramente in maniera diversa e senza alibi. Di questo sono assolutamente convinto. Allora facciamo così, leggo ancora un messaggio, poi andiamo in pausa. Da quando ho cominciato ad ascoltarvi non riesco più a farne meno. Cinzia, grazie. mi basterebbe Del Piero a prescindere, purché ci sia, ci dice Luca. E perciò direi che insomma a Luca va bene anche da preside, va bene anche da preside, non solo da presidente, va bene anche da preside. A tra poco.
4: Il club degli inviati.
9: Ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi, spinti dal DS in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio del Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Micheli, si regia, abbiamo Manuel Moroni. Cavolo, la stavo facendo
0: che serata,
5: perfetta.
0: Ragazzi.
5: Che serata, ragazzi, io sono a posto così. Allora, facciamo un giochino, Manuel. Scherziamo un po', eh. Poi faccio tutti quelli seri, adesso li mandiamo tutti in diretta. Allora, se qualcuno conosce Gineprio della Gialappa, se vuole mandarci un vocale, che serata, ragazzi, io sono a posto così, noi li campioniamo tutti. Tutti e ogni tanto, anzi, per un po'.
0: Ma
5: fino
0: a quando ci mandano a casa.
5: Fino a quando, sì, sicuramente, fino a quando ci manderanno via. Ecco, in questo caso noi saluteremo sempre con i vostri contenuti, no? Dai, cerchiamo di ridere perché è davvero un
0: io cambierei. Che puntata, ragazzi.
5: No, no, noi dovete dire che puntata, ragazzi, io sono a posto così. Se riuscite anche a fare una voce simile a Gineprio...
0: Che puntata, ragazzi.
5: Esatto, esatto. Mi raccomando, cercate Gineprio se... Insomma, è virale, quindi adesso così. Allora, quindi, dai. Ciao Camillo, sono Daniele. Ho letto un articolo su TMV dove si parla ancora del ritorno di chiesa. Sì, è... Nel senso, in questo momento, caro Daniel... Daniele, scusa, ci sono tante trattative, tanti sondaggi, tanti intermediari, quindi è ovvio che il nome di chiesa verrà accostato alla Juventus perché andrà via sicuramente dal Liverpool, però è con calma, non stare subito a arrabbiarti, ha avuto una possibilità a gennaio, non si è trovato un accordo, è arrivato Boga, quindi credo che non arriverà a chiesa in questa sessione di mercato, però è cronaca, dovete capire che molte notizie fanno parte della cronaca. Poi ovvio che la Juventus non potrà sicuramente prenderli tutti, però qualcuno fa parte della cronaca. Ciao Camillo, posso dire la mia? Certo Gianni, è qua, puoi dire tutto. L'importante è con educazione e tu sei educato, quindi non c'è problema. In questa squadra, viste le prestazioni pietose, nessuno è incedibile. Che poi tu hai scritto incredibile, ma credo sia incedibile. Ma sicuramente non è neanche incredibile qualcuno. Abbiamo bisogno di giocatori che onorano la maglia. Esempio, pure un Torricelli. Sono demoralizzato. Ci sta. Allora, Massi da Firenze Bianconera. Allora, invece, no, vabbè, ma stai attento sulla questione della grande stagione. Con calma, Massi. Non ha tutto un senso. Non legarla alle parole nude e crude, ma ha tutto un senso, credo. Credo, spero. Meno da quanto mi hai raccontato, spero. Sì, stanno arrivando. Allora vai, Manuel, ti vedo dalla regia che ridi. Vai. Vai, andiamo.
0: Che puntata, ragazzi, io sono a posto così.
5: Campioniamo. Grandi.
11: Che campionato, ragazzi. Io sono a posto così.
5: Sì. Siamo a posto così. Basta. Non ne possiamo più. Ancora. Oh, ragazzi, mandate. Noi vi aspettiamo, Dobbiamo anche ridere. Manu, cerchiamo qualcuno diverso da Gineprio in questo momento e andiamo sul serio. Andiamo a un altro vocale.
12: Oh, ragazzi, sono Gineprio. Con il Lecce sono durato tanto, 12 secondi, ragazzi, che serata, che puntata.
5: Ginepro, bellissimo, siete fantastici, io non so il vostro nome, ma quando voi riuscite a cogliere i nostri e le nostre follie, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, Vai, Manu.
0: Che stagione, ragazzi. Io sono a posto così.
5: C'hai ragione, amico mio. Grandissimi, campiona tutto. Fai un file nei nostri computer con Gineprio. Cioè, il file Gineprio deve diventare...
0: Sembra che lo conoscano tutti.
5: Esatto, e beh, ragazzi. Qua comunque secondo me non troviamo più un vocale diverso da Gineprio. Vado con i messaggi. Tu cerca qualcuno non Gineprio in questo momento. Poi li facciamo ascoltare. Allora, Cami, so che non c'entra con la Juve, ma secondo te può essere vero che un allenatore decida di avere dei giocatori in rosa solo perché utili all'allenamento in termini di numero? Non mi meraviglierei di certe dinamiche nel mondo del calcio. No, Luca. Quello si fa con i ragazzini, ma adesso io non so se qualcuno di voi ha dei figli che magari stanno giocando a pallone, più o meno età 15-16 anni. Ecco, solitamente quando si fanno degli allenamenti anche con squadre, non lo so, eccellenza, serie D, porti avanti dei ragazzi e a quel punto li fai allenare poi perché danno ritmo, perché sono bravi, perché aiutano, no, a tenere alto il livello di energia anche chi non gioca, e loro fanno esperienza e tu riesci a tenere un allenamento magari utile, perché quando c'è un post gara ne hai tanti che sono a fare terapie, anche in eccellenza serie D, eh. Perciò in questo caso qua si fa, ma si fa con i ragazzini delle giovanili, non con i giocatori della prima squadra, ecco, con quello non si fa e sarebbe uno spreco di soldi inutili. Allora, volevo leggere questo messaggio legato a una domanda, nasce spontanea: chi ha consigliato Adelkan e il buon Comolli? È una lunga storia dietro, hanno fatto tanti colloqui con tanti dirigenti, anche uno specifico ex Barcellona, che però poi non ha trovato l'accordo con Adelkan, non è nata una sintonia e poi è stato scelto Comolli, quindi diciamo che si è affidato anche a un'agenzia per cercare i profili migliori per dirigere l'azienda, hanno stipulato dei nomi, hanno fatto dei colloqui e poi tra i colloqui è venuto fuori Comolli, che vi assicuro in questo momento per tanti di voi è il male assoluto, ma a livello di dialoghi, a livello di empatia e di prospettive è uno molto bravo. Io so che luglio scorso nei suoi dialoghi con tutta la società aveva convinto molte persone, poi subito dopo ci sono state delle piccole frizioni in generale, però all'inizio il modus operandi di Comolli era piaciuto proprio a tanti. Allora Camillo, una domanda: tra gli allenatori di prima fascia e emergenti, secondo te ce n'è uno che ti dà l'impressione avrebbe fatto peggio di Spalletti? Perché al netto dell'ottima stampa di cui gode, il nostro mister ha una storia di fallimenti, tranne una vittoria con Napoli ingiocabili in un'annata con una configurazione particolare al mondiale. No, secondo me qua stai sbagliando. Lui ha portato un Inter mediocre in Champions League, con la Roma ha sempre fatto degli ottimi campionati, col Napoli ha fatto molto bene, ha costruito, ha fatto molto bene in Russia. Ha sbagliato dove? In nazionale, ma chi da anni sta facendo bene in nazionale? Perciò io credo, non me ne volere Fabio, però che a te non piaccia Spalletti ci sta, perché il calcio è proprio opinabile in tutto, e allora vedi in delle esperienze il lato negativo. Invece secondo me, guardando poi la storia di alcune squadre e il lavoro fatto da Spalletti, non puoi vedere il negativo, ecco. Questo, però io comprendo la tua antipatia per il mister, ecco, la comprendo, perché ad ognuno, ci sono allenatori che piacciono e allenatori che non piacciono, è normale. A noi servono giocatori con la cazzimma, com'era Conte da giocatore, quindi secondo me deve rimanere Gatti con Seisao, Locatelli, Vlahovic, Boga, McKennie e anche Zegrova. Oddio Angelo, gli altri possono andare via sicuramente, via con Mainers, vabbè, fai solo nome con Mainers. Io onesto Angelo sono in disaccordo su Gatti, su Locatelli, su Vlahovic, McKennie te lo lascio, però onestamente io dopo l'ennesimo fallimento non me la sento di poter dare ancora un'opportunità a Gatti, a Locatelli, a Vlahovic, che sono qua da anni e non ne azzeccano una. Tra l'altro Manu, stai vedendo Sky? Io ho fatto live in quella piazza, anche con la pioggia. Quello è lo stadio del Beşiktaş, dove io abitavo, lì vicino, ed è pieno di gatti, quello è Beşiktaş, c'è lo
13: non
5: stadio.
13: Non il cacciatore.
5: No, proprio pieno di gatti. C'è lo stadio là, qui l'avevo mandato i video,
13: sì,
5: ricordi?
13: Sì,
5: lì, se siete davanti a Sky, c'è Marina Presello, io sono stato. Infatti quando sto vedendo lo stadio, lo stadio è proprio tutto particolare, c'è tutti i personaggi poi della storia politica di Istanbul, lì tutti raffigurati all'esterno dello stadio, insomma è un Beşiktaş è bellissima.
13: Poi è bianconera.
5: Sì, è bianconera, tra l'altro so anche un po' di storia, me l'ho informato, insomma propendevo per il Fenerbahçe, perché il padrone dell'albergo dove ero mi ha raccontato tutta la storia del Fenerbahçe e mi ha detto: tu hai visto il Galatasaray, Ma il Fenerbahce, cioè, ha detto: guarda, mi è già bastato, ho preso 5 pere, quindi mi è già bastato. Io sono a posto così. Ho detto: io sono a posto così. Manu, fammi ascoltare un
13: Mai
5: vocale.
13: Sono arrivati tanti messaggi, esatto, così brevi.
5: Esatto. Beh. Altri vocali.
14: È stato bello, ragazzi, pensare alla Champions. Questa settimana sono a posto così.
5: Però vedi che c'è sempre una sfumatura diversa. Che geni, che geni, che geni. Ancora, ancora, ancora.
15: Ciao Camillo, buonasera, sono Mauro da Conegliano. Senti, a quelli che ancora rivangano le parole di Thiago Motta, certo c'è un problema tecnico, certo c'è un problema di motivazione dei giocatori e anche di valore evidentemente, ma non dimentichiamoci che il peccato originale è stato quello di mettergli in mano le chiavi e di permettergli di fare quello che voleva, demolendo quel poco di juventività che c'era e che adesso vogliono andare a cercare dei giocatori di altre squadre, sperando che diventino juventini, oppure semplicemente facendo quello che serve nello spogliatoio. Per questo motivo credo che Conte, anche se non mi piacciono le teste riscaldate, potrebbe essere uno che in assenza di juventinità potrebbe riportare nello spogliatoio quella cazzina che ci serve, anche se credo che sia destinata alla nazionale, però il mio non può parlare sempre forza Juve.
5: Allora, intanto tu vieni da una terra per noi speciale, perché Conigliano, zona per noi speciale, però caro mio Mauro, con tutto il bene, visto che a te Motta non ti piace, no, e hai dell'astio nei confronti di Motta, quello che voglio dirti io è che aveva ragione, cioè, ci sono tante cose, magari tanti allenatori che a me non piacciono, però se ha ragione ha ragione. E ha ragione, ve l'ha detto con un anno d'anticipo, aveva ragione lui. Poi, che non abbia fatto bene da allenatore, è evidente, cioè questo non cambia gli errori di Motta da allenatore, ma nella disamina del gruppo ha ragione, c'è poco da dire. Però Mauro, io ti dico una cosa, tu parli di Conte, ma la scorsa estate, quando Conte ti ha detto io non vengo perché tu non sei alla mia altezza, e quando ti ha sostanzialmente detto io ti distruggo la stagione perché io non vengo da te e tu devi andare a inseguire allenatori, devi partire in ritardo e avevi una promessa e quella promessa è andata in frantumi, e come fai a chiedere a quella dirigenza, perché Chiellini fa parte di quella dirigenza, di ingoiare la tua dignità per dire dai vieni salvami, ti ha detto che non sei alla sua altezza, è rimasto a Napoli perché ha detto lì o lì costruisco un ciclo e rivinco e spendo 300 milioni di euro, ha speso 300 milioni di euro, ha vinto una supercoppa e ha fatto dei disastri in campionato, perché ha fatto dei disastri, con quella squadra lì, con quel mercato lì ha fatto dei disastri in campionato, poi arriverà secondo e va bene così, però un po' di amore nei nostri riguardi, cioè non è che tutte le volte che va male una stagione devi dirmi Conte perché non sai altre cose da cui ripartire. Ti ha trattato a pesci in faccia la scorsa estate, ti ha distrutto la stagione, e ritorni da Conte, cioè non lo so, è proprio essere, sai, il termine che mi viene in questo momento è sottone, cioè Conte a qualsiasi costo. Però Conte a noi ha fatto male lo scorso anno, molto male caro Mauro, molto molto male. Sono 2 anni che ci propinate fantomatici progetti, Giuntoli, Motta, Tudor, Spalletti, che è stato rinnovato con la complicità di voi giornalisti. Ah, unico che per storia e DNA sia Antonio Conte, mettetelo nella testa. Leonardo, io credo, non me ne volere, però mi sembri un pochettino su di giri, ma credo che tu ti sia convinto di una realtà totalmente inesistente, ecco. Le scelte, Antonio Conte ti ha detto piripi, ti ha detto piripi la scorsa estate e ha detto che la Juve non era alla sua altezza, quindi capisco che per te Conte sia tutto, ma Conte ti ha fatto male. Se stai vivendo una stagione così brutta, il primo ad averti ferito è stato proprio Antonio Conte. Sono tornato.

0: Vediamo, vediamo. Ciao Damiene, è stato bello per te conoscere il mondo Juve. Ora potrai scrivere sul tuo curriculum di essere stato la D della Juventus, omettendo ovviamente i danni. L'uscita è da quella parte. Mi raccomando, quando esci chiudi la porta. E il saluto di Mirko a Comolli. Non è ancora sicuro, eh? Non è ancora sicuro.
1: Cammi, scusa, abbiamo una comunicazione di servizio da parte di Tommaso.
0: Ah, andiamo da Tommaso.
2: Giuseppe, a mamma. E mamma, papà, e tu devi venire a poco giochi che già.
0: Sì, io spero che la mamma e il papà siano all'ascolto. Dovete portare Tommaso al parco giochi. Capita.
1: Lo ha ribadito?
0: Sì.
2: Ti mamma, dopo devi venire a poco giochi.
0: Sì, portate Tommaso al parco giochi, ragazzi. Mi raccomando, Tommaso, facci sapere. Tommaso, hai 9 minuti per farci sapere. Grazie. Pierpaolo da Napoli, io sono con Spalletti, deve agire come ha fatto Gasperini, prendere posizione, assicurato anche Ranieri, molto più ramificato di come lì, indipendentemente dal mercato. Ci può stare come paragone. Come si fa a pensare di prendere Conte, che ha usato la Juventus solo per farsi alzare lo stipendio, che ha lasciato il primo giorno di ritiro? Questo è un grande classico. Poi adesso arriva anche il team Allegri. Siamo arrivati al team Conte, team Allegri, via. Va bene, non penso tornerà Allegri, ecco.
1: A me oggi qualcuno mi ha detto Allegri ci avrebbe portato in Champions.
0: Vabbè, questo può anche essere vero, cioè. Però sicuramente Allegri, in una stagione come questa la Juve, se penso anche alla figura di Allegri come allenatore, mamma mia che psicodramma, tutti in analisi perché non si gioca così, non si fa quello, sempre tutti dietro, come giochiamo male, io basta, non guardo più le partite.
1: Altro che era posto così.
0: Dobbiamo sempre trovare una sorta di equilibrio. Dai mano, ancora un vocale. Arriva.
3: Buonasera Camillo, sono Massimo da Lecce. Io non credo che Conte abbia detto quello che tu hai detto, perché non è assolutamente è virgolettato. Conte non si sarebbe mai permesso di una cosa del genere. Molto probabilmente, e ti chiedo, chi l'ha chiesto ufficialmente Conte al Napoli? Chi? Chiellini ha chiesto se lui voleva venire, lui disse di sì. E poi, dove è stata la richiesta ufficiale a De Laurentiis? Mi sa che qualche baggianata si è detto sulla storia di Conte, eh? Non è proprio come l'hai definita te.
0: Le fonti sono sempre... Io chi sono per giudicare le fonti del nostro ascoltatore? Nessuno. Guarda, mi permetto, ma non prenderla come una baggianata, non vorrei toccarti Conte, che vedo che è untouchable per te, che nessuno deve chiedere Conte a De Laurentiis. Nessun club va a parlare con De Laurentiis per un allenatore, ma è Conte che è andato a parlare con De Laurentiis e con in mano la proposta della Juventus. L'idea di Conte era quella di venire alla Juve, poi con i discorsi di De Laurentiis, un mercato faraonico, ha detto la Juve in questo momento non è alla mia altezza, perché io alla Juve rischio di bruciarmi, così, perché questa Juve non ha delle basi certe. E non è un'offesa a Conte, perché poi so che magari a volte l'italiano ha delle sfumature diverse per qualcuno, ma non è un'offesa a Conte. E se a Manuel in questo momento arriva l'offerta magari di qualcun altro e lui pensa di poter fare molto di più e stare meglio a Radio Bianconera, decide di stare a Radio Bianconera. E così ci sono delle cose che ognuno valuta e non scegli. Nei professionisti non scegli quasi mai col cuore, principalmente scegli con la testa e con la ragione. E la testa, la ragione, la famiglia, tra l'altro anche la famiglia, la moglie ha spinto molto per farlo stare a Napoli e ha detto sai che c'è, hai una squadra forte che ha vinto uno scudetto, hai un budget enorme, perché è un budget enorme, puoi creare un ciclo, resto a Napoli. Non la vedo come un'offesa, però se mi devi dire con tutto il bene che questa dirigenza deve tornare da Conte di nuovo, ricorteggiarlo, riaffidarsi a lui dopo un 2 di picche all'ultimo, io onesto non vado da Conte. Prenditela con me che è più facile. Altro vocale.
4: Ciao Camillo, volevo fare una tabula rasa per quanto riguarda le domande pro e contro, invece volevo un tuo consiglio tecnico. Tu oggi hai il budget della Juve, le tue priorità da innescare in questa squadra. Ciao, forza Juve fino alla fine, ora si vedono i veri juventini.
0: Un centrocampista centrale forte e un portiere. Se lo devo dividere proprio totale, centrocampista centrale, portiere, attaccante. Poi in difesa trovo una quadra. Trovo una quadra, ma il mio primo colpo, primissimo colpo, centrocampista centrale forte. Lì non accetto più un compromesso. Il centrocampista più forte, con le caratteristiche migliori per Spalletti. Questa è la mia priorità più totale. Oddio, si è scatenato il partito contro Conte. Ma ragazzi, ma nessuno è contro Conte in questa radio. Vi parliamo solo con le cose che vengono fatte. Ed è andata così. Poi un giorno magari tornerà. Però, insomma, in questo momento, fossi in Chiellini, io sarei un pochino contrariato. Sarei un pochettino arrabbiato con Conte. Ragazzi miei, l'idea della Juve non era partire con Tudor, Non era partire con Tudor. Poi abbiamo dovuto cercarlo Tudor. Poi se questo vi fa male, ok, però non nascondetevi dietro un dito, ecco. Questo va bene così. Poi Gioacchino, credi a quello che ti pare. Ho fatto un discorso molto molto onesto ed equilibrato. Poi, come dicevo prima, l'italiano ha delle sfumature, qualcuno le vuole capire, altri no. Vocale.
5: Salve ragazzi, Angelo Catania. No, scherziamo, non parliamo più di Antonio Conte. Antonio Conte è un capitolo passato, ragazzi. Basta Antonio Conte. Ok, basta. E sfiniamola noi tifosi di nominare Conte, ok? Ti ha sbattuto pesce in faccia però Conte. Basta Conte.
0: Ci può stare, però fai attenzione, qua si scatena il partito, altro vocale.
6: Ciao ragazzi, è stata proprio una stagione da veri bomber. Io sono a posto così.
0: Meno male che ci sono i nostri ascoltatori. Quanto voglio bene ai nostri ascoltatori. Allora, buon pomeriggio Camillo. È la prima volta che... grazie. Grazie, Salvo da... Oddio, spero di dirlo bene. Spero di dirlo bene. Gevelsberg. Spero di dirlo bene. Però correggimi, mandami un vocale. Grazie Salvo, grazie di cuore. Però anche chi non ha il mio pensiero, tipo Gioacchino, tipo altri che hanno mandato il vocale, che dicono baggianate, vi voglio bene comunque, che sia chiaro, vi voglio bene comunque.
1: Ma tu che hai girato l'Europa, dov'è Gevelsberg? Me lo sai dire?
0: Allora, io l'Europa l'ho girata e secondo me a Gevelsberg ci sono passato, non so se in aria o in macchina, perché io ho fatto anche tutta la Foresta Nera, più volte.
1: Sarà un paese norvegese, danese?
0: No, secondo me siamo in Germania.
1: Germania?
0: Secondo me siamo in Germania. Salvo, dacci una... Io dico Gevelsberg, secondo me, tra l'Austria e la Germania. E ci sono passato sicuro, te lo dico. Quelle zone lì le ho
1: fatte.
0: Infatti,
1: se tu vai a Gevelsberg, sì, sulla cartina, poi c'è una postilla. Qui è passato, capito?
0: Sì. Vabbè, ragazzi, l'altro giorno era la continua se fa... Tu sei andato a Bodo, mi ha detto. Bodo bellissima, top trasferta in tutta la mia vita. Top trasferta calcistica.
1: Dovresti
0: in tutta la mia vita.
1: Andare quando non nevica, non so quando, ma...
0: Vediamo. È vicino a Bodo, ci dicono. No, non credo. Credo che Darko Kovacic ci stia.
6: Allora ritorno.
0: Subito. Sono a posto così. Altro vocale, Manu. Arriviamo.
3: Ma Camillo, forse la storia non la conosce. Allora, mi stai dimostrando di non conoscere come sono andati i fatti.
0: Sì. È così, Manuel. Che ti devo dire? È così, è sicuramente così. Le mie fonti sono sbagliate, perdonami, perdonami, non me ne volere, perdonami, perdonami davvero, e non so come tu possa verità. Andare avanti.
1: Ognuno ha la sua verità.
0: Esatto, andiamo in vocale, un altro vocale.
6: Conte, Allegri, no grazie, sono a posto così.
0: Bella questa, bella, bella, bella, campiona, campiona. Il file Gineprio è fortissimo. Basta Conte, avanti con Spalletti, Angelo da Pioltello. Ciao Camillo, buon pomeriggio. Io Conte non lo riverrei nemmeno se si mettesse in ginocchio a pregare. No, spero che, insomma, pregare.
1: Comunque,
0: per cose più simili.
1: La tua mission
0: sì?

0: a compiere per tutti i nostri ascoltatori. Perché ricordatevi, anche nei momenti più difficili, e vi assicuro che ce ne sono molto più difficili rispetto al calcio, bisogna ridere. Bisogna ridere, perché è gratis, perché nessuno può impedirci di ridere. Perciò animo ragazzi, animo, a domani, è stata una puntata bellissima, io sono a posto così.
1: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
2: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
3: Sub italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
2: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso di interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
3: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano, Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
2: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Jampfmann, sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Bavassori.
3: È tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming

0: totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco e nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: La Via Crucis 2025-2026 è al termine, nel senso che ormai sì, vabbè, possiamo cominciare. Santarelli a posto.
3: Stai calmo però, no, che sei un po' è da ieri che sei agitato.
2: No, sono stanco capo, sì, stanco, capito, morto, come quello del Miglio Verde.
3: Stai sereno.
2: La Via Crucis del 2025-2026, smettila, insomma, non si può fare trasmissione oggi, ragazzi, non si può fare trasmissione. Ci abbiamo un giullare qua.
3: Buonasera, siamo noi.
2: Se all'improvviso non vedete più Santarelli è finito giù, sappiatelo. E lo potete acquistare insieme ai mobili per la vostra camera. Sì, se comprate i mobili per la camera potreste trovarvi all'interno, aprendo lo scompartimento, Santarelli perché, con le cuffie.
3: Perché qui si va dritti?
2: Perché noi andiamo dritti eventualmente dentro un mobilificio, quindi dentro il mobile.
3: Simpatico.
2: Magari immaginati se un tifoso della Roma viene a acquistare, anche perché Pellegrini spesso viene qua a comprare cose, no?
3: E mi stava
2: quindi viene Pellegrini da capitano della Roma, confermato, eccetera, eccetera. Dybala, prendono Vlahovic, prendono tutti quanti, vincono lo scudetto l'anno prossimo con 70 punti di anticipo. Si fa la cucina nuova, la camera del salotto nuovo. Tutto a posto, montano. Oh, com'è pesante questo. Apre e si trova Santarelli con le cuffie mummificate dentro. Che dice: Gravina!
3: Sì.
2: Malagò! Anzi, devi gridare: Malagò!
3: Malagò! Beh, sta attenti.
2: Sì, è cominciata una nuova puntata dei Due Bianco Nero. Non avete sbagliato canale. Come dicevo, è cominciata a saper finire la Via Crucis 2025-2026. Perché noi oramai non viviamo stagioni,
3: no.
2: Ma affrontiamo supplizi, perché insomma e con Allegri non andava bene, perché c'era la guerra interna. Poi si inventarono la storia delle plusvalenze, ma oggi, attenzione, danno la data di inizio del mercato, che è il 29 giugno,
3: sì,
2: per permettere alle squadre di fare le plusvalenze. Cosa? Per permettere alle squadre di fare le plusvalenze. Quindi si possono fare... Noi, quanto? 4 anni dopo scopriamo che il mercato delle plusvalenze è lecito, che la plusvalenza non è una parolaccia, che si andava in giro e si diceva: oh, hai visto il fatto delle plusvalenze? Zitto, se no mi viene a prendere chi ne è e mi chiude dentro l'armadio insieme a Santarelli. No, le plusvalenze si possono fare, quindi c'è la data, si faranno, eccetera, eccetera, va bene. Da allora noi abbiamo vissuto un supplizio senza fine, perché lì attaccati, sapete tutta la storia, la Superlega, eccetera, eccetera. Però nonostante tutto Allegri dice: ok, vi lascio una Coppa Italia, ripartite da qui. Ripartite è un parolone, Max, perché per ripartire noi abbiamo scelto di dire: Szczęsny, voglio, non mi servi, via, non te ne vuoi andare, ti pago per andare via. Io ho trovato un super portiere, Di Gregorio, il portiere del futuro, e prendo Di Gregorio. Danilo, che a un certo punto fa: direttore, ci ha aggiunto, non è che questo progetto è un po' zitto, fuori, parafasiamo ovviamente, Cristiano lo capirà, via dalla Juve, l'ha detto Motta, te ne puoi andare, va bene, se ne va anche Danilo. E piano piano uno a dire: ma cosa è rimasto? Io, ragazzi, abbiamo super capitano Locatelli, che oggi ha fatto l'intervista con ha spiegato che alla Juventus non si vivacchia. È una cosa è spiegarlo, una cosa è mostrarlo, però, perché noi vediamo squadre che vivacchiano, visto che dallo spogliatoio abbiamo sentito Cambiasso dopo il Verona dire: ma questo non è niente rispetto a Cannavacciuolo, ti do uno schiaffo alla Cannavacciuolo. Abbiamo sentito Cambiasso di: no, abbiamo pareggiato il Verona, vabbè ragazzi, vi state agitando troppo, vi agitate per nulla, tanto lo sapevamo che le prossime volte dobbiamo vincere. E infatti vinci con Lecce, ma poi perdi in casa con la Fiorentina. Sarebbe bello andare a sentire nello spogliatoio che cosa succede. Anzi, no, oggi ci hanno raccontato che nello spogliatoio è sceso.
3: Beh,
2: ma
3: se è vero, è di una gravità clamorosa.
2: Noi
3: se
2: leggiamo,
3: vero,
2: però, sai, tutto sport ammette il virgolettato, quindi tutto sport non dobbiamo... si sbilancia.
3: No,
2: altrimenti avrebbe aveva avuto, certo, una chiamata oggi, fate immediatamente un post, un'edizione speciale nella quale dite che non è vero. Pare che dopo i litigi in campo con Vlahovic, che con le coltelli diceva devi seguire l'uomo, Vlahovic stai zitto tu, pensa a fare il tuo, squadra di fenomeni, nello spogliatoio arriva Messi e Como lì se li guarda con aria truce, cattiva, vogliosa, ecco adesso parla, adesso ci purga tutti quanti, mamma mia, vedete che succede, come succedeva con Andrea Agnelli che scendeva nello spogliatoio e ci appiccicava al muro. Ragazzi, ma io non vi dico niente perché tanto parlano i risultati.
3: Ma è italiano o francese?
2: Tradotto, non so. Okay. Ragazzi, ma io non vi dico niente, tanti risultati parlano. Addio. E loro si sono pure arrabbiati, che tu addirittura ha detto niente di meno, abbiamo giocato così male contro la Fiorentina. E abbiamo perso 2-0, l'anno scorso abbiamo perso 3-0. Ha fatto un progresso incredibile quest'anno, 2-0.
3: Aspetta, arrivare a vedere la sostenibilità del pavimento.
2: Perché ogni giorno escono cose nuove. Noi ogni giorno dobbiamo sentire cose nuove. Ora, se è vero, io a me mi cadono ancora di più le braccia, perché ieri abbiamo fatto una puntata al veleno dicendo fatevi ribollire il sangue nelle vene come i due sottoscritti qua. Vorremmo sentire nello spogliatoio le urla, vedere giocatori che escono con la faccia arrabbiata, che si divorano, e invece tutto a posto, abbiamo pareggiato col tempo.
3: Vedi Vincenzo.
2: E quindi io direi, nel darvi il buon pomeriggio, Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi, che il punto di partenza è sempre lo stesso. Noi adesso possiamo parlare che va via Como lì, che è arrivato Gnozzi,
3: no,
2: da solo.
3: No, Como lì deve andare via.
2: Va bene.
3: No,
2: ma, che, no, e ne parliamo.
3: Ma lo dico con grande affetto.
2: Ieri ti dissi, ovviamente non dandovi una notizia, ma sbilanciandomi un pochettino, non credo che Spalletti, dopo l'avventura con la nazionale, sale sul treno Juve a segnare dimissioni dopo 6 mesi. E infatti, sempre stando a quello che racconta la stampa, oggi in particolare quello dello Sport, ma credo anche tutto Sport, Spalletti ha detto io resto, poi c'ho un contratto di 2 anni, se non vi sta bene siete pronti a mettermi in discussione senza problema, io resto e voglio,
3: sì,
2: andare avanti.
3: Lui è anche disponibile eventualmente a transare, non ne fa una questione di soldi,
2: non ne fa una questione di soldi, perfetto, certo. Quindi come immaginavo e ho detto ieri, Spalletti non fa un passo indietro, non è un uomo da passi indietro, e quindi Spalletti resta, Tognozzi da solo, ragazzi, gli vogliamo bene, sarà, secondo me porterà delle cose straordinarie, l'avrei preso anche l'anno scorso, però qualcos'altro andrebbe fatto. Però al di là di tutto questo, può cambiare tutto questo, ma se non cambia l'anima e se in campo, cioè noi abbiamo visto litigare, ti faccio parlare, ti
3: preoccupa. No, ma io
2: noi abbiamo visto, lo dicevo prima nella nostra redazione, prima insieme a te, noi abbiamo visto al massimo in campo grande rispetto, al massimo abbiamo visto litigare negli spogliatoi in una finale di Champions League Bonucci con Dybala, con Higuain, con Mandzukic, almeno questa è la storia che si racconta, non è vera, tutto a posto, però litigavano tra di loro. Ma loro avevano una consistenza per cui magari si potevano permettere di dire certe cose. Io se devo sentire in campo, onestamente, che Locatelli da capitano dice a Vlahovic segui l'uomo e quello non lo considera nemmeno e gli dice pensa a fare il tuo, faccio parlare te.
3: Ma Vincenzo, io credo che noi, quando ci passerà la rabbia, che inevitabilmente si riaccenderà lunedì, però almeno, anzi domenica sera, però almeno abbiamo avuto una settimana per metabolizzarla, perché si riaccenderà un po' lunedì, perché sarà il giorno della bolla papale in cui verrà certificato quello che noi già sappiamo, cioè che la Juve tocca probabilmente il punto più basso degli ultimi 20 anni ed esce dalla Champions. Perfetto, abbiamo avuto una settimana però per metabolizzarla. Io però credo che noi stiamo sbagliando, ma io in primis, Vincenzo, a volte trasportati anche appunto da rabbia, il focus, il bersaglio. Qui il bersaglio non è l'allenatore. A meno che l'allenatore non se la senta più, ma è una cosa diversa. A meno che l'allenatore cominci a scapocciare, ma è una cosa diversa. Ma noi non dobbiamo puntare il focus sull'allenatore, perché l'allenatore, che ha le sue gravi responsabilità, perché per battere Fiorentina e Verona, insomma, per non batterle ci mette del tuo, e lui ci ha messo del suo. Però la storia ci insegna che qui, e veramente dico una cosa banale, qui bisogna cambiare l'ossatura di questa squadra e soprattutto rimettere dirigenti che conoscono la materia. Io avevo accolto con grande entusiasmo, lo ammetto, Comolli, ma perché ero scioccato da quello che aveva fatto Giuntoli. Ero scioccato da quello che ha fatto Giuntoli. Perciò dici, sai, va via uno così, ne viene un altro. Magari non ha comprato la roba, non ha comprato giocatori italiani, delle squadre italiane. Bene. Poi però l'entusiasmo, come la rabbia adesso, ti passa e vedi la realtà e vedi uno che ha fatto peggio di Giuntoli. Per cui non è la questione allenatore, è anche, ma oggi cosa servirebbe? Cambiare allenatore? Esattamente a niente. Va cambiata la struttura portante di questa squadra e va cambiato la classe dirigente, ma qui ammetto la mia preoccupazione perché la palla è ritornata nella metà campo di Elkan e io allargo le braccia perché Elkan non ha indovinato mezzo, spero che poi per la legge dei grandi numeri stavolta lo indovini, ma non si deve, secondo me, anzi io non devo andare a guardare il dito, devo guardare la luna. Noi stiamo guardando il dito, certo che Spalletti ha delle responsabilità, ci mancherebbe altro, e gliele do tutte, anche dal punto di vista comunicativo, ma la ricetta, l'abbiamo visto, non è quella. Detto che da noi sono passati anche allenatori che con la Juventus non hanno niente a che fare, e penso sia a Tudor che a Motta, però a Tudor e a Motta riconosco il fatto di aver avuto a che fare sempre coi soliti giocatori, i Cambiaso, i Locatelli, magari in c'erano Di Gregorio, ora ci metto anche Di Gregorio, Vlahovic, anche Vlahovic è una questione paradossale, ma porca di quella miseria, ma è possibile che al 20 di maggio siamo ancora qui quasi a pregarlo e parla uno che lo stima Vlahovic, ok? Parla uno che lo stima, ma non è possibile che una società seria al 20 maggio sia ancora qui e non sa cosa fare con Vlahovic. Allora, con tutto il rispetto, come lì, Modesto, ciao. Addio. Ma soprattutto come lì, ciao. Però John, io, sua santità, sua maestà, cavaliere, faccia lei, io sono disposto a ingegnere, cavaliere, papa, Dio, monsignore. Dio, monsignore, no, monsignore, tutto. Però la prego, si faccia consigliare sulla scelta dei dirigenti, si faccia consigliare, glielo chiedo a mani giunte, se vuole mi inginocchio pure. No, mani giuntoli per l'amor di Dio. Io mi metto pure in ginocchio, si faccia consigliare, facci lei, diceva Fantozzi, facci lei.
2: No, non facci lei, no, sennò
3: non si può risbagliare un'altra volta, per favore John Elkan, per favore.
2: Basta. Posso io quello agitato?
3: No, non sono agitato, sono tranquillissimo.
2: Allora, io a John, all'ingegnere, scusi, esimio, scusi, io all'ingegnere chiedo invece di intanto, sui ci serve a niente, intanto ripristiniamo anche Villar Perosa, ma giusto per capire se probabilmente è stata chiusa perché si è capito che sarebbe stata profanata quella identità, e chi ci mando? Sai, io ricordo uno degli ultimi Villar Perosa emozionanti che dovevi fare un servizio d'ordine clamoroso perché arrivava Ronaldo. Adesso probabilmente la chiudono perché ci va il tifoso innamorato. E mi viene sempre in mente, ieri a maggior ragione dopo la vittoria a distanza della Premier da parte dell'Arsenal, in bocca al lupo, complimenti ad Arteta e a tutti quanti, mi viene in mente sempre Febbre 90, no? Te ne parlavo ieri quando ce ne stavamo andando, che il tifoso... Il calcio è una materia strana, è un amore strano che spesso non viene capito, e quando uno si fa noi ci facciamo condizionare dal tifo, noi stiamo passando una settimana nera, umore nero, pressione a mille, perché per noi la Juventus e in genere il calcio è vita, però questa non deve diventare un'arma contro i tifosi, contro tu, tanto loro sono innamorati, ci saranno sempre, ci ameranno, ci odieranno, ma ci saranno sempre. Va onorato l'amore verso il calcio e verso la squadra, e va onorata la memoria dell'avvocato Gianni Agnelli, che a questa Juve ci teneva tantissimo, che diceva da innamorato del calcio, basta che vedo una J e mi emoziono, anche per noi è così, è ancora così. Dopodiché passatevi una mano sulla coscienza, guardate in faccia quelli che sono nello spogliatoio, pensate a chi ha costruito questa rosa e rendetevi conto che bisogna riattivare un qualcosa che non c'è da anni, un'identità, una ricerca dell'uomo dietro il campione, di uno che sappia farsi tremare le vene davanti agli avversari, che se li sappia divorare, aggredire, che sappia guidare la squadra, che sappia far parte di una squadra che ha bisogno di essere guidata e che sia cattiva. Non possiamo vedere personaggi in cerca d'autore, perché questa squadra è questo. Perché se siamo arrivati al punto che diciamo la maglietta ce la compriamo, ma non vogliamo nessun nome dietro.
3: Guarda Vincenzo,
2: se siamo arrivati a dire
3: infatti mi dicevo, questa è del
2: va
3: Piero.
2: Via Bremer, va via
3: Ibis, bravo, e arrivo
2: noi
3: lì,
2: ci arrabbiavamo prima se ci mettevano in dubbio dei giocatori.
3: Io vado anche lì Vincenzo,
2: noi abbiamo pianto quando è andato via
3: Sì, hai ragione. Allora ve lo dico in generale,
2: venite lavati,
3: comincia a far caldo, no? Comincia a far caldo. Cercate, quando andate giustamente in un ufficio pubblico, in un ufficio privato, non vi mettete il maglione di lana con la camicia sotto.
4: Sì, però,
3: ecco. Il Magliocca è verde Magliocca.
2: Rossi, assicurati che possiamo uscire da qua dopo, quindi, okay. Possiamo,
5: vigila tu.
3: Perché allora io Vincenzo, guarda, anche qui ieri ho detto una cosa che mi violento e oggi ne dico un'altra che mi violento.
2: No, non lo chiama un'altra volta in campo.
3: No, lui okay, no, okay. Ma va in nazionale. Ah, beh.
2: Beh, 4 anni sta fermo in nazionale.
3: Non me ne frega niente.
2: Ha lasciato i soldi per andare in nazionale.
3: Ne dico un'altra. Noi questo aspetto adesso dell'Europa League va in qualche modo valorizzato. Come? Ci sono delle cessioni per fare mercato. Pazienza. Va via Thuram, mi dispiace perché guarda, la maglietta mi sono comprato. Pace. Amen. Va via Bremer. Pace. Amen. Va via Cambiaso. Bene. Arriva l'offerta per Locatelli. Pace. Amen. Cioè, siccome sappiamo come sarà questo mercato, lo sappiamo, prima le cessioni e anche cessioni per fare mucchio, ok, di soldi, a me chi va, Vincenzo, va, non mi strappo i capelli per nessuno, anzi, monetizziamo,
2: come poi?
3: Prendiamo questa opportunità per fare quel famoso reset, il Big Bang. È il Big Bang. Non possiamo più permetterci 4 giocatori. Vincenzo, non ce li permettiamo. Che te hai qualcuno da dire a parte il Diz?
2: No,
3: ah no, che rimanga a tutti. Vanno. Non mi interessa.
2: Però
3: Vincenzo,
2: mi sono stancato anche di parlare di Big Bang.
3: Ma questo è il Big Bang vero. Zero. Perché abbiamo sempre avuto l'alibi. Però siamo arrivati in Champions. Per tenere. Oh, stavolta dobbiamo cedere. Lo sappiamo. Sappiamo che dobbiamo fare delle cessioni, lo sappiamo, ben vengano Vincenzo.
2: Sì, un paio di messaggi a cui rispondere. Sì, la questione dell'eredità blocca Villar Perosa, però deve diventare comunque in qualche modo una cerimonia particolare, quella del viene trasferita all'Allianz, viene trasferita in un'altra parte, si fa comunque un incontro alla Continassa particolare.
3: Vincenzo, Villar Perosa è stata una scelta precisa.
2: Sì, che non è nata da quello, appunto, è nata da un'altra cosa. Quindi
3: è stata una scelta precisa.
2: Quello che
3: non
2: vogliamo,
3: c'è né sicurezza né altro, è una scelta precisa.
2: Sì, quello che vogliamo dire è che fondamentalmente non gliene fregava più nulla di... Vabbè, che la facciamo a fare? Una partitella, un'amichevole, Juve A, Juve B, così fischiano Locatelli, fischiano quell'altro. Finita la partita, amici, come prima, dura 20 minuti, 10 minuti la partita, ciao, si abbracciano, si prendono foto e tutto. Certo. Non c'è
3: Daniel,
2: più identità.
3: Ottimo. I nostri senatori oggi, con tutto il rispetto, sono Gatti, Locatelli, Cambiaso, Pinzoglio, Perin e Kenny. Questi sono i nostri senatori. Li amo tutti, li voglio bene da morire. Però il loro tempo è finito.
2: È da morire,
3: io sì, perché indosso la mia maglia. Approfittiamone per fare il reset.
2: E quello è il problema invece. Per me, io non sono più disposto ad amare incondizionatamente un giocatore solo perché indossa la mia maglia. Io sono disposto ad amare incondizionatamente un giocatore che, pur indossando la nostra maglia e magari non facendolo neanche particolarmente bene, ci mette l'anima, il cuore e se la suda. Ne vedo pochi. E in questi 3 anni non ho visto una crescita caratteriale, non ho visto una crescita di spogliatoio. Allora, onestamente, ciao. Ma se uno si è rabbuiato perché gli hanno tolto la fascia da capitano, che già non si è capito che ce l'aveva, che giravano. Oh, ho trovato la fascia da capitano, mettitela tu. Domani se la mette Rossi. Poi dopodomani se la mette Sa. Poi gliela togli, si è rabbuiato. Un altro che se la mette, ma non lo ascolta nessuno in campo, nello spogliatoio nemmeno. Mi dispiace, ma è così.
3: Questo non lo sappiamo, no, Vincenzo, però litigano, quello che vediamo.
2: Tu vedi, io, capitano, ok? Mi faccio cacciare, non mi interessa proprio. c'è un gol di McKennie, io mi metto davanti all'arbitro con le mani dietro, a muso duro, gli dico: tu mi devi spiegare che cosa hai fischiato, tu mi devi spiegare che cosa hai fischiato, e mi chiamo il resto della squadra e dico: dovete venire qua, tu mi devi dire cosa cavolo hai fischiato, perché il gol poi non me lo ridai. Ma da quel momento la direzione cambia, perché da quel momento l'arbitro si ricorda che tu mi hai affrontato a brutto muso e mi hai detto: tu che cosa hai fischiato, e probabilmente mi viene il dubbio a me, arbitro, che ho fischiato una cosa, ma non si sono stati zitti come si stanno zitti sempre, quindi magari sto più attento, non faccio una direzione unica a casa mia, perché tanto nessuno mi dice niente, perché vieni accerchiato da tutti, si trova Locatelli da solo che dice che sono tutti quanti arbitri, ma no, ci tengono tutti alle loro maglie, noi invece facciamo il nostro e ciao. Tu prima facevi un discorso che non sveliamo naturalmente, e dicevi: ma perché quello così? Io che ti ho detto? Perché se ne frega niente, perché lui fa il suo, poi si gira, se ne va e c'ha la vita fuori. E la sensazione che viene trasferita da questa squadra alla tifoseria e anche a noi è che loro sono là, sono alla Juve, tutto a posto, gioco, per me è finito là, voglio andarci a mangiare una pizza, andiamoci a mangiare una pizza, ma della Juve se ne frega nessuno.
3: Guarda Vincenzo, tre messaggi, io l'hashtag è quello di Cinzia, no? Che dice lei: sono perfettamente d'accordo, vi vogliamo bene ma basta. Ecco, vi vogliamo bene Gatti, Locatelli, vi voglio bene, però basta, sinceramente. Renato che dice: se per caso entriamo in Champions e teniamo tutti, no Renato, a parte che leviamoci una testa, ma se anche per caso dovessimo uscire, questo ragionamento deve essere fatto. Poi Gianluca, ti attendi la chiamata in diretta, aspetta, se aspetti da noi mi sa che aspetti un po', perché noi non le facciamo. Comunque ti saluto, ma te giustamente lui aspetta, prima o poi ti chiamiamo. Anche qui Alessio Del Piero: sì, benissimo, c'ho la maglia di Del Piero, vedi? Quindi questo vi dimostra quanto Del Piero è per me, la maglia. Però oggi non serve Del Piero, o meglio Del Piero servirebbe per alcune cose.
2: Bravo.
3: Per andare al posto di Comolli nello spogliatoio.
2: Bravo.
3: sicuramente
2: Bravo.
3: Domani mattina riportalo per fare questa roba. Bravo. Qua, ma a me serve qualcuno che sappia come ricostruire la squadra domani dovendo cedere 4-5 giocatori. Io voglio un dirigente che me la ricostruisca.
2: Allora,
3: quindi Del Piero va negli spogliatoi al posto di Comolli. Messier, come si dice in francese? Messier Comolli, adieu, insomma, con tutto il rispetto, le voglio un bene, guardi. Anzi, se mi regala due biglietti per venire al concerto a Torino, vengo. Però detto questo, basta.
2: E io faccio mio l'hashtag, ma senza il vi voglio bene, perché onestamente mi sono sentito mortificato questi 3 anni dai comportamenti proprio. E non voglio bene a chi viene meno nel comportamento. Detto questo, ripulisco, cioè cambio un po' il tuo concetto su Del Piero. Io ero di quelli che, come dici tu giustamente adesso, faccio come cannava,
3: ti spacco la testa.
2: Che come dici giustamente tu adesso, fermo, buono, non è che viene Del Piero e sa fare il lavoro di presidente, non è che viene Del Piero e sa fare il lavoro di amministratore delegato. E quindi dicevo, va bene in una società strutturata, e lo aggiungo io, però in questo momento lo voglio, vorrei,
3: certo, da e quel ti punto spiego vista perché anch'io.
2: Perché tanto abbiamo visto passare dirigenti o pseudo tali che cosa hanno portato di esperienza?
3: Niente.
2: Che io mi affido a un database per scegliere i giocatori. Alla Juve non funziona così.
3: No, ma qui non è il database, perché ripeto, se è vero quello che ha scritto Tutto Sport, cioè, è di una gravità.
2: Vabbè, quello. Ci aggiungo il comportamento in campo, eccetera. E vi ricordo, tanto avete le immagini stampate in testa tutti quanti voi, quando in campo Palladino, adesso venerato come allenatore, bravissima persona, molto juventino, alzò la voce con Del Piero. E Del Piero davanti a tutti gli disse: tu con me non devi parlare, io sono il capitano, devi stare zitto.
3: Certo.
2: Hai capito che devi stare zitto. Questa è la disciplina che Del Piero può riportare.
3: Bravissimo.
2: Alla Juventus.
3: Questo sì.
2: Quando io ti ho detto, e giustamente dicevi sì, ma è una delle tante, e certo, quando io ti ho detto che se il capitano ti dice devi seguire l'uomo, il capitano, e Vlahović si gira e dice tu pensa a far bene il tuo, capisci che non c'è un capitano. Tu dici non lo possiamo sapere, ma si vede in campo. Con Del Piero chi si è permesso mezza volta è stato zitto. E Del Piero giocava con fior fior di campioni che avrebbero potuto alzare la voce. Davis stava zitto. stavano zitti tu, Zidane, ragazzi, Zidane. Allora, bisogna ripristinare le basi. E onestamente, se a Del Piero gli devi dare un ruolo non da amministratore delegato, glielo fai fare a Chiellini, che ha studiato per fare quello, è probabilmente più capace, forse è quello che vuole fare. Se tu mi devi portare nell'area tecnica, Modesto, ma io voglio Del Piero tutta la vita.
3: Ma certo,
2: ma io mi indebito per portare Del Piero lì dentro tutta la vita.
3: Ma certo, Vincenzo.
2: E gli dico a Del Piero: devi stare incollato in questo spogliatoio, devi essere l'allenatore quasi aggiunto, non per sostituire l'allenatore, che sarebbe sbagliato, ma devi essere lì a monitorare, a vedere che se sta Del Piero nello spogliatoio, voglio vedere chi è che alza la voce, voglio vedere chi è che sgrana gli occhi, voglio vedere chi è che si presenta dopo un 1-1 davanti alle telecamere a dire: non vi preoccupate, tanto sappiamo che non abbiamo la percezione del pericolo, non c'è pericolo, e voglio vedere anche se l'allenatore va a dire che l'Europa League per la Juventus va bene. Direbbe nessuno,
3: concordo su ogni tua
2: si
3: singola,
2: prenderebbero
3: però
2: uno shampoo, che la metà basta, da uno che ti sa dire cosa è la Juventus.
3: No, ma infatti guarda, Alessio, hai detto quello che abbiamo aggiunto noi, no? Un Del Piero per quella roba lì, sono stato d'accordo con te. Mentre saluto Tiziano Ragualdo Tadino, che è uno dei tanti che ci ha mandato il primo messaggio, quindi benvenuto con noi. Allora, siete già una marea, visto che ieri vi abbiamo un po' sacrificato, puntata con voi. Andiamo in pausa, io nel frattempo testo qui, perché secondo me...
2: Tu cadi, però,
3: Io cado. No, sai perché? Stavo pensando una cosa. Quando vinceremo lo scudetto, se io comincio a saltare, poi veramente finisco giù. Allora abbiamo tempo per sistemarlo, che dici?
2: Ci proviamo, dai.
3: Va bene, a tra poco. No, noi però non possiamo uscire di qui, perché secondo te c'è sempre...
2: No, penso che...
3: L'Olezzo?
2: No. Aprite le finestre
3: e ce l'abbiamo.
2: Come si dice? Venite già mangiati o lavati.
3: Venite già mangiati. Soprattutto, ragazzi, cominciano a fare 24-25 gradi. Vi do
2: diventa difficile.
3: No, vi do un consiglio: il maglioncino di lana con la camicia sotto, anche no, perché poi diventa, insomma, un po' difficile da gestire.
2: Torniamo tra poco.
4: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Stasera alle ore 21 la finale di Europa League, sfida in programma Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 scelto da Schuster del Friburgo, mentre per Aston Villa Emery ritrova Onana in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione. Finale di Europa League dunque stasera ore 21 tra Friburgo e Aston Villa. La Serie A, volata finale per la zona Champions. Andiamo in casa Como, dove Nico Paz si è allenato ancora parte con il pallone a causa della botta riportata al ginocchio sinistro che l'ha costretto a stare 10 giorni fermi a saltare la sfida col Parma. Sabato, alla vigilia della trasferta di Cremona, verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione per l'ultima giornata dunque di campionato. Non verrà corso alcun rischio anche in prospettiva mondiali. Proprio per questo un medico della Federazione Argentina si è confrontato con lo staff del Como nei giorni scorsi e sembra dunque che Nico Paz, anche se dovesse rimettersi, starà in panchina all'ultima di campionato. Andiamo in casa Juventus, meno Como lì, più Chiellini. Bianconeri ancora scossi dal KO contro la Fiorentina, KO che ha portato la Juventus a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League. Si sta valutando adesso come intervenire sul piano dirigenziale ancor prima che su quello della squadra. Toccherà John Elkann decidere da chi ripartire, e lo farà quando la stagione sarà conclusa, probabilmente dovendo fare i conti con i mancati introiti della massima competizione per club. Il numero uno di Exor incontrerà il presidente Ferrero e sul tavolo ci sarà principalmente il nome di Damien Comolli. La di francese sembra essere il principale accusato per le sue operazioni di mercato, che hanno vuotato di fatto le casse bianconere e immesso in rosa giocatori di basso spessore, insomma non da Juve. Andiamo in casa Napoli, è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che insieme al popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo aver vissuto 3 anni d'amore intenso. Ora il suo ritorno sembra essere un'opzione concreta, prima però ci sarà da trovare trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato visto le tensioni degli ultimi mesi. Siamo al tennis. Con il forfè di Carditos Alcaraz, Jannik Sinner è sempre più in fuga nel ranking ATP. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2740 punti di vantaggio su Alcaraz e dopo l'annuncio dell'assenza di Carditos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario chiaramente possibile in caso di successo a Parigi per l'italiano. Sinner poi non giocherà fino a Wimbledon, dove in caso di successo guadagnerebbe ulteriori 700 punti, salendo eventualmente a 6140 punti di distacco dal secondo. In una situazione del genere, Jannik metterebbe una seria ipoteca sul numero 1 fino a fine anno, anche perché Carditos, in caso di rientro, dovrà difendere 3000 punti tra Cincinnati e US Open. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto, da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Io veramente, ragazzi, poi a volte, no, poi te la facciamo vedere dopo, Rossi, perché va bene. Noi siamo stanchi. Viviamo in un mondo di malfattori anche, ragazzi. È difficile.
6: Questa squadra in questi anni ha avuto più carote che bastoni. Così tu fai il male dei giocatori. Qualcuno di questo scempio, basta. Mandateli via il più lontano possibile.
5: E per questo io ti dico, mo ce li leggiamo tutti quanti, per carità. Però è per questo che io ti dico, non voglio nemmeno più sentirmi dire e non vi racconterò, ragazzi, questa volta ve lo dico, ve lo giuro, è l'anno zero. Questa volta il Big Ben, no, ma peggio di quello. No, io oramai guardo, spero, e tanto mi renderò conto che la Juve torna quando lo vedrò nel senso di appartenenza della società e del gruppo. Che non devono essere parole, spot come giuntoli che mi avevano portato fuori strada a me per primo, eh. Oppure le parole di come lì la Juve viene prima di tutti, pure prima di te però.
6: Ciao, è povera nostra Juve, domenica non sono stato capace di fare pranzo. Vi voglio dire, sentire quello che dice l'ex arbitro domenica sportiva, che il gol annullato domenica era valido, Fabio da Macerata. Io guarda, credo che la domenica sportiva non lo vedo dagli anni 18, figuriamoci adesso. Troppa improvvisazione per troppi anni e questo è il risultato, a partire da Pirlo, allenatore senza esperienza, e poi è stato tutto un disastro. Per addirizzare una situazione così serviranno anni, serviranno persone competenti ed esperte che non abbiamo, fatto salvo l'allenatore che da solo non basta, la vedo durissima, scrive Renato. Tra l'altro, ecco, io forse in questo momento l'unico giocatore per il quale mi strapperei le vesti, a parte il Diz, è Calulo. Però bisogna anche essere molto onesti qui, Vincenzo. Calulo è un altro sacrificabile.
5: Ma certo che lo è.
6: Calulo c'ha gli occhi della Premier addosso. Calulo è uno che se ti portano 50 milioni va. Cioè, Calulo io lo blinderei in una maniera e vedi poi come cambiano le cose. Non ci avrei scommesso un euro. Invece Calulo è diventato un totem di questa squadra. Ma se su Calulo mettono gli occhi la Premier, Calulo parte.
5: Mamma. Ale, io non freno più nessuno, non faccio sconti a ma perché, e torniamo al discorso di prima, non sentire la mancanza di nessuno.
6: Di Calulo io un po' sì,
5: no,
6: sinceramente
5: no,
6: sì.
5: No, di Calulo, no, sì. No, non la sentirei la mancanza nemmeno di Calulo, perdonami, cioè
6: tutta tra Calulu e Bremer oggi chi cederesti?
5: Ma tutti e due, cioè io non ti sto dicendo che non sentirei la mancanza, perché non sentirei la mancanza di nessuno. Perché per me, raschiando tutto quello che puoi raschiare, Yıldız può restare nella Juventus. Ma poi il resto no. No.
6: Sì, però se però Vincenzo allora
5: non li possiamo mandare via tutti.
6: No, no, facciamo anche un altro tipo di ragionamento. Vai. Io vedo la maglia numero 10, quindi che rappresenta anche Yıldız. Però Yıldız quest'anno quante partite ha fatto vincere?
5: Ma non è quello il discorso. Ma non, no, ma perché? Ma perché? Ho capito, ma non è Maradona.
6: Ah, okay.
5: Non è Platini, okay. Non è Zidane, non è Del Piero. È un ragazzo giovane, forte, che ha fatto passi da gigante, che deve ancora farne altri, ma che non vince le partite da sole, non te le fa vincere da solo. Prima un amico da Tivoli, volevo leggerlo quel messaggio, credo Giorgio, non so, da Tivoli ha detto: vorrei parlare più di campo che di società, perché mi interessa il campo ed è bello, è giusto che lo diciate anche a noi, interessa più il campo, però purtroppo dobbiamo parlare anche di società. Ha detto il nostro amico, perché non si gioca con due punte? Trovamele. E non è un attacco a te, amico mio, è un attacco a noi. Trovatemi le due punte in questa squadra.
6: Ce n'hai uno.
5: Ale, per me non ce n'è neanche
6: uno almeno ce l'hai.
5: Ma chi, Vlahovic?
6: Rispetto agli altri c'è Vlahovic.
5: Bravo, rispetto agli altri.
6: Certo.
5: Io ti sto dicendo, nella Juve, Vlahovic è un attaccante da Juve. Per tutto quello che ha fatto, dimmelo. Ve lo chiedo anche a voi. Per voi, Vlahovic è un attaccante da Juve? Da Juve come la volete voi? Onestamente.
6: Da Juve come la voglio io, no? Da questa Juve con un altro attaccante
5: forte accanto. Ma da questa Juve,
6: sì.
5: Anche Fasciano va bene. Sì, metto Fasciano, va bene uguale, Raducioglio, va benissimo, fortissimo tra l'altro. È da Juve che volete voi, Vlahovic?
6: Scrive Franco, vendere per fare cassa va bene, ma chi li vuole? Beh, Calulu lo vogliono, Bremer lo vogliono, paradossalmente Cambiaso qualcuno lo vuole. Cioè, ci sono giocatori che chiaramente sono a fine ciclo, ragazzi, e che magari vanno in altre realtà dove funzionano. Calulu lo vogliono, cioè se la Juve vuol fare subito cassa, vende Calulu e Bremer e i soldi li fai, chiaramente. Fratelli, ma un periodo simile abbiamo mai visto così lungo? Anni che non si vinceva nei passati, ma questa mediocrità io credo di non ricordarla. Ho ricordi distorti dai 9 anni di Squetti. Caro Gaetano, secondo me sai perché no? Perché è vero che abbiamo avuto quei 9 anni, che sono stati 9 anni pesanti, pesanti, pesanti, pesanti, e di errori clamorosi. Però io qua oggi non vedo prospettive. Io non vedo prospettive. Perciò dico, se ce n'abbiamo una di garanzia, che però anche lui ci ha fatto un po' traballare, ma che è Spalletti, ripartiamo da lì, cambiando ovviamente tutto quello che possiamo cambiare a livello dirigenziale, quindi come lì, quindi Modestò, cercando di migliorare, perché poi dipende tanto anche da lì, e per quanto mi riguarda anche e soprattutto a livello di squadra.
5: All'amico dico che è giusto quello che dice lui, ma capiamo però il senso del discorso. Lui dice: non esageriamo, però. Ah, Eugenio da Castaldo, ok. Siete troppo istintivi, non possiamo azzerare sempre tutto ogni anno. Un mese fa dicevate che bastavano 4 innesti. Considerate che alcuni non ne hanno più. Yıldız, McKennie e Thuram su tutti. Giocare le partite in 8 non è possibile con il calcio moderno odierno. E hai ragione, ma io non sto dicendo che devono andare via tutti.
6: No,
5: sto dicendo
6: chiaro,
5: che io non sentirei la mancanza, sentirei solo tra virgolette la mancanza di Yıldız, per dire che non c'è un giocatore che secondo me è degno della Juventus, che ho negli occhi e nel cuore.
6: Concordo.
5: Quello, poi è chiaro che devono restare, è chiaro che noi dicevamo, beh, tutto sommato, se la squadra funziona, ma non l'ha capita Spalletti, non l'abbiamo capita nemmeno noi.
6: Poi sai, ritorno sempre sul solito ragionamento, ragazzi, noi raccontiamo cronaca e la cronaca è pesantemente influenzata anche dai risultati, perché la Juve di Spalletti da Roma, da quel risultato a Roma, il tracollo con il Verona, era una squadra che aveva delle difficoltà, ma che era arrivata a più 5 sugli altri. Il rientro di Vlahovic, che comunque è l'unico che ha segnato, cioè vedevamo qualcosa, poi improvvisamente crollano. E allora vuol dire che, e mi sento dire da Locatelli, della pressione e anche da Spalletti, non ci siamo. Quindi secondo me hai ragione, ha ragione l'amico, però ripeto, siccome noi non sappiamo quello che accade da una settimana all'altra, raccontiamo quello che vediamo. Però credo che dopo 37 giornate di campionato
7: ormai il quadro, anzi mi verrebbe da dire anche dopo 2 anni della stessa solfa e degli stessi giocatori, il quadro ce l'abbiamo. Cioè, voi vorreste ripartire da Kumainers l'anno prossimo? Penso di no. Vorreste ripartire da Di Gregorio con tutto il bene? Penso di no. Vorreste ripartire da Douglas Lewis? Penso di no. Vorreste ripartire da Cambiaso? Penso di no. Vorreste ripartire da Locatelli? Penso di no. Poi è chiaro che qualcuno rimarrà, ma se non si cambia questa roba qui,
5: guarda, facciamo un giochino. Questo discorso è chiaro e penso che dai messaggi che leggo è chiaro anche a voi. Poi se qualcuno vuole dire io sentirei la mancanza di Tizio, che è sempre ognuno, ce lo dite così facciamo un'idea. Io ti ripeto, forse la sentirei di Ildiz, degli altri di nessuno, ma nessuno, nessuno, nessuno. Facciamo questo giochino. Tu sei come lì, hai visto lo spettacolo che hai visto in Juventus Fiorentina, entri nello spogliatoio, cosa avresti detto e a chi l'avresti detto? Giusto per capire se siamo noi, Vincenzo, quelli probabilmente fuori,
7: Vincenzo,
5: dal contesto.
7: Mi sarei totalmente incazzato con la squadra, con tutti, dal primo all'ultimo, e gliene avrei cantate 4. Poi può servire o non può servire, però gliene avrei cantate 4. Ma soprattutto su come hanno perso quel tipo di partita. Quindi io mi sarei incazzato pesantemente.
5: Prendendomi le mie responsabilità, avrei detto io vedo un gruppo di ragazzi, la metà dei quali probabilmente, o un quarto dei quali, li ho portati io. Quindi in prima cosa che faccio, puto in aria e me la faccio arrivare in faccia, perché la devo fare a me stesso. Io così avrei fatto. Cioè io non avrei pensato...
6: Come Lino Banfi.
5: Sì, esatto, non avrei pensato all'etichetta in quel momento. Avrei parlato pane e salame. Forse ci capiamo meglio. Dopodiché, tu, se parla il capitano in campo, stai muto. Vuoi 12 milioni, 7 milioni, 8 milioni, quanti ne vuoi? Per me abbiamo finito di parlare oggi. Poi magari non parlerai con me, perché quando esco da questa stanza sarò il primo ad andare via. Ma per quanto mi riguarda, tu hai finito oggi di parlare di rinnovo con la Juventus.
7: Per far questo deve avere un'identità che, esatto, non hanno, esatto, che non hanno.
5: Tu,
7: Vincenzo,
5: se il capitano, se non ti seguono, sei un altro problema. Tu para una volta. Voi ricordatevi che questa è la Juventus e probabilmente dovresti uscire qua e chiedere scusa uno a uno dei tifosi che stanno qua fuori, uno a uno. Puoi passare tutta la serata e il pomeriggio, visto che vi lamentate che non c'avete niente da fare nel tempo libero, a prendere il telefono e a chiedere scusa sui social, invece di fare, sì, i post con la fascia da capitano quando non venite messi in campo, con le frasine, il 9, io sto qua, non mi muovo, eccetera, eccetera. Prendete i social e chiedete scusa a ognuno e rispondete a quello che scrivono sotto. Poi vi leggete i commenti che vi scriveranno, vi sentite le parole che vi diranno, accendete tutte le radio, non vi blindo, non vi tengo protetti dal mondo esterno. Il mondo esterno vi ricorda, se lo leggete e lo ascoltate, quello che state diventando, quello che siete, e forse vi rendete conto di quello che avreste dovuto essere e quello che siete. Dopodiché sarò il primo ad andarmene adesso, che quando esco fuori probabilmente mi mandano via, però almeno queste cose ve le ho dette, e le ho dette anche a me stesso, e lo rifaccio. Questo vorrei fare.
7: Vai, Fede.
8: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, guardando un po' cosa sto pensando io, stamattina mentre lavoravo, quando è girata voce che c'era De Piero alla Continassa, no? Ah, Joy Medical. Ho detto, non lo so, mi è scattata una cosa, ho detto, ma quando un po' cosa stiamo facendo noi? Cioè noi litighiamo fra di noi, quello non è buono, Spalletta deve andare via, deve venire questo, no, ma quello ha sbagliato, quello se ne deve andare, il portino non è buono. Cioè noi stiamo facendo il gioco che vogliono chi non ha voluto che noi andassimo in Champions. Quindi noi non andiamo in Champions perché ci hanno proprio pilotati a non andare in Champions, capito? Perché vedete tutti quelli che hanno combinato alla Juve.
5: No, non siamo andati in Champions perché abbiamo messo in casa con la Fiorentina 2-0. Perché abbiamo pareggiato col Verona, abbiamo pareggiato col Sassuolo.
7: Usciamo da questa cosa, Pasquale, perché
5: poi
7: sennò...
5: sicuramente
7: sì,
5: siamo merce alla mano di tutti.
7: Con tutte le porcate che ci hanno fatto, bastava battere il Verona.
5: Avevamo
7: nemmeno la Fiorentina. Bastava battere il Verona. Quindi, ragazzi, usciamo da sta roba qua.
5: Mettiamo da parte queste cose.
7: Però usciamo da
5: queste qua.
7: Non ci hanno
5: perché
7: mandato.
5: Altrimenti, perché dai, altrimenti su. Ci meritiamo di avere questa squadra qua. Perché altrimenti ci meritiamo di avere giocatori che magari manco si lamentano in campo, però fuori dicono: vabbè, però c'hai, non ci hanno dato il rigore. Però dai, ci hanno annullato il gol. Però mi hanno annullato il gol e non so perché. Chiediglielo in campo e fanne un altro più bello.
7: Guarda, c'è un amico Peter da Malta.
5: Fai come lui. Al limite, fai come con Cesao. Mi vengono a munire per una stupidaggine. Io festeggio. Sì, esatto.
7: L'amico Peter da Malta, uno dei primissimi messaggi, ci sono molti in ansia per il Diz. Per l'anno prossimo, credo che per fare il mondiale lui sta stringendo i denti, ma ho paura che possa poi risentire durante il mondiale. Sai, il Diz non sta bene da tempo, e l'abbiamo raccontato, l'abbiamo detto e lo sappiamo. Lui è giustamente stringente. Io a Ildiz non ho niente da dirgli. È vero che non segna, mi pare, la partita col Sassuolo, però non ho niente da dirgli. Ha fatto tutto il possibile per questa squadra. È chiaro che andrà al mondiale e stringerà i denti, sperando che la Turchia esca al primo turno. Ciao amici juventini, finito di lavorare, come al solito sono in macchina in vostra compagnia fino a casa, è sempre un piacere. Grazie Luigi da Milano. Vai. Ciao, Luigi.
5: No, voglio rispondere un attimo ad Antonio, sì. Che dice: Vincenzo, onestamente parlando, come tu sei, ti ringrazio. Chi sono i giocatori raggiungibili? Io la vedo dura. No, te lo spiego Antonio. Anche qui con una ciò non va come lì, ok? Tognozzi con un direttore sportivo, un Berta di turno. Complimenti a Berta e Michele che hanno vinto la Premier.
7: 22 anni, no?
5: Che hanno vinto la Premier. Con un dirigente vero, riconoscibile, e con Del Piero. Vado da Bernardo Silva e gli vado a dire: amico mio, c'è bisogno di campioni e di uomini, questa è la Juventus. Bernardo Silva non sono mica convinto e ti dice di no. Alisson non sono mica convinto e ti dice di no. Non la qua. No, fidati, se tu vai con gli uomini giusti, con le motivazioni giuste, il resto lo fa la Juventus. E tu li lusinghi non dicendo vieni tu e salvi tutti quanti, perché questo lo disse Spalletti giustamente: non dobbiamo pensare che viene il salvatore della patria e tutti dietro, no. Ma bisogna cominciare ad alzare il livello. Tu sei uno che può alzare il livello, certo, insieme agli altri.
7: Se va Del Piero invece di Como lì, siamo, capisci, già un passo avanti.
5: Capisci,
7: questo,
5: capisci.
7: Però dobbiamo anche ricordarci che noi l'anno prossimo andremo in Kazakistan, in Azerbaijan.
5: Andiamo in Kazakistan per alzare questo trofeo. E poi l'anno
7: questo
5: dopo
7: mi piace.
5: E l'anno
7: questo
5: dopo andiamo a prenderci la Champions. Questo, o comunque andiamo a prenderci la Champions, nel senso ottavi, quarti, cioè nel senso andiamo per crescere ulteriormente.
7: Questo mi piace come
5: il
7: ragionamento.
5: Il giocatore può essere stimolato perché la Juve non è...
7: Ma io te l'ho detto, la Juve deve, l'anno prossimo deve, come primo obiettivo deve vincere l'Europa League, come primo obiettivo, che sarà tra l'altro un'Europa League ridicola. Guardate chi ci sta andando, per cui dobbiamo partire da lì. Però noi, Vincenzo, finché non sapremo chi saranno i giocatori che usciranno, perché sai, se tu riesci a fare una grande campagna cessioni, e ripeto, credo che non piangeremo per nessuno, e ti metti un bel gruzzoletto, allora puoi lusingare anche qualcuno. Dice: guarda, vieni a zero, ti do 9, Bernardo, ti do. Tanto poi lo sai come sono i giocatori, no, Vincenzo? Lo sai,
5: sì, sì,
7: ti
5: sì.
7: Do 9, allora viene. Però devi abbassare il tetto ingaggi, devi fare delle plusvalenze, devi vendere bene. Allora a quel punto sono anche d'accordo con te. Prego.
9: Ciao a tutti. Sempre complimenti per la trasmissione, perché mi piace sempre quando parlate della Juve.
7: Grazie.
9: E io volevo chiedervi una cosa, visto che voi sicuramente siete più esperti di me, ma la domanda è questa: voi credete che questa, la proprietà, cioè Elkan Exor, con questa proprietà la Juve ritornerà protagonista in Europa prima o poi, visto che sentivo parlare un giornalista di Tutto Sport, non mi ricordo il nome, che diceva che giustamente che oggi il calcio che viviamo oggi è soprattutto a livello europeo che conta,
7: certo. Il collega ha ragione,
9: anche per una questione economica.
5: Certo.
9: La mia domanda è: ma la Juventus riuscirà prima o poi, non dico ad essere a livello, ma a competere con Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, allora, squadre qui?
5: Chiarissimo il messaggio, intanto rispondi. Allora, ti comincio a rispondere io. Non ci è arrivata quando ci poteva arrivare,
7: esatto.
5: Perché Andrea Agnelli a un certo punto, vinco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scudetti di fila, vado a prendere Ronaldo, perché oramai ho distaccato tutto, dietro di me giocano dal secondo posto a scendere, il primo è della Juventus, devo avvicinare le grandissime. Come lo faccio? Devo ridurre la distanza di fatturato tra noi e loro, perché il discorso è tutto di natura economica. Quelli hanno il proprietario del City che ha tipo patrimoni da 8-10 miliardi,
7: sono inarrivabili
5: rispetto ai due di Elkan, quindi sono inarrivabili. Allora io intanto prendo Ronaldo e provo ad avvicinarmi. Poi è successo tutto quello che è successo, quindi siamo venuti giù, eccetera, eccetera, ci siamo avvicinati. Quindi ci può arrivare, ci vorranno lustri, cioè lustri, ci vorranno decenni, onestamente. E lo puoi fare soltanto se cominci ad affidarti ai dirigenti giusti e ridai l'identità alla squadra e piano piano cresci. Chiaramente non lo puoi fare da oggi a domani.
6: Allora, tanto vedo diversi amici che ci hanno scritto da Rimini, che dicono che loro si consolano con la loro squadra di basket, sapendo la mia persona per il basket. L'ho vista sera la partita, quindi complimenti agli amici di Rimini, anche un saluto agli amici di Pesaro. Devo dire la verità, io ieri facevo il tifo per Rimini per tutta una serie di motivi, però un abbraccio anche agli amici di Pesaro, è vero, voi vi potete consolare. Allora, dice Marco: a proposito di Arsenal, Arteta è il primo anno malissimo, poi anni di secondo posto, un anno con titolo buttato e ora vince. Secondo voi quanto avrebbe resistito da noi? E stiamo parlando di una squadra molto più attrattiva della Juve attualmente in un campionato più difficile. Ma questa è una riflessione fondamentale. Noi non avremmo avuto quella pazienza. Noi sei mesi via. Ora che abbiamo un allenatore che non è Gesù Cristo, ma che è un allenatore di tutti quelli avuti negli ultimi anni, è il più forte che abbiamo avuto, lo vogliamo mandare via. Quindi vedi come siamo fatti. Però lì ritorno al ragionamento di Vincenzo di prima. Micheli e Berta. De Laurentiis aveva capito che il motore di Giuntoli non era Pompilio, che infatti gliel'ha dato, era Micheli. Te l'ha dato Micheli?
5: No.
6: Giuntoli da solo, abbiamo visto. Ci vogliono uomini competenti.
5: Noi abbiamo aumentato solo il costo dei ristoranti.
6: Va bene. Vabbè, il ristorante ci vanno tutti, però a mangiare.
5: Tu mangi quanto me?
6: No.
5: Perfetto.
6: È vero.
5: Modric ha mandato la foto di come diventerai, sì, se mangerai.
6: Modric è andato al Milan senza coppe. Verissimo. Certo. Io però vi faccio un altro. Qui dovete essere onesti, però. Se la Juve avesse preso Modric, cosa avesse? C'ha 40 anni.
5: No,
6: è fermo, finito. Fermo. Ma fermati. Sì, però questo. Ma io sono d'accordo con l'amico. Io Modric lo prenderei ora.
5: No, il discorso è un altro. Il nostro amico te lo dice per dire: Bernardo Silva ti può dire di sì.
6: Però c'ha 32 anni Bernardo Silva, sì. Modric 40.
5: 40, perfetto. Però allora l'unico problema di Bernardo Silva, ve lo dico chiaramente, è che ne ho parlato con Alain Valnecchi, che ha contatto con giornalisti spagnoli, che dicono all'80% firma per il Barcellona. Poi non so se dopo la debacle con la Fiorentina avrà detto facciamo 90, perché tra le altre cose ha la famiglia lì. Quindi è molto tentato. Ma la Juventus è un richiamo che lo stuzzica. E ti ripeto, se vai con gli uomini giusti, col progetto giusto, Bernardo Silva non è che ti dice ma ha chiamato la Pergolettese, con tutto il rispetto sempre per la Pergolettese, ma anche alcune squadre di Serie A, ma ha chiamato la Juventus. E se ci va il Del Piero di turno, dico per dire, per far capire il nome, se ci va il dirigente bravo di turno, se ti portano come fecero con Nedved se l'andarono a prendere con l'aereo privato, se lo portarono lì, gli fecero vedere il progetto, gli allenamenti, le cose. Ok, se tu mi dici sì, questo è quello che tu... Qui è dove lavorerai. E lui disse sì.
6: Guarda, un amico ci scrive, il buon Fabrizio. Comolli manderebbe il postino di Maria De Filippo.
5: È improbabile, Fabrizio, quello è il discorso.
6: Allora, siccome siamo in debito di una marea di messaggi, penso che dobbiamo fare nemmeno quesiti, perché andate da sole. Ma esiste sempre,
5: certo,
6: come si chiamava?
5: C'è posta per te.
6: Ah, c'è posta per te. Sì. Esiste sempre.
5: Immagina, ti vanno da Bernardo Silva. Oh, c'è posta per te. Senti, se sei interessato a giocare in una squadra bianconera di Torino, per piacere. Torniamo da poco.
6: Ma davvero esiste sempre?
5: Certo che esiste sempre. Vabbè, fanno oramai 4-5 puntate all'anno, è che è un colossal. Vabbè. Ma dobbiamo parlare di sta roba, dai, torniamo tra poco e ne parliamo. Fabrizio, grande Fabrizio.
10: Due colori, due voci.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Derisi, mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di

0: Alla Rabia sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
1: La cronaca alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario allo giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
0: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
1: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
0: Il ciclismo: Narvez Calel-Tris, l'ecuadoriano, batte Massimo Volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia. È sua la 3ª vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ciao Andrea da Roma. Allora, 2 cose velocissime. La prima: Locatelli capitano riprende Vlahovic per l'atteggiamento. Vlahovic risponde e vengono multati tutti e due. E questo non capisco perché. Cioè, se un capitano ti riprende, tu un giocatore normale ti stai zitto e no che reagisci. Quindi multa tutti e due, sbagliato. Secondo aspetto, come lì, inutile parlarvi, i risultati parlano. Ha ragione. Ricoperti di milioni di euro, fiducia, per poi non riuscire a vincere contro una squadra che ha finito il campionato 2 mesi fa. È inutile parlare, è superfluo. Tutte parole al vento. Tempo sprecato, non sono in grado. Bravo, tutti via.
4: Poi su tutti per reset definitivo. Un cambia completamente lo schema, l'intento fra i giocatori, e fa collagene dappertutto. Io ce l'ho, è un uomo Juve, Raffaele Palladino. Io ce l'ho perché andiamo ancora a riconfermare Spalletti, ma poi dietro l'angolo saremo costretti a chiamare Palladino, l'unico che può cambiare tutto, cambierà tutto.
5: Ciao Ale Vincenzo, Ale Talentate. Allora, l'anno inizia con il fallimento del mercato e Colomoni che sfuma praticamente il penultimo giorno. Poi abbiamo un allenatore licenziato ad ottobre. Siamo andati presto fuori dalla Champions giocata. Il mercato di gennaio a riparatore inesistente. Ci abbiamo qualche illusione. Poi siamo andati fuori dalla Coppa Italia. Siamo stati distrutti dal VAR con un macello di episodi e di gol annullati ingiustamente. Non ci siamo qualificati per la Champions. Io aggiungo anche buona parte per colpa di questo VAR che ci ha danneggiato. L'Inter ha vinto il campionato. L'Inter è stata coinvolta in un grandissimo scandalo arbitri che ci ha illuso di vederli in Serie C, ma probabilmente sparerà tutto in una bolla di sapone perché sono riusciti a insabbiare anche questo. L'Inter ha vinto lo scudetto, ci aspetta un mondiale senza l'Italia. Beh, direi niente male quest'annata, eh?
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: diluvio, diluvio, diluvio.
1: Sì, tra l'altro, Marangio, vedevo che dalla prossima settimana lunedì 31 gradi.
0: Sei un maledetto.
1: E che c'entro io?
0: Sei un maledetto.
1: Beh, sono maledetto. No.
0: Stai chiamando
1: allora,
0: il caldo.
1: Vi ricordo, se la temperatura supera i 20 gradi, supera,
0: fa caldo.
1: Il maglioncino di lana con la camicia sotto e magari la canottiera anche no. Sei noi triste. Oggi, ragazzi, eravamo veramente imbarazzati.
0: Ma sì, abbastanza.
1: Sì. C'è poco già. Da ridere, c'è poco da ridere. Allora, Peppe dice: fermate come lì prima che rinnovi altri. C'ho tutta una riflessione: se passano altri 4-5 anni così, nessuno si ricorderà più nemmeno il nostro passato e la società non riuscirà più a portare campioni veri a Torino. Ed è per questo che non possiamo più perdere tempo. Unico snodo è il ritorno di Andrea. Allora, io però ieri facevo anche un altro tipo di riflessione. Andrea. Vincenzo, Andrea è tutto. Però è anche tutto, perché voglio cercare di spiegarmi bene, eh. Facile ritornare al ragionamento Marotta, per l'amor di Dio, mi è venuta anche a noia sta storia di Marotta, perché ora sembra che non si riesca più a fare calcio senza Marotta. Però se te ci pensi bene, i nostri guai cominciano da lì. Anche perché quando il signor presidente dell'Inter se ne andò cacciato dalla Juventus, io sono convinto che poi, siccome gli scheletri nell'armadio, a parte te e Marangio, ce l'abbiamo tutti, Rossi c'ha gli armadi pieni di scheletri,
0: sì.
1: È chiaro che lui sapeva di qualche scheletro nell'armadio della Juventus. E guarda caso, poi a giro di un paio d'anni, cosa è successo? La Juventus è crollata.
0: Certo che sì.
1: Ok? Perché lui sapeva tutto. Quindi te lo mandi via, lui se ne va all'Inter e dice: a questo punto ti affondo. E ci ha affondato. Perché ci ha affondato? Però che noi non abbiamo avuto la lungimiranza di trovare un management che potesse sostituire questo benedetto, maledetto tizio. Io ho una cosa che gli rimprovero ad Andrea.
0: Sono molteplici gli errori che ha commesso alla fine di un'epoca che noi veramente, per la quale noi lo ringrazieremo in eterno, quella di mandar via Marotta in quel modo.
1: Ma di non averlo sostituito, Vincenzo.
0: Ho detto sono molteplici, si mi fai venire a parlare.
1: È furnuto.
0: Allora, di aver mandato via Marotta, di averlo mandato via in quel modo. Tu dici che c'entra il modo? È il modo.
1: No, c'entra.
0: Il modo alimenta le ripicche.
1: Bravissimo.
0: Perché poi ci vuole anche modo e modo per salutarsi. L'amico tuo, per esempio, ha scelto un modo molto soft per non essere quello che poi quando se ne va fa la fine degli altri allenatori da Napoli, no? O giocatori, cioè che vengono attaccati come traditori, eccetera. Allora lui ha detto: te li lascio i soldi. Secondo me è venuto il momento di salutarci, amici, come prima, ciao. Noi lì invece Andrea è stato incauto, perché chiaramente il modo alimenta, come dicevo, la ripicca diventa arma, visto che tu eri lì dentro per tanti anni, nelle mani di uno che poi è andato non alla Roma, non al Napoli, all'Inter, ok, con tutto quello che ne consegue. E quindi chiaramente quello è stato. Poi l'altro errore è che tu hai detto: ma sì, ma Fabio Paradi può fare tutte e due le cose.
1: Capisci?
0: E mi hai tolto quello che sapeva fare, perché non si è più concentrato su quello, e lo hai messo a fare cose che invece hanno creato probabilmente danni. Poi dici: ok, paga anche Paratici. Ma che vuoi che sia? Mica possiamo andare a cercare adesso un altro staff. Noi facciamo le promozioni interne. Viva Cherubini! Va benissimo Cherubini,
1: cioè,
0: per carità.
1: Secondo me poi
0: lo so,
1: il
0: che
1: meno
0: per
1: peggio.
0: Carità, adesso sarebbe stato meglio di Como lì, per dire. Perfetto. Poi dopo, io su Giuntoli ci sarei cascato anche io, ti dico la verità.
1: Ma anch'io probabilmente.
0: Quindi lì non,
1: ma
0: non
1: lì siamo
0: colpa.
1: Già nell'epoca.
0: Là siamo già nell'epoca post Andrea Agnelli, eccetera. Però quelli sono stati gli errori molteplici commessi. E li abbiamo comunque pagati. Posto che le plusvalenze si possono fare, sono autorizzate, ma noi le hanno fatte passare per l'atto illegale per eccellenza. Però quello.
1: E dice Simone Rappumezia: no, perché poi, ragazzi, io non voglio ritornare su una storia che conosciamo tutti. Però è normale che i nostri guai ricominciano poi fondamentalmente da lì. Dice Simone Rappumezia: mi rendo conto che Andrea, il grande Andrea, però non abbia potuto costruire basi solide perché noi esistessimo anche senza di lui. È vero. un po' gliel'hanno impedito, un po' non lo ha fatto, ma probabilmente perché credevamo tutti noi che la Juventus potesse esistere vita natural durante con Andagnelli. Poi, come scrive correttamente anche un altro amico, Marotta era quello che voleva confermare Del Neri, se ti ricordi, e poi invece Conte prese Agnelli, cioè Conte prese Agnelli, Agnelli prese Conte, quindi anche Marotta ha sbagliato.
0: Certo, però in una società costituita, allora sono quegli errori che tu dici, io però riconosco una struttura che sta venendo fuori. Si sbaglia, nessuno comincia e non commette nessun errore, ma quella struttura avrebbe fatto sì che poi venisse fuori un qualcosa di positivo, di stabile, di duraturo nel tempo. Qua si sbaglia perché c'è incompetenza, non è che si sbaglia perché si può sbagliare, quello è il problema. Perché tu dici, tutti quanti voi e noi diciamo, vabbè, ci saremmo cascati anche noi con David Openda, segnavano. La competenza non è nostra, cioè noi possiamo giudicare il giocatore dai gol che ha fatto, dai video su YouTube, ma poi fare il direttore sportivo di un club come la Juventus richiede altro, richiede l'intuizione, la capacità di andare oltre i numeri e di dire, sai che c'è questo giocatore che ha segnato poco, ma secondo noi se viene da noi diventa un toro. Questo ha segnato tanti gol, ma secondo me da noi diventa un pulcino. Il grande dirigente è quello che riesce a vedere questa roba qua, al di là del gol, al di là dei filmati, al di là dei numeri, al di là del database, che va a rintracciare quello che può diventare il tuo guerriero. Allora ti faccio e vi faccio una domanda che spesso ci facciamo come esempi. Tu, con questi giocatori che ci sono alla Juventus, con chi è che andresti a fare la guerra?
1: Con questi?
0: Sì. Ci stai pensando pure, Santarè? Su.
1: Perché non voglio di nessuno.
0: No, e devi di nessuno.
1: Ma sai, Vincenzo,
0: con chi è che vai a fare la guerra? Voi con chi è che andresti, allora, a fare la guerra? Con questi qua.
1: Bisogna capire cosa vuoi. Cosa intendi per andare a fare la guerra? Cioè, se intendi andare a fare la guerra in trincea, botte, mi porto dietro Vlahovic, mi porto dietro Gatti, mi porto
0: sportivamente parlando.
1: Sportivamente parlando, Vincenzo, a fare la guerra con questi non ci vuole con nessuno.
0: Certo, ma anche tu, se tu dici, la voglio mettere sulla questione fisica, Orban l'ha steso a Gatti, dai. Vlahovic sta più Vincenzo, da chi
1: Gatti
0: è stato marcato Vlahovic adesso?
1: Da Pongracic.
0: Perfetto. Pongracic, che partita ha fatto? Okay. Lo sai che è uno dei più scarsi, che loro là stanno ancora dicendo, ci avevamo Milenkovic, abbiamo preso
1: Vlahovic.
0: No,
1: no,
0: però
1: capito.
0: Ti sto dicendo che non
1: però
0: è neanche per non
1: serve
0: anche
1: dicendo
0: quello.
1: Una cosa, Gatti, infatti, secondo me la Juventus la deve lasciare. Poi andrà a fare un grandissimo campionato in un'altra parte, ma la deve lasciare. Vlahovic, sto tira e molla, mi è venuto a noi anche a me. Abbiamo visto poi quali sono stati i sostituti di Vlahovic. Però io sono il primo che ti dico che dal disaster Europa League, forse, e prendo in prestito le tue parole, Vincenzo, che sono sagge, a volte da un disastro nasce un'opportunità. Prendiamola sta opportunità, prendiamola, anche se oggi sembra tutto negativo, perché la Champions dovrebbe comunque portare a dire, vabbè, oh, anche quest'anno ci siamo salvati, al netto del disastro economico, ve l'ho fatti vedere ieri i numeri, quindi su quello ci siamo. Però siccome di questi qua noi non ci porteremo nello zainetto per andare a fare la guerra a nessuno, e allora amen, nel senso, è chiaro che non partiranno tutti, perché è giusto che non partano tutti, però io determinati giocatori, alcuni proprio, prima un amico diceva, vabbè, ma tanto se dobbiamo fare l'Europa League in Kazakistan, mandiamoci Openda, David, Kuminers. No, nemmeno Kazakistan devono andare via. Poi è difficile venderli, perché il difficile sarà venderli. Secondo me l'olandese, qualche amatore lo trovi a Roma, magari lo prende Gasperini, gli fa lavaggio del cervello, è felice e contento, viene qua, lo si vede pure abbronzato, pensa te. Ma David Openda ci vuole veramente tanta passione per prenderseli. La Juve, a prescindere, non li deve più tenere.
0: E io ti dico anche una cosa, ma non la dico a te, no, perché so come la pensi, la dico a voi. Io non rimpiangerò nessuno di questi. se con Miners diventa di nuovo con Miners nella Roma, io non lo rimpiangerò, perché da noi non ha fatto nulla.
2: Nemmeno io.
0: Se Gatti diventa il difensore più forte del mondo, io non lo rimpiangerò, perché da noi non è stato in grado di farlo. Se Vlahovic comincia a segnare 200 gol, io non lo rimpiangerò, perché da noi ci ha fatto penare i gol sbagliati, e perché nel suo lungo periodo ha fatto quello che la parte minima che doveva fare, ma non ha mai fatto qualcosa in più. E questo vale per tutti.
3: Ma io non rimpiango nessuno. Infatti.
0: Non lo rimpiangerò questo nessuno, anche se dovessero crescere fuori. Poi, tra i tanti errori che state dicendo che ha commesso Andrea Agnelli, tutto giusto, anche la Superlega, per come è stata presentata, portata, quella è stata poi probabilmente la madre, perché lì ci hai reso ufficialmente attaccabili, perché già ti volevano far fuori in Italia, l'hanno fatto fuori dall'Euro, cioè anche Seferin ti ha preso ovviamente di cattivo auspicio, ti ha attaccato e via. Quando invece qualcuno, Marco da Tivoli, dice: secondo voi non è stato troppo tifoso? Ragionare di pancia è sempre sbagliato, però io quello non lo vedo come un difetto. Ti può portare a commettere degli errori, ma io voglio un presidente competente e tifoso, perché significa che il magone che proviamo noi lo prova lui per primo. La rabbia che proviamo noi, esatto, verso un allenatore che se n'è andato, esatto, e che ci fa dei gestacci, la prova lui per primo.
1: Esatto.
0: Allora io gli consento di essere troppo tifoso e di ragionare di pancia qualche volta, ma avere un tifo, un presidente come lui, tifoso come lui, forse è quello che ci manca adesso.
1: E qui guarda, c'è un bel gancio anche con Gualtiero, che ci manda un messaggio, perché quello che dice lo sposo in piano, lui dice: ci vuole più juventinità. Sì, ma non secondo me necessariamente in campo, perché la juventinità in campo, se parliamo di allenatori, a me me ne frega il giusto. A me frega che juventino o non juventino, l'allenatore sappia dare i suoi diktat. Noi abbiamo avuto allenatori juventini: Conte, Allegri, tifoso della Juventus, e con loro abbiamo vinto. Ma abbiamo vinto perché avevamo una squadra fortissima, oggettivamente, a parte il primo anno di Conte, dove Conte ha fatto molto bene, un miracolo, anche il secondo anno. Però mentre sulla dirigenza, ecco perché io mi aspetto molto anche da Giorgio Chiellini, spero, perché lui la juventità sa cos'è e la può trasmettere. Però poi su quelli che vanno in campo, a me, che siano tifosi della Juventus o no, a me non me ne frega niente. Mettiamo la juventinità, e ritorno al ragionamento anche di Del Piero, nel contorno. Poi l'allenatore è tifoso della Juve, bene, non è tifoso della Juve, sti cavoli. L'abbiamo avuto uno che ti ha detto che lui odiava il palazzo, il sistema, no? Però accolto come il santone. Ah, abbiamo Sarri, che ora torna a Napoli, almeno lì si trova proprio nel suo. Ah, abbiamo il santone, sì. Però a me, che lui fosse juventino, a un certo punto io ho sempre anche detto, no, e Vincenzo su questo mi prende a schiaffi e ha ragione, che mi ci stavo pure, come dire, convivendo. E anche quella volta che lui disse: oggi mi sento gobbo, io c'ero perché ero a Roma, ragazzi, io ho sentito dei brividi, dico la verità, ho detto: cavolo, da uno che ieri ci odiava e che oggi dice: però ho capito cosa vuol dire essere gobbo. Quindi a me che l'allenatore o i calciatori siano juventini, a me non me ne può fregà di meno, mi basta che mi facciano vincere.
0: Certo, certo.
1: Invece giustissima sottolineatura di Vincenzo: dirigente, presidente, team manager, quindi Modesto, per carità, mettici Del Piero lì, ma non perché c'ho qualcosa con Modesto, ma perché è inutile. Mettici Del Piero lì, che ci va lui nello spogliatoio, allora sì.
0: Ti faccio subito un esempio su quello che stai dicendo correttamente. Como lì, quando ha preso Spalletti, ha detto: finalmente, perché non dormivo più la notte con Tudor, che però hai voluto, hai tenuto, eccetera. Secondo te non ha dormito la notte? O comunque, se non ha dormito la notte, non ha dormito la notte perché era dispiaciuto per la Juventus, o perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto fare, aveva sbagliato delle scelte e quindi era venuto meno a una promessa professionale fatta verso la Juventus e verso se stesso? Perché tra lui e Del Piero, che a momenti a Sky piangeva dopo il 3-0, sì, a Firenze, io ci vedo uno che stava veramente con il magone dentro, che diceva: ma porca miseria.
1: Sì, sì, sono d'accordo con te.
0: E quella è la differenza.
1: Maurizio, tanto ti saluto, benvenuto. Anche se è il primo messaggio. Non ce l'abbiamo con Gatti, ci mancherebbe altro. Ma Gatti, se noi vogliamo una Juventus più forte, dobbiamo andare oltre alcuni giocatori. Locatelli, Cambiaso, ci metto anche
0: però,
1: Gatti.
0: Però Maurizio, e ti do il benvenuto anche io, certo, mandacene, certo, mille di messaggi, perché come vedi poi lo leggiamo e diventa argomento di dibattito. Ma onestamente, Ale, con tutto il rispetto, ma tu hai visto un Gatti che ha sempre buttato l'anima,
2: sì, nella Juve? Sì.
0: Ah, l'ha sempre buttata.
2: Secondo me.
0: Secondo te sì.
2: Secondo
0: anche
2: me
0: con la Fiorentina.
1: Beh, con la Fiorentina,
0: vabbè.
1: Vincenzo.
0: Vabbè. No, vabbè, l'importante è che ognuno c'ha. Giustamente, magari
1: no,
0: sbaglio io. Secondo me non sempre. Secondo me c'è stato un Gatti e poi c'è stato un altro Gatti.
2: No, questo hai ragione. Questo hai ragione.
0: Certo.
2: Questo hai ragione.
0: C'era
2: però
0: un Gatti
2: ci
0: che
2: vedo
0: ti
2: un ragazzo
0: dava
2: che
0: sì, il ragazzo è per bene. Ma a me io non voglio ragazzi per bene. Io, come dice Spalletti, voglio facce di cazzo in campo.
2: Guarda Rossi, ah, me lo blobbi poi questo.
0: Voglio quello.
2: Però lui
0: io voglio gente cattiva. Voglio gente cattiva. Io mi arrabbiai, ci arrabbiammo con quella Juventus che era fatta di campioni e rispetto a questi di fuoriclasse, quando ad Haifa un rigore netto su Cuadrado nessuno andò a protestare.
2: È vero, è vero, è vero, è vero.
0: E lì ti arrabbi ancora di più perché dici là c'è il campione, là c'è l'uomo dietro il campione, che cosa c'è che non va? Evidentemente c'era dell'altro. Chi andò a metterci la faccia? Andrea Agnelli, che poi andò nello spogliatoio, gli sono, gli canto la serenata a tutti quanti, perfetto. Io ho visto un Gatti che ha fatto una prima parte molto legato, poi a un certo punto ha sbarellato e ha cominciato a essere uno che comunque anche lui cercava la sua gloria personale, il festeggiamento, la cosa, l'esultanza così. Io guarda, mi ricordo tutto di certe
2: allora,
0: cose.
2: Allora, Lorenzo, sono d'accordo. Calulu, io mi porterei Calulu.
0: Fa la guerra.
2: La penso come te. Sì, io Calulu.
0: Va
2: sì.
0: Bene.
2: Mentre Pierluigi dice, Gatti finché giocava era ottimo, poi Spalletti l'ha escluso. Allora, ottimo no. L'ha escluso perché in questo momento Bremer, Calulu, Kelly danno più garanzie di Gatti. Perché Gatti fa i gol. Ragazzi, ma in fase difensiva l'abbiamo visto un miliardo di volte.
0: Ragazzi, l'ha messo Gatti in campo con la Fiorentina, gli ha detto va a fare l'attaccante per piacere.
2: E in difesa, colpo di testa, pallone a Mandragora. Gatti, ripeto, io per me è sempre impegnato, è sempre stato un giocatore, ma non è un giocatore da Juventus che immaginiamo noi. Può stare in una rosa, sì, però è il quarto difensore. Cioè, noi abbiamo criticato Rugani una vita, ragazzi, e tra Rugani e Gatti per me c'è un abisso. Se non altro Rugani ha giocato insieme a fior di difensori e giocava quello che poteva giocare. E Gatti oggi è, dal punto di vista difensivo, inferiore a Bremer, Calulu e Kelly. E infatti non gioca. Poi, per me, il cuore, la grinta, ce la mette. Gatti ci aveva portato in Champions. Perché Champions ci aveva portato Gatti con quel maledetto gol? O benedetto. Oggi dico maledetto perché ci sono fatti riprendere 7 punti da quelli. Anzi 5. Però onestamente ha delle lacune. Domani avremo anche Enrico nel penultimo serale. Insomma, lacune difensive importanti. Vai.
3: Buongiorno ragazzi, mi dispiace contraddirvi, ma il discorso di Villalpelosa non è per quello, perché ci andava poca gente o perché non ne valesse la pena, è perché la proprietà di Villalpelosa è una delle varie cose che sono
2: nell'eredità,
3: in
2: certo,
3: contendere tra certo,
0: certo, i
3: due rami
0: non
3: della famiglia Agnelli.
2: Ma c'è
3: quindi per
2: certo
3: questo, per evitare cose di questo genere, hanno preferito non farla più.
2: Hai detto bene, hanno preferito. Giustissimo, analisi perfetta. Poi ci sono tutta una serie di motivazioni per cui loro a Villalpelosa non ci sarebbero più andati. Chi diceva per ordine pubblico, chi diceva, diciamo che c'è stato il motivo,
0: il
2: per
0: gancio.
2: C'è stato il gancio. Poi Villalpelosa è fondamentale.
0: È l'identità che è fondamentale. Trovamela tu, ma se io devo fare la partita in famiglia all'Allianz Stadium per far sentire il jet set, per far sentire i nani ballerini, la gente che balla eccetera, e farmi un pippone su quelli che saranno le opportunità, no, no. Se devi fare trasferire Villalpelosa all'Allianz, devi fare un discorso come lo fece Andrea quando fece l'inaugurazione dell'Allianz.
2: Esatto, esatto.
0: Devi stare lì al centro del campo e devi dire a Villalpelosa, per una serie di motivi non ci andiamo, ma oggi è questa Villalpelosa. Oggi c'è anche l'avvocato qui, è seduto di fronte a me, lo vedo. Io sono qui di fronte a voi a ricordarvi che questa è casa vostra, questa è casa nostra. E oggi comincia il percorso per cui quando vengono qui devono tremare tutti. E da qui noi dobbiamo uscire quantomeno con la maglia sudata, ma 9 volte su 10 con i 3 punti in mano. E adesso cominciamo a le feste, cioè cominciamo a partire con la stagione, senza dimenticarci cosa siamo e chi siamo. E magari faccio nel maxi schermo faccio vedere la storia della Juve, chi ha scritto la storia della Juve, mille immagini dell'avvocato, mille immagini di Boniperti. Io trasferisco quell'identità che non posso più trasmettere a Villar Perosa, all'Allianz, non metto il jet set.
1: Io qui la penso esattamente come te, lo sai. Allora, due messaggi che alimentano molto il dibattito e vi ringrazio. Oliver dice: quest'anno Locatelli ha fatto partite clamorose, siamo troppo duri nei suoi confronti, e lo dico io che non sono stato mai un suo estimatore. È un ruolo che non è il suo, in un contesto diverso potrebbe essere a livelli di Marchisio. Allora, secondo me il paragone con Marchisio non ci sta, però sono d'accordo con quello che dice Locatelli. Locatelli per me ha fatto una stagione da 6 e mezzo. Io quello che contesto, se mi posso permettere, a Locatelli sono dichiarazioni che non ci stanno e alcuni atteggiamenti che da capitano della Juve non mi aspetto. Però Oliver dice una cosa sacrosanta: Locatelli ha fatto una grande stagione, forse la migliore, forse la migliore. Sono stra d'accordo, mentre sono un po' meno d'accordo con questo amico che dice che secondo lui Gatti dopo Bremer è per distacco il miglior stopper della rosa, nettamente superiore a Kalulu e Kelly che difensivamente sull'uomo fanno pena. Io, permettimi, non sono d'accordo, però è bello alimentare il dibattito.
0: Certo.
1: Per me no, per me tra a parte che Kalulu fa più il terzino, ma io Kalulu lo preferisco mille volte, ma dirò di più, preferisco anche Kelly, che ha delle enormi lacune ogni tanto
0: e che c'entra niente con la Juve,
1: e che non c'entra niente con la Juve, ma ancor meno se la mettiamo così, per me è Gatti.
0: Assolutamente.
1: Prego.
4: Ciao Vincenzo, Doc da Bari. Ma hai mai pensato che questo sia l'indirizzo societario e quindi Locatelli e gli altri non protestano perché la società gli ha detto di farlo, perché la società non ha obiettivi, perché la società non vuole vincere o non deve vincere, perché
1: ma
4: è sotto
1: non deve
4: ricatto
1: vincere,
4: magari,
1: ragazzi.
4: Mi è mai venuto in mente,
1: no,
4: questa cosa?
1: Sinceramente, sotto ricatto di chi? Ragazzi, ascoltiamo, ascolta amico mio, se tu battevi il Verona,
0: dai,
1: ok, ricatto, poi ricatto di chi? No, a questo non ci credo.
0: No, non
1: perdona.
0: Ci credo. Se dovessimo credere a questo, ragazzi, allora spegniamo la radio, la domenica ognuno si fa i fatti suoi, ci andiamo a vedere il Super Bowl, andiamo a vedere il tennis, andiamo a vedere il rugby, andiamo a vedere qualsiasi altra cosa, ci chiudiamo al cinema, andiamo a vedere la Libertas con Alessandro.
1: Quello ci va da prescindere.
0: E lo so, e non ci guardiamo più la Juventus. Se dovessimo pensare a una roba del genere, e soprattutto mi permetto anche di dissentire per il fatto che non esiste al mondo uno che, perché alludi alla proprietà, che dice alla squadra di non protestare, di non, e di possibilmente non vincere per poi andarci a rimettere di tasca sua altri soldi. O è pazzo? Non credo che lo sia, tutt'altro. O semplicemente non è questa la storia. La storia è che lui ci tiene, la vuole vedere la Juventus che vince, ma non sa scegliere gli uomini giusti, e forse non ha capito perché si trova in un'altra dimensione, perché la dimensione di chi non ha per motivi ovvi il contatto giusto con la realtà, ma ha un contatto con un ramo d'azienda. E se io ho un contatto con la Juventus come contatto con ramo d'azienda, io la gestisco in maniera d'azienda, quindi vado a cercare quello che può essere il miglior amministratore delegato su con il curriculum, vado magari a cercare altri dipendenti su LinkedIn, vado a cercare come un capo d'azienda quelli che possono essere considerati i manager top. Se io faccio così nel calcio, sbaglio. Se io invece vivo il calcio, cioè, se io invece vivo il calcio considerando che, ok, io sono uno abituato a ragionare da azienda, rami d'azienda, eccetera, ma questo ragionamento io non lo posso fare, ho bisogno di gente che conosce il calcio, che sa l'importanza dell'uomo dietro al progetto, che sa l'importanza dell'identità, che sa l'importanza anche di quello che si dice in uno spogliatoio prima di scendere in campo e dopo che sei tornato magari con una sconfitta. Allora io devo delegare, perché io questa cosa non la riesco a vedere, non mi appartiene, la devo delegare a qualcun altro.
1: Intanto Vincenzo, vatti a leggere una cosa su intanto per confermare, ma non
0: su
1: perché
0: dove?
1: C'è un WhatsAppino interessante
0: e non mi è arrivato a me.
1: Vabbè. Per dire che noi non siamo fenomeni, sbagliamo e tutto, però adesso vi leggo un pezzo scritto dal giornale Rosa, che comunque qualcosina sa, e vedete che è esattamente quello che vi abbiamo detto noi.
2: Non tutti i sogni diventeranno realtà, ovviamente. Si parla dell'incontro tra Elkan e Spalletti. E soprattutto senza i 55-60 milioni della Champions League, una campagna acquisti così aggressiva deve essere finanziata da sacrifici. I calciatori a cui dire addio saranno identificati incrociando i nomi, teoricamente non indispensabili per Spalletti, e i profili per cui arriveranno offerte economiche concrete. Insomma, tutto è in divenire. L'estate bianconera rischia di essere particolarmente tortuosa nel tentativo di far quadrare il bilancio e allo stesso tempo rispondere alle esigenze di alzare il livello della rosa. Allora, ripeto, bisogna essere particolarmente intelligenti, ma è più o meno quello che stiamo raccontando, Vincenzo. Cioè, sì, è chiaro che Spalletti ora dice: guarda, Open Da, via, David, via, Kuminers, via, Di Gregorio, via, Cabal, via, Kelly, via. Pronto? Sì, sono John, è arrivata, come lì, sono Rossi, guarda, è arrivata un'offerta di 50 per Kalulu, però Kalulu parte. Pronto? Sì, guarda, è arrivata un'offerta a 50 per Bremer, sì, Bremer parte. Cioè, questo sarà. Poi noi speriamo che si riesca a vendere Bremer, Cabal, Kuminers a 70-30, ma se non sarà così, si incrociano, e di necessità si fa virtù.
0: Dai, ci fermiamo e torniamo, sì, tra poco per l'ultimo mezz'ora. Sta cosa.
5: Sì, sì. Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa, è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca, ma risale più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo, che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale manca l'ultimo atto, quello più importante per una finale del genere. Servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per la Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto, ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione per valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catanzaro. L'andata match terminato 3-0 per i calabresi. La doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Berbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17, con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali, il tecnico della Grecia, il serbo Jovanovic, non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta, e ha spinto la propria federazione a forzare la mano, al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario, e tramite le parole di Giancarlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un isperato quarto successo in terra transalpina e la 25ª vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo, Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, Vingegaard distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto questo nella tua
8: bella
7: vita, quanti...
8: Comunque, grazie,
7: bella.
8: Oggi.
7: Dimmi. Quanti premi hai vinto nella tua vita?
8: Zero. Prendi pensa a cosa, un po'. Pensa, perché te quanti ne hai vinto?
7: Pensa, no, zero, ma al massimo un premio alla femmina, capirai.
8: Che è premio alla femmina?
7: No,
8: io ho vinto il premio Rosa Camuna.
7: Ah, vuoi prendere il premio Rosa Camuna?
8: Lo sai che Rossi ci ha detto che nella sua stanza dei giochi segreti, dove c'ha tutti questi
7: lui sì,
8: sex
7: è un po',
8: toys,
7: lui cioè, è un po'...
8: c'ha tutta una serie di premi.
7: Lui c'ha mille sfumature di Rossi.
8: Ma guarda che Rossi, poi un giorno, allora, quando scriveremo il libro con l'intelligenza artificiale, chiaramente, io racconterò anche cosa ha fatto Rossi nella sua carriera. Perché Rossi, c'è una cosa. Cioè quanto è durato Rossi? Un paio di mesi, vero? Non di più.
7: Ah.
8: Capito?
7: Attenzione.
8: Quando faceva il Playboy, non sei,
7: attenzione, quando... lo sbrandellavi. No. Aggressivo.
8: Anche perché è un momento talmente critico della nostra, perché non mettiamo più i nostri blob. Ah, proprio, ma l'hai trovato quello? Mi hanno raccontato che anche ieri c'è state delle perre, delle chicche. Niente, no, no. Mettiamo più niente, ragazzi.
7: Ci sono state chicche ieri, non ci sa più niente. Eccolo,
8: no,
7: per esempio.
8: Ce l'ha, eh?
7: Ah, ok.
8: Ce l'ha, però speriamo di tornare anche alla...
7: Arriveremo, dai.
8: Allora, Luca dice: a proposito del mercato, Dumbia del Venezia, che sembra prossimo andare allo Sporting Lisbona per 20 milioni. Non potrebbe essere un profilo da Juve più di Kun Miners? Guarda, Luca, io ho fatto una promessa e stavolta la mantengo. Non mi esprimo più fino a quando li vedo in campo. Dumbia del Venezia, l'ho visto. Smettila, Marangio. Mi sembra un buon giocatore, però io faccio sta premessa: non parlerò più di giocatori finché non li vedo in campo. Dopo la secchiata di sterco che mi sono tirato addosso, perché Marangio si sputa, io invece proprio ho preso un secchio e me lo sono rovesciato sulla vicenda Open Da Taccio. Quindi sì, è un bel prospetto, sembra che possa andare, ho letto anch'io, però sinceramente perdonatemi, ma non so che dirvi. Allora Gianluca dice: guardiamo due lati positivi. Il primo, non saranno i cugini a condannarci perché l'ha già fatto qualcun altro. Il secondo, vedo l'Europa League un'opportunità, cosa che la Champions non sarebbe mai stata. Anche noi ti vogliamo bene. Ma questo è quello che dice Vincenzo. Cioè, poi alla fine, da una cosa negativa,
7: il problema nasce l'opportunità, se la fai nascere.
8: Allora Emanuele ci dice: io non me ne intendo, ma se il VAR non ci rovinava, che giudizio davate alla dirigenza? Emanuele, anche qua io ritorno al discorso. Ci rovinava fino a quale punto? Da non riuscire a battere in casa al Verona? Poi io sono convinto che il gol di McKennie è buono, perché per me il gol di McKennie è buono.
7: Il rigore con la Fiorentina c'era, quello di Vlahovic.
8: Per me la dirigenza è negativa a prescindere. A prescindere.
7: E perché? Lo abbiamo detto in tempi non sospetti, quando abbiamo detto, sia prima della partita con la Fiorentina, sia che si vada in Champions, sia che non si vada, noi non cambieremo idea su quelle che sono state le criticità che racconteremo. Ora le stiamo raccontando a maggior ragione, a cuor leggero, che tanto oramai è andato, i bui sono scappati.
8: Allora Stefano da Montecatini ci riporta una tristissima realtà, perché lui dice: scusatemi ragazzi, ma sentir dire che il capitano della Juve titolare ha fatto alcune partite belle, mi cadono le braccia. La Juve può sbagliare 3 partite a stagione, sono già tante. A me Locatelli piace, ma non ha nelle corde 47 partite l'anno di alto livello. Se vi ricordate gli europei vinti con la nazionale, quando iniziò le partite a dentro o fuori lui vide il campo poco. Sai perché dico che Stefano ci porta alla realtà? Perché Stefano, quella Juve lì, noi in questo momento dobbiamo dimenticarcela. Sì Vincenzo, dobbiamo dimenticarcela. Ah ecco, no, pensavo dicessi
7: no, non c'è.
8: Non c'è. Ha ragione Stefano da Montecatini, ha perfettamente ragione, ma quella Juventus lì non c'è.
7: Non c'è. Ragazzi, ma come fai a pensare che c'è? Io ti ripeto, io guarda i nomi, guarda i giocatori, guarda quello che mettono in campo, e ogni anno, se ci fate caso, è stato sempre qualcosa in meno. Non è stato aggiunto qualcosa, è stato tolto qualcosa.
8: Esatto.
7: Va via Allegri, hai tolto uno che piaccia o non piaccia, ha vinto una Coppa Italia, faceva parte di una vecchia guardia, ha fatto male il secondo triennio, tutto a posto, ma la Juventinità ce l'aveva dentro. Dov'è Rocchi? Lì ci siamo sentiti tutti uniti sotto a quella curva a festeggiare, via, davanti a tutti. Hai tolto Szczęsny, che era un pezzo di Juventinità. Hai tolto Danilo, che è un altro pezzo di Juventinità. E poi hai cominciato a comprare giocatori come se fosse una squadra che non doveva preservare una sua aspetto identitario di forza, come se non dovessi andare a prendere un giocatore che doveva venire alla Juventus, come se dovessi andare a prendere un giocatore che poteva funzionare in generale. E quello significa togliere i pezzetti d'identità, togliere qualcosa e non aggiungere niente. E ora siamo pieni di pezzetti utilizzati per aggiungere qualcosa che non ci hanno dato niente, da vendere, da svendere.
8: Rossi.
9: Ciao, buonasera a voi.
8: Ciao.
9: Sono Francesco da Lecce.
8: Ciao Francesco.
9: Da domenica ho spento il televisore. Sul 2-0 non ce la facevo più, ho spento il televisore.
8: Ti capisco, amico mio.
9: Io tifo Juve dal 1950. Ne ho viste sconfitte, ne ho viste squadre della Juve perdere. Ma senza mordente, non ho viste. Hanno perso, sì, perché si può perdere la partita, ma non in quelle condizioni. Ma chi le ha mandate in campo in quelle condizioni? I giocatori avranno le loro colpe, sicuramente. E l'allenatore dove lo mettiamo?
8: No, no, ma su questo hai perfettamente ragione, Francesco. Anzi, ti abbraccio, perché tu hai un messaggio che mi ha toccato profondamente. Intanto un abbraccio carissimo.
7: Ma infatti nessuno si salva.
8: Nessuno.
7: Nessuno. Ognuno ha le sue colpe. Dopodiché,
8: nessuno.
7: Se l'allenatore è costretto nella forcing finale a mettere Miretti e lasciare in panchina David Openda, e probabilmente dobbiamo fidarci del fatto che comunque non è, se era Thiago Motta avremmo pensato è matto, perché comunque tutto sommato tutta questa esperienza non ce l'aveva, c'aveva queste idee alternative. Se era Tudor avremmo pensato lo stesso, perché tutto sommato anche lui tutti, esatto, in campo, e vediamo che succede. se è Spalletti, che comunque la sua esperienza l'ha fatta nella vita, non ha vinto tantissimo come tanti allenatori, però comunque ha fatto la sua esperienza, ha allenato squadre importanti, ha gestito situazioni difficili, Icardi all'Inter, Insigne al Napoli, Totti alla Roma, cioè ne ha affrontata. Non ti mette in campo due attaccanti che hai nel forcing finale, mette Miretti, probabilmente lui ha visto in che condizioni stanno.
8: Però, Vincenzo, qui c'è anche un'altra cosa che voglio dire. Sappiamo benissimo che i rapporti sono proprio idilliaci, no? Tra Spalletti e Comolli. E anche per dirti, guarda un po' il tuo mercato.
7: Sì, ma tu non sei autolesionista, no, a questo punto.
8: Ma è anche quella roba lì, Vincenzo.
7: E anche quella roba lì, ma perché non ha funzionato? Perché Openda non l'hai messo mai quest'anno.
8: Ma lui ti ha certificato che il mercato di
7: Comolli
8: è lì.
7: Come dice lui, anche un... Vedi, lui poi... Perché io attacco, ma fino a un certo punto, Spalletti? Perché a differenza di tanti, lui spiega le cose calcisticamente in maniera impeccabile. Allora, lui ti ha sempre detto, perché nei forcing è inutile che metto David? Perché David non è uno che va sullo spunto, che ti va a fare il gol di opportunismo. È uno che si tira fuori, che fa manovra. Ma quando la squadra avversaria, che è già in possesso della partita, in vantaggio 1-2 gol, sta tutta chiusa lì, David là che fa?
8: Sbatte contro il muro.
7: Non lo sa, ma non neanche sbatte. Si mette probabilmente laterale. E io quando lo metto in campo e mi sbaglio allo spot sulla rimessa del fondo, laterale di fondo, ma io dico, scusami, lo metto a fa che? Metto un centrocampista che magari gli viene il colpo di genio e tira da fuori. Magari la risolvo così. Io te l'ho spiegato.
8: Allora, Alfredo mi dice da Varese che dirigente potrebbe prendere John Elkann. Non lo so, Alfredo, guarda, io non lo so. Ma è una domanda molto pertinente.
7: Ma sì, ma non abbiamo fatto il nome di Carnevale, avevamo io fatto il nome
8: che
7: di Manna, Berta,
8: anche Manna è uscito un'altra volta da Napoli.
7: No, la chiamata ha detto la Roma ti sta chiamando, spegni il telefono perché non ti cambio, ma non per qualcosa, perché lui, che purtroppo, ragazzi, è furbo, ti dice: io adesso sto cambiando le strategie e tu lo sai, ti mando dalla Roma. Non ti mando dalla Roma, tu resti qua. Quando io mi sono fatti i fatti miei, ho costruito qualcosa e ti ho estromesso magari mettendoti a fare il settore giovanile e tu non sai io che cosa sto costruendo, allora tanto ti mando via.
8: Certo.
7: Io non ti mando mo che adesso si è già preimpostata la prossima stagione, già sai quali sono gli obiettivi, vai a Roma e me li soffi. No, ma così andava fatto.
8: Allora salutiamo l'amico Alfredo Arrinero in Vulture che ci scrive: per la prima volta, a mio modesto avviso, i mancati risultati ottenuti quest'anno sono dovuti fondamentalmente a mancanza di personalità. Fateci caso, ogni volta che si presentava l'obbligo di conquistare 3 punti con squadre medio piccole, la Juve ha fallito, il gruppo non riesce a sopportare la pressione. Grazie per la compagnia, no, grazie a te.
7: Grazie a te,
8: questo è grave, Alfredo. Ecco perché l'opportunità dell'Europa League, se il gruppo non tiene la pressione, e qui mi rivolgo appunto alle parole e di cambiare di una volta e di Locatelli l'altra, non sono da Juventus. Mi dispiace dirlo, ma pressione per un quarto posto,
7: ragazzi, per piacere, e l'ho detto ieri provocatoriamente. Allora, noi adesso giovedì, venerdì ci mettiamo a parlare, presentiamo Milan Cagliari, va bene? Tanto Allegri non ti dirà mai che abbiamo messo pressione al Milan, dirà: la pressione è normale che ce l'abbiamo. Se questi soffrono a questo livello, questo tipo di pressione, non sono da Juve.
8: Però io me la faccio una domanda ora che devo ricostruire veramente.
7: Cioè, che domanda ti fai?
8: Mi faccio la domanda: questi non reggono la pressione? Bene.
7: Ma non è una domanda, è una risposta.
8: Appunto.
7: Già ce l'abbiamo la risposta. Vai. Lui ha dovuto difenderli fino all'ultimo, ha dovuto dire: vabbè, tutto sommato l'Europa League va bene, perché sennò andavano in depressione.
8: No, ha sbagliato.
7: Ho capito, Vincenzo. Lo so, questo è un errore clamoroso. Perché dopo tutto quello che avevi conquistato come punteggio, dico a Spalletti, nel dimostrare di aver capito dove stavi, a un certo punto abbiamo detto: meno male che c'è lui, forse lo spiega agli altri. Poi si è scivolato sul finale dicendo: poteva andare peggio, siamo in Europa League. Da un lato uno potrebbe dire, proprio perché lui conosce questo gruppo, ha voluto mandare un messaggio, ma stiracchio, ha sbagliato, stiracchio, alla proprietà, come a dire: qua si deve partire dalle cose più basilari. Perché questo gruppo qua va in Champions League, facciamo un'altra volta la stessa cosa dell'anno scorso. Viceversa, se partiamo dall'Europa League, la Serie B dell'Europa,
8: eh già,
7: magari si formano. magari nel frattempo ricostruiamo, magari vediamo che cosa viene fuori, e forse arrivano in Champions League, che sono capaci di giocare in Champions League. Che io, e torno al discorso che facevi tu all'epoca di Pirlo, se io devo andare in Champions League con questo gruppo qua e chiudo di nuovo gli occhi sulle problematiche, e allora io mi ritrovo punti a capo. Se io vado in Europa League, ok, almeno in Europa League, però siete consapevoli che noi questa squadra non riesce a arrivare anche in Champions League. Vediamo come fanno l'Europa League e vediamo di farla bene. Può essere un momento di crescita per adeguarci a essere quelli là. Se dobbiamo andare poi festeggiare, metti che il Milan perde col Cagliari, il Como pareggia incredibilmente con la Cremonese che ha bisogno di punti, la Juve batte il Torino, va in Champions League, che fai? Chiudono gli occhi tutti quanti? Oh, abbiamo scherzato. Como lì fortissimo, ha segnato David, fortissimo Como lì, bravissimo. Oh Alex, sei fuori, chi è Giorgio? Tutto a posto, continua a fare quello che stai facendo. Modesto, io ti avevo sottovalutato, sei un grande, siamo andati in Champions League. No, però ti chiude gli occhi. Questo ti rischierebbe di chiuderti gli occhi. L'Europa League te li apre.
10: Confermo tutto. Uno dei tantissimi Marco che abbiamo, che forse è il nome più comune degli amici, dice: chi dovrebbe scegliere Elkan? Uno che scelga per lui. Questo è bellissimo. Umberto invece dice: i nostri hanno il 5% di possibilità di vincere il derby, soprattutto se, essendo insomma non proprio fortissimi loro, continuano a fare contenuti social, foto con i tifosi che non capisco, fuori dalla continassa, e con il capitano che lascia addirittura le interviste. Allora, io credo che l'intervista rilasciata da Locatelli sia un'intervista magari fatta 3 mesi fa e è pubblicata, non so nemmeno chi l'ha pubblicata, perciò lasciamo perdere questo. Torna Umberto, anche secondo me la Juve al 5% possibilità di vincere il derby, ma ti dico, almeno spero che tirino fuori quel minimo di dignità che non hanno avuto domenica. La questione di mandarli in ritiro, ragazzi, ma il ritiro, secondo me non serve a niente.
7: Non è mai servito.
10: Non è mai servito. Io sulla cosa del ritiro, caro Umberto, non sono d'accordo, perché ormai, sai, noi siamo abituati, noi che abbiamo una certa età, e ti chiedo scusa Umberto se tu sei più giovane di noi, ma ti metto nel nostro gruppo. Noi siamo abituati al ritiro, ma quando i ritiri erano veri ritiri, cioè quando, mi ricordo, il presidente del Pisa Anconetani, quindi parliamo degli anni 80, li portava a Volterra in un ex monastero, quelli erano ritiri. Oggi se vanno in ritiro, ragazzi, i giocatori vanno al Jai Hotel con tablet, telefonini, Netflix, tutto, chi più ne ha più ne mette. Dice sì, non stanno con la famiglia, anzi magari si deprimono di più. Quindi io la storia del ritiro la bypasserei, perché sì, secondo me non serve a niente.
7: È una vecchia storia.
10: Secondo me non serve a niente. È figlia di un calcio, caro Umberto, ti chiedo ancora scusa se sei più giovane di noi, però del calcio nostro, che oggi non serve più a niente, secondo me.
7: Vedi che ha fatto McKennie con la sorella di Pulisic.
10: Vabbè, adesso.
7: No, vabbè, per dirti che tanto, cioè, il ritiro è relativo, ti rischia anche soltanto di incattivare. Vabbè, ora ancora
10: non esci da...
7: Ti rischi anche di
10: fare. Ma l'hai mai vista te la sorella di Pulisic?
7: No, però immaginavo che mi avresti fatto questa domanda.
10: No, perché non l'ho mai vista, sinceramente.
7: C'è Google.
10: Dopo Google. Vai.
11: Ciao Antonio da Viterbo, scusa. Ciao. Santorelli.
7: Bello,
11: esprimo un'opinione completamente dissimile dalla vostra.
10: Ma che scusa,
11: soprattutto forte.
10: Ma che scusa?
11: Io sono un razionale e faccio fatica quando penso a questa cosa a crederla del tutto, ma io credo che quando Agnelli con la Superlega ha fatto quel che ha fatto, ha suscitato una serie di reazioni a tutti i livelli di potere,
7: certo,
11: per cui sono stati costretti a rinunciare a 10 anni di vittorie, e la Juventus come società si è assestata su una dimensione che la porta in Champions ma non la porta a competere per il titolo, perché è sotto ricatto. E guarda che dire questa cosa
10: è, un altro amico
11: è
10: che
11: molto
10: pensa
11: forte, ma quello che sta succedendo e che viene fuori e che su cui sta indagando magistratura ordinaria e tra poco speriamo quella sportiva, porterà alla luce forse la punta di un iceberg molto molto grosso. Certo, non si dovrebbe vedere il calcio seguire la Juve se uno la pensa così, però credo che chi è intervenuto poco fa in radio ha manifestato dubbi sul fatto che
10: sì,
11: i giocatori della
10: era un messaggio come il tuo, sì,
11: protestare perché c'è un indirizzo societario non sia tanto lontano, una verità molto complessa e molto difficile da accettare.
8: No, ma grazie anzi per questo messaggio, figurati, grazie di cuore, perché sono tutte opinioni. Poi magari l'ha detto l'amico, cioè sarebbe da spengere tutto e non guardare più niente. Io posso dire che sicuramente, allora, la prima parte lo sappiamo, lì si sono messi contro i governi, Boris Johnson, no, poi da che pulpito, sì, il signor Macron, lì, tutti contro la super,
7: avuto le semifinali, il calcio, finale del, in Inghilterra,
8: il calcio del popolo, tutte ste puttanate, scusatemi il termine, beh, ma queste erano il calcio del popolo, il popolo in piazza, e secondo me fecero scende deliberatamente in piazza tifosi del Chelsea, quella... bravissimo, bravo Vincenzo, perché allora, a me sta cosa non me l'ha mai tolta la testa nessuno, lì sono stati coraggiati,
7: gratis per tutti,
8: bravo bravo bravo, e quindi perciò noi ci siamo messi, abbiamo detto un miliardo di volte, purtroppo in una situazione dove abbiamo pagato solo noi, perché chi ha pagato? Quell'anno Florentino Perez gli ha alzato a Seferin la Coppa di Campioni,
7: che ora
8: così.
7: Perez con Seferin stanno facendo una TV per trasmettere, le parti.
8: Quindi poi se la Juve è sotto ricatto, io non credo, però dico all'amico di Viterbo 100% di verità non ce l'ho. Se ti dovessi dire come la penso, ti dico di no, noi siamo frutto di una serie di errori clamorosi
7: e palesi.
8: Perché poi ha ragione Vincenzo, cioè il che non vincere, uscì fuori da, e sono soldi,
7: rimetto soldi dentro, cioè, preferisco a quel punto pagare una multa e costruisco la mia storia. Abbiamo già pagato non andando in conference, e quello ti ha portato, non andando nelle coppe quando eravamo, e quello ti ha portato delle perdite. L'anno scorso arrivi in Champions, quest'anno non ci vai, ci devi rimettere altri soldi, aumenti di capitale uno dietro l'altro, aumento di capitale che venne fatto quando venne esonerato Motta, perché altrimenti andavi sotto col bilancio e ti facevano multe e sanzioni. Io non credo che uno poi a quel punto uno dice ok, se io devo essere sotto ricatto per spendere soldi e perdere, e io la cedo alla Juve, che la tenga a fare.
8: Tanto ringraziamo, mamma mia quanti primi messaggi che vedo, insomma sta radio è sempre in continua e costante crescita. Giorgio da Verona dice l'anno scorso solo del fallimento con Motta, Alessandro era dell'idea di ricominciare da un anno zero ingoiando la pillola amara di uscire da tutto. Pensi che un anno fallimentare possa essere un punto definitivo a questo periodo? Penso che faremo ancora molta fatica a venirne fuori. Sembriamo una squadra a mezza alta classifica.
7: No, non è che sembriamo, lo siamo.
8: Giorgio, purtroppo
7: siamo sesti.
8: Purtroppo lo siamo.
7: Siamo sesti. Siamo sesti.
8: Tanto grazie anche a Giuseppe che ci vuole bene. Grazie.
7: Grazie
8: purtroppo
7: Giuseppe.
8: In questo momento, Giorgio, lo siamo. Però io bisogna che pensi necessariamente ad un anno, poi l'ennesimo, però forse il primo vero punto zero, Vincenzo, perché
7: non lo dico più, bravo. Stiamo continuando
8: tra l'altro
7: a scavare.
8: Prima un amico scriveva, no, eccolo qua, l'ho visto prima, anche con Tudor dovevamo andare in Champions, ci salvò il fallo in area di Nicolò Siviglia. Infatti noi forse l'abbiamo dimenticata quella partita, io però ero qua con voi e me la ricordo molto bene. Guarda che quella partita col Venezia, tra l'altro parliamo del Venezia che poi in effetti è anche retrocesso, che per carità giocava bene, ma era il Venezia di Francesco. Noi quella partita lì,
7: un gol dopo un minuto e mezzo,
8: no, che minuto e mezzo, segnò fila centravanti del Venezia, fila. Noi quella partita lì, se Nicolò Siviglia non fa quell'errore, io mica lo so se la porti a casa.
7: Non la porti a casa, e comunque lì già avevi deciso che avrebbe pagato Giuntoli, quindi comunque anche lì già avevi capito che era tutto naufragato e dovevi cambiare.
8: Noi quella domenica quella domenica sera, mi ricordo c'era Antonio che ci mandava, intanto ricordo una cosa stranissima che sottolineò anche Antonio, che la Juve arrivò allo stadio tipo un'ora prima, nemmeno la parevo, forse ancora
7: più
8: a ridosso. Quella domenica sento Giuntoli che dice no, ma vediamo, mondiale per club, se rimane. Quell'altro Piccato che gli risponde, questa era la Juventus l'anno fa, Piccato che gli risponde ah, ma se non mi confermano io non vado al mondiale per... cioè questa era la Juventus l'anno fa, ragazzi. Poi lì la partita la vinciamo 3-2 grazie a Locatelli, andiamo in Champions, ma un anno fa la Juventus prima della partita Giuntoli no, ma non si sa se lo confermiamo, E quell'altro dice: no, ma io se mi confermo me ne vado. E se la fanno sotto perché Tudor gli dice: e io me ne vado perché devo andare al mondiale per club. Ma noi in quell'anno lì, dice, un milione è come per Rossi 100 euro, Rossi ci fa colazione con 100 euro. Ma noi quell'anno lì, cioè l'anno scorso, paghiamo un milione per avere Colomani al mondiale per club. Che poi dici, sai, magari l'hanno pagato perché erano convinti, no, che così... No, nemmeno quello ti è bastato. Un milione.

0: A Mario Mandzukic, oh, siamo sotto ricatto a non andare a protestare se succede qualcosa di strano. Mario Mandzukic prima ti dà un morso in testa a te, poi lo dà all'arbitro e poi se viene richiamato perché ha protestato dice allora mi vendi domani.
1: Guarda Luigi, chiudo con questo, smette di buttare fango su Tudor, così è andato in Champions, basta sta storia. Luigi, basta. Io non butto fango su il Tudor giocatore, io butto fango, dico che non mi piace Tudor e è stato il peggior allenatore della Juventus,
0: sottoscrivo,
1: degli ultimi anni, sì, peggio anche di Motta, sì. Perché poi vedi Maurizio, scusami Luigi, noi abbiamo la fortuna di parlare, perché io quelle parole che ho sentito pre-Pisa Juventus, Samo il testimone, non da Federico Rossi o Vincenzo Marangio che non frequenta, ma da chi frequenta la Juve, caro Luigi, ce l'ho qui, non soltanto su tutto, ce l'ho qui, qui, qui. E allora se dico delle cose, se dico delle cose, forse le dico perché le posso dire, perché ce l'ho qui, mi risuonano qui. Ti mandai subito un messaggio, vero?
0: Assolutamente.
1: Anche su Sarri, e infatti che fine ha fatto Sarri, perciò Tudor è un buon allenatore, che però poi la Juve sbaglia a tenere perché non ha fiducia in lui, che tiene semplicemente perché il signor Conte, il signorino Conte ha fatto il gioco, ma ha fatto il gioco che gli conveniva, ma che non ha la fiducia fra un po' neppure del magazziniere. E allora io Juventus non ti confermo mai, io Juventus, ma non è colpa di Tudor, perché Tudor ha fatto il suo mestiere, però ragazzi ci ha portato un Champions, è entrata a 9 giornate alla fine del campionato, se no poi abbiamo visto come è iniziato il campionato, quindi basta parlare anche di Tudor, basta. Ciao ragazzi,
0: ciao, buona serata a tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
6: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recare in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
5: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
6: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatross Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Ordenino e di Giorgia Somma Cal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
5: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani è processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano, Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso. Per lui 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri tre giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
6: Il calcio, la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte due squadre pronte a

0: Scrivere la pagina più importante della propria storia recente, da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile, conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un pass storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Ma la gente che esalta le doti di Gatti, si è resa conto del fatto che Gatti si è infortunato e non aveva capelli? È rientrato dall'infortunio ed aveva i capelli. Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, assolutamente, ma in mezzo ad una stagione che giochi con la Juventus, ti sembra normale una cosa del genere? Per quanto mi riguarda, no. Buona giornata, cari.
5: Sasha, allora, sento dire, sì, 60-70 milioni della Champions, è chiaro che fanno la differenza, però se noi abbiamo una rosa, che praticamente, a mio parere, io tolto Yıldız e Kalulu, sono tutti cedibili, tutti, è chiaro che parecchi rimarranno in squadra, ma se parte Bremer con altri 3 o 4, per me, cioè, non è un problema racimolarli i soldi per poter fare un mercato e sistemare la rosa. È chiaro che diventa un'utopia prendere gente come Bernardo Silva, ma magari giocatori funzionali partiti sempre con Spalletti dalla prima giornata di campionato, un pochettino potremmo comunque ancora migliorare.
6: Ciao ragazzi, sono Valerio e vorrei dire la mia sulla questione della difesa di Gatti, che è scomparso dai radar. Quindi è vero che magari difensivamente non è all'altezza di Bremer, poi però bisogna anche ricordarsi che Bremer quest'anno ha causato diversi rigori dentro l'area, non è che sia un super marcatore, a campo aperto sì, è indiscutibile, ma dentro l'area, se analizziamo bene tutte le partite, non è che abbia fatto benissimo. E in ogni caso non è tanto il paragone con Bremer, Kelly e Kalulu. Io avrei messo Kelly a sinistra e avrei messo Gatti insieme a Bremer.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Allora, situazione caotica mi verrebbe da dire in casa Juventus, caotica, in attesa di giocare quest'ultimo match. Speriamo insomma che la Juventus non lo perda, perché al di là del fatto che più o meno è quasi condannata a retrocedere, perché di questo si tratta, in Europa League, bisogna vincerlo, altrimenti ragazzi veramente non c'è più rispetto. Già adesso i tifosi non è che siano proprio rispettati dalla squadra, da tutti, però insomma quantomeno un po' di dignità. Io sono sempre del parere che comunque nella vita serva la dignità, l'amor proprio, cioè i giocatori non li voglio vedere con le facce che hanno mostrato, per esempio quando già stavano sotto di un gol contro la Fiorentina e poi ne hanno preso un altro, perché altrimenti ragazzi bisogna non resettare proprio di più. Qualcuno dice radere al suolo, no? Questo è un po' il discorso. Allora, la situazione è questa, facciamo il nome, no? Damascelli a Radio ha detto che sabato Como lì farà una conferenza stampa, non so per quale motivo, ammesso che poi la faccia, ma se dovesse farla, questo è un mio parere, sarebbe proprio la certificazione definitiva del caos, cioè soprattutto dell'incompetenza di chi guida la Juventus. Perché tu non puoi fare una conferenza stampa che dovresti fare dopo il campionato, a meno che tu non voglia dimetterti. Io la vedo così, almeno che sabato, come lì in conferenza con Spalletti, ammesso che Spalletti deciderà di parlare, non lo so, dice: ragazzi, io mi dimetto, che sarebbe comunque sbagliato dal punto di vista, no, se vogliamo, strategico. Perché mi risulta, per esempio, che lunedì era previsto un vertice tra come lì e tutta l'area scouting, ok? A parte che bisogna vedere se poi arriverà Tognozzi, che potrebbe diventare direttore sportivo, quindi potrebbe cambiare proprio la squadra scouting o comunque essere rafforzata, eccetera eccetera. Era previsto questo incontro, sembra, è stato praticamente cancellato. Perché? Ve lo dico subito, perché è il cane che già da quello che leggiamo ha ascoltato un po' le parti, no? E ovviamente deve intervenire lui è il proprietario della Juventus, è il capo della Exor, quindi proprietario anche della Juventus, è normale che intervenga lui. Ci sono due o tre cose da, diciamo, da sottolineare. La prima, Spalletti credo che chiederà a Elkan, perché tanto dovranno incontrarsi la prossima settimana, qualcuno dice addirittura martedì, chiederà ad Elkan, secondo me, ma credo che sia così, non di mandare via Comolli, perché non può farlo Spalletti, non è che lui è il capo, però magari, anzi quasi sicuramente, gli dirà: caro ingegnere, io voglio anche rimanere, però due cose, l'ho detto ieri. Come siamo messi col discorso mercato? Rafforzeremo questa squadra per lottare per lo scudetto? E lui magari gli dirà: sì, farò una ricapitalizzazione. Tanto martedì sapremo se la Juventus sarà, come purtroppo credo, in Europa League o in Champions League. E lì è un punto. Poi però gli dirà: io voglio continuare, vorrei provare a vincere con la Juventus, purché il signor Damien Comolli, con il quale credo, da quello che ho capito, che non ci siano proprio più rapporti da tempo. Noi avevamo già detto qui da questi microfoni che i rapporti non erano idilliaci, per usare un eufemismo. Mi pare di capire che negli ultimi tempi questa forbice, questo distacco, questi attriti si siano acuiti, ok? L'abbiamo, questo insomma lo capiamo tutti. Credo che gli dica: delimitiamo, voglio una linea di demarcazione ben definita tra le mie competenze e quelle del direttore, dell'amministratore delegato, in questo caso Comolli. Cioè io voglio autonomia, non dico massima ma quasi, nell'area tecnico-sportiva, con Chiellini che mi farà da supporto. Ora non so Ottolini se resterà, se non resterà. Credo che se dovesse tornare Tognozzi, che peraltro però è nel mirino anche della Roma, potrebbe diventare non capo scouting ma direttamente direttore sportivo. A quel punto andrebbe via anche Ottolini, oltre a Modestò, che ragazzi mi pare il minimo sindacale, no? E l'ingegnere a quel punto gli dovrà dire: caro Luciano, sì o no? Io credo che se le cose dovessero stare così a livello di di responsabilità di ambito, secondo me Spalletti andrà via. Io la vedo così, perché non può continuare non si può continuare così, cioè non possono convivere un allenatore con un amministratore delegato con il quale non parla, che sembra quasi che vivano, ma non è l'unico Spalletti a vivere tra virgolette in un mondo calcistico radicalmente opposto, non diverso, radicalmente opposto a quello di Comolli. Non è l'unico. E quindi se lui avrà l'ok, secondo me Spalletti può continuare, perché no? Ovviamente mi pare di capire che salgano le quotazioni, cresca molto, no, invece la posizione, mentre quindi Comolli verrà ridimensionato, a meno che addirittura non dirà addio, oppure non sarà costretto a dire addio, non lo so, però quantomeno dovrebbe essere ridimensionato, dovrebbero invece crescere le quotazioni per un Chiellini più operativo e anche più di responsabilità. Oggi un amico mi ha scritto: ma non è che alla fine faranno presidente Chiellini? Io non lo so, forse no. Ancora c'è comunque c'è Ferrero che non fa nulla, cioè non è un uomo di calcio, lo sappiamo, l'ha voluto tenere proprio Elkan. Lui mi è stato detto voleva andare via, molto onestamente, però ha detto: no, rimani, comunque sei il mio uomo, c'è del gruppo. Però Chiellini avrà sicuramente più potere. Ora verranno ridisegnati sicuramente gli ambiti di competenza. Se dovesse andare via come lì, bisognerà cercare certamente un altro amministratore delegato. Su questo credo non ci siano dubbi. E quindi la situazione della Juventus è caotica, ragazzi, è caotica, e mi viene anche da pensare che se c'è un 1% di speranza di andare in Champions League, significherebbe però, ripeto, triplice suicidio di Roma, di Milan, le metto nell'ordine, Milan, Roma e Como, ma soprattutto intanto devi vincere tu. Con questa situazione io non so fino a che punto i giocatori siano carichi, cioè abbiamo anche visto la lite tra Vlahovic e Locatelli, quindi anche dal livello di rapporti dei calciatori non mi sembrano idilliaci nemmeno quelli. Aggiungo che se è vero quello che ha scritto Tutto Sport, che come lì si è presentato negli spogliatoi dopo la partita con la Fiorentina, è stato fatto un discorso da Spalletti, dopodiché ha lasciato la parola a Comolli e Comolli ha detto: è inutile che io parli con voi, tanto con questi risultati cosa parlo a fare? Cioè, secondo me un amministratore delegato, se è vero, attenzione ragazzi, perché dico sempre se, perché io non ho fonti, l'ho letto su Tutto Sport come tutti voi, se è vero questo, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Questo è il discorso. Quindi rivisitazione sicuramente a livello dirigenziale, che è la prima cosa. Poi posizione di Spalletti legata alle questioni di cui vi ho parlato poco fa, e naturalmente poi c'è il discorso della rosa, che andrebbe per buonissima parte, poi parleremo con Alessia alle 20.05/10 anche di chi potrebbe partire, di chi non potrebbe partire, perché alla fine, se dovessi sintetizzare, come giusto che si faccia, no, nel mondo giornalistico, mi pare di capire che l'unico intoccabile, salvo veramente offerte di quelle mostre, sia il Diz, mi pare. Gli altri, bene o male, sono tutti cedibili, ovviamente dietro a offerte importanti, e quindi staremo a vedere. Rispetto invece a quelli che dovrebbero essere ingaggiati, questo Bernardo Silva non lo so, pare che adesso si sia mosso anche l'Atletico Madrid. Lui si sa, vorrebbe andare al Barcellona, comunque Spagna, vorrebbe giocare la Champions League, secondo me, ma io li capisco questi qui, vogliono giocare la Champions League, l'ha anche vinta lui, e quindi presumo che voglia restare a certi livelli. Quindi questo è un po' il discorso, poi vediamo se ci sono altre possibilità, altre. Ecco, se uno avesse uno scouting forte, magari si riuscirebbe a prendere qualche calciatore meno sponsorizzato, no? Il Malen di turno mi viene in mente, o qualche giovane, però il giovane poi deve aspettarlo, oppure deve essere un giovane già pronto. Ma il Malen di turno, ma possibile che non riusciamo a tirar fuori un Malen di turno? Perché poi sul piatto della discussione con Eccan, uno dice: ok, io ho fatto un podcast, magari se volete andate come al solito a leggerlo, ad ascoltarlo. Alla fine ho detto: il futuro in mano ovviamente della Juve ad Eccan, che è di fronte ad un bivio, come lì o Spalletti, che non significa uno via e l'altro resta, dal punto di vista proprio dell'affidare la parte tecnica sportiva all'uno o all'altro. L'uomo calcistico è Spalletti, l'uomo calcistico è Chiellini, Ottolini anche, però direttore sportivo, magari sarà inserito qualche altro elemento sicuramente nella dirigenza. Quindi questa è la scelta che dovrà fare Erkan. Io ho l'impressione che, se è vero che sta crescendo, che crescerà anche la posizione di Chiellini. Voi ricorderete che Spalletto l'ha portato Chiellini. Se uno più uno fa due, di fronte a una scelta tra Comolli e Spalletti, insomma, facilmente immaginabile cosa farebbe lo stesso Elkan. Allora, 340-5425-324, mandateci sempre con calma, con rispetto, diciamo così, chiave di confronto i vostri messaggi, e cerchiamo di capire un po' dove sta andando questa Juventus. Questo è il senso del discorso: dove sta andando questa Juventus, che negli ultimi 5 anni ha cambiato 5 allenatori, che negli ultimi 5 anni ha cambiato 2 management, se poi togliamo il vecchio CDA 3, diciamo così, no? Quello presieduto da Andrea Agnelli, che negli ultimi anni ha cambiato di tutto. Serve continuità, però adesso bisogna ripartire sicuramente con una forza maggiore. Per avere una forza maggiore bisogna cambiare qualcosa in società, ma anche, se non so, anzi soprattutto a livello di rosa. Poi, se il tecnico decide di andare via, bisognerebbe trovare un altro tecnico. Capite che non ecco perché ho detto caotica. Vai, Fede.
8: Buongiorno da Caotico. Il vostro discorso non fa una grinza, no, anzi, non fa una grinzia. È un discorso di pancia e di cervello. Ma prima dobbiamo sbolognare via chi già sappiamo deve andare via. Se ci mettiamo a mandare via anche quelli che già sappiamo, anche i Locatelli e tutto il resto, dobbiamo mandare via 24 giocatori. E chi lo fa 24 giocatori? Giochiamo con la next gen. Lo so che di pancia il discorso è questo, però vedremo. Siamo all'anno zero, ma sarà dura, eh.
7: Grazie, sarà dura, certo che sarà dura, soprattutto se non sei in Europa League. Ragazzi, perché è il solo discorso dei soldi. È vero, magari poi Arcane gli dirà a Spalletti: sì, ok, facciamo una campagna acquisti degna, in modo tale che lei possa con la sua squadra, tu, non so se gli dà del tu, immagino, possa lottare per lo scudetto, ricapitalizzazione, eccetera, eccetera. Però non è semplice, ragazzi, perché sotto alcuni punti di vista si riparte quasi da zero. Secondo me, a livello di crescita, lasciamo perdere i risultati, perché se fallisci, se non vai in Champions League è un fallimento, qualcosa ha fatto Spalletti. Quindi non si riparte, secondo me, dalle fondamenta, ma quantomeno, diciamo così, le fondamenta tu credo che l'abbia costruite, forse anche un primo piano, guardate che vi dico. E quindi serve fare il resto, non proprio da 0-0, da 0-0. Il peggior portiere della storia della Juve a Venezia, però ci salvò, è giusto ricordarlo, Angelo da Cassano Antonio. Sì, contro il Venezia sì, però quest'anno, guarda, poi ci dirà delle cifre Alessia, dei gol presi dalla Juventus, purtroppo alcuni si sono ripetuti, non puoi fare sempre lo stesso errore. Cioè, proprio come definizione, un po' la Bibbia del calcio, no? Un portiere non può prendere i gol nel suo lato, due consecutivi, cioè non è puoi prendere al primo tiro, prendi gol, vuol dire che non sei connesso bene. Io l'ho difeso sempre Di Gregorio, però non può restare alla Juventus, questo credo che l'abbiamo capito un po' tutti. Con Spalletti, dice Luigi, siamo fuori da tutto. Poi, ragazzi, pensate, però io vi ricordo, Luigi, è vero, e doveva sicuramente qualificarsi per la Champions League se solo avesse vinto un paio di alcune partite contro le Big, un paio, o non avesse perso una o due, starebbe in Champions League. Però ti ricordo che Spalletti è andato sulla panchina della Juventus dall'undicesima giornata ad oggi. Spalletti sarebbe secondo, ok? Questo solo per ricordarlo, non sto giustificando Spalletti, eh. Vai, Fede.
9: Ciao Quintiliano, io riflettevo su una cosa. Allora, Allegri non andava d'accordo con Giuntoli, Thiago Motta non andava d'accordo con Giuntoli, Tudor non andava d'accordo con Comolli, Spalletti non va d'accordo con Comolli. Che cosa significa questo? Che in un ambiente dove cambiano le persone, cambiano le figure, comunque c'è sempre questa conflittualità e c'è sempre questa confusione. E da quando è che questo succede? Prevalentemente da quando non c'è più un presidente carismatico e non c'è praticamente mai stato da anni un azionista di maggioranza carismatico. E questi poi sono i risultati. Non penso che sia un caso. Lorenzo da Roma.
7: Grazie, caro Lorenzo, hai ragione, sì, manca... Allora, da quando non c'è un presidente carismatico, ma soprattutto, ok, viene azzerato quel CDA con Agnelli presidente, devi cercare di sostituirlo con un presidente, però carismatico e tifoso e attaccato alla Juventus come Agnelli non credo ce ne siano, però potevi mettere qualcun altro. Però lui, Lorenzo, purtroppo, sottolineo purtroppo, la cancellazione di quel CDA è scaturita dalla questione giudiziaria e dalla questione anche contabile, e hanno dovuto mettere questo famoso CDA tecnico, alla presidenza del quale c'è Ferrero. Ora, Scanavino era amministratore delegato e è andato via. Io te lo ripeto, vuole andare via anche Ferrero, l'ultima volta che hanno ridisegnato il CDA, e lui ha detto ad Elkan: voglio andare via, è inutile che stia qui, non sono un uomo di calcio, cioè, perché magari è un ottimo manager per le altre cose, però lui gli ha detto: no, resta, perché mi serve comunque un uomo mio. E questo è il problema, bisognava trovare un presidente all'altezza, a prescindere poi dal fatto che ripeto, c'è stato Ferrero, però poi Lorenzo c'è stata tutta una serie di errori. Al di là del presidente, è sicuramente una figura importante, una serie di errori nella scelta di prima di Giuntoli, o meglio, hai scelto Giuntoli, non gli puoi affidare, andiamo a ritroso, non gli puoi affidare il comando di tutto, perché ti chiami Juventus, cioè non è che sei una società di prima categoria, no? Quando dove giocavo io, poi in eccellenza, eccetera. Sei la Juventus, sei un club di livello, storicamente uno dei più importanti al mondo, possiamo dirlo questo. Lui lo disse in una lettera agli azionisti, il nostro futuro sarà scandito da Cristiano. Errore. Ora poi gli errori li ha fatti ovviamente anche Giuntoli. Alcuni calciatori hanno tradito le aspettative, perché io mi ci metto per primo, quando fu preso Coppa Miners, per esempio, disse ammazza, abbiamo preso uno dei primi tre centrocampisti in Italia, nel campionato italiano, perché era così. Dunque, se lui sì, io lo conoscevo o non lo conoscevo, però mi fu detto, sentendo delle persone, mi fu detto che era stato tra i migliori della Premier League, ha deluso. E Nico Gonzalez, che forse dei tre, guardate, vi dico, qualcosina ha fatto, è fallimento. Dopodiché va via Giuntoli, che ha preso Motta, e credo che diversi di noi dissero no, comunque l'allenatore emergente, si comincia con una nuova era, ha fatto benissimo nel Bologna, no, via. Una serie di errori, perché poi è andato via Giuntoli, hai preso Comolli, che mi dispiace dirlo, ma non c'entra nulla con la Juventus. Non so nemmeno se c'entri nulla col calcio italiano in generale, ma a me interessa la Juventus. E quindi altro errore, per tanto tempo è stato plenipotenziario, perché non abbiamo avuto, è stato direttore generale e comandava tutto, ma non è possibile nemmeno in quel caso lì. Poi è stato preso Ottolini, poi è stato nominato amministratore delegato come lì, cioè già se sbagli il management a questi livelli, che poi flop anche del mercato, clamoroso flop di come lì, capisci che ti ritrovi in queste condizioni. E non parliamo degli allenatori che vi ho elencato, 5 in 5 anni, e quindi alla fine paghi dazio, perché non c'è continuità. La Juventus storicamente, proprio per la continuità tecnica, dirigenziale, era la sua forza, era quella, la prima forza era proprio della continuità dirigenziale, che non c'è stata più. Al di là di Agnelli, che per carità è chiaro, ha fatto gli errori gli ultimi 2-3 anni, però insomma è stato il presidente più vincente di tutti, eccetera, eccetera. Questo è un po' il discorso. Tra poco tratteremo questi argomenti anche con il nostro amico e agente FIFA, Giocondo Martorelli.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa, è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca, ma risale a più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo, che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale, manca l'ultimo atto, quello più importante per una finale del genere. Servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per la Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto, ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione per valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catanzaro. L'andata match è terminato 3-0 per i calabresi. La doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Berbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17, con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali, il tecnico della Grecia Grecia, il serbo Jovanovic non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta e ha spinto la propria federazione a forzare la mano al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario. Tramite le parole di Giancarlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un insperato quarto successo in terra transalpina e la 25esima vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo: Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11esima tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard, distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: eccolo qua. Abbassare la base per cortesia. No, scherzo. Allora, ciao Quinti, tra le tre competizioni europee, l'Europa League era proprio quello da evitare. Giochi di ma ragazzi, io vi dico la verità, dovevi andare in Champions, poi continuo a leggere il messaggio, ma non vorrei mai fare la Conference. Tra le tre competizioni europee, l'Europa League era proprio quella da evitare, giochi di giovedì contro squadre comunque di livello, senza Champions, anche la Conference, la giovedì di giovedì, ti do una notizia, era meglio la Conference, giocavi sempre di giovedì, però non possibilità di vincere, con meno, ragazzi, ma la Conference è un'offesa alla storia della Juventus, già ci stiamo lamentando giustamente dell'Europa League, la Conference per fortuna ci esclusero nel 2022, perché la Juventus teoricamente sarebbe andata in Conference, poi però fece una specie, secondo me, di accordo per non andare per niente in Europa, e fu meglio secondo me, e con meno dispendio di energie in ottica campionato. Davide della Terracina, guarda Davide che la Conference League ti impone di andare in alcune città, in alcune trasferte improbabili, di città che nemmeno conosco io, nemmeno si trovano forse sulla cartina geografica, ma a parte che sarebbe umiliante per la Juventus, per come la vedo io, la Conference League. Poi ognuno, a Roma l'hanno vinta, per loro era come vincere la Champions, la Juventus non può essere così, ragazzi, altrimenti siamo diventati la Roma, ve lo dico chiaramente, io non la penso così sul discorso, io bisogna andare in Champions, punto. Allora ragazzi, pensate che se per caso Milan, Roma e Como dovessero perdere, la Juve vincere, questi arbitri che ci hanno massacrato tutto l'anno staranno a guardare, diciamolo, su. Davide, questo è un film, è un sogno, diciamo, quello che stai cercando di dire tu, no? Perché sarà quasi impossibile, boh. Cioè, impossibile non è nulla, per carità, però estremamente complicato. Allora, per discorso arbitrale avevo già detto, si sta valutando il commissariamento dell'AIA, ma questo insomma è un vecchio discorso. Parliamo di calcio e non solo, insieme a Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
1: Ciao Quintiliano, ciao, grazie
0: a te, come tutto stai? Bene. Come stai?
1: Tutto bene, dai, tutto bene.
0: Tutto a posto. Tutto a posto, dai, ci stiamo, diciamo così, cercando di, in queste strade tortuose bianconere, che non è semplice, ti assicuro, perché puoi immaginare la delusione.
1: Soprattutto dopo domenica.
0: Mamma mia, la rabbia, la delusione, l'amarezza dei tifosi, dei radioascoltatori, quindi è così. Sì, allora, capito. Intanto ti faccio una domanda secca. La Juventus è fuori dalla Champions, secondo te?
1: Ma guarda, io penso che obiettivamente sia Milan che Roma hanno un vantaggio notevole, importante, dipende solo da loro, quindi devono pensare solo a se stessi, e di conseguenza anche gli impegni non mi sembrano insuperabili, finché sulla carta, poi abbiamo visto sempre, altrimenti saremmo anche dei demagogici a dire le solite parole, no? Però
0: sì, sì.
1: Io penso che quando ci sono queste partite è importantissimo portarle a casa per navigare, perché significa portare a casa oltre 50 milioni di euro, le motivazioni.
0: È caduta la linea.
1: Allora, sono quasi, se dovessi puntare un solo euro lo punterei sul fatto che entrambe porteranno a casa i tre punti, quindi probabilmente è più la Juve che fa un derby, è sempre un derby, e quindi non è facile, ripeto, la partita di domenica sicuramente ha compromesso tutto, ecco,
0: certo.
1: In maniera inaspettata, penso, non soltanto da parte dei tifosi juventini, ma penso anche da qualsiasi addetto ai lavori, nessuno avrebbe solo immaginato che la Juve potesse perdere con la Fiorentina, onestamente, quindi
0: pensare
1: è stato questo che ha determinato probabilmente, molto probabilmente, un'esclusione dalla Champions League.
0: Pensare
1: poi, ripeto, aspettiamo gli eventi, perché tutto può succedere.
0: Fino a quando non c'è l'aritmetica, pensare che alla 33esima giornata la Juventus era più 5 dal quinto posto, era al quarto, quindi figuriamoci quanto ha perso. Comunque, al di là di questi risultati, ovviamente, no, al di là, complice questi risultati, ma non solo, c'è una situazione di caos a livello societario, barra anche tecnico, se vogliamo, e ti spiego subito. Allora, adesso aspetteranno il derby di domenica, dopodiché è previsto un vertice di Elkan con tutti i componenti dirigenziali, Spalletti, eccetera. La situazione di Spalletti, lui teoricamente è orientato a restare, però da quello che stiamo capendo, credo che anche tu l'abbia percepito, lui vuole autonomia rispetto all'area tecnico-sportiva. Chi è invece un po' più in bilico, mettiamola così, è proprio Comolli. Ti chiedo subito, secondo te rischia Comolli? Perché sappiamo anche peraltro che c'è la stima profonda di Elkan nei confronti di Spalletti, come tu sai è stato rinnovato prima ancora che si conoscessero i risultati, quindi a prescindere dalla Champions League o meno, ed è stato portato da Chiellini, che mi risulta crescerà a livello dirigenziale. Secondo te cosa accadrà a livello, appunto, tra dirigenza, Comolli, Spalletti?
1: Qui Criviano, tu lo sai, mi conosci oramai da tempo, intervengo spesso nelle tue trasmissioni e sai che io mi esprimo, esprimo concetti dettati sia dall'oggettività delle cose e sia da quello che è il mio pensiero reale,
0: certo,
1: senza nessun tipo di interesse, quindi lontano da ogni mistificazione.
0: Ma
1: ogni
0: ci mancherebbe.
1: Quindi, partendo da Spalletti, penso che lui abbia dimostrato nel periodo in cui è arrivato, in periodo già molto difficile per la Roma, di aver dimostrato di aver apportato un qualcosa di molto positivo. Certo, è stato così onesto anche lui che l'ultima sconfitta, quello che dicevamo pochi secondi fa, è stata veramente traumatica, nessuno se l'aspettava nessuno, e questo ha compromesso un lavoro ottimale di Spalletti, no? A livello anche di risultati. Però io onestamente la fiducia a Spalletti continuerei a darla per il valore dell'allenatore, per quello che ha fatto vedere, per una squadra non costruita da lui e tutto il resto. Per quanto riguarda il discorso dirigenziale, effettivamente non soltanto rischia di non arrivare ai risultati, all'obiettivo almeno più importante, quello di partecipare alla Champions League, ma la cosa ancora più grave è che gli acquisti fatti purtroppo sono stati negativi, addirittura con delle perdite economiche notevolissime, e senza andare per le lunghe, soprattutto a quello che è successo con i due attaccanti. E quindi anche il mercato di gennaio poi non è stato all'insegna, come è successo un po' alla Roma, di andare a prendere un attaccante come Mullen, che gli ha cambiato i valori e i risultati. E quindi se parliamo per quello che sono, ripeto, le realtà, quello che tutto ci si presenta davanti ai nostri occhi, è inconfutabile secondo me questo tipo di ragionamento, non so se mi rendo l'idea.
0: Sì, quindi, no.
1: Dal mio punto di vista, io, ecco, chi dovrebbe avere più problemi sia la parte più dirigenziale che quella tecnica, e quella soprattutto parlo di Spalletti, ecco. Poi non so quello che saranno le dinamiche, le scelte della proprietà, su quale indirizzo andranno. Io mi ricordo le prime volte che abbiamo parlato anche di quello che erano le valutazioni, il modo di acquistare i giocatori, no? Ti ricordi, mi facevi le domande,
0: sì, sì,
1: mi chiedevi, e io che vengo da una generazione diversa da quella attuale ho sempre detto sì, che la scienza è il mondo che va avanti e tutto aiuta a migliorare, ma mai perdere di vista l'occhio, il rapporto umano, conoscere i calciatori, tutto, sì. Gli algoritmi mi possono anche aiutare, ma la cosa più importante e fondamentale, il giocatore li deve andare a vedere sul campo, conoscere le abitudini, i vizi, i difetti,
0: sì, sì,
1: i pregi, tutti. Quindi io sono lontano anni luci da quella mentalità e quel
0: modus operandi, certo.
1: Ecco, quindi, ma questo non significa che è giusto quello che dico io, quelli che la pensano come me, però i fatti dicono questo ad oggi. Chi lavora solo in quel modo, io penso che i risultati spesso sono negativi.
0: E tra l'altro i rapporti tra Spalletti e Comolli sono ridotti ai minimi termini, non c'è proprio feeling tra i due, quindi, ma già da diverso tempo, tant'è che lui ha un filo diretto con Elkan. Ora Elkan sostanzialmente deve scegliere Comolli o Spalletti, che non significa mandi via Comolli, magari gli ridimensioni, lui è amministratore delegato peraltro, Giocondo, come tu sai, magari, perché Spalletti, da quello che sappiamo, gli chiederà di avere autonomia nella parte tecnico-sportiva, senza ingerenze di Comolli.
1: ma in virtù dei risultati visti che si sono sviluppati, purtroppo come si fa a dar torto a Spalletti su questo tipo di cose? È un po' quello che è successo, tra virgolette, in maniera diversa.
0: Roma.
1: Con Crespierini alla Roma.
0: Esatto.
1: Capito? Ora, le realtà poi non le sappiamo mai fino in fondo, però se è vero quello che dicono, che è quello che dice Gasperini, che alcuni giocatori che lui ha deciso di prendere si sono dimostrati quelli più validi, allora non lo so, se questo fosse vero, sottolineo, se questo fosse vero, come si fa poi a non dare fiducia a Gasperini? Ecco, in questo senso dico,
0: Sì, no, certo.
1: Se questo
0: certo
1: fosse vero, ripeto, E lo ribadisco.
0: No, è chiaro, perché poi Ranieri ha detto il contrario, ha detto tutti quanti sono stati scelti con l'ok di Gasperini, quindi qualcuno dice le bugie, diciamo così, dei due.
1: Io l'ho premesso tre volte.
0: Certo. Giustamente hai detto, tu confermi.

0: Grazie e buona serata. Grazie, un abbraccio. Grazie, grazie. Allora, Antonio, io ti ringrazio perché quando leggo i messaggi di ottimismo fanno bene alla salute, diciamo così. Quinti, ce la faremo, bastano due pareggi. Tu ti riferisci alle tre squadre che ci stanno davanti, lo so. E che poi in realtà voi lo sapete che la Juventus negli scontri diretti è in vantaggio rispetto a Milan e Roma, mentre è dietro, che ha perso entrambe le gare contro il Como. È giusto che ci sia un pessimismo realistico per domenica, ma ho il presentimento che Milan e Como non vincano e la Juve sì. Valerio, guarda Valerio, grazie veramente, quando ci sono queste cose di ottimismo, ma non scherzo, fanno bene alla salute. Vai Fede.
1: Eccomi, Michele da Casali.
0: Michele,
1: io faccio fatica a credere che due persone di un certo livello si siedano a tavolino per discutere di un prolungamento di contratto valido per milioni di euro, no centinaia di euro, milioni di euro, e certi aspetti non vengano presi in considerazione, che non vengano fornite le corrette garanzie ad un allenatore. Non posso crederci. Quindi nel momento in cui Spalletti firma un prolungamento di contratto avrà avuto determinate assicurazioni. Cioè io non posso credere che si firmi un contratto però vincolato all'ottenimento del posto in Champions League. Non lo firma, aspetto la fine della stagione. Sarebbe da incoscienti, no? Ma chi me lo dice che poi ci vado in Champions League? E se poi non ci vado, come tranne un miracolo sportivo, non dovremmo andarci, che facciamo? Strappiamo il contratto perché sì, non ci siamo più andati? Penso, cioè, questo veramente sarebbe poco professionale. Se dovesse succedere una cosa del genere, lasciamo perdere. Io spero, cioè spero, ma ne sono convinto che Elkan avrà detto a Luciano Spalletti: guarda, al di là della Champions League, comunque sia, i soldi verranno investiti, ci saranno soldi da investire, non ti preoccupare della Champions League, perché se così non fosse, allora c'è seriamente da preoccuparsi sulla professionalità delle persone.
0: Ah, su questo sono d'accordo con te. Ecco, altrimenti non avrebbe firmato prima, dai ragazzi, veramente saremmo veramente allo sprofondo totale dal dilettantismo se così non fosse. Sono d'accordo, perché adesso ovviamente i giornali hanno interesse a dire senza Champions cambia tutto, è chiaro, non hai una differenza di una quarantina di milioni rispetto all'Europa League, però siccome per fortuna la cassaforte Exor ha i soldi, diciamola tutta, se vuole Elkan ricapitalizza e si fa mercato, se vuole, e credo che voglia, perché altrimenti io credo che Spalletti, se non dovesse essere così, andrebbe via. L'ha detto, ragazzi, se sono io il problema non vi preoccupate. A me l'ha detto Andrea Azzoli anche privatamente, che è stato nel suo staff tecnico per anni, ha detto: Luciano ormai i soldi, non è che ha bisogno di soldi, non è uno, lui vuole vedere i programmi. Quindi lui ha detto Spalletti: se il problema sono, cioè se pensate, gli dirà, gli ribadirà sicuro ad Elkan, se il problema, se io devo andare via, se lei crede che sia meglio che vada via, mi faccio da parte, non c'è problema per il contratto, magari troverebbero nel caso un accordo. Però sono d'accordo con te, Michele, sarebbe grave se saltasse tutto, secondo me, altrimenti non avrebbe firmato prima di conoscere l'esito del campionato. Questo mi sembra abbastanza logico. Tra poco è logico che ci collegheremo con Alessia Mingione.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
6: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
5: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto

0: Caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Delmastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
1: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatros Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somma Cal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
0: Condannato a 20 anni Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano, Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso. Per lui 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri 3 giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
1: Il calcio, la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte 2 squadre pronte a scrivere la pagina più importante della propria storia recente. Da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un pass storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, sono Dennis di Trento. Anch'io sono d'accordissimo che non ha fatto entrare Opendae David solo per dar fastidio e screditare Comolli. È sempre stato così Spalletti, anche i tempi dell'Inter e della Roma. Quando ha delle idee ben precise in testa, lui le porta fino in fondo, anche a rischio di perdere del suo. Anche perché possiamo dire quello che vogliamo, ma non è possibile che Openda ora non giochi più e sia peggiore di molti altri che hanno giocato in questa squadra ultimamente.
5: Ciao ragazzi, Roberto da Torino. Volevo dirvi questo. Tanti giocatori alla Juve, tipo Cambiaso, e altri che non voglio fare nomi, però voglio dire, si sanno già chi sono. In qualsiasi altra squadra vanno bene, sono bravini, ma la Juve non vanno bene perché non hanno personalità, non hanno carattere, se la fanno addosso. Sentivo parlare prima di Dumbia, del Venezia. Sì, ma per carità, sarà un gran bel giocatore, però finché a Venezia, se dovesse poi arrivare la Juve, ciao.
6: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, ho visto quello che ha detto Mandragora, che con la Roma non ha fatto capire che sono scansati, ma proprio ci è mancato, e con noi hanno giocato col coltello tra i denti. Vabbè, la cosa strana è che con la Roma si sono scansati, non che contro di noi hanno fatto la partita loro come la dovrebbero fare, hanno raddoppiato la forza, diciamo, per batterci. Questo che ci fa capire che comunque siamo contro tutto e tutti, perché ci hanno annullato una marea di gol, le squadre con noi si impegnano fino all'ultimo, come è giusto che sia, invece con le altre che competono per i nostri obiettivi magari lasciano un po' andare. Cioè, la sintesi è: la squadra è quello che è, la società è quello che è, siamo contro tutti. Ragazzi, è veramente difficile questa salita, eh? Ma veramente difficile.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Eccoci di nuovo in diretta, Federico Rossi, Fede Rossi. Allora, caro Fede, stiamo cercando di capire la Juve che verrà. Questo potrebbe essere l'anno che verrà, no? La canzone di Lucio Dalla, la Juve che verrà. Quale sarà? Non lo sappiamo. Con Comolli, senza Comolli, con Spalletti, senza Spalletti. Io credo che con Spalletti sicuramente potesse anche con entrambi, ma con delle situazioni un po' riviste e corrette, mettiamola così. Vi ho detto che Spalletti gradirebbe un altro elemento, tipo si parla di Tognozzi come ritorno, potrebbe essere il DS, quindi forse andrà via nel caso Ottolini, ma su Tognozzi c'è anche la Roma, insomma sono tutti questi giri qui, anche di dirigenziali. Secondo me la prossima sarà una delle estati più, movimentate dal punto di vista dirigenziale, io ho questa impressione, e ovviamente ci sarà il solito valzer delle panchine. Siamo però collegati in diretta, non so da quale parte del mondo stia, in Italia, fuori, all'estero, non lo so, con Alessia Mingione. Ciao Ale. Italia?
9: Ciao Quinti.
8: Italia?
9: In Italia. Okay. Italia. Non partirò in tournée in Australia con la nostra Juventus.
8: Ma come no?
9: In Italia.
8: Ma io ho parlato con Comolli, mi ha detto... Ah, non lo so se ci sarà Comolli, veramente, non lo sappiamo. Allora, cara Alessia, da dove partiamo? Da dove cominciamo? Vai, comincia tu tua agenda.
9: Partiamo un po' dal mercato, visto che sì, purtroppo, ahimè, l'ultima gara di campionato non è stata soddisfacente per la Juventus.
8: Aiuto.
9: Di certo la disfatta contro la Fiorentina è stata molto pesante ed è un risultato che nessuno si aspettava, soprattutto perché i bianconeri erano i favoriti in quanto protagonisti, e la partita si giocava all'Allianz Stadium e si presupponeva che la Juventus portasse a casa i tre punti fondamentali per la Champions League. Invece adesso la situazione si complica ancora di più, e se il posto in Champions era considerato un porto sicuro, ad oggi invece la Juventus rischia seriamente di non ottenere il pass per la massima competizione europea e di conseguenza finire in Europa League. E proprio per questo cambiano gli scenari, perché senza Champions League molti obiettivi sfumano. Si parlava di Bernardo Silva, però c'è una notizia positiva per quanto riguarda Alisson, perché ad oggi il vero punto interrogativo è il portiere, perché Michele Di Gregorio si è dimostrato ancora una volta un flop, soprattutto nella gara contro la Fiorentina. È un portiere che non convince, non è un portiere da Juventus, e per questo la Juventus punta al numero uno del Liverpool. E diciamo che ci sarebbero notizie positive, perché nonostante la possibile mancata qualificazione in Champions League, Alisson non molla e sarebbe disposto
8: a giocare anche l'Europa League,
9: esatto. Quindi questa è una notizia positiva per quanto riguarda gli obiettivi delle nostre entrate.
8: Europa League, caro Ale, che determina purtroppo introiti notevolmente inferiori rispetto alla Champions League.
9: Certo.
8: Quindi...
9: E quindi ovviamente bisogna fare cassa. E per questo ci sono tanti nomi in uscita. Perché soprattutto si è parlato tanto di Kenan Yıldız, però lui è l'unico nome sul quale non si discute, è l'unico perno della squadra sul quale la Juventus è irremovibile. Però ci sono altri nomi invece che la Juventus a questo punto deve far fronte agli scenari possibili che si possono aprire. E quindi, partendo dalla nostra rosa, uno dei nomi che ti faccio è quello di Kefren Turam, che non è considerato incedibile. La Juventus vuole ottenere almeno 40 milioni, un'offerta da 40 milioni, e diciamo che a queste cifre ovviamente solo la Premier solo in Premier League ci sarebbero i club maggiormente interessati. Si possono aprire degli scenari anche per quanto riguarda ad esempio Cambiaso, anche lui è sul mercato, con Seisau, seppure l'unico anche contro la Fiorentina che ha dato qualche modo un suo contributo. Infatti anche con Seisau però potrebbe partire, infatti su di lui ci sono i club interessati, tra cui Liverpool e Manchester United. E invece diciamo che un pallino importante riguarda Bremer, perché Bremer è sempre stato considerato il perno della difesa bianconera, però ad oggi Gleison non è più soddisfatto alla Juventus. Bisogna dirlo, Gleison non vorrebbe più giocare alla Juventus, perché lui vorrebbe vincere. È un giocatore che mira a vincere e quindi purtroppo non sappiamo bene che ad oggi non ci sono più gli uomini fedeli di una volta, quindi dimentichiamoci di Alessandro Del Piero, dimentichiamoci coloro che anche nel 2006 non hanno preferito affondare e non abbandonare la vecchia signora, perché ad oggi i calciatori sono questi. Infatti Gleison Bremer vorrebbe salutare la vecchia signora a fine stagione, però ricordiamo che lui ha una clausola da 54 milioni di euro.
8: Quindi se si presenta a un club con questi soldini, Bremer lo salutiamo.
9: Bremer può fare le valigie, esatto. Esattamente, quindi anche lui potrebbe partire. Un altro nome che ormai circola e ricircola è quello di Tuncomp Miners, perché sappiamo bene che lui non ha reso mai con nessun allenatore che finora la Juventus ha avuto in panchina. La Juventus chiede almeno 30 milioni di euro e bisogna valutare i possibili scenari, perché se di lì ci sono il Galatasaray, di nuovo il Liverpool e anche la Roma. Roma allenata da Giampiero Gasperini, che sappiamo bene allenatore che ha sempre stimato Cup Miners. L'Atalanta infatti era uno dei migliori, quindi anche lui è sul mercato. E ovviamente poi il punto chiave è ovviamente Dusan Vlahovic, perché l'attacco resta sempre il reparto maggiore sul quale la Juventus mira a rafforzare. C'è sempre questo punto interrogativo per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Nel corso della settimana è previsto un summit decisivo, perché sappiamo che anche contro la Fiorentina Vlahovic era andato a segno, rete annullata. L'ultimo gol appunto veniva dalla Lecce dopo soli 10 secondi. Dopo il suo rientro in campo, dopo l'infortunio che lo ha tenuto distante dal terreno di gioco, Vlahovic era ritornato abbastanza carico, pronto a dimostrare le sue ottime qualità. Ad oggi però il serbo, prima di ascoltare le richieste, le offerte da parte di Liverpool e di Barcellona, vorrebbe innanzitutto cercare di capire quello che la vecchia signora può offrire ad oggi al serbo. Ovviamente c'è anche da considerare la possibilità o meno di andare in Champions League, per lui pedina fondamentale.
8: Allora, quindi dovremo aspettare questo ennesimo e speriamo decisivo incontro. Io ho la sensazione che Vlahovic andrà via, però è una mia sensazione. Allora, radioascoltatori, siete seduti? Sedetevi. Situazione Douglas Luiz. Sedetevi però prima che parli Alessia su Douglas Luiz, perché dovrebbe dirci qualcosa di importante. Vai. Sappiamo che la Aston Villa non lo riscatterà e quindi tornerà indietro.
9: No, perché non ha convinto nemmeno nel... tra virgolette suo Aston Villa nel suo ritorno in Premier League. Infatti il club inglese ha deciso ufficialmente di non riscattarlo.
8: Cosa potrà succedere?
9: Farà rientro a Torino e quindi bisognerà decidere, perché Luciano Spalletti vorrebbe testarlo e infatti è previsto la sua partenza in tournée estiva in Australia, e quindi quello sarà un importante test per il calciatore brasiliano, perché sarà proprio lì che Spalletti deciderà se inserirlo in squadra o meno.
8: Quindi non è che subito verrà rimesso sul mercato, vuole provarci, vuole vedere e stabilire se veramente possa fare il centro, che poi sarebbe un regista quasi adatto se funzionasse. Un po' lento questo, sì, però staremo a vedere. E invece Alessia, la lessiata della settimana qual è? La mingionata della settimana?
9: Io sono sempre quella delle statistiche, lo sai.
8: A me piace parlare
9: di statistiche. E quindi oggi ti riporto che la Juventus ha subito gol nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio in questa Serie A, ovvero 16 gol subiti su ben 35 tiri.
8: Cioè, dei quali ha diversi parabili, purtroppo, per tornare al discorso di Gregorio. Tra l'altro la Juventus, se non sbaglio, ha la seconda difesa meno battuta in Italia dopo il Como, giusto?
9: Sì, è vero, sì, è proprio così, perché la Juventus ha subito 32 gol, quindi è un dato che è rilevante tanto in non quanto, perché alla fine contano i risultati, e ad oggi la Juventus è sesta. perché si ritrovava a lottare con Napoli per il secondo posto. Ad oggi come possono cambiare gli scenari? Ad oggi è sesta, quindi miglior difesa o non miglior difesa, ad oggi contano i risultati. E in questo momento la Juventus si gioca tutto l'ultima giornata di campionato, perché vincere per la Juventus non è importante, ma l'unica cosa che conta. Ma bisognerà vedere anche quello che faranno le altre squadre, perché il Milan io non lo considero, perché ovviamente credo che la vittoria sia pressoché scontata contro il Cagliari. Quelle le squadre che mi preoccupano di più sono ovviamente la Roma e il Como, ovviamente.
8: La Roma, quindi, con il Verona, io non lo so se il Verona non so se il Verona ripeterà la gara fatta contro la Juventus, perché ricorderai
9: tra l'altro
8: che
9: anche contro l'Inter ha pareggiato.
8: Sì, però il Verona è vero, Alessia, però il Verona ha giocato quasi meglio in trasferta che in casa, anche quando era già ormai condannata. No, sto pensando, ho detto non a caso, vediamo se il Verona farà la stessa gara fatta con la Roma, fatta contro la Juventus, perché la Fiorentina per esempio no, la Fiorentina è venuta qui a Roma. Addirittura Padovan ha detto sarebbe quasi da ufficio inchieste, perché con la Roma io l'ho vista la partita, è venuta in ciabatti, dopo 20 minuti era 2-0, dopo mezz'ora 3-0, cioè Fiorentina non ha giocato. Contro la Juventus, come ci aspettavamo, ma come è giusto che sia, purché però lo faccia con tutti, invece si è impegnata. Quindi speriamo che il Verona, ragazzi, che ne so, onori fino all'ultimo il campionato, però io la vedo molto molto dura, anche perché la Roma davanti a un centravanti che segna, e quindi presumo che alla fine, purtroppo, io, guarda Alessia, ci vorrebbe un miracolo sportivo, ci vorrebbe, perché intanto la Juve deve vincere e questa Juve a me non dà certezza, e poi tre squadre dovrebbero suicidarsi, ci dovrebbe essere un triplice suicidio che io purtroppo non vedo. Poi ragazzi, speriamo che accada come avvenne con Pirlo, ricorderai? Ultima giornata di campionato,
9: sì,
8: il Verona proprio,
9: proprio
8: il Verona a Napoli,
9: dove dalla panchina
8: con Faraoni,
9: a seguire, sì,
8: spero che
9: Faraoni
8: si trovi il Faraone di turno, e che la fatal Verona, che una volta fece perdere lo scudetto all'Inter, faccia perdere la Champions League alla Roma. Però insomma bisogna
9: È molto difficile, perché attualmente la Roma è in forma, soprattutto anche dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, quello fa tanto.
8: Esatto.
9: Perché contro la Fiorentina ciò che ha peccato tanto la Juventus è di mentalità.
8: Ma quasi tutte,
9: era una Juventus
8: quante?
9: Che
8: quasi tutte.
9: Era una Juventus che a livello mentale non c'era. Poi i dissidi in campo tra Locatelli e Vlahovic non hanno aiutato. Questi sono tanti spunti che fanno riflettere. Quindi la componente mentale è sicuramente fondamentale, se non una delle più importanti. Io non credo che la Roma di Gasperini si presenti per pareggiare o addirittura per perdere. Poi sappiamo che il pallone rotondo e tutto può accadere. Uno scenario meno improbabile potrebbe essere il Como, che gioca contro la Cremonese, che lotta alla salvezza.
8: Quello, sì, però è una
9: punto con il Lecce che giocherà invece contro il Genova, però l'unica squadra con cui la Juventus dovrà fare i conti è appunto la Roma.
8: Allora Alessia, prima di salutarti sono due messaggi per te.
9: Vai.
8: Allora il primo dice: buonasera, sono Leo, quindi secondo Alessia vanno via tutti, per me non ci sono problemi, ma bisogna sempre ripartire da una base, forza Juve sempre. Allora Alessia non ha detto che vanno via tutti, la sintesi di quello che ha detto
9: io non posso dire che vanno via
8: no,
9: tutti.
8: La sintesi di quello che ha detto Alessia, correggimi se sbaglio Alessia, è che sono nessuno è incedibile tranne il Diz, giusto? Questa è la sintesi.
9: Esattamente. Attualmente secondo la società
8: esatto,
9: della Juventus.
8: Però non è che li cede tutti. Esatto. E poi c'è Enrico da Washington, questo proprio per salutarci, che evidentemente forse gli sono antipatico io, ma ci sta, sono contento, perché dice: grazie ad Alessia, un raggio di sole nel programma di Quint. Enrico da Washington, pensa, quindi è come se durante il mio programma ci fossero tante nuvole, quando c'è Alessia, quindi dobbiamo aspettare il mercoledì affinché ci sia un po' di sole. Va bene, dai, va bene.
9: Grazie
8: Enrico, lo stesso.
9: No, comunque, per rispondere al nostro ascoltatore, non è che per me sono tutti cedibili, ovviamente. Sì. Io terrei molto volentieri in squadra anche Frenturan, Un Gleison Bremer, un Francisco Conceição, ma ci mancherebbe altro, sono giocatori che nel loro fanno la differenza, soprattutto Bremer e Conceição sono calciatori che io stimo profondamente. Parliamo di mercato, parliamo di strategie, parliamo di suggestioni, esatto. Parliamo anche della volontà della società e parliamo soprattutto guardando in avanti, guardando in lungo, perché ovviamente la mancata qualificazione in Champions League purtroppo comporterà delle conseguenze negative,
8: sì,
9: è un dato di fatto questo
8: sia
9: per quanto riguarda le entrate e soprattutto anche per quanto riguarda le uscite, perché la Juventus dovrà fare cassa,
8: esatto.
9: Anche per quanto riguarda Douglas Luiz, se Douglas Luiz non dovesse ovviamente rientrare nel progetto tecnico di Luciano Spalletti, è ovvio che diventa praticamente diventa l'ennesimo esubero,
8: esatto.
9: Diventa l'ennesimo calciatore in più che la Juventus ne può fare tranquillamente a me.
8: Allora, Raggio di Sole, io ti saluto, ormai ti chiameremo Raggio di Sole.
9: Già so
8: che il mercoledì è l'unico giorno in cui manderà messaggio Enrico da Washington, pensa, non so se dalla Casa Bianca o meno, sarà di mercoledì, perché ci sarai tu. Grazie Ale,
9: un abbraccio, a mercoledì prossimo.
8: Grazie
9: ciao,
8: a te, buona serata. Allora ragazzi, la Juventus ovviamente ha ripreso gli allenamenti, Spalletti ha spornato la squadra, chiede più velocità nella manovra, una reazione immediata dopo il KO, quindi diciamo che Spalletti giustamente vorrebbe chiudere, quantomeno io direi con una vittoria, ma sicuramente non con un'altra sconfitta contro il Torino, sarebbe veramente una cosa brutta che non voglio nemmeno immaginare, anche se poi magari potrebbe essere relativo rispetto alla qualificazione, magari vincono tutte le altre, però non puoi perdere, sennò altrimenti ragazzi ci si abitua a perdere paradossalmente, io la vedo un po' così. Vai Fede.
10: Scusate Alex da Massimo, veramente Spalletti che deve andare a dire a Elkan che come lì deve andare via, cioè non lo capisce Elkan? Capiamoci ragazzi, ma ora facciamo un capo di spettacolo, Spalletti e poi Tudor e poi Motta e poi Copa Miner e poi Pinco Pallino e poi, cioè c'è sempre un capo di spettacolo, senza ragionare che tanto, finché, mi dispiace perché è il proprietario, ma finché Elkan prende decisioni noi saremo in questa situazione, punto.
8: Grazie amico. Allora, sul suo canale YouTube Gianni Balzarini dice: pensate un po' che si è messa la Juve nelle condizioni di rimettere in discussione un allenatore che ha firmato meno di un mese fa il rinnovo a prescindere, così come aveva detto Comolli. Perché è in discussione? Perché lui stesso ripete due volte, avrebbe detto a John Elkan che se non ci sono le condizioni, cioè se non sente la fiducia, quello che ho detto anch'io prima, attorno a sé è pronto a rescindere il contratto. Quindi mi sembra una presa di posizione molto schietta, come lui, molto rischiosa, perché evidentemente è una persona che ama il rischio, è molto pesante, perché adesso tutto il pallino passa nelle mani della società. Detto questo, lui ha ricevuto rassicurazioni da Elkan che la situazione non cambia, quello che più o meno vi ho detto io, ma per forza così deve essere dal punto di vista della società, così come da parte di John Elkan. Quindi nel momento in cui c'è la proprietà che ti dà fiducia, è evidente che, diciamo così, salvo situazioni incredibili, ma nel calcio ce ne sono già viste, probabilmente altre se ne vedranno, la situazione della panchina Juve non dovrebbe cambiare. Poi su Conte e Balzarini, vediamo se la pensa, se sa quello che so io. Nell'ultima ora anche il futuro di Conte è tornato d'attualità, perché il tecnico lascerà il Napoli, il suo nome è stato accostato alla Juve. Lui dice, Gianni, questo anche per allontanare un po' quelle voci che danno Conte vicino, che si è disimpegnato dal Napoli, perché ci sarebbe sotto la Juve in questo momento? No ragazzi, in questo momento no, la posizione di Spalletti è tranquilla, e aggiungo io, Conte è il favorito numero uno ad oggi per la panchina della nazionale se verrà eletto Malagò. Tra l'altro, attenzione, perché non so di chi sia questa manovra, è stata fatta un'interrogazione parlamentare, perché sarebbe ineleggibile Malagò, perché la legge dice la legge anticorruzione, che se tu hai ricoperto una carica da presidente di un ente pubblico come il CONI, e lui è stato presidente, dovrebbero passare 3 anni affinché poi tu invece ricopra lo stesso ruolo, o comunque un ruolo apicale in generale, in un ente sì privato, ma che ha correlazioni strette con quello pubblico. Cioè, sostanzialmente dovrebbero passare 3 anni, ma non sono passati da quando è stato presidente Malagò, prima di ricoprire la stessa carica in Federcalcio, perché la Federcalcio comunque sia è un ente privato, ma in correlazione totale con lo stesso CONI. Anzi, il CONI sostanzialmente è una sorta di governo della Federcalcio, e quindi potrebbe essere ineleggibile. Ora vedremo come andrà a finire. Se questa è la legge, non lo so, se poi sarà così, se magari verranno fatte delle cose particolari affinché non ci sia questo, perché la sostanza è questa. Il timore rispetto a questa legge, ma non riguarda solo Malagò, riguarda proprio la legge in generale, è che ci sia un conflitto di interessi. Questa è la sintesi. Vai, Fede.
11: Ciao Quintiliano, sono Ezio dal Molise. Io volevo fare semplicemente una riflessione.
8: Vai, vai.
11: Ma il prossimo mercato, visto che purtroppo la maggior parte di questi giocatori che non sono da Juve, ahimè, rimarranno, ma il prossimo anno saremo comunque punto a capo. Cioè i risultati saranno sulla falsariga di questi di quest'anno, ahimè, perché tutti quanti non potranno essere venduti o non avranno mercato, e saremo un'altra volta punto a capo anche il prossimo anno. Ciao e sempre forza Juve.
8: Ezio, allora è chiaro che non puoi smantellare la squadra, no? Però diversi andranno via, però dovranno essere presi, questo è il nodo della questione, dei calciatori che oltre ad alzare il livello tecnico alzino, iniettino dosi importanti di personalità, perché magari alcuni calciatori della Juventus, anzi diversi secondo me, tecnicamente non sono scarsi, non sono mediocri, ma mentalmente, come diceva anche Giocondo, ma lo diciamo spesso anche noi, sentono questo peso. Servono dei leader, quindi dei calciatori che siano anche leader e che aiutino sotto il profilo meramente mentale anche i compagni di squadra, che magari sì, sono anche forti tecnicamente, ma in alcuni momenti topici mollano dal punto di vista mentale, e di conseguenza poi non vinci le partite, come è successo nella Juventus. Questa Champions League, ragazzi, l'ha persa soprattutto sotto il profilo mentale, perché alcune gare, non le ultime, attenzione, perché tra Verona e Fiorentina, bisogna essere onesti, c'è stata anche un'involuzione tecnica, ma soprattutto in generale, perché se si fossero vinte alcune gare precedenti, anche una o due, saremmo a posto. Si sono perse soprattutto sotto il profilo mentale, quindi Ezio, tu hai ragione, ma per questo la Juventus sta cercando dei giocatori che, oltre ad essere bravi tecnicamente, siano abituati a certe temperature agonistiche, io la vedo così, temperature agonistiche, e soprattutto a vincere, ad alzare trofei, che aiutino di conseguenza anche i compagni di squadra sotto questo aspetto. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
7: Fuori di Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con l'Europa League, Friburgo Aston Villa, è l'ora della finale. Le due squadre sono pronte a scendere in campo dalle 21 per fare la storia. Nessuna delle due ha mai vinto l'Europa League. L'Aston Villa ha una Champions in bacheca, ma risale più di 40 anni fa. Un successo allo stato attuale riporterebbe il nome del club di Birmingham tra le grandi del calcio moderno. Dall'altra parte c'è il Friburgo, che va all'assalto del suo primo titolo europeo. Dopo una cavalcata trionfale, manca l'ultimo atto, quello più importante. Per una finale del genere servono i migliori giocatori, per questo il tecnico dei tedeschi si affida alle giocate di Kubler e Grifo e a gol di Matanovic. Emery per la Aston Villa risponde con McKean e Watkins. Veniamo ai playoff di Serie B. Ieri l'attrezzato e favorito Monza ha messo fine ai sogni della Juve Stabia, uscita sconfitta nel doppio confronto, ma con la consapevolezza di stare molto più in alto della 14ª posizione per valore della rosa. Stasera tocca agli altri semifinalisti, Palermo e Catanzaro. Pesaro. L'andata match è terminato 3-0 per i calabresi. La doppietta del navigato Iemmello e quella del giovane prospetto Liberali hanno reso davvero complicato il passaggio del turno per gli uomini di Inzaghi, che ora avranno bisogno di tutta la spinta del Barbera per raggiungere in finale il Monza e sperare in un clamoroso e affascinante ritorno in Serie A, che manca dalla stagione 2016-17, con in mezzo anche un fallimento societario che ha costretto il Palermo nel 2019 a ripartire dalla Serie D. Nazionali, il tecnico della Grecia, il serbo Jovanovic, non ha gradito la decisione del commissario tecnico azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'Under 21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta, e ha spinto la propria federazione a forzare la mano, al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la FIGC assicura che il test non salterà e che la Grecia non ha diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario, e tramite le parole di Giancarlo Antognoni, che sarà il capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al CT ellenico: sarà un'Italia giovane e forte, la migliore nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva, ha detto Antognoni. Tra due giorni Novak Djokovic compirà 39 anni e si appresta a disputare il Roland Garros. Il serbo non è al meglio e non ha nascosto che appunto deve migliorare la sua situazione fisica. Sa che imporsi agli Open di Francia non sarà semplice, ma vuole comunque inseguire un insperato quarto successo in terra transalpina e la 25esima vittoria in uno slam, un'impresa che lo consegnerebbe definitivamente al mito. Il ciclismo, Navez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Lata a Chiavari e si aggiudica l'11esima tappa del Giro d'Italia. È la sua terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard, distante 27 secondi. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente, sempre.
7: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Allora, volevo rispondere a Enrico. Ragazzi, ma io scherzo, Quint, non te la prendere, apprezzo molto la tua trasmissione e la tua professionalità, soprattutto poi i tuoi ospiti, sempre di livello, a parte Zazzaroni. Enrico da Washington, Enrico, ma io scherzo, anzi sono contento che tu abbia detto alla collega e amica Alessia Raggio di Sole, quando si elogiano le donne, io sono sempre contento, ricordatevelo. Vai Fede.
10: Ciao Quintiliano, Gabriele. Allora, sul raffronto, sul conflitto adesso tra Spalletti e Comolli, no? Che tu dicevi non potranno continuare insieme. Io spero che in società ci sia qualcuno, spero ci sia qualcuno, che valuti le due figure professionali in toto. Certo, dovrebbero fare un raffronto tra due centravanti, tra due portieri, però le loro carriere, nei rispettivi ruoli, quale dei due ha inciso di più nelle squadre in cui è stato? Tutto qua. Visto che la scelta deve essere comunque fatta tra loro due, perché sarà questo poi alla fine che delineerà anche un po' il futuro della nostra squadra. Se scelgono Comolli, che Dio ce la mandi buona e bionda, perché ha fatto bei disastri
9: bionda,
10: quando
9: vabbè,
10: è arrivato.
9: C'è pure chi piace Mora,
10: se scelgono
9: però.
10: Spalletti, comunque danno una continuità a un'idea di calcio, a un progetto, a una figura comunque professionale che, ripeto, tra i due forse è quello che nelle squadre in cui è stato ha dimostrato di più. Quindi la mia posizione ovviamente è chiara. Ciao.
9: Grazie, guarda che tu hai fatto una domanda con una risposta scontata, perché non c'è partita. Non c'è partita perché Comolli ha avuto dei ruoli, per esempio è stato presidente del Tolosa, ma è una cosa totalmente, un mondo proprio diverso dal campionato italiano. E che se ne dica, Spalletti ha avuto sempre degli ottimi risultati. Tra l'altro si è quasi sempre, se non sempre mi pare, qualificato per la Champions League. A Roma ha dato tanto, nella Roma, al Napoli ha vinto uno scudetto stratosferico, all'Inter, ragazzi, prima ancora del Napoli, ha preparato il terreno a Conte, perché l'Inter non andava in Champions League da tanti anni e lui l'ha portato in Champions League. Poi fu mandato via perché ci fu una discussione, sostanzialmente utilizzarono lui per far fuori Icardi, un po' come accadde poi nella Roma con Francesco Totti. Quindi, caro Gabriele, non è che ci deve essere qualcuno in grado di... È proprio una cosa oggettiva la non partita tra le due cose che hai detto tu. però tu dici non possono convivere, può anche rimanere come lì, io non possono convivere dentro lo stesso ambito di lavoro, cioè se Spalletti, perché io sono sicuro che Spalletti gli dirà a Elka io non voglio ingerenze di come lì nel mio lavoro, o Giorgio Chiellini o Ottolini, poi magari se prendono Tognozzi o chi per lui, però come lì no, perché ragazzi io dall'inizio non c'era, io ve l'avevo detto, parlavo di poco feeling, per usare un eufemismo, tra i due, poi è scoppiato quello che stiamo vedendo, si è acuita questa distanza, si è acuita, ma ragazzi io, perché poi il compito nostro è anche quello di osservare, quando ho visto quel reel che mi è arrivato di Spalletti che entra nel campo sportivo dove stava giocando l'Under 19, da una stretta di mano a Comolli, ma uno si ferma 5 minuti e va subito a sedersi al fianco di Pessotto in tribuna, nella tribunetta, diciamo, nel piccolo stadio, non è ovviamente lo stadium, lì ho avuto proprio la certificazione di quello che poi sappiamo da tempo. Vai Fede.
10: Ciao Quintiliano Mariano, ma guarda, penso che senza esasperare i toni, diciamo, tra Spalletti e Comolli, io credo che ci sia stata già chiarezza quando si è deciso di rinnovare il contratto a Spalletti, perché Spalletti sa benissimo il mercato che ha fatto in entrata e in uscita Comolli, sia quello di giugno che quello inesistente di gennaio, quindi secondo me non c'è molto da chiarire da questo punto di vista. Più che altro Spalletti con Elkan deve chiarire un punto nodale, e cioè adesso facciamo l'Europa League, quali sono le prospettive di mercato, che cosa si può fare sul mercato che ovviamente non farà Comolli, non dovrà fare Comolli, ma dovrà fare Spalletti insieme al direttore sportivo, qualunque sarà, Tognozzi o quello che c'è adesso, Ottolini e Chiellini. Ma credo che quando si è deciso di rinnovare Spalletti fino al 2028 già sia stato abbastanza chiaro che Comolli non dovrà fare il mercato.
9: Sì, però al di là del mercato anche altre cose, è chiaro che, così come credo che sia stato abbastanza chiaro anche il discorso del mercato, è vero che hai meno soldi, però se fanno una ricapitalizzazione, teoricamente, come diceva prima Michele, non ci dovrebbero essere problemi, però secondo me è meglio mettere nero su bianco, chiarire definitivamente, perché giustamente poi dopo la fuoriuscita dalla Champions, lo scivolamento dal quarto al sesto posto, secondo me bisogna mettere definitivamente le cose in chiaro. Però sì, è chiaro, il segnale c'è stato, io ve l'avevo già detto, il mercato mi pare di capire che come lì non dico sia stato messo da parte, ma no, sostanzialmente hai ragione Mariano, però secondo me adesso, siccome finisce la stagione, purtroppo finirà male perché finirà in Europa League, e quindi è meglio prima di ricominciare quella nuova mettere il nero su bianco, non so se faranno delle cose scritte, comunque chiarire. Fermo restando, io non escludo nemmeno io personalmente adesso che alla fine come lì vada via, io non lo escludo, ve lo dico sinceramente, perché comunque non è il massimo per un, anche se poi è giusto secondo me, però non sarebbe, usiamo il condizionale, non sarebbe il massimo per un amministratore delegato che è arrivato direttore generale plenipotenziario, poi addirittura è stato nominato amministratore delegato, vedersi ridurre il campo d'azione, quindi potrebbe anche andare via. Io non lo escludo questo. Se la Juve dovesse cambiare anche il direttore sportivo, mo ho già detto che il miglior direttore sportivo della Serie A è Sogliano del Verona, Luigi da Manchester. Vabbè, è un'idea di Moggi, anche se Sogliano poteva anche risparmiarsela a quella battuta che ha fatto dopo la partita. Ciao Quinti, mi rendo conto che ad oggi qualsiasi giocatore viene ceduto non mi suscita nessuna delusione, giocatori tutti cedibili, ma nei miei 50 e passa anni ho provato questo sentimento di amarezza. Mai? La prima volta, dici? Ti chiedo, quando torneremo a vincere? Mamma mia, che domandone, visto diciamo il livello scarso del calcio italiano, un giorno saremo in grado di vincere una Champions League? Gianni, guarda, un giorno no, veramente sarà, non so quando, perché qui dobbiamo chiederci quando torneremo a vincere lo scudetto, perché prima di vincere la Champions League devi vincere lo scudetto e torna ad essere a certi livelli. Pensate che l'Arsenal dopo 22 anni ha vinto la Premier League, l'Arsenal, che pure lì sono ricchi, dopo 22 anni, spero che la Juventus, già sono tanti per me, 6, figuriamoci, ma prima della Champions League, ma io voglio rivincere, ed è normale che debba vincere lo scudetto la Juve. Ciao Quinti, riassumendo, abbiamo un capitano non rispettato dai compagni, da uno, non dai compagni, da Vlahovic, un allenatore che non rispetta i dirigenti, perché non rispetta i dirigenti? Un proprietario che non sa scegliere i dirigenti, totale della somma la Juve attuale, Daniel, però un allenatore che non rispetta i dirigenti, chi l'ha detto? Non è che, non credo che abbia mancato di rispetto a nessuno Spalletti, perché allora ragazzi, chi si è sorpreso delle parole di Spalletti quando ha detto in settimana parlerò con Elkan, che poi alla fine non è questa settimana ma la prossima, ma credo che parli con tutti insieme, io, da come la vedo io, cioè non è che non ha rispettato, ha bypassato come lì il dialogo diretto tra Spalletti e Elkan. C'è da tempo, ve l'abbiamo detto, ve l'ho detto da questi microfoni fuori di Juve, c'è da tempo il dialogo diretto, perché ora tutti Spalletti, ma non credo che come lì abbia proprio empatia, io ve la dico tutta ragazzi, qualcosa so e qualcosa si vede e si percepisce, mi pare di capire che come lì in generale, al di là dell'algoritmo che è già una cosa assurda, non abbia proprio empatia con il mondo Juve, ma perché se tu ti presenti uno spogliatoio e dice a una squadra è inutile che parli con voi, tanto avete perso con questi risultati, ma secondo te lì già, se fosse vero, attenzione ragazzi, l'ha scritto il Tutto Sport e non credo che poi verrà, se non verrà smentito sarà vero, capite che già lì si percepisce, però a me risulta proprio che anche lì in tribuna d'onore ci sia un po' di distacco con il resto, come lì. Ma già il fatto che lui non voglia fare un corso di italiano, ma secondo voi è normale? Sei in Italia e non lo vuole fare, quindi boh. Poi giustamente se mi dite sbagliato chi l'ha preso, è chiaro, è poco ma sicuro questo. Ciao Quinti, questo l'abbiamo letto. Vito da Pisa, secondo me Spalletti sarebbe stato ottimale nel caso di partecipazione alla Champions, in modo da completare la squadra con ognuno di una certa caratura, esperienza da lui richiesti, Alisson, Silva eccetera, per poter puntare ad una stagione di vertice, che purtroppo invece in questo caso non verranno, e allora dovrà essere costituita una squadra con il ricavo di 4-5 cessioni per puntare a un campionato con ambizioni diverse, e quindi non mi sembrerebbe la situazione da lui prospettata. Chiedo a voi come pensereste di poter conciliare le due situazioni. Te la dico subito Vito, che secondo me comunque gli metterà a disposizione dei soldi per costruire una squadra da Champions, da Scudetto, che altrimenti non l'avrebbe fatto firmare prima di conoscere i risultati della stagione, perché non credo che gli abbia fatto firmare il contratto sicuro, tanto ci andremo in Champions League, no, perché penso non è che era sicura di andare in Champions League, quindi secondo me a prescindere, se non fosse così sarebbe grave, per come la vedo io, sarebbe proprio l'ennesima dimostrazione di una disorganizzazione, così come se fossero vere le parole di Damascelli, io l'ho ascoltate a Radio, diciamolo perché l'ha detto lì sabato, una conferenza di come lì sabato, ma domenica si gioca, sarebbe l'ennesima prova dimostrazione dell'incompetenza anche sotto l'aspetto, diciamo così, strategico comunicativo. Vai Fede.
0: Se non si va in Champions ci sarebbe un danno da 60-80 milioni. Se John decide di fare un aumento di capitale, quei soldi verranno messi sul disavanzo di bilancio e sicuramente non sul mercato. Pensi che non sia così, Claudio?
9: E Claudio, potrebbe anche essere così, però poi devi conciliare anche il mancato introito della Champions League e il mercato, devi farlo, altrimenti se dovessero servire soltanto per sanare il bilancio, la perdita del bilancio, altrimenti Erkan gli dovrà dire a Spalletti: guarda caro mister, il prossimo anno possiamo lottare per la Champions League. Accetterebbe nel caso in cui gli dicesse questo? Non ne sono certo. Vai Fede.
11: Ciao Quintiliano, Alfredo Varese.
9: Ciao.
11: Allora, tutto sommato, forse sarebbe un bene che andiamo a giocare l'Europa League, che in questi anni qui diciamo in qualche modo ci siamo sempre qualificati alla Champions, ma tutto sommato non abbiamo, cioè di conclusione non abbiamo portato niente a casa, per cui visto che comunque è sugli occhi di tutti che la Juventus di oggi è una Juve mediocre, per cui sarebbe giusto partire un gradino più basso, cercare di vincerla, comunque le carte ce le potrebbe anche avere, ma almeno di competere e di arrivare più in fondo possibile e creare diciamo uno status dove comunque un domani ti porterebbe a spingerti un po' più oltre. E comunque beh, naturalmente dispiace a tutti la situazione che la Juventus sta passando, niente, rimbocchiamoci le mani e andiamo avanti.
9: Grazie, vi prego di essere un po' più brevi. Allora, intervistato da Tutto Mercato Web, l'agente Federico Pastorello, che è agente tra gli altri di Artur, ha detto che Artur resterà al gremio. L'abbiamo più o meno, ve l'avevo detto, questo qui, rimarrà al 100%, salvo ripensamenti, ma non credo, perché lui si trova bene qui, ha fatto una grandissima stagione in Brasile, salvo interessamenti di una big in Europa. La sua volontà è quella di restare al gremio, andrà trovato un accordo con la Juve, ma sono abbastanza ottimista, la storia con i bianconeri sembra essere finita da tempo. Questo un po' ve l'avevo accennato. Vai Fede.
12: Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno.
9: Roberto.
12: Allora, lasciamo stare tutta la società e i problemi della società, che esiste o non esiste a livello di Juve. Togliamo di mezzo tutti i giocatori che sono tutti mediocri, tutti, forse si salva solo forse. Poi per il resto noi, gli altri tifosi della Juve, devono capire che la Roma è in Champions perché ha un portiere che fa le parate e un attaccante che fa gol. Il Milan è in Champions League perché tiene un portiere che nel girone di andata ha fatto vincere 5-6 partite al Milan, che doveva perdere 4-5-1 o 5-0. Questa è la differenza tra la Juve, la Roma e il Milan. Noi tutte le domeniche abbiamo giocato in 8. Perché giocava Cambiaso.
9: Grazie Angelo, un abbraccio. Angelo mi pare, no? Grazie, no, ho capito tutto. Ti dico anche un'altra cosa, che la Roma nella prima parte del campionato è stata tenuta in vita da Svilar, il portiere che alcune partite gliele ha proprio salvate. Cioè, mentre Maignan, soprattutto nella prima parte, e Svilar, soprattutto nella prima parte, ma in generale, hanno dato dei punti alle rispettive squadre, come avveniva per quanto riguarda la Juventus con Buffon e gli altri mostri sacri, purtroppo a noi i portieri ce l'hanno tolti. Lo so che è la differenza questa, però io insisto. Ok, gli arbitri ci sono dei punti in meno, che già staremo in Champions League. Ok, via. Ok, il discorso del portiere che purtroppo ci ha penalizzato. Nonostante questo, e ok, anzi, diciamola tutta. Ok che abbiamo giocato per lunghi tratti della stagione senza centravanti. Nonostante tutto, la Juventus si è trovata con dei match point, ragazzi. Con dei match point per chiudere il discorso qualificazione col Verona, con la Fiorentina, ma anche prima bastava vincere una partita e pareggiarne un'altra di quelle con Cagliari, Lecce all'andata, Sassuolo, prima ancora delle ultime due che sono state il crollo definitivo. Nonostante tutto quello, voi avete ragione a recriminare per gli arbitri, a recriminare per il portiere, però poi ci sono state le occasioni per chiudere questo discorso. La Juventus purtroppo le ha fallite in maniera abbastanza miserabile, mi verrebbe da dire. Vai Fede.
13: Quintiliano, buonasera, sono Rosario da Frattamaggiore. Io, come la pensi pure tu, dico, io sono per la continuità del progetto, cioè io farei continuare tranquillamente il lavoro a Spalletti, anche perché Spalletti è partito con l'handicap. Detto questo, quindi partendo con un campionato con 11 partite in meno. Detto questo, diciamo, io per un unico motivo sarei favorevole all'arrivo di Conte, perché sono sicuro che Conte li prenderebbe tutti questi giocatori della Juve, tra virgolette, a frustrate, perché certamente non tollererebbe atteggiamenti, diciamo, di, come possiamo dire, di mollezza. Possiamo utilizzare questo termine? Non so tu come la pensi. Buonasera e comunque forza, sempre forza Juve.
9: Io però, grazie Rosario, tutte queste certezze su Conte io non ce l'ho. Quest'anno ho fatto una stagione fallimentare, ragazzi. È arrivato secondo, ma era campione in carica. Sì, ok, ha avuto gli infortuni, poi ha recuperato. Stagione fallimentare. In Europa ha fatto proprio, non mi va di dire il termine, 8 punti in 8 partite, e non è passata contro squadre tipo il Copenaghen, che se giocavamo io e Federico Rossi, vista la superiorità numerica dal ventesimo, forse dovevi vincerla quella partita. Ha perso 6-2 colpi su Eindhoven. Io non ho tutte queste certezze su Conte. E poi soprattutto Conte, sì è vero, il generale, sperando poi che, se sono vere le cose che sta dicendo Fabrizio Corona, che gli si sono messi contro 6-7 giocatori, poi ti fa passare guai, perché magari di che non so nemmeno fino a che punto poi, non lo so, sia positivo un suo, perché poi comincia a chiedere tanti calciatori, il secondo anno comincia a svalvolare, io non lo so, io non lo riprenderei, ecco. Poi è chiaro, se dovesse tornare ti farei comunque, diciamo, lui in quanto allenatore della Juventus, però non, io mi terrei Spalletti a determinate ovviamente condizioni e rassicurazioni. Faccio fatica, buonasera, ci dice Alessandro, non riflettere sull'approccio di Spalletti, dichiarazione a parte, Europa League va bene, il suo lato oscuro esce fuori quando si avviluppa nella sindrome di accerchiamento, lo è stato a Roma, per certi versi a Napoli, sicuramente in nazionale. Ora non voglio entrare nella diatriba sull'allenatore, però è corretto che si faccia bene chiarezza. Erkan è in grado di capire se Spalletti ne abbia ancora. Alessandro, Alessandro da Roma, però adesso l'accerchiamento non c'entra nulla, ragazzi, Adesso è proprio stata una questione sua di errore in alcune dichiarazioni, ma di autocritica. L'accerchiamento adesso non c'entra nulla. Buonasera Alessandro, io credo che Spalletti sia uno, Alessandro sarei io, sia uno dei maggiori artefici di questo fallimento. Quindi se va via Como, li deve andare via se va via Como lì, deve andare via anche lui, perché ha affossato la squadra facendo peggio di Motta e Tudor. Vabbè, top, io non sono d'accordo. Ah, Alessandro, secondo me è quasi una sciocchezza quella che ha scritto, perdonami. Buonasera, quindi bisogna rifondare il centrocampo, quelli che ci sono in panchina, puoi più vendere i vari cambiati, Coop, De Vid, Bremer, Opendai, ci serve gente con i puntini puntini che aiuti quelli senza. Simone da Porto Garibaldi, è un po' quello che stiamo dicendo. Vai Fede.
14: Ciao Quintiliano, sono Beppe da Torino.
9: Beppe.
14: Allora, secondo me le colpe sono assolutamente di John Elkann per quanto riguarda la scelta dei due management sbagliati negli ultimi anni. Stavo ascoltando quello che dicevi in primis te riguardo la scelta di Giuntoli, dove gli è stata data carta bianca, e comunque io ricordo le sue frasi quando disse Cristiano il futuro della Juve. E poi il secondo sbaglio ancora più grave è stata la scelta di Como lì, e lì anzi siccome venivi dalla scelta

0: questo punto. Se poi accadrà qualcosa di clamoroso ne parleremo, ma adesso i problemi della Juventus sono oggettivamente altri. Poi vediamo quello che accade domenica. Vai Fede.
1: Caro Quint, buonasera. Francesco da Cosenza. Francesco. Ho ascoltato te, ho ascoltato l'intervento dell'ottimo ospite Giocondo Martorelli. Ieri ti ho fatto una domanda su Spalletti, oggi ti dico, Quint, tu dici bisogna vedere se rimane come lì, con quali ruoli, con quale ruolo, quali mansioni, eccetera. Quint, secondo me il presupposto è che come lì lasci la società, anche mansionato come amministratore di cosa, Quint? Se l'incompatibilità è solare, e mi pare proprio sia così, per il bene di tutti, lasci questa società. Quindi estremizzo, non so tu cosa ne pensi.
0: Francesco, io l'ho messa come ipotesi, non escludo che, ho detto, e quindi hai ragione. Se andiamo a riflettere, è così. Mercato fallito, non vai d'accordo con il settore tecnico, no? Quindi con l'allenatore. Mi pare di aver capito anche che non lo riconoscano nemmeno i calciatori come uomo calcistico, no? Non che non lo rispettino, non lo riconoscano. Se poi si sentono anche dire lì allo spogliatoio è inutile che parli con voi, anche questo atteggiamento un po', no? Di supponenza, sempre se è vero, attenzione ragazzi. Oggettivamente sarebbe la cosa quasi più logica, se non fisiologica. L'ultimo, e ci salutiamo.
2: Ciao Quinti, ciao. Giampiero da New York. Ciao. Io ti ascolto sempre in macchina, ma per il discorso del fuso ascolto il tuo podcast diciamo la sera, quando porto tra l'altro mio figlio all'allenamento di calcio. Ci sarebbero tantissime cose che vorrei dirti, perché come ho detto prima ascolto te, Stefano, tutti quanti. Ma se invece la Juve veramente dovesse andare in Europa League, in Champions, quello che sarà,
0: Europa League è sicuro,
2: avrebbe bisogno secondo me di un dirigente al posto di Comolli con grande esperienza calcistica, che venga alla Juve con il solo compito, ma il primo compito, quello di vendere, perché io non posso credere che Minas o Penda e Cambiaso, come dici te, c'è la clausola di Bremer, bene tutto, ma Locatelli stesso, se deve andare o comunque rimanga come una riserva, e tanti altri, no, che abbiamo, no?
0: Grazie, perché dobbiamo chiudere. Grazie a te, un abbraccio da New York. Mandale tutte le serie messaggi, hai ragione, perché è un bravo dirigente, soprattutto tale quando riesce a vendere, quasi più difficile di acquistare. Comunque hai ragione, poi staremo a vedere ragazzi tra vendite, acquisti. Purtroppo temo che faremo l'Europa League, purtroppo. Voglio stare qui lunedì, che invece facciamo festa, però la vedo un po' dura, non voglio fare il pessimista ragazzi, è una situazione oggettivamente compromessa. Caro Fede Rossi, non è compromesso invece il nostro dialogo, il nostro rapporto, quindi domani ci ritroviamo qui, grazie, stesso posto, stessa ora, e grazie a tutti voi e buona serata.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMW News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, parleremo del futuro delle big, ma naturalmente daremo uno sguardo al campionato, in particolare alla lotta Champions, alla lotta al quarto e al terzo posto, con la Juventus che sembra aver dato l'addio al quarto posto. Ancora naturalmente ci sono delle speranze legate all'ultima partita, però comunque insomma dopo la sconfitta con la Fiorentina si sono davvero ridotte al lumicino le chance di partecipare alla prossima edizione della Champions da parte dei bianconeri. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: Parliamo un po' dell'Inter, da grande ex nerazzurro quale sei. Sì. Che cosa ti aspetti dopo lo scudetto, dopo la Coppa Italia? Ecco, un Inter che possa essere davvero competitiva per la Champions nella prossima stagione?
1: Sì, sinceramente mi aspetto dei ritocchi in modo da arrivare almeno fino in fondo in Champions, visto che ci siamo arrivati negli ultimi 3 anni, mi piacerebbe arrivarci ancora, magari avendo più possibilità di vincerla. Ecco, dobbiamo arrivare in fondo e per arrivare in fondo abbiamo bisogno di prendere almeno 3-4 giocatori, ecco, ringiovanire un po' la squadra. Ho già visto che alcuni giocatori che sono in là con l'età praticamente vengono lasciati liberi, dovremmo cercare soluzioni ai giocatori giovani interessanti, come diceva Marotta, e un'integrazione fra giovani interessanti e giocatori esperti che ci sono già nel team.
0: Ecco, si parla tra gli altri possibili rinforzi anche di Coné, centrocampista della Roma, che è un vecchio obiettivo dei nerazzurri, potrebbe essere un elemento con cui fare un bel salto di qualità, secondo te?
1: Ma sì, è un ottimo giocatore, è giovane, è un giocatore, come si dice adesso, box to box, è un giocatore che sa inserirsi, sa dialogare, sa interdire, quindi è un giocatore sicuramente completo, però io penso che se la Roma va in Champions difficilmente se ne priverà, ecco, quindi può essere un sogno, ma non penso che Gasperini lo lasci andare via, ecco.
0: L'impressione è che comunque Frattesi stavolta sia destinato a salutare l'Inter, insomma che ci sia anche il via libera da parte dell'Inter per questo giocatore che comunque si è dimostrato una pedina estremamente preziosa per la squadra, per i nerazzurri in questi anni.
1: Sì, dispiace, effettivamente quest'anno ho avuto poco minutaggio, negli anni scorsi è stato il 12° uomo in campo, molte volte anche decisivo, quest'anno ho avuto pochi minuti per dimostrare il suo valore, effettivamente, e poi con il cambio sicuramente come allenatore in nazionale bisogna di giocare di più, quindi si deve rivalutare, quindi penso che sia anche giusto per lui cambiare aria, trovare una nuova sistemazione dove posso giocare con continuità, è un giocatore interessante, ma utilizzato così a singhiozzo non rende, ma non rende nessuno se viene utilizzato in questo modo. Purtroppo l'Inter nel suo ruolo praticamente è chiuso, di conseguenza è giusto mandarlo a giocare altrove anche per accontentarlo.
0: Altro obiettivo per l'Inter, Palestra, hai la sensazione che potrebbe essere difficile definire l'operazione con l'Atalanta?
1: Ma visto precedentemente il caso Lookman, sì, però ripeto, no, io non, se lo prendo, lo lascio lì in prestito è un discorso logico, gli faccio fare un anno, poi l'anno dopo Dumfries esce e allora a una certa età entra a Palestra. Ma credere, dare un'alternativa a Dumfries con Palestra, io Palestra penso non verrei all'Inter a fare praticamente l'alternativa, o gioco o sto all'Atalanta e mi faccio una stagione intera, ecco. Quindi mi sembra, non lo so che tipo di operazione potrebbe essere.
0: Per quanto riguarda il portiere, sembrano crescere le quotazioni di Martinez come titolare. Cosa ne pensi?
1: No, Martinez mi piace, secondo me Martinez deve essere lui il titolare, è 2 anni che è lì, 2 anni che dimostra il suo valore, quando ha giocato ha sempre fatto bene, Martinez deve essere il portiere titolare e poi si prende il secondo. Io sinceramente io non sono molto convinto su Vicario e quindi non so poi come deciderà la società, però ripeto, Martinez per me deve fare il titolare.
0: Sfuggita la qualificazione alla Juventus?
1: Sì, penso sia sfuggita perché ha avuto 2 occasioni nelle partite casalinghe con Verona e Fiorentina, dove effettivamente non ha raccolto solo un punto. E quindi gli altri ne hanno approfittato, quindi penso, poi c'è il derby col Toro, penso sia impossibile per la Juve, a meno che sia Milan che Roma, nell'ultima partita non riescono a fare bottino pieno, ma mi sembra difficile, molto difficile.
0: Ecco, e per quanto riguarda le responsabilità di Spalletti, ce ne sono secondo te oppure è esente da colpe, tra virgolette?
1: Ma che dire, cioè, è entrato in corsa, in alcuni momenti ha fatto benissimo, però poi alla fine effettivamente in queste due partite, non lo so cosa sia successo, però non vincere in casa col Verona e perdere con la Fiorentina, qualche responsabilità ce l'ha anche lui, sicuramente. Cioè, ha fatto un gran lavoro, però alla fine non è stato portato a termine. Cioè, va bene tutto, ma per vincere col Verona, tutto rispetto per il Verona, non è che ci volesse molto, ecco.
0: L'impressione però è che sia Comolli, il DG, a essere ritenuto il più colpevole, tra virgolette, potrebbe essere lui a saltare.
1: I colpevoli sono sempre i direttori in generale, perché dicono sono loro che comprano i giocatori, però alla fine ci sono anche gli allenatori che li mettono in campo, quindi alla fine io penso che ci sia 50 e 50 di responsabilità. Cioè, io compro un giocatore, però se da un'altra parte il giocatore come David faceva bene nel Lille, arriva qua e un altro giocatore, stesso discorso con Openda, al Red Bull faceva bene, qua un altro giocatore, qualche motivo ci sarà.
0: Senti, dicevi del derby contro il Torino, un Torino che è reduce dalla sconfitta con il Cagliari, ma che prima o poi, insomma, vorrà fare questo colpaccio con la Juventus. Ci ha provato tante volte in questi ultimi anni e è riuscito ad ottenere solo praticamente delle delusioni.
1: È una partita che per i tifosi vale una stagione, sicuramente. I due derby per chi ha giocato nel Toro vale una stagione. Anch'io quando giocavo nel Toro mi chiedevano, mi raccomando, i due derby. Un'occasione del genere non ti può ricapitare mai più. Cioè, avere la possibilità di vincere il derby e non mandarli in Champions, cioè non anche mandarli in Champions, creargli difficoltà ad andare in Champions, penso sia un'occasione unica. E per ricucire il rapporto un po' fra società e tifoseria, vincere il derby sarebbe come salvare la stagione.
0: Ecco, e per la prossima stagione chi ti aspetti in panchina al Torino? Perché D'Avessa ha fatto comunque un buon lavoro, però non sembrano esserci delle convinzioni forti su di lui.
1: Qua non ci sono convinzioni forti, mi sa, in diverse società italiane, non solo nel Torino, vedo anche nella Fiorentina, vedo anche nell'Atalanta, vedo nel Napoli, alla fine. Però ripeto, il derby vuol dire molto, il derby è un crocevia importante per il D'Aversa. Se effettivamente riuscisse a fare il risultato pieno, ci sarebbero tantissime possibilità di ripresentarlo, anche perché, ripeto, come dicevi tu, sono anni e anni che il Toro non vince un derby, e se c'è questo allenatore che vince il derby dopo tantissimi anni, può essere effettivamente un motivo valido per essere riconfermato.
0: E dunque, insomma, ti immagini un Torino che possa giocare con un grande spirito contro la Juventus?
1: Ma per forza devi averlo, Lorenzo. Cioè, se non giochi con grande spirito contro la Juve, contro chi devi giocare? Ripeto, è la partita della stagione, è sempre la partita della stagione. Quindi sicuramente sarà un Torino molto motivato, e dall'altra parte ci sarà una squadra un po' depressa per quello che è successo domenica scorsa. Quindi se la Juve non si comporta da Juve, rischia molto, ecco.
0: La situazione di Conte, che sembra aver dato l'addio al Napoli, un Napoli che dovrà ripartire, secondo te, da chi? E soprattutto poi ti chiedo anche che futuro vedi per Conte, dove lo vedi?
1: Ma il sostituto non so chi possa essere del Napoli, si leggono diversi nomi, però si pensava italiano, ma l'italiano a quanto pare rinnoverà col Bologna, non lo so, sinceramente è un grosso problema l'allenatore del Napoli. Per quanto riguarda Conte, penso che il 90% finisca in nazionale, perché sicuramente in un altro club, non so in Italia dove possa andare, o ritorno nella Juve ma c'è Spalletti, oppure non so dove lo puoi collocare. Io penso che Conte sia il prossimo allenatore nazionale, e sinceramente penso che sia una scelta molto condivisibile da parte mia, perché è l'allenatore giusto per rivalutare un ambiente depresso come quello della nazionale.
0: Meglio Conte per la nazionale rispetto a Mancini?
1: Sì, senza dubbio. Conte è un grandissimo allenatore quando deve rivalutare una società e quando va a prendere società che sono depresse, ragioni così negative, senza risultati, lui è l'allenatore ideale. Io penso che per la nazionale ci voglia solo Antonio Conte, basta, non ci sono altri per me.
0: Antonio, grazie mille per il tuo
1: Grazie
0: intervento. Alla prossima, buona
1: Lorenzo.
0: giornata. Parliamo
1: Grazie Lorenzo, grazie.
0: adesso dell'Atalanta, in particolare ci concentriamo sulle parole di Raffaele Palladino, il tecnico dei Bergamaschi, che a margine del premio Brembo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sui retroscena che hanno caratterizzato il suo arrivo all'Atalanta. Ascoltiamolo.
2: Ho aspettato l'Atalanta quando sono rimasto fermo dopo l'esperienza di Firenze. Ho rifiutato varie proposte anche all'estero perché io pensavo che questo fosse l'ambiente giusto per me. Sentivo che dovevo venire in questa società e da quando sono arrivato mi sono trovato benissimo e credo che sia i miei ragazzi hanno riconosciuto il lavoro, ma soprattutto i tifosi hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Credo che il popolo atalantino e bergamaschi apprezzano chi in silenzio lavora con umiltà, con sacrificio, con dedizione, dà tutto per questi colori, per questa causa. E io l'ho fatto e poi non a caso sono arrivati i risultati. Quindi, l'Atalanta vuol dire che doveva essere il mio destino e poi il destino vedremo quello che sarà poi il futuro.
0: Sempre Palladino, poi a margine del premio Brembo, si è soffermato sulla stagione dell'Atalanta con lo stesso Palladino alla guida e sul traguardo che la sua squadra ha raggiunto, quello della partecipazione alla prossima edizione della Conference.
2: Sono felice di essere qua, voglio intanto ringraziare il comitato organizzativo della Memorial Mazza e poi l'associazione AIAC, quindi sono davvero molto felice. Ringrazio chi mi ha votato, gli allenatori che sono qui presenti stasera e voglio ringraziare la mia società, l'Atalanta, che mi ha permesso ovviamente di ricevere questo premio individuale, ma come diceva prima il mister, i premi individuali sono ovviamente riconosciuti per il grande lavoro che fai insieme ai tuoi ragazzi e quindi voglio ringraziare la mia squadra, i miei ragazzi che ovviamente li amo e li ringrazio per tutto quello che hanno dato quest'anno e i tifosi perché i tifosi veramente sono stati al nostro fianco dall'inizio, da quando sono arrivato fino all'ultima partita che abbiamo avuto 2 giorni fa e ovviamente questo premio lo condivido con tutti quanti.
3: Ecco, un'emozione, soprattutto direi le partite europee vissute alla New Balance Arena. Che cosa vuol dire con i colori nerazzurri, compiere le imprese che siete riusciti a compiere?
2: Sì, quando sono arrivato ovviamente la squadra non viaggiava in buone acque, è stato fatto un lavoro di squadra, di famiglia, insieme alla società, insieme ai ragazzi, insieme allo staff. Ed è stato fatto un percorso che oggi sembra scontato, quello che abbiamo fatto, dove è arrivata adesso l'Atalanta, ma vi assicuro che non è stato semplice, perché bisogna lavorare tanto sulla testa dei ragazzi, sull'emotività, sull'entusiasmo, sul ricreare ovviamente un'identità che ovviamente i ragazzi avevano un po' perso. E è stato fatto un percorso sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia che siamo tutti quanti molto orgogliosi. L'Atalanta in 10 anni è arrivata per 9 anni in Europa e questo credo che è motivo di grande soddisfazione. Io quando sono arrivato ho cercato di portare l'Atalanta, mi ero prefissato e il mio obiettivo era quello di portarla in Europa. E ovviamente ce l'abbiamo fatta con una giornata di anticipo. Poi è ovvio che tutti quanti vogliamo l'Atalanta che sia ancora più in alto in classifica e questo è l'obiettivo di tutti, di riportarla ancora più in alto.
0: Adesso, ancora a margine di questo evento, le parole di Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta.
4: Giornata, premio Brembo, l'eccellenza del settore giovanile dell'Atalanta, come sempre, insomma, non soltanto calciatori ma anche uomini, in questo caso studenti.
5: Sì, direi principalmente uomini, studenti, uomini, donne, studenti e poi eventualmente calciatori, perché credo che tutti sanno quanto si abbassa la percentuale di quelli che arrivano a realizzare il sogno, a fare del calcio la propria professione, quanto invece manterranno questa esperienza come una parte formativa della loro vita. Quindi credo che questa sia una particolarità, sono un'unicità di Atalanta e il premio Brembo rappresenta bene questo tipo di messaggio che vogliamo dare non solo ai ragazzi e alle ragazze ma anche alle famiglie.
4: Cioè, ma le premiazioni corrispondono un po' col bilancio della stagione del settore giovanile sostanzialmente, anche se poi c'è questa parte importante delle finali che è anche in corso. Posso chiedere un primo bilancio di quello che è stato il Biennio di Atalanta a livello di risultati?
5: Ma appunto dipende se il bilancio lo vogliamo interpretare in base ai risultati o in base a quello che è la mission e l'obiettivo del settore giovanile. I risultati, abbiamo ancora una squadra che sta in ancora la possibilità di accedere alle fasi finali, le altre sono state eliminate, la primavera ha ottenuto un risultato importante con la Coppa Italia, poi non è riuscita a qualificarsi, ma io credo, e quindi il bilancio lo ritengo estremamente positivo, che poi sia legato alla crescita dei ragazzi, al lavoro fatto da tutte le persone e soprattutto a noi giocatori che possiamo pensare in futuro, possiamo diventare qualcosa di importante per il nostro paese.
4: Certo, per la primavera è stato un peccato, abbiamo visto alzare il trofeo e poi non riuscire a partecipare proprio all'ultima giornata, all'ultima curva, alle finali tricolori.
5: Sì, d'altra parte, come detto ieri, ho partecipato a un altro evento, ma bisogna dare merito a chi è arrivato, come chi in volata vince la tappa della corsa ciclistica, quindi in questo caso noi nelle ultime tre giornate abbiamo sicuramente pagato dazio per il post vittoria della Coppa Italia, quindi giustamente il merito è andato a chi si è qualificato per le sei squadre che si contenderanno.
4: Qualcuno farà una domanda?
6: Direttore, io non so se questo è il contesto, ma già abbiamo letto nomi disbravati, ma io voglio essere propositivo, il senso è che non chiediamo conferma o meno, ma l'Atalanta che lavora per il futuro anche dei suoi giovani, onestamente i social sono tutti impazziti per questa coppia anche, Samaden e Sbravati, non so se voleva dire qualcosa di questo.
5: Beh, oggi siamo qui per un premio, quindi, però sicuramente quello che posso confermare è che ho capito ancora di più stanno dentro, che l'Atalanta ha una proprietà straordinaria, ha un'attenzione verso qualsiasi tipo di opportunità, che sia un giocatore, che sia un dirigente, che sia un allenatore, lo ha dimostrato in questi anni, lo sta continuando a dimostrare, questo è credo il grandissimo valore che Atalanta ha. Poi, oggi non è il caso di entrare nel merito di queste cose, ma sicuramente qualsiasi tipo di opportunità ci sia sul mercato, Atalanta è sempre pronta a raccoglierle.
0: Torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso queste parole di Francesco Totti, che è stato ospite all'Università di Bari per il progetto Campioni in Aula, Sport, Valori e Futuro. Ci sono stati dei momenti anche di ilarità a proposito di un suo possibile ritorno alla Roma. Sentirete la risposta di Totti, che poi si è soffermato anche sul momento dell'Italia, la nostra nazionale che non parteciperà per l'ennesima volta ai prossimi campionati del mondo. Francesco Totti.
7: Il ritorno alla Roma è possibile?
8: Sì, domani sì, torno a Roma.
7: Alla Roma oltre che a Roma?
8: No, a Roma sicuro.
7: Qual è il ricordo che ti lega a Bari? Perché ci sono tanti momenti che nella tua carriera, la tripletta, i 30.000 al San Nicola prima dello scudetto.
8: Diciamo che in questi 25 anni di partite contro il Bari ce ne sono state belle e brutte, però alla fine quelle che hai detto tu, le due sono quelle più significative e più importanti poi, no?
7: E soprattutto uno dei personaggi che più ti lega nel mondo del calcio è proprio Barese, perché Antonio Cassano, il famoso rapporto.
8: Lo conosci?
7: Credo di sì.
8: Eh sì, Antonio penso conosce un po' tutto il mondo, diciamo, perciò è personaggio illustre, personaggio diverso da tanti altri, un ragazzo semplice, simpatico e un po' troppo chiacchiericcio, diciamo, no?
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate perché ci sarà la possibilità di continuare a parlare di mercato e anche delle prossime partite di campionato, l'ultima della Serie A, che dovrà dare tanti verdetti, soprattutto relativi alla lotta Champions, ma anche legati alla lotta per non retrocedere con il Lecce e la Cremonese, che si giocheranno partite davvero decisive. Dunque appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, come sa va, come stas, good morning, panchine girevoli, porte aperte, chiuse per qualcuno, stanno succedendo delle robe che non vi raccontano, che vi raccontiamo noi. C'è Ivi in cabina di regia, ci sono io qua, vocali per lui, consonanti per me, aiuto da casa, Davide Torchi, alle ore 10:10 vi spieghiamo in caso di Europa League che... direi che al 99,9% periodico, cosa cambia dentro la Juve dal punto di vista della squadra. Ore 10:40, il nostro inviato Camillo De Michelis dalla Continassa vi aggiorna come sta facendo live ogni ora su tuttojuve.com nei movimenti dentro il quartier generale bianconero. Ma è intrigo Juve e clamoroso Napoli. Oggi è una puntata da attenzionare e non può mancare 20 anni fa, perché 20 anni fa, come titolavano oggi i giornali, vi devo leggere una roba. Marco da Crema e il suo infinito archivio, siamo andati a pescare, o meglio lui è andato a pescare, me l'ha mandato, perché avevo solo i titoli, il dettaglio, tutto l'articolo del signor Severgnini, cuore nerazzurro, sul Corriere della Sera. Perché già 20 anni fa avevano nei posti mediatici che contano tutta roba loro. Attenzione, ieri c'è stato open bar. Ragazzi, noi oggi trattiamo il nostro argomento dall'interno e c'è tanto da dire. Ma se volete facciamo anche 5 minuti sull'esterno. Ieri c'è stato open bar. Hai visto, Ive?
5: Sì, ho visto.
4: Open bar. Il gol annullato a McKennie. No, visto che l'inchiesta è insabbiata, no, perché saremo nell'anno in cui arbitri graditi non graditi bussate, saremo in quella roba lì che nascondono tutti ormai. Ma open bar di ieri, il gol annullato a McKennie è una roba vergognosa. Spinta netta, gomito sulla schiena, è fallo. In studio Tommasi che giustifica, dice sì perché... Siete impazziti, è lo stesso arbitro che a Bologna spingono David in area di rigore e non dà il calcio di rigore alla Juve. È lo stesso arbitro. Cagliari-Juve l'anno scorso, la spinta Savona, no rigore. Atalanta-Juve dell'anno scorso, ve le dimenticate tutte. Atalanta-Juve dell'anno scorso, la prima delle due che è costata la panchina Motta, Atalanta-Juve 0-4, noi per cosa ce la ricordiamo? Beh, vergogna Motta. Ma com'è andata avanti l'Atalanta? Calcio di rigore, spinta su McKennie che sbilanciato prende la palla col braccio, rigore per l'Atalanta, Ah, lì Lì la spinta su McKennie non vale. Qui se McKennie si appoggia e spinta e gomito e schiena, fallo, fallo, fallo. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Non ricordate Milinkovic-Savic che rusa Alessandro, Lazio-Juve, vittoria della Lazio, Sarri sulla panchina della Lazio? Lo ricordate? Rigore per la Lazio. Ve ricordate l'intervista di Milinkovic-Savic postuma ad Azon? Cosa disse Milinkovic-Savic? Disse, no, vabbè, io mi appoggio lievemente, Alessandro capisce che non può prendere il pallone e si butta. L'aveva spinto via nettamente. Gol buono alla Lazio. E il povero McKennie? Ragazzi, io veramente... Ma perché io continuo a raccontarvi queste cose? Non lo so. Perché mi girano le balle. Perché mi girano le balle. Tutto questo è materiale quotidiano. Ma voi vi rendete conto che 20 anni fa vi hanno disintegrato per il nulla cosmico? Per telefonate che facevano tutti? Tutti, tipo tutti, anche il Chievo Verona, tutti! Ci sono anche telefonate del Chievo Verona! Tutti! Qua ogni giorno c'è del materiale da tirar fuori, ci sono le bussate ed è finito in niente ancora prima di cominciare. Vi rendete conto? Dopo vi leggo una roba di 20 anni fa che vi deve far tremare. Se non tremate non siete tifosi della Juve, ve l'ho detto. Perché vuol dire che non siete sensibili a sta roba qua. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 20 maggio 2026. Ho davanti a me l'edizione del mattino. Ma perché l'edizione del mattino? Non lo consideri mai. Oggi sì. Oggi sì. E adesso vi dico subito perché. La Gazzetta dello Sport. Yves, Conte sempre azzurro. Perché voglia dal Napoli, torna all'Italia, sta in azzurro. Vabbè, sono due azzurri diversi, uno più chiaro, uno un po' più scuro. Si libera dal Napoli e vede l'Italia. Domenica saluto al Maradona. Va via Zero in accordo con De Laurentiis. Cioè rinuncia a tutti i soldi, va via così consensuale. Antonio è favorito per fare il CT, poi ci sarebbe Mancini, ci sarebbe Pep Guardiola, come no. E De Laurentiis torna su Sarri. Oh! E allora fammi vedere il mattino. Panchine girevoli. Vabbè, poi cronaca, ci mancherebbe altro, la guerra, politica interna. Conte il Napoli, storia di un addio, scudetti, finale di Coppa Europea, cosa succede quando Antonio va via, ricostruire, non ricostruire, Sarri, le ore della verità, da Guardiola a Mourinho, panchina girevole in tutta Europa, vabbè, Juve Stavia un sogno oscurato, bla bla bla bla bla. E voi dite, beh, e ve lo dico io, beh. Voi non lo sapete perché non state a Napoli, ma a me arriva tutto. Il birraiolo messicano, che quando parla della Juve va su tutti i giornali, ha 1800 persone che lo aspettano a teatro a Napoli e hanno pagato per vederlo infamare le persone. Poi lui dice che ci mancherebbe, lui dice che c'ha le prove, che quindi ci manca, però so, mediaticamente. E ieri è intervenuto a Radio Kiss Kiss, non vorrei dire sbagliato, da De Maggio si chiama lui, Walter De Maggio, o Di Maggio. Vabbè, comunque il collega di Radio Kiss Kiss che segue Napoli lo ha fatto intervenire, così gli ha fatto anche promozione per lo spettacolo. Un zitto delle robe. Cioè, ma a Napoli sta succedendo, il mattino non fa neanche una riga. Ma voi immaginatevi il birraiolo messicano, mettete la parola Juve invece che Napoli. Cioè lui ha detto con tanto di audio, di video, dice che c'ha le prove, attenzione. Ha detto che gli fa un mazzo così a tutti se lo quello, perché c'ha le prove video. Con Meret, portiere del Napoli e dell'Italia, che lo ha pagato per sputtanare Conte, che lo spogliatoio ce l'ha con Conte tutti, che Conte avrebbe l'amante e che loro hanno pagato per sputtanarlo perché lo odiano, lo vogliono far fuori, tant'è che si è dimesso. In più ci ha aggiunto nella discussione che Inzaghi e Pastorello prendevano i soldi, ex senatore dell'Inter, e che Bastoni si vendeva le partite. Questo ha detto lui ieri. Ragazzi, è una roba di una gravità allucinante, allucinante. O no, siamo d'accordo o no? Bastoni si vendeva le partite, Inzaghi e Pastorello beccavano 150.000 euro. C'è accuse gravissime. Chi ne è? Lasciamo stare i giornali. Chi ne è? Sono accuse gravissime. Cosa disse il procuratore Chi ne è? Beh, basta una notizia su un organo di stampa. Chi ne è? Queste sono accuse gravissime. Bastoni si vende le partite, è un'accusa gravissima. Tu devi aprire un'inchiesta, devi portare quello là a dimostrarla, sta roba gravissima. Altrimenti peggio per lui. Però se te la dimostra, peggio per l'altro. O no? O deve pagare fagioli in questi 100 anni di vita di scommesse? E tra l'altro non si vendeva le sue partite fagioli, ma scommetteva sul calcio. Sì o no? Non ci frega niente, abbiamo il problema della Juve che non va. Lo so, adesso ci arriviamo, ragazzi. Non ci frega niente, però a me non frega mai niente. Però quando riguarda noi frega sempre tutti. O no, Yves?
5: Verissimo, verissimo.
4: Pensa se avessi detto una roba di
5: giocatore. È un tema che stanno toccando un po' tante persone in giro.
4: Ragazzi, ma questo nel disinteresse nazionale e locale, perché il Mattino non fa neanche una riga, dice che Bastoni si vendeva le partite. Meret mi ha pagato per far uscire la notizia che conta un amante. Cioè, sta dicendo ste robe qua. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport. Milan, sorpresa, Nkunku incide più di Leao. Attenzione, il Milan è pronto a tutto. Ritiro, Champions League, Modric titolare con la maschera, 70.000 che riempiono San Siro perché c'è Milan-Cagliari. Milan-Cagliari, capito? Cioè, non staremo mica qua a sperare innanzitutto che noi vinciamo il derby e che il Milan perde col Cagliari o la Roma perde col Verona. Mica staremo a sperare questa roba qua, no? L'uomo forte, Juventus, ci prima Chiellini. Ogni anno il turno di qualcuno, adesso tocca il Chiello. C'è da salvare la Juve dal futuro. Il salva Juve, Chiellini, sempre più al centro. Garante di Elkan e per il futuro. John vedrà Spalletti. Ah, preciso, perché John vedrà Spalletti. Ma intanto convoca il presidente Ferrero martedì il summit sul progetto bianconero. Comolli traballa. Elkan è all'estero per motivi di lavoro. Ecco perché è tutto dopo il derby. Quando torna in Italia, no? Perché ieri c'è stata discussione. Poi dopo invece non era a vedere la Fiorentina. È all'estero per motivi di lavoro. No, perché se no facciamo informazione corretta. Ragazzi, come sempre. Ripartiremo da Spalletti, ha detto John 10 giorni fa. E quindi perché 10 giorni fa ha detto ripartiremo da Spalletti? Adesso dovrebbe essere il contrario. Giusta osservazione. Perché avevano detto Tudor, relatore della Juve, è finita la sconfitta in trasferta con la Lazio nella notte, è cambiato tutto e la mattina l'hanno esonerato? E perché Giunto li aveva confermato Thiago Motta e 2 giorni dopo l'ha esonerato? Perché cambiano le situazioni. Può succedere, continuo a dirvelo, può succedere di tutto. Oggi vi do anche delle notizie in più, ma può succedere di tutto. Vlahovic pronto all'incontro con la società. Avete visto adesso Vlahovic? Fatto 2 gol, Vlahovic adesso è. Poi flop in casa e adesso non ha più il coltello. Adesso Vlahovic di partita in partita, ha il coltello dalla parte del manico, non ha più il coltello dalla parte del manico. Guarda, se c'è una cosa, l'unica cosa buona che porterebbe l'Europa League, l'unica, è che tutti i nostri giocatori sarebbero spalle al muro e finalmente potremmo veramente fare piazza pulita, perché nessuno di loro potrebbe dire è l'unica cosa buona. Ildiz, gioiello di famiglia, per la signora non si tocca, anche senza Champions Ildiz rimane un big, però verrà comunque sacrificato. Occhio a Bremer, 55-60 milioni ballano per la Juve. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto Sport e qua c'è da ridere, ci si diverte. Tra virgolette, per non piacere. Juve, si muove Elkan. Attenzione. Confronti telefonici con Spalletti e dirigenti. Dirigenti sempre più a rischio. Comolli dice ai giocatori, inutile che vi parli. Ieri vi abbiamo raccontato con Camillo De Michelis, è arrivato con Mollì, è arrivato Chiellini, summita la continassa. Discorso ai giocatori. Il faccia a faccia dell'amministratore delegato con la squadra lascia tutti interdetti in casa bianconera. Cancellata una riunione del francese che aveva lunedì con gli scout, l'allenatore è saldo, ma un nuovo flop nel derby potrebbe aprire sviluppi clamorosi. Anche Motta era saldo, 0-4 Atalanta, 3-0 Fiorentina, bye bye Motta. Anche Tudor era saldo, sconfitta Como, sconfitta Madrid, sconfitta Lazio, bye bye Tudor. E Spalletti è saldo, ma se perdi in casa 0-2 con la Fiorentina e magari perdi 3-0 il derby, no, questo per dire che purtroppo nel calcio c'è sta roba qua. Sabatini interviene. Ci mancava l'intervento di Sabatini. Manca una certezza di comando con ruoli e compiti ben definiti. Spalletti appena rinnovato, perché metterlo in discussione? Ma infatti secondo me non lo mette in discussione, si mette in discussione lui da solo semmai. Però se tutto sto bel ragionamento poi arriva al derby che è l'ultima giornata e tu becchi la mazzata del derby, uno potrebbe anche dire: no, scusa un attimo, se la nostra certezza è Spallettone, perché non è Tudor, non è Motta il grande allenatore di esperienza, tutti i discorsi che abbiamo fatto con Spalletti. E come risposta dalla truppa, dopo la figuraccia con la Fiorentina, perde malamente il derby, qualcuno una domanda se la farà. Perché i risultati nel calcio sono l'unica cosa che conta, cambiano le visioni di partita in partita. Noi ci raccontiamo i fantastici progetti, la visione, il progetto, ma non è così, non è così, non è così, non è mai così. Non è mai così. Quando Agnelli prese la Juve e portò Morata e Paratici da Sampdoria, che avevano come loro pupillo Del Neri, il progetto Del Neri era triennale. Il progetto era quello: Marotta, Paratici, Del Neri. Un anno Del Neri, bye bye, è arrivato Conte, perché ha fatto una stagione disastrosa e hanno cambiato idea. E Marotta Del Neri lo voleva confermare, io adesso ve lo posso dire, tanto sono passati un po' di anni, Marotta Del Neri lo voleva confermare, nonostante il settimo posto senza coppe, Agnelli si fece convincere da Conte, perché Conte andò a casa Agnelli e lo convinse. Questa è la storia della Juve, che i risultati cambiano, quindi se Conte si convinse Agnelli e Agnelli non seguì il progetto Marotta Paratici di fare anche secondo anno con Del Neri, anche Elkan quest'anno potrebbe autoconvincersi che nonostante lui abbia scelto Comolli e nonostante lui con Chiellini abbia scelto Spalletti, magari in caso di debacle o di mancata convinzione del tecnico che si propone, dice: ma guardi, io non ci sono riuscito, sono qua, parliamone, può cambiare idea e svoltare. La storia del calcio e anche della Juve ci insegna questa cosa qua. Ecco perché può accadere di tutto e nessuno ha la verità in tasca. Noi abbiamo un po' di notizie che oggi naturalmente molti giorni vi raccontiamo, però nessuno ha la verità in tasca, perché il risultato cambia tutto nel calcio, cambia umore. Questi avevano già pianificato le vacanze, da lunedì erano tutti in ferie, si facevano i summit per organizzare l'estate, poi i primi incontri per il mercato, e invece adesso bisogna parlare di altro. Cambia tutto, la sconfitta con la fino alle 14 di domenica la Juve era piena di certezze, dalle 14.01 non ne ha più neanche una. La resa dei conti su tutto sport. Spalletti avrebbe detto: se avete dubbi, 2 anni di contratto non saranno mai un problema. Eccolo qua. È l'estate in cui gli allenatori vanno via senza soldi. Sbravati intanto va congiunto lì all'Atalanta e allora il ritorno di Tognozzi alla Juve. Questa sarebbe la bella notizia. Ma domenica c'è il derby, ragazzi. Domenica c'è il derby. C'è il derby. C'è Bruno in maratona per spingere il Toro. Oh, animale, Pasquale, Bruno in maratona. Oh, dai, finalmente il derby ha un senso. Soldi, mercato, Juve, Nico Gonzalez, 20-30 milioni e i fondi sbloccati, quelli del 2019, il bilancio respira così. Intanto Tether stuzzica John e scrive: quando è troppo, e tira sul testolino Tether, dice: no, è troppo. Sei sempre minoranza. I calciatori avevano organizzato la cena di fine anno, di fine stagione più che di fine anno, prima della sconfitta con la Fiorentina, cena annullata. L'amministratore delegato alla squadra dice: è inutile parlarvi, se i risultati sono questi non ho nulla, non ho altro da dirvi. Se con Lucio i rapporti sono inesistenti, anche parte della rosa lo ha scaricato senza colpo ferire, perché non lo riconoscono come leader tecnico Comolli di campo. Cioè, se veramente Comolli di fronte alla squadra gli ha detto: beh, se prendete con la Fiorentina cosa vi devo dire? No, cosa vi devo dire? Come? Questo è l'intervento della società. Come? 40.000 euro di multa a Locatelli e Vlahovic, perché il capitano Vlahovic ha detto: pensa a fare il tuo, tu vai in area di rigore che poi il resto ci penso io. Cioè, questo è l'intervento della società, 40.000 euro a Locatelli e Vlahovic. Il Portogallo convoca con Seisau il Brasile Bremer, dai, almeno loro due sono contenti. Obiettivo derby, Thuram di nuovo dal primo minuto. Poi glielo chiediamo a De Michelis, ma sta roba, io Thuram l'ho visto veramente male, Però, vabbè, vediamo, ci sono ancora, oggi è mercoledì, c'è giovedì, c'è venerdì, c'è sabato, e voglio, ci sono 4 giorni prima del derby. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, chi vuole con E, loro sono già sul mercato, vertice di 3 ore, ieri Christian ha incontrato Marotta e Ausilio, l'Inter ci riprova, la Roma apre, 50 milioni di questo per Con E. Svolta per Palestra, loro belli tranquilli, sono stati neanche toccati dalle inchieste, tranquillamente possono andare avanti, fare il loro mercato e via. Conte, l'addio a Napoli, fa 91 partite con Napoli, uno scudetto, una coppetta, passare nella finale con Aurelio, può anche fermarsi. Notizie dello sputtanamento napoletano, nessuna. Spalletti, attenzione, giochiamo a capirci, io non avrei mai voluto una roba del genere sui giornali del birraiolo sulla Juve, quindi non la voglio neanche per il Napoli, però Un rigo? Dai. Spalletti scuote la Juve, non molla, va avanti. Ora punta il Toro, anche senza Champions, è deciso a restare, ma passerà attraverso la fiducia di Elka. Qui si dice tutto il contrario di tutto. Avete poco le idee chiare, dopo ve le chiarisco io. Sarri decide, il Napoli aspetta, l'Atalanta insiste. Sempre viva la pista Allegri a Napoli. Oh, anche no. La Lazio chiama Thiago Motta, parte il casting. Dai, prendi Motta, Lazio, prendi Motta, dagli tu sti soldi, su. Italia Mancini favorito, L'ex può tornare in nazionale dopo 3 anni, sua l'ultima vittoria, all'europeo. Sì, sua anche la fuga per prendere i soldi d'Arabia, però vabbè, tanto lui era quello che voleva 2 scudetti 20 anni fa, quindi che problema c'è? Rivoluzione a Manchester, Guardiola saluta il City a Maresca, attenzione Zino Maresca, ieri l'Arsenal dopo 22 anni da Wenger ha vinto la Premier League grazie al pareggio del Manchester City, Guardiola saluta con 10 anni di City e 20 trofei, però miliardate di soldi spesi, uno squadrone, diciamolo perché è giusto che sia così, però trofei sono trofei, ci mancherebbe altro. Ma che fine ha fatto la famosa inchiesta sul City? No, vedi, ogni tanto mi vengono in mente le cose, ma l'inchiesta sul City? 114 frodi sportive della Premier. Che fine ha fatto? E di loro non le condannano le loro squadre. Juve, mercato flop, tanta spesa, poca resa. In bilico il futuro di Comolli che pagherebbe il mercato. Elkan, vertice alla Continassa dopo il suo rientro in Italia. Derby, Holm e Boga si candidano per il derby dal primo minuto. E 20 anni fa cosa succedeva oggi? 20 anni fa, loro signori facevano tutta una serie di opzioni sui giornali, da Elkan che diceva Capello rimane anche con la B, dal Corsera che diceva con Severgnini caro Lippi, spiega oppure rinuncia alla nazionale, la GEA ha sotto contratto 300 tra giocatori e dirigenti, Moggi non avrebbe influenzato le convocazioni, dimostracelo. E certo, Moggi influenzava Lippi. Delle convocazioni nazionali, gli diceva, convoca Totti, convoca Del Piero, convoca Buffon, convoca Pirlo, convoca Grosso e Materazzi. Mancini, tra l'altro, che era della GEA, ma quello l'abbiamo già ricordato ieri. Blatter interveniva, il presidente della FIFA diceva, è lo scandalo più grosso della storia del calcio, Blatter! Voi non ve lo ricordate, ma Mourinho, che venne in Italia e disse, voi avete fatto scandalo più grosso della storia del calcio, Io che do da mangiare i miei figli con calcio, mi vergogno, disse Mourinho. Però non si vergognava lui e Blatter non ricordava che il Porto di Mourinho vinceva lo scudetto, lì sì con lo scandalo più grosso della storia del calcio, denominato Fischietti d'Oro, perché si erano gli arbitri pagati. Dimostrato, eh? E cosa ha fatto la Federazione Portoghese al Porto di Mourinho scudettato? Niente. Niente. Niente. Queste cose non ve le ricordate, siete giovani. E in piccolino, alla fine di tutta la reprimenda di Severgnini contro la Juve, Lippi, Moggi e la Gea, in piccolino così, e lì non hanno cambiato abitudini, sono passati anni, ma così, una telefonata a Bergamo Facchetti. Così. Una telefonata a Bergamo Facchetti. Così. Villarraiolo messicano dice Bastoni si vende le partite. Zero. Una telefonata a Bergamo Facchetti. Così. Open bar. Spinge, spinge McKennie. Fallo netto. Fallo... Cioè, giusto, giusto, giusto. Si rientra in studio di Dino Tommasi, giusto, per il regolamento, il protocollo. Ottimo, ottimo, ottimo l'arbitro Massa, bravissimo. Poi il VAR che è intervenuto, ha analizzato perfettamente, bravi. Bravi, weekend di grande qualità. Open bar, Tommasi ha detto, il rappresentante dell'AIA, siamo soddisfatti. Grande qualità. Io cosa vi devo dire? Faccio come Comolli. Cosa vi devo dire? Niente. Piccolo stop per voi. E tra poco si andrà noi.
3: Rassegna stampa.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo Slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna ha eguagliato Eddie Merckx con 7 vittorie nelle crono alla corsa rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande Aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Tu tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba.
4: Attenzione, non ci sono compleanni particolari oggi in casa Juve, però che la situazione sia calda lo si evince aprendo il social della Juve in questo momento e fermo a tanti auguri Andrea Pirlo di 23 ore fa. Non ci sono nuovi post. La grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Ragazzi, andate, ragazzi. Tuttojuve.com, me lo dovete cliccare in continuazione, refresh, aggiornare, scaricate l'applicazione, mettetelo nei preferiti su Google come vostra fonte di notizie e di informazione, perché noi vi diamo la nostra informazione e poi vi facciamo sapere cosa dicono tutti gli altri. Tutti, li mettiamo tutti, così poi ognuno di voi si fa la sua opinione. Il primo piano in questo momento è Ildiz, Juventus, manca la personalità, servono leader nei momenti decisivi. Che succede a loro due? Attenzione, Massimo Pavan dice: andiamo un po' a scavare fuori da tutto quello che comunque raccontiamo ogni 10 minuti. Succede a loro due. La Juve vive una crisi di personalità e leadership. Ildiz e McKennie calano nel momento decisivo e la Champions si allontana, perché effettivamente, vabbè, Ildiz, porra gioia, c'è anche il problema del ginocchio, però Ildiz è 2 mesi che non segna. McKennie, il povero McKennie, a cui però non convalidano i gol buoni, è un po' sparito da quelle che erano delle prestazioni clamorose. O forse McKennie è questo. È un buon, ottimo giocatore, ma non un campione. Però è una Juve senza uomini decisivi. Cioè, ragazzi, noi eravamo abituati a Del Piero, Ronaldo, Zidane, Tevez. Cioè, gente che la risolve lui, non c'è problema. Ildiz è un po' schiacciato dalle aspettative, sto paragone con Del Piero. Ci sono numeri in discesa. Anche McKennie ha perso brillantezza. La Juve ha bisogno di certezze. Andate su tuttojuve.com e vi leggete tutto il primo piano di Massimo Pavan. Poi c'è live della continassa, minuto dopo minuto, tutto quello che accade. Il virgolettato del giorno è: la Juve nelle mani di Elkan e Chiellini. Como lì a serio rischio. Spalletti, scelta personale. Tra poco vi dico tutto. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento il primo piano è di bianconeranews.it. Spalletti ai saluti, arriva Conte. Crisi, dubbi, l'ipotesi clamorosa del ritorno. Il capoccio alla Fiorentina riapre tutto in casa bianconera. Spalletti riflette sul futuro. Antonio Conte torna a orbitare attorno a Torino. Questa cosa ve l'avevamo già spiegata ieri. Il box giallo su nero, l'editoriale di Vincenzo Marangio, deluso dalle parole di Spalletti. Ma non lo metto in discussione. Discuto la squadra, quindi Marangio.

0: quota del Benfica, ma attenzione, fan, conflitto di interessi, il patrono del Venezia già si prende anche un pezzo di Benfica, però il club potrebbe fare muro, eh? Anche lì c'hanno il loro titolo in mezzo. Open VAR, Tommasi, McKennie fa fallo su Gosens, giusto annullare il gol della Juve, bravo Tommasi! Bravo Tommasi! Bravo Tommasi! Allora io faccio una preghiera pubblica all'AIA, alla FIGC, ad Azon. Non mi togliete Open VAR l'anno prossimo, vi prego in ginocchio, non me lo togliete. Io che ero un fan della casa nella prateria, da quando non ho più la casa nella prateria ho Open VAR, non me lo togliete, vi prego. Io al martedì voglio divertirmi. Ho diritto anch'io con la vita che faccio dal punto di vista informativo 24 ore su 24 di avere quei 18-20 minuti di gioia. Non toglietemi Open VAR, ve lo chiedo in ginocchio. Stellantis pronta a svelare il nuovo piano industriale, le previsioni degli analisti. Cosa vuole in casa Elka? Soldoni o soldini? Gli analisti ritengono che Stellantis possa fornire maggiori dettagli sugli effetti delle ristrutturazioni annunciati l'anno scorso. Attenzione alla strategia. Equita si aspetta chiarimenti sulla partnership recente annunciata da Leap Motor. Poi c'è Dongfeng Motor Corporation. Rapporto tra qualità liquida disponibile e ricavi intorno al 25-30%. Vabbè, ma i soldoni? Dal punto di vista finanziario, Equita sottolinea come le proprie stime siano superiori rispetto al consensus sia nel breve che nel medio periodo, ma evidenzia che il nodo principale riguarda la visibilità e la velocità del turnaround, soprattutto sul fronte del free cash flow. Secondo il consensus raccolto da Visible Alpha, il FCF sarebbe ancora negativo nel FY26 per circa 2 miliardi di euro, tornando positivo nel biennio successivo. Vabbè, questa è roba da analisti finanziari, perché resta però elevata l'incertezza sul contesto generale. Aia. Come evidenziato nel report, il quadro macroeconomico e geopolitico continua infatti a limitare la visibilità sulle prospettive del gruppo Stellantis. Indipendentemente dai contenuti che verranno presentati nel nuovo piano industriale, in questo contesto Equita mantiene sul titolo Stellantis una raccomandazione hold, con target price fissato a 7,60 euro rispetto a una chiusura di mercato pari a 6,4 euro. Oh, facciamo così, io non ci ho capito niente, perdonatemi, ma io e la borsa siamo l'unica borsa che ho, quella della Juve, zainetto con dentro la roba. Allora, se qualcuno di voi è esperto e tecnico di finanza, che mi spiegasse sta roba qua, perché ci ho capito una mazza. Tu hai capito, Yves?
1: Guarda, sto guardando solo la,
0: foto di Elkan. Cosa stai guardando?
1: No, la foto di Elkan, la foto di Elkan e la chat per controllare i messaggi vocali sensibili.
0: Non è vero, cosa stai guardando? A noi lo puoi dire, dai, cosa stai guardando?
1: No, ti giuro, guarda, se vuoi ti mando lo screen.
0: E cosa fai come corona, c'ho le prove?
1: No, non sono un biraiolo io,
0: Ah, non sei un biraiolo, è neanche messicano, tra l'altro. La chat di RBN, a proposito, è l'unica radio che conta, siete pieni, siete caldi, siete carichi. Luca da Genova scrive, se sono vere le parole di Comolia, tutto sparo, il peggior dirigente della storia della Juve. Vi dico la mia, io con Mollì lo allontanerei per molto meno, però sta roba qua è imbarazzante, ma è imbarazzante per lui, perché qual è la forza di Mollì? La managerialità 26.0, no? L'algoritmo, le statistiche, i colloqui di lavoro, un approccio molto americano, che è basato sui discorsi, sullo speech. Cioè il mondo del lavoro americano, manageriale, il marketing, è molto apparenza e molto speech. Cioè se tu di fronte a sta roba qua guardi i giocatori e la tua reprimenda è avete perso con la Fiorentina, non ho niente da dirvi. Adriano, bravissimo, perché si sta chiudendo il mercato e anche il mercato, il campionato, e si apre il mercato. Adriano dice, ma possiamo dirlo oggi, a proposito del povero McKennie, il 20 maggio, ma gli insulti razzisti di agosto dei tifosi del Parma McKennie, che fine ha fatto?
1: Li avranno venduti da qualche parte.
0: E ridiamo su queste cose, ma sono tutte robe che stanno accadendo, che se accadessero altri...

0: ci ridiamo su questa cosa di Trump. Ma che fine ha fatto? Chi ne è? Scusa, ma gli insulti razzisti dei tifosi del Parma McKennie di agosto, siamo a maggio, che fine ha fatto? Alessandro da Palombara Savina dice: in società quando capiranno che servono uomini con le pelota squadros e non mezze tacchette, chissà se gli algoritmi di Comolli mettono in evidenza anche questo. Alessandro da Taormina: lo so che non sarà possibile, ma questa rosa andrebbe spazzata via, escluso Calulu. Tutti gli altri sarebbero da mandare via, almeno il centrocampo va eliminato per intero. Alessandro, lo sai, non è possibile, quindi di che parliamo? Luke scrive: vendere Bremer se fosse necessario sarebbe un sacrificio sopportabile, ma dobbiamo avere contestuali idee sul sostituto. Una ipotesi potrebbe essere Muaremovic, ma i nostri prodi preferiscono lasciarlo all'Inter senza combattere, e con passività accettiamo la presa in giro di Inter e Sassuolo, oltre che Moggi e Agnelli. Ragazzi, se Spalletti salta e arriva italiano, giuro che mi butto giù nudo al guanicolo all'Acqua Paola. Allora, comunque non arriva Italia. Se saltasse Spalletti non arriva Italia. Tiziano scrive: bravo, bravo, non smettere mai di raccontare le malefatte di sta gente. Sono disperato, non c'è niente da fare. Fino a quando la società non si farà sentire e comincerà a contare qualcosa nelle sedi che contano, ci tratteranno sempre così. Impedendoci di crescere, ci faranno andare sempre più giù. Daniele da Brunico: come si sta in montagna? Sul birraiolo non mi pronuncio, vedremo se qualcuno inizierà con le querele. Sulla nostra Juve spero solo in un serio ripulisti, un bagno di umiltà a volte serve. Riccardo da Corinaldo dice: se succede voglio intervenire in trasmissione. Se succede cosa? Riccardo, se succede cosa? Luca, vendere Bremer. Ah no, Luca l'ho già detto, scusatemi, attenzione, vocale da casa.
1: Ciao Claudione, buongiorno a tutti i juventini, Salvatore da Gaza. Ragazzi, io avrei una riflessione. Mettiamo la malezza in tasca e pensiamo al futuro, va bene? Perché ogni anno si dice l'anno zero, abbiamo fallito, l'anno zero, ok? Allora, io vorrei fare una domanda. Cosa pensate voi? È meglio andare in Europa League, fare vittorie e vittorie, fare una semifinale o una finale, o anche pure la vittoria finale di questa Europa League, o andare in Champions League e fare ancora una figuraccia, avendo i risultati positivi nell'ultima giornata del campionato, andare in Champions League e fare una figuraccia e uscire ai sedicesimi o agli ottavi contro una squadra di basso livello come ogni anno facciamo. Non è meglio avere un anno un po' più positivo, anche se è un'Europa League, vincere qualcosa, o almeno andare in fondo, finire fra i 3-4 primi in campionato e ripartire poi da quell'anno là? Cosa ne pensate?
0: Perché tu hai questa certezza qua, che se ne facciamo l'Europa League, vince l'Europa League e andiamo bene in campionato. Tu hai questa certezza qua e io non te la voglio togliere. Però alle 10:10 con Davide Torchia parliamo proprio di questa cosa qua. Vi spieghiamo cosa succede se invece che la Champions League fai l'Europa League, anche dal punto di vista dell'aspetto sentimentale che tu hai appena espresso. Noi alle 10:10 sta cosa te la spieghiamo nel dettaglio. Ragazzi, vi invito, oltre a non mandare lo stesso messaggio 80 volte che poi io dopo mi dimentico e lo rileggo, anche a fare la stessa cosa con i vocali. Non gli mandate a Yves 10 vocali uguali, ma neanche due, sennò poi quando lui pesca random mi vanno in onda due vocali consecutivi che sono uguali. Grazie. Tanto, ragazzi, non è che se ne mandate 10 avete più possibilità che venga o letto ascoltato, perché tanto è random. Avete solo la possibilità che, essendo random, magari ve ne pesca due uguali e faccia una figuraccia a tutti quanti. Perché, scrive Simone da Cesena, tra i tanti nomi susseguiti in questi anni non si è mai parlato di Marcello Lippi? Averlo in società per qualsiasi ruolo sarebbe stato contestuale al rinnovamento negativo che abbiamo avuto in questi anni. Ricordiamoci che Moggi sceglieva i giocatori non solo da un punto di vista tecnico, ma di persona. Infatti li monitorava per mesi e anni prima di ingaggiarli. Adesso anni mi sembra un po' troppo. Vedasi Ibra, e poi ci ha dimenticato Pavel. Allora, Simone, Pavel sta lavorando nella Repubblica Ceca, nella Federazione della Repubblica Ceca. Lippi sta facendo il pensionato a Viareggio, lascialo lì. Lasciamelo lì, non mi sporcare il ricordo di Lippi che ho. Lasciamelo lì. Davide da Pieve Ligure dice: quindi Meret con la dichiarazione di Corona non verrà da noi mai, perché ogni due partite si narra di colta la Juve. Prendiamola con ironia, altrimenti ci si dovrebbe arrendere. Davide, un po' di ironia non guasta mai. Però nell'ironia ci sono delle verità. Massimiliano da Roma dice: come lì ha dimostrato tutta la sua incompetenza. ma questa squadretta con determinati uomini che hanno dimostrato di non avere gli attributi non dovrebbe proprio avere voce in capitolo, sono la vergogna della Juve. Vediamo se hanno il coraggio di vincere almeno il derby, vediamo. Salvatore da Stoccarda, ma se era l'incontrario, McKennie cadeva in area, prendeva il giallo per simulazione? No, certo, ovvio. Siamo gli unici che hanno preso gialli per simulazione, tra l'altro, quando non c'era. Quindi. Aleda Chuv dice: stiamo messi male, se ancora interpelliamo Kine. Però vedi che Kine ha aperto e chiuso magari il fascicolo su Turan che c'ha lo stendardo nella festa scudetto. Lì Kine c'è. Enzo da Milano domanda: da giugno chi farà il mercato? Hanno le idee chiare sulla struttura dirigenziale? Senza la quale non riesco a vedere un futuro eroseo? Certo. Il mercato lo fa Ottolini, che è il direttore sportivo, in team magari con il capo scouting, Chiellini che può dire la sua, e Comolli se non viene cambiato. Se Comolli viene cambiato, arriverà una figura nuova, no? Comunque il direttore sportivo c'è. Abbiamo passato l'estate a dire non abbiamo il direttore sportivo, adesso c'è. Ottolini sarebbe il direttore sportivo della Juve, quindi deve fare il mercato. Angelo dice, ma le telefonate della Roma in Farsopoli ci sono, dove posso trovarle? Guarda Angelo, vai su, se non le hanno fatte sparire, vai sulla rete, digiti Roma, intercettazioni, Calciopoli e ti vengo fuori. Angelo dice, è uno scandalo, ma finché lo diciamo tra di noi non cambierà mai nulla. Serve che lo dica la società e che cominci finalmente a dare battaglia, allora la musica cambierà, se no... Roby, se bisogna ripartire da un solo punto fermo, questo si chiama Yıldız. Allora, che la dea bendata ci assista. Bravo giocatore, eh? Però che fa un solo movimento, non tira la punizione, non batte i rigori, se la raddoppi non la vede più. Non siamo messi un granché bene. Però Roby, se ci mettiamo a discutere anche Yıldız, siamo messi veramente male. Con tutto che non hai detto delle falsità, è vero che devi migliorare su tutti quegli aspetti, però ragazzi... C'è un'annata in cui molti mi dicono che ha fatto male, ha fatto 11 gol e 10 assist, il giovane di sti 20 anni, cioè. Poi se tu mi dici la Juve di Del Piero, Zidane, ma in questa Juve qua, se ci mettiamo a discutere Yıldız siamo rovinati. Giuseppe da Morena, dov'è Morena? Ora hanno inventato il termine sostenibile per interventi assurdi al limite del furto. Giovanni, cosa cambia? Cambia che la squadra si indebolisce, ma perlomeno giochiamo solo per vincere il campionato. No, Giovanni, se facciamo l'Europa League non cambia che la squadra si indebolisce, ma almeno giochiamo solo per vincere il campionato, perché giovedì devi fare l'Europa League. E noi dopo con Torchia ti spieghiamo cosa vuol dire sta roba qua. Perché ci sono cose che noi non consideriamo, ma dentro lo spogliatoio considerano. Io me lo ricordo quell'estate in montagna quando uno dei nostri due difensori centrali, quando io gli chiesi sull'Europa League, mi guardò dicendo: perché dobbiamo giocare l'Europa League adesso? Io ho detto: dovevamo fare i preliminari. Cioè, questi non sapevano neanche che dovevano fare i preliminari di Europa League. Io fossi in Elkan non lo convocherei nemmeno Spalletti, dopo le parole deliranti di domenica. Una grande stagione, gli direi, si accomodi per favore, la ringrazio, i suoi servizi, arrivederci. Giovanni da Palermo, vorrei condividere una riflessione, dai condividiamo, forza. La Juve potrebbe detenere un record mondiale, essendo l'unica squadra ad avere la stessa proprietà sin dalla sua fondazione, se non erro. No, sin dalla fondazione no, gli Agnelli sono subentrati un poco dopo, dalla fondazione no. Attualmente la gestione è affidata a Elk. È importante ricordare che la maglia rimane sempre la stessa, nonostante il susseguirsi di presidenti, dirigenti, allenatori, calciatori. Abbiamo affrontato momenti difficili, ma come la Fenice siamo sempre rinati, più forti di prima. Hashtag fino alla fine Forza Juve, Giovanni Pedigone da Palermo. Però? Cioè tu dici, siccome siamo gli unici che hanno da sempre la stessa famiglia, abbiamo certezze. Questo infatti è mica messo in discussione, non è che come altri falliamo, roba di sto tipo. Ah no, scusa, non si può fallire, che scemo, non si può fallire in Italia, viene tutto coperto, ma che stupido che sono. A volte mi dico delle robe. Tutti a casa, dice Michele da Cosenza, perché noi siamo stanchi. Peppe da Palermo, ma in caso di Europa League c'è il ridimensionamento della Juve, te lo spieghi, calma, manca poco, alle 10:10 ti spieghiamo tutto, Peppe, non andare via, vocale da casa.
2: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudione, sono Giovanni da Messina. Allora, cosa
0: ciao,
2: dire?
0: Ciao Giovanni!
2: Biraiolo messicano, la detta grossa, si avrà le prove e vedremo quello che succederà. Ma io sono convinto che sanno sgonfiare tutto, come è successo col caso Arbitri, che non si parla più di nulla, come se praticamente nulla sia accaduto e nulla fosse accaduto. Non lo so, io veramente. Noi abbiamo i nostri problemi interni, ci dividiamo fra di noi, ma i problemi grossi sono all'esterno. Perché tutto è nato dal 2006, continuato nel 2022 e continuerà ancora. Fino a quando questa dirigenza del calcio politica, non so se avete visto Report, lì praticamente tutto nasce da lì. Tutto nasce da lì. Fino alla fine.
0: Fino anche te, ho capito, ma Report ha fatto un'inchiesta sulla Russia, la Russia, il presidente del Senato nell'azzurro, che gli frega i giornali, dai, su, sono giornali di sport. Avesse fatta su Elkan, sarebbe un po' diverso, dai, su! Ma chi è che mi chiama dalla Spagna? Yves, mi è arrivata 2 volte, telefonata dalla Spagna, chi è che mi può chiamare dalla Spagna?
3: Call center, dai.
0: No, no, no, no, no, no. Chi è che c'è in Spagna che può. Dirigente, allenatore, giocatore.
3: Giocatore.
0: Spagna. Porca miseria.
3: Attaccante.
0: Ah! Attenzione! Vabbè, adesso quando c'è la pausa provo a richiamare. Allora, Massimiliano da Minturno dice: se è vera la voce che circola sul ritorno di Conte, speriamo di no, si mette a piangere. Salvatore da Roccaraino, se la Champions era così fondamentale, allora perché in estate è stato fatto un mercato con 4 acquisti inutili, ignorando i 1000 problemi della squadra? E perché a gennaio non abbiamo preso un centravanti come la Roma? A Napoli si dice che il risparmio non è mai un guadagno. Vabbè, ma mica solo a Napoli, Salvatore. Ma perché quando in estate ha preso Zegrova, David e Openda, pensava di aver fatto un gran mercato? Non è che l'ha fatto per non andare in Champions. Lui pensava di aver fatto un gran mercato, però. Siccome io sono una personcina corretta, vi ricordo che anche noi dicevamo la stessa cosa. E anche i giornali, super attacco Juve, Vlahovic, Openda, David. Vi ricordate il conto dei gol che avevano fatto in
3: Il
0: carriera?
3: famoso
0: Quindi.
3: lunedì di Comolli.
0: Bravo, perché sei sul pezzo. Il lunedì di Comolli, quando prese Openda e Zegrova l'ultimo giorno. Bravo Comolli che non ha ceduto al Paris Saint-Germain, che voleva 80 milioni per Colomouani. Te presi a meno Openda e. Dai, l'abbiamo detto, il lunedì di Comolli è diventato storico. Poi ha sbagliato lui, però abbiamo sbagliato anche noi. Perché anche noi avevamo detto Openda, Zegrova, David. Gran mercato in attacco. Poi avevamo detto che mancava il centrocampo e quelle robe lì le avevamo dette, però avevamo detto attacco e invece, quindi non è che ha fatto il mercato per indebolire la squadra, ha sbagliato. La differenza qual è? Che noi possiamo sbagliare il commento e la descrizione, noi che raccontiamo, lui che è l'amministratore delegato e se sbaglia paga, è semplice, funziona così. Alfredo da Torino dice: ma noi parliamo tanto di giocatori che effettivamente non sono in grado di indossare la maglia della Juve. Ma la nostra società che continua ad abbassare la testa a ogni torto arbitrale, a ogni offesa in TV, come la vogliamo chiamare? Come la vogliamo definire questa società fantasma? Beh, l'hai definita tu, hai detto fantasma. Mario da Ciampino: se ti piace tanto La casa nella prateria, la trasmettono ancora tutti i giorni su 27, canale 27. No, lo so. Mario, lo so perché mia suocera lo guarda tutti i giorni. Quindi lo so, lo so. Lo so, non l'ho citata a caso, lo so perché me la rinfresca. Ogni tanto sento arrivare le note della casa a prateria, bellissimo, dai, Mary Ingalls, Laura Ingalls. Chi è che dice? Tu la vedevi la casa a prateria? Io.
3: Non
0: Non l'hai
3: mi
0: mai
3: faceva
0: vista.
3: impazzire.
0: Ah, era bella la casa della prateria, era uno spaccato di quell'America rurale, dove il buono alla fine trionfava, dai, dove si volevano, sì, si facevano i dispetti, ma si volevano bene, si aiutavano. Hai perso il raccolto, ma ti aiutiamo noi, non hai soldi per pagare le caramelle, ma non ti preoccupare, segno io.
3: Era molto pacifico.
0: Era quel mondo, era quella fiaba meravigliosa che ci tirava sul morale. Davide dice: sono d'accordo su tutto, però se cosa? Se Juventus 2 Lazio 2, rigore netto non concesso, scivolata in ritardo di Ghila su Cabal, 2 punti possibili tolti in campionato. Vabbè, però mica solo quelli ci sono allora. Io sono d'accordo su tutto, ma ce ne mancano 12 di punti, ma non perché me lo invento io, basta vedere i torti abitali quest'anno. Però quello un di più, è un corollario, perché altrimenti, se lo mettiamo come i torti arbitrali, poi giustifichiamo la fantastica annata di questi giocatori. Invece no, però non bisogna dimenticarlo. Alessandro chiude questo blocco da Roma e dice: quindi con questi non vinciamo con il Verona, il prossimo anno senza almeno 3 dei migliori vincere l'Europa League. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna stampa.
5: Radio Bianconera.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca, in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I 5 sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
7: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
8: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
7: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto sì.
8: crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
7: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Falso allarme, non era un attaccante, dalla Spagna tutto a posto. Mirko Gobbo dalla nostra chat di RBN Radio Bianconera, ma fammi vedere, ma i social della Juve sono fermi ancora agli auguri di Pirlo di ieri? Scusa un attimo. Sì. Mirko Gobbo scrive, tu lo sai, solo uno ci può tirare fuori da questa situazione, ti ha già messaggiato, ti è scappato nel video con Camillo. Mi è scappato? Se dovessimo qualificarci in Europa League, scrive Gabriel, sicuramente dovremmo rientrare con qualche cessione, plusvalenza, con Nico Gonzalez. Il 50% di futura diventa di Muaremovic e magari qualche giocatore della Next Gen. Ci sono possibilità di evitare cessioni importanti come Ildiz e Conceição. Ildiz è incedibile. Conceição pure, direi, purtroppo, perché a sto punto potresti anche pensare a... Secondo me, a parte Ildiz, su cui 20 anni, futuro roseo davanti, maglia numero 10 e progetto della famiglia Elkan, come gli altri in questo momento sono tutti vendibili. Avrebbe compreso, eh? Marco D'Ancona dice allo spettatore che parla di andare in fondo all'Europa League, ma per favore, ma suggeriscili di cambiare idea, perché la marea di soldi che arriva in meno non ti dà nessuna garanzia per fare l'Europa League all'altezza, 99% vai fuori dai quattro. Vabbè, ma Marco, sono robe che devo fare adesso con Torque, se me le anticipi tu, scusa Marco, abbi pazienza, io che ci sto a fare. Un saluto anche a Salvatore da Nizza. Attenzione a Max D'Ancona, il super ottimista del giorno. Ci manda la bolletta, l'ha fatta. Ha avuto il coraggio, vediamo. Multipla quota fissa. La miseria. No, dai, non ci credo. Attenzione ragazzi, teniamocela a mente, perché poi dopo sono bravi tutti a dire io, ma prima ha fatto la multipla Max. Verona-Roma 1-0. Risultato esatto, Verona-Roma 1-0. Esito primo tempo finale Milan-Cagliari 1-1. Risultato esatto finale Torino-Juve 0-2. Con 10 dobloni ne vince 2531. Questa è carina però. Ah, intanto possiamo chiamare tranquillamente Torque. Scusa, io mi sono dimenticato di scrivertelo, ma ovviamente è così. Renato scrive: se Spalletti vuole andare via può andare, se Bremer vuole andare via può andare, se Ildiz vuole andare via può andare, se Vlahovic vuole andare via può andare, se non hai capito il prestigio di questa maglia, non puoi, ma devi andare via. Chi vuole andare, vada. Noi restiamo e torneremo forti, più di prima, come prima. Ti amerò, mentre Bonni dice il discorso della casa nella prateria. Lì puoi vedere tranquillo, sì, lo so che ci sono, lo so, Bonnie, lo so. Pino da Faenza, dobbiamo tenerci certi spalletti, ci vuole continuità di progetto, vedi Arteta dell'Arsenal. Riccardo, se succede che Spalletti salta dopo il Toro e arriva italiano, ho diritto a intervenire. Ah, scusa Rick, giusto, ma tanto non succede, però se succede hai diritto a intervenire. Se succede ricordamelo Riccardo, io mi dimentico di sicuro. Mario da Ciampino dice: domanda per i tecnici. Solitamente ascolto Radio Bianconera attraverso Alexa. No, vabbè, sta roba qua chiedigliela a Yves, perché io non ho neanche Alexa in casa. So che sono l'unico al mondo, ma quindi Yves, beccati il messaggio delle 9:49, se vuoi rispondi, perché io sinceramente non ho neanche Alexa. Fabrizio da Pino, anche perché Alexa non mi piace. Quindi. Fabrizio da Pino Torinese dice: c'è ancora la casa da prete? Sì, lo so che c'è ancora. Basta, ragazzi, lo so. Pietro dalla Puglia, c'è un dato fondamentale per me, non da sottovalutare. La Juve con Spalletti è la squadra che dopo l'Inter ha fatto più punti. Ripartiamo da questa base l'anno prossimo con dei giocatori come il mister, saranno 4-5 di livello, ma non dimentichiamoci questo dato importante. Va bene. Però un discorso che facevamo anche l'anno scorso, sto qua, io ve lo dico. Manuela da Campo Nogara, provincia di Venezia, ciò. Open bar sul gol annullato a McKennie è ridicolo. Anche alla domenica sportiva si dividono. Bergonzi ha detto che non era fallo. Graziani fallo tutta la vita, ci mancherebbe. Fino alla fine. No, vabbè, ma è vergognosa sta roba. Cioè è vergognoso non aver convalidato il gol a McKennie ed è vergognoso quello che si sentiva open bar. No, più che vergognoso è una barzelletta. Io l'ho intitolato oggi le comiche, quindi. È molto Stilic? Che dici? Cosa vuol dire che è molto Stilic? Qui mandano delle foto di pupazzi. Che cos'è? Che tu lo sai che sei giovane, Yves. Cos'è molto Stilic? Cosa vuol dire?
3: Non capisco, nemmeno io. Sono diventato boomer come
0: è
3: te.
0: Molto. Ah no, è molto Stitch. Stitch TCH. Cos'è Stitch? Cos'è Stitch? Stitch TCH. Stitch da colorare. Cos'è? Ah, è un personaggio immaginario. Che, non, scusatemi, ma io non avendo figli non. Non segui i cartoni, le cose. Ah, Stitch è un personaggio immaginario. Stitch. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao, ancora salutatore da Roccarina. Scusa.
11: Buongiorno Claudione, buongiorno Tita. Lorenzo da Brindisi. Claudione, io apprezzo tantissimo il tuo combattere anche negli studi di Milano. Contro tutte le ingiustizie della Juve, però finché ci sarà Marotta all'Inter, come ha detto il buon Saviano, non ci sarà possibilità per nessuno di vincere, in quanto hanno tutti i poteri, tutti gli uomini al potere e nasconderanno tutte le malefatte. Vedi chi ne è che nasconde i vari picchi, vedi le intercettazioni fatte e ora c'è la diatriba fra il PM e il capo del tribunale Viola Milano, eccetera. Purtroppo, se non abbiamo una società che prende in mano il potere, è inutile sperare che ne caviamo qualche cosa. Buona giornata e forza Gobbi.
0: Buona giornata anche a te, forza Gobbi anche a te. I social della Juve tacciono, sono ancora fermi a 23 ore fa. Happy birthday al maestro Andrea Pirlo. Riccardo vuole sapere se qualcuno mi risponde ai messaggi. Riccardo, certo che mi rispondono ai messaggi. Prima o dopo mi rispondono sempre tutti, con cortesia, dicendomi da loro. Riccardo da Siena, no, Ruggero da Siena, dice: ma c'è qualcosa di vero sulle voci di un possibile ritorno di Antonio Conte? Cosa pensi della tua realtà? Può succedere di tutto. Dipende molto dal summit di settimana prossima tra Spallettone e El Canone. Cosa si diranno i none e quindi i numeri one della nostra Juve di questo momento qua. Attenzione, basta ragazzi, ho detto che lo faccio con Torque il discorso sull'Europa League. Basta anticipare, basta spoilerare. Davide Torchia?
12: Buongiorno.
0: Noi non ci mettiamo d'accordo, ma la chat è una strega, la chat di Radio Bianconera è una strega, perché capito, è da stamattina che mi dicono, ma fammi la differenza tra Champions League e Europa League.
12: Ecco, e noi siamo qua, belli preparati.
0: Noi siamo qua, perché... Perché tanti scrivono, ma meglio, ma è meglio, meglio perché vinciamo l'Europa League con Matteo. No, okay. No, non funziona così. Adesso gliela spieghiamo. Prima mi dici una tua impressione da addetto ai lavori di questo mondo del calcio meraviglioso. Io ho fatto un incipit così oggi. Ma come? Ma Spalletti ha rinnovato 10 giorni fa? Io dico, ragazzi, ragazzi, io ho ricordato queste cose qua. Motta confermato da Giuntoli. E 2 giorni dopo esonerato. Tudor confermato da tutta la società e nella notte di Lazio e Juve la mattina esonerato. Come dire, se Spalletti mi perde il derby 3-0, cioè è un attimo che cambiano idea, cioè può succedere tutto, può succedere tutto. Tu
12: certo,
0: che
12: il calcio adesso è molto più variabile rispetto a prima. Il calcio ora è molto più variabile rispetto a prima e ci può stare tutto. Cioè, è vero, il calcio è drammatico perché in una partita ti giochi tutto, perché può andare bene bene, male male, certe situazioni vengono cambiate in un attimo. E non credo che l'eventuale sconfitta della Juventus nel derby possa portare a un esonero di Spalletti dopo il rinnovo, questo no. Però potrebbe intensificare delle piccole tensioni o incomprensioni che potrebbero esserci, è normale perché siamo tutti figli dei risultati, perché dopo il risultato di domenica e la situazione che adesso ha in classifica la Juventus, tutte le situazioni che vanno analizzate si analizzano certo. Con una premura certo. E una tensione maggiore rispetto a prima. Sembra una cosa banale, però è così.
0: È così che cambia. Perché scusa, Vlahovic, noi abbiamo raccontato in anticipo sugli altri tutte le robe di Vlahovic, però Vlahovic fino a prima della Fiorentina era, ecco, il centravanti che vuole Spalletti, ha fatto 2 gol, il Bayern su di lui, il Barcellona. Adesso è Vlahovic che sbaglia il gol con la Fiorentina davanti al portiere, la squadra che perde, Vlahovic che litiga con Locatelli, Vlahovic multato dalla società, Vlahovic che chiede colloquio alla Juve per il contratto. Cioè cambia tutto
12: completamente.
0: Cambia tutto, il risultato è l'unica cosa che conta.
12: Ma vince chi riesce a tenere l'equilibrio nei momenti del genere. Vince nel senso del termine, cioè perché riesce a
0: questo me l'ha detto ieri anche niente. Questo me l'ha detto anche ieri una grande leggenda della Juve di cui non faccio il nome. Bisogna tenere il punto in questo momento, essere lucidi.
12: È questo momento che la lucidità deve essere massima, perché se vai a vedere quello che ha detto, quello come si è comportato, devi fare un'analisi molto fredda, che è molto difficile da fare, molto fredda, fa passare qualche giorno e cominciare a pensare, ma effettivamente questa persona, questo dirigente, questo giocatore, che cosa mi ha dato, che cosa mi può dare e che cosa mi può convenire, perché sono un club e devo fare queste anche
0: però scusami, caro, caro il mio Daviduccio, caro il mio amico mio, scusa un attimo, è vero, e io sono d'accordo con te. Però nulla mi vieta di pensare che oggi la Juve era qualificata in Champions League e noi parlavamo, ma anche la società, del grande mercato da fare per l'anno prossimo. La Juve fa l'Europa League e la società si fa delle domande, no, sui giocatori e sull'allenatore che hanno, tra virgolette, fallito il traguardo più importante della stagione.
12: Se le fanno, anche se non per smorzare gli entusiasmi, ma tanto ormai è passata, perché non credo che ci sia possibilità di essere realisti, non credo che ci sia possibilità di andare in centro, però uno se la gioca fino alla fine, è legato agli altri. Io quando dico la grande cosa positiva, qualsiasi cosa tu faccia, è che sei davanti e dipende solo da te. Quando non dipende più da te, sei nell'ambito delle supposizioni fortunate. Non sarebbe stato un grandissimo mercato, perché torno a ripetere, io leggo e sento, adesso arriva Elkan, farà l'aumento di capitale e sono finiti i problemi. Non è così, perché ci sono dei paletti tecnici da rispettare. Ecco, per spiegarla proprio in parole molto povere, non può Elkan dire io voglio mettere 200 milioni e giustamente il tifoso dice allora spendiamo 200 milioni di mercato. No, perché ci sono degli accordi per il nuovo fair play finanziario che devi spendere il 30%, insomma non andiamo tutti i regolamenti se no ci perdiamo, però che tu puoi spendere per quello che fai, levato il mercato, mi esprimo meglio. Tu hai una fetta di quello che hai guadagnato che puoi destinare ai nuovi acquisti, su quello che devi pagare ci devi mettere stipendi ai giocatori, dirigenti, tutti quanti, più le quote d'ammortamento. Cioè, se tu hai preso un giocatore a 50 milioni e c'hai 10 milioni l'anno, ci devi mettere anche i 10 milioni di quell'anno d'ammortamento. Non è che già l'hai pagato, te lo calcolano, per dirlo, no? Non voglio andare più avanti, se no ci perdiamo e dopo...
0: No, ma è lo stesso messaggio, è lo stesso, e poi andiamo sulla differenza tra Europa League e Champions League, è lo stesso messaggio che io mando sempre quando, ecco, ma se ci compra l'arabo, è uguale,
12: cioè, in questo momento è uguale,
0: cioè non è che può mettere i suoi soldi e spenderli sul mercato, come Tether, Tether può fare tutti i post che vuole, ma non può mettere i soldi sul mercato.
12: Certo, poi tu mi dici, tra 5 anni è riuscita a imporsi, sì, ma in questo momento non può farlo, non è che arriva là, non è che se io avessi 1 miliardo in banca e voglio regalare 100 milioni alla Juve, gli compro l'attaccante più forte a 100 milioni e siamo contenti, non si può fare. Allora, però, ecco, quello dall'altra parte che è più o meno penalizzante in questo momento è il fatto che puoi andare su quelli che vendi, cioè se vendo a 50 però posso investire 50.
0: Certo.
12: Se vendo a 30 posso investire 30.
0: Quindi cosa cambia fare l'Europa League rispetto alla Champions? Innanzitutto, allora, una questione economica, mancano i soldi della Champions.
12: Allora, io posso dire con cognizione di causa, mi prendo questa presunzione, che paradossalmente non avere i soldi della Champions, avere incassato meno, conta tanto, ma non nella maniera così clamorosa come contano tutti. Contano delle situazioni meno di soldi, ma che impattano molto, perché poi le squadre sono fatte di calciatori, di persone, carne, ossa, sangue e tutto il resto. Allora, punto primo, la gente tutta pensa, vabbè, faremo l'Europa League e la vinciamo. Parliamoci chiari, vincere l'Europa League non è per niente semplice, però ti carica che dici, la Champions non ti chiediamo niente, l'Europa League, se perdi la finale, è un fallimento. Perciò, ancora pressioni, critiche e tutto quanto, ma la gente è pagata per questo, se le prenderà. Ma non è una situazione facile. Poi, giochi di giovedì, che sembra una stupidata, ma vi posso assicurare che giocare il martedì, il mercoledì o il giovedì cambia tutto, perché non ti possono far giocare in campionato il martedì. Massimo la possono spostare a lunedì o a domenica sera, perché la Juve è una squadra importante, non puoi sempre giocare di lunedì, perché gli incassi e televisioni ti premono per giocare da domenica. Allora, il giovedì giochi in posti un po' sperduti, mi perdonino chi ci ascolta, però logicamente non vai più tanto a Londra, vai dei posti da Norvegia, dell'Ucraina, da Russia, vai in tutti questi posti qua. Torni il venerdì disfatto e devi recuperare i giocatori. Altra cosa, la Juve, perché ha queste pressioni, non si può permettere un'altra squadra e dice vabbè, facciamo sta coppettina, facciamo giocare 5 o 6 che magari giocano meno e vediamo come va. No, perché se la Juve piglia Dugo in Polonia, con tutto il rispetto alla Polonia e tutti i nostri tifosi polacchi, succede una tragedia e c'hai pressioni in più. E questo impone molto e crea delle difficoltà oggettive, contando che, mi dispiace, spero sempre nel contrario, io non voglio fare il pessimista, è che per deformazione professionale devo anticipare e cercare di vedere i problemi quando si vengano a creare, prima che si creino. E allora c'hai questa mentalità, diciamo, del pericolo, no? La paura del pericolo, e questo un po' aiuta. Perciò non voglio essere pessimista, però dico quello che potrebbe succedere. Cioè, abbiamo dei giocatori anche bravi che faranno i mondiali. Mondiale è uno stress molto elevato. Faccio un esempio: Italia-San Marino amichevole, vai a mangiare la pizza e non la vedi. Italia-San Marino dei mondiali, sono tutti lì con la maglietta e la trombetta a vedere la partita perché sono mondiali. Tradotto, i calciatori che faranno i mondiali avranno una pressione dentro, che giocheranno anche se sono zoppi, cioè daranno il tutto, perché il mondiale è mondiale per la propria nazione, tutte le cose che sappiamo già. E questo creerà una situazione in cui quando tornano al mondiale non è che con 2 settimane di vacanze hanno recuperato so bene come prima, ci vuole tempo per rimetterle in piedi, sempre sperando che mi stia sbagliando e che arrivano tutti e stanno benissimo come se avessero fatto 2 mesi di vacanza.
0: No, ma attenzione, cioè, guarda, c'è l'esempio classico, perché stamattina la chat sta discutendo su Indiz, cioè Indiz,
12: bravo,
0: anche perché noi non ne abbiamo come una volta tanti che vanno al mondiale. Appunto. A sto giro, tanti stanno a casa. Ma Ildiz, che è il numero 10 della Juve, che ha 20 anni, che è il futuro della Juve, è il progetto della famiglia Elkan per la Juve che verrà, la base, sta giocando, convivendo con un problema al ginocchio. Questo vuol dire che va a farsi i mondiali non in perfetta forma fisica, che il mondiale lo distruggerà per quel che rimane dal punto di vista fisico, che ritorna a pezzi e tu fai l'Europa League e devi giocare con l'Ildiz di turno ed altri che devono recuperare, vanno a giocare il giovedì e poi la domenica sera magari devono fare una partita, perché poi il calendario con la Juve è sempre abbastanza fortunato, certo. No? In genere quando abbiamo partita di Coppa, la partita dopo abbiamo il Napoli, il Milano, l'Inter.
12: C'è l'Inter.
0: Quindi non solo corri il rischio serio di fare male l'Europa League, ma pure il campionato.
12: Sì, ma infatti io ripeto, non voglio far pessimista, io analizzo quelli che sono i pericoli, perché se devo dire ma come l'Europa League, siamo più forti, la vinceremo, poi lotteremo per lo scudetto, vabbè, va tutto bene, e al bene ci si abitua subito e al male che non ci si abitua. Io devo sapere, cioè io come se fossi un dirigente, no, io devo sapere i pericoli che vado a correre, e mi fanno paura quelli, giusto? Come quando va tutto bene sei preoccupato perché dice va tutto troppo bene, ci sarà qualche problema prima o poi, perché è normale che ci sia, no? E allora sei pagato per, quando io dico ti sei preoccupato, io sono pagato per essere preoccupato, e questa è la situazione vera. E ultima e non ultima è che una volta che fai l'Euroleague, per me comincia qualche squadra magari che vedeva qualche giocatore della Juve, vabbè, ma tanto sta lì, sta bene, c'hai i contratti, lascia stare, comincia a mettere la pulcina nell'orecchio, no? A dire che sono tutti bravi ma sono tutti squali, a pulcina all'orecchio, a dire a qualcuno ma sta, fate l'Europa League, noi facciamo la Champion, siamo questi, siamo quell'altro, abbiamo i soldi, cioè abbiamo spettacolo. E comunque al giocatore, anche se ti dice no, io sto bene dove sto, la pulcina, sai, gliela mette, che cosa fa? E ti rompe le scatole, scusate il termine, perché quando c'è qualche problema c'è sempre qualcuno che lo infilza, ed è normale che sia così. E questi sono, in poche parole, certo, in parole perché, povere,
0: perché poi i progetti dei calciatori che stanno bene a Torino e amano la Juve, poi come tutti quanti, se la Juve, beh, insomma, guarda, allora, noi stiamo facendo una rubrica che è meravigliosa. 20 anni fa, cosa titolavano i giornali, ragazzi? 20 anni fa, dalla Juve, a parte 5 fantastici eroi, gli altri sono scappati immediatamente, dopo Farsopoli. Quindi, voglio dire, tutti bravi, tutti belli, tutti innamorati della Juve, del progetto e della storia della Juve, del marchio, però...
12: E
0: se tu fai l'Europa League,
12: una considerazione personale, si lascia il tempo che trova, che è proprio personalissima. Io vorrei avere in questo momento nella mia squadra dei calciatori, possiamo tirare fuori il carattere, il sangue, la voglia, bacia lo stemma, no, che prendono anche per egoismo personale stare nella Juve l'occasione della vita, non gioco in un bel club. È una bella differenza. Allora, chi non è a attitudine a questa mia prima condizione, per me, arrivederci. Ce ne faremo una ragione e prenderemo un altro. Ne sono girati a centinaia di giocatori della Juve, più bravi, meno bravi. Hanno vinto quelli che erano bravi e avevano questa condizione. Per me, personalissima, certo. Vorrei questi. Perciò non ci attacchiamo troppo al giocatore. Ma se va via questo siamo rovinati. Non arriverà un altro, perché in questa condizione, dove svelo un segreto, se va così arrivi sesto, e sinceramente non è che si può dire ma siamo stati bravi, e no, non siamo stati bravi,
0: no, cioè tu sei perché un grande seguace della filosofia,
12: io sono
0: sei un grande
12: piccolo,
0: seguace,
12: però questo è la verità,
0: sei un grande seguace come me della filosofia di Davids, alla Juve devi vincere, se no prendi la valigia e te ne vai.
12: Sì, ma non è capitato anche a me dire a qualche giocatore a Piazza San Carlo, vedi sta piazza di notte? Se non ci torni col pullman scoperto, hai fallito nella tua vita. Perché quella, la Juve è una miniera, no? Dentro c'è l'oro e tu sei fuori col piccone. Se non scavi bene, l'oro non lo prendi. Perché parliamoci chiari, tra le centinaia dei giocatori che sono stati alla Juve, ci sono quelli che dicono, però io ho vinto qui, però io ho vinto 3 scudetti, però io ho fatto quest'altro. E c'è quelli che purtroppo diranno, oh, sono stato 3 anni alla Juve e non ho vinto niente. E qui ti dice quello, peggio per te, l'occasione ce l'avevi. Se non hai vinto, fai tra parte di quei pochi che non hanno vinto niente che la Juve. Gli altri hanno vinto tutti. Allora, siccome oggi tocca a me, quando ci sto io, tornare a casa senza aver vinto, è porca paletta. E no, e voglio stare anch'io scritto nel muro. Gioco nella Juve. Scusatemi.
0: Ma sta roba del piccone del forziere mi piace, bella. Questa
12: l'ho coniata una volta per una mia squadra che era fatta per vincere, nelle mie piccolezze calcistiche, però per me erano sempre.
0: Ma ha vinto? Ha vinto?
12: Certo che ho vinto.
0: Sporone, certo,
12: sei campionati, ero abituato. Però per dire, no, è questo, quando ti capita, tu pensa, sei un giocatore della Juve, torni a casa e tuo nipote dice, sai, giocatore nella Juve, ah bello la Juve, che hai vinto? Sai, una volta era più forte quello, un'altra volta siamo stati sfortunati, quell'altra volta siamo stati sono stato infortunato, va bene, hai vinto niente? No, ah vabbè. E invece sono stata alla Juve, ho vinto questo, come ha vinto quello prima di me, vincerà quello dopo, però voglio essere tra quelli che hanno vinto qualche cosa, se no che ci sono venuto a fare? Sì, bello, bellissimo, lo scrivo nel mio annale, a me non mi è mai capitato, anche se fosse stata una partita sola sarei stato contento per tutta la vita, però se ci stai e ti meriti di starci, che se ti hanno preso ti meriti di star lì e non hai vinto, sinceramente non è andata tanto bene.
0: Senti Davide,
12: questa deve essere l'ossessione.
0: No, non ti chiedo di farmi il nome perché giustamente non me lo faresti. Qual è il giocatore che gli hai fatto quel discorso della piazza? Lo conosco?
12: Sì. Andiamo avanti.
0: Allora, guarda la chat. Mi è esplosa la chat. Qui si parla di probabilità, non di certezza. E Conte, quando ha fatto l'Europa League, l'ha mollata per fare i 102 punti dello scudetto. E invece Valentino dice: non è vero, l'Europa League è una grande occasione. E nel 99 abbiamo iniziato a luglio con l'Inter Toto, pure vinto. Poi l'Europa League ci siamo giocati il campionato fino a Perugia.
12: Torno a ripetere.
0: Però c'erano non delle grandi detto, squadre lì. Attenzione,
12: non ho detto che questo è quello che succede. Mi sono spiegato bene. Ho detto, se devo essere un dirigente, uno, come adesso in questo momento mi chiedete, comunque, non dico esperto, ma conoscitore di calcio nel profondo, vado a analizzare quali sono i problemi che può creare questo invece che quell'altro. Questi sono i problemi, per far capire che non ci fermiamo al fatto guadagniamo 8 milioni in meno. Non è quello il problema, ma fino a un certo punto. Il problema sono più questi. Poi, tutti giocheranno bene, va tutto bene, puoi vincere il campionato, la Coppa UEFA, anche la Coppa Italia, va benissimo, non è che non puoi farlo. Io dico, dove sono i problemi? Che quando tu mi chiami a analizzare una cosa, mi dici, secondo te quale può essere il problema? Se io ti dico, non c'è problema, certo, perché questo farà 30 gol, quell'altro fa 50 assist, e noi vinciamo tutto, mi dici, grazie Davide, speriamo che tu abbia ragione, è finita la discussione. Io ti devo porre l'attenzione e sviare su quello che sembra più impattante, cioè i soldi. Sono impattanti, ma su tante cose è diverso. Come diceva il mio vecchio direttore, diceva, sì, c'ho tanti giocatori richiesti, ma in campo i soldi non ce l'ho mai messi.
0: Davide, guarda che l'esempio ce l'abbiamo in casa noi, Io me lo ricordo benissimo l'anno dell'Europa League, anche perché la commentavo, voglio dire, in diretta, me ne sono fatte tutte quelle trasfertacce, compreso il meno 25 all'Ec Poznań. Me lo ricordo l'anno di Del Neri. Me lo ricordo l'anno di Del Neri, quando noi dicemmo tutti, vabbè, dai, vinciamo l'Europa League e torniamo a competere il campionato.
12: Disastro, La partita a Modena.
0: Me ricordo, sì, c'era
12: Modena. Ti ricordi la partita a Modena? Non mi ricordo neanche quello.
0: Pure io. Con lo Sturm Graz.
12: Ecco, appunto. Vai a giocare con Sturm Graz, che comunque adesso le squadre sono tutte evolute, vediamo, no? Il Bodo gioca a pallone, viene a San Siro e ti dà una rumba. Cioè, eppure si chiama Bodo, che quando aveva forse sembrava il nome di un complesso rock. Però sono tutti preparati, tutti bravi, giocatori forti, il livello aumentato, a livello internazionale, e rischi dappertutto. Perciò ci sono delle cose che poi se le vinci tutte è normale, ma come ho detto prima, ricordatevi che quando si va bene ci si adatta in un attimo, è quando non si va bene che è difficile adattarsi, ma quando le cose vanno bene, in un attimo, ci si adatta a tutto. Io dico dove possono essere le problematiche, mi si chiede che differenza c'è? La differenza è questa. Poi se tu le vinci tutte siamo contenti tutti e ci mancherebbe altro. Il mio non è una cosa, ma 10 anni fa abbiamo vinto, lo so, c'erano pure i tedeschi una volta, però è cambiato.
0: Va bene, speriamo di aver un po' chiarito i vari punti come sempre. Grazie Davide, alla prossima.
12: Prego, un abbraccio forte a tutti, ciao ciao.
0: Grazie, grazie, grazie a Davide Torca. Andrea De Vicenza, Torchi. Andrea De Vicenza dice: Davide ha detto quello che dico io da mesi, uomini prima che calciatori, che vedono la Juve come l'occasione della vita, più Birindelli, più Sturaro, più Paduini, meno Douglas Luiz, meno Combines, meno Pendà. Ciao sempre, forza Juve anche a te Andrea, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna Stramba.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine dei rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio, una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. E tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo Slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna è eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla corsa rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
13: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera
16: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Intanto hanno dato tutti per scontato questo addio di Guardiola al City, l'hanno messo già alla nazionale, qualcuno addirittura alla Juve. Ma in realtà io sono andato a sentirmi un pezzo di conferenza stampa di Guardiola, ha detto: devo parlare con il club, non c'è nessun annuncio, ho ancora un anno di contratto. Poi danno tutti per scontato, ci mancherebbe, però no, Guardiola non ha detto così, eh. Guardiola non ha detto così. La chat di RBN Radio Bianconera: ma cosa fa Juventus Creator Lab? È in attesa di qualche notizia? Perché non mi posta niente? Siamo fermi a Happy Birthday di Pirlo di ieri.
3: C'è la pentola che sta bollendo.
0: La pentola bolle, eh? Intanto ho richiamato in Spagna, ma non mi risponde nessuno. Sentiamo un vocale da casa.

0: abbiamo quanto pare in Europa League, perfetto. Quelli che vogliono rimanere danno il 100%, anche di più rimangono. Quell'altri se ne vanno a un'altra parte, un'altra piazza e niente. Noi ci serve gente da Juve.
1: Vedi. Solamente il risultato. Cioè il risultato della partita con la Fiorentina sta cambiando tutto, anche i vostri umori. Marco dice tutti a dire siamo la Juve, poi dobbiamo evidenziare le problematiche dell'Europa League. No, Marco, sì, proprio perché non siamo la Juve. Ti ho risposto prima, noi siamo andati in difficoltà in Europa League con la Juve di Del Neri, che aveva Del Piero, Buffon, Diego, chi è lì? Perché in quel momento lì non eravamo più la Juve, eravamo una Juve di passaggio che doveva rifarsi. Questa non è la Juve come la intendiamo noi. E quindi sì, questa squadra qui, che non regge la pressione in casa con la Fiorentina, che non ha nulla da chiedere al campionato nel nostro stadio pieno di tifosi della Juve, non reggerebbe la pressione dell'Europa League il giovedì e magari uno scontro con il Milan alla domenica. Sentiamo un vocale da casa.
2: Caro Claudio, buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Io sono d'accordo con te che soprattutto in Italia i giudizi sono solamente ed esclusivamente legati a risultati. Da più parti si parla del grande campionato fatto da Gasperini e ovviamente soprattutto da parte di noi tifosi juventini, oltre alla delusione, c'è chi attacca lo stesso Spalletti. Ma in definitiva, se noi andiamo a guardare la classifica, la Juve ad oggi è a 2 punti dalla Roma, considerato però che Spalletti ha iniziato ad ottobre, mentre Gasperini ha iniziato a giugno. È come quando uno inizia una corsa praticamente con un paio di chilometri di vantaggio, per cui nonostante tutto, diciamo, nonostante Spalletti sia partito, perché io con l'handicap, e in ogni caso lì può tranquillamente arrivare quindi a fine campionato a solo 2 punti dalla Roma, sperando poi che si possa verificare l'inverosimile. Quindi io sono per la continuità dei progetti, onestamente io continuerei tranquillamente con Spalletti. La vittoria di Arteta in Premier League lo dimostra. Arteta all'inizio, diciamo, ha raccolto risultati deludenti.
1: Sì, ma questo è tutto giusto, è tutto corretto. Ma non siamo io e te, è l'allenatore che si è messo in discussione. È lui che a fine partita ha detto: devo parlare con Elkan, non sono stato in grado di raggiungere il risultato con questa squadra. Poi ci ha aggiunto praticamente che questa squadra da Europa League si poteva anche star fuori. Ma è lui che ha messo in discussione il lavoro e non noi. Capisci? Paolo D'Ancona dice: ma secondo voi, se annullassero 4 gol buoni in 2 partite decisive alla Cartonese, cosa succederebbe? Ah già, ho fatto un'ipotesi impossibile da realizzarsi. Paolo, cosa succederebbe? Che i loro opinionisti e giornali titolerebbero e urlerebbero: furto, Inter non la mandano in Champions League, gli errori arbitrali. Questo succederebbe. Ma siccome noi siamo la Juve, non succede. E siccome non succede, abbiamo una settimana davanti in cui iniziano a venire i nodi al pettine delle beghe interne, perché purtroppo ci sono cose sopite dai risultati che adesso piano piano stanno uscendo, e tra poco ne parliamo con il nostro inviato Camillo De Michelis. Prima un vocale da casa.
3: Claudio, è vero, tutti eravamo contenti di David Openda, però non so quanta gente avesse guardato David Openda e anche Zegrova più di forse una partita. Chi li ha comprati è il loro lavoro, noi stiamo facendo un altro lavoro, io sto tagliando l'erba in un vigneto, ma chi li ha comprati è il loro lavoro, dovevano loro sapere che non erano validi. Quando li abbiamo visti che sono tutti e due alti 1,60, cosa gli facciamo fare? Il centravanti a 2 alti 1,60, ma cosa fanno? Infatti Openda mai giocato e David poco ma gioca bene fuori dall'area, in mezzo all'area non vale niente, quindi...
1: Infatti io prima questa cosa l'ho detta, noi raccontiamo, loro sono amministratori delegati e quindi se lo sbagliano pagano, noi invece raccontiamo. Però è vero che quest'estate, il lunedì di Comolli, lo raccontava tutta la stampa come il lunedì di Comolli, grande attacco della Juve, bla bla bla bla e bla bla e bla bla. Noi che invece non facciamo bla bla, abbiamo lì presente tutti i giorni, anche oggi.

0: nostro inviato Camillo De Michelis. Camillo, ci siamo lasciati ieri con l'ingresso di Comolli e Chiellini ed è successo di tutto è successo.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: È successo di tutto o no?
1: Ma in questo momento qua è successo di tutto, c'è un'aria frizzantina, e la sensazione, come poi ho riportato su tutto Juve ieri sera, è che Comolli e la Juve siano molto lontani e che il derby, dopo il derby ci sarà poi una decisione definitiva da parte dell'azionista di maggioranza, John Elkann, con la sensazione che ormai Comolli sia ai margini del progetto Juve.
0: Il mercato chi lo fa domani mattina?
1: Ma il mercato intanto non l'avrebbe fatto Comolli, insomma Comolli avrebbe fatto l'ultimo passo del mercato, quindi la definizione finale economica della trattativa. Il mercato comunque lo sta già portando avanti Ottolini da mesi, perché il DS della Juventus è Marco Ottolini. Poi è ovvio che ad arrivare alle situazioni poi più calde, quindi con i contratti da fare, a quel punto sarebbe subentrato Comolli come amministratore delegato, però in questo momento qua chi sta portando avanti le trattative è sicuramente Marco Ottolini, però è molto probabile che in questo giro, se dovesse andare così, perché otteniamo sempre il condizionale, lo dico ai nostri ascoltatori, non certo. È che Comolli è già andato, no, c'è questa possibilità, c'è questa separazione o quantomeno questa distanza enorme tra la Juventus e Comolli in questo momento. Però se dovesse andare via, poi è ovvio che la situazione legata a un Chiellini magari molto simile a un amministratore delegato, addirittura amministratore delegato, e è sempre più probabile la possibilità che Tognozzi possa tornare in versione direttore tecnico. Quindi ovviamente, oltre a Comolli anche Modestò, però di Modestò insomma ne parliamo un pochettino meno, perché ha un ruolo non apicale della Juventus, parliamoci chiaro, qua Comolli oggi è il capo azienda.
0: Con tutto il rispetto per il professionista, per tutti quanti, però il tifoso di Modestò che gli frega, cioè.
1: No, però il discorso è che comunque Spalletti ha fatto un nome, il nome di Spalletti è quello di Matteo Tognozzi che in questo momento qua e lavorano per Marinakis, che è magnate del Nottingham Forest, Rio Ave, se non ricordo male l'Olympicos, quindi insomma ha un sacco di squadre, e però ovviamente con la chiamata della Juventus potrebbe serenamente tornare. Tra l'altro lo scorso anno doveva tornare alla Juventus, poi fu bocciato da Comolli.
0: Abbiamo sbagliato le tempistiche, secondo me. Spalletti bisognava prenderlo con Giuntoli, perché erano amici.
1: Ma sai, lui in quel caso lì aveva dato no anche, cioè, a parte che era andato alla nazionale, perché poi dopo pochi mesi dell'addio al Napoli va alla nazionale. E io credo che Giuntoli comunque è andato via non solo, cioè è andato via non per il quarto posto. Non è andato via per il quarto posto e non è andato via neanche per le mansioni che gli erano state chieste, perché poi alla fine a Giuntoli era stato chiesto di abbassare il monte ingaggi e di arrivare in Champions League, e lui ci è riuscito da quel punto di vista. Il problema è tutto il resto, e che sono entrati gli agenti a Vinovo, alla Continassa, nel senso che hanno iniziato a prendere piede, cosa che alla Juve non era mai successa. Ci sono stati gli intermediari che hanno costruito delle vere e proprie trattative con grandi commissioni House & Kelly, c'è stata la situazione legata al rinnovo di McKennie con una commissione enorme, quindi tutte queste cose qua hanno fatto sì che poi alla fine John Elkann decidesse di mandare via Giuntoli, oltre al fatto anche la questione Giuntoli aveva scelto Mancini e invece poi si prese Tudor, l'idea magari di vendere Ildiz, ecco, aveva pensato un sacco di cose non in linea con la proprietà e allora poi era andato via. In questo caso credo, Claudio, io ti dico, perché siamo sempre ancora col condizionale, che comunque come lì stia pagando anche il fatto di non aver creato una struttura Juventus a livello di dati e di numeri, perché noi parliamo di algoritmi, noi parliamo di numeri, ma Juventus nessuno usa l'algoritmo, nessuno usa i numeri, quindi John Elkann anche da questo punto di vista avrà pensato, ma come? Mi ha prospettato un metodo, mi ha prospettato tutta una crescita dal punto di vista dei numeri, del livello, no, di acquisti della Juventus, e però poi non abbiamo fatto nulla in questa situazione qua, e il direttore sportivo addirittura era un uomo di Chiellini, e allora ha capito che sostanzialmente Comolli aveva perso potere e da qui le varie valutazioni.
0: Senti, domanda interessante, ne stanno arrivando veramente tante, ma la domanda interessante in questo momento è quella di Marco da Roma che ti chiede, scusa Camillo, ma se Comolli è fuori dal progetto, perché ha parlato lui con i giocatori dopo la sconfitta?
1: Ma il discorso è questo, Marco. Marco, in questo momento Comolli è il capo azienda. Cioè, nessuno in questo momento ha detto a Comolli sei fuori, eh. Cioè, questo è un condizionale, però per la proprietà, per l'allenatore, credo anche per Giorgio Chiellini, lui non è più una figura apicale, cioè non c'è più il passaggio capo proprietà, ma c'è stato il passaggio allenatore proprietà. Quindi oggi la Juventus, e qua io riprendo le parole di Chiellini e inizio a comprendere, viviamo alla giornata, nel senso, aspettiamo il derby e poi prenderemo delle decisioni. Io adesso la comprendo quella frase, perché ho unito dei puntini. 24 ore dopo, ma li ho uniti i puntini, fa anche parte del nostro
0: Bravo.
1: lavoro. E quello che voglio dirvi è
0: Bravo.
1: che oggi, ieri, anzi lunedì, perché poi lui ha parlato lunedì, ha fatto un discorso tra l'altro molto aziendale non tecnico, lui ha parlato perché è il capo dell'azienda, attualmente è il capo azienda. Poi l'idea, almeno quello che risulta a me, e in questo caso è che ci sia aria di crisi totale. Poi vedremo cosa succederà, però io vi racconto che c'è un'aria frizzantina e ci sono tante valutazioni, molte valutazioni sul lato Comolli, e che comunque John Elkann, per uomo Juve da cui ripartire, ha scelto Spalletti. Questa è la vera, il nocciolo della cosa. Poi, Claudio, permettimi di dire, pensi che Comolli sia il male della Juve? No, no, cioè, a questa domanda rispondo proprio in maniera certa: no, il male della Juve ce l'abbiamo in campo perché hanno divorato allenatori, dirigenti, ma non hanno mai onorato la maglia, e questo mi sento di poterlo dire dopo anni in cui abbiamo visto stagioni orribili e dove arriviamo a maggio-giugno dicendo finalmente finita, nel bene o nel male, finalmente finita.
0: Finita?
1: Eh beh, ormai sì, Claudio, la stagione sì.
0: E se allora, fino a domenica alle 14 c'erano tanti scenari certi, adesso non ci sono tutti gli scenari certi, quindi è dipeso dalla sconfitta con la Fiorentina. E se io vinco il derby e il Milan e la Roma non vincono, io vado in Champions?
1: No, per me non cambia nulla, Claudio, non cambia nulla. Anzi, cioè, questa cosa qua finalmente mi fa vedere le cose a prescindere dal risultato. Non cambia assolutamente nulla. Poi io non credo che possa succedere questo e io mi aspetto l'Europa
0: Però
1: League.
0: attenzione, no, Cami, attenzione però, tu dici giustamente, vedo le cose a prescindere dal risultato, ma se questi vincono con la Fiorentina, noi siamo in Champions e non parliamo di queste robe qua,
1: Però noi dobbiamo fare, Claudio, noi dobbiamo capire perché noi non possiamo pensare che questo gruppo qua, Claudio, è un gruppo che non può fare di più di un quarto posto. Claudio, la pressione, permettimi di dire, che è questa cosa che ha distrutto questa squadra con Verona e Fiorentina, tanto da non poter fare tre passaggi di fila, la pressione di cosa? Cioè, la pressione ce l'aveva ieri l'Arsenal, l'altro ieri, quando era, sai, non vinci da 22 anni, hai alle spalle una delle squadre più forti al mondo, con l'allenatore più forte al mondo, il centravanti più forte al mondo, lì hai bruciato 6-7 punti di vantaggio, adesso sei tornato su, ma hai l'ansia, devi giocare, fai fatica, sei stanco, sei arrivato anche in finale di Champions, allora lì hai l'ansia e hai paura, io lo accetto, quando la Juventus, giocando un primo tempo divino, poi però non riuscì a fare il 2-0 con Lecce in casa e Bertolacci rubò il pallone a Buffon, io ero distrutto dentro, ma accettavo il passo falso di quella Juve, perché si stava giocando uno scudetto, perché aveva dimostrato di battere tutte le squadre con forza, con carattere, con orgoglio, con gioco, c'era tutto in quella Juventus del primo scudetto, e allora io rispetto anche il passo falso. Ma qua, Claudio, Verona, sì, Fiorentina, Sassuolo con la pertosse, sei con la pertosse che non si erano allenati da 2 giorni, noi siamo andati con le ciabatte, e poi, non lo so, Lecce all'andata, tutte queste squadre dove noi abbiamo fatto male in casa, le problematiche sono le solite, questa squadra non è all'altezza, e questo spogliatoio...
0: No, facciamo così. Questa favola che poi è realtà, però diciamo questa favola con cui condiamo le nostre ultime stagioni di non hanno retto la pressione, parte da Juve-Empoli 1-1 espulso Milik, giusto?
1: Sì.
0: Ti leggo la formazione?
1: Sono 12.
0: Szczęsny, Gatti, Bremer, giovane Bremer, Alexandro, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic. In attacco Vlahovic e Milik. In panchina Rugani, Danilo, Nicolussi Caviglia, Nonge, un giovane Ildiz, Ealing Junior, Weah.
1: Sono quelli, ce n'era una valanga. Claudio, sono nati a lì. E quel gruppo lì, il capitano, Locatelli, ma ti ripeto, io non ce l'ho con Locatelli, ma Locatelli verrà ricordato come il peggior capitano degli ultimi 20 anni, perché non è pronto per fare il capitano della Juve, non è pronto per prendersi quelle responsabilità, e quindi viene poi addossato di colpe che magari non ha nemmeno. Bremer è uno che doveva fare il salto di qualità, invece l'ha fatto a chiacchiere in questo momento. E non va bene, Cambiaso devi venderlo, Cambiaso è battezzato, l'unico che lunedì si è preso 2 parole uscendo dalla macchina è Cambiaso, l'unico. Quindi Cambiaso è proprio un giocatore che ha fatto perdere le staffe.
0: Che parole ha preso?
1: Svegliati. Queste. E Vlahovic è un altro che comunque non ha mai dimostrato di essere un attaccante da vittoria di uno scudetto, anzi, ha sbagliato con la Fiorentina la palla che poteva cambiare un match, e se ti ricordi in quella stagione McKennie lo mette in porta e lui sbaglia lo stop. C'è un filo conduttore in queste problematiche qua, ed è la squadra, e noi dobbiamo capirlo. Anche qua ti dico, non posso chiedere direttamente, ma mi auguro che Spalletti possa cambiare la sua idea, perché ha coccolato questo gruppo, ma questo è un gruppo che ha girato le spalle ad Allegri, questo è un gruppo che ha girato le spalle a Motta, questo è un gruppo che ha girato le spalle a Tudor, questo è un gruppo che ha tradito in questo, a livello di prestazioni, non di rapporti, ma a livello di prestazioni pure Spalletti, e noi non possiamo ripartire da questo gruppo qua, perché è uno spogliatoio, e tu li hai conosciuti quelli dello spogliatoio importante, tu parli con quelli dello spogliatoio importante, che quando a Sassuolo con Allegri noi perdiamo ancora una volta in quel secondo anno, si chiudono tutti dentro lo spogliatoio e poi escono e ribaltano tutto e vanno a vincere uno scudetto con 5 giornate d'anticipo, e con una gestione diversa, questi rischiavano di vincere la Champions, perché ricordiamoci come siamo usciti col Bayern Monaco.
0: Spazza la Patrizia, spazza. Senti Camillo, nel salutarti, nel darti appuntamento su tutto Juve dove aggiorni continuamente i live e oggi pomeriggio su Radio Bianconera, ti chiedo, ma secondo te è normale che il social della Juventus in questo momento sia fermo a Happy Birthday Andrea Pirlo di
1: Sì. Sì, Claudio, sì. Questo momento è meglio se si
0: ieri?
1: posta
0: Meglio tacere,
1: poco.
0: meglio tacere.
1: Ci sono dei momenti in cui il silenzio è prezioso.
0: Il silenzio è prezioso. Va bene, va bene, va bene. Grazie, grazie Camillo, più tardi. Grazie
1: Grazie a te, Claudio.
0: anche a Ivi in regia che continua ad aggiornarvi anche con le grafiche come avete visto in questi ultimi 30 secondi. Grazie alla chat, grazie a Giulia Borletto, a tutti quelli che vengono dopo, a Radio Bianconera. Grazie a tutti.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amici amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 20 maggio inizia una nuova giornata in casa Juventus, una giornata di grandi riflessioni e in cui bisognerà continuare a capire cosa succederà in casa bianconera nel prossimo futuro con il derby che sta per arrivare, con la qualificazione Champions messa seriamente a repentaglio e una prossima stagione ancora tutta da programmare. E allora andiamo subito su tutto Juve a vedere quali sono le notizie e le riflessioni di oggi, a partire da una riflessione su Bremer che tutto Juve definisce il leader da cui ripartire. La Juventus non può sbagliare, cederlo non è un rischio, Bremer resta centrale nel progetto Juventus, le big europee osservano il difensore brasiliano, ma i bianconeri non possono perderlo. Tra le poche certezze rimaste nella stagione complicata della Juventus c'è sicuramente Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, nonostante le difficoltà vissute dalla squadra nel corso dell'anno, continua a rappresentare uno dei punti fermi del presente e soprattutto del futuro bianconero. Proprio per questo motivo le voci di mercato legate a una possibile cessione iniziano a creare più di una preoccupazione nell'ambiente juventino. Bremer resta il simbolo della difesa. Da quando è arrivato a Torino, il centrale brasiliano ha dimostrato continuità, leadership e affidabilità, un difensore da top club europeo. Bremer si è imposto come uno dei migliori difensori della Serie A grazie alla sua forza fisica, alla velocità nei recuperi e alla capacità di guidare il reparto arretrato anche nei momenti più difficili della stagione. Il numero bianconero, il numero 4 bianconero è stato spesso tra i pochi a mantenere standard elevati di rendimento. Oltre all'aspetto difensivo, il centrale ha garantito anche contributi importanti dal punto di vista realizzativo, sfruttando la sua pericolosità sui calci piazzati. La sua continuità fisica e mentale lo ha trasformato rapidamente in uno dei leader dello spogliatoio. Le prestazioni offerte in Italia hanno permesso a Bremer di conquistare spazio poi anche in nazionale. Non a caso Bremer ha conquistato anche la convocazione da parte di Carlo Ancelotti in vista del prossimo mondiale che andrà in scena che inizierà tra meno di un mese. Le big straniere nel frattempo osservano il rischio di un'offerta importante dall'estero. Esiste concretamente, diversi top club inglesi e spagnoli starebbero monitorando la situazione del centrale brasiliano, considerato uno dei profili ideali per rinforzare difese di altissimo livello. La Premier League in particolare potrebbe rappresentare una tentazione economica molto forte sia per il giocatore che per il club. Nonostante le difficoltà economiche e la necessità di valutare ogni proposta, la Juventus dovrebbe evitare di privarsi di Bremer. In una squadra che negli ultimi anni ha perso troppi punti di riferimento, il brasiliano rappresenta una delle poche basi solide su cui costruire il futuro. Cedere un leader difensivo nel pieno della maturità calcistica rischierebbe di indebolire ulteriormente una rosa che ha già mostrato limiti tecnici e anche caratteriali. Se davvero dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, la priorità della Juventus dovrebbe essere quella di evitare una cessione all'interno della Serie A, perché rafforzare una concorrente sarebbe un errore, significherebbe aumentare il livello di una concorrente e allo stesso tempo perdere anche uno dei migliori difensori del campionato, se non d'Europa. La Juventus, che vuole tornare competitiva, non può prescindere da giocatori di personalità, esperienza e affidabilità. Questo è quello che si legge su tutto Juve. Parallelamente però è inevitabile che, se effettivamente se la Juventus non dovesse strappare la qualificazione per la prossima Champions, qualche cessione importante i bianconeri la dovranno fare. Il primo piano di questa notte su tutto Juve di Massimo Pavan si concentra sul caso Alberto Costa e lo scambio con João Mario, facendo appunto un passo indietro alla scorsa estate. Juventus, un caso spinoso, riapre il dibattito sul mercato. La Juventus riflette sugli errori di mercato. Il caso Alberto Costa e lo scambio con João Mario diventano simboli di una gestione confusa. Tra le tante difficoltà vissute dalla Juventus nell'ultima stagione, una delle questioni più discusse riguarda sicuramente le scelte effettuate sul mercato. Decisioni che col passare dei mesi stanno alimentando dubbi sempre più forti sulla programmazione tecnica e sulla gestione della rosa. Uno degli episodi che meglio rappresenta questa situazione è senza dubbio quello legato allo scambio tra João Mario e Alberto Costa, una scelta che continua a far discutere. L'operazione, che si è conclusa oggi da molti come uno degli errori più evidenti della recente gestione bianconera. João Mario non è riuscito ad adattarsi al calcio italiano e il suo rendimento si è rivelato molto al di sotto delle aspettative, tanto che poi ha lasciato la Juventus in prestito con destinazione Bologna. Al contrario, Alberto Costa aveva mostrato segnali incoraggianti nel finale della stagione precedente, lasciando intravedere margini di crescita importanti, soprattutto sul piano difensivo. La decisione di lasciarlo partire rapidamente ha sorpreso molti osservatori. In Portogallo il calciatore ha trovato continuità e rendimento, attirando l'interesse di diversi top club europei. Un percorso che inevitabilmente aumenta i rimpianti in casa Juventus, considerando le difficoltà emerse proprio sugli esterni difensivi durante l'ultima annata. Costa avrebbe potuto rappresentare una valida alternativa nelle rotazioni o addirittura competere stabilmente per una maglia da titolare. Una gestione che lascia interrogativi. Il caso Alberto Costa viene visto come il simbolo di una strategia poco lineare. Negli ultimi mesi la Juventus ha dato l'impressione di modificare continuamente le proprie valutazioni, senza concedere ai giocatori il tempo necessario per adattarsi e crescere. Molti elementi sono arrivati e ripartiti nel giro di pochi mesi, alimentando una sensazione di instabilità tecnica e progettuale. Dunque la Juventus deve trovare una linea chiara per tornare competitiva ad alti livelli. La squadra bianconera dovrà inevitabilmente migliorare anche e soprattutto nella programmazione. Le grandi squadre costruiscono i propri successi attraverso valutazioni forti e coerenti nel tempo. Scegliere un giocatore significa investire non soltanto economicamente ma anche tecnicamente, dandogli il tempo di inserirsi in un contesto nuovo, ed è proprio questo che secondo molti è mancato alla Juventus negli ultimi anni. E quindi l'impressione che la società debba insomma fermarsi un attimo a riflettere su quello che può essere, su quelle che sono state le scelte sbagliate in passato e quindi gli errori da non rifare in futuro, anche se insomma nelle ultime stagioni tanti errori sono stati fatti e rifatti. Un nome di cui si è tanto parlato durante il calciomercato di gennaio e che può tornare di moda è quello di Federico Chiesa, un Chiesa che può salutare il Liverpool, la Juve e il Napoli alla finestra. Juventus e Napoli seguono l'esterno italiano valutato circa 25 milioni di euro. La stagione del Liverpool non ha rispettato le aspettative, il club inglese starebbe già programmando importanti cambiamenti in vista del prossimo anno. Tra i giocatori che potrebbero cambiare maglia c'è anche Federico Chiesa, finito al centro di numerose valutazioni sul proprio futuro. L'esterno offensivo italiano continua a convivere con una situazione complicata. Negli ultimi anni Chiesa ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che ne hanno limitato continuità e rendimento. A Liverpool il classe 98 non è riuscito a ritrovare quella brillantezza mostrata nei suoi anni migliori e adesso il suo futuro appare sempre più incerto. Il club inglese sarebbe aperto all'idea di una cessione nella prossima finestra estiva, con una valutazione che si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Juventus e Napoli seguono la situazione, con la Juventus che starebbe valutando concretamente la possibilità di riportarlo a Torino, già lui che è stato protagonista in passato con la maglia bianconera, e mentre il Napoli avrebbe inserito il suo nome nella lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo della prossima stagione. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno in patria che potrebbe rappresentare la soluzione ideale dopo un periodo complicato in Premier League. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire quale sarà la scelta definitiva del giocatore. Il Liverpool sembra orientato ad aprire la porta a una cessione, mentre Juventus e Napoli studiano tempi e modalità per un eventuale assalto. Federico Chiesa resta uno dei nomi più intriganti del prossimo mercato estivo e il suo futuro potrebbe presto tornare a tingersi di bianconero, con la Juventus che già l'aveva sondato e probabilmente l'aveva anche contattato durante il mercato di gennaio, un tema di cui si è parlato tanto. Juventus che però avrebbe voluto pagarlo molto molto meno o addirittura non pagarlo, mentre il Liverpool aveva chiesto quei famosi 20 milioni che continua a chiedere, e di conseguenza insomma la situazione è più o meno la stessa di quella di qualche settimana, di qualche mese fa. Da tutto Juve si legge anche la Juventus pronta ad entrare in lotta per un difensore dell'Elche. David Affengruber piace alla Juventus, al Milan e al Manchester United. Il centrale dell'Elche può lasciare la Spagna per circa 30 milioni. David Affengruber, questo onestamente non lo so, si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo. Dopo una stagione molto positiva con la maglia dell'Elche, il difensore austriaco è finito nel radar di diversi top club europei, pronti a muoversi nelle prossime settimane. Il centrale classe 2001, legato al club spagnolo fino al 2027, starebbe valutando seriamente la possibilità di affrontare una nuova esperienza in una squadra di livello superiore. In prima fila c'è il Manchester United. I Red Devils seguono da tempo le prestazioni del difensore e avrebbero raccolto relazioni molto positive sul suo rendimento. La crescita mostrata in Liga ha convinto il club inglese a tenere alta l'attenzione sul suo profilo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Juve, però, anche Juventus e Milan seguono il giocatore, loro che continuano a monitorare la sua situazione, considerandolo uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo. Tra i difensori centrali, entrambi i club italiani sarebbero attratti dalla solidità difensiva del giocatore e dalla sua capacità di costruire l'azione partendo dal basso. Interessate anche poi sullo sfondo Atletico Madrid e Siviglia, che avrebbero inserito il suo nome nella lista dei possibili rinforzi difensivi per la prossima stagione. Per il club spagnolo, l'Elche non ha intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più importanti. Servono circa 30 milioni, una valutazione significativa, ma ritenuta coerente con il potenziale del giocatore e con l'interesse crescente attorno al suo nome. La Juventus chiaramente non vorrebbe andare oltre i 20 milioni. A 25 anni il centrale austriaco viene considerato un difensore moderno, capace di abbinare fisicità, attenzione tattica e qualità in impostazione. E quindi sonda la Juventus anche nuovi nomi in vista del futuro e del calciomercato estivo. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra su Antonio Conte, in generale sul giro degli allenatori che potrebbe iniziare e svilupparsi durante l'estate. Spalletti riflette, Conte e Napoli, separazione imminente. Si libera dal Napoli e vede l'Italia. Conte sempre azzurro. Domenica il saluto al Maradona, va via a zero. È in accordo col club, Antonio ora è favorito per fare il commissario tecnico della nazionale. E nel frattempo De Laurentiis tratta con Maurizio Sarri, appunto con l'uscita di scena dal Napoli. Conte diventerebbe il candidato principale per la guida della nazionale italiana. La FIGC valuta con attenzione il suo profilo, considerato ideale per aprire un nuovo ciclo azzurro. De Laurentiis si sta già muovendo per individuare il possibile successore. Il nome in cima alla lista è quello di Maurizio Sarri, che rappresenta al momento l'opzione più concreta per raccogliere l'eredità del tecnico leccese. E poi si parla anche del Milan. Allegri aspetta garanzie. Tra i temi caldi c'è anche il futuro di Massimiliano Allegri. L'allenatore potrebbe restare al Milan solo a fronte di investimenti mirati sul mercato, di una dirigenza compatta e di rinforzi di alto livello, con Luka Modric tra i profili accostati ai rossoneri. E poi si parla anche di Juventus, di Spalla, l'uomo forte, ci prova Chiellini, c'è da salvare la Juve del futuro. In casa Juventus continuano le valutazioni sul lavoro di Luciano Spalletti. La qualificazione in Champions League resta l'obiettivo prioritario, ma il rendimento della squadra ha alimentato dubbi e riflessioni sul progetto tecnico. E poi anche le altre notizie del giorno, da Alcaraz, che non salta solo il Roland Garros, ma salterà anche Wimbledon. Sinner può toccare 100 settimane da numero uno, e in taglio alto anche il Giro d'Italia, al giro crono a 55 orari di media, Ganna record, Vingegaard soffre, Eulalio resiste in rosa. E quindi questo era il quadro della Gazzetta dello Sport, con in parte bassa, in taglio basso, si parla anche in realtà della grande notizia proveniente dal calcio brasiliano e da Carlo Ancelotti, che ha stilato la lista dei convocati per il mondiale nordamericano, e tra i nomi spicca quello di Neymar Junior Santos. L'ha annunciato così Ancelotti durante la conferenza stampa di presentazione dei convocati per il mondiale, con la sala stampa brasiliana che è letteralmente esplosa all'annuncio del nome di Neymar, mentre ha anche in realtà creato anche qualche polemica il fatto che per convocare Neymar Ancelotti abbia lasciato a casa João Pedro, attaccante del Chelsea, che comunque ha fatto un'ottima stagione e si guarderà il mondiale da casa. La prima pagina anche del Corriere dello Sport: Spalletti non molla, resta alla Juve. Si legge questo per quanto riguarda la Juventus. La parte centrale della prima pagina del CDS si concentra sulla Roma e in realtà sul mercato dell'Inter. Vertice di tre ore. Ieri Chivu ha incontrato Marotta e Ausilio. Chivu vuole Coné. L'Inter ci riprova e la Roma apre svolta per Palestra. Gasp libera il francese. Servono 50 milioni. L'alternativa è Curtis Jones del Liverpool. Si accelera poi anche per Palestra, per il terzino dell'Atalanta. E poi c'è anche l'idea e Provedel per la porta. Si è parlato tanto di un probabile addio di Sommer a fine stagione. L'Atalanta insiste, Sarri decide, il Napoli aspetta, ore decisive, sempre viva la pista Allegri, Chila il primo colpo. Questa è appunto la situazione in casa Napoli, con Antonio Conte che lascerà il club. Parte il casting, perché anche la Lazio sarà alla ricerca di un nuovo allenatore, con Sarri che probabilmente andrà via. La Lazio chiama Thiago Motta, contattato l'ex Juve, nella lista anche Sergio Conceição, Palladino e Pisacane. Rivoluzione a Manchester, Guardiola saluta il City a Maresca. Guardiola saluta il City a Maresca, il pari 1-1 contro il Bournemouth regala il titolo all'Arsenal, che dopo, se non erro, 22 anni dall'ultima volta si incorona campione d'Inghilterra. E ci sarà anche una finale di Champions League da giocare contro il Paris Saint-Germain. In taglio basso si parla della panchina della nazionale, perché se la Gazzetta dello Sport definisce Conte come il favorito, il Corriere dello Sport fa un altro nome. L'ex CT può tornare in nazionale dopo 3 anni. Italia, Mancini il favorito. Aveva lasciato la panchina azzurra e poi aveva detto di sì all'Arabia Saudita. È stato l'ultimo a regalarci un trionfo, l'europeo del 2021 in Inghilterra. Quest'anno ha vinto il 5º scudetto da allenatore dell'Al Sadd in Qatar. E poi finalmente arriviamo alla Juventus. Anche senza Champions, Spalletti non molla, resta alla Juve. Lucio ha deciso, ma è in attesa di incassare la fiducia di Elkan, un Elkan che probabilmente interverrà con forza nel prossimo periodo. Il confronto con John Elkan appunto sarà decisivo, la situazione resta in evoluzione, il futuro di Spalletti dipenderà dal colloquio con il numero uno di Exor. Da quell'incontro potrebbero emergere indicazioni importanti anche sull'assetto societario e sulle responsabilità della dirigenza. Questo è il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. Se ci spostiamo invece su Tutto Sport, sulla prima pagina del quotidiano torinese, ci si concentra proprio su John Elkan. Juve, si muove Elkan, confronti telefonici con Spalletti e i dirigenti, sempre più a rischio. Comolli dice ai giocatori, inutile che vi parli. Questo è appunto il sunto della situazione in casa Juventus. Il faccia a faccia con l'amministratore delegato, con la squadra, lascia tutti interdetti. In casa bianconera cancellata una riunione del francese con gli scout. L'allenatore è saldo, ma un nuovo flop nel derby potrebbe aprire a sviluppi clamorosi. Intervista a Sabatini, manca una catena di comando con ruoli e compiti ben definiti. Di spalla si parla del prossimo avversario della Juventus, il Torino, una carica speciale per il derby. C'è Bruno in maratona a spingere il Toro, l'ex difensore granata ma anche juventino si unirà ai tifosi in curva, e c'è anche Martin Vasquez in campo al Philadelphia il 6 giugno per il museo. In taglio basso si parla di Premier League, 1-1 Manchester a Bournemouth, Premier ai Gunners, Arsenal campione, Pep ciao City, festa a Londra dopo 22 anni, c'è gloria anche per Calafiori. Guardiola lascia il club con cui ha vinto 20 titoli in 10 stagioni, gli succederà Maresca. E poi anche il tennis, non sono ancora in grado di competere, niente erba, Alcaraz shock, salto Wimbledon, Sinner domani vola dall'Alto Adige a Parigi, ci sarà il sorteggio, io come Pantani, Tomba e Rossi, vediamo tra 10 anni, lo carica anche Piatti. Di questo si parla sulla prima pagina di Tutto Sport. E per concludere anche il quadro delle prime pagine, ci spostiamo anche sul quotidiano sportivo, la prima pagina del QS che si concentra sul Giro d'Italia, sul ciclismo. Giro, Pippo domina la crono, Vingegaard non brilla, ecco Top Ganna, mago del tempo. In taglio alto il tennis, Alcaraz, salto anche Wimbledon dopo Parigi, non sono pronto. Di spalla il nodo panchine, chi vuole l'Inter fino al 2028, Sarri conteso da Napoli e Atalanta. Il dopo Rocchi, caos arbitri, valzer di nomi aspettando il commissario, quindi appunto valzer di nomi non soltanto per quanto riguarda gli allenatori delle panchine di Serie A, ma a quanto pare anche per quanto riguarda l'amministratore l'AIA. Il Monza esulta con Cutrone, la doppietta dell'attaccante manda in finale playoff i biancorossi per quanto riguarda i playoff di Serie B. E la corsa salvezza, la Cremonese si aggrappa a Stradivardi, ai grigiorossi serve l'impresa per restare in A, Vardi vuole metterci la firma. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, e noi andiamo a sentire un'analisi fatta da Sandro Sabatini sul suo canale YouTube, lui che ha parlato del progressivo declino della Juventus negli ultimi anni.
5: Il ribaltone tra Andrea Agnelli e John Elkan che cosa comporta? Che in società ritorna Francesco Calvo, che fa un contratto di 5 anni a Giuntoli. Calvo non c'è più, Giuntoli osservando il suo anno sabbatico, e non vanno bene, e c'è Thiago Motta, e poi Thiago Motta viene rimpiazzato da Tudor, e c'è un mercato disastroso con la Juventus che svende tutti i giocatori migliori, il migliore per esempio centrocampista che aveva in rosa la Juventus, Nicolò Fagioli. Poi vedi giocare Juventus-Fiorentina, Fagioli migliore in campo. E dice, vi meravigliate allora se le cose vanno a finire così per la Juve? Vi mettete ancora a discutere? Perché adesso qualcuno se la prende con Spalletti, eh? Spalletti, cambiate, ho letto Palladino, ho letto Italiano, cambiate, deve dare le dimissioni, tutti i discorsi già sentiti. Ma Spalletti è un allenatore di grande esperienza e si trova comunque a guidare una squadra che è quella, poteva fare sicuramente di più, è una squadra che secondo me vale il terzo posto, di sicuro non vale né l'Inter né il Napoli, però questo è fuori discussione. È altrettanto sicuro che Spalletti per l'anno prossimo, in caso di Champions League, avrebbe voluto un portiere, Alisson, De Gea, comunque d'esperienza, un difensore bravo a impostare per fare coppia con Bremer, perché non gli vanno bene né Kelly e nemmeno Gatti, un centrocampista di qualità, e quindi Bernardo Silva, supponiamo, poi un centravanti, perché Vlahovic hanno combinato solo del casino col rinnovo del contratto. Scusate se parlo, mi faccio un po' prendere con i termini. Comunque, su Vlahovic è stato molto semplice quello che è successo. La Juventus lo voleva a tutti i costi, l'ha pagato il valore di mercato sia come cartellino sia come ingaggio, perché se no andava all'Arsenal. E poi adesso sembrano troppi i soldi dell'ingaggio. Sì, sono troppi, 8 milioni di base più 4 milioni di bonus saranno anche troppi, ma in ogni caso tu non devi raccontare a tutto il mondo, come è successo durante la gestione Motta e Giuntoli, che Vlahovic guadagnava 12 milioni, 10 milioni, perché comunque vai a incrostare, a logorare una situazione che poi non ti consente di lavorare con diplomazia per ottenere il rinnovo del contratto, quando adesso, secondo me, farebbe comodo sia alla Juventus sia allo stesso Vlahovic. Nel mezzo, che cosa c'è? Ci sono gli acquisti. Perché non è giusto dare la colpa soltanto a Giuntoli, non è giusto dare la colpa soltanto a Calvo, anche se il momento del ribaltone arriva John Elkann e Andrea Agnelli non è che li sceglieva tutti lui, aveva il suo punto di riferimento che sceglieva poi tutti i dirigenti nelle varie aree. Ecco, quello che fa John Elkann è che affida la scelta dei dirigenti a Calvo. Ora l'ho nominato anche troppe volte e quindi non vorrei che venisse identificato come l'uomo di tutti i mali della Juventus, assolutamente no, però di sicuro sceglie Giuntoli, sceglie lo staff di Giuntoli che si porta dietro, il mercato che è disastroso, la guerra ad Allegri che tanto giocava male, c'erano le sponde dei soliti noti per dire che tanto giocava male, che era la rovina di tutta la Juventus, però almeno in Champions League ci arrivava.
4: Queste erano le parole di Sandro Sabatini, che ha analizzato la situazione e il declino della Juventus. Abbiamo preso soltanto un estratto. Continuiamo su tutto Juve, perché andiamo sul primo piano di questa mattina di Massimo Pavan, che parla del futuro, di un futuro di Comolli in bilico dopo una stagione deludente. Damian Comolli rischia l'addio alla Juventus dopo una stagione deludente, tra mercato sbagliato, risultati negativi e qualificazione Champions a rischio. La pesante sconfitta contro la Fiorentina potrebbe rappresentare molto più di un semplice passo falso stagionale per la Juventus. In casa bianconera infatti sono sempre più numerosi i dubbi legati alla gestione tecnica e dirigenziale del club, con Damian Comolli finito inevitabilmente al centro delle critiche. La sensazione è che anche il dirigente francese possa pagare il prezzo di una stagione ricca di errori e risultati inferiori alle aspettative. Champions a rischio e pressione crescente. A differenza di altri dirigenti passati da Torino negli ultimi anni, Comolli rischia di chiudere l'annata senza neppure raggiungere l'obiettivo minimo fissato dalla società. Il mancato accesso alla prossima Champions League rappresenterebbe un colpo durissimo sia dal punto di vista sportivo che economico. La sconfitta interna contro la Fiorentina ha aumentato ulteriormente la tensione attorno all'ambiente bianconero e molti tifosi si aspettavano una presa di posizione forte da parte della dirigenza. Un silenzio societario che alimenta dubbi. Uno degli aspetti più contestati riguarda proprio la gestione della comunicazione e nessuna spiegazione dopo il KO. Secondo molti osservatori sarebbe mancata una figura capace di presentarsi pubblicamente per difendere e spiegare il progetto tecnico della Juventus. Un silenzio che ha aumentato il malcontento dei tifosi in un momento già molto complicato. Mercato estivo sotto accusa. Le critiche principali restano però legate alle scelte effettuate durante l'ultima sessione di mercato, con investimenti che non hanno funzionato. Comolli avrebbe deciso di seguire una strategia molto personale nella costruzione della rosa, puntando su valutazioni e parametri che però non hanno dato i risultati sperati. Molti acquisti estivi si sono rivelati deludenti e diversi investimenti vengono oggi considerati errori pesanti. Il caso Openda, simbolo della stagione. Tra le operazioni maggiormente discusse c'è quella legata a Loïs Openda. L'attaccante non è riuscito a incidere come previsto e il contributo dato alla squadra è stato giudicato insufficiente rispetto al costo dell'operazione. Il suo rendimento altalenante viene visto come uno dei simboli di una campagna acquisti che non ha portato il salto di qualità sperato. Secondo molti, la Juventus avrebbe dovuto gestire l'operazione in modo molto più prudente, magari con formule meno rischiose dal punto di vista economico. Una Juventus senza continuità progettuale. Negli ultimi anni il club bianconero ha spesso cambiato uomini e strategie senza riuscire a trovare stabilità. La posizione di Comolli appare oggi fortemente in bilico e nelle prossime settimane sono attesi confronti importanti con la proprietà. L'impressione è che la Juventus continua a vivere una fase di transizione permanente nella quale dirigenti e progetti vengono rapidamente messi in discussione. Servono scelte chiare per il futuro. La società dovrà decidere rapidamente quale direzione prendere per tornare competitiva ai massimi livelli. La Juventus avrà bisogno di una strategia più solida, investimenti più mirati e maggiore lucidità nelle scelte sportive. L'eventuale mancata qualificazione alla Champions rischierebbe di aprire un'altra estate complicata tra rivoluzioni tecniche, problemi economici e nuovi cambiamenti dirigenziali, e il futuro di Comolli potrebbe essere uno dei primi temi da affrontare, e la sensazione è che possa essere veramente il primo a lasciare il club, Damian Comolli. Andiamo a sentire le parole di Enrico Turcato, che ieri ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato della situazione legata alla corsa Champions League, lui che è stato ospite a ieri e oggi, e ha parlato appunto della situazione di tutte le squadre che si stanno sfidando per conquistare un posto nella prossima Champions.
6: La situazione generale direi che è abbastanza compromessa. Onestamente non è un discorso di pessimismo, ma non vedo stravolgimenti stavolta all'ultima giornata, cioè non penso che Roma o Milan sbaglino le loro partite. Perché hanno oggettivamente partite che sono stra alla portata, la Roma con una squadra già retrocessa, il Milan con una squadra che si è appena salvata, e penso che l'occasione sia troppo grande per farsela sfuggire. Al tempo stesso, devo essere onesto, caro Franco, ho anche dei dubbi sul fatto che la Juventus riesca a vincere il derby di Torino, nel senso che la situazione della Juventus
7: tutt'altro, cioè, che Florida.
6: Ho letto tanti discorsi in queste ore, no? Perché tutti dicono: vabbè, è già successo due volte che la Juventus è riuscita a ribaltare la situazione all'ultima giornata sfruttando i passi falsi delle avversarie. Però la situazione è che questa volta la Juventus è una partita molto molto difficile all'ultima giornata, perché il Torino, come del resto ha fatto la Fiorentina, non vede l'ora di cercare un
7: esatto
6: alla Juve. E la Juventus, io penso che la botta della Fiorentina l'abbia accusata a livello di gruppo, a livello di, non so, anche di umore,
7: di autostima.
6: Sono molto curioso di vedere la prestazione della Juventus col Torino, perché quantomeno, al di là del risultato delle altre, almeno chiudere con una vittoria del campionato darebbe quantomeno un segnale per il futuro.
4: E d'altronde un derby è sempre un derby, e vincerlo toglie sempre da sempre grande soddisfazione. Queste erano le parole di Enrico Turcato. Noi continuiamo su tutto Juve, perché in casa Juventus e Chiellini potrebbe essere sempre più decisivo. Elkan prepara il summit sul futuro. Giorgio Chiellini sarà centrale nel futuro della Juventus. Elkan prepara il summit con Ferrero e valuta il progetto Spalletti-Comolli. Nel momento più delicato della stagione la Juventus si aggrappa a una delle poche certezze rimaste, Giorgio Chiellini. Alla vigilia dell'ultima giornata contro il Torino, l'ex difensore continua a rappresentare il punto di equilibrio di un club alle prese con dubbi tecnici, societari ed economici. Da leader in campo a dirigente, il suo legame con il mondo bianconero non si è mai interrotto. I prossimi giorni saranno fondamentali per definire il futuro della Juventus. Dopo il derby conclusivo del campionato, Gianelkan incontrerà il presidente Gianluca Ferrero per analizzare la stagione e valutare la direzione da prendere. L'eventuale mancata qualificazione alla Champions League avrebbe conseguenze pesanti non solo sul piano sportivo, ma inevitabilmente anche su quello economico, con una perdita stimata tra i 55 e i 60 milioni di euro. Come lì sotto esame, nel summit si parlerà inevitabilmente anche del lavoro svolto da Damian Comolli. Nel suo primo anno alla guida dell'area sportiva, Elkan dovrà decidere se proseguire con il dirigente francese oppure cambiare ancora una volta strategia. Il rapporto tra il numero uno di Exor e Comolli resta solido, ma un'esclusione dalla Champions riporterebbe alla memoria uno dei periodi più difficili della storia recente bianconera, quello dei due settimi posti consecutivi tra 2010 e 2011. L'ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha avuto un'influenza importante anche nella scelta di Luciano Spalletti come allenatore della Juventus e nel successivo rinnovo biennale firmato ad aprile. Tra i due il rapporto è molto stretto. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Chiellini avrebbe aiutato il tecnico a ritrovare serenità in vista del confronto con la proprietà. Spalletti resta molto amareggiato per il finale di stagione, ma alla Continassa viene ricordato come dal suo arrivo soltanto l'Inter abbia raccolto più punti in campionato. Ripartiremo da Spalletti, aveva dichiarato Elkan dopo il pareggio interno contro il Verona, risultato che aveva già complicato la corsa Champions, e quindi vedremo se verrà ancora confermato con questa certezza e con questa fermezza. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. E a proposito di scelte dirigenziali, ha parlato di questo aspetto Malou Mpasinkatu ieri, ospite ai microfoni di Radio Bianconera a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, e appunto ha parlato di quello che potrebbe succedere a livello dirigenziale nel futuro bianconero.
8: È una domanda difficile da rispondere, Antonio, perché se vado a vedere a livello di ruoli c'è tutto: l'amministratore delegato Comolli, c'è il direttore tecnico Modestò, e poi c'è anche Chiellini, che comunque è uno che il campo lo conosce, l'ha visto, e dunque c'è, alla fine, quanti bisogna essere? Ho contato quattro persone, non una, e di conseguenza bisogna anche non sempre dire che mancano a livello numerico, e dunque bisogna fare un mea culpa a tutti quanti se i risultati non saranno all'altezza, ovvero non arriverà la Champions League, però bisogna in qualche modo ripartire. Non si può ripartire con questi uomini, non si può sempre tabula rasa di nuovo, altri dirigenti, altri direttori, altre vedute per fare il mercato. Cioè, io dico che una squadra importante deve dare continuità. Un anno non posso dare i risultati, magari il prossimo anno sarà tutto al contrario, però se si riparte da zero, secondo me a volte è peggio.
4: E vedremo se la Juventus ripartirà ancora una volta da zero facendo tabula rasa, come ha detto Malou Mpasinkatu. Sicuramente la Juventus ripartirà da Yıldız come suo punto fermo. Su tutto Juve si legge Yıldız è l'unico intoccabile, e possibili sacrifici sul mercato. La Juventus considera Kenan Yıldız il punto fermo del futuro, possibili cessioni eccellenti in estate, da Bremer a Cambiaso. In una Juventus alle prese con incertezze tecniche ed economiche, c'è una sola figura che la proprietà considera davvero imprescindibile, ovvero Kenan Yıldız. Il rischio concreto di restare fuori dalla Champions League potrebbe costringere il club a rivedere strategie e investimenti, ma il numero 10 bianconero continua a essere indicato come il centro del progetto del futuro. La mancata qualificazione alla massima competizione europea peserebbe per circa 55-60 milioni di euro sui ricavi della prossima stagione, uno scenario che obbligherebbe la società a valutare offerte per diversi giocatori della rosa di Luciano Spalletti. Elkan vuole costruire la nuova Juve attorno a Yıldız. La fiducia della proprietà nei confronti del talento turco non nasce soltanto dalle qualità tecniche. Elkan considera Yıldız il simbolo della Juventus del presente e soprattutto del futuro. Il fantasista classe 2005, cresciuto con il mito di Alessandro Del Piero, è stato scelto come volto della nuova era bianconera già nell'estate del 2024, quando gli venne affidata la maglia numero 10. Anche per questo motivo Elkan avrebbe seguito personalmente le trattative per il rinnovo contrattuale del giocatore nei mesi scorsi. L'intenzione della società è chiara: costruire attorno a lui il prossimo ciclo tecnico. Nessuna apertura alla cessione, nonostante l'interesse di diversi club europei e uno stipendio ormai tra i più elevati della rosa, Yıldız viene considerato fuori mercato. La Juventus non vuole privarsi del suo talento neppure in caso di rivoluzione estiva. L'idea della proprietà è quella di evitare una rifondazione totale e individuare alcuni pilastri da cui ripartire. Tra questi, il nome del turco è il primo della lista. Una stagione di crescita tra pressioni e problemi fisici. Quella appena conclusa è stata finora la stagione più importante nella crescita di Yıldız. A soli 21 anni il

0: un po' in parabola discendente in questo finale di stagione, soprattutto era dopo il rinnovo di contratto in poi, però insomma la qualità del turco non si discute e infatti la, la Juventus ripartirà da lui come fulcro del progetto. Andiamo a sentire invece le parole di Giovanni Augimeri, che ieri è intervenuto sempre a Cose di Calcio parlando della stagione della Juventus e anche facendo riferimento al derby che andrà in scena questa domenica.
1: Il derby sicuramente è importante, allo stesso tempo però la stagione non la salvi col derby. Se non c'entri l'obiettivo della Champions League, non è un derby che ti salva la stagione. A noi serviva come il pane entrare in Champions League per tanti aspetti, per il prestigio, per l'immagine, per essere convincenti anche nel poter portare giocatori di un altro livello l'anno prossimo e per le casse della società. E quindi perdendo quell'obiettivo lì perdi molto. Forse ci si deve anche aspettare un ridimensionamento sotto alcuni aspetti. Ci si deve aspettare un, dei giocatori probabilmente di un certo livello che non verranno, meno soldi per il mercato, e quindi è potuto ridimensionare. Ecco.
0: Queste le parole di Giovanni Augimeri legate al finale di stagione e al derby, mentre nel, nei prossimi giorni sarà previsto anche un faccia a faccia tra la dirigenza juventina e Milos Vlahovic, padre e rappresentante di Dusan. L'appuntamento fissato intorno al derby contro il Torino non è stato annullato nonostante il clima di forte incertezza intorno al club. Prima di approfondire i contatti con le altre società interessate, tra cui Bayern Monaco e Barcellona, il centravanti vuole ascoltare l'ultima proposta della, della Juventus. La fumata bianca resta complicata, soprattutto se la squadra di Luciano Spalletti dovesse chiudere il campionato fuori dalla Champions League. Tuttavia, il dialogo tra le parti non si è ancora interrotto e il club spera di trovare una soluzione nelle prossime settimane. Vlahovic che vuole sicuramente chiudere bene la stagione con il derby, lui che aveva trovato anche il gol contro la, la sua ex squadra, la Fiorentina, gol che però gli è stato annullato, e quindi la sfida contro il Toro potrebbe rappresentare un passaggio importante non soltanto per la corsa Champions della Juve ma anche per il destino dello stesso Vlahovic. L'attaccante vuole sicuramente chiudere al meglio la stagione, consapevole che quella contro i Granata potrebbe essere anche l'ultima, ma l'ultima apparizione in maglia Juventus, e questo insomma lo capiremo. Questo è quello che riferisce la Gazzetta dello Sport. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Vincenzo Marangio. Buongiorno Vincenzo.
2: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti, eccoci.
0: Partiamo come al solito dal, dal tuo editoriale, ci sono sicuramente tante cose di cui parlare, ma andiamo con ordine e partiamo da, da quelle che, da, dalle parole di Spalletti che a quanto scrivi non ti hanno convinto. Immagino che tu faccia riferimento alle parole di Spalletti post Fiorentina.
2: Sì, sì, chiaramente faccio riferimento a quelle, mi ero allarmato e c'eravamo allarmati anche per la conferenza stampa pre-Lecce, nel quale lui era sembrato non avere più il dominio un po' la, del futuro della Juventus, intesa come squadra, come rendimento. Ricordo quando disse: se siamo quelli in casa contro il Verona è chiaro che in Champions non ci andiamo, dobbiamo essere diversi, confido nella squadra. Poi però diceva che non, a volte non la capiva, i vuoti, i momenti in cui la squadra si spegneva, insomma fu una conferenza stampa molto preoccupante. Poi arrivò la vittoria a Lecce, anche meritato tutto sommato, e pensavamo che insomma il peggio fosse alle spalle e che quella fosse una preoccupazione vana. In realtà poi perdere in casa con la Fiorentina in quel modo fa capire che erano delle paure fondate, e quelle che poi non ci sono piaciuti, ma a nessuno è piaciuto, ma credo che poi con un pizzico di lucidità in un secondo momento lo stesso Spalletti se ne possa rendere conto. Le parole post partita con la Fiorentina: non mi puoi dire che l'Europa League è un, è un obiettivo, perché la Juventus aveva come obiettivo minimo quello di andare in Champions League, quindi è un fallimento e va chiamato nel modo giusto. Non si può più filosofeggiare quando poi le cose diventano importanti, quindi se il collega guarda là, in generale la stampa ti dice che quella con la Fiorentina era la partita della vita, non si può dire le cose importanti.

0: importanti della vita sono altre, perché significa veramente poi prendere in giro i tifosi e la gente, perché è normale, è chiaro che la gente sa che le cose più importanti della vita sono altre, però il calcio è sempre la cosa meno più importante delle meno importanti, come si dice, è una ragione di vita, e comunque sia sportivamente parlando, quella con la Fiorentina e quella col Torino erano, perché oramai lascia il tempo che trova, le partite della vita, intesa come vita sportiva della Juventus, come vita sportiva della programmazione della Juventus. Quindi se uno poi deve essere specifico nel fare la domanda, lo può anche fare, ma è chiaro che lui l'aveva capito, ma cercava di ammortizzare la delusione che già aveva respirato all'interno dell'Allianz. Ecco, questo è un problema, nel senso che io mi fido di Spalletti, e ieri in trasmissione a Due in Bianco Nero ho continuato a dire che secondo me Spalletti non si sarebbe dimesso, mi sono provato a spingere su questa interpretazione, che era un'interpretazione appunto non sulla base di notizie che avevo, e oggi dalla lettura dei giornali apprendiamo che di fatto lui ha deciso di restare, non ha messo in discussione il suo futuro, ma aspetta chiaramente che sia John Elkann a decidere. Sappiamo che a questo punto la società monitorerà molto attentamente il derby,
1: certo.
0: Per adesso in grande, diciamo, sotto la lente di ingrandimento a grande rischio c'è Como lì, come è giusto che sia, perché se Giuntoli ha pagato pur portando la Juventus in Champions League, Como lì che non l'ha portata neanche in Champions League deve pagare anche lui, è evidente. Come evidente che bisognerebbe pensare e provare a non cambiare il progetto ogni anno, altrimenti non lo rimetti più in piedi, però davanti all'incapacità di quello che è stato il lavoro di Como lì non si può restare indifferenti, sappiamo che quindi è Como lì in questo momento in grande in bilico. Modesto possiamo anche già non considerarlo più dirigente della Juventus, dell'area tecnica della Juventus, insomma poco era il suo apporto. A questo punto già dall'arrivo di Spalletti era anche abbastanza inutile, e Spalletti invece ha deciso di restare. Chiaramente se dovesse la Juventus perdere anche il derby, magari anche in malo modo, si potranno fare dei ragionamenti anche su Spalletti, perché la Juventus non può assolutamente sbagliare le prossime mosse, ecco, nella prossima stagione, già ne ha sbagliate tante.
1: Ecco, da come parli sembra che, diciamo, dai già per scontato che la Juventus non riuscirà a portare a casa la qualificazione Champions. Secondo te ci sono effettivamente poche possibilità di un'ultima giornata di successo per la Juve, considerando poi anche i risultati delle altre, perché i bianconeri effettivamente non hanno il proprio destino in mano?
0: Guarda, realisticamente io sono una persona, lo sapete tutti, molto ottimista, ma ovviamente le possibilità di andare in Champions sono 2 su 100, un 2%, diciamo così, perché non dipende più dalla Juventus, e questo già è una cosa drammatica, perché fino a domenica scorsa dipendeva solo dalla Juventus e anche dalle altre, ma solo da Juventus, che se la Juventus avesse battuto la Fiorentina e avesse battuto il Torino era in Champions, e non erano due avversarie irresistibili, e invece la Juventus è inesistente contro la Fiorentina, perde 2-0 in casa e quindi mette il futuro nelle mani degli altri, e non è nemmeno più nelle mani di una squadra. Cioè, l'anno scorso per esempio il testa a testa era tra Roma e Juventus, quindi la Roma dice, poi curiosamente la Roma andrà a giocare l'ultima partita in casa del Torino, e dice io intanto vado a vincere la mia partita col Torino, se la Juventus non batte il Venezia andiamo in Champions League. Quindi dipendeva dalla Roma e dipendeva dalla Juventus, poteva essere un 50%, peraltro un 50% che si stava anche per realizzare in favore della Roma, visto che la Juventus andò in Champions grazie a quel rigore causato da Nicolò Sticaviglia e trasformato da Locatelli nel finale, che ci fece sbattere il cuore in petto a mille, e la Juventus raggiunse la Champions League. In questo caso, per raggiungere la Champions League devono cadere 3 squadre o 2 di 3 squadre, quindi il Como non deve battere la Cremonese, la Roma non deve battere, non deve vincere la sua partita, il Milan non deve battere il Cagliari, insomma è veramente complicato pensare che qualcuno possa scivolare davanti. Poi il calcio è pieno di sorprese, e una l'abbiamo assaggiata sulla nostra pelle, quella della sconfitta in casa con la Fiorentina, quindi il Como che pareggia magari con la Cremonese, perché la Cremonese ha più esigenza di punti per salvarsi, il Milan che clamorosamente scoppia in casa contro il Cagliari, però tu devi comunque vincere il derby. In questo momento la Juventus non ha il nervo, non ha la capacità, la qualità nemmeno di andarlo a vincere, ad aggredire il derby, e ci auguriamo che ci sia una risposta almeno positiva in campo col derby, col Toro, perché poi a quel punto, se tu intanto vinci la partita, puoi sperare che ci sia un suicidio di massa, che credo molto improbabile. Il problema è la programmazione, perché chiaramente in Europa League, come abbiamo sempre detto durante la stagione, è un problema. In tanti ascoltatori ci dicevano: sì, vabbè, ma forse è meglio ripartire dall'Europa League, un bagno di umiltà. Sì, ma un bagno di umiltà con pochi soldi.
1: Adesso
0: farà un altro, farà un altro aumento. Abbiamo fatto i conti ieri della Serva in radio per far capire quanto ti premia la Champions e quanto poco ti premia l'Europa League. In sostanza, se dovessi vincere l'Europa League, vincerla, quindi non arrivare in finale, ma vincerla, tu andresti a guadagnare quello che prenderesti come gettone di partecipazione alla Champions. Per farti capire, la proporzione è praticamente questa qui, per non parlare della spilla dei giocatori che devono arrivare, degli sponsor che chiaramente ti pagano di più se sei in Champions che in Europa League, e di tutta una serie di costi che poi non puoi sostenere all'interno della rosa, che andrebbe sfoltita naturalmente, e poi ci vorrebbe l'aumento di capitale per provare a mantenere inalterata la qualità e magari aggiungere qualche cosa. E quindi
1: poi tra l'altro vincere l'Europa League non è così scontato, l'abbiamo visto poi nel semifinale col Siviglia, ad esempio, qualche stagione fa.
0: E certo, se non batti la Fiorentina, se non batti il Torino nella gara di andata, con la Fiorentina si è pareggiata in casa, cioè si è perso in casa e si è pareggiato fuori, hai pareggiato in casa con Lecce, hai pareggiato in casa con Sassuolo, hai pareggiato in casa col Verona. E questa è una squadra che non è che ha questi risultati li ha ottenuti con scivoloni, oppure sei caduto su una classica buccia di banana. Hai fatto perché non hai la tempra, non hai il carattere, non hai la qualità per vincere queste partite. Quindi è chiaro che poi l'Europa League, che è la Serie B dell'Europa, non è che hai queste caratteristiche per poterti garantire la vittoria, tutt'altro. Rinforzare la rosa diventa complicatissimo adesso. Quindi vediamo quello che succede, ma è chiaro che servirà l'ennesima rifondazione, passando però per dirigenti competenti. Non si può più sbagliare, ma anche questa frase ce la stiamo dicendo da anni oramai, si sbaglia continuamente, quindi lo scenario è, diciamo, abbastanza preoccupante. In questo scenario però sono contento che Spalletti non si sia dimesso, sono contento se si parte con Spalletti, non accetterei, poi chiaramente lo accetti se arriva, un ritorno di Antonio Conte di cui si è parlato, perché secondo me non è la soluzione di tutti i mali. L'ho scritto anche nell'editoriale: con Conte al primo anno di Napoli perdi all'esordio 3-0 col Verona, e lì poi dice: io mi vergogno, non è una vergogna, non ho mai provato una vergogna simile, chiede a gran voce i rinforzi. In quella settimana arrivano 5 rinforzi di qualità del Napoli e lui vince lo scudetto. E alla Juventus non ha la Juventus in questo momento la forza di dargli 5 rinforzi che lui comunque chiederebbe, e comunque se la Juventus può tirare fuori i soldi per prendere 5 rinforzi, meglio che li dia a Spalletti che non a Conte, secondo me.
1: Certo, meglio dare sicuramente un pochino di continuità al progetto. Anche. Vincenzo, io ti ringrazio davvero e ti auguro buon proseguimento di giornata. Grazie ancora al nostro Vincenzo Marangio. Dunque, noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9. Dopo di me vi attende la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io, come al solito, vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie e di riflessioni dedicate al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi do appuntamento domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Mercoledì 20 maggio, questo è il sommario di cose di calcio. Il valzer delle panchine, Conte, Sarri, Allegri, Palladino, ma anche Spalletti. Tutto rimandato alle volontà della proprietà bianconera. Oggi la ripresa, scatta l'operazione derby, Thuram, Holm e Gatti, le possibili novità. Crisi societaria, Chiellini consiglia il CAN. Comolli, sempre più fuori dalla Juve, martedì faccia a faccia con la proprietà. Thiago Motta, a giugno si può pagare la penale per la rescissione unilaterale, in pratica metà dello stipendio che dovremmo ancora dargli. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, eccoci qui inquadrati, un saluto alla coppia d'attacco della nostra regia dall'altra parte del vetro, Manuel e Yves. Buona giornata, vedo che avete seguito attentamente, saluto anche Giulia Borletto che ha tenuto viva e accesa la discussione, il dibattito in l'ora che mi ha preceduto. E intanto noi andiamo a vedere subito le prime pagine. Le prime pagine, oggi ci concentreremo un po' sul derby. Siete convinti che almeno il derby sia e lo vinceremo e lo dovremo vincere? Ditemi voi come, quando e perché, cioè senza se e senza ma lo diciamo ogni volta. E l'ultima partita servirà forse a poco o a tutto? Io sono pessimista. Onestamente, a questo punto, che fiducia mi dà questa squadra che possa dimostrare tutto quello che non è stato nei tanti pareggi anche casalinghi che ha ottenuto quest'anno? Giochiamo al Grande Torino, ci saranno 1500 tifosi bianconeri, ci sarà uno stadio granata, si stanno caricando sul granatismo. Oggi proveremo a sentire anche un collega che segue normalmente dalla redazione di Tutto Sport le vicende granata. Che cosa cambia per loro? Che cosa cambia per noi? Quindi sembra patta. Chi è che potrà spuntarla e come? Chi è che riuscirà a vincerla e con cosa? Con quali caratteristiche? La storia dei grandi numeri. Prima o poi un derby magari lo vinceranno. Questo serve? Non serve? Dipenderà dagli altri risultati? Accetteremo di perdere, di pareggiare perché la Roma e il Milan vinceranno 4-0 nel primo tempo? Se Milan e Roma vinceranno 4-0 nel primo tempo, vorrò che la Juventus sia sul 5-0 nel primo tempo contro il Toro. E questo è il concetto. Altrimenti anche Spalletti, quando si presenterà da John El Khan, a Spalletti bisognerà chiedere, scusi, perché le altre alti, bassi, e poi vincono 5-0 e poi passano davanti dopo averci fatto dei regali e noi anche nel derby non siamo andati oltre l'1-0, l'1-1 o addirittura abbiamo perso. Poi vi dico già come andrà a finire, perché la logica mi porta a dire questo. Juve si muove il CAN, ma è all'estero, si muove perché è all'estero e poi torna. Però che sia chiaro, o è una società come De Laurentiis, come Lotito, se c'è tra una riunione in Parlamento o la caffetteria raccordo annulare, va poi a qualche riunione, o è una proprietà che dovrebbe stare un po' distante mettendo i dirigenti giusti, e l'abbiamo già detto questo. Colpisce che come lì ce lo riferisce anche Tutto Sport questa mattina, ma anche qualche chiacchierata che ho fatto con chi sa ma non può parlare ci fa capire che sembra lì che stia preparando, portando via tutti i documenti, li sta mettendo nella borsa. Dopo il confronto che ha avuto con la squadra, ma è quel confronto non genitore-figlio, dove c'è unione di intenti, dove tutti ti guardano un po' allucinato. Che lo stesso atteggiamento, alcuni club in cui sono stato in questo periodo, ho sempre detto. Quando ho conosciuto Comolli, a cui porto il mio rispetto, perché se ha convinto la proprietà di investirlo di questo ruolo, un motivo ci sarà. Io sono rimasto molto perplesso, magari anche lui, di molti giornalisti e del sottoscritto, perché in un'ora di chiacchierata a parlare del nulla, onestamente, o di concerti, o di scouting, o tutto e niente, e fare pochi riferimenti alla squadra, mi ha colpito. Oltretutto, ricorderete chi mi ha incontrato, mai guardando le persone, vi sto guardando anch'io negli occhi, perché magari non la pensate così, ma almeno capisco chi è l'interlocutore. Non è una questione di buona educazione, è un pregiatissimo professionista, ci mancherebbe. Ma la Juve in Italia, in Serie A, quel ruolo va ricoperto con altre caratteristiche. Vi spiego anche perché, vi spiego anche perché. Perché se vado a riassumere un po' i dati, i nodi di un progetto che ha deluso. In estate Comolli ha scelto, uno, poco convintamente di confermare Igor Tudor. E già questo è un problema, perché le idee chiare avrebbero dovuto portare a cambiare subito. Che idea avevamo? Quello di prendere fra 5 anni Brambilla? Parli chiaro, non parli solo dei concerti. Confermi o meno Igor Tudor e te lo tieni e difendi quel progetto. Fa capire che i rapporti dopo 8 giornate con Igor Tudor, durate 8 giornate, erano pessimi. Se vado a vedere i rapporti con Spalletti, che non ha voluto lui, che nel frattempo aveva cercato un altro allenatore, ma che ha spinto Chiellini, fa capire che già Chiellini è come lì, diciamo, convivenza, fidanzamento, ma a termine. Secondo me, ditemi se sbaglio, lo chiedo a voi. Con Spalletti, che non ha scelto lui, i rapporti pessimi, per esagerare, ma mi ci si avvicino, pessimi. Quindi un dirigente che in un anno di lavoro ha rapporti pessimi con i suoi dipendenti, anch'io ce l'ho pessimi con Manuel, pessimi con Yves, però ci dobbiamo, è una convivenza. Oppure devi cercare di fare un passo tu, un passo l'altro, e cercare di essere convincente e coinvolgente. Altro problema. Quindi, rapporto con gli allenatori, insufficiente. La pagella di giugno, insufficiente. Cambi l'allenatore. Accetti di cambiare allenatore perché te lo impone un po' la proprietà o lo decide Chiellini e tu condividi senza accettarlo totalmente. Avevi detto, gli allenatori che vengono qui sottoscriveranno anche l'accordo sui giocatori che si trovano. L'aveva detto con Tudor, che lo tirava sempre in ballo. Da gennaio il nemico ce l'ha avuto in casa come lì, nemico tra virgolette, quell'allenatore che voleva l'attaccante. Non è riuscito, non ce l'ha fatta, non hanno accettato, la Juve non ha feeling, non ha, non riesce a convincere i giocatori a venire. O lui non è bravo, o ha bisogno di troppo tempo, o l'esigenza non poteva essere corrisposta nel breve. E accetta. E il problema è che adesso Spalletti va a chiedere la fiducia e l'allontanamento di Comolli. Se andiamo avanti così, a novembre ripartiamo da zero. Inverno gelido, secondo punto. La trattativa con Colomouani è stata una telenovela senza lieto fine. Un dirigente decide in silenzio Colomouani, lo riprendo, non gli paga 1 milione per un mese per andare al campionato del mondo per club. Errore strategico. Per riprenderlo poi quest'anno? Aspetta, magari ci pensa qualcun altro. Inverno gelido, anche la sessione invernale di mercato è stata infruttuosa. Spalletti aveva chiesto solo una cosa, un centravanti di peso. Non è stato accontentato. Anche Spalletti deve accettare però quello che gli mettono al servizio, perché tante altre volte hanno sbagliato anche altri. Rapporto con Spalletti, il feeling, amministratore delegato, allenatore, non ha mai raggiunto livelli ottimali. Il mercato, Zegrova, tentativo, Openda, i meno azzeccati, João Mario va al Bologna, l'avevi portato qui, e lì un po' ti ha accontentato. Holm, nello scambio, ci abbiamo guadagnato qualcosa. mi sembra di poter riassumere così. Come lì, da come ci dicono, si sia presentato lunedì davanti alla squadra, ha finito il suo credito. Spalletti saggiamente va a chiedere la fiducia, un po' come fa il primo ministro, no? Quando sta per cadere il governo, va a chiedere il rimpasto, va a chiedere il rimpasto, va dalla proprietà che non ha molte soluzioni davanti. Ma come? Con tutti quegli allenatori? Sarebbe anche un errore cambiare ulteriormente per mettere in mano a chi? A meno che esci male dal derby, a meno che non vince al derby. E ho chiuso il mio ragionamento. A quel punto dai in mano la squadra al Palladino di turno, al Brambilla di turno, a chi vuoi, decideranno loro. Nessuno tiri fuori Allegri, tutti quelli che sono in ballo, Conte, abbiamo stuzzicato, tutto è possibile poi nella vita, e ognuno farà il suo corso. Ma la Juve dovrà dirci a quel punto: cari tifosi, se amate la Juve, questa è la Juve da amare per il prossimo triennio. Cercheremo di sbagliare meno e l'inserimento importante di un uomo di campo almeno bravo come Chiellini, che non si sta occupando troppo delle cose di campo, dovrebbe occuparsi molto di più di gestire da Milano i rapporti con quelli che bussano nella sala VAR, con gli arbitri, con la federazione, nel consiglio di federazione, perché i prossimi anni si decidono anche con i consiglieri federali. Io vi ho detto come la penso, la domanda è molto semplice. Juve, come la Roma e il Milan, allenatori contro dirigenti? È questo il nocciolo della situazione? Serve fare un passo in avanti? Serve ripulire? Mettendo chi l'anno prossimo, eventualmente? Però se vedete i problemi, Milan, Allegri contro qualcuno, metteteci voi il nome. Gasperini contro Ranieri quest'anno. Juve, Spalletti, convivenza terminata ancora prima di cominciare, tra virgolette, perché siamo ai primi 8 mesi di convivenza. Voi come la vedete? Questa è la domanda societaria, ovviamente, ma vi ho detto che parliamo di derby. Pensate davvero che si rischi anche qualcosa di pesantemente negativo contro il Toro? Io ho paura che se non passiamo in vantaggio sia la stessa partita che abbiamo visto, diventerà la stessa partita che abbiamo visto in tutte queste, in tutta questa annata. Quindi cerchiamo di prendere in mano la partita, di portarci in vantaggio di non arrenderci, ma vorrò vedere l'atteggiamento dei giocatori e anche dell'allenatore più convincente, perché finora mi sembra che abbiano anche un po' giocato con la fortuna. Juventus in campo la Continassa, Thuram resta in dubbio per il derby, le soluzioni di Spalletti per uscire dalla crisi. Questo è tutto Juve, poi potremo passare su Bianconera News, eccetera. Io vi dico che non ci sarà Bremer, squalificato, al suo posto Gatti, per il resto tutto confermato. In mezzo al campo penso che fino a sabato Thuram possa recuperare. Deve iniziare con Thuram. Stringe i denti Thuram. Inizierà lui. Non ha senso metterlo dopo? Se sta bene, non ha senso in quel senso lì. Attenzione, perché l'ipotesi è di piazzare McKennie in mezzo al campo, non con Miners. Un segnale deve arrivare. Spostare davanti a Kalulu Holm. E là davanti si comincerebbe così. Un'altra ipotesi, quindi le novità sarebbero Gatti, come ho detto, Thuram e Holm. Però attenzione anche alle condizioni di Yıldız. Ti puoi permettere di togliere Yıldız? Io immagino già le domande a fine gara, eventualmente, se ci fossero dei problemi. La Juve del futuro ripartirà da Yıldız, eccezione che conferma la regola. Se dobbiamo ripartire da qualcuno, guardando a fondo il problema, riparto da Spalletti, riparto assolutamente da Yıldız. E poi ci lavoro attorno con quello che ho e con le decisioni che prende anche l'allenatore, tenendo fuori ovviamente Comolli, che la pensa in modo completamente diverso. in Italia quel tipo di lavoro forse non è ancora apprezzato. L'abbiamo capito sbattendoci la porta in faccia con Thiago Motta e con Comolli. Quindi o diamo tempo o mettiamoci l'anima in pace. Cosa ne pensate al 340-5425-324? Intanto mi dicono il prossimo collegamento dovrebbe esserci dopo con la redazione di Tutto Sport. Quindi già fatto. Se ci sono vocali, fammeli allora vai. Non ascoltano neanche la domanda. La prossima volta la lancio prima.
5: Direttore, buongiorno. Io la penso diversamente da tutti.
4: Vai.
5: Sì, squadra scarsa, allenatore. Lo scarso.
4: Non ho detto scarso. Viene io non l'ho detto. Magari.
5: Dire la società che non capisce niente di calcio. Però con 14 minimo 14 errori contro di noi saremmo minimo secondi e non ce la prendiamo con allenatore e giocatori. Gianni da Canicattì.
4: Io rispondo velocemente flash, non prendete, non è nei vostri confronti. Se noi ci lamentiamo di 14 errori, ci sono squadre che si lamentano per 15-13 errori. La classifica resta uguale. Andiamo avanti con un altro vocale. Non so se ho reso
6: un'idea.
4: Buongiorno
6: Antonio, sono Fausto da Torino.
4: Ciao Fausto.
6: Io sono concorde assolutamente su quello che hai appena detto sulle criticità e sui limiti palesati da Comolli. E poi però Comolli ha lavorato effettivamente poco e magari male, e quindi ben venga mandarlo via prima che i danni diventino ulteriori. Però è anche vero che guardando proprio il nucleo centrale, lo zoccolo duro dei nostri giocatori,
4: assolutamente,
6: qui c'è gente che 4-5 anni cambia, solo Locatelli, McKenny, Bremer stesso e Vlahovic su tutti, che ci regala stagioni come queste. E quindi secondo me, e non vengono mai sostituiti o rimpiazzati, perché sembra impossibile essere in grado di trovarne di migliori, non che non ce ne siano, e che noi non siamo più capaci di trovarli. E quindi come si risolve questo problema? In una stagione sola non si risolve, ce ne vorranno un bel po' per dare un giro, e non so come la pensi tu.
4: Esattamente come te, ti faccio i complimenti, ma non perché la pensi come me, perché ha un senso il ragionamento prima di tirare in ballo l'erba alta di Torino, le luci di San Siro o qualcos'altro. Puliamo prima in casa nostra, togliamo le scorie e poi vedrete che i problemi sarebbero molto meno. Bisogna individuare i dirigenti di calcio che sappiano fare centrati per un progetto bianconero a Torino in Serie A, tanto per essere chiari. Personaggi come Comolli vanno bene affiancandoli a questi uomini, ma la decisione deve essere presa da uomini non che abbiano non le bandiere juventine, meglio ancora, ma da gente che ragiona con una mentalità calcistica. Quando vedo società che puntano a uomini di marketing, io andrei a fare i conti anche lì al marketing, ai costi dei social, se costano almeno quanto un giocatore, ma lì non ci dicono mai, non ci danno mai le indicazioni. Quindi impariamo a spendere i soldi meglio, o controlli anche meglio la proprietà, che è convinta di scegliere sempre il meglio, o di voler cambiare, di europeizzarsi. Secondo me è un percorso un po' più lungo, altrimenti saremo gli Stati Uniti, saremo l'Iran, saremo un altro paese, no? Tanto per intenderci. La penso esattamente come te. Uno sguardo a Tutto Mercato Web. In primo piano, Juve salda la posizione di Spalletti in panchina. Il tecnico gradito a Chiellini. Ma non a Comolli. Ma allora Chiellini e Comolli come hanno agito quest'anno tra di loro? E questo è un altro punto. Non è che chi è più amico della proprietà ha ragione. Bisogna scegliere il meglio. Per la squadra Juventus manca la personalità, servono i leader nei momenti cruciali. Da Giuseppe Giannone alla firma di Massimo Pavan. Juventus, il futuro di Comolli e in bilico dopo una stagione deludente. Massimo Pavan. L'analisi di Canovi, dirigenza Juve non crede nei progetti. Questo l'esclusiva di Tutto Juve. Grazie Manuel, perché la stai proponendo. Vi ricordo sempre, noi non passiamo dall'intelligenza artificiale, noi passiamo dai ragionamenti sulla radio, su Tutto Mercato Web, su Tutto Juve, ovunque, sul nostro gruppo. Quindi basta aprirlo, basta scaricare l'app, basta leggere, basta neanche mettere, si può anche evitare di mettere mi piace, basta leggerlo e farsi un'idea magari più corretta, non perché leggete solo noi, più corretta di quella che si può avere senza fattori utili per la conoscenza. Sta alzando la mano il nostro Manuel, è arrivato qualcosa. Fonti preferite, aggiungi subito Tutto Juve e personalizza le tue notizie. Eccolo qui, e fatelo.
7: Vale per tutti i siti.
4: Vale per tutti i siti, perché ci troviamo di fronte a un bivio. Se volete scegliere, non dovete andare a votare, non dovete andare, dovete leggere e cercare la credibilità, l'affidabilità, avere anche un po' fiuto nel raggiungere siti non a voi cari, perché siete juventini, anche, non solo, magari Tutto Juve, Bianconera News, fonti preferite, aggiungi subito Tutto Juve e personalizza le tue notizie. Se una fonte preferita, e se siete all'ascolto, Radio Bianconera è una fonte preferita, gridatelo, uscite dal balcone e gridatelo. Abbiamo ancora un vocale? Andiamolo ad ascoltare, ce ne sono diverse.
8: Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo.
4: Ciao, allora, ciao.
8: Secondo me l'errore a monte è stato di prendere Comolli, cioè uno straniero che potesse capire il calcio italiano, cosa che ovviamente non si è verificata, non si è per niente ambientato, non sa neanche parlare in italiano dopo un anno, questo è, ma non capisce secondo me ancora le dinamiche del nostro calcio. Detto questo, è stato un errore anche prendere Spalletti, perché era già un allenatore seduto sul divano, come dico io, in pensione, e che quando ha sentito che la chiamata della Juve non gli sembrava vero di poter dare una svolta a una carriera finita male con l'esonero dalla nazionale. Quindi ha accettato per quel motivo, perché voleva completare meglio, diciamo così, il suo ciclo nel calcio. Ed è stato un errore. Noi dovevamo partire con un allenatore che conoscesse le dinamiche interne, le dinamiche della nostra Juventus, che sappia che quando deve scendere in campo i giocatori dal primo minuto devono giocare con la garra, cosa che non si verifica
4: in settimana
8: mai
4: già, in allenamento.
8: Non si è mai verificato. Guardi le ultime partite.
4: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Quella garra la devi vedere anche in settimana. A mio avviso, noi rendiamo quanto produciamo in settimana e troppe volte ci si è accontentati per trascinare il proprio successo, la propria poltrona, il proprio divano, come dici tu. Attenzione, Holm, João Mario si va verso un rinnovo dei prestiti. Abbastanza scontato. Mi sono esaltato per poco. Non puoi fare molto. E tra i due, in questo momento, mi è utile di più proprio Holm. Sempre che stia benissimo, ma l'avremo controllato in sei mesi? Assolutamente sì, ed è per questo che potrebbe giocare anche il derby. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
9: Ben ritrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli, dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi spinti dal DS in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. In tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio di Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Ben ritrovati, eccoci. Allora, ciao ragazzi, la FIGC ha anticipato l'apertura del mercato al 29 giugno per permettere ai club di registrare plusvalenze prima della chiusura del bilancio del 30 giugno. Ma non erano proibite le plusvalenze solo per una squadra, Valerio da Gran Canaria. Sì, estremizzando, sono d'accordo con te che c'è quel problema lì. Ma la plusvalenza è già solo perché prendi un parametro zero, ecco, un parametro zero, David, e lo rivendi l'anno prossimo. Quella plusvalenza lì la metti al 20 gennaio, perché molti bilanci chiudono al 30. Quella classica, poi non spiegano mai bene il tutto. La Juventus non ha fatto niente di illecito, lo ripetiamo. Incideva solo per un 4% del suo bilancio, la sommatoria dei miliardi di plusvalenze. Perché? Perché ha lavorato, perché ha tanto materiale. E dico, anche purtroppo, di quel materiale non è mai riuscito a tenerne uno in prima squadra. Da questa domanda vorrei uscire anche fuori dall'equivoco, se qualcuno mi desse una risposta. Perché forse siamo nelle condizioni generali del calcio, tolto i grandi campionati, che l'anno prossimo, in questa situazione, con qualsiasi direttore generale, io, un giocatore della Next Gen, lo dovrei vedere in pianta stabile alla Juventus. Uno che c'è, uno che è stato acquistato e che è andato in prestito, uno che arriva, che ha fatto esperienza in Serie B. Lo piazzo, no? Il Sorrentino, l'Ivano Sorrentino, che saluto, spesso ci ascolta e che da un po' che non sento. Giocava in primavera, non c'era la Next Gen. Ha fatto il periodo, ha fatto il suo esordio, si è giocato le sue carte. Chi abbiamo visto nell'ultimo periodo? Chi abbiamo visto? I primi problemi di Thiago Motta nascono a Lecce quando gli dicono di portare dei giocatori della Next Gen e lui sbuffa. Questa è la verità. Ironizzando poi in conferenza stampa. Spalletti, Tudor, dove li hanno presi quelli della Next Gen? Allora, o non valutano o non meritano, oppure quel serbatoio è utile solo come spot pubblicitario. Ormai bisogna dire le cose come stanno, altrimenti dimostrateci il contrario. Spalletti, direttore, quando Marotta arrivò all'Inter, Spalletti era l'allenatore con 2 anni ancora di contratto. Bene, non ci penso un momento, esonero a fine campionato, l'allenatore toscano per assumere subito Conte, ci sarà un motivo, non crede? Sì, dipende da chi sceglie. Penso che in questo momento Conte sia più indirizzato e votato al ritorno in nazionale. Vuol stare un po' più tranquillo, glielo chiede anche la sua famiglia, e ha tempi un po' più dilatati lì. Mi parlano di un Thiago Motta. Ecco, questo l'ho scoperto stamattina dai giornali, onestamente. Non mi ricordavo questo particolare, nessuno me l'aveva accennato ed era l'ultimo dei problemi. Anzi, quando hai troppi problemi non sai mai qual è il primo da prendere. Thiago Motta ancora un anno di contratto, se ne è stato tranquillo a studiare il calcio, c'è il Porto interessato a lui, ma c'è anche la Lazio, mi dicevano che c'era anche l'Atalanta. Io la vedo difficile, per come ho vissuto in prima persona il rapporto, in prima persona io, vedendo alcune situazioni, giuntoli Motta, ma nel calcio ci si dimentica tutto. Lui intanto ha aspettato, eccolo qui, l'ex Thiago Motta piace alla Lazio per il post Sarri. Sarri che potrebbe essere richiamato dal cuore di Napoli o dall'esperienza con giuntoli all'Atalanta. Do che è la sua dimensione giusta, è la sua dimensione giusta, coi giovani, a quell'età, così si fuma le sigarette quando vuole. A Napoli c'è una parte di tifosi che non lo vuole, e posso capirli. E posso capirli, perché tutti amano Napoli e poi accettano qualsiasi cosa, l'estero e poi anche la Juve. Ma anche la Juve che ha chiesto a Sarri, però è l'ultimo scudetto che abbiamo vinto. Al di là di questo, dico che ho scoperto appunto che lui se ne poteva stare, Thiago Motta, tranquillo, ad aspettare il suo momento, e la scadenza del contratto, qualcosa... Qualcuno l'aveva cercato, campionato francese, da quello che so, eccetera. No, si poteva permettere di stare a casa a studiare, ha studiato tanto, mi dicono, ha visto tante partite, ha girato molto in Francia, in Italia, in Spagna, per andare a vedere le partite. Lui tra l'altro vive in Spagna, quindi gli è anche più comodo. Ma a quel punto ancora un anno di contratto. Ma c'è una clausola che non conoscevo e ve la faccio mia, ve la faccio vostra, e facendola anche mia, che nell'ultimo anno, cioè il 1° giugno, la Juventus può dargli praticamente la metà dello stipendio, una penale, c'è cioè una penale, perché avrebbe potuto riprenderlo, avrebbe potuto dargli tutto subito, invece se l'è tenuto lì, ha diluito mese a mese lo stipendio, ma a giugno, allo scattare dell'ultimo anno di contratto, in modo unilaterale, la Juventus, pagando la penale prevista dal contratto, mi dicono una metà, mi dicono, dettagli non li conosco, non li vedrò mai, in media una metà dello stipendio che gli devi. Glielo dai subito e lui a quel punto è libero e la Juventus non avrà più il peso dell'allenatore, perché a qualcuno era passato anche in mente, magari abbiamo sbagliato con Thiago Motta, ce lo riprendiamo, ce l'abbiamo a contratto. Da questa mossa capiamo che non sarà così. Spalletti, trovare un altro, la dimensione giusta sarebbe Palladino, troverebbe il consenso con tutti i tifosi, di quelli pronti. Il Brambilla, alzandolo di grado, conosce quelli della Next Gen, due li devi prendere lì, due te li prendono in base a quello che serve e poi fai il tuo campionato da squadra che vuol vincere lo scudetto, squadra che lotta fino all'ultima giornata per il primo o secondo posto, squadra che fino all'ultima penultima giornata gioca per il terzo o quarto posto, squadra che può accedere senza problemi. Avrei dei dubbi vedendo cosa è capitato sempre all'ultima giornata la Juventus arrivare al massimo in Champions League al quarto posto, e anche quest'anno sarebbe così. Come la pensate? E soprattutto Juve, vedete similitudini con la Roma e il Milan, cioè allenatori contro i dirigenti? Cosa sta capitando? Mi fai ascoltare un po' di vocali e poi ci concentriamo sul Toro. Col Toro la vinciamo? Siete convinti? Vedremo una squadra cattiva? È un ragionamento da provinciale. Fossimo almeno dei provinciali, fossimo stati almeno un po' di provinciali, non avresti perso contro la Fiorentina.
1: Ciao direttore Mariano. Ma che problema ci sarebbe se venisse allontanato come lì? Cioè, torneremo a novembre, ci ritroveremo a novembre a ricominciare tutto da capo? Ma perché ha costruito qualcosa quest'uomo?
0: No, sto parlando, ma quando hai parlato qualcuno... di novembre, ferma, ho parlato di l'allenatore. Non se mandi via con Molli, che non avrei neanche preso. Se non dai le giuste garanzie, tu cacci con Molli, lasci Spalletti, che voleva 6 uomini, e non glieli compri. Questa è la mia riflessione. A novembre siamo qui a parlare delle stesse cose. Adesso ti ascolto, così magari hai compreso meglio la mia
1: per
0: spiegazione.
1: Per caso ha sentito la mancanza di Giuntoli in questa stagione?
0: Vedi che allora hai sbagliato proprio il tiro.
1: Cioè, qua non parliamo di sostituire figure importantissime nella società, che hanno reso zero e addirittura hanno creato dei danni. Giuntoli e Comolli. Il proprietario, quello non lo possiamo sostituire. Quello non si può sostituire ad oggi. Quindi colui che ha voluto questi due personaggi a guidare la Juventus
0: non lo puoi sostituire.
1: L'errore principe non può essere sostituito.
0: È chiaro, però non hai capito la premessa. Però non hai capito la premessa. Io parlavo di Spalletti, perché è vero che puoi mandare chiunque, anche chi fa bene. Ma se ragioniamo così, amico mio, intanto parlavo di Spalletti. Se non gli fai il mercato che vuole, bene o male, sei quello di quest'anno. La fiducia, certo, se le meriterebbe di più di chiunque altro. Ma secondo me c'è il rischio che a novembre parleremo d'altro, in certe condizioni. Primo. Secondo. Con questa premessa che fai, non avevi semplicemente sentito, non mi ero espresso bene sull'interessato, onestamente. Spalletti non ci ha portato in Champions, quindi può essere una forzatura. Se Spalletti non ci ha portato in Champions, ha lavorato non bene. Penso che su questo non ci sia ombra di dubbio, ma magari si può avere la fiducia. Io però fiducia che mi spiegherà come sono cambiati i derby da quando eravamo bambini, io e lui. Andrea Pavan, Tutto Sport, buongiorno.
2: Ma buongiorno a voi, cos'è che mi hai chiesto? Il derby.
0: Il derby. E io l'ho chiamata per il derby, io aspetto due derby per tirarla in ballo nei miei ragionamenti e lei non sa cos'è il derby, l'ha dimenticato, no, ha perso la memoria?
2: Io sapevo cos'era il derby, ma adesso sento qualcuno che lo chiama il perdi.
0: Chi lo dice? Mi dica subito chi lo dice che attacco il telefono.
2: Lo dicono la maggior parte dei tifosi del Toro, del resto, ascolta, c'è una cosa che mi fa veramente, non so se ridere o piangere, quando, siccome per lavoro leggo spesso i commenti dei tifosi juventini nei vari siti, nei vari forum, in relazione alle partite, spesso mi capita di leggere, ecco, adesso questi Granata che fanno delle stagioni penose e poi aspettano soltanto il derby per tirar fuori la grinta, perché per loro è la partita della vita. Io vorrei dire, ma ragazzi, ma che film avete visto negli ultimi 20 anni? Vi ricordate quando il Sassuolo veniva chiamato Scansuolo per presunti, come dire, una presunta gentilezza nelle partite contro la Juventus tanti anni fa? Andate a guardarvi le statistiche del Sassuolo contro la Juve negli ultimi anni al confronto di quelle del Torino, sembrano quelle del Real Madrid. Non esiste una squadra negli ultimi 20 anni che abbia fatto così pena contro la Juve come il Toro. E ogni tanto, per fare una battuta, ma fino a un certo punto ricordo che la Juve giocò una partita amichevole precampionato qualche anno fa contro il Lucento, sì, e riuscì a perdere. Allora dico che anche le statistiche del Lucento nel derby sono migliori di quelle del Toro.
0: E questa è la premessa. Andrea Pavan, perché così adesso rivestiamo, prendiamo la penna, la giacca, la cravatta, in un anno speciale per il Toro. Io ci tengo anche a ricordarlo che 50 anni fa, anche lì sono passati tanti, tanti anni, però vedo quelle facce di giocatori che hanno vinto l'ultimo scudetto col Toro, se ne sta celebrando l'evento a Torino con diverse iniziative, però vedevo facce, quelli del Toro dicevano da Toro, ma vedevo anche quei derby dove era difficile primeggiare per il Toro / per la Juve. Ma guarda, questione di qualità, Andrea Pavan di Tutto Sport.
2: Questione di qualità calcistica sicuramente, perché il Torino è stato sempre, a volte anche un po' in maniera banalizzata, un po' retorica, come la squadra della grinta, ma ragazzi, il Torino del 1975-76 era una squadra di giocatori di calcio sopraffini, e lo è stata a lungo in quegli anni lì, che peraltro sono quelli che sono coincisi con il mio appassionarmi alle vicende della squadra del Toro e del calcio in generale in quel bellissimo catino che era il vecchio stadio comunale. Sai, ci sono state parecchie celebrazioni, praticamente tutte belle. Mi picco di dire che la nostra, fatta da Tutto Sport insieme al direttore Vaciago e al collega Bonetto, è riuscita particolarmente bene, un'ora e mezza di podcast che adesso si può trovare su YouTube e che invito anche i tifosi juventini a guardare, come noi e come io ho guardato più volte quelle dedicate alla Champions Juventina del 96, perché sentir parlare oggi quei giocatori, oltre che divertente, può essere molto istruttivo. Ti posso dire che forse la celebrazione meno riuscita e meno sentita e anche meno partecipata è stata proprio quella organizzata dal Torino Football Club di Urbano Cairo, che intanto è riuscito ad avere soltanto una piccola parte di giocatori in rappresentanza, e già questo significa molto, perché se anche degli ex giocatori di 75-80 anni non
0: prendono le distanze,
2: ecco, è un segnale che non va sottovalutato, l'ennesimo segnale di questi anni tristi per il Torino, però molto significativo. E non so come dire, a me ha fatto più tristezza che altro quella cosa. Avrebbero potuto e dovuto celebrare questi ragazzi, che io continuo a chiamare ragazzi, in maniera diversa, in maniera molto più degna e calorosa. Del resto, anche come è ridotto oggi lo stadio ex comunale rispetto a una volta, dà un po' il senso di quanto si è cambiato il calcio e di conseguenza il Toro. Mi verrebbe da dire anche la Juve, perché ricordo benissimo ovviamente la Juve di quegli anni, che era una squadra formidabile e che ogni tanto andavo a vedere anche quando non giocava contro il Toro. Ricordo che anche l'avvocato Agnelli andava a vedere il Torino ogni tanto giocare quando non c'era la Juve, perché diceva: a me piace il bel calcio. E tornando al discorso di prima, anche questo era un segnale importante di stima reciproca. Ricordiamo peraltro che quelli erano giocatori che, a parte qualche caso particolare, mi viene in mente un nome solo, Bettega, erano spesso amici tra di loro, tant'è che molti a trovarsi a casa a mangiare, hanno fatto padrini da battesimo o da cresima o da comunione per i figli, testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze anche, c'è qualche caso, adesso non lo ricordo, magari lo ricordi tu, Andrea.
2: Mi pare Castellini-Zoff.
0: Castellini-Zoff, l'ho letto proprio sulle colonne del Tutto Sport.
2: Esatto.
0: Grazie.
2: In generale, loro tra l'altro avevano un'accortezza che era anche sintomo del rispetto che c'era per la gente, per i tifosi. Loro si vedevano serenamente durante l'anno, peraltro Torino è sempre stata una città, lo è ancora oggi, dove è difficile fare le cose di nascosto. Loro non facevano le cose di nascosto, se volevano andare a cena al ristorante assieme o al bar ci andavano, però nella settimana precedente i due derby questa cosa veniva stoppata e fermata proprio per rispetto dei tifosi e del loro sentire. E del resto mi ricordo quando Graziani ha detto: noi iniziavamo il campionato e quando facevano il sorteggio del calendario, che non è quella buffonata.
0: Lei si fa le domande e le risposte. Io sono già lì pronto con tutte le domande sulla punta della lingua, ma vedo che lei ci arriva prima.
2: Te ne faccio fare una, ma perché tu so che tu sei infingato, mi vuoi mettere in difficoltà, così ti anticipo. Dicevo, Graziani controllava con i compagni quando c'erano i derby, perché quelle erano le due partite che contavano più di qualsiasi altra e che il Torino doveva vincere o comunque onorare in maniera importante, e ci è sempre riuscito, non sempre a vincere, spesso a vincere, ma di sicuro sempre a onorarle.
0: Al giovanotto, ragazzino, come hai definito ancora quelli dell'impresa del 76, Andrea Pavandi, Tutto Sport, restituisco il favore, no? A un mio coetaneo, fondamentalmente. Andrea, tornando però al campo,

0: Argentina, ragazzi, ho provato, non so se la tristezza sia la parola giusta, ma sconcerto sicuro, perché tutto immaginavo, tranne che la Juve, peraltro rimessa anche un po' all'onore del mondo da Spalletti in questi mesi, potesse arrivare all'appuntamento decisivo della sua stagione, vorrei dire no, vitale, perché la Champions per la Juve è vitale, non è importante, è qualcosa di più, potesse arrivarci in queste condizioni ancora più psicologiche e mentali che non fisiche, veramente uno spettacolo spiazzante. E adesso la Juve tra l'altro ha, che non dipende soltanto dalla sua prestazione, dal risultato nel derby, ma dipende da quello che faranno le altre, quindi potrebbe anche non bastarle la solita vittoria nel derby di questi anni. Paradossalmente, mai come in questo momento, un Torino degno, un Toro degno di tale definizione dovrebbe andare ad azzannarla la Juve, perché le condizioni mentali e di classifica sono tali per cui la Juve potrebbe anche, di fronte a una difficoltà, per esempio un gol preso anche per caso all'inizio, potrebbe anche sfaldarsi. Non so se i ragazzi del Toro di oggi abbiano questa personalità per rendersi conto di come adesso il momento per loro sia favorevole per cercare non di riscattare una stagione che non è riscattabile, perché è la solita stagione penosa del Toro, che naviga intorno all'undicesimo, dodicesimo posto e a gennaio già non ha più alcun obiettivo. Però potrebbe dare un senso, se non altro, all'essere Toro, soprattutto a quest'ultimo Torino di D'Aversa, che è stato rimesso un po' in sesto, almeno dal punto di vista dei risultati, niente di eclatante, alcune partite inguardabili, però con un qualche rispetto almeno del risultato, battendo le squadre che erano alla sua portata, non sono molte ma almeno quelle è il caso di batterle. D'Aversa ci è abbastanza riuscito, il Torino è un po' meno sbracato di qualche mese fa, e poi insomma almeno le partite, cioè, ecco, quelle che ha perso non le ha perse in maniera invereconda, indecorosa, come accadeva fino ai tempi di Baroni, ecco. Quindi hai ragione, paradossalmente davvero era un modo di dire una volta, partita da tripla che sfugge ogni pronostico, forse quest'anno potrebbe davvero essere una partita da tripla, ma ahimè per debolezze delle due squadre, non per virtù e non per merito.
1: Dai, diciamo, invitiamo i tifosi della Juve e del Toro, quelli sani, quelli che vorrebbero prendere in giro un amico, un collega, un Andrea Pavan qualsiasi, e viceversa, di andare allo stadio, di chiamarsi, di telefonarsi, di prendersi in giro di fronte magari al risultato che capiterà. Ti lascio solo più commentare, l'avete ripreso oggi voi di Tutto Sport, il commento del sindaco di Torino Lorusso. La città merita di tornare protagonista nel calcio. Toro Juve falliti gli obiettivi. Al di là della verità, ultima domanda per Andrea Pavan della redazione di Tutto Sport. Quanto tempo serve a questa città e ai due club, e cosa serve ai due club per tornare protagonisti nel calcio che conta?
0: Allora, al Torino non c'è un tempo, al Torino serve cambiare società, che potrebbe essere tra un mese come tra altri 20 anni, quindi non riesco a vedere nella situazione attuale, perché ragazzi, sono 21 anni che c'è Cairo alla guida del Torino, in 21 anni sono una vita calcisticamente parlando e non soltanto, quindi se ci fosse stata realmente l'intenzione, non dico di riuscirci, ma almeno di provarci, il tempo ci sarebbe stato, per cui non nutro più alcuna illusione, convinzione che questo possa accadere con lo stato attuale delle cose. Poi, per carità, nel calcio moderno dei fondi e degli avventurieri, degli speculatori, come dicono alcuni tifosi del Torino, cosiddetti accontentisti, potrebbe anche capitare di peggio di Cairo, ma siccome io ritengo che i mali del Toro non siano soltanto legati ai risultati, bensì a tutta una serie di altre peculiarità granata che oggi e da troppo tempo non vengono coltivate, ritengo che bisognerebbe ripartire forse da quelle prima ancora che dal comprare qualche giocatore buono, che tanto, ribadisco, con Cairo si prendono sempre le scartine o i giocatori a fine carriera. Per quanto riguarda la Juve, Spalletti, che in questo momento è, o quantomeno sembra, l'unica figura realmente salda del cosiddetto progetto, lui in testa ce l'ha già dall'anno prossimo, avrebbe già voluto riuscirci in qualche modo quest'anno, ma il concetto di instant Juve è ben chiaro nella testa di Spalletti, probabilmente anche di Elkan, cioè quello di prendere subito dei giocatori già fatti e finiti, magari non giovanissimi, che però possano consentire alla Juve non dico di

0: lottare subito per lo scudetto, anche se sapete benissimo che la Juve che non lotta per lo scudetto è un'anomalia nel calcio italiano, ma se non altro da non arrivare al punto di doversi accontentare dell'Europa League. In questo momento però ci si ritrova a fronteggiare in casa bianconera una situazione di incertezza legata al futuro, perché imbroccassero una volta il manager giusto, il dirigente giusto, siamo già qua dopo un anno a prefigurare un addio,
1: un azzeramento nuovamente.
0: Ma ragazzi, cioè non lo so, forse una sequenza di flop del genere su questo fronte io onestamente non me la ricordo.
1: Una battuta davvero, un giocatore della Juve che piace ad Andrea Pavan, un giocatore che Andrea Pavan del Toro vedrebbe alla Juve un giorno, ma apriamo un Pavan mercato.
0: Mamma mia, guarda, mi verrebbe da essere banale.
1: Non ce ne sono.
0: No, vabbè, Yıldız è molto bravo, ragazzi, però anche lui adesso sta patendo questa situazione, e l'Yıldız che non ho visto l'altro giorno mi ha veramente inquietato. Però se, ti devo dire, un giocatore che ogni tanto ho visto e trovo insomma che davvero dia del tuo al pallone, come facevano quei ragazzi che ricordo bene 50 anni fa, sì, che se ero bimbo, è assolutamente Yıldız. Ogni tanto mi fa suscita, non dico ammirazione, ma tenerezza con Seisao, Chico, perché è un po' sconclusionato, raramente porta a casa il risultato, però vedo sempre che davvero gioca
1: un calcio che piace ad Andrea Pavan, lo so perché ti ho affrontato tante volte nei derby giornalisti. Un giocatore del Toro che emerge soprattutto, chi è?
0: Mamma mia, no,
1: sta ridendo anche il nostro tecnico,
0: Perché mi vuoi far dare
1: un giocatore? Pavan giocasse nel Toro, chi sarebbe? Te la complico quello sempre di più.
0: quello di oggi, Pavan oggi farebbe l'assistente, tipo farebbe il pinsoglio in panchina.
1: Lo sappiamo, ti viene bene, ma il giocatore che emerge in questo Toro, che merita di restare, da cui ripartire l'anno prossimo?
0: Ma tu sai che faccio veramente? Guarda, ti dico Ilkan, non perché sia un giocatore particolarmente brillante, ma mi sembra che abbia la faccia di un ragazzo su cui si può provare a investire e a costruire qualcosa. Mi sembra una faccia da, se lo spurghi, lo estrapoli da questo contesto, è una faccia che potrebbe stare sulle figurine di quei tempi. Le altre faccio un po' fatica.
1: La stessa faccia che vedevo quando lo incontravo in Piazza d'Armi, prima e dopo i derby, Andrea Pavan. Lì è nata un'amicizia tra Juve e Toro, eterna. Ciao! Andrea Pavan, Tutto Sport, leggetelo dopo il derby, vediamo cosa ci dirà. Ciao Andrea. Buon derby a tutti, buon perdi a tutti, come l'ha definita lui. Grazie Andrea Pavan, un amico, ci incontriamo, ci prendiamo in giro. Io lo spirito del derby ve lo volevo trasmettere proprio così. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 13:02.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team di subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
5: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Girondo, nell'Lodigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provincia alle 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
6: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia fermati dall'IDF diretti in Israele hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
5: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a quattro mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
6: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
5: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi. Il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Centre-Cour, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, Cristiano da Campobasso. I problemi tra Spalletti e Comuni nascono nel mercato di gennaio di riparazione. Disperatamente il mister, che capisce di calcio, non è una marionetta come lo potevano essere Tudor, Motta, dato non per la persona ovviamente, data per la loro esperienza, Spalletti ha chiesto ripetutamente una punta, quella punta appunto che ad oggi risulta fondamentale per la mancata, il mancato accesso, oltre al portiere che è stato poi un quantum, diciamo una lode in più, ma è lì che nascono i dissidi. Dunque Spalletti fa benissimo a reclamare il suo spazio, via Comolli fino alla fine. Cristian da Campobasso.
9: Buongiorno a tutti, sono Lanfranco da Roma. Vorrei sottolineare il fatto che il precedente allenatore Tudor conosceva benissimo la gara della Juventus, ma era un pessimo allenatore, con tutto il bene che ti voglio. Quindi alla Juve serve un allenatore navigato. Si crede Spalletti, ma non si può dire che non sia un allenatore navigato. Buongiorno a tutti, forza Juve.
10: Ettore, buongiorno, sono Carlo Variano. Ma oggi pare che tutti stiamo devastati da quello che è successo, no? Siamo proprio devastati. Ma sono 5 anni che all'ultima giornata riuscimmo a arrivare a quarti, per i vari Locatelli, per i vari McKennie, per i vari Cambiaso, per i vari Vlahovic. Quindi di che stiamo a parlare? La società non c'è, non esiste, non è mai esistita, si è dovuto fare avanti solo Allegri. E poi di che vogliamo parlare? Dei giocatori? Di che vogliamo parlare? Quindi prima o poi dove succede? E va bene così. Ma vediamo quello che succede. Vediamo come si riparte. Grazie.
11: Direttore Alfredo da Torino, se io sentissi il mio capitano dire che non reggiamo alcune pressioni quando lottiamo per il quarto posto, io oggi li chiamerei questi signori nell'allenamento a uno e gli direi: cominciate a chiamare il vostro procuratore a cercarvi un'altra squadra, non abbiamo più bisogno di gente che si caga addosso contro la Fiorentina. Arrivederci e grazie.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, mi arrivano poi consigli dalla nostra regia anche, no? Giustamente una percezione giusta, la traduco e parlo col mio con la mia coscienza, che poi è il mio tecnico qui in regia.
13: Sono l'intelligenza superficiale.
1: L'intelligenza superficiale, tutti noi l'abbiamo, è quella che ci costava meno. Detto questo, mi ricorda un po' quello che è capitato con quando veniva a mancare da parte della squadra la fiducia nei confronti dell'allenatore. Mi sembra in questo momento che la fiducia di Spalletti, un po' della società, un po' della squadra nei confronti di Comolli, anche dopo le cose che sono state dette lunedì. Racconto della giornata di lunedì, dopo il brutto KO con la Fiorentina, si parla di un discorso, no, alla squadra, ce lo raccontava anche Tutto Sport. Presente Comolli, Chiellini, Ottolini, Modesto, un discorso duro da dirigente d'azienda più che da uomo di calcio. Ecco, si torna poi sempre lì, l'azienda. E penso l'azienda ti dica: come facciamo a pagarvi gli stipendi? Avete perso l'occasione per, è molto rischioso, perché poi Manuel mi riporta, lui è convinto che andiamo in Champions. E io sono contento di avere la seconda. L'altra faccia di Radio Bianconera porta anche il nome di Manuel o di quelli come Manuel.
13: Secondo me qualcosa succede.
1: Qualcosa succede. Secondo me è un bel casino quel che succede. Potremmo dire. Perché può essere tutto dipendesse da noi. Ma non dipende solo da noi, e quindi ho paura che anche... Cioè, ho paura veramente che Milan e Roma possano vincere subito. Mamma mia, ho visto un gol... del campionato passato, perdonatemi, campionato spagnolo da ufficio indagini, un gol, il portiere che fa finta di tuffarsi e butta la mano dietro quella che sarebbe arrivata agevolmente sul pallone. Ma al di là di questo, cioè, io davvero sarei preoccupato se vedessi, perché è tutto vero quello che dite su Spalletti, ma sarei e ripartirei da Spalletti. Però a Spalletti gli verrà detto che il mercato che sogna senza Champions, che ha perso anche lui, non ci sarà. Quindi si dovrà dare una mossa in più. Ricevuta la fiducia, andiamo avanti. Sposti la casella di Comolli e andiamo ancora più avanti. Perfetto. Ma poi quando sei due caselle avanti, c'è una stagione poi da giocare in un modo diverso. E torniamo alla squadra, vero. Però al di là di Locatelli, a me sconvolge anche che un dirigente come Chiellini, io non ce l'ho con tutti in questi giorni, però... un dirigente della Juventus dall'alto del suo cognome Chiellini, con poca esperienza, tantissima in campo, non può dire che la Juve si vive alla giornata. Perché se io giocatore sento quelle parole lì, si vive la giornata, e vabbè, vedi, mi è andata bene, ho preso 4, ma vedrai che domenica 8. Sì, ma non è più nelle tue mani. Io mi aspettavo un discorso molto più duro anche da parte di Chiellini. Sentire che la Juve vive la giornata, penso che forse quella frase sia stata ripetuta troppe volte anche durante questa stagione. Paga l'inesperienza, non butto via Chiellini, ci mancherebbe, sarebbe pura follia. Ma se Roma e Milan vincessero domenica alle 20:45 in contemporanea, quindi preparatevi, finiremo a luna di notte, Spalletti verrà a luna di notte, secondo me sabato non parla, se lo conosco un briciolo, e se conosco un briciolo anche la comunicazione Juve, ma potrei essere smentito. Se la Juventus passa in vantaggio, cioè la Juventus dovrebbe passare in vantaggio prima di Roma e Milan. Avete capito il concetto? Passa, non riesce? Passa in vantaggio Roma, passano in vantaggio Roma-Milan, vincono 3-0. Noi dobbiamo andare a vincere 4-0. E mi presento così da John El Khan. Altrimenti in John El Khan io non ti ascolto neanche il giorno dopo. Prendo la decisione senza ascoltare nessuno. Altrimenti o continui o dai le dimissioni, parte dall'allenatore. Questa è la forza di una società, ne sono convinto. Cosa ne pensate? 340-5425-324. Andiamo con i vocali, poi andiamo da Tutto Juve. Mi raccomando, mi fai rivedere di Tutto Juve come fare, come è stato spiegato molto bene sul sito, di mettere Tutto Juve, di mettere tutto Mercato Web tra i preferiti. Tra i preferiti, ecco, ce lo fa vedere Google. Andate su Google, cercate fonti preferite, aggiungi subito Tutto Juve, Tutto Mercato Web e personalizza le tue notizie, naturalmente anche Bianconera News, ovviamente, ma di questo saremo più corretti e aggiungeremo quello che c'è da aggiungere nel corso di queste settimane. Facciamo finire prima il campionato. Abbiamo l'ospite? Ce l'abbiamo? Tra i nostri preferiti c'è anche Tutto Juve e tra i preferiti di Tutto Juve c'è Massimo Pavan. Ciao Massimo.
14: Ciao, ciao Antonio, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, oggi per parlare di derby o la sponsorizzazione Pavan, eh? Adesso sì. Tutto Juve, prima Andrea Pavan di Tutto Sport, ma non siete parenti, giusto?
14: No, no, no.
1: Assolutamente, no. Anzi, ben distanziati anche per il colore, della fede.
14: Sta meglio lui probabilmente.
1: Senti,
14: sta meglio lui.
1: Ma lui l'ha chiamato il Perdi, non lo chiama neanche più derby. Tu come lo chiami il derby?
14: No, innanzitutto lo chiamo che all'ultima giornata non mi piace. Non mi piace l'ultima giornata, perché forse il calendario non si poteva neanche mettere l'ultima giornata, però l'hanno inserito lì, quindi... Vabbè, no, io lo chiamo una partita che può valere tutto e niente. Questa volta. Questa volta vale tutto e niente. Perché tutto... può valere tutto se altrove succede qualcosa di bello. Può valere niente se altrove succede qualcosa di brutto. O quello che in teoria da pronostico potrebbe succedere. Dipende se gli altri fanno la Juve con la Fiorentina, e se la Juve col Torino fa la Juve, perché... io non lo so qual è la Juventus in questo periodo, non lo so.
1: Qual è la media della Juventus, Massimo? Intanto abbiamo aperto tutti i temi che lanci questa mattina in primo piano su Tutto Juve. Qual è la media della Juventus? Anzi, ti faccio la stessa domanda, Antonio Paolino, che ho fatto a Spalletti. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Il giudizio che lei, tu, dai alla Juventus quest'anno?
14: Ma allora... secondo me la stagione di quest'anno è stata un po', diciamo, vanificata forse dal Mondiale per Club, che non ha permesso di fare le cose come si dovevano fare, perché poi per quello è stato scelto forse Tudor e poi quello ha influenzato il resto. Però il problema di questa squadra è che è molto semplice, secondo me, molto semplice, ma forse neanche così semplice. Però è che nei momenti decisivi di tutte le partite ti manca sempre qualcosa, come ti è mancato con il Galatasaray, sei arrivato lì vicino ma non ce l'hai fatta, ti manca sempre qualcosa con l'Atalanta, hai fatto una buona partita ma non ce l'hai fatta, e le partite che dovevi vincere come quella qua Fiorentina, cosa che succedeva anche l'anno scorso, sei andato vicino, cioè vicino no, stavolta è fallito, l'anno scorso hai fatto col PSV in due. Quando questa squadra, non so, arriva nel momento della pressione, sbaglia. E questo è una cosa che ha capito Spalletti, quindi l'abbiamo capito anche noi, quindi o sono questi giocatori,
1: ce lo diceva anche Thiago Motta, non so se ricordi prima della Coppa Italia, cioè vorrei tornare anche un po' più indietro forse, Massimo, questa è la cosa grave, non credi?
14: Sì, ma il problema è che si stanno alternando, no? Allenatori diversi, ma
1: bravo,
14: il problema rimane sempre lo stesso.
1: Bravo.
14: Quindi a questo punto il problema non è tanto degli allenatori, forse proprio dei calciatori. Poi chiaramente ci sono allenatori che si pongono meglio come Spalletti e qualcuno che purtroppo alla fine si pone male come Motta, perché poi Motta si è scavato tra virgolette un po' la fossa anche da solo,
1: vero, anche questo,
14: non buoni con la squadra, no? O qualcuno come Tudor che si pone male probabilmente verso non i tifosi, no, verso i giocatori no, ma verso l'esterno, no? Con delle dichiarazioni un po' forti che poi dopo l'hanno messo un po' contro tutti a livello istituzionale. E quindi io credo che i giocatori debbano prendere fare una bella presa di coscienza di qual è il loro valore, e poi è innegabile che all'interno di questa stagione si siano fatti delle politiche suicide sugli acquisti, perché lo scambio Alberto Costa, uno dei migliori al Portogallo, del Portogallo, nel Porto, campione del Portogallo, e João Mario, grida vendetta questo scambio, come il fatto appunto degli acquisti offensivi che nessuno ha reso come doveva rendere, quindi tutta una serie di operazioni che non hanno portato quello che dovevano portare, e una Juventus che chiaramente si trova in una situazione di classifica al sesto posto che mette in discussione tutto anche per la prossima stagione. Io quello che mi auguro è che la proprietà ancora una volta decida di fare un sacrificio e di non di investire, non di disinvestire su alcuni giocatori che sono importanti. Poi è chiaro che ci sono anche giocatori che sono definiti importanti che non stanno rendendo come giocatori importanti, purtroppo.
1: Massimo, per certi versi è una provocazione, no? Però vorrei capire. Io penso che la fiducia che andrà a chiedere, prendendosi anche delle responsabilità, molto onestamente, Spalletti alla proprietà la prossima settimana, perché il CAN è fuori per impegni di lavoro fuori dall'Italia, porti a questo tipo di valorizzazione da una parte dell'allenatore che ha e di un progetto, ma anche a questo rischio. Te lo spiego. Spalletti senza Champions non può pretendere un mercato di un certo tipo, o forse gli verrà poi fatto, perché sai, la ricapitalizzazione, rispettando i parametri, chi ha i soldi lo può fare nel rispetto appunto delle regole. Ma se chiedendo la testa sostanzialmente, la fiducia, dicendo guardi, io ho una visione di questo tipo, forse non ce l'abbiamo fatta anche per questo motivo, l'attaccante, il mercato, l'incompatibilità con un uomo che dall'alto mi sembra un po' distante dalle vedute positive nei riguardi del nostro calcio, della Serie A, accetti l'incarico nel rispetto del suo contratto, ma che poi accetti anche dei compromessi che potrebbero lasciarlo nella stessa palude dei problemi di quest'anno. Non dico senza attaccante. Torna Colomani, abbiamo risolto i problemi e siamo sicuramente in competizione per lo scudetto, per il secondo posto, per il terzo, o sempre tra il quarto e il quinto della Champions e dell'Europa League. Non so se ho reso l'idea.
14: No, ma hai reso perfettamente l'idea, perché purtroppo negli ultimi 4 anni la Juventus ha collezionato sempre 70-71 punti e sono cambiati diversi allenatori. Quindi tu non hai, cioè non, la tua dimensione oggi è quella. Il problema è che è quella. E come fai a migliorare? Io non lo so, ma la tua dimensione è quella lì. È ovvio che secondo me all'interno della dinamica che c'è adesso della Juventus ci sono anche dirigenti che hanno fatto delle cose sbagliato, perché purtroppo secondo me Comolli non si è integrato minimamente, ma non conosce il calcio italiano e non è minimamente integrato nel calcio italiano. Io l'unica cosa che mi ricordo di Comolli quest'anno è la scenata con l'Inter e basta.
1: Che mi dicono che Jonel Kahn non abbia apprezzato quel tipo di atteggiamento, non ha apprezzato con Allegri, non ha apprezzato con Comolli. Tanto per essere chiari.
14: Sì, secondo me non ha apprezzato, però bisogna trovare un modo per farsi rispettare. Perché se quest'anno non va in Champions League a colpe sue, ma mancano anche 10 punti. Perché la Juventus quest'anno in Champions ci doveva andare se avessero dato il suo da inizio campionato. E questo bisogna, anche nella partita contro la Fiorentina, c'è da ridire. Perché la spinta di McKennie è assolutamente contestabile e i giocatori si devono un po' svegliare per farsi rispettare. McKennie che l'accetta così senza dire niente, non va a protestare.
1: Il capitano che l'accetta passivamente, la Juve che l'accetta passivamente.
14: Barella andava a prendere schiaffi l'arbitro. metaforicamente parlando, chiaramente. Ma
1: qui torniamo al carattere, alla personalità, a come vivi la settimana.
14: Non ce l'hanno, e questo è gravissimo. È gravissimo il fatto che Lorenzo non si faccia rispettare. La decisione al VAR di annullare quel gol lì, quella di Massa, ci può stare, però nel dubbio di tutta l'annata con che ti hanno messo contro 10 decisioni su 9, 9 decisioni su 10, quel gol lì lo dai buono non perché, ma perché devi risarcire tutto quello che è successo. Quindi nel dubbio, quella valutazione lì, se avessero dato quel gol buono a Vlahovic, nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Se qualcuno delle altre squadre veniva a dirmi che l'avevano annullato, io gli ho detto: dovete stare zitti, perché col Verona ti hanno tolto due cose, con la Lazio ti hanno tolto due cose. Cioè,
1: sì, sì, ci sono delle criticità che è giusto elencare.
14: Nel 50-50
1: ci rimette la Juve. 50,
14: sì, sempre, sempre. E questa cosa non è accettabile, perché quest'anno, in un campionato che si va così punto a punto, quei 5-6 punti, che secondo me sono 10, contavano tantissimo. Cioè, perché ci sono le colpe anche della società, ci sono le colpe dei giocatori, e c'è la colpa dei giocatori, quella di non farsi rispettare. E se non ti fai rispettare tu, io non è che posso, io, tu, tutti noi del mondo Juve, ogni volta possiamo andare a dire le stesse cose, sembrare i soliti,
1: esatto,
14: scusa il termine, coglioni.
1: Sei sentito? No, se sentito hai fatto bene.
14: Che andiamo a ripetere le stesse cose in giro come dei poveri mendicanti, oppure dei pastori che hanno la loro versione del calcio, no? Mentre poi i giocatori, nessuno si fa rispettare. Cioè, io non posso continuare a gridare le stesse cose, ma più di quello, cioè,
1: Massimo, hai toccato un altro, chiarissimo.
14: No.
1: Poi ti faccio ascoltare qualche messaggio che ci stanno scrivendo, ma immagino anche la chat di tutto Juve sia piena di messaggi simili. Hai notato, però, mi hai fatto venire in mente questa cosa: la squadra, vero, la qualità della squadra, è vero, ma hai notato anche uno Spalletti nei confronti dei media, cioè molto più soft degli arbitri? Servirebbe.
14: Non mi è piaciuto, ti dico la verità, non mi è piaciuto.
1: Vedi?
14: Le dichiarazioni sull'Europa League non mi sono assolutamente piaciute,
1: ma anche perché sulla squadra, sugli errori, cioè quest'anno da qualche altra parte avrebbe sempre sbraitato anche lui contro i poteri, il nord, il sud, la Juve, gli arbitri, al di là di quella cosa che ha detto sull'Europa League, così come quella di Chiellini, giochiamo la giornata, la Juve deve giocare la giornata, viviamo la giornata.
14: No, la Juve non può, il problema è che la Juve ha fatto un punto con Verona e Fiorentina in casa. Il problema è questo, oltre a quello degli errori di cui ci ho detto, che non ci doveva neanche arrivare in quella situazione lì. Però il problema è questo, e del punto nelle partite con Verona e Fiorentina, una squadra retrocessa e una squadra che ha preso 4 palloni dalla Roma, ok, è anche la sua responsabilità. Cioè, lui non mi può fare dei discorsi di Europa League, va bene, cioè è un buon risultato, ma buon risultato cosa? Cosa è buon risultato? Ricordiamo che questa, noi, in teoria, questa dovrebbe essere la Juventus. Il fatto che la Juventus non sia più la Juventus da anni, e quindi perché non riesce più a raggiungere degli obiettivi, nonostante delle spese che sono paragonabili ad altre società top, è un problema. È un problema, ma io a lui rivendico il fatto che i giocatori non vadano in campo con la bava alla bocca.
1: Certo. Ci scrivono da casa, Gabriel da Roma: Spalletti va confermato senza dubbi, il problema sono i giocatori, quanti ne possiamo cambiare, quanti ne cambieremo, cosa torna, mi ridisegni un po' la Juve, Massimo?
14: No,
1: tu dalla relazione di tutto Juve hai chiare le idee.
14: Tutti quelli che non hanno la persona, non hanno la voglia di entrare in campo, e guarda, il problema non è tanto cambiare, è come far rendere quelli che hai, perché ci sono allenatori che un giocatore che magari non rende arriva e lo fa diventare un giocatore di altro tipo. Il problema è la discontinuità, che McKennie fa una partita bene e poi quelle ultime le ha fatte male, e Illis quando ha rinnovato non segna più un gol. E non è che sto andando contro Illis, sto facendo delle semplici considerazioni, che la difesa si distrae, che il portiere non para, sicuramente cambierà il portiere. La difesa secondo me non è da cambiare, perché forse puoi cambiare Cambiaso, che spesso e volentieri si perde l'uomo, ma la difesa, comunque, se vedi i parametri tra i tiri subiti e le conclusioni delle altre squadre, sei in linea con le squadre che sono nelle prime posizioni della classifica come rendimento difensivo. Quindi io la difesa non la toccherei, sicuramente non lascerei partire Bremer, ma non per altro, ma perché mi sembra l'unico che è over di livello rispetto agli altri, che quando manca la squadra va in difficoltà.
1: C'è il rischio? Massimo, c'è il rischio?
14: Il rischio c'è, ma soprattutto per volontà di Bremer. Io se devo cedere cedo Kelly, per esempio. Cedo Kelly e mi tengo anche Gatti perché io non capisco perché. Cioè, quello che ha fatto con la Fiorentina di inserire Gatti e metterlo avanti, non capisco perché non l'ha fatto col Verona. Io certe cose non le capisco, poi sono io che sono limitato. E poi è quello che ha fatto, cioè la Roma ha vinto con la Lazio due gol con due colpi di testa di un centrale, un Mancini. Cioè, noi non abbiamo un centrale da buttare dentro queste partite che ti. Non lo so, ti mette tristezza.
1: Assolutamente. Alla fine il derby, come te lo immagini? Io ho detto che voglio vedere almeno lo stesso risultato positivo, fosse, di Milan e Roma. Cioè, vincono 3-0? Devo segnare prima di loro e vincere 4-0. Devo...
14: mettergli un po' di pressione.
1: Mettergli un po' di pressione, esatto.
14: Ma quello sì, se si può, assolutamente. Il tema è che, sai qual è? Che questa Juventus, quando va sotto di un gol, la partita poi al massimo la pareggia. Io spero che entrino in campo con la cattiveria e convinzione giusta e che magari sfruttino anche il fatto che forse la pressione ce l'ha più il Toro, perché se perde anche il derby ha fatto una stagione molto negativa. Noi anche se vinciamo e gli altri vincono, non ci cambia niente. Però io questa volta la pressione la vedo più sul Torino. Perché...
1: Massimo, poi ti saluto, ma metti che Milan, Roma, Como stanno vincendo 6-0, quindi no, per noi sfuma tutto, accetteresti anche la sconfitta? Cioè, a quel punto vedi crollare l'obiettivo in campo a metà del secondo tempo, la partita diventa partitaccia e il tifoso dovrebbe accettare il risultato anche negativo? Io dico no. Massimo Pavan, tutto
14: no,
1: Juve,
14: no,
1: cosa dici?
14: No, ma la Juventus non può accettare il risultato negativo. Cioè, loro devono scendere in campo e fare
1: con dignità, il meglio possibile. Con dignità.
14: Poi, sì, ma poi comunque io non credo che gli altri vinceranno 6-0. Come potrebbero essere partite che si tirano. Anche il Milan con il Genoa, cioè, ha rischiato anche di prendere gol alla fine del pari, quindi...
1: Siamo tutte lì, siamo quelle, Juve, Milan e Roma, dall'inizio dell'anno sostanzialmente.
14: Ma
1: o
14: sì,
1: no?
14: Poi comunque anche il Verona è una squadra che se la gioca, quindi vediamo. Non ho molte speranze, ma non ho molte speranze perché ce li siamo fatti del male noi da soli. Quindi se arriviamo sesti, siamo dell'Europa League, andremo a fare l'Europa League. Però questo non vuol dire che secondo me il progetto Juve deve essere ridimensionato. Fai una squadra l'anno prossimo... l'Europa League secondo me la affronti come la devi affrontare, consapevole che giocando giovedì e poi domenica rischi di perdere qualcosa, devi fare una squadra che la tua priorità deve essere il campionato l'anno prossimo. Non mi potete dire giochiamo l'Europa League per vincerla, perché vorrebbe dire andare a fare schifo in campionato e poi ritrovarci ancora una volta a giocare l'Europa League l'anno dopo. L'anno prossimo bisogna dare la priorità al campionato e l'Europa League affrontarla come di con una squadra, magari sfruttando anche Under 23 o altro, però deve essere fatta una squadra veramente l'anno prossimo con il della tosta, cioè che ha uno spirito diverso e che ha voglia di andare con un altro piglio. Questo deve essere la base, perché i tifosi sono veramente molto stanchi.
1: Sì, e lo sto leggendo e non ti ho interrotto, l'avrei dovuto fare ogni secondo. Massimo Pavan, tuttojuve.com, andate su Tutto Juve, è necessario che mettiate Tutto Juve, Tutto Mercato Web tra i vostri preferiti, chiedendolo a Google come fare, perché è necessario che questo confronto, non solo una volta alla settimana con Massimo Pavan, ci sia quotidianamente con lui, con la nostra redazione, con i nostri collaboratori, con il nostro gruppo. Grazie Massimo, ci sarebbero mille
14: grazie
1: domande, ma penso che tu abbia anche da fare. Ciao, buona giornata.
14: No, a presto Antonio, una
1: a presto, a presto, lo sai. Secondo me le dimissioni in primis dovrebbe darle chi ha deciso i rinnovi di Yıldız, Spalletti e Locatelli, prima di avere la certezza del quarto posto. Lì ha spinto, su Spalletti ha spinto Chiellini. Di voi non capisco una cosa, ma questa radio è di John Elkann? Mai che dite niente a quello che sta distruggendo la Juve. Mi sembra che tu non stia ascoltando sempre. Mi sembra che con molta lealtà, sincerità, abbiamo toccato tutti gli aspetti. Poi ti ha risposto, ti rispondo intanto io, intanto ha speso 875 milioni e nessuno ha speso come lui. Male, ma male delegando le persone sbagliate. E mi accontento ancora, vorrei qualcosa di meglio, altrimenti basta andare lì con l'assegno, chiunque della famiglia o non della famiglia, e cominciare a pagare gli stipendi. A me hanno insegnato a ragionare così. Poi dico un'altra cosa, lo stiamo anche dicendo, poi dico anche un'altra cosa contro quella Fiorentina, con o senza Manuel in panchina tocca alla squadra vincere, e poteva vincere anche con tutti gli errori di Jonel Khan. Avrebbe semplicemente allungato anche la vita della proprietà. Questa radio è libera e indipendente, e lo avrete capito dal primo giorno che è nata e da quando c'è questo direttore. A tra pochissimo con la bacchetta. Pronti? Sta per chiudersi il passaggio a livello. Mamma mia, mi ha detto delle cose ieri, gliele farò dire oggi. A tra pochissimo.
12: Cose di calcio.
5: Ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli, dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi, spinti dal DS Impectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio del Roland Garros, gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minore. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Sei stato abituato al meglio,
16: ad essere un vincente,
15: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
19: Cose di calcio.

0: Amici della chat, scrive Cici. Anche se dovesse arrivare Conte, ci resta comunque una squadra scarsina. E c'ha ragione. Cioè, noi cambiamo una cosa, però ci rimane la squadra. Allora teniamo l'allenatore, ma resta sempre quella squadra. Senza Champions si è giocato il rinforzo, quello che sarebbe coerente con un progetto ambizioso, anche Spalletti. Questa è la teoria. Come vedete, non difendiamo né Spalletti, no? Ma da lì si deve ripartire. Anch'io sono indifendibile, anche dei vostri ragionamenti sono indifendibili. Però non è che puoi resettare tutto, buttare via tutto, ricominciare e avere lo squadrone pronto a vincere. Abbiamo sbagliato nel corso degli anni, ci dobbiamo decidere a chiarire l'obiettivo, a chiarire l'allenatore adatto per quell'obiettivo. Perché il problema potrebbe restare questo. Riparto da Spalletti, che è ambizioso, gli tolgo con Mollì, non gli compro i giocatori, e con questa squadra cosa fa? Con Vlahovic o con Kolomoani, che lo sostituirà? Che cosa facciamo? Ricominciamo a dire siamo da scudetto? Sogniamo lo scudetto, arriviamo a novembre, vediamo com'è andata l'Europa League, ma abbiamo perso in Polonia, abbiamo pareggiato in Polonia, oppure ci stupiranno e con questa squadra cioè qualcosa togli, devi rimediare con qualcos'altro. Con chi? Con chi? Arriveranno dei nomi e allora sembra quasi voluto, o che ci vogliano la proprietà, John Elkann, così l'amico è contento, no? Che critichiamo anche John Elkann, che delega, magari ha delegato male, ma poi delegando i risultati li devono ottenere quelli che vanno in campo e l'allenatore. E alle ultime due giornate, se sei davanti agli altri, non puoi perdere il treno Champions. Non lo dovevi perdere. Se ragionassi io, provate a ragionare voi. Foste voi il John Elkann sotto assedio. Provate. Non lo sto difendendo. Dico, ho sbagliato le scelte. Non me ne intendo. Meglio di me sarebbe Andrea Agnelli. Vi dico che cosa pensa. Presentati. Paga il conto. E inizia a pagare gli stipendi. È questo quello che pensa del cugino. Sei più bravo? Vieni, compra la Juve e agisci. Punto, è molto semplice. Il prezzo lo fa John Elkann, perché toglierebbe anche le spese retroattive, quelle pagate, strapagate in alcuni casi. Detto molto chiaramente. Perché certo che poi c'è un po' l'invidia. Non siete un po' invidiosi di vostra zia, di vostro cugino, di vostro fratello che è stato più bravo, più fortunato, ha sposato una ricca e di qua di là? Un po' lo pensano tutti nelle famiglie, in tutte le famiglie, no? Quello fa il giornalista, quello fa il meccanico, quello si è comprato la casa, quello si è... Quello si prende i meriti, secondo John Elkann, facendo bene, perché è bravo Andrea Agnelli, è strabravo. Dovrà diventare a essere bravissimo al comando della Juve dopo averla acquistata, se mai gliela venderà. Altrimenti se la tiene, è l'unica cosa, è il giocattolo che sta tenendo, giocattolo, lo dico con rispetto, che vorrà tenere per la sua dinastia, più juventina di lui, molto più di juventina, mi dicono. Questa è la verità, non è difendere o attaccare. Volete comprare Radio Bianconera? Volete diventare direttori? Volete dire la vostra tutti i giorni? Vi comprate lo spazio e parlate tutti i giorni e apriamo un dibattito, tanto per essere chiari.
1: Andiamo un po' anche da lei.
0: Mamma mia, mi frega sempre con questo momento. È vero, avrei delle cose da dire, su questo dipende anche da lei.
2: Scusi.
0: Cosa ha detto qui?
2: In che senso, scusi?
0: Ah, questo è un altro allenatore, quello nel pallone. Mi fai ascoltare
3: anche Canà? Può mica mancare, certo, Canà.
0: Assolutamente, potrebbe essere la dimensione giusta. Va bene, scherziamo e portiamo rispetto. E portano anche tu, Antonio Paolino, rispetto per la nostra Juve. Open Da per Krstović farebbe questo scambio. Senza Champions, Open Da lo si deve riscattare comunque? Sì, perché l'accordo di Comolli su Open Da, perché mi vuoi far star male? Era... Ti do 45 milioni alla squadra di appartenenza con un prestito iniziale, mi sembra, di 7,5. Il resto te lo do quindi ci hanno gli abbiamo dovuto dire anche gli dovremmo dire anche grazie. Te lo do a giugno a patto di raggiungere il 12° posto, cioè di essere tra le prime 10, mi dice qualcuno. Io sapevo, se la Juventus arriva tra le prime 12, mi sembra davvero un'oscenità, forse un bambino all'oratorio, gli oratori li conosco molto bene, sono anche campione nazionale, del PGS, Polisportive Giovanili Salesiane al tempo, non avrei accettato quella condizione, non avrei saputo partorire condizione peggiore per farmi rifilare Open Da. Rifilare, lo dico con un pizzico di mancanza di rispetto, ma tanto rispetto per quel giocatore, che non è da Juve, ma diversi non sono da Juve. Perché rinnovare McKennie, Locatelli, eccetera, eccetera? Perché prendere certi giocatori? La sommatoria fa la Juve di quest'anno. Punto. Ovvero una Juve che può competere per i posti dietro chi vince lo scudetto. Per essere buoni. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, poi quando ti vedrò al telefono ridere, scherzare con la bacchetta, vorrà dire che sarà il momento di passare la linea.
1: Salve direttore Paolino, Alfredo Varese.
0: Ciao.
1: Allora, io volevo fare una riflessione riguardo al nostro allenatore, che a parere mio non andrebbe cambiato, anzi, secondo me l'anno prossimo sarà un'altra stagione. Però volevo, cioè, mi dà questa impressione che non ha saputo preparare la partita contro la Fiorentina. Secondo me ha snobbato il fatto che la Fiorentina sarebbe venuta a Torino veramente con un coltello fra i denti. Loro comunque questa rivalità la sentono, per cui diciamo hanno giocato al 100%, che poi vedendo bene la partita, cioè, non è che era questo gran partitone, la Juve la poteva vincere benissimo. Poi si parla tanto dei nostri giocatori che sono giovani, non hanno carattere e via dicendo. Io credo proprio questo. Questa Juve non ha spina dorsale. E temo che veramente mi è venuto questo ragionamento qua. Se entrassi dentro lo spogliatoio, Michel Platini, Alessandro Del Piero, Buffon, Camoranesi, Trezeguet, questi ultimi giocatori, cioè, li guarderebbero e gli direbbero: ragazzi, noi ce ne siamo andati in lì per onorare la maglietta della Juve e voi la state esonerando.
0: Chiarissimo, vi ricordo sempre di essere un po' più brevi nei nostri vocali, ma avete visto che abbiamo rispettato tutto il tuo pensiero e abbiamo lasciato in attesa, in stand-by, Alessandra Bacchetta. Buongiorno Alessandra.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, io butto lì un po' di sassolini, che arrivano da casa.
4: Spalletti. Sentiamo i sassolini, intanto ne ho in abbondanza, quindi non c'è.
0: Allora, uno lo lancio io nel senso me lo lanciano da casa, li prendo a caso gli ultimi che scrivono, e tu sarai brava a portare a lanciare il tuo sassolino. Spalletti bravo, ma non è da Juventus.
4: Non posso commentare, cioè per commentare questa cosa dovrei dire una cosa che per radio non si può dire, quindi grazie, che grande novità.
0: Cos'è che non puoi dire? Tu puoi dire tutto in radio.
4: Ma l'ho detto da prima che arrivasse, allora, signor, come dire, espressioni non opportune.
0: L'espressione, facci capire, un disegno.
4: No, ho detto grazie e ho tagliato via il resto della questione, questo vi voglio dire.
0: Spiegaci, allora,
4: signori, la questione è molto semplice. Prima di tutto, smettetela di pensare che cambiare l'allenatore risolva i problemi. Possiamo mettere anche Domine Dio in panchina in questo momento, che non si risolve assolutamente niente, perché il problema non è l'allenatore, ma è tutto quello che lo circonda. Ok, quindi partiamo da questo.
0: Cosa c'è attorno all'allenatore?
4: Nulla, questo è il problema. Il nulla totale, globale e assoluto. Il problema è questo qui. Quindi cominciamo a chiarirci le idee su questa cosa. Finché, signori, io sono mesi che lo sto predicando, lo ripeto, finché non torna Andrea Agnelli o chi per lui, e quindi finché la gestione non torna nelle mani di quel ramo della famiglia, la Juve continuerà a essere in questa situazione. Perché storicamente parlando, andateci a controllare i dati, la gestione guidata dal ramo Gianni Agnelli, che era bravissimo a comunicare ma pessimo a gestire, produce una Juve fallimentare. Punto, da sempre, non è una novità, non è un'opinione, è un fatto comprovato e dimostrato dai risultati negli anni.
0: Dalla questo competenza è del nostro presidente, non a caso 9 scudetti consecutivi e tantissimi trofei. Esatto. Quindi questi sono i dati, esatto, che sta sottolineando.
4: Il ramo, le gestioni vincenti della Juve sono sempre state fatte dal ramo Umberto Agnelli della famiglia. Quindi i Giraudo, Bette, Gamoggi, da chi erano supportati? Dal ramo Umberto Agnelli,
0: questo
4: famiglia.
0: Ce l'hanno sempre, okay, spiegato.
4: Le Juve vincenti sono sempre state gestite con una prevalenza del ramo Umberto Agnelli. Poi che lui e suo fratello Gianni riuscissero a convivere molto meglio e quindi a fare, a cavare il meglio da ognuno dei due e fare una gestione, come dire, associata, altro paio di maniche, ma chi guidava la macchina era Umberto, ok? Quindi quando gestisce quel ramo lì la Juve vince, quando gestisce l'altro ramo, vedasi, giusto per fare un esempio, gestione Montezemolo, Maifreddi, eccetera, voluta da Gianni Agnelli, succedono disastri, punto.
0: Hai tracciato il racconto correttamente, parlando di una convivenza che funzionava molto meglio. Perché oggi puntiamo, cioè ieri pensa è intervenuto un collega, ex direttore di Tutto Sport, Vittorio Reggia, mi ricordava...
4: Vittorio, amico, e con grande piacere...
0: Sì, è tornato alla grande anche con i suoi editoriali sul Corriere dello Sport. E mi riportava al 2006 come problema, no? Quando dice, in quel modo lì, in quel momento lì, al di là dei problemi, la Juve sceglie, la dirigenza sceglie, non tanto perché è francese, ma un francese, un tecnico. Oggi sceglie le stesse cose, i problemi sono gli stessi del 2006. Mi dai ragione su questo?
4: Sceglie un francese? Ah, Blanc.
0: Come lì... che poi hanno difficoltà a portare alla lunga avanti il progetto. È una visione diversa, allora, completamente diversa.
4: Allora, sono d'accordo con Vittorio che la coincidenza è interessante, perché è vero, non farei paragoni tra i due, nel senso che Blanc comunque era un dirigente molto capace, cioè questo faceva il direttore del Roland Garros, che è uno degli eventi sportivi più importanti e prestigiosi a livello mondiale.
0: Però perché non si adattano? Poi? E quest'altro era un presidente di una società di calcio.
4: Quest'altro non ha una carriera che sia neanche vagamente paragonabile.
0: Però una visione del mondo del calcio che intrigava? Basta quello per piacere.
4: Allora, il problema secondo me è un altro, cioè che si sta guardando il dito e non si sta guardando, cioè non si vede, in inglese si dice you're not seeing the forest for the trees, cioè non vedi la foresta per gli alberi e ti fermi a guardare l'albero. Il problema non è che hanno scelto il francese, il problema è quello che ho detto io, che sono le stesse persone sbagliate che sono al comando, che hanno levato quelle dell'altro ramo che invece sapevano quello che facevano. Questo è, che poi casualmente abbiano scelto due volte un francese e altro paio di maniche, ma il problema sono loro. Non è il francese. Il problema è che loro creano una situazione attorno alla persona che chiude.